0: Di lei, avvocato?
1: No, a me non me ne frega un cazzo, io faccio la radio.
0: Lei è una persona molto gretta, maleducata, esatto, e
1: sì,
0: molto
1: grazie.
0: Sporca.
1: Ma ho anche dei difetti, vuole rispondere alla domanda o no?
0: Io voglio che gli immigrati, sì, soprattutto i clandestini non, sì, regolari, se ne tornassero a casa loro.
1: E questo,
0: okay,
1: l'avevo...
0: Perché
1: e questo...
0: faccia parte di quell'Italia che non li vuole e
1: fa
0: non
1: parte,
0: li vuole.
1: Fa parte di quei quattro gatti che erano in piazza Duomo a Milano domenica. Quattro gatti, eh? I patrioti. Per la remigrazione, quattro gatti spelacchiati, eh? Come si fa? Spieghi.
0: La legge si interpone, li prende tutti e li mette su un barcone e li porta a casa.
1: Sul barcone, li porta a casa? Dove? Dove?
0: Sul barcone, dove?
1: E se uno abita, se uno abita in una, se uno abita, se uno abita, se uno abita in una nazione dove non c'è il mare.
0: Lo fiondiamo nel suo continente, nel suo paese.
1: Come? Come? Spieghi la dinamica.
0: Lo troviamo in qualche modo.
1: Spieghi la dinamica.
0: Guarda, io con gente come lei che di sinistra non ci vorrei neanche spendere un minuto della mia vita, sì, quindi non penso che dobbiamo concludere la chiamata qui.
1: Sì, anch'io. Io invece con gente come lei di destra passo moltissimo tempo, soprattutto quando la calpesto sui marciapiedi e non porta neanche fortuna. E andiamo dal Mugnaio. Mugnaio, vai, dici la tua. Mugnaio, vai.
2: È un'idea geniale.
1: Geniale,
2: geniale.
1: Perché? Perché? Perché?
2: Perché? Perché praticamente quell'immigrato clandestino che sarebbe dovuto rimanere a casa sua, aiutiamoli a casa loro,
1: sì, ecco,
2: e l'avvocato può tranquillamente convincerlo,
1: sì,
2: ma giustamente un professionista che sta lavorando va retribuito per il suo lavoro.
1: Certo.
2: E quindi automaticamente lo convince a rientrare a casa propria e a fare il parassita del suo stato, non del nostro.
1: Esatto, e nel frattempo si busca anche quasi 700 euro.
2: È buonissimo, ce la fa. Ottimo, va benissimo, va retribuito l'avvocato, no?
1: Però io ti faccio questa domanda. Allora, adesso mi metto un attimo dal punto di vista dell'immigrato, no? Questo ha speso come minimo $7,000 risparmiati dalla sua famiglia per anni per pagarsi il viaggio in barcone dopo essere stato almeno un anno e mezzo in un lager libico. Senza nessun tipo di diritto, picchiato, forse anche stuprato. Quando arriva in Italia, c'è un avvocato che lo convince a tornarsene indietro.
2: Come lo convince? Gli fa capire che praticamente rimanere qui significa andare nel centro in Albania. E
1: non ci vanno, sono vuoti, i centri in Albania sono vuoti.
2: Ok, andremo a verificare, che ti devo dire.
1: Chi ci va? Lei in motorino in Albania?
2: No, ci vado a nuoto, io sto ad Otranto, quattro bracciate sono arrivato.
1: Bravissimo, allora fermati a mezza strada, c'è quest'isola che si chiama Vaffanculo, fatti il bagno lì, ciao grande.
2: Grazie,
1: ciao Mugnaio, ciao. E chiudiamo questa meravigliosa puntata con la telefonata più attesa, quella con l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, una tempesta di bacini.
3: Anche se qua vanno a marchi della radio, che è puttana, che è galera.
1: Un uragano di bacini per te, amico mio del cuore.
3: Allora, io non voglio avere nulla a che fare con te. Mettetelo bene impresso, scrivitelo.
1: Ascolta,
3: brutta merda.
1: Ascolta, simpatica lucertolina sparatori.
3: Vedi, bastardo cane, ascoltami bene, cane, apri quelle orecchie e pulisciti lì, cane, pulisci bene, apri le orecchie e cerca di capire, porco.
1: Sì, piccolo pulcino, dimmi.
3: Rompermi i coglioni, chiamarmi a questo numero, è un numero privato, è mio e decido io chi cazzo rispondere.
1: Anche mio è mio.
3: Hai capito?
1: Pulcino arruffato. Pulcino arruffato, mi stai ascoltando, pulcino arruffato? Bravissimo.
3: Brutta merda, cane, non ho niente da ascoltare. Comodo che mi chiama Pulcino Arruffato.
1: Bellissimo.
3: Brutta merda, cane.
1: Senti, simpatica tartarughina, volevo la tua opinione.
3: Simpatica tartarughina, cane.
1: Ma ti incazzi sempre, però non ti si può dire niente. Non ti si può dire niente. Non ti si può dire niente. Non ti si può dire niente. Non ti si può dire niente.
3: Organizzami un incontro con la lettera, quella Rovigo che mangia i gatti.
1: Un taglierba acceso sei,
3: Ma quanto stupido sei?
1: Ma ti ascolti?
3: Ma tu sei la droga proprio lesionata il cervello. Tu proprio sei andato in gallo, veramente tu.
1: Non ce la fai. Senti, pasticciotto dolcioso, che cosa ne pensi?
3: Pasticciotto dolcioso è bello.
1: Bellissimo. Volevo la tua modesta opinione.
3: Ascoltami bene, cancella immediatamente questo numero. Infame maledetto, cane.
1: Vivi per me.
3: Infame maledetto.
1: Vivi per me, pasticciotto. Senti, volevo la tua modesta opinione.
3: Maledetto, cane.
2: ragazzi, sono Don Cesare.
1: Bravissimo.
2: Fatti sotto, quando vengo lì bastardo, cane, non scappar via come mi fanno. Ti ridurrò a poltiglia, farò poltiglia di te, maledetta merda, cane.
1: Ti piacciono.
2: Ti farò fare la fine che fece fare le sue vittime. Serpi killer. Bastardo, cane, morirai male. Soffrirai mille pene dell'inferno, brutta merda, cane. Devi morire male, devi morire.
1: Che fine farò? Non ho capito questa volta. Chi era? Picchindolor. Che cazzo ha detto? Però pasticciotto dolcioso era bello. Non ho capito perché sei incazzato del pasticciotto dolcioso. Ora ditemi la verità. Nel mondo, a chi è che non piacciono i pasticciotti? Una persona che non ama i pasticciotti è un serial killer. Infatti lui lo è. O perlomeno lo diventerà. Alla prossima. Ciao, andatevela a fanculo.
4: Radio 105. Radio 105. Only for you. This is the zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Ma in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì. Sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avvicini?
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
2: No.
4: No?
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche?
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
5: Sono fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso.
4: Rimuori
5: ancora.
2: No. Sì, non è che tu vivi. No, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No. Lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sfonda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma quella sfonda, dai.
4: Cazzo, dici un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: diciamo. Una libellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
4: Sì.
2: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono 2 donne.
5: Ci sono 2.
4: Sei all'inferno.
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Ma so, una donna.

0: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
0: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
0: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
0: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
3: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the fic.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
0: Sì.
3: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
0: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, Ambrogio Foga.
3: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
0: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
0: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
4: Sì.
0: Sì.
4: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai.
4: Oh,
0: dai,
4: oh.
0: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
4: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
0: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dai, dove vai? Dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
4: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
4: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
0: Sì, sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
0: No.
3: Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.

0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***o sul c***o.
2: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show.
8: Marco, Fabio, Paolo e Wender sono quattro tamarri ritardati. Per uno strano scherzo del destino e per colpa dell'inquinamento, finiscono in un tripudio di tubature che sbuca proprio nel centro delle fogne di New York City. Qui incontrano il maestro Pippo Splinter, un vecchio topo che viveva in esilio nella sua caverna fatta di sperma e rancore. Il vecchio Pippo Splinter è un grande esperto di arti marziali, katane, shuriken ed altre figate giapponesi che piacciono ai giovani e decide così di allenare i ragazzi a diventare dei terribili tamarri ninja merde tartarughe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Risa sguaiate, femmine col pisello più grosso dei maschi, fraticidio istituzionalizzato, reciproche e appassionate leccate di coglioni, mobbing, estorsione e ovviamente grandi abbuffate di merda. No, non stiamo parlando del nuovo entourage di Matteo Renzi, ma di una specie altrettanto abominevole e repellente, le iene. Animali che da soli rendono idiota qualsiasi speranza in un Dio creatore animato da buone intenzioni. Questi satanici aborti a quattro zampe sono infatti quanto di più vomitevole può trovarsi in natura. E nella puntata di oggi andremo a scoprire fino a che punto facciano cagare il cazzo le iene. Allacciatevi dunque le cinture e preparatevi a sboccare, care le mie faccettuzze di merda. Vai col servizio!
0: Le iene fanno i pompini? Siamo nuovamente nella savana, foresta dalla calvizie incipiente. Il soffocante silenzio del mezzodì è rotto dalle diaboliche risa di Ghigno e Grugno, due maschi di iena che si incontrano all'ombra di un baobab.

0: La prima domanda da porci è: ma che cazzo hai da ridere? Sicuramente non sono a partita IVA e non hanno una moglie e dei figli adolescenti, altrimenti anche a queste merde passerebbe la voglia di sghignazzare come idioti.
1: Ciao Grugno!
2: Affangulo! Perché cazzo ridiamo sempre, mo?
1: Perché fa ridere?
2: Senti, ma tu sei un uomo!
1: Chi lecca le palle?
2: Tu lecchi le palle, io ne lecchi le palle!
1: Io sono allergico alle palle!
2: Ma tu sei ricchione!
1: No, io sono di Foligno!
2: Senti, allora facciamo così, facciamo...
1: Tu lecchi la palla destra, io lecco la palla sinistra!
2: Facciamo un 69!
1: No, anche un 70, vai! Quanto dobbiamo leccare?
2: Non lo so!
0: Come è consuetudine per i maschi della specie, le due iene sono costrette a dimostrare reciproca fiducia lasciando leccare all'altro i propri coglioni senza opporre resistenza.
2: Per me sta condizione, ho capito, ma se ci ha fatto l'occello, che creatore, ma perché non sta sotto le donne? Perché le donne c'hanno l'occello pure loro?
3: Ciao la cazza più grossa, ne.
2: Ma che cazzo ridi, femmina?
1: Questo è body shaming, sì.
2: E comunque la tua cazza non tira.
3: Sì, la mia cazza tira pure le schiaffe.
1: No, la tua cazza non gira sotto i palli.
3: Uè, tacite voi, brutti scemoniti senza cazza. Muove meno con la mia cazza, forte.
1: No, non gemenari.
2: Ma pensate, ma io devo essere anche bullizzato da una donna.
3: Uè, smettetela.
1: Va bene, ti chiedo scuse.
2: Ma da qui sono sottomesso, drogata e sottomesso.
1: Lei mi vende l'ero.
2: Pure spacciatore.
0: Ma il fatto di doversi succhiare vicendevolmente i cazzi è l'ultimo dei problemi dei maschi. Le iene sono infatti una specie fortemente matriarcale. Le femmine, dotate di livelli di testosterone più elevati di quelli dei maschi, sono più grandi, più forti e fanno il bello e il cattivo tempo all'interno del branco. Praticamente come a casa di Paolo, Marco, Pippo e Fabio, dove comandano ovviamente le loro mogli e loro non contano un cazzo.
3: Tu, vieni qua, mamma scopi.
2: Io?
1: Sì, vai tu che sei più... No. Che hai fatto, hai studiato per questo.
2: Questo mi fa paura.
1: No, vai tu.
2: No, ma questa situazione matriarcale mi rompe il cazzo, non mi sei messo come leone.
1: Io ho lasciato la carogna in seconda fila, da mangiare.
3: Uè, ma qualcuno mi scopa, sennò vi faccio saltare tutti i denti che vi ridete coi denti.
2: Guarda che la nostra mandibola è molto potente, guarda che ti tiro un mozzico e ti strappo la testa, eh.
3: Uè, fate pari a dispari, ma qualcuno mi deve scopare.
1: Io non so qual è dispari.
2: Io non so qual è pari.
1: Allora io pari.
2: Allora io dispari.
1: Ho vinto.
2: No, ho vinto io.
1: Pari.
2: Dispari.
1: Pari.
2: Dispari.
1: Che numero è?
2: Boh.
1: Appunto, è pari.
3: E basta, ma mi sono rotta i cazzi. Anzi, la cazza mi sono rotta. Cioè, mi scopi tu.
1: Tu, ha detto tu.
2: Tu o tutto io?
1: Tu. Occupata, richiama.
0: Ma questa netta superiorità delle femmine ha anche i suoi lati negativi, decisamente negativi. È proprio attraverso i dotti di questo mega clitoride con cui le iene urinano, si accoppiano e partoriscono. L'atto sessuale appare ai nostri occhi dunque come una iena che cerca di infilare il cazzo in un cazzo di un'altra iena. Operazione laboriosa e tutt'altro che piacevole.
2: Senti, ma io è la prima volta che faccio l'accoppiamento per la riproduzione, ma tu sei femmina esperta perché qua
3: sì,
2: nel branco...
3: Sì, si fa tipo la battaglia con le spade laser.
2: In che modo? Non capisco.
3: Tipo due bacetti con le punte.
2: Ma scusa un attimo, ma perché ne diciamo questo accoppiamento tutto complicato? Guarda il leone che futte, l'elefante futte.
3: Ma io c'ho la cazza.
2: Appunto, la zebra futte, ma tu spieghi perché noi... Perché abbiamo due cazzi?
3: E così sono fatta io, non è che...
1: Scusate, ma state ferme che non riesco a fare un video.
0: Trascorrono 3 mesi e mezzo e per sgrigna è tempo di partorire. Cari maschietti all'ascolto, immaginate di dover sputare fuori dal vostro pene una pantegana di circa 1,5 kg. È questo che tocca in sorte alla povera femmina di Iena. Operazione niente affatto semplice, e molto, molto dolorosa.
3: Aiuto, aiuto, mi è rimasto ingastrato la cucciola nella cazza. Mi è rimasto ingastrato la cucciola nella cazza, aiuto.
1: Vedi che farci la cazza è una roba brutta.
2: Mamma mia, ma è una cosa veramente brutta. Ma chi cazzo ci ha disegnato lui?
0: Tanto che la maggior parte dei cuccioli rimane incastrato a mezza via, senza mai vedere la luce.
4: Bene, scommetto che d'ora in poi non vi lamenterete più delle pene del parto o di quanto sia difficile scoparsi una chiattona nella posizione a cucchiaio. Ed è proprio a questo che serve la cultura, a dare un po' di sollievo a merdacce decerebrate e inchiavabili come voi. Ora, se volete scusarmi tutto questo parlare di cazzi dentro cazzi, mi ha messo un certo appetito, se capite cosa intendo. Ho già il cazzo duro e sento pulsare la cappella. Che bello essere divulgatore scientifico. Posso dire quello che voglio e la gente mi vede sempre come un dio. Alla prossima puntata, faccette di merda che non siete altro.
0: Nella prossima puntata parleremo dei toscani, una specie animale che, al contrario delle iene, non ride e non fa mai ridere. Analizzeremo due esseri esemplari, il Panariello e il Matteo Renzi, ovvero quello più sfortunello e handicappino della specie.
5: Radio 105.

0: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Pronto.
2: Salve, sono Banner. Senta, lei è la persona che vende il torrone?
1: Sì.
2: Sì, perché ho avuto modo di assaggiarlo nelle festività. Degli amici si sono prodigati di acquistare del torrone, credo, da lei. Infatti ho avuto il suo numero di telefono. E siccome l'ho apprezzato moltissimo, ho detto...
1: Ha preso quel sardo?
2: Cosa, scusi?
1: Ha preso il sardo?
2: No, il torrone... Non bestemmi, per
1: quello
2: dire.
1: Nostro, quello tipico nostro.
2: No, tipico vostro. Torrone di Cremona.
1: Perché noi ne abbiamo di tante qualità sul banco, tutte marche ad hoc.
2: Ad hoc.
1: Quindi abbiamo quello di Cremona, quello di Sara senza zucchero e senza miele per i diabetici. Poi abbiamo il torrone di Sebaste esclusivo per padiglioni dolciari.
2: Esclusivo, non è
1: morbido che duro. Poi abbiamo il sardo.
2: Ma scusi un attimo, mi consenta la domanda, ma lei è meridionale, Terone?
1: Certo, di origini sono napoletano, partenopeo, proprio di Napoli città. Però sono incrociato da mamma alessandrina, quindi perciò mi trovo in Alessandria.
2: Ah, è un bastardo.
1: Bravo.
2: Cioè metà puro, diciamo, poi incrociato con purtroppo la razza.
1: Certo.
2: Mi spiace, le mie condoglianze, sono cose che purtroppo nella vita, guardi, mi trovo anche impreparato, non so come...
1: Vabbè, ma io sono fiero di essere partenopeo, fiero di essere alessandrino.
2: È un po' come, diciamo, la gente purtroppo affetta da queste problematiche, è ovvio che lei...
1: No, io non ce l'ho problematiche, guardi.
2: No, beh, comunque è meridionale, cioè Terone, cioè che schifo.
1: Ah, lei lo tocca con le... delle due Sicilie.
2: Ma scusi, ma lei il torrone l'ha toccato con le mani?
1: Il torrone?
2: Lo tocca con le mani da Terone?
1: Certo, mi rimetto prima sotto e poi tocco il torrone con le mani.
2: E questa è una cosa...
1: capito com'è?
2: Questa è una cosa ghiacciante, cioè se io avessi saputo che un torrone aveva toccato il torrone... A parte che è una bestemmia, blasfema, che un meridionale mette le mani sul torrone, che è una, diciamo, è un'istituzione di noi del nord.
1: Sì.
2: Che schifo.
1: Adesso, appunto. Cioè, non so perché lei abbia telefonato, non so chi è che gli ha dato il numero.
2: No, ma io fondamentalmente, se avessi saputo che c'era un terrone di mezzo, non mi sarei mai permesso.
1: Adesso io vedo il suo numero.
2: Però lei è da denuncia penale.
1: E poi io la vengo a trovare.
2: Vedi che adesso.
1: Così lei poi me lo dice. Vedi che adesso. Che mi sta
3: guarda che se mi stai facendo innervosire, e quando mi innervosisco potrebbe non piacere. Pulcinella!
1: La mappina, grandalatrina!
3: Pulcinella del cazzo! Bastardo! Ho preso a te il terrone che tocca il terrone!
1: Allora, dimmi qualche altra offesa, dai!
2: No, allora...
1: Vediamo. Dimmi qualche altra offesa. Guarda che io ti trovo adesso, tramite la timba. Adesso vado dai carabinieri,
2: però,
1: faccio
2: adesso,
1: una denuncia,
2: adesso,
1: risalgo però al tuo numero di telefono e ti vengo a rompere il culo.
2: Allora, Terone...
1: Ti vengo a rompere il culo.
2: Allora, Terone...
1: Ma come cazzo sei?
2: Allora,
1: capisci o no?
2: Vediamo
1: adesso
2: di ristare...
1: Adesso io esco di qua.
2: Meridione!
1: Vado dai carabinieri, faccio denuncia.
2: Meridione!
1: Vado alla timba... e ti faccio
2: funicoli, funicolà, vediamo di mantenere la calma. Io ti avevo chiamato per ristabilire un attimino la calma, abbassare le asce.
1: Tu sei una latrina, perché i meridionali sono 100 volte meglio di te, perché tu sei un infame, parli per telefono. I meridionali invece parlano in faccia e sono molto più puliti di te. Perché il cesso noi ce l'avevamo quando voi andate a cagare dentro le tampe.
2: Dai, su, dai,
1: hai capito,
2: dai,
1: no?
2: Su d'Italia,
1: brutto stronzo,
2: dai, depressione, dai, adesso mi stai facendo le cose. Io ho chiamato
1: per... il cazzo alla gente.
3: Io ho chiamato per calmare
1: non
3: la
1: ce l'ero io.
3: Uè, papà, il rumbo te lo schiaffo nel culo, hai capito, bastardo. Ma guarda sto terone, si ribella anche, un terone che vende il torrone e mi rompe anche il cazzo. Ma guarda sto scemo, vengo lì ti mangio, cazzo.
0: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.

0: This is a zoo, only for you.
1: Siamo nel lugubre ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i nostri tre schifignosi stanno guardando un incredibile spot sulla Turchia.
2: Ehi, scopri la Turchia! Colori, profumi e panorami mozzafiato! Tra bazar e tramonti sul Bosforo vivi un'esperienza unica! E torna a casa con un nuovo look grazie al trapianto di capelli!
3: Porca troia, in Turchia fanno il trapianto ai capelli! Non sarebbe male!
4: Sì, l'ha fatta anche Paolino, il DJ di Radio 105.
5: Io ce lo ciucciavo a Paolino.
3: Beh, allora che cazzo stiamo aspettando? Andiamo in Turchia!
4: Mi sembra un pretesto un po' misero per fare una puntata crossover, ma vabbè, andiamo!
1: E senza indugio alcuno, i Turbo Boomer salgono sull'aereo che li porterà nella terra amara in questo entusiasmante episodio crossover!

0: cosa stracazzò era quella musica nell'aria.
1: Siamo in Turchia, nonno. Qui c'è sempre una canzone di sottofondo e soprattutto non si ciula mai.
2: Mai, mai? Nemmeno una ciucciata a qualche cioccolatino scappellato? Tipo Jean Yaman?
1: Non c'è tempo, Amanda. Dobbiamo trovare qualcuno che ci possa aiutare.
0: Ehi, un momento. Ma visto che siamo in Turchia, non siamo più i potenti... Ma diventiamo i potenti... Capita? Perché Turbo sembra turco, eh?
1: Sei veramente uno spasso, nonno. Porco di... perché non sei ancora morto?

0: amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio. Finalmente siamo soli, senza più cingischitudini e indirezionamento di ogni sorta.
1: Oh, mazza, ho tanto contenta che siamo risolti i vari problematici che ci hanno afflitto nel giorno dopo nostri.
0: Comunque ora, finalmente, possiamo dedicarci al travellamento venatroso. Hai capito? Facciamo l'amore, chiamiamo, chiamiamo.
1: Bacicchiami.
2: Scusate, signori, avremmo bisogno di un'informazione.
0: Turca d***o! Sono i potenti!
3: Avremmo bisogno che ci indicaste la strada per il trapiantatore di capelli.
0: Mi dispiace, cari signori, non posso rendervi questo aiuto perché non ne ho proprio la minima idea.
1: Ma come, il Moz? Tu l'hai fatta la trapiantazione del capello? A 24 anni eri stempiato come una palla da baseball.
0: Turcaccia d***o! Turcaccia d***o! Zuleia, e te l'ho detto un istambuliardo di volte che non devi rivelare i miei intimi e occulti segreti intimi. Due volte intime sono.
3: Beh, hanno fatto un buon lavoro. Non mi ero mica accorto che fosse un trapianto.
4: No, tu non ti sei nemmeno accorto che Gandalf mette la forfora finta sulle spalle per nascondere il parrucchino.
2: Ma cazzo, Amanda, non rivelare i miei segreti. Torna a ciucciarlo a qualcuno, tipo a questo qua, il Moz.
1: Io ce lo ciucciavo, il Moz.
0: Magari.
4: Ehi, ma quella è la mia battuta.
0: E in ogni caso, d'accordo, vi accompagneremo alla clinica.
1: Quindi anche oggi si scopola domani?
0: Dopo domani, comunque staremo a vedere.
5: E veloci, il Moz e Zuleia accompagnano il nonno in clinica, ma per prendere i bulbi per fare il trapianto utilizzano i peli del suo buco di culo.

0: Porca troia, che inculata! Voi smettetela di ridere! Smettetela! Basta ridere! Prendo la cinghia!
1: Oh, finalmente!
2: E con una scarica di cinghiate crociate, i turco boomer fanno smettere di ridere i due buzzurri turchi, li imparano a parlare corretto, li convertono al cristianesimo e li fanno anche ciulare, finalmente.
3: Grazie turco boomer, finalmente non parliamo più come dei poveri dementi.
4: E soprattutto ho fatto una bella scorpacciata di cazzo, caro il Mats. Dai, ora andiamo a convertire qualche infedele.
3: Sì!
0: L'unico modo per tirarmi su ora è una bella barzelletta. C'erano una volta quattro turche che parlavano dei loro mariti. La prima dice: mio marito è così nero che i denti ce li ha neri. La seconda dice: mio marito è così nero che le unghie ce le ha nere. La terza dice: mio marito è così nero che il sangue ce l'ha nero. E la quarta dice: mio marito è così nero che l'ultima volta che ha scorreggiato siamo rimasti 2 mesi al buio. Capita? Forte, forte, vero?
3: No, non fa ridere per un cazzo sta roba.
0: Ah, certo, perché lo so. Perché voi ridete solo se io dico porco
3: adesso sì.

fa delle mie verità del mondo che io puntualmente vi dico, ma li ho sterminati tutti quei figli di puttane! A fuon di calci girati alla Chuck Norris e crivellate di piombo con la mia pistola spara bestemmie! Voi intanto continuate a pipparvi i calcinacci e a trascinare le sedie sul pavimento senza mettere i velcri dando fastidio al vostro vicino di casa che abita di fotto! E allora, siete pronti? Per risparmiare

Facebook. Comunque Fia, questa è una canzone che parla di quanto è importante sempre tenere d'occhio la salute, perché quando c'è la salute c'è tutto, eh?

0: Geova Beach Party. Geova Beach Party. Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta?
3: Merda!
1: Però

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nulla fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Una cosa bella.
4: Sì.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, è partito un dente. No.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, è partito un dente. No,
3: l'altra
4: votazione.
5: Partito unzione.
4: Giovanotti.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
3: Si è corciato il dente. Chi ti è morto?
4: Che
3: si è corciato il dente.
4: Che è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada, e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può segnare un calcio di rigore in sporbiciata volante. Elon Musk ha brevettato un telecomando per accendere e spegnere le eruzioni vulcaniche. Sul calendario dell'avvento di Elon Musk ci sono 25 Natali. Elon Musk non ama gli abiti bianchi. Per questo, durante la sua visita a Roma, Papa Bergoglio si è presentato con un completo di jeans e un paio di Timberland. Elon Musk può vincere una partita a forza 4 in due mosse. Una volta, giocando alla slot machine, ad Elon Musk sono uscite 3 campane e ha vinto Notre Dame. Elon Musk può decidere quanti figli ha. Dopo la partita, i tifosi giapponesi ripuliscono lo stadio e stirano le camicie ad Elon Musk. Se ad Elon Musk non piace il finale di un film, può modificarlo in tempo reale mandando un WhatsApp con la faccina che vomita alla casa di produzione. Al ristorante Elon Musk ama concludere la cena con un dolce, Domenico Dolce, che arriva in aereo da casa sua. Elon Musk può fare sci di fondo sull'acqua. Molti non lo sanno, ma Elon Musk ha vinto un'edizione di Tale e Quale Show imitando Dio. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Ci sono cose che non possono essere modificate né alterate dall'intelligenza artificiale. Le voci originali del film di Jürgen, La Villa del Piacere. Per chi non lo sapesse, le voci del film sono state prese da un CD di Wender del 1998 comprato in edicola per sfondarsi di seghe a casa. Ma una volta partito il film, tutto è cambiato. Oggi, quindi, verranno utilizzate le voci tratte dal film La Villa del Piacere con l'attore porno Jürgen. Oh.
3: Ma sei lì, pronto?
4: Ecco, brava Nicole.
5: Chi è?
3: Chi è lei?
4: Sono Jürgen.
3: Jürgen?
4: Ti piace, Troia?
5: Sei inculata. Chi è?
6: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
5: Oh!
3: Pronto?
4: Ti piace, Troia?
3: Chi parla?
4: Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
3: Ah. Buonasera.
4: Abbassa la testa, piccola.

0: Tanto tempo fa, in una galassia di scimmie lontana, lontana. Il pianeta scimmia orco bruno è stata invasa dalle telefonate di Wender. Ha scoperto una civiltà, una famiglia di orchi calabresi che parlano tutto strano, quasi come nei film di Star Wars che ammazzano gente e se la mangiano mentre discutono di cose a noi incomprensibili. Sentiamo la telefonata.
1: Pronto?
2: Oh, sì, spuntina. Ti piace, eh? Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
0: Ah. Ora arrivano i dialoghi incomprensibili.
2: Ti piace, eh?
3: Non prendiamo parlare.
0: Ha appena detto alla moglie: me lo magno. Attenzione, ora Wender farà parlare Jürgen.
1: Un barracciolo.
2: Oh, che inculata.
1: Vada a fanculo. Pronto?
2: Chi è?
1: Pronto?
2: Ah, Fanio, per bene. Venga, no, entri, no. Maggiore.
4: Vendetta!
1: Vendetta!
4: Vendetta!
1: Ma sei capace di andartelo far mettere in culo una volta per tutte?
2: Sì, tesoro.
1: Disgraziato, sì. Maledetto, chissà che ti venga il cancro alla prostata, ecco. Che non ti possa neanche dar pipisciare. Disgraziato, schifoso. Ecco.
5: Avviare i motori!
6: Motori Alfa avviati!
7: Struttura controllata!
4: Vendetta!
1: Vendetta!
4: Vendetta!
6: Grande Mazinga pronto al decollo!
1: Sei capace di farti non dar metri in culo?
2: Sì!
1: Senza olio vaselina! Così se prendi più gusto!
2: Sì, tesoro.
1: Se ti in culo lo puoi prendere. Se te va una figlia, nessuno ti avrà.
2: In questo mondo.
1: Sei talmente una persona talmente schifosa che piuttosto si abbrusa piuttosto da darti a te. Hai capito? Una volta per tutte. Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia e i carabinieri. Stai attento, perché vai a finire male. Hai capito una volta per tutte? Farabutto maledetto schifoso.
2: Nessuna Elga.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.

0: gli sgranocchia a cazzi rotter! Come va? Vieni qui! Fatti dare una bella pack su quelle spalle a forma di palla da figlio di putt... troia zoccola di tua madre, quella troia!
1: Nonna, brutto paraputo! Mi hai rotto gli occhiali! E adesso come farò? Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno! Rano Rio!
0: Ingrato, dovresti ringraziarmi! Tanto la tua vita è una merda! Meglio non vederla, no? Sono di merda, figlio di troia! Si sente che ti odio, bastardo cane!
2: Ehi! Ricordati che Lucalba ti ha pisciato in bocca!
0: Sì, ma lui ha sparato in culo il fuoco il drago! E se l'ha notato! C'è tatuaggio anche!
1: Marrano! Ma ora ti farò vedere io! Ti lancerò un incantesimo potentissimo! Un incantesimo così potentissimo che quando te lo lancerò...
3: Ehi, coglione spaiato! Guarda che Ron se n'è andato! Stai parlando da solo!
1: Senza i miei occhiali non vedo nemmeno chi mi sta attorno! Come farò? Come farò? Oh, misero me! Oh, misero me!
3: Harry Potter, usa il cervello! Non puoi infilarti un libro nel culo e sperare di spruzzare marmellata dai capezzoli!
1: Cioè?
3: Quello che voglio dire è che non puoi versarti il latte sul cazzo e sperare di sborrare mozzarelle!
1: Non capisco, Hermione, non capisco cosa vuoi dire!
3: Quello che voglio dire è che non puoi chiedere a un cavallo di sgrillettarti e poi rimproverarlo perché ha gli zoccoli freddi!
1: Mannaggia la barbagia, Hermione! Parla pulito, Rorario!
3: Quello che voglio dire è che se vuoi dei ghiaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero.
1: Ah, basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi! Rara Rio!
4: Silenzio! Harry Succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
1: Silente! Ron mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
4: Capisco! Ho un'idea migliore! Così non dovrai portare più gli occhiali!
1: Forza, Anu Silente, insegnami l'incantesimo!
4: È semplice! Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica! Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
1: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrera. Ma vaffanculo, Ferrera, porco Diaz, Ferrera Rocher. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrari. Ferrario. Il ferra. Aia, porco Diaz. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara. E la furiosa Ferrari. Corvina. Cazzo, Corvina? E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortini. Cortini! Cortini! E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... E la... Porco Diaz! E la furiosa Ferrari... Porco... Fanculo, sono stanco. E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... Sputando come un lama... E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Porco Diaz. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Niente, così, oggi è febbraio. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio.
5: 4 ore dopo, il mago con tante handicappazioni nella bocca.
1: Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio! Urrà! Ho fatto apparire le lenti accerbiato! Che bello! Ci vedo benissimo! Urrà! Urrà! Ah! Però bruciano! Ah! Dolore! Dolore! Bruciano! Le lenti accerbiato bruciano! Me le devi togliere! Ma... Non vengono via! Non vengono via! Come faccio a toglierle?
4: Le magiche lenti a cerbiatto si possono togliere in un solo modo, Harry Rotter.
1: E cioè?
4: Facendosi inculare da un cerbiatto. Fate entrare il cerbiatto!
1: No, fermi, no! No, no! Orrore! Orrore! Che dolore! Che dolore!
3: Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'orologio. Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'orologio.
6: Questo è un po' come dove vivevate, eh?
2: Sì. Levagli l'orologio, dai.
3: Almeno prima levagli l'orologio.
1: Ce la fa.
6: Levagli l'orologio non è facile. Li vuoi quei kiwi?
3: Almeno prima levagli l'orologio.
1: Rorario!
7: Radio 105. Lo zoo di 105.
8: La sala cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
9: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
10: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
11: Chi è? Pronto?
12: Chi sei?
11: Cazzo è, scusi.
12: Ma che cazzo è che parla?
11: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
12: c***o? A te te l'ho fatto.
11: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
12: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
11: Ah, ti ho visto.
12: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto. È questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
11: Stai zitto, mangia cazzo. Stai zitto. E ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
12: Ciao, sette bur. Ciao. A sorte.
13: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
14: Salve, lei chi è, scusi?
13: Armstrong.
14: Armstrong.
13: My bro.
14: Sì?
13: Come and win. Should I.
14: Ah, non è di colore però.
13: Fatlo cazzo.
14: Vado?
13: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me. Vai, ma tu. Ma...
14: Cosa? Che c'è?
13: Ah, per chi ti è morto, gatto Buffy. Gatto Buffy.
14: Dove vai, Leone?
13: Vai tu lì dentro, vai.
14: Dai, no, dai, vai dentro.
15: Dai, vieni dentro, Leo.
14: Dai, Leone.
13: No, è troppo.
14: Dai, dai,
13: dai. È una merda.
14: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
13: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
14: sì?
13: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
14: Gaccia d'Avè.
13: Che è un disco.
14: Sì.
13: E allora,
14: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
13: No. Sì, muoio io sul letto.
14: Di colpo?
13: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
14: Di chi?
13: Di qualche donna.
14: Di tua moglie?
13: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
14: Okay, okay.
13: Di una bella ragazza.
14: Sì.
13: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
14: Mm.
13: E lì respiri che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
14: sì.
13: Mi vestono,
14: sì.
13: Mi mettono nella cassa da morto,
14: sì.
13: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese! Hai capito?
14: Gaccio davvero.
13: Cagaccio avai. Oh, moro.
14: E fino al
13: cimitero, e fino al cimitero,
14: sì.
13: Ci sarà sempre questa musica qua.
14: Sì.
13: Gaccio davvero.
14: Gaccio davvero.
13: E la gente dietro che balla con me. Allora,
14: e tu non puoi ballare, sei morto?
13: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
14: Sì.
13: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
14: Cosa?
13: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
14: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
13: Ti tiro dentro.
14: Sì, ti alzi in piedi.
13: Mi alzo in piedi, sì. Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
14: sì.
13: Ti facciamo un taglio sul culo,
14: sì.
13: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
14: sì.
13: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 40, 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quanto è. 42 leone.
14: E morirò con te.
13: E morirai con me.
14: Per i colpi.
13: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
14: Ragazzi,
13: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
14: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
13: Ma non è adesso.
14: No, è arrivato adesso.
13: Si comincia a andare tu perché tu sei già morto.
14: È un battere con le ruote nero.
13: Vai tu adesso tu che fai
14: dentro.
13: Bene alla famiglia.
14: Tu
13: vai
14: tu. Dentro.
13: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
14: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
13: No! Se, ad avdai.

0: 105. Lo zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il videovlog condotto da me sul mio canale e coadiuvato dalla mia assistente tecnica alle riprese, Priscilla.
3: Ciao Raghi.
2: Raghi? Ma che cazzo di saluto è, Priscilla? Cazzo sei una tossicomane dei centri sociali? Cazzo hai 12 anni? Cazzo parli corsivo? Alfabeto farfallino?
3: Sì, è un saluto da giovane. Raghi, ragazzi, insomma.
2: Senti, se mi dimentico fastidiosa, per cortesia, l'unico saluto che è ammesso è il ciao istituzionale da me coniato per identificare il mio personaggio. Chiaro, il mio tormentone. Ciao! Hai capito? Ciao!
3: Vabbè, ciao Reghi.
2: No, cazzo! Senza Reghi!
3: Uffa, che barba! Va bene, ciao!
2: Brava! E adesso seguimi con l'inquadratura e mostra quello che ho sul tavolo.
3: Wow, cosa c'è in quella grossa scatola?
2: Dentro questa scatola c'è un libro magico che contiene le formule per fare vari incantesimi. E oggi dimostreremo che la magia esiste e faremo un contenuto da pelle d'oca.
3: Perché riesci sempre a lasciarmi senza parole?
2: Cazzo Priscilla, che bel complimento! Grazie!
3: Non era un complimento, era inquietudine.
2: Vabbè, mentre ti esprimi come uno scrittore dei primi del Novecento, io scartono il mio libro magico e inizio a prepararmi per stupire come un grassoccio sudato Harry Potter i miei followers.
3: Ma...
2: cosa? Cosa ma? Cosa? Cosa?
3: Dove hai preso questo libro magico?
2: Amazon.
3: Serio?
2: Certo che no, scema! Secondo te, su Amazon qualcuno vende libri magici? Era una battuta, Priscilla, sveglia! È un libro che, dopo essere passato da diverse mani nei secoli, è finito casualmente tra quelle di un certo Invernizzi Gino di Biella, che dopo una lunga trattativa ha deciso di vendermelo in cambio di una somma che non mi permetterà di affrontare più il percorso universitario che mia madre sogna per me, da quando ha iniziato a risparmiare i soldi, dal 1992.
3: Wow, hai buttato tutti i risparmi per la tua università risparmiati da tua mamma per un libro magico comperato da uno di Biella.
2: Da quando sei pappagallo? Cazzo fai, ripeti i concetti come una scimunita. Sì, hai capito benissimo, ma grazie ai sortilegi, pagallo. Cazzo fai, ripeti i concetti come una scimunita. Sì, hai capito benissimo, ma grazie ai sortilegi che

0: Che versi fai?
1: Taci! Taci! Che mi deconcentri! Ecco, adesso leggerò da questo libro l'incantesimo per diventare invisibile. E poi andrò in mezzo alle persone in strada, ma nessuno mi vedrà.
0: Ok.
1: Ecco. Alskamar, Farmakar, Passamar, Frezmarastro Kratzmar, Belin Belin, Parabelin Bam Bam.
0: Quindi?
1: Adesso sono invisibile.
0: Ehi, ma dove sei finito?
1: Oh, ha funzionato veramente! Porca troia, che volpe che sono! Ho comperato per 28.000 euro un libro magico sul web. Sono un grande cazzo e ora sono invisibile!
0: Sì, sei proprio invisibile. È pazzesco.
1: Ora mi spoglierò nudo e andrò in banca a rubare dei soldi senza essere visto.
0: Non credo che sia...
1: Taci! Taci! Taci! Ecco, sono nudo!
0: Wow!
1: Cosa?
0: No, niente.
1: È inutile che ti giri dall'altra parte. Non sono lì.
0: Sì, infatti. Wow.
1: Adesso vado in banca e torno con il malloppo. Tu aspetta qui.
2: Oddio, ma c'è un maniaco!
3: Un maniaco!
2: Aiuto!
3: Via!
4: Ah! Uè, bastardo! Che cazzo fai nudo in strada? Vergognati!
1: Ma no! Sono invisibile, non potete vedermi!
2: Ah, lo conosco! È quel ragazzo pazzo che fa il coglione su internet! Quello che sua madre si vergogna!
1: Ma no! Che fate?
4: Adesso ti insegno io a smettere di essere pazzo! Adesso ti do tanti di quei calci in culo che ti passa la voglia di andare in giro nudo a far spaventare le donne! Capito?
1: Ma no! Signor Invernizzi, si calmi! Non è possibile, ero invisibile! Sarà finito l'effetto, cazzo!
4: Sì, l'effetto dei farmaci, bastardo!
5: Prendi! No! No, via!
4: Lo picchio anch'io, no! Picchialo anche tu!
1: Priscilla, brutta stronza! Mi hai preso per il culo!
6: La. Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era il 2014. L'umanità aveva inventato le app, i braccialli smart e la fottuta mindfulness.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti parlavano di questa mood, mind, mindfulness, o quella roba lì insomma. Ma io, che la so sempre lunga, non ci credevo e mi son detto. Non mi ricordo.
2: Stiamo ovviamente parlando del jogging. Gente che corre alle 7.45 di un mercoledì, in mezzo al traffico, mentre tu hai già le palle stracciate e stai andando a lavorare. Chi glielo fa fare? E perché?
4: Tutti fluo, tutti sani, tutti felici con quel cazzo di sorriso da "io ho scelto la vita". Ma vaffanculo, io mi alzo perché devo pagare l'affitto, le bollette, le tasse, l'aria che respiri. Però ognuno fa quello che vuole, anche se secondo me nascondono qualcosa.
2: Esatto, non stanno correndo realmente. Ma allora cosa stanno facendo? Ce lo spiega il nostro illustre sociologo.
5: Salve, sono il vostro illustre sociologo e sono qui per dirvi la cruda realtà di questi runner che compaiono nelle città di tutto il mondo. Loro stanno lavorando, pensateci bene,

0: compaiono solo in due momenti precisi della giornata, ovvero quando sei in ritardo e quando già sei incazzato. Mai di domenica, quando potresti pure riderci sopra che lo vedi. No, bella mia, loro esistono solo nei giorni feriali, nelle ore di punta, davanti a uffici, incroci, parcheggi e rotonde e sensi unici, e sta sempre andando so cazzo, porca p***a, sempre in mezzo ai coglione, mannaggia c***a la p***a, e va a fare il culo, Rider! Un caro saluto dal vostro illustre sociologo.
1: Già, mannaggia la m***a, li odio anch'io quei figli di puttana. Ma ancora non è chiaro chi siano queste persone e perché siano così tanti.
2: Quello che voi chiamate jogging è in realtà un sistema di provocazione emotiva a bassa intensità. È troppo leggero per picchiarli, ma troppo invadente per tollerarli del tutto. È lo zenith del jogging, no? Il punto perfetto in cui tu impazzisci e ti innervosisci. E ti viene una cazzo di voglia di fumare dal nervoso.
1: Esatto, ci fanno innervosire e poi ci viene voglia di fumare. Ma perché tutto questo? Chi c'è dietro a questa tortura?
3: Scrafe Scruven Scraven Duck! Esiste un'organizzazione segreta! Non parla, ma respira forte! Fa puff, puff, puff! Come una sbirapolvere con l'ansia! Si chiamano FIATO, acronimo di Federazione Intuizione alla Tensione Occupazionale, inventata dal grande ed illustre capo del glorioso esercito tedesco, di cui mio nonno fece parte!
4: No!
3: T'accordo, sono state le lobby del tabacco.
1: Proprio così, le lobby del tabacco. Ma abbiamo una testimonianza di un noto lavoratore del settore del fumo, al quale abbiamo camuffato la voce per pericolo di ritorsioni nei suoi confronti.
5: Salve, sono Philip Morris. Sì, proprio lui. Non ho molto tempo da dedicarvi perché il consiglio di amministrazione della mia azienda, se scopre che sono qui, mi fa fuori. Posso solo dirvi che noi...
1: Siamo sconvolti quanto voi da quello che abbiamo sentito. Quindi è vero che c'è qualcosa sotto, ma se ancora non siete convinti, abbiamo un'ultima testimonianza che vi farà aprire gli occhi.
6: Era mattina presto, circa le 7:30, quando ero imbottigliata nel traffico come tutti i santi giorni per andare al lavoro. Poi però mi passa davanti un bel fusto che stava correndo in mezzo alle macchine, così l'ho fermato e fatto salire in auto. Abbiamo iniziato subito a scopare lì sul posto davanti a tutti. E poi, una volta finito, ci siamo fumati una bella sigaretta. Ah, puff, puff.
1: Esatto, puff, puff. Ce l'abbiamo duro quanto voi da questo sconvolgente racconto, ma vogliamo lasciarvi un'ultimissimissimissima ciliegina sulla torta. Uno spot dimenticato che abbiamo rinvenuto nelle fredde mani del nostro testimone Philip Morris prima che gli sparassero. Vi avvisiamo, lo spot è condito da sofisticati messaggi subliminali impercettibili all'orecchio nudo.
7: Alzati, oggi puoi essere te stesso.
8: Fumare!
7: Non avere paura di affrontare la tua trasformazione personale.
8: Fumare!
7: Corri per ritrovare te stesso.
8: Fumare!
7: Corri per sfidare i tuoi limiti.
8: Fumare!
7: Corri per vivere, perché quando corri...
8: Fumare!
7: Puoi essere libero.
8: Fumare!
1: Quindi, in conclusione, i runner del mattino infrasettimanale sono lì per farci innervosire e farci venire voglia di fumare. Ma se è vero che due prove fanno un indizio, noi ci siamo già fumati un pacchetto e mezzo e continueremo a farlo. Anche se noi, la verità, non la sapremo mai.
9: Aspetta! Adesso ricordo! Mi son detto! E se fosse un'astronave?
8: Fumare!
10: Radio 105.
11: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
12: È tutto pazzo.
11: This is the zoo. This is the zoo.
12: Petrellizia.
11: Vai, dai!
13: Lo Zoo di 105.
4: in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
10: Silenzio! Giovani promettenti maghi, salvatori del futuro, difensori del bene, e quella merda fumante con gli occhiali di Harry Rotter. Attenzione! La prossima settimana, come tutti gli anni in cui nessuno mi fa un bocchino col culo, ci sarà il prestigioso ballo d'inizio anno. Avete una settimana per trovare qualcuno con cui andarci. Buona fortuna a tutti.
12: Ermione, Ermione, lo so che sei intimidita dal mio fascino e temi un rifiuto. Per questo sarò generoso. Ti toglierò oro da ogni impiccio e te lo chiederò io. Vuoi essere la mia accompagnatrice al ballo di inizio anno?
13: Mm-mm.

0: sei il tuo accompagnatore!
1: Perché ti puzza l'anima di di pipistrello! E poi l'ho già un accompagnatore per il ballo!
0: Davvero, no? E chi sarebbe il tuo accompagnatore?
1: Ma è ovvio, l'alunno più bello e ricco della scuola, Draco Malfoggia!
0: Orrore, orrore! Perché non ne preferisci una serpe verde quando potresti avere uno ramarro marrone?
2: Perché quelli della casa del ramarro marrone sono tutti figli di puttana, Harry Potter.
0: Draco Malfoggia, mi hai rubato la ragazza per il ballo! Te la farò pagare!
2: Mi stai forse sfidando a duello, Harry Potter?
0: Ci puoi giurare, Draco? Sarà un duello all'ultimo sangue e chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermana Arco Diaz. E chi vincerà? No. E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermione al ballo.
2: Ebbene, ci sto. In guardia, Harry Potter. Beccati la mia prima magia. L'abracadabra, slabracadabra! Trasforma la faccia di Harry Potter in una vagina glabra.
0: Orrore, orrore, la mia faccia fa un odore strano!
2: Ti arrendi, Harry Potter?
0: No, non mi arrenderò mai! Ora ti farò l'incantesimo più potente che conosco!
2: E quale sarebbe l'incantesimo più potente che conosci?
0: Ah, ora lo scoprirai! Mi preparo un attimo, sono pronto! Ora ti farò la magia più terribile che conosco! Dei dell'Olimpo! Angeli del firmamento! Demoni degli abissi! Spiriti delle tenebre! Eroi dei Nibelunghi! Togliete a Draco Malfoggia tutti i punti dell'Estilunga!
3: Bastardo!
4: Mamma mia, mi si è scoperto tua madre!
5: Gratis Rotter, che cazzo hai da piangere prima che ti spacco, figlio di puttana, pezzo di merda, ti odio, mamma mia che voglio di mangiare il tuo cadavere.
0: Ron, mio migliore amico, non ho nessuno con cui andare al ballo.
5: Tranquillo, pezzo di merda, te l'ho trovato io qualcuno con cui andare al ballo, tua madre quella puttana.
0: Davvero? E chi è?
6: Harry Potter!
0: Rorero!
6: Harry Potter!
0: Rorero!
6: Harry Potter! Guarda che c'ho già il cazzo di fuori!
0: Rorio!
7: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il peto filosofale.
8: Lo Zoo di 105.

0: Maledetti bastardi, anche questo giro hanno vinto loro.
1: Con chi ce l'hai? Mica sarai ancora a bestemmiare per la tua squadra di calcio. Mettiti l'anima in pace, se continui a tifare il San Severo non avrai mai soddisfazioni. Che poi, perché tifi una squadretta di calcio pugliese, tu che sei di Milano, non lo capirò mai.
0: Son cose che ti nascono dal cuore, non puoi comprendere. La fede calcistica è fatta così. Non sei tu a scegliere la squadra, ma la squadra che sceglie te. Comunque non sono incazzato per il magico San Severo, ma per il governo ladro bastardo.
1: Ma è possibile che ogni volta che guardi il TG ti sale la carogna? Adesso che cosa è successo?
0: È successo che è passata la legge di bilancio e hanno sparato un'altra rottamazione del cazzo salva evasori di merda.
1: Aspetta un attimo, ma stai parlando seriamente? Stai parlando tu di evasori di merda che hai un conto in agenzia delle entrate che sembra una cena di un oligarca con 70 troie al seguito al billionaire in Costa Smeralda?
0: Beh, tra evasione e sopravvivenza fiscale c'è una bella differenza.
1: Ma che cazzo di differenza ci sarebbe? Non prendermi per il culo. Se uno non paga le tasse è un evasore fiscale e basta. Non ci sono altre chiavi di lettura.
0: Eccola qui, la solita comunista di merda che non comprende le esigenze degli imprenditori, oppressi dal fisco, che non riescono a pagare le tasse non per scelta ma per necessità. O dai da mangiare agli operai che lavorano e credono in te, o paghi tasse affamanti che non lasciano un centesimo per te.
1: Amore, ma sei ubriaco.
0: Più o meno come sempre a quest'ora.
1: Tu non sei un imprenditore e non hai dipendenti. Hai solo una incredibile propensione a non pagare nulla. Non hai mai pagato mezza multa o contravvenzione e negli anni si sono ingrandite di interessi fino a diventare il debito pubblico della Grecia. Sei solo un incredibile coglione.
0: Questione di punti di vista.
1: Ma quali punti di vista? Sei un cretino. Se avessi pagato le multe, o meglio, non le avessi prese, non avresti di che lamentarti. E comunque, invece di spendere i soldi nelle tue puttanate, approfitta di questa rottamazione e levati il debito brutto deficiente.
0: Io non spendo i soldi in puttanate.
1: Allora, fammi pensare alle ultime... Ah sì, la collezione delle bandiere del mondo in formato da parata e rigorosamente spedite dai paesi di origine.
0: Quando un giorno il mondo finirà per via delle guerre nucleari, la mia collezione sarà l'unico modo per ricostruire la storia. Ricordatelo, tu non sai un cazzo di futuro.
1: L'aereo ultraleggero in scatola di montaggio che marcisce mezzo montato nel nostro garage.
0: Ho solo perso le istruzioni nell'incendio della benzina dei miei modellini radiocomandati di cingolati della Seconda Guerra Mondiale. Vedrai che presto arriveranno le istruzioni via posta dalla società ucraina che lo produce. Bisogna solo aspettare la fine della guerra.
1: Ma ti senti quando parli? Ti rendi conto che compri solo stronzate e butti via tutti i soldi invece di pagare i debiti? E adesso dove cazzo vai?
0: A imparare a suonare il mio nuovo flicorno che ho preso in una svendita di strumenti musicali incompresi.
1: Ma che cazzo è un flicorno?
2: Che oggi in apertura del nostro... Ma porco
3: più amore! Quel cornuto del vicino sta suonando una tromba mentre guardo il TG! Adesso vado a rompergli la testa!
4: Aspetta, questo suono mi ricorda tanto quando facevamo l'amore fuori dalla caserma del tuo militare.
3: Ma puttanazza che non sei altro! Ma non eri vergine! Io sono stato riformato brutta schifosa!
5: Cose di casa! Cose di casa! Cose di casa!
6: Bella sigla, serie di merda!

0: is a zoo only for you.
1: I super erotici. Oh, i super erotici. E queste, oh, sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
1: Nella puntata precedente,
3: Iron Pen, sto avendo un piccolo problemino.
4: Ho anch'io super comparsa. Ho un violento attacco di singhiozzo.
3: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? No, adesso ha accentuato il secondo singhiozzo. Devono essere uguali, singhiozzo. Cos'è il singhiozzo? Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Perché il secondo è più forte? E se il primo, cioè teoricamente è un climax discendente, quindi... Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? E adesso si è ammosciato. Come un palloncino sgonfio, scusi. Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Ma che è? C'è lo con, se l'hai così, non ho capito. Troppa roba, è de passaggio. Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Dove va? Dove va? Perché sei andato?
5: Hai detto di passaggio.
3: No, di passaggio nel senso, è una battuta, diciamo, di contribuzione.
6: Provi di spalle.
3: Singhiozzo?
5: Cos'è il singhiozzo?
3: Non si sente, non c'è il mezzo fucile là, mi va fuori fuoco.
5: Singhiozzo, cos'è il singhiozzo?
3: Perché sei in cazzo? Non è, perché sei in cazzo? Non sei in cazzo, singhiozzo.
5: Singhiozzo?
3: Cos'è il singhiozzo?
5: Cos'è?
3: No, lei lo deve dire a me.
5: Ah, e non lo so.
3: No, lei mi deve dire a me. Singhiozzo?
5: Singhiozzo?
3: Cos'è il singhiozzo? Singhiozzo?
5: Singhiozzo?
3: Cos'è il singhiozzo?
5: Cos'è?
3: No, lei lo deve dire a me.
5: Ah, e non lo so.
3: No, lei mi deve dire a me. Singhiozzo?
5: Singhiozzo?
3: Cos'è il singhiozzo?
5: Non lo so.
3: No, lei deve dire cos'è il singhiozzo.
5: A chi?
3: A Iron Pen.
5: Ma non lo so cos'è.
3: Non glielo deve chiedere, lui lo sa.
5: Lo sa?
3: Certo.
5: Cos'è? Che cos'è?
3: No, il singhiozzo, che cos'è?
5: E non lo so!
3: A lui lo deve chiedere!
5: Che cos'è il singhiozzo?
0: Ed ora, la seconda parte di...
1: I super erotici. Oh, i super...

0: Ma porca c***o, ma pure l'erme si confonde. Ma sono quattro righe di sopra, porcaccia la. Eh no, ma no. Poi
1: ho letto male, colpa mia.
0: Iron Pen, mi chiedevo, ma che cazzo si grida? Stiamo a 2 mm, ma non vedi che ci stanno 4 metri di microfono?
2: Questo è toraccino.
0: Non faccio lo spiritoso, che è pure peggio, prego.
1: Ivan Pen, mi chiedevo quanto.
3: No. È cattivo.
1: Perché era alla fine. Ok, vabbè.
2: Ma dove li raccattiamo questi?
1: Ma io sono della tua Academy.
2: Ah,
1: ho studiato da te.
2: Lui è molto bravo.
0: Eh sì, eh. Il prossimo regalo lo giriamo in Mongolia, eh? Torniamo a Los Angeles a girare, prego.
4: Ivan Pen. Mi chiedevo quanto ci avresti messo a capire che c'ero io dietro questa epidemia di singhiozzo.
5: Minchia, che risata di merda! Ma sarà l'ultima, perché ora ti inculiamo per bene! Forza, l'attacco, super erotici!
6: Dai, super comparsa! Buttaci dentro anche i coglioni, dai!
2: Non è che. Non è bellissimo, mi tira.
5: Ragazzi, ma non sa neanche simulare questo.
2: Se vuoi gli tiro dei gran colpi di bacino sulle chiappe.
0: Ah, senta, tira i capelli lei.
2: Sì, ah, ok.
0: Tira i capelli.
2: Male,
6: vai, Gervaso! Gonfiami le palle, vai!
0: Dai.
4: Tutto qui quello che sapete fare, super erotici!
5: Dannazione! Il singhiozzo ci impedisce di combattere al meglio delle nostre possibilità. Così non riusciremo mai a sconfiggerlo. Abbiamo bisogno di rinforzi. Abbiamo bisogno di rinforzi.
7: Arrenditi, dottor Strazio! Com'è il singhiozzo nell'attacca?
5: Bisogno di rinforzi. Abbiamo bisogno di rinforzi.
7: Arrenditi, dottor Strazio! Com'è il singhiozzo nell'attacca?
5: Rinforzi. Abbiamo bisogno di rinforzi.
7: Arrenditi, dottor Strazio! Com'è il singhiozzo nell'attacca?

0: dottor Strozio! Com'è il singhiozzo nell'attacco?
1: Rinforzi! Abbiamo bisogno di rinforzi!
0: Arrenditi, dottor Strozio! Com'è il singhiozzo nell'attacco?
1: Bisogno di rinforzi! Abbiamo bisogno di rinforzi!
0: Arrenditi, dottor Strozio! Com'è il singhiozzo nell'attacco?
2: No! E perché?
0: Perché io sono... Capitano in potenza!
3: Il singhiozzo è sparito! Viva capitano!
4: Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
5: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
4: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
5: Tortelli?
4: Boh. Madonna.
5: Comunque belle però, obiettivamente.

0: il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
3: Che stai facendo?
4: Sono cazzi miei.
3: Che cosa cerchi?
4: Ah, non lo so.
3: Hai uno scopo?
4: No.
3: Dove ti trovi?
4: Ah, non lo so.
3: E come vivi?
4: Hai rotto il cazzo.
2: Roberto da Genova.
5: Pronto?
6: Mi scusi, devo guardare lì?
5: Chi è? Chi è?
6: Roberto, e allora?
5: 60 minuti, che cavolo vuoi? Dimmi che cavolo vuoi.
6: La cosa non posso apparire.
5: Buonanotte.
6: Scusami.
5: Ma che ora è, che cazzo fai? Non mi coglione la mattina e la sera. Che cosa vuoi a me? Cosa
6: ma
5: vuoi?
6: Intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
5: Mettere in culo il cazzo, in culo dal cibocca, mettere la lingua come parli, ci muovete con le altre.
7: Sì?
6: Cos'è?
7: Pronto?
6: Che cazzo vuoi?
7: Che cazzo vuoi tu?
6: Ah, non lo so, che cazzo vuoi? No, scusami un attimo, perché mi hai fermato? Devo guardare lì? Io mi incazzo, i terapiatisti. No,
7: sei
6: non
7: tanto
6: posso...
7: caro, figlio mio.
6: Non lo so.
8: Pronto?
6: Mi scusi, che cazzo vuoi?
8: Ma che cazzo è?
6: Roberto, e allora?
8: Ma che cazzo è voi, bastardo cornuto? Chi? Chi è? Pronto?
6: Non lo so.
8: Parla, fatti capire, cornuto!
6: Scusami, devo guardare lì?
8: Che? Bastardo figlio di puttana, chi è? Ogni volta, chi è?
6: Ma lo sai che adesso ti chiedo... La cosa non posso apparire.
8: Ma che cazzo vuoi chiedere? Chi ti è morto e chi ti è morto? Bastardo e cornuto e figlio di puttana!
6: Hai rotto il cazzo. No.
8: Chi è morto?
6: No.
9: Adesso bisogna completare lo scherzo telefonico attaccando la vecchia preferita di Wender. La vecchia spara culi fotonici.
10: Pronto?
6: Scusami, devo guardare lì?
10: Ma
6: mi scusi,
10: con chi vuoi parlare?
6: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusami un attimo.
10: No, tu che cazzo vuoi?
6: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
10: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
6: Io...
10: Vergognati.
6: No.
9: Secondo attacco. La bastarda non nolla. Brutta merda, ora ti dilanio.
10: Pronto?
6: No, telecamera. No, no, no, no.
10: No, sei un coglione.
6: No.
10: Ma grande anche.
6: Non lo so.
10: Sei una persona incivile, ignorante.
6: Io mi incazzo, i terapiatisti.
10: Ma che me ne frega, mi perché tu ti incazzi. Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
6: Non lo so.
10: Sei una persona incivile.
6: No. Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere? Non lo so.
9: Ultimo attacco a tenaglia.
10: Pronto?
6: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
10: Ascolta, vai da un psichiatra.
6: No, no, no, no.

0: controllare se sei una persona civile o ignorante.
1: Hai rotto il cazzo.
0: Psichiatra. No. Tu hai rotto i coglioni. No, io ti ho rotto il cazzo. Sei tu che chiami. Un civile.
1: Scusami.
0: È un maleducato.
1: No.

0: La montagna è anche solitudine. E nella solitudine a volte bisogna accontentarsi per non impazzire, specialmente per assolvere a certe esigenze umane che fanno parte delle priorità. A tal proposito, mettete a letto i bambini perché il nonno si è diretto in maniera spedita verso il gregge, sbottonandosi la cintura dei pantaloni.
1: Ah, sì, così, capretta bella, sì, così. Dai che poi ti faccio un bel regalino, va bene? Ti ci compro un bello orologino di Cartier in Montenapo. Sì, mi fai impazzire. Che bell'orello che hai. Dimmi che sono il tuo vigliacco.
2: Oh Cristo, nonno, ti stai ancora scopando le pecore del gregge. Smettila immediatamente.
3: Silenzio, Heidi, non lo svegliare. Potrebbe essere pericoloso.
2: Ma che cazzo stai blaterando? Svegliare? Ma a me non sembra stia dormendo, anzi.
3: Non capisci? Il nonno è scopambulo.
1: Sì. Dai che mi tira il piedino.
2: Scopambulo? Ma che significa? Io conoscevo i sonnambuli e so che non vanno svegliati mentre hanno una crisi per non rischiare che si spaventino e muoiano o facciano cose impulsive. Ma lo scopambulo è la prima volta che lo sento.
3: È una forma deviata di sonnambulismo che il nonno ha sviluppato in carcere per trovare il coraggio di sodomizzare qualche galeotto senza sentirsi ricchione. Sai che il nonno è estremamente retrograda in tal senso. Alla fine è riuscito a trovare il sistema per chiavarsi i culi di notte mentre dorme, sognando di farsi belle fregne. È la più geniale forma di resistenza sessuale che un malandrino etero possa escogitare.
1: Dai, Luigia, fammi vedere che squirti, brutta cagna.
2: Ah, mamma mia, ma questa è la più grande stronzata che abbia mai sentito. È inutile che mi dici cagate. Il nonno è solo un pervertito che si scopa gli ovini. E adesso lo sveglio perché questa scena mi fa vomitare.
3: No, Heidi, non si sveglia uno scopambulo. Se lo svegli prima che fantaschizzi, potrebbe essere pericoloso.
2: Fantaschizzi? Ma che cazzo vuol dire?
3: È colpa di Palmieri, perché in due giorni sono volate solo scenette con la sb***a. E allora è un argomento tabù per un po'. Mi dovevo inventare un nome.
2: Sento il cigolio della mezzo cyborg. Sta arrivando la spaccacazzi.
3: Ma come cazzo fa a muoversi anche sullo sterrato? Che cazzo c'ha le ridotte sulla carrozzina?
1: Ah, sì, dai che sto per fantaschizzare.
4: Ehi, ragazzi, ma dove siete finiti? Volevo farvi vedere che ho trovato un petardo in un cassetto. Adesso lo faccio scoppiare.
3: Petardo?
2: Si è detto petardo.
3: Va bene, Heidi, spostiamoci e godiamoci la scena di quando il nonno si sveglierà prima di fantaschizzare.
1: Dai, non fermiamoci per nulla al mondo. Sto per fantaschizzare, Luigia. Sei bellissima, vestita da Frank Sinatra.
4: Eccomi, tappate le orecchie.
1: Porco d***o, i libici, scappa, Marty!
3: Te l'ho detto che è pericoloso svegliare uno scopambulo.
2: Vero!
0: Ci sono un paio di dubbi enormi che mi stanno sorgendo alla fine di questa puntata, ovvero il perché Clara arrivi con un petardo senza alcun senso logico. E il secondo è come cazzo è venuta la parola fantaschizzare per sostituire sb***a. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Al prossimo episodio, stronzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le emissioni, oltre ad avvelenarci con le polveri sottili, contribuiscono al riscaldamento del pianeta. La decisione dei governi, dei paesi di tutto il mondo è fine delle auto a benzina o diesel. Sapete quante auto circolano oggi sulla Terra? Circa 1 miliardo. Per contenere il problema bisogna che 600 milioni siano elettriche entro i prossimi 20 anni. Oggi sono 2 milioni. Dove ne vengono vendute di più è la Cina, segue l'Europa, terzo gli Stati Uniti, Italia. Non pervenuta, 0,1%. Perché si acquista poco l'elettrico? Perché siamo il paese europeo che ha meno incentivi, 3.000 euro contro una media di 9.000, e poi perché ci sono poche colonnine di ricarica. Prezzi delle vetture, circa 30.000 euro in media sul costo, però pesa per il 50% la batteria, che però è già diminuita del 70% dal 2010 a oggi, e la previsione è che diminuiranno i prezzi sempre di più. Il rapporto fra chilometri percorsi e prezzo di ricarica è più conveniente della benzina. Ma in Italia uno è scoraggiato perché comincia a dire: è complicato ricaricarla. E infatti su 9.000 punti di ricarica 7.500 sono privati, nonostante siano stati stanziati 33 milioni e mezzo per infrastrutture di ricarica. La Germania, che è il maggior paese europeo produttore di automobili, ha deciso che entro il 2030 tutto sarà elettrico. L'Italia ha optato per il 2040, ma ancora non c'è un piano su cosa e come fare. Di sicuro è che si va in quella direzione, e questo vuol dire che un'intera economia andrà a morire e una nuova sta per nascere. Cominciamo con i settori con i tempi contati. Crollo del 90% delle riparazioni in garage, perché la manutenzione dell'elettrico è più semplice. Riduzione dei benzinai, dei trasportatori di carburante, tutto il settore dell'industria petrolifera dovrà farci i conti. A vantaggio della ricerca, dei costruttori di batterie, delle infrastrutture per la ricarica e di tutti i settori che quell'energia la dovranno produrre, vale a dire le rinnovabili, l'idroelettrico e le centrali nucleari.
0: Lo Zoo di 105.
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
3: Pronto?
4: Roberto?
3: Sì, chi sei?
4: Lo tieni il culo aperto?
3: Ma chi cazzo sei, scusa?
4: L'offra! L'offra! L'offra! Tu è mamma, la so!
3: Pronto?
4: Uè, figlio di perché?
3: Chi parla?
4: Upa! Upa!
3: Ma va a fare un buon mamma da booking.
4: Sorry, fa la bocchina a lungo me.
5: Pronto?
4: Upa. Upa,
5: sciurrato.
4: Andonietta.
5: Ma cazzo che ti prego.
4: Upa.
5: A, E, I, A, U.
4: Nula mamma.
5: Mamma tua, che meglio.
4: A, E, I, O, U, vaffanculo.
5: Ma vaffanculo tu e te quante si cretini, ma che cazzo vuoi?
4: È sorte.
5: Incoglionito.
4: È sorte.
5: È sorta tu, che meglio.
4: Fece lo becchino lungo me.
6: I Puglieni.
3: Pronto?
4: Nicola.
7: Porco.
4: Ti piace la ciula?
7: Tu mi dai dice c'è cazzo, si dammi là.
4: Upa.
7: Mo mi ci si fregato da solo, non si chiama Clanon, ma chi ne da merda.
4: Upac.
7: Tu mi devi dire chi cazzo sei da Milano, brutto figlio da bacchino.
4: Un pacciolo di merda.
7: Storto di ramato, mamma te, non c'è commenzano. Non c'è commenzano che ne scernate, mo tu dico. Ci vuoi chiani, sentimi, ci vuoi chiani oggi, sorto di carnaval.
4: Nicola.
7: Ci è cagué.
4: Ti piace la ciula?
7: La ciula ci piace che da troia da sorte, chi ne da me. Oh, non c'è commenzano a fama gasto me oggi, che ne scernate, ho detto, Non c'è commenzano a fama cacu cazzo, per favore, Me, ci non si chiamano più, can c'è il suono.
4: Ci sta da barletto tu?
7: Tu allora non ci capito un cazzo proprio della vita. Quando uno ti dice alla sperda, dalla sei aperta, tu non ci capito nulla allora. Tu vuoi che ammazzato, ma vuoi che ammazzato forte.
4: Afa.
7: Afa mocca mamma te che dà. Non ci ha commenzato a un cazzo, ma tu non ti ha chiamato sotto un camion a rumore che chiede da pete. Fammi capire, ma non c'è stai qualcuno che ti accida te che ti spara mocca. Che da sta cacu cazzo la cristiana, la muerte da c***o la croce. La muerte della
4: la
7: muerte di c***a che gli ha continuato. Come sta a faccia accettare la vera, mi stanno a pigliare la nerva grassa, china da merda.
4: Lala.
7: C'è cavo,
4: La latrina sorte.
7: La latrina di mamma, che da mangia a cazzo a tradimento, che piglia l'occhio dalla mattina alla sera sopra lungo il mare, chi chiò?
4: Le me.
7: Perché non ti fa che? Fatti trovare, fatti la muerte di c***a che sono nervoso questo figlio di bacchino.
4: Le me.
7: Non ha da cacù cazzo, non si chiama. Se hai qualche problema, fatti vedere e basta, si capisce. Che non tengo fin da sta perdere tempo con te.
4: Lo immagino, cazzo,
7: tu non so cazzo. Tu non mangi un chicchione alla volta, le chicchione come a te.
4: Ci te morte, stramorte e beef.
6: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Lo Zoo di 105.
8: Geova Beach Party.
9: Free, io sono ancora qua.

oggi? Sono dispiaciuto se uno allergico alle arachidi muore perché ne ha ingerita una. Ma in effetti, se un'arachide può ucciderti, non meriti di vivere!

0: se vai a fare il bagno dopo mangiato, ti viene la congestione. Quando fuori piove ed esci senza ombrello, ti bagni. Non fatevi fregare, perché quando uno vi chiede di che colore sia il cavallo bianco di Napoleone, vi sta prendendo in giro, perché il cavallo bianco di Napoleone è bianco! Ed ora tocca a voi! Io lo fo che non fo, lo fo anche quando! Anche quando! Anche quando metto lo zucchero di canna nel caffè! Ed ora, fiagaffi, una canzone con un grandissimo altro ospite specialissimo qui per voi. È giovane, ma comunque una nerchia tanta. Ha vinto Sanremo ed è qui per noi, signori e signore, Blanco! Bravo Blanco! Allora Blanco, di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Ho fatto la battuta!
1: Michelangelo, baby!
0: Blanco! Ok, ok, allora.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: This

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Everybody born, let's go on fufa. Bentornati ragazzi, sono sempre io il vostro Baudelaire, George Denzel Washington DC Universe Online, pronto col piede di guerra contro la banda baffotti dei poteri forti e la premiata ditta degli Illuminati. Sempre armato fino al buco di culo di verità assolute che mi vogliono infabbiare, ma non mi fermeranno mai. King Kong non è un capo in confronto a me. Voi come sempre rubate i soldi alla nonna e gettate petrolio sui gabbiani. E allora, siete pronti? Comprare una macchina diesel non conviene più. Piano piano, Darth Vader è diventato molto popolare perché è figo, ma se vai a guardare

0: quelli che vanno in giro col monopattino elettrico probabilmente fucchiano anche i caffi. I negozi dei cinefi, che hanno un po' tutto, tipo vestiti, cose per la casa, eccetera, hanno anche roba bella e interessante, ma noi continueremo sempre a parlarne con accezione negativa perché sono cinefi! Se al bar chiedi un caffè d'orzo in tazza grande con latte di foia caldo leggermente schiumato a parte, due bustine di zucchero e fono le fette di mattina, non sorprenderti se nella suddetta tazza ci trovi della sb***a. Se ti arriva una mail da un certo principe persiano di nome Abdul Barbadark che ti chiede dei soldi per riavere in mano il suo regno perduto, non rispondere! E ora tocca a voi! Io lo so che non sono solo anche quando! Anche quando! Anche quando mi faccio i rifacqui col colluttorio! Ed ora una canzone con un ospite incredibilmente speciale, riefumato direttamente dall'inferno tramite un rito satanico che mi ha donato mio padre Zeus. Signore e signori, ecco a voi Fabrizio De André!
1: Oh, ben ritrovato Lorenzo nel mezzo del cammin di nostra fica.
0: Allora Faber, cosa nei penfi dei poteri forti?
1: Dunque, ne deduco che la domanda vada presa orsi dunque con le pinze di ghisa, senza sprezzanti commenti delle male lingue tagliate direttamente con l'accetta e l'aceto. In vero è che se dai diamanti non nasce nulla, dal letame nascono i fiori, ma i fiori intesi con...
0: De André, ma vai a fanculo, sta zitto e facci sta canzone che mi ha asciugato le palle!
1: Come sei rozzo?
0: Allora, come tutti ben sappiamo, tu fai un grande tifoso fegatato della Juventus. Hai fatto una canzone dedicata alla vecchia signora?
1: Assolutamente sì, sperando sia di buon auspicio per il prossimo campionato.
0: Faber!
1: Tu ti allenavi anche in inverno, meglio degli altri e ci fai lo scherno. Non sei mai triste, non sei uno che beve, sei fisicato e non pippi la neve.
0: Grande Faber! Poesia vera!
1: Sei un grande Del Piero ieri come adesso, sei come il vento che gela un po' l'osso, fai morti sul campo e tiri

0: Ciao Marcioni, fate uno scherzo alla mia ragazza Alisia. Come regalo di compleanno mi ha preso due biglietti per il concerto di Max Pezzali a San Siro. Ha speso un botto di soldi per stare davanti, ma vista l'alta affluenza, il palco è stato modificato e adesso ci troviamo coi posti al terzo anello verde. Praticamente a un chilometro. Sono settimane che litiga con Nauseki, ma non ha ancora risolto il problema. Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Ticket Out per il concerto di Max Pezzali.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi il disturbo.
1: Niente.
2: Sappiamo che ha contattato ripetutamente il nostro servizio clienti.
1: Sì.
2: Per quanto riguarda le modifiche all'assetto del palco e del pubblico del concerto,
1: esatto,
2: dell'11
1: sì.
2: luglio. Allora,
1: sì.
2: allora, prima di tutto mi dispiace darle una brutta notizia, ma non ci sono novità rispetto alla sua collocazione, nel senso che purtroppo i posti sono quelli dell'Anello Verde.
1: E... Io comunque per quei biglietti davanti, per non avere nessuno, avevo speso anche dei soldi in più. Io purtroppo soffro di attacchi di panico in mezzo a troppa gente, quindi ho optato appunto per spendere un po' di più per non trovarmi troppa gente davanti. E adesso mi ritrovo proprio in alto, anche in alto, cioè neanche in mezzo.
2: Certo. Ma quando lei ha acquistato il biglietto, nelle informazioni aggiuntive, ha, come si dice, ha segnalato questo aspetto oppure no?
1: Onestamente no, perché ero sicura che i biglietti erano davanti, non mi era mai capitato che mi venissero cambiati così.
2: No, è che purtroppo non risultando all'atto dell'acquisto del biglietto, non possiamo modificare la sua prenotazione.
1: No, però cioè, il problema è che io c'è anche dei soldi in più ho speso.
2: Per quanto riguarda diciamo la visibilità, noi possiamo fornire eventualmente degli strumenti offrendole dei binocoli.
1: No, beh, ma non è tanto quello onestamente.
2: Anche un cannocchiale senso... eventualmente ci sono lì. Usano no, per i concerti.
1: No, no, beh, ma non è il principio, non è quello il problema.
2: Certo.
1: Però se una persona spende quei soldi e io li ho spesi in più per questa cosa, mi sembra un pochino una cosa sleale. Comunque puoi cambiarli così tutto qua.
2: Allora, guardi,
1: ripeto,
2: certo, certo. Allora,
1: io...
2: senta, separiamo i due problemi. Allora, uno è il problema della visibilità, del suo stato di salute, di avere persone davanti. L'altro è il problema economico. Per quanto riguarda il primo problema, io non la posso aiutare, almeno non al momento. Per quanto riguarda invece l'aspetto economico, cioè il costo che lei ha sostenuto, noi come Ticket Out possiamo cercare di indennizzarla attraverso delle proposte alternative.
1: In che senso, mi perdoni?
2: Nel senso...
1: Non è mai successo, quindi scusi se le chiedo, però...
2: Certo. No, nel senso che siccome noi gestiamo una grandissima quantità di concerti e di manifestazioni live, eventualmente noi possiamo offrirle uno sconto o un voucher da utilizzare su altre manifestazioni che magari in questo momento non sono proprio sold out. E,
1: va bene.
2: Ad esempio noi abbiamo in promozione la settimana precedente, quindi il 4 di luglio, abbiamo il tour di Bello Figo Gu.
1: Non so chi sia.
2: Bello, beh, è un artista giovane, non so, lei non conosce Pasta col Tonno?
1: No.
2: Comunque,
1: ascolto un musino un po'. Non...
2: È alla cascina, no. Alla cascina mortadella di Rozzano?
1: Ma sono dei tour che, cioè, nel senso, uno sconto che posso scegliere io? O
2: sì, no, le sto offrendo un ventaglio di possibilità.
1: Okay. E noi ascoltiamo appunto un po' Max Pezzani, tipo Tiziano Ferro,
2: sì.
1: Imodà, piuttosto.
2: Quindi
1: che...
2: italiani.
1: Sì, Olli, non lo so, un po' più.
2: Ho capito.
1: Contenuti.
2: Allora io Levante conosce Levante?
1: Sì.
2: Ok, allora io ho Levante. Che fa Gaber con gli ultimi due rimasti dei Camaleonti, quindi Levante più Camaleonti che fanno Gaber.
1: Conosco poche canzoni, però cioè, magari sì.
2: Lo flaggo.
1: Sì.
2: Ok, allora questo è molto bello.
1: Sì.
2: Allora, beh, sì, questo non è molto distante. Novara. Alberto Camerini con questo spettacolo pirotecnico, cioè i Greatest Hits di Camerini e questi Mangiafuoco.
1: Questo sì.
2: Cioè praticamente, vabbè, Alberto
1: sì,
2: Camerini lo conosce.
1: Avevo sentito parlare, non nello specifico.
2: Sì. E poi

0: Ci sono, c'è questa compagnia di mangiafuoco bulgari molto famosi, stanno girando tutto il mondo, che appunto hanno questo spettacolo pirotecnico dove si incendiano, corrono in fiamme sul palco. Sì, molto forte, però è un bel progetto,
1: No, solo che detto così può sembrare interessante.
0: Sì, cioè c'è Camerini che canta e questi bulgari in fiamme. In questo momento abbiamo ancora un sacco di disponibilità, eventualmente anche il meet and greet con gli uomini in fiamme e Camerini, che potrebbe essere, diciamo, interessante anche dal punto di vista culturale. C'è ovviamente un traduttore.
1: Okay.
0: Questo potrebbe andarle bene?
1: Questo potrebbe essere interessante. Okay. Devo capire quando, però ci potrebbe stare.
0: Okay. Se no, Gigi D'Alessio?
1: No, a mio fidanzato non piace.
0: Non gli piace, ma perché è napoletano?
1: No, no, non è il suo genere. No,
0: quindi è un regalo per il suo fidanzato.
1: Esatto, sì.
0: Allora forse dovremmo
1: fatto lo sforzo.
0: Dovremmo forse scegliere qualcosa che piaccia al suo fidanzato. Allora
1: su musica siamo più o meno. Alcune cose ci piacciono, cioè, a me ma come dice Max Pezzali piace tantissimo. Quindi su questo andiamo d'accordo.
0: Allora su guardi, forse scusi, per un pubblico un pochino più maschile, abbiamo i Mattia Bazzar con Ramba. Ramba è stata, adesso insomma è un po' avanti negli anni, però è stata una starlet dell'erotico soft della fine degli anni Ottanta, aveva anche un magazine dedicato. Sì, adesso diciamo non è più quella degli anni Ottanta. Però vabbè, è uno spettacolo soft erotico con i Mattia Bazzar, però in versione acustica.
1: Mi informo.
0: No, a lui potrebbe piacere, no? Adesso non so se il suo fidanzato sia particolarmente orientato sul fetish, non lo so.
1: No.
0: Se no c'è sul fetish, c'è un concerto molto fetish che sono solo i piedi di De Gregori. Cioè De Gregori non c'è. Ci sono solo i suoi piedi sul palco che battono a tempo la donna cannone.
1: No, beh, diciamo questo.
0: Alicia,
1: no.
0: Sei nello zoo di 105.
1: Ma vaffanculo. Questo è il coglione del mio fidanzato.
0: Eh sì.
1: Ma io sono mesi che combatto con Ticket Down, vaffanculo.
0: Ti ha fatto uno scherzo lui.
1: Mamma mia,
0: Se vuoi però possiamo andare insieme a vedere Ramba con i Mattia Bazzar.
1: No, c'ha, guarda, c'ha, grazie.
0: C'ha 71 anni ma ancora le stanno su le tette, grazie al silicone. C'ha un figone peloso così, cazzo, si vede anche da sotto il palco, c'è anche il meet and greet per vederle i peli.
1: Sì, immagino che come sarà felice lui, però non io.
0: No, vabbè, allora ci porto lui. Tu vai a vedere quelli che si incendiano il cazzo, va bene?
1: Va bene, ok.
0: Dai, un bacio.
1: Grazie.
0: Ciao Alicia, ciao. Ciao, ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105.

0: 105.
1: Lerch! Lerch!
2: Chiamato?
1: Apri!
2: È già aperto, signore!
1: No, Lerch, altrimenti non avrebbero suonato la porta, no?
2: Ah, scusi, signore! Avevo capito il mio culo! Tolgo la bottiglia di tè alla pesca, rilasso l'ano e arrivo!
1: Ah, cazzo, addirittura la bottiglia di tè alla pesca! Che merda d'uomo che sei, eh? Dai, vieni!
2: Eccomi, signore!
1: Vabbè, allora, chi è?
2: Non lo so, signore! È uno con la faccia di merda!
1: All'educazione! Scusa, Fester! Alla mamma meridionale, non lo fa apposta, scusalo!
3: Non ti preoccupare, Gomez! Beh, come stai? È da un po' che non ci vediamo!
1: C'ho un po' i coglioni girati, sai? Per quei fatti di mafia!
3: Quali, Gomez?
1: Sai, quel mafioso al quale ho amputato la faccia?
3: Ah, sì, certo! Quello che volevo usare come maschera per fare la rapina!
1: Ecco, bravo! È andato in una scuola di italiano a Bari e lì ha imparato a parlare col culo! E ora mi sta minacciando di dire tutto alla polizia, guarda, è una roba...
3: Ah, sì? Questo è un bel problema, Gomez!
1: Già, sono molto teso. Pensa, nel tempo libero mi sono anche dilettato così a scrivere un libro.
3: Beh, mi sembra una cosa molto rilassante, Gomez! E come si intitola questo libro?
1: Si intitola È una puttana. Sta anche vendendo molto, eh? Sembra essere il libro più comprato dalle mamme. Tua mamma a letto è una puttana.
3: Non lo so se l'ha letto. Che senso, Gomez?
1: Nel senso, tua mamma ha letto una puttana. Oppure tua nonna, non so. Tua nonna ha letto una puttana.
3: Ma Gomez, ma mia nonna ha quasi 100 anni.
1: Ah, dici che non vede bene quando lo tiene in mano?
3: Gomez, temo di non capire. Comunque ti prometto che comprerò il tuo libro.
1: Ah, ecco, bravo, Fester. Vedrai che se lo porti a casa, domani tornerai da me dicendomi che tua mamma ha letto una puttana, tua nonna ha letto una puttana, tua sorella ha letto...
3: Va bene, Gomez, va bene! Senti, invece per quanto riguarda quella rapina...
1: Ah, sì, la rapina, ecco. Volevo fare alla banca nigeriana, ma i nigeriani ora sono protetti bene. C'è un gruppo che li protegge e ci impedisce di attaccarli,
3: Quindi come facciamo, Gomez?
1: Nessun problema, la facciamo alla banca accanto. Anzi, meglio, è una banca di bianchi e per logica dovremmo trovare qualche soldo in più.
2: Scusate, volete bere qualcosa?
1: Sì, grazie, Lerch. Che cos'è questa roba?
2: Tè alla pesca aromatizzato al buco del sedere.
1: Ma cazzo! Ma allora sei stronzo, Lerch!
3: Tranquillo, Gomez, non è poi così male. Buono!
1: Figa, Fester, che schifo! Se l'hai messo nel di dietro, questo merda! Vabbè, beh, parliamo di cose serie qua, la rapina!
3: Ah, sì, giusto! E com'è intenzione di farla?
1: Allora, come maschere, visto che è carnevale, useremo quelle degli animali, così da passare inosservati, eh?
3: Ottima idea, Gomez!
1: Dunque, ognuno metterà una maschera e aprirà una porta prima di arrivare al bottino. Tu, Lerch, metterai la maschera da gorilla.
2: E cosa apro, signore?
1: Tu apri la porta principale della banca, no?
2: Va bene, signore!
1: Tu, Fester, metterai la maschera della giraffa.
3: E cosa apro?
1: Tu aprirai la porta del cavò.
3: Ok, Gomez!
1: Ecco, e io metterò questa, la maschera dell'elefante.
3: E cosa apri, Gomez?
1: Apro Boshid. Beh, se non fa ridere posso... Aspetta, rifacciamo. E io metterò questa, la maschera dell'elefante.
3: E cosa apri, Gomez?
1: Apro il buco del c***o.
0: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Come noterete dal mio abbigliamento, tipico dei redneck americani, fatto di una lurida salopettes e una camicia a scacchi tipo boscaiolo sormontata da un lurido cappellino sporco di olio merdoso, oggi toccherò un argomento molto curioso.
3: Senti, molto curioso. Si dice salopette, non salopettes.
2: No, non mi arrabbierò. Sai che non posso arrabbiarmi, perché altrimenti mi trasformo in Scrondo Hulk nano. E non ho voglia di vedermi ancora i peli lisci dell'uccello. Quindi, grazie della precisazione, e continuo con il mio esperimento.
3: Esperimento? Che genere di esperimento farebbe un redneck americano, ovvero un bifolco ignorante che spesso non sa nemmeno scrivere?
2: Vedi che tu di America non sai un cazzo? Bestia! Lo sanno tutti che i redneck sono i migliori chimici degli Stati Uniti! Bestiaccia!
3: Ma che cavolo dici? Ma non è vero!
2: Ho detto che non mi sarei arrabbiato e non mi arrabbierò!
3: Che bello che non puoi sclerare come fai di solito. Anche se devo dire che sei meno buffo e divertente se non ti incazzi.
2: Ma cosa ho fatto di male? Per meritarmi una stronza come te a darmi una mano? No. Tu dimmi, cosa ho fatto di male? Mi stai facendo montare la nerva. Sei tu che hai un effetto incredibilmente incazzante su di me. Smettila, ti prego, smettila. Ti ripeto, smettila. Non farmi trasformare in Scrondo Hulk nano, che poi son cazzi, che vengo lì e ti taglio i tendini. Hai capito?
3: Ti taglio i tendini?
2: Sì, è una roba che facciamo noi nani come punizione. Una disciplina naninica, diciamo.
3: Mamma mia, quante palle racconti.
2: Allora, cose verissime. Oggi vi insegnerò a sintetizzare la metanfetamina.
3: Ma sei scemo? Ma che stai dicendo? Adesso ho capito che cosa volevi fare vestito da scemo del sud. Che cavolo ti sei messo in testa, pirletto?
2: Com'è che mi hai chiamato?
3: Pirletto!
2: Come è che mi hai chiamato?
3: Pirletto! Ma non mi sembra un insulto così pesante, perché ti stai scaldando? E comunque non farai nessuna metanfetamina. Io non ci voglio finire in galera per questo video del cavolo. Hai capito, Pirletto?
2: Pirletto a me! Pirletto a me! Pirletto a me! Non mi chiama nessuno, Pirletto, hai capito?
4: Bastarda, guarda! Mi hai trasformato di nuovo! Adesso ti taglio i tendini!
3: Eppure io ti trovo tremendamente e buffosamente dolce in questa versione verde nanetta. Mi fai proprio ridere!
4: Riderai di meno quando dovrai camminare con l'esoscheletro elettrico cinese a basso costo!
3: Ma quello cos'è?
4: È il mio coltellino, stronza!
3: Ma è piccino anche quello! Che buffo!
4: Che cazzo ti devo dire? È il più grande che riesco a sollevare! Ma taglia che fa paura! Ciappa, stronza!
3: Ma dai, smettila di fare lo stupido! Ops, scusami, ma sei delicatissimo, poveraccio. Vabbè, lo riprendo in braccio e lo porto a casa. Mamma mia, quanto è buffo così!
4: Ma che ti ho sentita, stronza!
1: La la la. Le cose verissime.

0: Buongiorno bambini! Io sono Gianni Mucia. Benvenuti a questa nuova puntata di Art Attacca al Cats! Oggi ci divertiremo da matti! L'occorrente per questo attacco d'arte è... colla vinilica, acqua e pennello, una matita morbida e una squadretta, forbici dalla punta arrotondata, un cartoncino del colore che preferite, io ho scelto il blu, un sacco di cemento a presa rapida e un mestolo di legno, un paio di metri di corda, una bacinella bella grande.
1: Fatta!
0: Se non riuscite a recuperare tutto il materiale perché la vostra paghetta è misera, potete cercare le banconote da 50 euro nel portafoglio di quella vecchia bastarda della vostra nonnina. Iniziamo! Vi anticipo che ad un certo punto del nostro attacco d'arte avrete bisogno dell'aiuto di un amico. Sceglietelo bene, possibilmente ci vuole qualcuno che vi abbia fatto un torto, ad esempio ho rubato la merenda a scuola, oppure ancora meglio uno che ha chiamato la vostra mamma puttana. E adesso iniziamo prendendo il cartoncino e disegnandoci con la matita morbida e la squadretta un rettangolo grande circa quanto una mano. Ritagliamolo con le nostre forbici dalla punta arrotondata in questo modo, E ora scriviamoci una frase significativa, tipo muori merda o te la sei cercata. Scatenate la vostra fantasia, Potete anche disegnare qualche piccolo teschio o dei cazzetti. Io, per esempio, ho scelto la tua fine vicina, bastardo di merda, e due simboli satanici al lato destro e al lato sinistro della scritta.
1: Fatta!
0: Incollate con la colla vinilica il cartoncino alla bacinella. A questo punto mettiamoci dentro l'acqua e il cemento e mescoliamo bene. Mi raccomando, non devono esserci grumi.
1: Fatta!
0: Ora è arrivato il momento di chiamare quel grandissimo figlio di Troia del vostro amico. Un piccolo consiglio però, attiratelo con l'inganno e storditelo come preferite. Una mazza da baseball sulla nuca oppure un cocktail di sonniferi nel succo di frutta. Io questa volta mi sono proprio ingegnato e ho realizzato un muffin alla carota con lo Xanax, 74 gocce. Una volta KO, legatelo con la corda e inserite i suoi piedi nella bacinella. Il cemento si solidificherà in pochi minuti! Ora il vostro amico è pronto per essere gettato in un corso d'acqua. O se siete fortunati perché vivete al mare, giù dagli scogli! Se avete seguito tutti i miei consigli, il pezzo di fango non riemergerà più. Che soddisfazione! Questo era il nostro attacco d'arte di oggi. Spero vi siate divertiti. Io sono Gianni Mucia e vi do appuntamento alla prossima puntata in cui sarò in compagnia di un amico che spaccia il crack e ci darà tantissimi consigli. Ciao bambini, a presto!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli! Dai tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto? Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Black Mirror. Black Mirror. Black. Lo schermo nero.
8: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
5: Mannaggia, oggi non ci voglio di farmi una sega, voglio guardarmi un po' di televisione normale. Meno male che ho preso questo nuovo servizio on demand. Vediamo un po' cosa c'è. Ah, Black Mirror. Allora, sento parlare di questa roba. Minchia, il titolo è interessante. Roba di culattoni, cose. Beh, alla fine sono pianeti che bisogna conoscere. Poi ormai bisogna essere aperti. Vediamo un poco.
9: Permesso, sono qui per il colloquio di lavoro.
10: Venga, entri pure, signor Robetti, entri dentro. Appoggi pure il suo bel culetto su quella sedia.
9: Grazie. Le devo confessare che sono un po' nervoso. Ho davvero bisogno di questo lavoro, sa?
10: Stia tranquillo, signor Robetti. Si rilassi, non abbia paura. Non glielo mangio mica. Hai capito la battuta? Fa ridere perché son fraccio, vero? Capisce?
9: Che spasso.
10: Bene, passiamo alle cose serie. Come ben saprà, noi della Deremoto siamo un'azienda all'avanguardia nella produzione di vibratori anali. Avrà sicuramente letto il nostro slogan: Deremoto, un terremoto a portata di deretano.
9: Cazzo, molto accattivante, devo essere sincero.
10: Grazie. Modestamente è stata una mia idea. Nell'ultimo semestre, grazie al nostro nuovo modello di vibratore Pompei, un'eruzione di piacere nel segreto del tuo sedere, abbiamo aumentato il fatturato del 300% e siamo in forte espansione. Hai capito la battuta?
9: Fa molto piacere sentirlo.
10: No, mi fa piacere sentirlo, era il nostro vecchio slogan. Ma abbiamo dovuto cambiarlo dopo che siamo stati querelati da un'azienda di apparecchi acustici. Comunque ora stiamo lavorando a un progetto davvero ambizioso.
9: Ah, davvero? Di cosa si tratta?
10: Ora glielo mostro, stia tranquillo. Il progetto, non il cazzo, Ho fatto la battuta! Sì. Essendo riccone.
9: Me ne sto rendendo conto.
10: E voilà! Eccolo qua, che ne pare?
9: Bello, bello, un pupazzo raffigurante un vecchio? Molto ben fatto, complimenti.
10: Ma no, signor Robetti, questo non è semplicemente un pupazzo di un vecchietto, questo è il nuovo modello di vibratore che rivoluzionerà il mercato del piacere anale. L'ho chiamato Parkinson e lo slogan è: non tutti i mali vengono per nuocere. Ho capito la battuta.
9: Parkinson, non tutti i mali vengono per nuocere. Spassosissimo, sì.
10: Grazie, grazie. Non mi lecchi troppo il culo, però, che a me piace prenderlo a secco.
9: Mi perdoni, sono davvero desolato.
10: Scherzavo, scherzavo. Ho le chiappe più unte di una scatoletta di tonno io. Lo sa qual è il mio segreto? Mi passo la catena della bicicletta lungo la riga del culo almeno 3 volte al giorno. Ci provi, è una vera rivoluzione.
9: Ok, però mi perdoni se sono così un po' impertinente, ma non mi ha ancora detto in cosa consisterebbe questo lavoro di cui, tra parentesi, ho molto bisogno.
10: Giusto,
9: signor...
10: giusto, giusto, Culatone. Giusto, giusto. Il lavoro, ecco, vede, signor Robetti, le associazioni per le pari opportunità ci stanno col fiato sul colon. Capito? Il fiato sul colon,
9: sì,
10: fa ridere, perché alitare nel buco del culo fa il solletico. Vuol provare?
9: No, capito, sì.
10: Sì, insomma, dicono che dobbiamo diversificare il personale, bla bla bla bla bla bla bla.
9: Sì, deve essere un bel problema. Ho tanto bisogno di questo lavoro.
10: Non me lo dica, un vero dito fuori dal culo, perché sa che a me il dito nel culo piace. Ha capito la battuta?
9: Credo che l'abbia anche precisato più volte.
10: Insomma, ci obbligano ad allargare.
5: E anche qua battuta, allargare,
9: sì, certo. Comprendo il suo continuo.
10: I nostri orizzonti: assumere personale con diverse inclinazioni. Diciamo.
9: Cosa? Capisco.
10: Insomma, dobbiamo assumere del personale etero come lei.
9: Ah, ma guardi, io sono gay.
10: Come lei è gay?
9: Fino all'osso. E inoltre sono un grande fan dei vostri prodotti. Ne sto usando proprio 3 in questo momento. Guardi.
10: Ma come si permette? Ma lei viene qui a farmi perdere tempo, eh? Ma non si vergogna? Culatone!
9: Ma come? Lei dà il culatone a me?
10: Fuori, fuori dal cazzo! Merda! Si vergogni, pervertito! Con 3 vibratori nel culo, poi!
9: Ma lei che mi parlava dello svasonale?
10: Ma guarda un po' certa gente. Susanna, per favore, portami una supposta calmante! Sto per avere una crisi isterica! Chi è?
9: Scusi, sono ancora io. Adesso mi piace la figa.
10: Troppo tardi.
5: Che storia è?
7: Black Mirror. Lo schermo.

0: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
1: Amore, ho organizzato una riunione di vecchi amici. Domani sarò fuori a cena.
2: Tesoro, ma che bella idea! E chi avresti invitato?
1: C'è il Gianni, la Laura, Serena, Marco, Tommy, la Fiammetta.
2: Amore, scusa, ma sono tutti i tuoi ex compagni di scuola che hanno smesso di parlarsi anni fa. A me non sembra una buona idea.
1: Ma dai, tesoro, quando successero i casini avevamo 20 anni. Su, ormai siamo tutti oltre quarantenni, siamo adulti.
2: Ma, Sara... Ma a me non convince sta cosa.
1: Ma figurati, ho fatto un gruppo WhatsApp per invitarli e hanno accettato tutti. Alla fine l'amicizia rimane sempre e aggiusta tutto. Ormai siamo maturati.
3: Ehi, infatti!
4: Siamo qui in un piccolo locale di Milano dove si è consumata una tragedia. Mi scusi, lei era coinvolta?
5: Gianni è un pezzo di merda. Io lo amavo, poi Laura gli ha spaccato una sedia nella schiena, lui l'ha spinta e Marco ha scoperto che in realtà il figlio di Laura è suo. Così con Marco gli abbiamo dato 3-4 coltellate.
6: Già, le vecchie amicizie rimangono, i rancori pure.
7: Uè, Marietto, ti va di andare a fare un aperitivo qui al circolino dopo l'ufficio,
4: No, Carlo, dai, poi c'è mia moglie che mi aspetta a casa, non posso.
7: Ma sì, dai, una cosa veloce, uno sprizzettino, 4 patatine e via, alle 20 spaccate sei a casa per una cena, tac.
4: Vabbè, dai, però una cosa veloce,
7: Ma stai sereno, figa, vieni, facciamo uno schizzetto prima di uscire, una cosa
4: leggera.
7: No,
4: dai, Carlo, ma poi così in ufficio.
7: Ma sì, che cazzo, per le 20 sei a casa, promesso.
4: Ok.
2: Dove cazzo sei? Mi avevi detto che facevi un aperitivo veloce, sono le 3 del mattino! Io ti ammazzo!
8: Facci spiegare! Arrivo tra poco, sono tranquilla, sono a casa di Carlo!
2: A casa di Carlo? Ma vaffanculo, coglione!
6: Così a naso non è stato un aperitivo velocissimo. A naso.
9: Amore, secondo me è arrivato il momento che aspettavamo da tanto. Andiamo a vivere insieme.
2: Ma non lo so, tesoro. E se poi scopriamo di essere incompatibili?
9: Ma incompatibili? Come, scusa? Ormai stiamo assieme da 6 anni. Ci conosciamo alla perfezione.
2: È vero, amore. Forse hai ragione. Dovremmo provare a convivere. E poi così risparmieremo un sacco di soldi.
9: Allora è deciso. Disdiciamo il contratto dei nostri appartamenti e andiamo in uno più grande assieme.
2: Sì, amore, è deciso.
9: Vedrai che vivremo un secondo innamoramento, bugi bugi.
3: Ehi, infatti!
2: Sono stufa di trovare le tue calze bagnate sul cartellone del forno! Falle asciugare come tutti gli esseri normali, cazzo, sullo stendino!
9: E tu smettila di usare il mio spazzolino da denti! Mi fa schifo!
2: Ah, però quando devo succhiarti il cazzo mentre guardi la TV non ti fa schifo,
9: Certo, facciamolo in sarcasmo! Allora sai che ti dico? Domani me ne vado!
2: Dove cazzo vai che abbiamo ancora 6 mesi di contratto d'affitto? Non mi vorrei mica lasciare con tutte le spese,
6: La convivenza è una pena e nessuno è innocente.
0: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
10: Radio 105.
11: Rai Spreco presenta
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
16: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
16: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
16: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
17: Pronto?
16: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
17: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
16: Benissimo.
17: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
16: sì, sì,
17: no?
16: Sì. Ma lei sta a Pavia?
17: Sì.
16: Tutto bene? Si è strozzato?
17: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
16: Guardi,
17: forse
16: vabbè,
17: c'è il sangue. Allora,
16: sì,
17: signora...
16: Questo
17: mi ascolti,
16: sì,
17: ero puttane.
16: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
17: E quella sera c'era uno con la parrucca.
16: Ah.
17: Non vorrei che sia, come si chiama?
16: Don Gaetano?
17: Gaetano?
16: Don Gaetano, sì.
17: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
16: Scusi, lei...
17: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
18: Stai il telefono, stai?
17: Sì.
18: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
17: Sì.
18: Mamma, che brutte feci che
17: ha
18: c'è.
17: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
18: E cosa c'era dentro le lasagne?
17: C'era prosciutto, mozzarella,
18: l'uranio, un poverito,
17: cotechino,
18: inghia, brasiliano.
17: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
18: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
17: Ecco dov'era cacciavite.
18: Porcaccia me se.
17: Arca ma...
18: sangue non c'è nella feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
16: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
17: Sì, scusa collega.
16: No,
17: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
16: Ma perché mi passate Rai Sport?
17: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
16: Ho capito, ma per telefono.
17: Alla priorità.
16: Sì, anche sulla Rai 3.
17: Su tutto quanto.
16: Va bene.
17: Lo sport.
16: Sì.
17: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
16: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
17: Oggi è uno sport estremamente, ecco, emozionante.
16: Sì.
17: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
16: Ah, all'ungherese?
17: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
16: Sì.
17: Ecco.
19: Glauco! A tavola che è pronto!
17: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
19: Dai,
17: ma tu,
19: che ti ho
17: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
19: Dai che ti ho fatto l'insalata.
13: Commento il colpo di Bacalo, Ferri. Un attimo.
19: Dai che si raffredda l'insalata.
13: Secondo di... cani. Bene, c'è il colpo di Bacalov.
20: Sì.
13: Ecco, fa il colpo.
20: Ecco.
13: Uno.
20: Sì. Due.
19: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
13: Bacalov, porco.
16: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
21: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
20: Sì.
21: Allora,
20: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
21: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
13: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
21: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
13: ma
21: fare la
13: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
21: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
15: Bastoncino Brimbelli.
21: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
21: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
20: bene,
21: visto.
20: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
21: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
20: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
13: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
20: Sì.
13: Perché il campione ungherese Nemecek...
20: Sì.
19: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
13: Ma l'insalata non si raffredda.
19: Dov'è tuo figlio?
13: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
19: Hai visto ma Peppino?
13: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
19: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
10: Radio 105. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
22: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
23: Che succede, Osceno?
22: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
23: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
22: Monitorando le mie telefonate.
23: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferminando monitor.
22: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
0: Osceni Lerci 2.
22: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
23: Rottermaio. Rottermaio.
19: Però se c'è un paraurti di una paglia.
22: Nella villa del signor Rottermaio.
23: Maier.
22: Nella villa del signor Rottermaio.
23: Mario. Rottermaio.
24: Fargeria.
23: Mario che si è rotto.
22: Nella villa del signor Rottermaio.
23: Marien.
22: Rottermarien.
23: Rottermaier.
22: Oh, Rottermarien.
23: Maier.
22: Maier sei tu, è quella puttana de so.
23: Del signor Rottermaier.
22: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
22: Ma se sono così rasabondo...
23: Rasabondo?
22: Se sono così rasabondo...
23: Vagabondo.
24: Nauseabondo.
23: Nauseabondo e ripugnante.
22: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono tutti...
24: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
23: Che è promessi sposo? Allora...
22: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio.
23: Nauseabondo.
22: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
24: nauseabondo?
22: Voglio... Dove è scritto?
23: Nauseabondo.
22: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
22: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
23: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
22: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
23: Di un reality show pornografico?
22: Di un reality. di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
4: Figli di Troia.
5: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
22: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili?
22: Sì,
7: quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
22: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
7: Meteoropatici.
22: Psicopatia. Psicoparia.
7: Psicoterapeutici.
22: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
22: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
22: Terapeutici.
7: Terapeutici.
22: Terapeutici. Terapeutici.
7: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
22: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
22: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
22: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
25: No!
8: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace Telamonio!
22: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Ajazzone!
22: Ajace
8: è quello grosso, Ajazzone!
22: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto. Sì! Attento, sta venendo!
26: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
22: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
7: di sfruttare la mia caparbietà.
26: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
27: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
28: Ce l'ha fatto?
27: Ho sbagliato?
28: No, giusto.
27: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
28: No!
8: Sì!

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: La mignotta senza buchi.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba della mignotta senza buchi. C'era una volta, tanto tempo fa, una mignotta senza buchi. Come potrete facilmente verificare infilandovi una mela in bocca e un tappo nel culo o nella bagiana, l'esistenza della mignotta senza buchi era molto infelice. Da che mondo è mondo, infatti, la caratteristica fondamentale per far la vita da mignotta è proprio quella di possedere uno, o ancora meglio, più buchi. Purtroppo, la mignotta senza buchi di buchi proprio non ne aveva, e a furia di far seghe da mezzo soldo fuori dalle osterie, le era venuta l'artrite alle mani e grossi calli da cappella sui piedi. Che vita infelice, che vita infelice, pensava la mignotta senza buchi, guardando le altre mignotte, che di buchi ne avevano a bizzeffe, e li davano allegramente via a peso d'oro. Se soltanto anch'io potessi avere un buco, uno solo, anche piccolo e striminzito, sarei la mignotta più felice del mondo. Pensava questo la mignotta senza buchi, camminando nel bosco, dove le mignotte erano solite andare quando erano infelici. E fu proprio mentre passeggiava nel bosco, che venne attratta da uno strano rumore. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Era questo il rumore che attirò la sua attenzione. Mi domando da dove possa mai provenire questo strano rumore che fa tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Si chiese la mignotta senza buchi. Incuriosita, decise quindi di seguire quel persistente suono che faceva tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic, e scoprì che proveniva da un grosso picchio, che stava picchiando il becco sulla corteccia di un albero. Ah, è quel picchio che picchia il becco sulla corteccia dell'albero a provocare tutto questo tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Fu proprio in quell'istante che alla mignotta senza buchi venne un'idea geniale. Staccò un pezzo di corteccia da un grosso albero, e se lo mise là dove avrebbe voluto avere un buco. Come sperato, in breve tempo un picchio arrivò a picchiarci sopra col becco. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Faceva il picchio. Urlava di dolore la mignotta senza buchi. Tutta quella sofferenza fu però premiata, e dopo aver perso qualche litro di sangue, la mignotta si ritrovò con un bellissimo buco in mezzo alle gambe. Ah, come sono felice! Ah, come sono felice, finalmente ho anche io un buco, pensò la mignotta con un buco, ritornando a casa felice. Proprio sulla strada verso casa, incontrò un suo vecchio cliente. Ma che sorpresa, mignotta senza buchi, disse il cliente, vedo che finalmente ora hai un buco, cosa ne diresti di farmelo scopare? No, no, no, no, fece segno con la testa la mignotta con un buco. Aveva tanto desiderato quel buco, e tanto sofferto per ottenerlo, che ora non gli andava di condividerlo con nessuno. Lasciò dunque per sempre la professione di mignotta, aprì un allevamento di picchi, e il suo prezioso buco non lo diede mai a nessuno. Ed è proprio grazie a questa antica fiaba, che, ancora oggi, le donne che non la danno, sono chiamate fighe di legno. Fine. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Vai Tony, chiama.
1: Bello ragazzi, bentornati, buon anno a tutti quanti da vostro Tony Cazzo. E come sempre, la giacca di Chicks non l'ho trovata neanche nel 2025. Vediamo se nel 2026 riesco a trovarla. Giustamente potrei anche comprarla e rifarla uguale, ma io voglio l'originale perché nella tasca destra ci sono ancora 4.000 lire. Ciao, sei Gallo Maiale? Come stai? Sono Tony. Come va?
2: Bene.
1: Bene, bene. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, non so se ti ricordi di me, il DJ che suonava nella discoteca in zona casa tua, ti ricordi che venivi sempre a ballare negli anni 90, ti ricordi che ti spaccavi tutto?
2: Sì.
1: Senti, ti volevo chiedere se per caso a casa, perché mi pare che una sera ti avevo prestato la mia giacca di jeans con dietro una toppa con raffigurato, diciamo, un missile, con una capocchia che sembra un po' la faccia di Trump, con tutte le fiamme, cioè i capelli biondi sarebbero le fiamme, cioè, con un cazzo enorme, diciamo. Ce l'hai tu questa giacca di jeans della Levi's?
2: No.
1: Ah, perché nella tasca destra c'erano 4.000 lire, magari le hai trovate nel tempo e allora ti posso dire che quella è la giacca. Pronto? Niente ragazzi, mi sa che è andata a cercare la Gallo Maiale, ma adesso proviamo a richiamarlo un attimo, vediamo un po', perché questo mi sa che c'ha la prostata a posto delle tonsille.
3: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
0: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Uè, Zoccola, come stai? Sono Tony. Come va?
2: Sei?
1: Tony Cazzo, come stai? Sono il DJ del Divine Follie, come stai? Tutto bene? Non hai capito?
2: No!
1: Sono Tony Antonio, il DJ, come stai?
2: Antonio chi?
1: Rispondi, scimmia di merda! Mi senti?
2: Sì, ti sento, dimmi!
1: Brava scimmia! Senti un attimo, sono Tony Cazzo, DJ, ti ho chiamato per chiederti se per caso a casa hai la mia giacca di jeans con la toppa dietro con un cazzo enorme, con una cappella incredibile, sembra il fustino Dash degli anni 70. Ce l'hai? Pronto? È incredibile ragazzi, le donne quando mi sentono al telefono proprio crollano per terra. Vai, richiamala, richiamala.
0: Tony Cazzo è tornato.
2: Ma pronto?
1: Oh, scimmia di merda, mi senti?
2: Ma quale cazzo di scimmia di merda? Ma tu non stai parlando, io non ti conosco, ma chi sei?
1: Sono Tony, Tony Cazzo, come stai scimmia?
2: Ma sì, Tony, ma con quale scimmia? Quale sei... scimmia cerchi?
1: Ma te, ma non ti ricordi in discoteca che ti arrampicavi ai cazzi? Eh?
2: Io non vado in discoteca.
1: Ma no, parlo degli anni 90. Degli anni 90. Come stai? Tutto bene? È un piacere risentirti, scimmia. Ti chiamavamo così in discoteca, ti ricordi? Ti saltavi da un cazzo all'altro. Pronto? Ragazzi, vedi, perdono il controllo, mi cade il telefono. Provo a richiamare ancora la scimmia di merda
3: della segreteria telefonica. No, di 32877.
1: No, volevo chiamare la scimmia mon...
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco.
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto.
6: Ci vediamo dopo allora.
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.

0: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
0: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
0: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
0: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
0: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
0: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
2: Dai. Oh cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
2: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me!
3: queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
1: Eh?
5: Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film!
1: Una merda!
7: Porn Bob. The spiration is in the fake.

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto!
1: È un costume molto realistico! Aspetta che ci sono quasi!
2: Sparami! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere! Non posso certo mancare!
3: Davidomo! Davidomo! Aiuto! Aiuto! C'è l'incendio della foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano!
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo!
3: Guarda, Davidomo! L'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo! Aia! Scotta!
3: Ma Davidomo, perché ti stai inculando l'incendio?
1: Se fossi un dottore come me lo capiresti! Fidati di me, bel bambino! È merito mio se...
0: Se le scimmie hanno preso l'AIDS?
3: Ha trovato la cura! Guarda, Davidomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
2: All'altro! All'altro!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
3: Ma Davidomo, gli stai facendo male!
1: Lascia fare, lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se...
0: Se il salame sa di cazzo!
4: Presto, presto, alle pompe!
1: Ullala, un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
4: Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!
4: La madonna, che fastidio!
1: Centro!
4: Perché un cappello che mi sputta dal culo!

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Ciao ragazzi, in questi giorni c'è Sanremo, ma mai nessuno riuscirà a creare un ritornello come il mio che da oltre 30 anni fa ballare e cantare le persone. Ora chiamo la gente a casa e vi dimostrerò che tutti la conoscono.
2: Pronto.
1: Dormire.
2: Pronto.
1: Tua madre.
2: Chi è?
1: Autostop.
2: Prego.
1: Autostop.
2: Un attimo, per favore.
1: Ok. Dai, vecchio del cazzo, cerca di muoverti perché non posso stare troppo al telefono. Gioca giù.
2: Riproviamo. Chi è?
1: Nuotare.
2: Eh?
1: Sciare.
2: Ma chi parla?
1: Ingoiare.
2: Ma vada di pelo.
1: All right.
3: Pronto?
1: Dormire.
3: Pronto.
1: Salutare.
3: All
1: right. Bene, vecchi del cazzo, ora lo rifacciamo. Ricordatevi che si parte da dormire per arrivare a faccia di cazzo. Fatelo bene. Gioca Giovanni. Sa dai, sapete se dei dettagli di palene.
4: Io chi è?
1: Tua madre.
4: Chi è?
1: Dormire.
4: Aspetta, ma chi è?
1: Salutare.
4: Ade.
1: Autostop.
4: Chi è?
1: Scimmia.
4: Ma che cazzo
1: è così? Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare.
4: Ok.
1: Ok. Saluti.
5: All right.
1: Ok ragazzi, ora richiamo la vecchia, la copro di insulti e ci divertiremo tantissimo. Fatelo bene. Gioca Shue.
4: Pronto?
1: Scimmia.
4: Ma che cavolo vuoi?
1: Scimmia di merda.
4: Ma la cammini terra.
5: All right.
1: Niente da fare, è più forte di me. Ora richiamo la vecchia scimmia gorilla e la faccio cantare. Gioca Shue.
4: Pronto?
1: Ingoiare.
4: Senti, la vuoi smettere? Chi sei?
1: Tua madre.
4: La vuoi smettere o no?
1: Gioca Shue.
5: All right.
3: Pronto.
1: Scimmia.
3: Pronto.
1: Bastarda.
3: Ma vaffanculo.
5: All right.
1: Questa era la moglie dell'orco calabrese. Ora la richiamo perché secondo me canterà la mia canzone. Eretete i TH, i sei dopo Adaride. Scimmia di merda.
3: Ucunenziata.
1: Superman. Bene ragazzi, ora andiamo in Veneto, precisamente a Vicenza, dove c'è la mia vecchia preferita che mi tira addosso le peggio cose. Andiamo.
3: Pronto?
1: Maiale.
3: Deficiente, chissà che te viene il peggior cancro a prostata, così non te puoi neanche approfittare.
1: Okay.
3: Deficiente, schifoso.
1: Saluti.
3: Maledetto schifoso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Gli stronzo pitechi.
1: Gli audiolibri.
3: In un tempo lontano, la Terra era abitata da creature molto simili all'essere umano, ma solo un tantinello più stronze. Difficile immaginarsi qualcosa di più stronzo dell'uomo, ma queste creature lo erano davvero, e, per questo, venivano chiamate stronzopitechi. Gli stronzopitechi vivevano in grandi città, fatte di pietra e sperma di cammello, poiché lo sperma di cammello era il materiale che meglio si prestava ai terribili scherzi infami che gli stronzopitechi solevano farsi l'un l'altro, dall'alba al tramonto. Fra gli scherzi preferiti dagli stronzopitechi, c'era senza dubbio quello del cappello di sperma di cammello. Lo scherzo del cappello di sperma di cammello era semplice e davvero divertente. La vittima veniva attirata in un vicolo buio, con la scusa di farle vedere un bellissimo cappello di sperma di cammello, e, una volta lì, menata a sangue, infilzata con centinaia di spilli arroventati negli occhi, impalata viva, messa al rogo, e decapitata, per venire poi data in pasto ai cammelli, tutto questo sotto gli occhi dei propri familiari, che di solito fungevano da complici. Ridevano a crepapelle gli stronzopitechi, ogni qualvolta qualcuno cascava nella vecchia burla del cappello di sperma di cammello. La vita degli stronzopitechi trascorreva dunque felice e spensierata, finché, un giorno, non accadde un fatto terribile. Senza alcun motivo, infatti, dalla sera alla mattina, tutti i loro cammelli smisero di sbucare. Oddio, oddio, i cammelli hanno smesso di sbucare. I cammelli hanno smesso di sbucare. I cammelli hanno smesso di sbucare, gridavano gli stronzopitechi, correndo all'impazzata per le strade e sputandosi l'un l'altro sui capezzoli, in segno di compassione. Come faremo ora? Nessuno ci cascherà più nello scherzo dello sperma di cammello, ora che si sa che non c'è più sperma di cammello. Disperati, gli stronzopitechi indissero una riunione generale e, dopo lunghe discussioni, conclusero che i cammelli avevano smesso di sbucare perché bevevano troppa poca acqua ed erano disidratati. Agli animali venne data così da bere acqua per giorni e giorni, finché anche l'ultimo pozzo fu prosciugato. Ma, purtroppo, dello sperma di cammello non si sentiva nemmeno il dolce profumo. Senza più scopo nella vita, o acqua da bere, la razza degli stronzopitechi aveva i giorni contati. Ed è proprio per questo motivo che, oggi, gli stronzopitechi sono ormai estinti da millenni, mentre i cammelli, ancora carichi d'acqua, possono stare settimane senza bere, e, purtroppo, nessuno al mondo si ricorda più del divertentissimo scherzo del cappello di sperma di cammello. I cammelli hanno smesso di sbucare. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento perché devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi c'erano 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei radici leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per fammi stare.
6: Ma di 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: base. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pompa.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devi arrivare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassino.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
4: non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nelle puntate precedenti.
2: Nelle scorse puntate abbiamo tirato matto Ennio con la bolletta gigante.
3: Poi per giorni l'abbiamo richiamato ma non ci ha più risposto.
2: Ma dopo qualche giorno abbiamo saputo da delle fonti sicure
3: che è andato a funghi.
2: Ma qualcosa è andato storto.
3: Figa, sentiamolo.
4: Dove ha?

0: Pronto, signor Ennio?
1: Ehi, chi sei? Chi sei?
0: Salve, sono la forestale.
1: La forestale?
0: Sì, perché...
1: Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
0: Perché ieri, quando lei è andato a funghi... Ha preso i funghi per terra ed erano in una proprietà privata.
1: Ma che... Era nel bosco!
0: Ed era la proprietà privata della famiglia Boyliuk.
1: Boyliuk! Chi sono?
0: I proprietari del terreno? Non so se lei ha visto una macchina rossa parcheggiata.
1: Ma non ce n'erano di macchine, non ce n'erano!
0: Ho scritto 01 sul numero.
1: Ho preso la terra! I funghi, ma non erano buoni! Cosa sta prendendo la tarchipina? La tarchipina, perché sto male!
0: Cosa è successo, signor Ennio?
1: Dei funghi, gli ho detto di lasciare la terra, avevo! Gli ho detto di lasciare la terra, mi ha dato dei funghi! Non sono buoni, sono male!
0: Ah, allora con quei funghi lei ha preso la febbre adesso!
1: C'è la febbre! Sto prendendo la tarchipina!
0: Ah, vuole che gli passo un medico?
1: Del medico?
0: Sì, glielo passo, noi abbiamo anche un medico qua. Siamo della forestale, ma abbiamo anche...
1: Passami il medico!
0: Allora, le passo...
1: Il medico.
0: Perché comunque, aspetti un attimo, le volevo dire anche che il signor Boyliuk ci hanno contattato per dirle... I proprietari del terreno dove lei è andato a prendere i funghi e mi hanno detto che...
1: Era
0: un terreno proprietari sono Boyliuk di quel terreno e praticamente non so se lei ha visto il cartello attaccato negli alberi che c'era scritto sanzioni previste per i funghi 18.000 euro.
2: Via! Partenza valida.
1: Di 18.000 euro.
0: Sì, ma adesso non si
1: Ho preso una borsa e mezza.
0: Quanto?
1: Ma nel tempo che l'ha preso di più, ne ha preso di più.
0: Adesso 30.000 euro minimo.
1: Ma non erano buoni, sono male i funghi.
0: Quanti chili ha preso? Signor Ennio, quanti chili ha preso?
1: Una borsa!
0: Porca miseria!
1: Il Beppo ne ha preso due, bastardo!
0: Allora facciamo così, si calmi, che adesso le passo il medico, così le dai consigli giusti, va bene?
1: Passami il medico!
0: Quanto ha di febbre lei?
1: Ho detto 108
0: di febbre?
1: Sta prendendo la tarchipina!
0: È un po' alta 108, eh?
1: Che 108? 38! 38! Che 108! Sta prendendo la tarchipina!
0: Allora, lei sta prendendo la tarchipina, però...
1: La tarchipina!
0: La febbre, dove l'ha misurata? Sotto il braccio o...?
1: Sotto il braccio, dove lo devo misurare, bastardo? Dove?
0: Perché si può provare anche forse meglio nell'ano, eh?
1: Nel sedere. Nel culo.
0: Facciamo così, le passo adesso il dottore, così provate la febbre insieme nel sedere.
1: Passami il medico.
0: Certo, mi raccomando,
1: passami il medico.
0: Te lo passo subito.
1: Dai.
3: Sei in attesa di collegarti col medico.
1: Dammi il medico.
3: Qualche secondo e parlerai con il medico di fiducia che ti farà passare la febbre in pochi secondi. Secondi.
1: La misura la febbre. Dammi il medico.
3: Il medico arriva tra 3.
1: 2.
3: 4.
1: 4
3: diviso 2 uguale 2.
1: Dammi 2.
3: 3 e mezzo.
1: Dammi il medico.
3: 3, 4, 5, 5, 2, 1.
1: 2.
3: 1. 4, 2, premio fedeltà.
1: Pronto.
0: Pronto.
1: Andiamo, fai il medico adesso, bastardo.
0: Sì, ma io studio.
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Sì. Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Merda!
5: Però.
1: Però.
5: Però.
1: Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus. Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
3: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
4: Dormire!
2: Arriva!
4: Arriva! Salutare!
2: Gioca Jouer!
4: Gioca Jouer!
2: Gioca Jouer!
3: Ok ragazzi, oggi richiamiamo la gente a casa, iniziando da il vecchio contadino di Reggio Emilia! Sbottare! Tua madre!
1: Che mi vai a cagare!
4: Alright!
1: Puttana la...
3: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer! Dormire.
1: Chi sei?
3: Salutare.
1: Vai, saluta che te che porco non ti saluto che non so neanche chi sei.
3: Autostop.
1: Ehi.
3: Starnuto.
1: Ehi.
3: Camminare.
1: Porco
3: Superman!
1: Porco chi sei?
3: Tua madre!
1: Manda la tua di madre, bastardo!
3: Scimmia!
1: Chi sei?
3: Sono Claudio Cecchetto!
1: Cecchi!
4: Alright!
1: Cecchi! Porco chi sei?
3: Sono Claudio Cecchetto!
1: Cecchetto! Che cosa vuoi?
3: Burrare!
1: Corare!
3: Burrare!
1: Vuoi burare?
3: Sono Claudio Cecchetto!
1: Ma vai a cagare che lente del perfetto! Porca la voglia! No, ti conosco!
3: Dormire!
1: Sì, vai a dormire! Vai! Bastardo! Non mi chiamare più! Bastardo.
3: Salutare! Autostop!
4: Alright!
3: Bene ragazzi, ora bisogna cercare di farlo meglio e di chiamare lo strillatore del Vesuvio, quello che dice sempre un sacco di volgarità sessuali. Fatelo bene, gioca Jouer!
5: Pronto?
3: Starnuto!
5: Imbuto, in culo, chite molte, stramolte.
3: Camminare!
5: Cagare!
3: Scimmia!
5: Chite molte!
3: Scimmia di merda!
5: Puttane mammute!
3: Maiale!
5: Titalini!
3: Superman!
5: Manzellata di fegna!
3: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio!
4: Alright!
3: Cazzo Ciocorì!
5: Cazzo Ciocorì!
3: Ok!
5: Cappella a punta di ricotta!
3: Ok!
5: Cappella a cannolo!
3: Ok!
5: Pollicione in culo!
4: Alright!
5: Chi è morto tra sbirre?
3: Sborre!
5: Chi è morto?
3: Tua madre!
5: Chi è stramorte?
3: La pompa!
5: La puttana!
3: Ingoiare!
5: Ricchione!
4: Alright!
3: Bene ragazzi, ora arriva il momento della vecchia spara cancri. Mi raccomando, mani sulle palle e toccate ferro!
6: Pronto?
3: Allora canta con me!
6: Scusa, ascolta, tu farei disturbare con la signora, io chiamo il carabinieri.
3: Sono Claudio Cecchetto!
6: Allora, parli con calma, chi è tu?
3: Sono Claudio Cecchetto!
6: Claudio?
3: Sono Claudio Cecchetto.
6: Ma tu chi vuoi parlare? Chi è vuoi parlare?
3: Claxon.
6: Claxon. Claxon, chi è Claxon?
3: Capelli.
6: Tu sei matto.
3: 1, 2, 3, 4. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Dormire.
6: Ma tu conosci quel numero? Ma tu conosci con quella signora che hai chiamato tu adesso?
3: Sono Claudio Cecchetto.
6: Claudio Cassetto, Claudio Cassetto.
3: Esatto, sono Claudio Cassetto.
6: Tu sei matta, va.
3: Salutare.
6: Tu chiamare con la signora, tu fare disturbare con la signora, io chiamo il carabinieri.
3: Superman.
6: Chi chiami il carabinieri e mi mandi a te il carcere, perché non posso fare minaccia con la signora, capito? Va bene?
3: Sciare!
6: Prova tu, chiami un'altra volta e tu vediamo con cosa fare.
7: È controllato dai carabinieri.
6: Va bene?
3: Vecchia bastarda!
6: Fanculo.
4: All right!
3: Bene ragazzi, ora mettiamoci in fila e richiamiamo la vecchia bastarda sparacancri. Andiamo!
6: Sì, pronto?
3: Scimmia!
6: Deficiente, disgraziato, maledetto, schifoso, a puttana del tomare che okay. Sta
3: esatto, sono Claudio Cassetto.
6: Maledetta, come che sei tu, brutta troia, schifosa? Chissà che te vengo un cancro che te mori.
3: Pensate quando chiamerà i carabinieri e gli dirà: mi ha chiamato Claudio Cassetto e mi ha fatto fare il gioca giuera al telefono. La rinchiuderanno subito.
4: All right!
8: Radio 105.
9: Yeah.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
1: Oh, buon ciao e benvenuti nella classifica dance più invidiata da Torino a Moncalieri. Io sono Gabri Pontifex e con me c'è in regia DJ Capoto. Capoto, ci sei?
2: Sì, Gabri.
1: Stai bene?
2: Sì, Gabri.
1: Ma sai dire solo sì, Gabri?
2: Sì, Gabri.
1: Dai, facciamo partire il primo disco di questa settimana.
2: Sì, Gabri.
1: Senti, fai una cosa, Caputo. Campiona sì, Gabri, e poi licenziati.
2: Sì, Gabri.
1: Minchia, questa settimana ci lascia DJ Lombardo con Fatte in culà. Entra a cavallo DJ con Luni Porco, featuring Moscow DJ.

0: minchia, ma questa canzone da mani in faccia subito, ne hai caputo? Vieni qui.
1: Sì, Gabri. Grazie, Gabri.
2: Partiamo?
0: Ma andiamo avanti, ne? E sentiamo cosa c'è alla posizione numero 2 di questa settimana. Sale pesantemente Lollo.

0: Turchia è talmente brutta che piace incredibilmente, né? Vero?
1: Sì, Gabri.
0: Ma sentiamo un messaggio.
2: Ciao, ho trovato questo numero nel bagno dell'autogrill di Chivasso. E quando poi chiami tu, ti aspetto, così mi sfondi il buco del c***o.
0: Se vengo a scoprire chi ha messo il numero nel bagno, lo faccio male, né? Vero, Caputo?
1: Perché mi guardi così? Sempre che pensi male.
3: Ciao Gabri, sono il tuo commercialista. Ascolta, da quando ti è arrivata la busta di Equitalia da 4 milioni di euro sei sparito. Onestamente non capisco il motivo. Fammi sapere, se no procedo io con un bonifico dal tuo conto.
0: Minchia, né? Mo' per pagare 4 milioni di euro... Caputo, ma quella volta che è arrivata quella multa lì presa in centro a Torino, sei andato a pagarla?
1: No, Gabri.
0: E perché non l'hai pagata?
1: E non mi hai dato i soldi.
4: Ciao Gabri, sono una tua fan. Sono quella che sabato scorso alla festa di carnevale hai dato un calcio in faccia, pensando che fossi una palla da calcio, ma ero vestita da gol. Ora sto bene, tra 15 giorni mi toglieranno le bende e poi farò la ricostruzione del naso. Ti amo, ciao.
0: Ah, sei te! Guarda che io non ho detto nulla, ma mentre ero sul palco, quando ti ho tirato il calcio nella faccia, mi sono spaccato anch'io le dita del piede. Ma adesso arriva il disco più scaricato nella provincia di Cuneo, eh? Arriva Squarci alla posizione numero 1 con il cazzo duro Tutta la vita.

0: Benissimo, siamo arrivati alla fine anche oggi. Se volete ascoltare la versione integrale di Cavalcavia, dove la possono sentire?
1: Ma non lo so, Gabri.
0: Ma adesso tenterò un altro record. Un record che mi farà diventare il DJ più famoso del mondo. Tenterò di mixare legato alla punta del Freccia Rossa, passando i 300 km orari per tutta la pianura padana, fermandomi poi a Reggio Emilia per far ballare i miei fans alla stazione. Se riuscirò, sarò il re indiscusso. Allora, Caputo, mi senti?
1: Sì, Gabri.
0: Sei alla stazione di Reggio Emilia?
1: Certo, Gabri, ti stiamo aspettando.
0: Quanta gente c'è, pieno?
1: Siamo in 6.
0: Bene, allora io sto per partire, eh. Mi raccomando, quando arriverò in stazione fai foto e video che poi postiamo tutto.
1: Mamma mia, come sono preoccupato. Dai, aspettiamo che arrivi il treno. Eccolo, vedo arrivare. C'è anche Gabri legato in punta sul treno. Ma ha tutta la faccia tirata dal vento. Ecco, è quasi qui. Eccolo. Gabri, mi sa che ho sbagliato il biglietto. Questo era il diretto per Napoli. Ho sbagliato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
4: Lo stufamento.
3: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile. È un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, nelle scorse puntate abbiamo parlato...
1: Freedom.
2: Urbino, un luogo straordinario, una città
1: Freedom.
2: Che...
1: Freedom.
2: Drone sul mio orologio fermo da ieri.
1: Freedom.
2: Come si capisce che...
1: Freedom.
2: Eccoci, amici di Freedom. Dopo alcuni permessi specialissimi, siamo in grado di scendere in queste catacombe straordinarie. Un luogo che non vede la presenza umana da decenni, dopo essere stato scoperto da... Aspetta, ce l'ho sulla punta della lingua, Omar, ma come si chiama quello che ha scoperto le catacombe?
3: E che ne so, io sono operatore!
2: Giovanni...
3: Mare?
2: No, Mar...
3: Marocchino?
2: No, Mar...
3: Maremma Maiala?
2: Ecco, si può chiamare Maremma Maiala? Ma che uno si può chiamare Maremma Maiala?
3: E che ne so, io sono operatore, altrimenti presentavo!
2: Tira una testata!
3: Aia!
2: Drone sulla punizione dopo il sarcasmo!
1: Freedom!
3: Aia!
1: Freedom! Freedom!
2: Eccoci, amici di Freedom. Ora scenderemo in queste segrete. C'è una lunga e ripida scalinata, molto scivolosa e pericolosa. Stai attento, Omar!
3: Aia!
2: Ecco il primo gradino. Secondo gradino. Aspettate che è lunga,
3: Ma siamo scesi solo di 3 gradini!
2: Omar, non far polemica oggi che non è giornata,
3: Vabbè.
2: Ecco, amici, scendiamo ancora di un gradino, Dai,
4: ma sei sceso solo di 3 gradini?
2: No, sono 4, non tarocchiamo sui conti, che siamo in un programma verità,
3: Chiattone!
2: Chi ha parlato? Chi ha detto chiattone?
3: Io!
2: Omar, sai quello che devi fare.
3: Aia!
2: Attento, Omar!
3: Che fai, prendi per il culo?
2: Drone sulla prepotenza!
1: Freedom!
2: Ci troviamo al Museo Civico di Arezzo. Adesso entreremo in questa struttura medievale ricca di storia e di tantissime porte. Ecco, porta!
3: Aia!
2: Attento, Omar, che gli stipiti sono bassissimi!
3: No, mi hai fatto mettere le zeppe!
2: Shh, non svelare i trucchi del set, è deficiente! Sei alto un cazzo e una banana e poi mi muore il tormentore! Ste cazzo de porte sono 2 metri e se non mi cozzi col cranio che gusto c'è?
3: Eh già!
2: Porta!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Attento, Omar!
3: Aia!
2: Ammazza che genio che so! Omar, sembri uno dei cugini di campagna con ste zeppe.
3: Aia!
2: Bravo, ma non hai aperto la porta.
3: Scusa!
2: Porta!
3: Aia!
2: Bravo!
3: Aia!
2: Professore, salve!
5: Salve!
2: Ci dichi, questo mummione quanto è antico?
5: Seriamente, finalmente mi fa parlare dei preziosi resti mortali di Akhenaton?
2: A che cazzo chi?
5: Come non detto. Io me ne vado, scusate, ma non sopporto la superficialità con la... Ed ecco qua che mi tagliate.
1: Freedom.
2: Professore, non si arrabbi. Ci dichi, ci parli di mummioni, la chiamiamo per questo. E lei perde tempo con chiacchiericci.
5: Io? Ma porca...
1: Freedom.
2: Adesso esagera, che fai? Imprega.
5: Ma vale a fare il...
1: Freedom.
2: Drone addosso al professore che si ribella.
5: Che cazzo dice? Che mi fa? Mi scaglia addosso il drone. Aia!
3: Ehi, non copiare.
2: Bravo, Omar, diglielo.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, rude, droni. Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
6: Lo Zoo di 105.
0: Tony Cazzo è tornato.
7: È tornato.
0: Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
4: Pronto? Antonio!
7: Ehi,
4: come va?
7: Sto a casa.
4: A casa, lo sapevo. Come vanno le gambe?
7: Un po' male.
4: Ma stai camminando? Dico, stai camminando un po' o non cammini?
7: Un po' sì, ma mi stanco subito.
4: Ma perché mi ricordo negli anni 90 quando venivi fuori dalle discoteche che facevi sempre le penne, hai secondo me stancato troppo le gambe.
7: Va bene.
4: Ti ricordi quella volta che impennando con la Vespa ha preso fuoco tutto, sembravi l'uomo torcia dei Fantastici 4, ti ricordi?
7: Ma adesso non mi ricordo proprio niente.
4: Senti, cerca di stare al sole, come le lucertole. Ti metti lì 4-5.
7: Andavi giù, andavo un po', adesso non vado a nessun posto.
4: Non vai a nessun. Ma magari più tra un po' andrai in alto, andrai molto in alto. Sì. Come in discoteca.
7: Il diabete.
4: Ma quello è dovuto perché pippavi. Pippi ancora?
7: No, io? No, l'ho tirato dalla Montecatina lì che non fumavo più.
4: Perché una volta mi ricordo ti facevi i sacchetti di bamba proprio. Ma tua moglie non lo sa che tiravi come un bastardo.
7: Purtroppo.
4: Ti capisco. Ma anche quello, vedi a tirare come un dannato. Poi le paghi tutte. Senti, per caso non hai la giacca di jeans mia con dietro la stampa con un cazzo stampato gigante enorme, con la cappella che fuoriesce, che sembra la faccia del telegattone?
7: Non ho capito.
4: Hai a casa la giacca di jeans con dietro la toppa con un cazzo enorme stampato con una cappella che sembra la faccia del telegattone?
7: No, non c'è niente.
4: Mamma mia, che bei tempi però. Mi ricordo in discoteca una volta. Ti ricordi quando ti era caduto il Batida nel 96 che ti si è rovesciato sul mixer, hai preso la 360 e sei morto? Ti ricordi? Che ti abbiamo rianimato legandoti a un NSR, se abbiamo fatto tipo tutta la statale 150 e sbattendo sui pali gli alberi ti sei ripigliato. Ti ricordi che ti sei spaccato anche il casco dell'Answer?
7: Ma
4: è così, per quello adesso sei tutto mongo. Pronto?
7: Va bene, ci salute.
4: Va bene, dai, salute, salute tutto.
7: Ciao.
4: Passa un buon Natale,
7: Grazie anche a te.
4: Mi raccomando, non mangiare troppo. E non ti tirare nel naso la polvere del panettone.
7: Grazie.
4: Grazie. Vedi che la ti ha distrutto la droga proprio. Sei marcio proprio. Vedete ragazzi, vedete che la... Quando si è giovani si pensa di essere invulnerabili, di poter fare quello che si vuole. In verità, dopo la paghi. Guardate, sto povero Cristo, come tutto distrutto.
8: Se hai una giacca di jeans a casa, con una toppa sul retro, con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi, invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta
12: Il segreto.

0: questa puntata useremo in via del tutto eccezionale la voce di Cosa Fica, della serie più bella del mondo. Le col culo a Paolo Nois, così non si incazza. Caro diario, prego, scusate.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di peli pubblici di porcellana cinese.
3: Idiota! Non lo sai che io e i cinesi abbiamo un trascorso anale?
4: Oh, famanaia! Oh, oh, in culo! Oh, in culo! Oh, in culo! Oh.
2: Quali cinesi?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Oh, che bravo! Bravissimo! Complimenti! Che interpretazione!
5: Grazie infinite!
3: Come quali cinesi? Tutti cinesi! Mica faccio le cose a metà io!
2: Tutti? Ma si sono più di un miliardo!
3: Appunto! È stata una notte da favola!
6: Vabbè, però brava anche lei, eh! Brava! Brava,
5: brava nel culo!
3: Pronto? Chi è?
5: Potrei farle la stessa domanda?
7: Donna Ruanda, sono un amico! Stai attenta, il tuo segreto è in grave pericolo.
3: Il mio segreto in pericolo? Impossibile, ho preso tutti gli accorgimenti necessari.
7: Sì, ma ti è sfuggito qualcosa. Uno dei tuoi trascorsi ha portato il tuo segreto con sé nella tomba. Trovalo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Pronto? Pronto? Ha riagganciato.
2: Cosa succede, donna Ruanda?
6: Ma che bravura!
5: Bravo. Lo so, mi sto lanciando anche le interpretazioni parallele.
3: Pare qualcuno dei miei trascorsi abbia portato il mio segreto con sé nella tomba. Non ci resta altro da fare che andare immediatamente al cimitero dei trascorsi anali.

0: Eccoci al cimitero dei trascorsi anali.
1: Madò, ma è enorme! Tutti questi sono i suoi trascorsi anali morti?
2: No, lurida serva, certo che no. Per chi mi hai preso? Questa è solo la lettera A. Ci sono altri 20 cimiteri da visitare.
3: Aspetta.
4: Vabbè, ciao.
1: Ma sono troppi, non ce la faremo mai. Forse faremo meglio a chiedere aiuto al becchino.
2: Cretina, non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso anale?
5: Come serrar tanta serida. Si la sangre no ha dejado de brotar. Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar.
2: Forza, incominciate a scavare.
1: Qui non c'è, qui non c'è.
5: Es tan difícil de pagar.
2: Forza, incominciate a scavare.
1: Qui non c'è,

0: fermo!
1: Oh cazzo! Mi hanno visto! Meglio scappare!
2: Tranquilla, donna Ruanda, non scapperà! Ci penso io!
0: No, idiota, non lo sai che io e io abbiamo un trascorso nato!
3: Io? Preso! Preso? Potrei farmi la stessa domanda!
4: Bravo! Bravo!
2: Continua!
3: Bravo, bravo, bravo. Mi sono preso una licenza poetica.
2: Bravo maresciallo, lo tenga fermo.
1: E tu chi cazzo sei?
3: Potrei farle la stessa domanda, imperativo.
0: Vediamo un po' chi è questa persona che si introduce nel mio cimitero di notte.
2: Oddio, ma è la morte.
1: In ossa e ossa, donna Ruanda.
2: Donna Ruanda? Ma lei conosce la morte?
0: Certo che sì. Ovviamente io e la morte abbiamo numerosi, approfonditi, lugubri trascorsi anali. Immagino che tu sia venuta qui per scoprire il mio segreto, ma ti è andata male.
1: Donna Ruanda, io il tuo segreto l'ho sempre saputo.
2: Davvero? Conosci il segreto, signor Morte? Signora Morte? Come cazzo ti devo chiamare?
3: Potrei farle la stessa domanda. Sono veramente incuriosito.
1: Certo che lo conosco. Il segreto di donna Ruanda è...
0: Non osare! Taci! Non osare, non
2: osare, eh? Non
1: osare. Oh, cazzo, scusate, devo andare. C'è un cinese che si è messo la guida con la neve. Prevedo una bellissima strage. Addio! Che fa rima con...
3: Credo si riferisca a Dio.
2: No! Ferma! Fermo! Ferma! Fermo! Qual è il segreto? Qual è?
5: Potrei fare la stessa domanda! Potrei fare la stessa domanda!
3: Multietnico.
4: Bravissimo!
6: Maresciallo, mi scusi. Salve, sono di Telecazzi in culo. Ma lei come si trova in questa serie? Un attore veramente incredibile. Vedo che lei, tra l'altro, ultimamente sta sfoggiando anche delle interpretazioni un po' fantasiose.
3: Potrei farle la stessa domanda.
6: Vuole aggiungere qualcos'altro? I telespettatori, i fan della serie vorrebbero sapere qualcosa di più di lei. Lei che cosa ha fatto prima di questa serie chiamata Il Segreto?
3: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda e... Ah, potrei farle la stessa domanda.
6: Grazie.
3: Potrei.

0: Pronto?
1: Buongiorno, parlo con la smandruppata del paese?
0: Chi parla?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Chi è?
1: Mamma mia, questa è messa male. Sono Guido Inferni e vi ricordo che questo sabato, durante la grande festa, se verrete con moglie e bambini, ci saranno le nostre russe a intrattenerli nel baby club e per vostro marito la nuova zona puttane.
0: Non ho capito niente.
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore. Oppure il comodino Federica, che di notte le lecca la fica.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
1: E al sabato grande festa. Pronto? Brutta schifosa, mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
0: Pronto?
1: Signora, ma quanto è merda? Mi ha chiuso il telefono in faccia.
0: Ma chi è lei?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Che Ferri?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
0: No, non è contenta.
1: È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore.
0: No.
1: Oppure il comodino Federica,
0: grazie,
1: che di notte
0: grazie,
1: le lecca
0: grazie,
1: la fica.
0: Grazie.
1: Vaffanculo! I clienti vanno sempre coccolati.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
1: Buongiorno, signora. Ho chiamato in Veneto.
3: Ma vaffanculo.

0: Sì, ho chiamato in Veneto.
1: Pronto?
0: Buongiorno signora, ho chiamato in Veneto.
1: Cosa?
0: Come sta?
1: Ma va a far cagare.
0: Adesso cosa dovrei fare? La devo spaccare a sta vecchia trucida malefica megera bastarda.
1: Puoi andare a cagare.
0: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi nel mio mobilificio.
1: Ma fatelo mettere in culo te e tua puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta. Disgraziato, maledetto, chissà che te muore dal peggiore cancro alla prostata, così te prova cosa che è vero, cosa vuol dire verbale.
0: Signora, signora.
1: Tarabuto, maledetto,
0: signora. Schifoso. E allora un buon porco a lei.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, come sta signora?
1: No, non mi interessa niente, grazie, arrivederci.
0: Col cazzo non ti interessa niente, ora ti faccio saltare la dentiera.
1: Pronto?
0: Signora, ma quanto è merda, mi ha chiuso il telefono in faccia.
1: Ma è merda lei, hai capito? Perché
0: bella,
1: non la venga a disturbare a casa sua.
0: Parlo con la smandruppata,
1: no,
0: del paese?
1: Ma vai a quel paese, vai.
0: Come sta signora? Brutta schifosa, mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su. Signora, ho pensato di richiamarla e chiederle scusa se l'ho disturbata. Io sono una persona molto sensibile che ha cura dei suoi clienti. Va bene, signora?
3: Sì. Ma chi sei?
0: Mamma mia, il marito rincoglionito. Come stai, faccia di cazzo?
3: Io? Così, così.
0: Sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
3: Ah.
0: Cosa è successo? Si è cagato nei pantaloni?
3: Va bene, grazie.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi... Mi sente? Pronto? Mi sente?
3: Sì, ti sente.
0: Mamma mia, mi ha fatti sparare l'adrenalina nel petto. È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore. Oppure il comodino Federica, che di notte le lecca la fica.
3: Va bene, fatta da carro il culo.
0: E al sabato grande festa.
3: Ma dove?
0: Vabbè, dai, la lascio perché mi ha rotto i coglioni. Tanto uno così non verrà mai nel mio mobilificio. E per voi ascoltatori dello Zodi 105, se verrete nel mio mobilificio prima di Natale, per ogni acquisto in regalo la bambola gonfiabile a forma di Fabio Alisei da prendere a pugni. E per i maiali, le tettone della Puccioni in puro legno a soli 60 milioni di lire. Grande!

0: lo Zoo di 105.
1: Tamarri. Massimino e Giovannino stanno cercando un cartapestaio o falegname che gli costruisca, per Halloween o Carnevale, un Gigi D'Alessio gigante che sputi palline.
2: Tamarri.
3: Chiondo? Non sa neanche parlare. Ma sei falegname?
4: Sì, penso di sì.
3: C'è pure la confusione mentale sulla tua identità proprio precisa.
4: Bravo, non mi fa troppe domande, perché sennò potrei cominciare a fare il cuoco stamattina.
3: Ah, lo so, ho capito che sei tutto spaccatissimo proprio. Ti devi pippare l'inferno, così almeno stai bene. Senti, io dovrei realizzare un carro per Halloween, per il mio quartiere, che dobbiamo fare sto carro allegorico del cazzo. Tanto che non so a chi rivolgermi. Allora ho detto, via Reggio, i falegnami fanno i carri, no? Non li fate?
4: Sì, il problema è che io i carri non li faccio.
3: Minchia, sai che mi sei stato utile come una puttana alle 4 di mattina? Sai che sei veramente il numero uno, cazzo.
4: Bene, vai, allora sì. Spero di averti fatto il solito servizio, però.
3: No, tu non me lo devi ciucciare, ma figurati, non c'è problema.
5: Chiedi un attimo all'infame qua al telefono se può farci il meccanismo di Gigi D'Alessio con legno.
3: Ha detto di no, non sa fare un cazzo.
5: Ma no, le aggiunture sul cazzo. Che cazzo fai? Sto parlando con mio cugino, coglione.
3: C'è stato utile il pezzo di merda.
2: Tamarri.
3: Oh, Satana! Tu sei Mimmo Pazzo?
6: Come?
3: Sei Mimmo Pazzo? Falegname, tubista. Non sei Mimmo Pazzo? Mandate il numero, sei Mimmo Pazzo tu?
6: No, ha sbagliato.
3: Sei sicuro che c'ho il numero qua? Sei mica quello che fa tutti i lavori falegnameria?
6: Sì.
3: Ah, ho capito, forse non lo sai, ma ti chiamano Mimmo Pazzo. Ti chiami Mimmo tu?
6: No, mi chiamo Mimmo io.
3: Vabbè, gli altri ti chiamano Mimmo Pazzo. Si vede che sei rotto allora tu.
6: Sì.
3: Ah, ma c'è uno che lavora da te che si chiama Mimmo?
6: No.
3: Allora sei tu Mimmo Pazzo. Non so, forse ho dato una brutta notizia, però ti pigliano tutti per il culo, ti chiamano Mimmo Pazzo. Ma perché sei pazzo o perché ti chiami Mimmo?
6: Mi chiamo Roberto, insomma, che volevi?
3: Vabbè, dai, ho capito. Vabbè, senti Mimmo, io ho bisogno di fare un lavoro di falegnameria per una testa per Carnevale, per febbraio.
6: Sì, ma io la sono fermo fino a novembre perché c'ho gesso.
3: In che senso, scusa, non ho capito. Cosa vuol dire c'è il gesso?
6: Sono fermo con la falegnameria, sono a letto, ingessato.
3: Ah, sei caduto, ti hanno picchiato, che è successo? Minchia, mi spiace, Mimmo.
4: Ah no.
6: Mimmo, io mi chiamo Roberto.
3: No, tu sei Mimmo Pazzo, t'ho detto. Ti chiamano Mimmo Pazzo, io ti chiamo Mimmo Pazzo. Vabbè, Mimmo Pazzo, allora...
6: Va bene, dai.
3: Vabbè, allora, prima che ti aggiungo del gesso, vedi di stare tranquillo, va? Va bene? Mimmo, ci sentiamo, pazzo di merda! Ci sentiamo per febbraio quando ti riprendi. Mimmo! Mimmo!
6: Dimmi.
3: Vedi che ti chiami Mimmo Pazzo, allora. Ciao.
6: Ciao.
7: Mimmo Pazzo!
3: L'ho ribattezzato, ora poi si fa chiamare Mimmo Pazzo.
5: Questo adesso dirà, ma chi cazzo è che mi chiama Mimmo
3: Pazzo? Però ha risposto, ho chiamato Mimmo, ha risposto.
2: Tamarri.
6: Pronto? Sì.
5: Falegname?
6: Sì.
5: Buongiorno, sono Giovannino.
6: Sì.
5: Sì, benissimo. Senti, ho un'informazione io, che ho bisogno di completare un carro per Halloween, una cosa piccola. E volevo un po' sapere delle informazioni, perché noi praticamente abbiamo fatto questo Gigi D'Alessio zombie con un pianoforte a coda dietro la testa che spara delle palline, no? Però mi servirebbe, diciamo, un marchingegno interno che spara le palline. Perché noi praticamente con la scusa del carro ci mettiamo dentro le palline bianche che le spariamo alla gente che sono i nostri clienti amici, capito? È una tecnica che facciamo per non farci sgamare dalla pula. Quindi tu riesci a fare una roba del genere, un meccanismo all'interno che puoi sparare palline di legno, dandoci anche una mano? Problemi di soldi non c'è problema, hai capito?
6: Cioè, stai calmo, no, proprio sicuro, facendo quelle cose lì che poi siamo fuori. Ma
5: non ho capito un cazzo di quello che hai detto, non ho capito, che hai parlato veloce, ma lo puoi ripetere piano, che...
6: Dicevo, non ci siamo noi, mi ci ha beccato per caso, siamo fuori a montare della roba, si va via la mattina presto e si ritorna la sera.
5: Ma perché? Ma anch'io esco la mattina e torno la sera, ma non capisco perché parli in plurale. Chi sei tu o siete un po' di persone a fare sto
3: roba? No, è pazzo, c'è un fantasma dietro.
5: Sei bioesposto?
6: Non lo so.
5: Allora, ascolta un attimo, adesso mi stai facendo girare il cazzo, perché a me una persona già che mi risponde così, che dice che esce alla mattina e torna alla sera. Ma che cazzo fai, coglione? A me che fai falegname non me ne fotte una minchia, scemo! Coglione! Ma che cazzo ridi, coglione?
6: Ma non ridevo
5: così. Ah, ho capito, stai calmo, hai capito?
3: Attenta che ti vuole mettere le mani addosso!
5: Che cazzo hai detto che mi metti le mani addosso,
3: che sei un pezzo di merda.
5: Oh, pezzo di... Ma che cazzo ti credi di essere? Oh, falegname di sto cazzo. Non è che sei toscano, Pinocchio, che lo prendo, lo spacco in testa.
3: Ha detto che ti sfila le mani.
5: Che cazzo fai, coglione? A chi le mani, pezzo di merda?
3: Sei cagata, è andato via.
5: Sei cagata, ha capito che qua mica lo spaccavo tutto.
3: Sto coglione.
5: Sto coglione di merda.

0: Anton, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Sono i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io vado
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bello.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Non fai una battuta che sia una.
3: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato

0: Lo Zodi 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle. Nelle puntate precedenti di Infame in Incognito.
2: Scusi, dottore, sono nuovo. C'ho un mal di testa della Madonna dopo che un collega mi ha fatto battere la testa contro una trave.
3: Se mi dai un cinquantino ti allungo un paio di confezioni di Viagra.
2: Ma ho detto che ho mal di testa, non che voglio incularmelo.
1: Dopo essersi accertato delle ripetute inadempienze dei suoi dipendenti infedeli, il famoso imprenditore del settore edile Giulio Schiappi decide di mostrarci uno spaccato della sua vita fuori dalla copertura con la quale sta spiando i suoi dipendenti, infiltrato in azienda. Mentre con i suoi amici mega imprenditori miliardari si crogiola con giochi di società a base di sofferenza inflitta.
4: Dottore, fa la colazione?
2: No, no, non rompermi il cazzo, perdente, che sto mietendo vittime con il toto licenziato assieme ai miei amici del circolo degli arcigni. Vaffanculo!
5: Come godo sentire l'umile sottomesso!
2: Lo dici a me, o il durello mentre lo sfanculo!
5: Allora, Schiappi, io lancio la sfida con... sparo fuori dall'azienda questa appena entrata in maternità, divorziata e con altri due figli sul gruppone!
2: Cazzo che mossa! Ma sei malefico come Satana che si incula Hulk! Ci smeni almeno tre pippi con la causa, però! E mi vai sotto col punteggio infamità!
5: Sì, ma vuoi metterla a libidine? La faccio registrare di nascosto mentre piange, te la giro sul gruppo di WhatsApp!
2: Me lo puoi succhiare! Io rispondo con la mossa del vincitore!
5: Cioè?
2: Guarda che ti affamo! Ti giro la foto!
5: No! Ma questo è invalido! Eppure non vedete!
2: Sì, sì, eppure con mamma invalida e figlio sottosviluppato!
5: Ma non ci posso credere, sei un bastardo!
2: Grazie, grazie. Non lusingarmi per avere un vantaggio, però.
5: Ma non puoi licenziarlo!
2: Sì, sì, mi sono inventato la giusta causa! L'ho fatto rapire e chiudere in uno scantinato per un mese! Lui non si è presentato sul lavoro e lo seguo stamattina!
5: Rigalzo le mani, sei troppo un figlio di troia! Sei imbattibile, dai, ci vediamo stasera a cena!
2: Va bene, porto io le troie!
1: Dopo una lunga sessione di massaggi con quattro troie pechinesi e aver malmenato un ex culturista compiacente per denaro, per soddisfare le proprie perversioni, lo Schiappi decide di andare a fare un giro nei suoi uffici amministrativi dislocati in lungo e in largo nello stivale, per vederci meglio su alcune voci di bilancio sospette.
6: Salve, sono il fattorino aziendale.
7: Ciao, sei nuovo? Non ti ho mai visto.
2: Sì, sì, sono nuovo e tu sei una gran figlia. Chi ti ha assunto? Lo sanno che mi devono girare le foto ai fighini quando posso predare sessualmente ai dipendenti.
7: Ma di che cosa stai farneticando? Dipendenti? Fighino?
2: No, vengo da Figino, sono un ex tossico dipendente. Scusami, ho la sindrome di Tourette.
7: Povero, mi dispiace.
2: Ma dov'è il capo ufficio di questo cesso di posto e puzza di ambipura alla merda?
7: Ah, scusa, no, si è rotto lo scarico fognario, ma quel verme del capo ufficio si è giocato alle macchinette i soldi di cassa per la riparazione.
2: Figlio di troia, si incula i miei soldi per giocare d'azzardo.
7: Sui soldi?
2: Eh sì, sono soldi di tutti noi dipendenti, sai.
7: Ah, sì, certo, certo, sei comunista anche tu, che piacere.
2: Comunista io? Figa, c'ho un crampo alla spalla a furia di andare a Predappio.
7: Cosa?
2: No, che sti ricconi ci metterei il cappio.
7: Ah, sì sì, infatti.
2: Senti, posso parlarti un pelo in privato? Avrei un'offertina che credo potrebbe interessarti. Sei sposata?
7: Sì, certo.
2: Ok, ok. Hai il mutuo un sacco di debiti?
7: Sì, come tutti.
2: Beh, oggi è il tuo figa giorno fottutamente fortunato.
1: Approfittandosi della sua immane potenzialità economica, dopo essersi chiavato la propria dipendente davanti al marito consenziente dopo un'enorme offerta in denaro e la cancellazione dei suoi debiti previa l'umiliazione della sua stabilità di coppia attraverso la possessione del suo ano mentre il consorte canta inni fascisti, lo Schiappi si asciuga la cappella nel TFR dell'ex capo ufficio infedele, licenziato dopo un lungo pestaggio.
2: Dai, canta. Canta, comunista di merda. Guarda come ti sto scacciando la moglie infame.
1: Nella prossima puntata di Infame in incognito.
3: Ciao, sei nuovo?
2: Sì, da cosa l'hai capito?
3: Sei l'unico in cantiere coi moccassini senza calze.
2: Sono comodo, plantare su misura.
3: Ma le scarpe infortunistiche, scemo, senza non puoi lavorare.
2: Sì, dai, dopo le metto.
3: Non rispondere male che ti faccio licenziare come sei entrato, pirla.
2: Come ti chiami?
3: Silvio Battigiani, detto il Piras.
2: Stasera mi faccio un martini con un cuocchio al posto dell'oliva.
4: Ecco, signore, martini con occhio.
2: Uè, agitato, non shakerato. Figa come godo!
8: Infame in incognito. Infame in incognito.

0: Miagno 3. La leggenda continua.
1: E rieccoci sempre col vostro Mark Spezzali, qui a raccontarvi la mitica genesi dello zoo. Anni 2000, Marco, stufo di tradimenti, infami ed intrighi, accetta il consiglio di suo padre di andare a cercare se stesso attraversando l'America in moto. Allora acchiappa il fidato Fabietto Alisei, ed assolutamente senza Paolo, e vanno nella terra delle opportunità. E dopo un volo lungo e travagliato, finalmente arrivano.
2: Eccoci arrivati in Alabama. L'America è davvero figa, minchia infangata leopardo.
3: Belina, è vero. È tutto come si vede nei film.
2: Guarda lì, c'è addirittura Forrest Gump. Waka waka vaffanculo.
4: Ciao, volete un cioccolatino?
3: Marco, l'Alabama è un covo di bifolchi che si inculano tra fratelli e cugini. Qui sono tutti Forrest Gump e i restanti sono neri.
2: E non esistono dei Forrest Gump neri.
5: Quelli li chiamiamo figli del demonio.
2: E tu chi sei, cazzo stronzo minchia?
5: Salve, sono un abitante dell'Alabama, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Salve, noi veniamo da Pavia, stiamo cercando delle moto per intraprendere un viaggio attraverso i deserti, i cactus, i coyote, le palle che rotolano e tutte le altre cose dell'America. Merda stronzo infame.
5: Allora faccio al caso vostro, venite con me.
6: Ehi ragazzi, eccomi, sono arrivato anch'io in casa.
2: Paolo, che cosa ci fai qui, troietta balorda Jägermeister?
6: Sono venuto a fare il viaggio con voi. Tre migliori amici in moto. Sono pronto.
2: Ah, certo, sì. In realtà non eri stato invitato, Oh, guarda là! Una bottiglia di prosecco!
6: Minchia, dove? Ehi! Ma non c'è nessuna bottiglia! Ragazzi? Ragazzi? Oh.
5: Ecco la mia concessionaria di rivendita automotori, vero simbolo americano.
3: Belina, addirittura quei pupazzi gonfiabili con le braccia che salutano.
5: Dunque, voi volete due moto, giusto?
2: Sì, due chopper, Pippa Pappa Glandi.
5: Ecco qua.
3: Nessun accertamento sulle nostre patenti? Un controllo su eventuali precedenti penali?
5: No, siamo in America. E con le moto ecco due kit di sopravvivenza. Dentro troverete una bottiglia di Jack Daniels, del bacon e un fucile mitragliatore.
3: Ma questa è follia.
2: No, questa è l'America.
1: E pronti via, a cavallo dei loro chopper rombanti, Marco e Fabio cominciano il loro viaggio attraverso l'iconica Route 66, che geograficamente parlando non passa per l'Alabama. Ma noi che cazzo ce ne frega?
2: Che figata viaggiare in chopper, lontra puttana bombastic!
3: Belin, davvero, è quasi meglio delle trofie al pesto!
2: Oh, guarda, un autostoppista con dei grossi occhiali da sole ed un cappello militare, fermiamoci!
6: Salve amici, mi chiamo Patrick Nocitz. Sto cercando un passaggio per andare e... Voi dove state andando?
2: Paolo, lo sappiamo che sei tu.
6: Paolo? Chi è Paolo? Io ho detto che mi chiamo Patrick e sono un venditore di aspirapolvere.
2: Mi dispiace Paolo, non sei invitato in questo viaggio.
6: Oh, e dai!
2: È davvero pazzesco questo viaggio, Fabio! Sono felice che siamo solo io e te, cazzo merda zezzè!
3: Sì, hai ragione! Oh, guarda, un autostoppista vestito elegante, fermiamoci!
7: Oh, salve, cari amici americani! Mi chiamo Paul Frederick Noises. Arrivo dall'Inghilterra e devo andare esattamente dove state andando voi. Mi date un passaggio?
2: Paolo, basta, non sei invitato!
6: Gadai, portatemi con voi!
3: Marco, mi piace un sacco questo viaggio, ma ci fermeremo anche a visitare qualcosa prima o poi.
2: Beh, credo di sì. In questo momento non ho idea di dove ci troviamo. Ehi, chiediamo a quell'autostoppista laggiù con quel sombrero, il poncio e i baffoni.
7: Hola amigos, io mi chiamo Pablo Esconois. Puoi venir con voi?
2: Oh, adesso basta, Paolo, su. Fattene una ragione.
3: Belin, davvero, hai proprio spaccato sei cazzi. Toh.
2: Oh mio Dio, Fabio, hai ammazzato Paolo! Non era stato invitato, ok? Ma non c'era bisogno di sparargli, cazzo merda culo!
3: Pensavo avesse la sicura.
6: Ehi ragazzi, forse ho trovato il modo per venire con voi cos'è quel cadavere che mi somiglia terribilmente?
2: Paolo, sei vivo? Ma allora, quel tipo a cui abbiamo sparato era identico a te, cazzo merda minchia!
6: Minchia, sì. Avete ammazzato un Paolo messicano.
3: Ma sì, nascondiamolo nel deserto, che vuoi che sia. È solo un messicano in meno.
2: Cosa? Ma questa è follia.
3: No, questa è l'America.
2: Oh sì, hai ragione.
6: Ehi, se vi aiuto posso venire poi con voi?
2: No.
1: I due amici nascondono nel deserto il Paolo messicano e poi sgasano via lasciando il vero Paolo lì, perché non era invitato. Ma qualcuno li sta seguendo. Di chi si tratta? Beh, lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to be Gnagno.
8: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato Gnagno 3.
9: Radio 105.
10: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
11: È tutto pazzo.
10: This is the zoo. This is the zoo.
12: Vai, dai.
13: Amici, è incredibile, perché qualche giorno fa, durante un Wonderland, ho chiamato una vecchia veramente assurda. Sentite!
14: Vaffanculo, ti pare?
15: Ma,
14: Tra
15: Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti.
13: E ho pensato, perché non farla diventare un personaggio del Wonderland? E allora l'ho richiamata utilizzando le voci dello scherzo precedente, così da poter ottenere nuove parole.
14: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete? Cara denuncia e delinquente, un marito è posto in assassino, ma mi viene che la macchina la scopa, l'avvocato mi sta a fregare, mi sta a favore della bardassa, la pensione che sta là. La giornata che te ne cose, ma cara un po' ci viene, se no mi vendessi tutte cose per portare la città alla casa. Quelle, ma lo vale che cresce la fregata, tutta la gente che sta a crepare, a me che la voglio, le da crepare, come sta a crepare con il marito di Luccia, sta a crepare, sai che vuole crepare, che vuole, ah? Che volete? Volete sta supprista, crepa, che volete? Che volete? Che volete? Che volete? Che volete? Che scattate lo sangue a fare, come si chiama? Le sull'aria. Mo la sorella, dopo la sorella vuole le carte, la traccia, mi ha pazzi che l'ha bucato di merda, quella è una merda. Piano piano risolverò le cose, non ti preoccupare, piano piano. Alle pene mi mostra tutti quelli, siete tutti puttani, tutti scrofe puttani, puttani, muse di puttani.
16: Dove senti? Dove senti?
14: Solo una volta la separata di mente, quell'altro è il posto, quell'altro è il posto, che cazzo volete? Andate al cielo tutti quanti, capito? Siete stati di fare voi, non avete ucciso, se tra voi avete trovato la mano, non fate, che cazzo volete? L'avete assassinato! Bestie! Non lo so più siete, però non dovete andare lì. Bestie! Quando, che Dio possa punire, che Dio possa favorire dentro 24 ore, che Dio possa favorire!
13: E allora, popolo radiofonico, siamo pronti a lanciare nel Wonderland la vecchia nucleare! Ah! Distruggi il mondo!
0: Wonderland.
17: Pronto?
14: Vaffanculo, ti parlo.
11: Pronto?
14: Pronto, rotta, rotto! Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
11: Ma senti, ma ecco, chi vuole parlare?
14: Eh? Che volete? Che?
11: No, papà, va. Ora la smettiamo o no?
14: Siete puttane, puttane, musere puttane. Però niente, mi vuoi sapere, chi è che si è sfondato? Voi, io vuole vedere.
11: Ma perché non ha segnalato il suo numero, eh? E non dire che faccia il numero privato, perché è tutta segnalata, va bene?
14: Ma che va,
11: due coglioni!
14: Chiama
12: Cappella! Pronto?
14: Vaffanculo, chi parla?
12: Eh?
11: Pronto!
14: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore.
12: Chiama
14: Cappella!
12: Pronto?
14: Pronto!
12: Eh?
14: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia.
12: E basta ancora a fare la cazzo tu, perché ci hai chiamato?
14: Che? Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
12: E chi cazzo t'ha chiamato? Chi cazzo ti ha chiamato?
14: Che volete?
12: Vaffanculo!
14: Piano piano risolverò le cose, non ti preoccupare, piano piano. Bestie! Bestie! Bestie! Sei tutto puttane!
12: Fai cazzi tu a casa tua!
14: Puttane, muso di puttane! Però niente, mi vuoi sapere?
12: Dio, che cosa catina!
14: Andate al cielo tutti quanti! Capito?
16: Questo è Wonderland! Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
1: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
1: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Ehi, ciao, ma tu sei la nuova arrivata? Sei Adora, la sorella gemella di Adam. Piacere, io mi chiamo Orco.
1: Ma Orco è un diminutivo di qualche bestemmia. Sei veneto?
3: No, non sono veneto e non so perché mi chiamo Orco. Credo che sia una casualità, visto che non ho nulla a che fare con gli orchi. E poi mio fratello si chiama Claudio e mia mamma Camilla.
1: Porca troia, quanto non me ne frega un cazzo.
3: Già, immaginavo.
1: Senti, ma levami una curiosità, sei un fantasma?
3: No, non sono un fantasma. Che domanda strana, perché dovrei essere un fantasma?
1: Perché svolazzi nella stanza come un fantasma e non si vede la faccia.
3: Ah, ma che sciocchezza! Io svolazzo perché sono uno stregone, ma uno stregone buono. Sono dotato di poteri magici e faccio le magie per intrattenere il re. Tipo far volare gli oggetti, le palline colorate, far sparire le cose, cose così, insomma.
1: Ah, sei un pagliaccio di merda, insomma.
3: Già, credo che tu abbia crudelmente riassunto la mia vita.
4: Eccoti finalmente. Ti stavo cercando ad ora.
1: Ma io non ho ordinato niente su Glovo.
4: Ma che c'entra Glovo? Io non sono di Glovo.
1: Allora perché hai il casco e i baffi da pakistano?
4: I baffi sono un retaggio stilistico del finire degli anni 70, quando sono stato concepito come personaggio della serie. Invece, il casco non l'ho mai capito. Ma ho ricominciato a metterlo da quando sono rimasto senza, per troppo tempo. E il sangue ha ricominciato a circolare nel cranio, acutizzando una innaturale propensione alla perfidia e all'omicidio.
1: Ma che cazzo hai appena detto?
4: Nulla di importante. Forza, adesso devi seguirmi. Il re ti vuole vedere.
3: Posso venire anche io? Non posso perdermi la scena.
4: No, Orco, tu devi starne fuori. È una reunion familiare.
1: Quindi ci sarà anche Adam?
4: Ci raggiungerà dopo l'epilazione laser. Purtroppo aveva appuntamento fissato da una settimana e non lo avrebbe saltato nemmeno per due biglietti del concerto di Celine Dion.
1: Mamma mia, ma quanto è froccio mio fratello!
3: Tantissimo!
5: Padre, finalmente mi fai conoscere la sorella di Adam. Piacere, io sono Tila e sono la figlia di Man at Arms. Sono ufficiale delle guardie e curo la sicurezza della famiglia reale.
1: Porca troia, che fregna! Scusa, ma perché parli come se avessi due dildi conficcati nei rispettivi orifizi sessuali?
4: Ma come ti permetti di rivolgerti così a mia figlia?
1: Ma perché te la prendi Super Mario Tecno? Io ho solo detto che parla come se fosse seduta su un nano col cazzo duro.
5: Padre, non ti adirare. La principessa ha ragione. Ho sempre avuto un tono di voce abbastanza erotico. Purtroppo è la mia condanna.
1: Condanna un cazzo! Senti, bella, se aprissi una linea erotica faresti rizzare così tanti cazzi che si vedrebbero dai satelliti come un'enorme foresta di cappelle. Anzi, visto che siamo qui, perché non dici al papi di andare a fare due consegne di pizza e noi ci facciamo una bella insalivata di prugne?
4: Basta, non sono un Glovers.
5: Padre, vai pure. Scorto io la principessa dal re.
4: Perché sento che la situazione sia divenuta piuttosto scontata a livello di trama? Vabbè, io vado. A dopo. Cazzo, fa schifo anche la battuta con cui sto uscendo di scena.
1: Per il potere della prugna, la lesbiana è in me!
4: Di là mi sono scordato di dirti che il re...
1: Sì, così.
4: Ma che cazzo diverso è la la la per sonorizzare una mangiata di fica?

0: Brutte merde, fate uno scherzo al mio amico Davide che è appena tornato dalla Giordania. Mentre era là in ferie ha prelevato dei soldi al bancomat, ma la banca gli ha addebitato sul conto il doppio di quelli che ha ritirato. Così adesso è in paranoia perché ha paura che qualcuno gli abbia clonato le carte e stia spendendo i suoi soldi in cammelli. Bastonatelo come si deve. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, mi sente?
1: Sì, chi è?
2: È la Cred. Salve, io sono Ignazio.
1: La Russa. Ok.
2: Ignazio La Russa. Perfetto. E io sono dell'agenzia 28 della Cred di Milano. Siccome ci sono arrivati una serie di pagamenti su estero con una carta a lei intestata, volevamo sincerarci che non ci fossero delle
1: Allora, delle io ho avuto questo problema, ero già andato in banca qua a Reggio.
2: Sì.
1: Io sono stato in Giordania 10 giorni. Il problema è che io quando tutti i pagamenti che ho fatto là sul conto me ne hanno tolti il doppio. Quindi tipo io ho speso 500 euro ma hanno tolto 1000 euro.
2: Ok, quindi ha usato.
1: Io subito quando ero là ho preso paura perché ho detto Dio va, mi hanno clonato la carta, sta a vedere. Sono andato in banca e mi hanno detto che poi c'è stato un errore della Credem, perché la valuta, mica valuta, cioè.
2: Perché l'ha prelevato in dinari lì, giusto?
1: Certo, sì.
2: Okay.
1: Ho prelevato e pagato in dinari.
2: Sì. Allora, cosa succede? Le spiego. No, in realtà non è esattamente una clonazione di carta. Diciamo, la truffa avviene seguendo questo iter. Vengono clonate le macchinette dell'ATM. Cioè, magari lei si rivolge a un ATM pubblico dove lei va a fare un prelievo. In realtà questo ATM è un sub-ATM che lavora e immagazzina i suoi codici. Lei pensa di prelevare in banca, in realtà è un macchinario davanti a un macchinario. Quindi avviene la doppia procedura di prelievo.
1: No, io poi infatti non ho prelevato da ATM, io ho prelevato da Arab Bank.
2: Sì, no, si chiamano ATM, Automatic Transaction Money, è proprio il sistema per... Quindi non vorrei che ci sia stato appunto una clonazione della sua carta, perché quello che sta avvenendo in realtà non è prettamente un acquisto. Di solito quando clonano le carte comprano oggetti di beni di lusso piuttosto.
1: Infatti no, io sono andato in banca praticamente, ma i soldi che mi sono spariti sono esattamente lo stesso importo di quello che ho speso là. Cioè ho pagato un hotel, ho pagato due hotel, ho pagato adesso non mi ricordo, secondo me la benzina.
2: Ecco, però adesso cosa sta avvenendo? Che questo i denari sono serviti per l'acquisto di munizioni, armi sul mercato nero, quindi
1: va bene. No, perché il problema è che lì c'era anche la mia morosa. Cioè anche lei gli è successo quasi la stessa cosa che è successa a me.
2: Anche lei è correntista, credo.
1: Sì.
2: Le passo il mio collega,
1: Va bene, la ringrazio.
2: Salve, arrivederla.
1: Round 2. Buongiorno.
3: Buongiorno, senta, come credo le abbia anticipato il mio collega, il problema relativo ai suoi prelievi in Giordania è diventato un problema a livello di Interpol. Prenda l'informazione con la dovuta cautela, però in questo momento è come se lei con il suo conto corrente alla intestato stesse foraggiando le organizzazioni terroristiche di Siria e Giordania. Cioè, in questo momento, per l'Interpol, lei è un finanziatore dell'ISIS.
1: No, io sono andato là in ferie.
3: In questo momento, però, che cosa succede? Che, avendo ripetuti movimenti dal suo conto corrente a conti correnti all'estero, utilizzati dai gruppi terroristici per finanziare la guerra in Siria e in Giordania, lei risulta un contributore netto di un'organizzazione terroristica di stampo internazionale.
1: Ok, quindi allora prima cosa blocchiamo la carta subito.
3: Questo proprio è fuori di dubbio, ma seconda cosa si recchi immediatamente dai carabinieri. E a quanto
1: Io adesso sono a lavorare, ci posso andare in pausa pranzo?
3: Sì, vada il prima possibile, perché le garantisco che la giustizia internazionale è molto rapida. Però a quanto ho capito dalla telefonata precedente, nella truffa è coinvolta anche la sua fidanzata, giusto?
1: Allora, la mia fidanzata gli è successo la stessa cosa, praticamente lei è prelevata anche lei dallo stesso sportello a Petra quando siamo usciti all'Arab Bank. E abbiamo fatto questa transazione di 227 euro, che sono 150 JOD.
3: Sì.
1: E praticamente noi ci hanno dato i soldi, perché i soldi ce li hanno dati, ma ci hanno tolto 500 euro dal conto, hanno tolto il doppio.
3: È molto semplice, le spiego che cosa succede. In pratica lei, prelevando, leggo qua, 151,70 JOD.
1: Sì, perché poi a me sono spariti 500 euro dal conto.
3: Allora,
1: sì. Da quello che ho capito, praticamente io là ho speso 200, perché dopo ho pagato l'hotel, ho pagato il benzinaio, però ogni pagamento metà facevo quello che dovevo fare, metà andava lì.
3: Esatto, questo purtroppo è quello che è
1: successo. Ma adesso li ho persi o mi arriveranno?
3: Io non credo sinceramente che l'ISIS li restituirà, immagino che siano già stati investiti per comprare armi. La cosa più importante che adesso deve fare è mettere al sicuro lei e la sua fidanzata dal pericolo di un'accusa di terrorismo internazionale, per la quale, le ricordo, c'è l'ergastolo. In ogni caso, si segni le cose importanti, poi il resto potrà farlo direttamente in filiale a Reggio Emilia.
1: Va bene, mi dica allora, carabinieri.
3: Deve andare ai carabinieri, deve essere vestito di bianco, in modo tale da poter essere scansionato.
1: Io vestito di bianco?
3: Deve essere vestito completamente di bianco. E deve richiedere esplicitamente l'analisi del guanto di paraffina.
1: Analisi?
3: Del guanto di paraffina. L'analisi del guanto di paraffina serve a verificare che lei non abbia tracce di polvere da sparo sulle mani.
1: Ah, ok.
3: Consiglio personale, se le lavi accuratamente comunque.
1: Vabbè, sono in officina.
3: No, ma in modo tale che non ci siano residui di metalli, oli.
2: Perdonami se interrompo, ricordi di indossare il fez.
3: Il fez?
2: Sì.
3: In Giordania? Ok, naturalmente i carabinieri potrebbero chiederle l'esame del capello.
1: Ah, che sono pelato, va bene.
2: Allora indossare il fez.
3: Allora deve indossare il fez.
1: Deve indossare?
3: Il fez.
1: Cos'è?
3: È questo tipico copricapo marocchino a forma di tronco di cono, color bordeaux, con una specie di buffa coda di cavallo che fuoriesce. Poi con il fez vestito di bianco accende la radio alle 14.
1: Beh, vattela a prendere il
3: e ascolta lo Zoo 105.
1: Ma va a cagare. Ma che merda!
2: Non andare con la macchina, vai col cammello,
1: Ma vai a cagare, perché ti sei anche sposato a Scandiano.
3: È uno scherzo del tuo amico Fabio Pezzi.
1: Sì, no, ma lui deve andare a far culo. Lui e la sua macchina di merda.
2: Oh, smetti di...
1: veramente delle merde.
2: Ma smetti di foraggiare le guerre. Comunque,
3: sì.
2: Sei un
3: basta terrorismo.
1: Ma vaffanculo.
2: Ciao, buon lavoro, ignorante.
1: Ciao, merde. Ciao, non venga il caghetto.
2: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi.
2: Dona, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala, andate
2: no, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto ieri, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo
5: mio fa. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sa Mediaset. Però dicono, voilà, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?
0: Lo Zodi 105.

0: bla bla bla bla, Locchetta discontinua, Siffredi Boccoli Gargano, che siamo di nuovo all'ingordigia del passepartout fico fico, come siamo messi? Squarto Graders del deserto del Siam, che siamo nella puntata delle ammazzazioni. Salutiamo subito subito i nostri chiacchieracazzate delle poltrone rosse, il generale Garo. Ah sì sì, certo certo. Io ci metto il guanciale. Che si inculi il principe Harry. Salve Carmelo Abate.
1: No, non sono d'accordo. Per me questa cosa non va bene assolutamente. Non me la frega un cazzo.
0: Anche io, e vaffanculo. E poi la nostra esperta di social, la bella zagagnotta, la nostra Sebastiana. Sebastiana,
2: il PC è spento.
3: Accendilo. Il tasto dietro il monitor, Sebastiana.
2: Sì. Ora fa le lucette.
3: Devi farlo prima della messa in onda, Sebastiana.
2: Ecco, c'è già una mail di un certo Kulu Intu. Credo sia uno straniero e ha legato una foto con una pietanza. Tipo una salsiccetta alla griglia con i crauti scuri.
3: È un cazzo marocchino, Sebastiana. È un cazzo di marocchino.
0: Allora passiamo alla ricostruzione del primo omicidio con il giornalistico che fa brum brum. Dai, che fegato la papera strilla. Servizio.
4: Ci troviamo a Fragattone, in provincia di Sassate, a casa del signor pazzesco pistolero Canagliati. Il signor Canagliati sta disegnando stelle di Davide e simboli satanici sulla propria pelle con un punteruolo, come ogni giovedì sera, mentre fissa un fotomontaggio della testa di Renzo Arbore sul corpo nudo di Martina Stella, mentre sente un rumore sospetto di accordatura di banda di paese provenire dalla taverna della sua villetta a Schiera, fine anni 70.
5: Accidenti, che strano rumore, che è tipo di accordatura d'oppobo, l'oppobo, quello che po, l'oppobo, che viene dalla taverna, come del gruppo musicale, della festa paesana, sarà lo strato di chance del dolore degli sfregi satanici, pappa, satana leppe.
4: Purtroppo, per il signor pazzesco pistolero Canagliati, il rumorio proveniente dalla taverna della villetta Schiera fine anni 70 non era frutto della sua mente, deviata dalla dolorosa adorazione del demonio durante una sessione masturbatoria, fissando l'abominio del fotomontaggio di Renzo Arbore con il corpo da fica nuda. Infatti tale rumorio persiste sempre più insistente, costringendo lo stesso ad andare a controllare personalmente.
5: Ah, che bello arboretto mio, sì! Come stai bene con le menne da zozzoccolona! Ma che minchia è sto rumore sospetto che proviene dalla mia taverna? Non è mica finito! Eppure ho anche interrotto la scarnificazione delle braccia in onore di Beelzebù! Minchia, allora vado a vedere, anche se so che sono un uomo da solo, tutto scombanato mentalmente, e non dovrebbe mettermi da solo dentro delle scale buie in una taverna di una villetta a Schiera di fine anni 70. Oltretutto non chiudo neanche le porte a chiave da anni, e tutti lo sanno sempre. Ho anche l'oro in casa, lo sanno tutti. Sono ricco sfontato. Non ho neanche le persiane e basta toccare una finestra e entri. E lo sanno tutti. Sono pazzo.
4: Il povero signor pazzesco pistolero Canagliati scende le scale lentamente, affrontando le stesse attentoni per via della mancanza di illuminazione voluta dallo stesso per rendere ancora più immotivatamente pericolosa la sua villetta Schiera anni 70. E un attimo e il signor pazzesco pistolero non ha nemmeno il tempo di capire cosa stia accadendo, che viene investito da una serie di colpi di strumenti musicali di banda paesana con particolare accanimento dei timpani.
5: Che c'è lì? Che è sto puzzo di scarpa da cuoio e capelli sudati che proviene dalla mia scandinato di villetta Schiera anni 70? Dove tengo anche un giacimento d'oro degli elfi magici. Sono pazzo. Che è sto rumore di strumenti musicali di banda paesana? Ho un Rolex d'oro al polso. Che c'è lì? Ah! Ah! Fermo, basta! Ah!
1: che minchia! Che mi stai prendendo? A cimbalante! L'oppopo! L'oppopo, lo sei brutato, l'oppopo! Aia! Aia, l'oppopo!

0: qualche miglio d'accanamento!
1: Ci sono volute 14 cimbalate per finire il povero pazzesco pistolero Canagliati, che cade al suolo privo di vita e con la testa bidimensionale spappolata. Gli inquirenti lo troveranno con un flauto traverso nel retto, infilato per tutte le ottave fino al duodeno. Si sta già indagando sul gruppo di cassiere assassine anonime della Lidl.
2: Ci cazzi che per giudizio formale di Bassano del Grappa Canasei. E io che sono oriundo con la Corvino, ammazzone bugiarda che dico che i social... Sebastiana, social!
3: Sì, su Facebook c'è un certo Erma Spe che ha mandato un'immagine. È poco comprensibile, credo sia un occhio di un pugile con i capelli neri.
4: È una fica pelosa anni 70, Sebastiana, è una fica.
2: Bene, tutto per la Goggi, andiamo, dai, ai, ai, ai!
4: Anni 70, Sebastiana, è una fica.
2: Bene, tutto per la Goggi, andiamo, dai, ai, ai, ai!

0: che voglio tornare nella mia reggia a farmi massaggiare i piedi con l'olio motore della Maserati.
1: Dai, non cominciamo con ste stronzate. C'è anche un ospite che devi intervistare.
0: Che palle, lo sai che vengo in onda solo per far gioire le mie fan. Sono molto stanco, ieri sera ho lavorato come un ciuccio e sono devastato dalla stanchezza.
1: Tu hai lavorato, ti prego raccontami cosa hai fatto.
0: Non saprei da che parte cominciare. Ho dovuto cenare con Beyoncé e Rihanna, che poi mi hanno costretto a farci l'amore. Ho dovuto stappare 12 bottiglie di salsiccaia e non hai idea dei calli che mi sono venuti sulle mani. Dopo mi hanno convinto ad andare nel privé del The Club, dove tutte le donne del locale hanno preteso di baciarmi le mani. Poi mi sono stancato tantissimo a camminare dal privé alla mia Maserati numero 23, che mi aspettava fuori dal locale e poi tornare nella mia reggia, con uno sciame di donzelle che mi hanno supplicato di restare a casa mia, solo per fissarmi mentre dormivo.
1: Ma in che senso ti guardano mentre dormi?
0: Simo J, hai presente quando la gente va in pellegrinaggio a vedere la Madonna che piange? Ecco, le mie fan, attraverso la mia fondazione, pagano un abbonamento per venire in pellegrinaggio a casa mia e guardarmi mentre dormo. Quando avviene la polluzione notturna, per loro è come quando la Madonna lacrima.
1: Ma porco, cosa mi tocca sentire?
0: A proposito, ieri sera, mentre facevo i turni per farmi baciare le mani dalle fan, è arrivato Kanye West, che non riusciva ad entrare nel locale. Io ho alzato le chiavi della Maserati, che nel mio linguaggio vipposo significa fai passare il pezzente, e lo sfortunello è riuscito ad entrare. A quel punto, per ringraziarmi, mi ha scritto e dedicato una canzone.
1: Kanye West ti ha dedicato una canzone?
0: Di cosa ti stupisci? Sai che non esiste artista nel mondo che non mi abbia dedicato una canzone. Yellow Submarine dei Beatles parlava della mia prima Maserati gialla.
1: Ma vai a cagare!
0: Spara il pezzo di Kanye West che ha scritto, registrato e tradotto in italiano ieri sera, dopo la serata al The Club.
2: Disco scritto da Kanye West per il brillante. Qui si fa sul serio, mica poverate.

0: Capite, cari ascoltatori miserabili, il brillante è inarrivabile, quindi abbiate pazienza, ma stasera non ho voglia di andare in onda e regalarvi la mia immensa conoscenza musicale e la mia cultura estrema. Vi saluto e ci sentiamo quando c'ho voglia.
1: Ma Max, dove cazzo vai?

0: Ma a me non frega un cazzo, Simo J, ma poi chi dovevo intervistare stasera?
1: Siamo riusciti ad avere un'intervista esclusiva con Vladimir Putin, che è pronto a rilasciare delle informazioni segretissime. Parlerebbero di te tutti i giornali del mondo.

Dice di no, lui non guida, ha l'autista. Ma dove cazzo vai? Max, torna indietro!

0: Pronto, Donald. Ciao, trompone, come butta?
1: Ciao, mio unico amico del cuore.
0: Sì, sì, sono Max Brillante. Visto che ti ho fatto diventare presidente, fammi un favore, tira un bombolone nucleare su Mosca.
1: Ne faccio partire due immediatamente e ci disegno sopra la tua bellissima faccia.
0: E come sempre, fanculo alla vodka.
1: Posso fare altro per te, fratello mio?
0: Ti scazzerebbe chiamare il Golfo d'America, il Golfo della Maserati?
1: Dammi 10 minuti e provvedo subito.
2: C'è 105 micacca!
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
3: Il caso.
4: Il dottor Brown è uno scienziato. Insegna genetica alla Stanford University ed è un bravo ricercatore. Il suo obiettivo è sconfiggere il cancro agendo direttamente sul DNA. Il dottor Brown è un divulgatore. Crede che tutti debbano avere libero accesso alle informazioni scientifiche più avanzate. Per questo motivo nel 2000 fonda la Public Library of Science, un enorme archivio che garantisce a tutti il libero accesso alle principali riviste scientifiche. Ma il dottor Brown è soprattutto un sognatore ed il suo sogno è quello di risolvere quello che, secondo lui, è il problema ambientale più importante del nostro tempo: la produzione industriale di carne. Secondo il dottor Brown, la soluzione è semplice. Per convincere la gente a smettere di mangiare carne, devi fare un prodotto più buono. Devi cambiare le abitudini del consumatore, non la sua testa. Per questo motivo, nel 2011, il dottor Brown decide di abbandonare l'insegnamento e di fondare Impossible Foods, un'azienda che produce hamburger vegetali. Nel 2016, dopo 5 anni di ricerca, gli hamburger del dottor Brown debuttano sul mercato americano. Si possono gustare al Momo Fukunishi di Manhattan, un ristorante celebre per le sue grigliate di carne e pesce. Ma qual è la novità? In fondo gli hamburger vegetali sono in commercio da oltre un secolo.
1: Cos'è che rende gli hamburger del dottor Brown così speciali?
4: Beh, un dettaglio. Sanno veramente di carne. Ma come è possibile? Ve lo dico fra un attimo. Nel frattempo occupiamoci dell'impatto ambientale. Per produrre un hamburger, la Impossible Food emette l'87% in meno di gas serra rispetto ad un hamburger bovino. Usa il 75% di acqua in meno e il 95% di terra in meno. Ma soprattutto i suoi hamburger usano lo 0% di mucca. Ma allora, come cazzo fa un impasto di grano, olio di cocco e patate a sapere di carne? Come cazzo fa a profumare, sanguinare e a sfrigolare sulla griglia come un gustoso hamburger di manzo? Il segreto è un ingrediente magico, una cellula comunissima chiamata eme. L'eme è l'essenza del sangue, ma sotto forma di emoglobina è presente anche in vegetali e legumi. Una molecola di eme vegetale è identica al 100% ad una di eme animale. Ma guarda un po', è proprio questa molecola a conferire alla nostra grigliata di mucca quel profumo e quel sapore inconfondibile. La Impossible Food, in pratica, fa sanguinare le piante e con quel sangue produce i propri hamburger, totalmente vegetali. Ma questo ingrediente è sicuro? È certificato? Secondo la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, la risposta è sì. Ma siamo certi che molte battaglie, come accaduto ad esempio per la sigaretta elettronica, dovranno ancora essere combattute. Esattamente come per le auto elettriche, forse anche nel campo dell'alimentazione qualcosa sta cambiando, per una volta in meglio. Non resta che aspettare che Impossible Food sbarchi in Italia per decidere se la salvezza del pianeta passerà, questa volta, per un panino.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Ricorda, il sesso è una gara. Arriva per primo, esulta e vattene. Sii uomo. Se non sai cosa scegliere fra tua moglie e una birra, chiedilo al cavatappi. Sii uomo. Non risolvere un problema, creane un altro. Sii uomo. Litiga con la tua ragazza, poi vai a casa e sfogati su tua moglie. Sii uomo. Non comprare un tagliaerba. Prendi a pugni i ciuffi di prato e rispediscili nel fottuto terreno. Sii uomo. Essere amati è roba da femmine. Fatti odiare da tutti. Sii uomo. Se ti regalano un vaso da fiori, coltivaci l'asfalto. Sii uomo. Mentre stai facendo sesso con la tua donna, sussurrale all'orecchio: sei brava come tua madre. Sii uomo. Portati una mazza da baseball al tuo colloquio di lavoro. Sii uomo. Se una cosa si muove, vuol dire che ti ci puoi accoppiare. Trova un modo, sempre. Sii uomo. Non fare la cacca. Replica Hiroshima. Sii uomo. Se la tua donna torna che ha avuto una giornata dura, mostrale qualcosa di più duro. Sii uomo. Non lasciare che una buona notizia rovini la tua giornata di merda. Sii uomo. Non farti una sega prima di dormire. Fatti una sega invece di dormire. Sii uomo. Per il compleanno di tua moglie, regalale un asse da stiro con scritto sopra: il patriarcato non esiste. Sii uomo. Hai sbagliato un congiuntivo? Fottitene! Essi ignorante e essi uomo!
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Ninkyoshima Sborasawa, il samurai che affettò il clitoride di una tigre cieca e per questo motivo gli venne concesso di leccare le orecchie dell'imperatore.
0: Gli audiolibri.
3: Questa è l'antica fiaba di Ninkyoshima Sborasawa. Una sfracolata di tempo fa, il Giappone medievale era infestato da ogni sorta di demoni, terribili mostri e creature spaventose, che al solo pensiero, anche i più valorosi non potevano fare a meno di cacarsi nel kimono. C'era Scrotosaraki, il drago con sette coglioni, il cui semplice sguardo era in grado di slabrare interi ettari di vagine. C'era il terribile Zigobemaki, metà orso e metà depliant di un albergo di riccione, che se ne andava in giro la notte a pisciare sulle carote, trasformandole in ombrelloni. E c'era Mizima Pitopika, il fantasma di una vecchia venditrice di stuzzicadenti, che si diceva sputasse nel collirio delle vergini, per vendicarsi del cavallo che l'aveva uccisa prendendola a calci nella fica. Ma nessuno di questi incuteva nei giapponippi tanto timore, quanto la tremenda Koba Bagashi. Koba Bagashi era una gigantesca tigre cieca, che da oltre 100 anni si aggirava nelle campagne giapponesi, tenendo svegli i contadini, con il suono del suo insopportabile tamburello, che uno stregone di Caserta le aveva legato al clitoride. Con l'arrivo della primavera, i tremendi concerti notturni di Koba Bagashi si fecero sempre più frequenti e rumorosi. I contadini, che non riuscivano più a chiudere occhio, erano perennemente stanchi morti e faticavano a contadineggiare. Il Giappone si trovò così sull'orlo di una terribile carestia. L'imperatore di allora, Cherumo Nakakata, decise quindi di mettere una taglia sul clitoride della tigre Koba Bagashi, al quale era attaccato il maledetto tamburello. Chiunque fosse riuscito a tagliarglielo, avrebbe visto esaudito qualsiasi suo desiderio. A farsi avanti fu però un solo guerriero, Minkyo Shima Sborazawa, un samurai con un preoccupante feticismo per le orecchie, perdutamente innamorato dell'imperatore Cherumo Nakakata. Così, in uno scontro all'ultimo sangue, Minkyo Shima Sborazawa affrontò la tigre Koba Bagashi. Il combattimento durò ben 3 giorni e 5 notti, ma infine il samurai Minkyo Shima Sborazawa riuscì a tagliare il clitoride di Koba Bagashi grazie alla katana forgiata per lui da Giorgio Mastrota. L'imperatore fu più che felice di farsi leccare pubblicamente le orecchie dall'eroe e inoltre proclamò una settimana di festeggiamenti in tutto il Giappone. Ed è proprio per commemorare l'eroico gesto compiuto da Minkyo Shima che da allora la bandiera del Giappone raffigura un clitoride mozzato su sfondo bianco. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcolare?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
5: Eppure insalata in superficie.
1: Guarda.
6: Che? Eppure insalata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
3: Non insalata. Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
9: Ma che Ravensburger
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sì, intuitivo.
8: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
8: oh. No. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet pam.
8: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.

0: This is the zoo, only for you. Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. 34 anni dopo gli eventi narrati dal primo film della serie Karate Kid, Daniel LaRusso, in arte Daniel-san, è inspiegabilmente diventato milionario, aprendo un concessionario di auto di lusso. Mentre il suo acerrimo nemico, Johnny Lawrence, è ovviamente diventato povero, alcolizzato e abita in un monolocale merdoso vicino a Mestre. Johnny si lamenta della vita fallimentare.
1: Orseo, cane. Tutta colpa di quel merda che fa l'uccello la gru. Stronzo. Tutto bosegato. Mi tocca mangiare le locuste. Boia. Varati se te par possibile. Ma che qualcosa che non va nella mente di. Un giorno o l'altro lo tiro giù dalla. Canghe spezzo le braccia. Merda. Lo faccio diventare un siluro. Tutta colpa di Daniel San e quell'altro cazzo del cinese. Porco.
2: Tutto questo ormai è il passato. La scuola di Cobra Khan non è più di Johnny Lawrence.
3: Gliel'ha inculata prima Johnny Crisi e poi Terry Silver,
2: quel mezzo pelato milionario col codino di merda. Dopo un incontro palesemente truccato, pure Daniel LaRusso ha chiuso i battenti del Miyagi-Do e Cobra Khan sta aprendo palestre in tutta la valle, diventando il paolino dello spiedino del karate. Johnny e Daniel diventano amici, così, senza senso, e decidono di unire le forze e battere il codino merdolino. Sì, lo so, è una trama di merda, ma aspettatevi di peggio.
0: Cobra Khan, Cobra Khan.
4: Il karate non è solo uno sport. Dietro ogni calcio, dietro ogni pugno, dietro ogni bestemmia urlata in faccia all'avversario, ci sono secoli di tradizione.
5: Merda.
6: Che male.
7: Ma questo è un bip unico, cioè, è inutile questa cosa.
8: Hai detto bestia, che bestia lo fa un po'.
4: Un passato ricchissimo che non va assolutamente dimenticato. E adesso anche tu, sì, proprio tu, potrai rappresentare il futuro di questa antica scuola di karate. Il mio nome è Terry Silver e sono il nuovo proprietario del Cobra Khan. Vi aspetto tutti per l'inizio della nuova stagione. E ricordate, nemmeno questo muro di cemento armato può resistere al potere del Cobra Khan.
5: Che male. Che male. Che male. Bestia.
8: Allora, senti, comunque, a parte il fatto che posso darti un consiglio estetico...
1: No!
8: Chi è il tuo barbiere?
1: Ma fatti i cazzi tuoi!
8: Allora, guarda, mi stai agitando, poi mi viene una voglia di un flute ghiacciato, infatti mi scusa...
1: Ma dimmi a una... soda, dimmi a soda!
8: Cioè, nonostante hanno sbagliato tutte le tecniche, comunque ci hanno fatto un culo così, hai capito?
1: Ma ho storpio impiccata anche, hanno pagato l'arbitro, merda!
8: Porca troia, cioè voglio comprarmi una Bentley!
1: Sì, ma se... allora, te non hai visto un caso di boy, allora... E il merdon, lì il codin caso di Fiorello calvo stramerda, sì. Strabicon, e la paga l'arbitro. E quello ogni volta che affondavi un colpo di merda dava il punto all'avversario, che tu capio?
8: Calmati, Johnny. Se vuoi riprendere il comando del Cobra Khan, scusa le pause, ma sono spudoratamente ricco, quindi devo centellinare anche i pensieri. Che in mezzo ci sono chiavi di Mercedes che volano.
1: Invece in mezzo che sono i miei coglioni che battono come nacre. Andiamo a sodo, forza.
8: Dovremmo agire d'astuzia. Dall'interno.
1: Ah, ho capito.
8: In pelle di Cartier.
1: Ho capito, bruciata. Te parli di una talpa.
8: Posso regalarti un Rolex.
1: Non so cosa farmi.
8: Che schifo che fai.
1: Ho capito comunque il discorso. Mettiamo una talpa, nessuno se ne accorge, dentro l'organizzazione.
8: No, di un cinese. Ti presento Chou Zhen. Vieni, Chou Zhen.
1: Cazzo, si chiama come un antibiotico.
9: So Chou Zhen e so originario di Okinawa. Da proprio Okinawa centro.
1: Sì, ma sashimi, come mai te parli to romano se ti sei di Okinawa?
9: Okinawa tutti così parlano.
1: E la russa, spiegami una roba, perché io non capivo mia perché parla romano.
8: Cazzo pretendi, l'ho preso su Wish.
9: A stronzo, guarda, io sono bravissimo come tarpa, eh. Comunque, quant'è vero il Colosseo? Io mi iscrivo al Cobra Khan per spiare Terry Silver, eh?
1: Allora, il piano mi piace, però non ho capito perché il cinese Romano qui è nudo.
8: Perché è una tarpa. Dove cazzo l'hai mai visto una tarpa con le mutande deficiente?
1: Vabbè, dai, allora tu vai al Cobra Khan, eh? Però vaci vestito, sennò tutti ti riconoscono.
9: Allora, porco, lo metto subito all'opera.
1: Sì, ma non c'è il caso di alzare le mani, bro.
8: Ha tirato subito un colpo segreto, hai visto che bravo?
9: È il grande inno di Okinawa.
7: Sensei, sensei! Miguel è andato in Messico a cercare suo padre!
1: E no, straboia impiccata! Merda! Straboia! De questa parte della trama non che frega un cazzo a nessuno! C'è solo una roba per allungare la puntata de due ore che non che ne frega un cazzo di niente a nessuno! Strabafuto!
7: Aia! Ma sensei, ci pensi bene? Andare a cercare Miguel sarebbe un ottimo pretesto per riallacciare i rapporti con suo figlio Robby. Un viaggio padre figlio può fare miracoli.
1: Ma che cazzo me ne fotti a me di quel nano de merda palestrato? Boia, a me mi fa schifo la tequila, mi fa schifo tutto del Messico, Romagno piccante, che cazzo ne strafrega a me? Peperoncin!
8: Eh sì, sembrano tutti dei terroni alla fine.
7: Aia! Ma sensei!
1: Dai, basta!
7: Aia! Sensei!
1: Ah, devi smettere, una sgambata!
7: Ma sensei, io pensavo di farle un favore!
1: Te giuro, guarda, mi piange il cuore, ma te devo fare la mossa segreta del porco del colpo del...
7: No, sensei, lo prego! Il porco del colpo, no!
1: Dovevi pensare che prima... A mio so massa, io non sono mica cinese, mi sono americano, proprio dentro, il bacon che mi esce dal culo.
8: Fai anche cagare, se posso dirtelo, ti odio da sempre.
1: Porco del colpo del... Vara, sta roia lo amara, schifosa, ma ha sporcato tutto il tatami. E come lo pulisco adesso?
9: Beh, come diciamo noi a Okinawa, accenda wati wa.
1: Non so il giapponese, cosa vuol dire?
9: No, significa col cazzo che lo pulisci. Poi sparma, così invece di 50 ce ne cascano 100.
1: E poi te ne restano 1000, ma vai a far culo te, Fede, s***o.
9: Mannaggia, chi l'ha visto?
0: Cobra Khan, Cobra Khan.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: straordinaria ascoltata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E sono sempre Max Pezzali, qui a narrare le mitiche origini dello zoo. Anni 80-90, Marco è appena uscito da una faida con Radio Disc Jockey e, pur avendo radunato un super mega team, capisce di dover ampliare i membri nella sua ciurma per mettere il mondo sotto sopra. Così va a trovare un suo vecchio compagno di classe.
3: Ciao, permesso? C'è qualcuno in casa, figa mezza culo?
4: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura e porca m***a, in culo Dante, sto focio pieno di merda.
3: Ciao Roberto, cazzo su cascemi, come stai?
4: Marco, qual buon vento ti porta qua, m***a bucaiola, quanto tempo?
3: Eh sì, ne è passato, eh. Ti ricordi quando ti suggerivo alle medie, troia vecchia storpia?
4: Ma puttana, sì! Tra l'altro ti ricordi quelle 8 cazzo di storie che scrivevi? Come le chiamavi?
3: Le scenette, puttana merda culo!
4: Esatto, maremma inferocita! Ne avevi scritta una su un padre che viene deportato e poi salva il figlio facendogli credere che sia tutto un gioco, te ricordi?
3: Ah, beh?
4: Ci ho fatto un film! E ho vinto un Oscar! Te l'ho inculata di brutto, cane! Com'è che tutti ti inculano tutto?
3: Ma che cazzo ne so, merda minchia fanculo! In ogni caso è arrivato il mio momento di inculare.
4: Cioè, vuoi incularti mia sorella?
3: No, voglio incularmi il mondo e metterlo sotto sopra. Un momento, hai una sorella, stronzo succhia cazzi?
4: Sì, è di là. Magari potrebbe unirsi alla tua causa. Però attento, è una persona strana, soprattutto molto difficile da far ridere. Puccioni? Puccioni? Ti presento il mio vecchio compagno di merende, Marco Mazzoli. Vuole provare a farti ridere.
3: Sborra? Cazzo, merda?
2: Ma facciamo un attimo un salto indietro. Chi è la Puccioni, sorella di Roberto Benigni? Trattasi della più grande giornalista della storia, nota per aver sventato un famoso caso dell'epoca. Ma vediamo il flashback.
5: Sono Bettino Craxi e sto lestofando. Cosa? Puccioni Benigni? Cosa ci fai qui negli uffici segreti del Parlamento di Pavia? Mi hai beccato proprio con le mani nella marmellata mentre sto gestendo tutta la Tangentopoli, questo è vero, ma non puoi fermarmi.
6: Gigi Minella e pizza cazzo fa culo.
5: Cosa? Hai già avvisato Di Pietro, la polizia, tutta la stampa, hai già fatto uscire un articolo sul Corriere che parla di tutta la faccenda nel dettaglio e ti hanno dato un premio Pulitzer?
6: Ma perché? Cosa?
7: Fermi tutti e che nessuno si muova. Scacco matto. Sono Di Pietro, il magistrato, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
5: Maledetta Puccioni Benigni, sei sempre un passo davanti a me, ma avrò la mia vendetta.
2: Fine del flashback. Torniamo al presente, che poi sarebbe comunque il passato. Vabbè, avete capito.
3: Ma tu sei intelligentissima, caccapuzza pazza.
4: Basta. A me onestamente mi è sempre sembrata ritardata.
3: Assolutamente no, chiappa sega troia.
4: Lei lavora in un programma che si chiama Tutto Finito per Radio 1005.
2: Stop un attimo, capita? Radio 1005. Fa molto ridere perché essendo gli anni 80-90 bisogna ragionarla in lire. Minchia se sono un genio.
3: Davvero lavori in un programma su Radio 1005, pirla pirlo faccio?
6: Beh, è scritto Gubbio.
3: Allora puoi accompagnarmici. Io voglio fondare la fattoria di Radio Norba. Sono d'accordo con te. Andiamo in taxi, che fa rima con Craxi, figa fuga sbotta. Può portarci qui in via Turati a Pavia? Possibilmente facendo la strada più corta, glande pene frisella?
8: Strade? Dove andiamo noi non servono strade.
3: Hai ragione, Puccioni. Questo è tutto scemo. Andiamo a piedi.
8: Piedi? Dove andiamo noi non servono piedi.
3: Sì, sì, grazie di nulla, scemo cretino puzzetta. Dai, facciamo due passi. Così mi racconti un po' di te. Dimmi, sei fidanzata?
6: Perché?
3: Davvero? Stai con il famigerato cowboy di Pescara? Assurdo, minchia sticchiofregna.
2: La leggenda continua, ma la storia del famigerato cowboy di Pescara spero la racconti la Puccioni in diretta una volta finita questa scenetta. Perché la Puccioni è come Deadpool, spacca la quarta parete e a volte anche i coglioni.
6: Oh, ma cosa hai scritto?
2: Al prossimo episodio.
0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Italia Bubu presenta Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Agnelli di Dio che togliete i peccati dal mondo! Parlo anche male, non so perché mi hanno preso a fare sta trasmissione. Forse perché ero un amico di qualcuno ai piani alti. Perché non so fare un cazzo.
1: Stasera sarà una puntata davvero scioccante.
2: Sciocchissima, aspetta che non abbiamo ancora ballato. Balliamo un attimo, balliamo. Balla così a tempo, muove la gamba. C'ho 54 anni, sono ridicolo in questa situazione. Ma non me ne sbatti i coglioni che ho preso un sacco di soldi.
1: Ci occuperemo infatti di sequestri di persona.
2: Sequestri, equestri, equestrissimi. Siamo qua, come mi chiamo? Non lo sapete, eh? Perché non valgo un cazzo. È anni che mi devono buttare fuori dalla TV.
1: Un tema che fa discutere, che agita l'opinione pubblica.
2: Pubblichissima, una cosa incredibile, pazzesco, ballo. Sto ballando ancora, fuori tempo, guarda.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra, Maurizio Sconsolato.
2: Maurizio, te ne hai dato il cazzo, eh? Ma nessuno se ne fotte, perché è merdissima. Che cazzo ho detto? Non leggo neanche il gobbo, perché sono vecchio, ho 54.000 anni. Tre paio d'occhiali devo mettere, no, uno, due, quattro, cinque.
0: Le capre.
3: Maurizio!
4: Il sequestro di persona, un'arte antica e tutta italiana che purtroppo negli ultimi anni è andata in disuso. Quando è stata l'ultima volta che avete sentito al telegiornale di un sequestro di persona? Appunto, nessuno sequestra più nessuno. Come fa a crescere un paese come il nostro se una delle principali fonti di reddito viene trascurata in questo modo? Perché la gente non fa più sequestri di persona? È colpa della globalizzazione? È colpa dei gatti? È colpa degli esperimenti sui tonni? Noi delle capre oggi vogliamo dimostrare come il sequestro di persona sia una pratica non soltanto dignitosa, ma altrettanto lucrativa, facile e divertente. Avete capito? Per dimostrarlo, oggi sequestreremo insieme una persona e chiederemo un lauto riscatto. Seguitemi.
0: Le capre.
4: Ci troviamo di fronte alla villa di un noto imprenditore. Appena il noto imprenditore uscirà dalla sua villa, lo aggrediremo con questa mazza chiodata, lo trascineremo in auto e lo porteremo in un luogo nascosto. Avete capito? Ecco il noto imprenditore. Possiamo dare il via al nostro piano. Ehi, signor noto imprenditore, siamo delle capre!
5: Mi scusi, ma non ho tempo ora, devo andare alla mia fabbrica!
4: No, tu non vai da nessuna parte! Fermo lì, fermo che ti colpisco con questa mazza chiodata!
5: Aia! Aia! Aia! Aia!
4: Visto? È stato facilissimo! Ora porterò il corpo tramortito di questo imprenditore nel nostro rifugio segreto! Ma prima, gli infilo un dito nel culo! Così, perché so stronzo! Seguitemi!
0: Le capre!
4: Eccoci, siamo nel rifugio e il nostro prigioniero è legato, imbavagliato e ancora col mio dito nel culo. Ora con il medesimo dito telefoneremo alla famiglia, camuffando la voce e chiedendo un lauto riscatto.
6: Pronto?
4: Abbiamo sequestrato suo marito, siamo in un luogo segreto. Se vuole rivedere suo marito ci deve dare un lauto riscatto.
6: A parte che sento odore di merda, ma cos'è, uno scherzo? Non ci credo, state mentendo.
4: A volte capita che la famiglia della vittima chieda una prova del sequestro. Per questo ho staccato il cazzo al noto imprenditore e l'ho spedito alla moglie.
7: Scusa, c'è un pacco da ritirare.
6: Oddio, il cazzo di mio marito.
4: Signora, ora mi crede che ho rapito suo marito?
6: Sì, sì, le credo. Cosa devo fare? Farò tutto quello che vuole.
4: Faccia il verso della gallina. Ora urli. Sono una troia! Sono una troia!
6: Sono una troia! Sono una troia!
4: Ora si spogli nuda e appoggi il capezzolo sulla cornetta.
6: Ecco.
4: Bene, ora prende il computer. Voglio che faccia un bonifico di 1.000.000 di euro al conto corrente IT 64700393833631 a favore di Maurizio Sconsolato.
6: Ok, fatto. Ma mi restituisco a mio marito.
4: Ma certo, signora! Buona giornata! Avete visto? È facile mettere a segno un sequestro di persona. Ora non ci resta che uccidere l'ostaggio, così da non avere testimoni. Oh, missione compiuta! E voi a casa cosa aspettate? Uscite subito e andate a sequestrare una persona! È facile! Forza! Sbrigatevi! O mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Avete capito?
1: Bellissimo servizio! Bravo Maurizio!
2: Merita un balletto, dai, saliamo sui tavoli, balliamo, dai! Balliamo così, perfetto, perfetto! Adesso è su un'altra musica di merda, di quelle che sembrano moderne ma non valgono un cazzo. Ok, facciamo pagare i diritti a qualche autore sfigato che ci ha dato sta base. Perfetto! Adesso io mi siedo, guardo le telecamere, saluto ancora. Perfetto, 130.000 euro, vaffanculo, va!
8: Scusa, ma tu chi sei? Tra l'altro...
2: Sai che non lo so neanche io! Io devo guardare i titoli di coda per capire chi sono!

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca putta, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai! Va bene, dai! Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... Questa è una categoria apposta, perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo!
2: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
7: Valuta il film!
3: Una merda!
1: Porn Bob. This duration is in the fic.
8: Nella puntata precedente.
9: Ci siamo spacciati per dei supereroi!
10: Sono Thor, figlio di Odino. Allora, sentimi bene.
11: Odino,
10: sì.
11: Ma Odino qua dal campo, Odino!
9: Gli abbiamo detto che dovrà cambiare la buca delle lettere con una gigante e la bolletta verrà consegnata da Iron Man.
10: No, passerà Iron Man con Jarvin.
9: Ma Ennio non molla il colpo e non ne vuole sapere. E allora gli abbiamo proposto di fare il finanziamento per poter pagare la bolletta da 3.800 euro.
11: Bastardo!
10: Allora la prossima bolletta che arriverà saranno di 3.800 euro.
9: Ma per risolvere questo problema gli passeremo il Dottor Strange.
10: No, Dottor Strange che prende i tuoi dati e ti fa il finanziamento per la bolletta.
11: Per quanto tempo devo andare avanti?
10: Ma 18 anni.
8: Dove abita Ennio?
10: Adesso ti passo Dottor Strange.
11: Ma hai venduto la sapo, brutta merda?
10: Tutto.
11: Come hai fatto a fare i soldi, orrido?
10: Ho venduto tutto, sono passato a lei nell'energia che poi è diventata Stark Industry.
11: Hai venduto anche le vacche, bastardo?
10: Sì, le vacche le ho vendute a 8.000 euro l'una.
11: Brutta merda! È per quello che non ti vedo più, brutta merda!
10: Sì, però adesso sto meglio.
11: Ma sei tua madre, bastardo!
10: Ho una bella casa, ho comprato l'appunto.
11: Dove ce l'hai la casa?
10: Ce l'ho giù in paese.
11: Giù in paese?
10: Vicino al tuo.
11: Bastardo di una merda.
10: Tu abiti sempre lì?
11: Ma sei, io sono lì, hai nato, sempre l'hai nato in campagna.
10: Sempre nato in campagna?
11: Beh, sì, era in campagna.
10: Ma al comune, il comune non ha cambiato sindaco?
11: Ma non ha cambiato niente, brutta merda. Lo sai dove ci arrivo? Con la terra.
10: Dov'è che...
11: merda!
10: Ma fin dove arrivi?
11: Pagami la bolletta allora!
10: Allora adesso un attimo ti passo Dottor Strange.
11: Dottor Strange!
10: No! Dottor Strange!
11: Dottor Strange!
10: Un attimo ti passo Dottor Strange.
11: Dottor Strange!
10: No! Dottor Strange!

0: Rimani in attesa.
1: Beh, bastardo, passami tutto da credere con la S.
2: Sei in attesa di collegarti con la...
3: Tony Stark Industry.
2: Reparto Financial.
3: Finanziamo la tua corrente al prezzo migliore.
2: Sei esattamente l'utente in attesa numero 2. La tua coda ha davanti ancora 10 persone.
3: Sei alla posizione numero 3, rimani in attesa. Sei alla posizione numero 2. Ci siamo ancora qualche secondo in attesa.
2: Mi spiace, la tua posizione è scesa a 9.
3: Tra 10 secondi sarai contattato. Strange. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 2 più 2, 4, 4 più 4, 8, 8 meno 6, 2, 1, 5, 4, 3, 2. Rimani in attesa, ci siamo quasi. Parla con Dottor Strange.
1: Dottor
3: Strange con la S, esatto, bravissimo.
1: 3,
3: 2,
4: pronto? Pronto?
1: Chi è?
4: Ennio, Ennio, sì, sì, ciao, devo... sono Dottor Strange, quello che fa i cerchi con la luce.
1: Cerchi con la luce?
4: Sì, sì, sì, io faccio i cerchi con la luce. Riesco a farti anche i cerchi nel grano, se vuoi. Senti, mi hanno detto che ti è arrivata una bolletta da 3.800 euro, giusto, giusto, è giusto?
1: 3.000 euro, non...
4: 3.000, 3.000, 3.800 euro, 3.000, 3.800, 800... No, allora aspetta, noi dobbiamo... Cosa faccio?
1: Parla un po' più piano.
4: Vuoi che ti passo qualcuno? Vuoi che ti passo qualcuno che parla un po' più piano?
1: Parlami un po' più piano,
4: c'è il mio collega, c'è il mio collega che parla piano. Aspetta che te lo passo.
1: Parla più piano che non...
4: Allora aspetta, aspetta, aspetta, ti passo Black Panther, dammi un secondo, ti passo Black Panther. Si chiama Black, Black Panther, Black, Black Panther.
1: Black Panther.
4: No, Black, Black.
1: Dai, dai, passami il Black Panther.
4: No, Black, Black, Black Panther, Panther. Panther, Black, Panther, Black, Black,
1: Black, dai, dai, Panther, Prato.
5: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Uci, uci, sento odor di vecchi stronzi. Adar e la blasfema orda di orchi continuano la caccia a Frodo e al suo anello dai frociasmagorici poteri.
2: L'ho vista, sta al tavolo là! Addosso, Orc!
1: Il piano dell'enigmatico signore degli orchi è quello di catturare Gandalf il grigio e usarlo come ostaggio per attirare il Frodo in una trappola mortale. Ma ricordiamoci che gli orchi sono una mandria di cessi di merda, capitanati da un coglione che si è fatto la plastica facciale come Bob Sinclair.
2: Orchi! Hans! Orchi!
3: A bestemmiare!
2: È un nome battesimo! Non cominciamo, che tutte le volte stiamo disordinati, stiamo facendo un sacco di casini. Per prendere Lunanet che i piedi paloso, Frodo, dobbiamo cambiare la strategia. Cattureremo Gandalf. Ci acquattiamo dentro il bosco e quando passa Is, lo catturiamo e vinciamo tutto.
3: Cosa la domanda? Che cazzo è Gandalf?
2: Qua vi volevo. Allora, si vede proprio, si vede, perché è un vecchio e alto, tiene un lungo bastone, a barba lunga e a un cappello a punta.
3: Oh, dobbiamo picchiare il barbone!
4: È Mago Merlino!
5: È Mago Merlino!
2: È Mago Merlino, cazzo! Stiamo dentro in realtà tu?
3: No.
2: Dove siamo noi?
5: Dove siamo?
2: Che dentro gli

0: quelli del potere, anche alle Gandalf.
1: Ah, ho capito, quello che l'altra volta mi ha dato da fumare l'erba pipa.
0: E che alle Gallagher si fa i cirum? Zitti. Sento puzzo di erba pipa, vuol dire che sta arrivando a Gandalf. Nasce con Nidam.
2: Ah, ma c'è la maga mago!
0: Ma che cazzo da Luke, che si sente?
2: Ah, scusa, scusa.
0: Nascondetevi dentro i cespugli, là, dentro quei cespugli di spine.
3: Ai, ai, ai, ai, magi, illusione. Ai, ai, fuochi d'artificio, apparizioni, sparizioni, re di cittadinanza, sì, no,
0: E lui, orchi, addosso.
3: Agguato, tradimento, assalizione, burdello.
0: Arrenditi, vecchierello, che cappella appunto. Sei circondato e ora ti prendiamo prigioniero e poi usiamo l'uricat per catturare una net frate con Piedvaloso.
1: Addosso!
0: Ma addosso che ce l'abbiamo presa? Che lo invierisci, scusa.
1: Allora, è carino.
4: È ritardato proprio.
0: Sì, parecchio.
3: Pazzo folle, sfidate, s'asciuto pazzo tutto buono. Sono un grande Gandalf, ma illusionista, prestidigitatore. Guardi il portafoglio, non ce l'hai più. Già ricettato. Nessuno mi vuole sconfiggere, porco sfiggio. Per suo fuori, dai, che aggiurit. Non hai capito, parola magica, adesso ti cadranno tutti i capelli. Hai visto? Adesso ti ricrescono, hai visto?
5: No.
3: Controlla. No. È un incantesimo, lunga durata. Proprio, ci volete a Frodo, volete a Frodo. E qua, trova Frodo, qua sono due donne Frodo. Trova Frodo, dove sta Frodo? Passare i bastoni, che peccato, hai perso 500.000 lire. Vabbè, ti accontento lo stesso anche se hai perso cara. Ora, faccio tutto l'incantesimo. Chiamo le forze della terra, vieni!
2: Ma scusa, che strano forte questo!
3: Adesso faccio l'incantesimo, vi trasformo tutti in frodo!
6: Mamma, come mi sento diverso! Mi sento proprio diverso!
7: Però,
6: che bel ragazzo che sei!
7: Che bello che sei!
8: Io penso che qui ci voglia un arredamento migliore. Sai che non mi sento.
6: Dio, che bella pelle che
7: sai
6: hai!
7: Che ci metterei due cuscini colorati con qualche fiore?
6: Come mi sento frodo! Uff!
2: Scusate, dov'è finita la puzza?
9: Con una potente magia, Gandalf infonde la froderia in Adar e nei suoi orchi, che di colpo diventano tutti come Mazzoli e Dario Spada.
2: La puzza quella di orco maschio, orco...
8: Lei non si è trasformata in frodo.
2: Hai Orco Dix, ha detto.
6: Hai bestemmino.
2: Ecco, è lo zio di Joel Dix.
0: Ma non si bestemmia. È diventato vocale proprio. No, si è proprio diventato vocale. No.
2: Ma tu che sei? Mo sei un mix di Gandalf e l'altro?
0: Io sono Gadar Richiun. Adar Richiun. Adar Chiava tutta nottata con gli orchi.
2: Scusate, ma se io mo vi dico che ve la voglio ciucciare.
0: Beh, che ci pensi a me? Che vergogna! Che scurità!
6: Ha detto ciucciare, mi è venuta una voglia, guarda.
8: Non so perché a me mi fai schifo lo stesso.
0: È che l'ho fatto personale. È proprio il carattere che te la fastidio.
2: Ma scusate, ci sono rimasta male, una chiavatina, una toccatina.
9: Mi offro volontaria per fare zozzerie con l'orca assassina. Ho sempre avuto lo sghiribizzo di assaggiare una bagiana in necrosi.
0: Vieni, lecca questa patata, così ti alleni.
9: Come andrà a finire? Gli orchi rimarranno tutti frocellini e finiranno al Grande Fratello? Mi beccherò qualche oscura malattia e riusciranno gli orchi a spezzare il potente incantesimo di Gandalf? Scopriamolo insieme nelle prossime puntate de Gli Anelli del Potere.

0: me, oh God, fuck.
1: Oh! Cazzo fai?
2: Orco cazzo, scusatemi, pensavo fosse finita la puntata. Non è come sembra, stavo solo facendo una prova scientifica sulla vulva decomposta dell'orchessa. Sì, sì, puzzicchia, ma con un po' di limone e 3 bicchieri di vino tutto diventa scopabile. Vero mio maestro Jedi, Fabio Alisei?
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Benissimo, eccoci qua. Allora, ieri nel Wendell che avete sentito ho usato le voci del tipo dei tartufi che chiamava un po' di gente in giro e ho trovato questo personaggio.
6: Ascolta, chi cazzo sei? Cane, porco. Dio!
5: E in chiusura dello scherzo ho utilizzato Tony Termosifone. Sentite.
6: Pronto.
7: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh?
8: Come andrà a finire?
5: E come andrà a finire? Lo sentiamo adesso! Quindi scatta Tony Termosifone contro l'Apostolo!
9: Sul grappa la Madonna è ritornata.
7: Sul grappa che le sono Tony Termosifone!
6: E ma che cazzo me ne frega chi sei?
7: Lo conosci Tony Termosifone?
6: No, ti conosco, chi cazzo sei?
7: Eri tu, maledetto, eh?
6: Ma quando? Figa!
7: Sono rincoglionito, vedi di rispondere al telefono!
6: Porco!
7: Metti la segreteria, figlio di puttana! Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con...
6: Merda!
7: Vuoi provare?
6: Faccia di cazzo!
7: Dove cazzo siete?
6: Io sono qua sulla... Che cazzo te ne frega dove sono, porco?
7: Dove sei, a puttane?
6: Dove sei?
7: Sei a puttane?
6: Figlio di 8 puttane, dove sei?
7: Potevi chiamarmi, Minchia, che merda di uomo di merda! Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni è veramente... Madonna, che nervosa!

0: c'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
1: Succiacassi!
0: Cos'è? Cosa vuol dire?
1: Fattoria, cane, chi sei?
0: Ti lascio in una pozza di sangue! Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200!
1: Che paura, figa, che paura, cazzo!
0: Minchia, che nervosa! Dove
1: c'ho
0: sei?
1: Ho paura di te, cazzo! Ma come c'ho paura, figa?
0: Lo conosci, mamma Tony Termosifone?
1: Poco!
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna! Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiuta, cane,
1: Pronto?
0: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
1: Ma che cazzo sei?
0: Sono Tony Termosifone.
1: Ancora?
0: Okay. Lo conosci, Tony Termosifone?
1: No, non so chi sei, chi cazzo sei?
0: Abaia!
1: Coglione!
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna! Coglione. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami!
1: Coglione!
0: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? Dove ti trascino?
1: Dimmi dove sei.
0: Devi andare in chiesa, non devi più bestemmiare.
1: Se entro in chiesa io vengo tutto. Dimmi dove sei.
0: Tutte le domeniche alle 10 davanti viene a Torino che ti faccio fare il jumping dalla mola antonelliana.
1: Ma te sei proprio un dislessico di merda, dove sei?
0: Pezzo
1: dove
0: di
1: sei?
0: Merda!
1: Ma come fai a far paura alla gente se ti chiami Tony Termosifone? Porco.
0: Vuoi
1: provare?
0: Vuoi provare?
1: Ma vuoi provare cosa?
0: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo, ascolta, acceso però,
1: ascolta, sto guidando, porco.
0: Può sapere dove cazzo sei?
1: Adesso sono qua lentate sul Seveso. Va
0: rispondi
1: bene.
0: Merda.
1: Te, o vengo io.
0: Dimmi dove tu. Sei?
1: Non ho problemi io. Dimmi dove sei. Merda.
0: Ti chiamo dopo. Che cazzo vuol dire?
1: Allora mi chiami. Ma che cazzo vuoi?
0: Ti devo parlare di una cosa importante. Rispondimi, dai, chiamami.
1: Ma sei scemo, drogato di merda. Che cazzo
0: vedi
1: sei?
0: Di non rompermi i coglioni.
1: Porco. Vedi. Porca. Porco!
0: Oh, vabbè, lasciamo perdere, dai, che non c'ho tempo da perdere, dai, ciao!
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Buongiorno Silvia.
2: Sì, pronto, buongiorno Silvia. Io chiamo per un'informazione, se è possibile. Mi stavo chiedendo se ci avete ancora i telefoni, quelli fissi, vecchi, quelli col cavo.
3: Le passo quelli del reparto. Vediamo se c'è ancora qualcosa.
2: Grazie, gentilissima.
3: Prego.
2: Gentile Silvia. Stupida ma gentile. Sono paraffreddata. Silvia, non è che mi stai per culà. Sembrava tanto carina sta Silvia, invece era proprio una stupida. Vabbè, chiamiamo qualcun altro, va?
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Volevo sapere se c'avete ancora i telefoni quelli fissi col cavo.
3: Sì, abbiamo qualche cordless.
2: No, ecco, cordless non c'ha la cord. Io volevo quelli con cord, quelli con la cornetta attaccata col filo. Ce li avete ancora?
3: Sì, il collega mi conferma che ci sono questi telefoni.
2: Ah, benissimo, perfetto. Quindi ci stanno sia con la cord che senza cord, diciamo.
3: Sì, quelli con la cornetta attaccata, che i cordless, che sono quelli più usati.
2: Sì, esatto, ma infatti secondo me va bene, diciamo, che siano quelli più usati, quelli cordless. Perché se, stavo pensando che
3: è libero di muoversi dove vuole.
2: Esatto, no, è quello che
3: è attaccato con il filo.
2: Esatto, infatti, cioè, pensare che una cornetta, poverina, sia costretta tutta la vita a stare attaccata all'apparecchio.
3: E tu insieme a lei, se sei al telefono.
2: E tu insieme a lei, ma è quasi più importante la cornetta. Cioè, nel senso, è come se a lei adesso moglie mettessero una catena attaccata alla scrivania dove sta adesso e risponde al telefono. È brutta sta cosa.
3: E purtroppo non ce l'abbiamo anche così.
2: Ho capito, però allora io stavo pensando, cioè volevo, diciamo, mettere in piedi un'azione di tagliamento di sti cavi.
3: È da un pezzo che sono tagliati sti cavi, ormai non si usano quasi più i telefoni con la cornetta attaccata.
2: È giusto che si stiano estinguendo, però se noi agiamo ancora più, diciamo, violentemente, andiamo a tagliarli tutti, prendiamo le tronchesine e tagliamo tutto, secondo me è una bella azione nei loro confronti.
3: Potrebbe essere un'idea, sì.
2: Ecco, allora se ci mettiamo d'accordo, me li mettete da parte, io arrivo magari un po' con degli occhiali scuri, un cappelletto, una cosa che non mi si riconosce, arrivo e stac, le taglio tutti.
3: Stac. Vabbè, avremo forse solo un modello esposto.
2: Stac te, capito come?
3: Ma comunque si stacca la cornetta, c'ha il cavetto. Se non gli vuoi fare troppo male, la puoi staccare.
2: Però no, però lei per funzionare dipende dall'apparecchio col cavo.
3: Una volta che la tagli non funziona comunque, quindi tanto vale non fargli male tagliandola.
2: Ah, questo è vero, però non ci avevo pensato. Quindi la stacco.
3: La porti in giro e gli fa fare un bel giro.
2: Anche, è vero, non ci avevo pensato. Potrei prendere uno di quei passeggini tipo da cani, ce le metto dentro e le porto a fare un giro tipo in centro, a vedere due negozi.
3: Conviene, ma hanno un po' di vita anche loro.
2: No, è vero, perché tanto non funzionano più. Non ci avevo mica pensato a sta cosa. Lei mi è stata veramente molto utile.
3: Di nulla, continuo.
2: Grazie
3: a lavorare.
2: Pensavo che era stupida, ma invece no. Mi ha confermato che non è stupida. Grazie,
3: no. Salve.
2: Arrivederci. Vedi che ogni tanto le trovi quelle stupide, però meno degli altri?
0: L'attivista.
2: Che so io?
0: L'attivista.
4: Lo Zoo di 105.
5: Ti ringrazio, mio signore. Non ho più paura.
6: Una buona giornata a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e con me in regia c'è sempre Suor Cavalla. Allora, siamo pronti subito a sentire i nostri fedeli all'ascolto per pregare insieme e cercare di andare incontro sempre alle vie del Signore che sono infinite. Pronto?
3: Ehi!
6: Come stai?
7: Ciao. Come stai tu?
6: Quanto tempo?
7: Dove sei andato?
6: Sono andato a fare pellegrinaggio a Santiago di Compostela e poi dopo sono andato a San Giovanni Rotondo dove c'è Padre Pio.
7: Io veramente ti ho detto, forse è andato al campo scuola con noi, i bambini,
6: anche
7: con
6: quello, anche quello, né? Anche
7: le ragazze,
6: ti
7: ho detto, e non mi ha chiamato.
6: Tu come stai?
7: Io adesso sto meglio, Padre Bon.
6: Cosa è successo?
7: Non ci sono stata bene.
6: Cosa è successo?
7: Ho avuto la... la nobella.
6: Quindi avevi malissimo proprio.
7: Sì,
6: ma scusa, non hai preso magari degli antidolorifici?
7: Sì.
6: Cos'hai preso?
7: L'ho prese.
6: Ti è andato il Kaffenberg?
7: Aspetta che ce l'ho qua una.
6: Sì. Lo Scanfendor. Come?
7: Extra.
6: Anescrefa. Allora abbiamo tempo forse per cantare qualche preghiera insieme,
7: okay.
6: E ricordare sempre che il dono è comunicato nella preghiera intensa e fervorosa, è vissuta nella fede, nella presenza del Signore che ci salva con l'ascolto della sua musica, come queste due suore calabresi di Paola e Chiara, che fa così,
7: ho voluto dire Dio

0: sai la ibala.
1: Questa vita nueva vamos a bailar.
0: Nine, nine, nine, nine.
1: Vamos a bailar. Esta vida nueva. Vamos a bailar. Nai, nai, na. Nel nome del Padre, del Figlio,
0: dello Spirito Santo. Amen.
1: Signore, amen. Allora, sentimi bene, adesso chiudiamo con questa. Questa sarà inserita a Natale, questa preghiera, soprattutto negli oratori, con i ragazzi, perché ultimamente dopo il Covid si stanno comportando un po' male.
0: Certo.
1: Ok?
0: Certo.
1: Allora, questa canzone fa così. Ho milioni di views, ma vivo in un monolocale.
0: Mi fa volare, mi fa volare. Tutti fanno le storie con il cellulare. Mi fa volare, mi fa volare.
1: Questa grande convinzione
0: mi fa piace più aiutare.
1: Mi fa volare, mi fa volare. Quando sto cantando Gianni cerca di scappare.
0: Che sta scappando, però.
1: Ma questi giovani di oggi no. Però.
0: Però. Ti giuro non le capirò. Facciamo presto.
1: Mi fa volare.
0: Non è uno scherzo. Mi fa volare. Mi hanno costretto. Mi fa volare. Ma tutto questo mi fa volare. Nino, nino, nino, nino, nino, nino.
1: Sto volando, prego, non mi disturbare.
0: Nino, nino, nino, nino, nino, nino. Il problema è di come atterrare. Nino, nino, nino, nino, nino, nino. Mi fa volare, mi fa volare.
1: In nome del Padre,
0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Va bene, Domenica.
2: Ok, un abbraccio.
1: Sono proprio contento di averti risentito, eh.
2: Anch'io. Io veramente stavo con il pensiero.
1: Il pensiero è sempre lì.
2: Sì.
1: Va bene.
2: Ciao.
1: Tante belle cose. Anche a te, tanti ciao proprio. Ciao.
2: Grazie. Ciao.
1: Tanti ciao, veramente ciao. Ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Me mengo Wender. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: tuo. Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
4: Cosa
2: dov'è
4: c'entra?
2: Dov'è quella regista?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
5: no, terzo piano, stai zitto, terzo piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
3: Lui viene, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere, ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni,
2: sì,
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito. Wender,
4: che bugiardo,
2: è un figlio di so che sei,
4: è un bugiardo,
2: sei esa bugiardo, eh?
4: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
3: Tu, ma tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
2: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
4: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappiamo con la scarpa in testa, boom, boom.
4: Tu a lei?
2: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì, sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
6: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Cap e capo cazzo. E stai vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
2: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
7: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
2: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però...
2: This is the Zeus.
3: Tamarri.
4: I tamarri sono alla ricerca di una scala mobile per salire al quarto piano, dalla finestra, e saccagnare un loro amico, che gli ha fatto un torto.
5: Pronto?
6: Pronto? Pronto, mi senti? Scusami perché sono in scuccio a 160 col T-Max. Mi senti mentre vado? Pronto? Oh! Vabbè, mi fermo un attimo, aspetta! Pronto, mi senti adesso? Mi sono fermato.
5: Forte e chiaro.
6: Ah, meno male, scusa, perché non c'era un passo da fermarmi. Siccome sto andando a casa di uno velocemente, che lo devo scassare. Senti, non è che c'hai la scala quella che arriva al quarto piano? Cestello, non cestello, piattaforma, quello che c'hai?
5: Sì.
6: Ah, perfetto, scusa se sono agitato, perché c'ho la carogna, devo scassare uno di... Proprio lo devo prendere per la testa, lo devo aprire come una lattina.
5: Potresti scassare pure la capace.
6: Tu a me? Guarda che dopo la lista, dopo quello che va dal quarto piano, ci sei tu al piano terra, eh? È un attimo che finisce a merda sta conversazione proprio,
5: Certo.
6: Sai che ti... proprio, te lo giuro, perché mi hai preso proprio in un momento che ho altri obiettivi, perché se no venivo e ti congiavo così tanto che non trovavi più una maglietta che ti stava bene, perché
5: Vieni.
6: Il corpo te lo ricomponevi in una maniera così strana che avevi una parte XL e una parte S.
5: Vieni.
6: Adesso sto arrivando, sto arrivando, ti plano proprio sulla faccia come una poiana. Non vedo l'ora di avere un tuo occhio come bottone della camicia, l'ultimo, lo metto qua, sul collo lo metto. Scemo di merda. Mamma mia, quanto mi devi leccare le palle. Mamma mia, c'è la lingua dei peli. Sto scemo di merda.
3: Tamarri.
7: Uccidi, buongiorno.
8: Uccidi? Ah, sì, mi scusi, ho capito male. Salve, senta, io ho un'informazione. Mi servirebbe il macchinario, quello che sale su per fare i traslochi. Noleggiarlo per un giorno, che dobbiamo salire su un appartamento di un nostro amico che non ci risponde più al telefono, che dobbiamo un po' saccagnarlo. Allora dobbiamo arrivare su e ci serve questo macchinario, che come si chiama? Che non mi viene il nome, scusi.
7: Ma l'autoscala, parlate.
8: L'autoscala, grande.
7: Per salire su dal...
8: Perfetto, fantastico.
6: Mezz'ora,
8: una roba così. Lei viene, ce lo porti, ci dice quanto è, paghiamo un bonifico, non è che abbiamo problemi. Che cazzo.
7: E quando vi servirebbe?
8: Coglione,
7: Quando vi serve?
8: Aspetti che chiedo, quando ci serve? Ma ci serve anche il prima possibile, perché...
6: Io questo... sono nervosissimo.
8: Mio cugino è nervosissimo, dobbiamo andare a prendere questo tipo e c'è... Non lo so, quando
7: allora,
8: vuole.
7: Oggi e domani non ho disponibilità.
8: Questo è un problema.
6: Minchia, mi deve salire la, devo tenere la carogna tesa
7: ad un settimo piano su a Catanzaro Sala.
8: Ah, ho capito.
6: Perché io devo tenere il nervoso per due giorni, capito?
8: Senta, ma se per caso noi pagando di più lei ce lo può noleggiare lo stesso in un giorno?
6: Anche di sera,
8: Anche di sera, anzi è meglio di sera.
7: Rimane lì perché ce l'ha una vittoria al momento. Quindi per oggi e domani rimane lì.
6: Non già
7: come. Prova a chiamare Piero e Franco oppure che piano è?
8: Piero, Franco Cli.
6: Tu, per non darti proprio...
8: Sì.
6: Non è che c'hai un qualcosa per arrivare al quarto piano che non sia la scala...
7: No, solo l'autoscala.
6: Solo l'autoscala.
8: L'autobionda,
7: c'è pure il cestello.
8: Il cestello che serve a...
7: Sempre per poter salire, per se deve salire solo la persona.
6: No, saliamo in due perché lo scasciamo in due.
8: Sì, lo spacchiamo in due.
7: La persona gli serve un cestello, non l'autoscala. Sull'autoscala non possono salire le persone.
8: Neanche se siamo legati e impizzati?
7: No, perché non c'è sponde, hai capito?
8: E allora lei c'ha qualcuno che c'è.
7: Il cestello.
8: Allora possiamo fare così: nel cestello mette qualcuno dei suoi che entra in casa, apre la porta d'ingresso
6: e noi entriamo e lo scasciamo.
8: Lo scasciamo. Se vuole anche il suo amico, vuole pestare lui, non c'è problema.
6: Se vuoi picchiarlo pure tu.
8: Si può sfogare.
7: No.
8: Sei stato gentile.
6: Grazie compare. Ciao,
8: grande.
6: Ciao, grandissimo, grande.
8: Ciao, sei il numero uno. Ciao, grande.
6: Ciao.
3: Tamarri.
8: Pronto?
6: Cri.
8: Abbiamo chiamato un signore che ci ha dato il suo numero.
6: Perché voi avete mica le scale, quelle che si alzano per affari quarto, quinto piano?
9: Sì.
6: C'è anche il cestello?
9: No, cestello no. Cestello c'è un amico mio.
6: Ma senti, ma la scala che c'è tu, c'ha le sponde per salire?
9: No, non ci può salire la
6: sulla piattaforma. La piattaforma è solo per mettere sopra i cadaveri.
8: Ti spiego un attimo cosa volevamo fare, così capisce lei.
6: Magari ci dai una mano.
8: Allora ci serve questo macchinario che sale su al quarto piano col cestello con noi, che noi dobbiamo...
6: Senza cestello, con cestello.
8: Basta che noi riusciamo a salire per entrare dalla finestra.
9: Sì.
8: che dobbiamo sfondare questa finestra, che c'è un nostro amico, diciamo così, un
6: ex amico,
8: ex amico un po' merda, che dobbiamo entrare e saccagnarlo dalla finestra. Entriamo, lo spacchiamo, poi scendiamo,
6: usciamo dalla porta.
8: Quanto costa il noleggio del macchinario? Coglione, rispondi.
7: Scusa, e tu mi chiami a me per fare questa operazione? Non ho capito.
8: Sì, questo, sì, sì, cioè, mi ha dato il numero Piero ce l'ha dato.
6: Pippo,
8: Pippo, Pippo, Pippo.
7: Quale Pippo?
8: Pippo, Pippo di...
6: Pippo di naso.
7: Ma comunque non c'è Pippo di naso, è Pippo.
6: Ma
7: di...
6: pare un Pippo di naso.
8: Ci ha dato il tuo numero, ha detto chiamate lui che è bravissimo per fare ste robe qua. Ma
6: ti porta quarto piano, poi sfondiamo la finestra, lo scassiamo di mazzate. Noi usciamo dalla porta e tu da voi.
8: Quanto costa? Il noleggio del macchinario.
7: Prova a trovare un'altra persona.
8: Oh, che cazzo stai dicendo, coglione? Che me lo devi dare il macchinario? Ti ho chiesto quanto costa, coglione.
7: Ma non va, ma ti ammazzo, ma così.
8: Ma che cazzo stai dicendo? Che me lo devi prestare il macchinario? Adesso non te lo pago più, scemo. Coglione. Pronto?
6: Sai che ci sta, adesso ci sta cercando.
8: Sì, sì, è già qua, è sotto la radio.
6: Ma guscia che mi parla da qui.
8: Fammi vedere, no, non c'è nessuno qua.
6: Già Pippo di naso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Brigido.
2: Buonasera e ben ritrovati su Rai Cose e al programma Cose. Cose tratta invenzioni incredibili e ospita in ogni puntata due persone che hanno voglia di portare dinanzi al nostro pubblico delle invenzioni che potrebbero rivoluzionare il mondo. Ieri abbiamo avuto con noi il signor Tartaglia, che ci ha presentato il Trita Calzini della Indesit, questo marchingegno che previene una delle principali cause dei cambiamenti climatici, ovvero i calzini usati. Poi abbiamo avuto Abramo, che ci ha presentato lo schiaffeggiatonni della Rotowash, un accessorio utilissimo per ammaestrare i tonni domestici e magari evitare un'aggressione da parte dei tonni un po' più aggressivi.
1: A Rai Cose vi presentiamo il primo scienziato della puntata. Lui è Enzo Codroipo, svizzero dalla nascita, laureato all'Università Cialtrona di Lugano Sud e premiato più volte alla Fiera dei Pagliacci Pazzi di Crotone. Ecco a voi Enzo Codroipo.
2: Diamo il benvenuto al primo inventore. Lui è Enzo Codroipo, inventore, scienziato e scrive sulla scheda tabagista. Non so cosa possa servire questo dato, comunque un applauso. Buonasera signor Enzo Codroipo.
3: Buonasera a tutti.
2: Lei mi ricorda vagamente già un inventore che è venuto spesso qui.
3: Ma perché noi inventori siamo tutti uguali.
2: Ah.
3: Noi siamo proprio geneticamente, lei forse questa informazione non la sa perché non ha studiato.
2: Proprio la stessa voce.
3: Proprio noi ci distinguiamo, il gene dell'inventore diventi con questo semiaccento meridionale e queste fattezze, sono proprio tipiche degli inventori.
2: Oh, non lo sapevo.
3: Chi è inventore non ha questo modo di parlare.
2: Non è inventore.
3: No, si sottopone a una serie di trapianti, sfigurazioni e imparazioni di parlante per essere così.
2: Lei è sicurissimo di essere...
3: Sta scherzando, io figurati...
2: Lei si è laureato.
3: Ma quante volte anche? Proprio...
2: Tipo, mi dica...
3: Buf.
2: Vabbè. Sì. Allora, benvenuto a Invenzioni salve. Del Pazzo.
3: Allora, io ho portato questa invenzione che mi è costata... Non le dico quanti soldi perché non ci può credere, ma mi è costata anche a livello sentimentale, perché per produrre questo io ho dovuto distruggere acri e acri di foresta secolare appartenenti al comune nel quale vivo.
2: Nella scheda tra l'altro leggo che lei ha
3: 4 capi di imputazione.
2: Sì, e ha liberato suo fratello in un bosco. Suo fratello...
3: Ma questa è un'altra storia, quella è perché mi servono i fondi di... come a un certo punto quando finiscono i soldi siamo in 4 in famiglia, no? Abbiamo l'eredità della famiglia.
2: Ma suo fratello, mi scusi, dalla scheda che leggo, abbiamo fatto un po' di ricerca, poverino, era afflitto da una malattia
3: mentale
2: oltretutto.
3: Lei deve capire che comunque quello che gli ha fatto la natura deve insegnare a risolverlo, capito?
2: No,
3: cioè io penso che comunque
2: suo fratello era handicappato
3: mentale, sì.
2: Sì, ma anche
3: l'ho lasciato libero nella foresta, so che la natura si prenderà cura di lui. Comunque io adesso ho libero accesso ai suoi fondi e anche alla pensione di invalidità che giustamente non essendo defunto, almeno prove non ce ne sono, credo che sia ancora in possibilità di essere riscossa attraverso
2: lei non sa dov'è il fratello.
3: Voci del paese.
2: No. Lo sento gridare.
3: Voci del paese narrano che in certe nottate molto fredde sentono delle urla strazianti provenire dal comprensorio. Credo che abbia trovato il modo di nutrirsi, e questo avvalora la mia tesi secondo la quale comunque l'essere umano ha formidabili capacità di adattamento. Ho inventato uno strumento utile. Vedo che lei ha poi una delle mie invenzioni, lo stecco che produce segni.
2: Penna.
3: Questo è un mio brevetto di 4 anni fa.
2: Ma non penso proprio.
3: Devo ancora pagarmi le royalty di questa invenzione.
2: No, è una penna.
3: Sono in causa.
2: Penna Bic.
3: Allora, quando ho inventato lo stecco che produce disegni, non autonomo, perché c'è anche la versione autonoma, che è una scatola così, che colleghi con un filo allo strumento computer.
2: Sì.
3: Tu gli dai, e ci sono tante di queste mie.
2: Stampante,
3: mie,
2: si chiama.
3: Esce proprio.
2: Stampante.
3: Ho creato appunto il supporto che serve sia per quella versione che le ho detto grande che si collega al computer, che la versione manuale.
2: Sì.
3: Ho inventato questo supporto, come lei vede. Ecco, è fatto. Allora, per fare questi 5 quadrati bianchi,
2: sì,
3: li ho chiamati così per praticità, mi dà 2 quadrati bianchi.
2: Sì.
3: Per fare questi quadrati bianchi, 4,
2: ne hai speso 700.
3: 700.000 euro e ho distrutto il verde di un intero paese di montagna che adesso non vedrà mai più la possibilità di essere coltivato.
2: Certo, sono fogli di carta bianca.
3: Ho spruzzato anche calceviva. Calceviva e, e benzina nel,
2: sono fogli,
3: perché proprio è la volontà che nessuno possa rubarmi il segreto.
2: Certo, così. Sono fogli,
3: quindi,
2: di carta.
3: Quindi ho questi quattro, quattro di cui uno neanche tanto non è venuto benissimissimo.
2: No.
3: Forse mi devo spostare in un'altra regione e fare fuori un altro. Appena troverò i fondi.
2: Certo. Mi lei ha speso 700.000 euro per fare 4 fogli.
3: Ho anche ammazzato mia madre e
2: liberato il figlio.
3: Liberato
2: il mio fratello.
3: Mio fratello pazzo nel bosco.
2: Tutto questo per fare 4 fogli A4.
3: Questo è il formato rettangolo bianco.
2: Sì.
3: Poi c'è il rettangolo bianco sdraiato.
2: Vale, mi scusi.
3: Volendo, se noi ne mettiamo tanti e li pieghiamo a metà, un'altra idea mi sta venendo. Guardi. Adesso noi, se pieghiamo a metà,
2: da
3: tutto,
2: 4 diventano 8.
3: Diventano 8, ma se noi con lo strumento che lei ha in mano, mia invenzione, li riempie di scarabocchi, lei ha un contenitore di scarabocchi.
2: Si chiama quaderno.
1: Dopo questo intervento, il signor Enzo Codroipo è stato arrestato con l'accusa di pluriomicidio colposo, con l'aggravante per aver abbandonato 4 anni fa, in un bosco, il fratello menomato mentale, senza viveri o la possibilità di sostentamento. Dopo svariate ricerche, effettuate dalle forze dell'ordine, siamo riusciti ad identificare il fratello Andy Cappone, che durante la notte ulula in cerca di aiuto. Se vi dovesse capitare di incontrare il fratello del signor Codroipo, vi preghiamo di evitare il contatto fisico e, se siete muniti di arma da fuoco, di farlo fuori, perché ormai ritenuto un peso sociale. Cose, su Rai Cose, torna a grande richiesta, settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
0: Radio 105. Yeah.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Che c'è?
6: Ti ucciderò.
5: Uccidi.
6: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
5: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
6: Marco Mazzoli ti ucciderà.
5: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
6: Hai paura?
5: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
6: Stanotte ti massacro di messa.
4: Leone Veritas.
7: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
6: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
7: Una vacca di tua madre.
6: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
7: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
6: Ti ucciderò.
7: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
6: Morirai nella tua merda di invidia.
7: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
6: Addio.
7: Colpa mia.
6: Ma vai a cagare.
7: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
8: Ma va a cagare, va.
7: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
4: Leone Veritas.
9: Cuccioli stava rischiando di morire.
6: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua. Mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
5: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
6: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
5: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
6: Hai paura?
5: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wallace e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
4: Leone Veritas.
6: Ti ucciderò, bastardo.
5: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
10: Vado!
6: Hai paura di me, vero?
5: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
6: Quando è che vieni a Sondrio?
5: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
6: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
5: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
6: Non ho paura di te.
5: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
4: Leone Veritas.
7: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti
6: i capricci. Ti ucciderò.
7: Pasqua, ancora la sai?
8: La radio, alla puttana d'esordio.
6: Ma chi è questo figlio di puttana?
7: Questo è uno che se ti acchiappa,
6: sì?
7: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente
6: ma fate
7: dalle banane alla zucca.
6: Siete due froci, vero?
7: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
6: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
7: Sì, mi imitate.
6: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
7: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
6: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
7: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete
6: rotto le palle. Adesso ti facciamo licenziare.
7: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di luminarie da mettere a quarto giaro per la festa degli amici e parenti scomparsi accidentalmente durante sparatorie, rapine, risse e sequestri.
1: Tamarri.
3: Sì, pronto.
4: Oh.
3: Chi è?
4: Pronto?
3: Pronto, mi senti?
4: Sì, adesso sì, scusa che prima sono in viva voce con mio cugino. Io sono Giovannino, ciao, c'è mio cugino Massimino che ascolta.
5: Sì.
4: Tu fai le luminarie?
3: Sì.
4: Fantastico, perché noi ne abbiamo bisogno in un paesino fuori Milano.
5: Non è un paese, è un quartiere.
4: È un quartiere, quarto giaro, a Milano. Ci servono il luminario per la via, 200 metri di via.
3: Sì.
4: Ti ho già dato tutto, ci servono i nomi così da fare. Ma tu noleggi oppure dobbiamo comprarli?
3: No, no, io li noleggio.
4: Ha detto che li noleggia, eh.
5: Sono qua vicino, che cazzo.
4: Ah, pensavo che fossi di là in camera. Li noleggi?
3: Sì.
4: Sì, fantastico. Senti, ci servirebbero per fine mese.
5: Allora, però, siccome sono robe di... Non è proprio Natale Natale, è che quest'anno ricorre il praticamente l'anno in cui...
4: Anniversario.
5: Non è l'anniversario, che c'è zio...
3: Ma voi, ma sembra tutto...
5: Oh, sto parlando!
3: Ma chi siete?
5: Scemo di merda! Parlo!
3: Di cazzo.
5: Zitto! Okay. Zitto!
3: Coglione.
5: Zitto!
3: Coglione, ciuccia cazzi!
5: Madonna, sai che, te lo giuro, ti riavvolgo come un nastro VHS degli anni
3: sì,
5: 80.
3: Mi incontriamoci.
5: Ti ficco una penna in un occhio, ti giro velocemente e ti riavvolgo.
3: Possiamo incontrarci quando vuoi tu.
5: Sai cos'è? Che ti do così tanti schiaffi che ti dimentichi il nome di nascita.
3: A parole, incontrami di persona.
5: Già, ti mordo subito.
3: Sì, ti ho un colpo di uccello in testa che ti sveglio fra un mese.
5: Ah, ho capito, ti piace il buco del culo a te, ho capito. Si sente all'alito, pronto?
1: Tamarri.
6: Buonasera.
5: Voi fate le luminariche?
6: Sì.
5: Allora, noi dobbiamo fare la nostra via, ma tutte le scritte nella via. Siamo un consorzio di, diciamo, di lavoratori della zona che abbiamo raccolto i soldi e vogliamo mettere le scritte sopra la via. Mi scusi se parlo così, ma sono ignorante.
6: Mi vuole mandare una mail con la ricetta?
5: Non so usare il computer, faccio fatica anche col telefonino. Se vuole faccio una scappata con lo scooter, mi faccio un destro, che tanto anche se non ho dormito un pipotto e mi ripigo. Arrivo lì?
6: No, in azienda non può entrare nessuno, mi dispiace.
5: Ah, come le banche, sì. E come facciamo? Ci incontriamo nel parcheggio? Magari mi manda giù un incaricato, ci facciamo un bipotto in macchina e facciamo anche.
6: No, mi dispiace, mi deve inviare una richiesta.
5: Vuole che venga a urlare sotto la finestra? Oh, così, sotto la finestra, dove fare luminarie? Faccio così?
6: Info chiocciola design.com.
5: Aspetta, non ho la penna, dammi una busta.
4: Tieni.
5: Dammi la scheda, che me lo segno con la polvere. Dimmi. Aspetta che schiaccio la crocca. Aspetta.
6: Ma come sta dentro?
5: Vai, allora, hai detto
6: info chiocciola?
5: Info chiocciola. Aspetta che con una pezzata ho scritto solo info. Dammi un altro pezzo. Questo. Chiocciola. Minchia. Aspetta un attimo. Che...
4: Schiacciala bene.
5: Minchia, è buona questa.
4: Vai. Fatti sta mail.
5: Aspetta, mi sono fatta la chiocciola. Paolicci come capocchia?
6: Mi fa molto piacere quello che ha appena detto. Beh, direi che possiamo chiudere adesso. Gentilmente la ringrazio.
5: Cazzo fai? Non ha finito di scrivere la mail.
4: Hai detto capocchia.
5: Ma che cazzo le so io? Vabbè, facciamoci la mail.
4: Invio.
1: Tamarri.
4: Sì? Sì, buongiorno, salve.
6: Salve.
4: Salve, illuminari, eh?
6: Sì.
4: Fantastico, allora salve, senta, io chiamo da Milano perché mi hanno detto che voi le fate benissimo e
6: okay. voi dire
4: Reggio Emilia e praticamente con il consorzio del comune di dove siamo noi, che è Quarto Giaro, che è un paese limitrifiso a Milano, vogliamo le illuminarie.
6: Ok. Le viene da ridere perché?
4: Ho appena fumato, una merda proprio.
6: Ok, perfetto. Volevate attraversamenti stradali, soggetti a palo?
4: Come sono?
5: Metti via la voce che voglio sentire.
4: Sì, signorina, metto via la voce che c'è anche il mio cugino che dobbiamo fare questa roba qua. Adesso la
5: salve, signorine, sono Massimino di Quarto, salve.
6: Sì, salve, buongiorno, sono...
4: Allora, mi stava dicendo la signorina, Shara, che praticamente il luminare possiamo mettere anche coi pali.
6: Avete un numero di quanti ne volete?
5: Che sta parlando, cretino?
4: Sì, ne vogliamo un po'.
6: Ho capito. Che budget avete?
4: Già abbiamo 100.000, 120.000.
6: Sì, addirittura, poi?
4: Ma che cazzo fai, coglione? Ho capito. Se c'è più i soldi. Non ho capito, mi devi sbruffare che c'ho i soldi. Già 120.000 euro, qual è il problema?
6: Ma siamo, cioè, stiamo parlando della stessa cosa, no?
4: Certo, tu mi hai detto il budget, ho detto 120.000 euro.
5: Sì, ma digli che non è che solo per l'illuminare, per sì, tutti gli addobbi,
4: per
5: tutta
4: tutti
5: la
4: gli
5: via.
4: Addobbi, però noi abbiamo un budget. Lei mi ha chiesto, oh, ma ha chiesto il budget.
5: Ma che cazzo mi rispondi, malame, scemo?
4: Ma che cazzo vuoi? Sei questa che non capisci.
5: Ma che cazzo alzi la voce?
4: Ma pensa a te, sta cogliona.
5: Ma a me che cazzo alzi la voce, scemo?
4: Che si mette la litigata?
5: Io vorrei un giorno essere dall'altra parte e essere la vittima dello scherzo, perché sto male. Tamarri che mi chiamano in salita e fra di noi si installano.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un fanculoso saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della 16ª giornata del campionato di Serie A. Oggi la formazione dell'Inter nuota fino a Cagliari, dove affronta i padroni di Capre e Mufloni, penultimi in classifica. La notizia del giorno è senza dubbio l'esonero dell'allenatore nerazzurro Strapazzotti, che paga un girone d'andata ben al di sotto delle aspettative. La guida tecnica passa dunque al portoghese Furbinho, allenatore dal palmares prestigioso e un carattere notoriamente turbolento. Sarà lui l'uomo giusto per risollevare le sorti nerazzurre. Questa mattina il nostro Gianni Vago lo ha chiesto a Guguru. Prego la Madonna di far partire il servizio.
3: Siamo qui con Guguru, attaccante del gioco del pallone in forza alla compagine che tutti sapete. È bello nero, nerissimo, sembra una barretta gigante di cioccolato fondente. Guguru, ti hanno esondato l'allenatore, come reagisci? Sei triste?
4: Sì, sono molto dispiaciuto. Mister Strapazzotti è stato come un padre per me e sua moglie era una zozza di prima categoria. Riusciva a masticare un chewing gum con il buco del culo. E faceva anche i palloni. È una grande perdita per tutto lo spogliatoio.
3: E del nuovo allenatore cosa ne pensi? Pare che questo Furbinho sia uno che non le manda a dire. Pensi che riuscirete a convivere?
4: Non credo proprio. Sua moglie è una vecchia gallinaccia inchiavabile. A meno che non faccia dei pompini allucinogeni, questo allenatore ha i giorni contati. Ora basta domande, oppure te lo butto nel culo.
2: Diplomatico come sempre il nostro Guguru, ma ora è il momento di entrare nel vivo del gioco. Diamo la linea a Cagliari al nostro massimo voltaggio.
5: Grazie studio! Subito grandi cambiamenti all'esordio per Mister Furbinho. Il neo allenatore dell'Inter decide di lasciare in panchina Guguru. Al suo posto il gioiellino della primavera, Marco Sgargianti, classe 2010, capocannoniere del campionato giovanile con 300 gol in 10 partite. E ora è subito l'Inter che attacca con Sederoni. Sederoni dialoga con Gran Storpio, evita l'intervento in scivolata del cagliaritano Squacquacquequeddu e allarga per la corrente Mangiagiaffo, sgroppata del terzino nerazzurro tallonato da Beccucuculu. Palla che finisce fra i piedi di Sciupalattimo. Il fantasista nerazzurro alza la testa, vede l'inserimento del giovanissimo Sgargianti e lo serve in profondità. Sgargianti, Sgargianti, Sgargianti, tunnel ai danni di culo sberla e stupenda finta a disorientare Labirintitovic. Sgargianti è a tu per tu con Sardegno, delizioso pallonetto e gol! Gol! Go go go go go go go go gol! Sgargianti, Sgargianti, Sgargianti! Stupenda rete del gioiellino dell'Inter all'esordio in Serie A. Qui nella terra di mezzo il risultato dunque è cambiato. Inter 1, marmotte antropomorfe 0. Linea ai consigli per gli acquisti.
6: Anche per noi donne giovani è normale soffrire di qualche piccola perdita urinaria.
4: Normale!
5: Zero! Linea ai consigli per gli acquisti!
6: Anche per noi donne giovani è normale soffrire di qualche piccola perdita urinaria.

0: Vi pentirete sicuro. Parola di Guguru.
1: Io gli asciugoni figoni li uso come costume quando mi tuffo nel Tevere a recuperare qualche barbone ubriaco che desidero chiavarmi. Ma basta con i sentimentalismi. Torniamo a Cagliari da Massimo Voltaggio.
2: Sì, studio! Qui c'è una nuova stella nel firmamento calcistico! Dopo il gol del vantaggio, il giovane Sgargianti si è messo in mostra con una serie di giocate foriere di entusiastico autoerotismo fra i tifosi nerazzurri. Il giovane attaccante promette bene anche in prospettiva nazionale. Ora è ancora il gioiellino nerazzurro che si spezza una gamba! Si spezza una gamba a metà Ah, che schifo! Si vede l'osso! Ma no! No! Ma che cazzo di sfiga! Svenuto per il dolore, Sgargianti viene trasportato a Lourdes in barella. Al suo posto entra Guguru. Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Ma porca di quella troia zingara! Appestatissima bastarda! Ah! Ah! Ma perché? Perché? Addio mondo crudele! Ah!
1: Bene, dopo questa scorpacciata di sfighe non mi resta che andare sul lungo Tevere con la mia esca di tavernello a vedere se riesco a prendere all'amo qualche succulento senza tetto. Domenica out! Bye bye! Il cazzo!
3: Radio 105!
4: Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: Caro diario, eccoci qui a raccontare un ennesimo capitolo della mia intensissima vita. Come sai, ora mi trovo nel manicomio criminale, in attesa di giudizio, per la faccenda dei cazzi divorati ai superstiti. Beh, ecco come procede. Signora guardia!
1: Dimmi, pazzo maniaco!
0: Scusi, ma non sarebbe meglio che lei si rivolgesse a me con un fare normale? Che aiuti il mio percorso riabilitativo verso la società!
1: Zitto, assassino, mostro, merdo! Mangia cazzi, maniaco!
0: Non dovrebbe rincarare la dose, secondo me. E poi non mi hanno ancora processato. Non credo che il suo giudizio sommario faccia bene all'istituzione che rappresenta con questa divisa.
1: Ecco qua, ecco.
0: Ma che fa?
1: Ti piscio sui piedi, assassino, mostro, maniaco, merdo!
0: Se non le spiace vorrei fare una telefonata a mia moglie.
2: Certamente, avviso subito il direttore.
0: Ma, grazie! Ma che è successo in questi 2 secondi per farla cambiare così atteggiamento? Scusi, che fa?
1: Ti cago nelle scarpe, moscio, assassino, merdo, maniaco, ti pigliavo per il culo! Col cazzo che telefoni, bastardo!
0: Ma le ho ancora addosso!
1: Poi penetra! È liquida!
0: E la Madonna! Che assoluta mancanza di pietà cristiana e di professionalità atta al concetto riabilitativo che dovrebbe essere insito nelle istituzioni preposte alla rieducazione di persone socialmente pericolose. E che brutte feci! Scusi, ma a lei non sta bene?
1: Ho preso freddo, sai, cambi di stagione!
0: E si dovrebbe vestire a cipolla!
1: Cosa? Hai fame, mostro, mi vuoi mangiare? Guardie! Avvisate il direttore che mangia cazzo, mi ha minacciato di mangiarmi il cazzo alla veneta con le cipolle!
0: Ma a cipolla! A strati! Ma.
1: Zitto, mostro, merdo!
3: C'è una visita per mangia cazzo! C'è una visita per mangia cazzo!
1: Già sei fortunato che oggi vado a ritirare l'alfa nuova, altrimenti.
0: Lei si rende conto che questa minaccia non ha senso, vero?
4: Eccomi, Ro!

0: Zoff, finalmente mi hanno dato il permesso di farti visita.
1: A parte che non mi chiamo Ronzoff. Ma poi, amore, mi spieghi perché in questa vicenda dove tu hai cacciato, cucinato e divorato 23 persone, l'unico in galera sono io?
0: Beh, amo, tu ti sei mangiato i cazzi.
1: Ancora? Scusa, ma tu con la pelle del mozzo di coperta ci hai fatto un cappello.
0: Lascia stare, si è sporcato e ho dovuto buttarlo. Era spettacolare, stava strabene con le mie scarpe piede.
1: Oh mio Dio, ma tu vai in giro ancora con dei calzari ricavati da altri piedi umani delle vittime? E non ti dicono un caso?
0: No, no, anzi, pensa che ho firmato un contratto con Hogan per una produzione in serie.
1: Figamo, no! Dai, le Hogan, no!
0: Senti, ho parlato con l'avvocato e dice che se confessi di essere un malato di mente che mangia i cazzi alle persone, riesci a farti uscire in 10 anni.
1: Ma scusa, amore, ma perché tu sei libera?
0: Quante domande! Ma dove è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il silenzioso e temerario guerriero beduino che mi ha rapita ancora 12enne dal mio accampamento per farmi diventare donna tra lo sterco delle pecore. Il macio silenzioso che mi ha chiesto il mio nome solo dopo 12 anni che mi scopava. Il pazzo assetato di sangue che una volta ha pestato a sangue uno stilista per fargli dire viva la figa.
1: Amo, è evidente che tu sia completamente pazza.
0: Beh, detto da uno legato al letto in un manicomio criminale, con le scarpe piene di merda, non brilla come affermazione. Che dici?
1: Beh, devo dartene atto, sì.
2: Porca signore, si allontani dal pazzo maniaco merdo che è finita l'ora della visita e dobbiamo pestarlo.
1: Hai sentito, amore? Dillo agli inquirenti che qui mi maltrattano.
0: Ci vada giù duro, signor secondino. Bisogna drizzarli sti pazzi di merda.
1: Ma, amore...
0: Zitto, stai al gioco. Se faccio vedere che tutti ti odiano, lui si muove a compassione. C'è scritto sul manuale di Gigi Pierone dal titolo "Fai pestare un poveraccio per aiutarlo".
1: Tu sai che questo titolo non ha alcun senso, come tutti gli altri libri di quel bastardo di Gigi Pierone, vero? Hai capito, caro diario? Purtroppo la situazione non è proprio a mio favore, anche se qui sto facendo un sacco di amicizie. Ieri ho parlato per 3 ore interminabili con un uomo che mi diceva solo la parola bitume, però dal cambio di intonazione riusciva a farsi capire. È stato interessante. Peccato che dopo mi abbia pugnalato con una forchetta. Ma alla fine qui è una sorta di saluto. PS, il cuoco ha smesso di cucinarmi i cazzi di maiale. Ha capito che non mi piacciono. Ora mi fa il purè e poi ci buccia il cazzo dentro. Dice che lo fa anche Cracco, ma io non ci credo.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. Puzzone!
1: Guardi, non mi interessa.
0: Come sta? Si sente
1: a
0: che lei...
1: A lei chi è?
0: Sono Guido Inferni. Si sente che lei è proprio una vecchia bastarda.
1: E tu sei un grandissimo figlio di puttana.
0: Pensi.
2: Vendetta!
1: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Pronto?
0: Mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire. E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000
1: lire. Lei è un truffatore.
0: Aspetti, signora,
1: bastardo,
0: perché ora
1: truffatore.
0: Le proporrò il tavolo in pura quercia secolare,
1: bastardo.
0: Che i nostri falegnami hanno segato questa mattina.
1: Bastardo,
0: il prezzo è di soli.
1: Bastardo, bastardo, bastardo.
0: 24.200.000 lire. Che potrà pagare in 400
1: figlio
0: rate senza interessi. Mobilificio
1: Sei
0: Puzzone.
1: Sei un figlio di puttana.
0: E al sabato,
1: la
0: grande
1: smetta.
0: Festa. Mobilificio Puzzone. Provare per credere.
1: Brutto bastardo.

0: Pronto?
1: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti.
0: Innanzitutto, lo stronzo è lei.
1: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
0: Ma chi cazzo sei?
1: A sole.
0: Pronto?
1: 3.900.000 lire.
0: Ma non
1: mi
0: interessa.
1: Super occasione.
0: La super occasione te la devi mettere nel culo.
1: Non si preoccupi, signora.
0: Ma non sono una signora.
1: La verremo...
0: Mica ho la voce da ricchione.
1: La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
0: Ma questo è pazzo.
1: E se vorrà tornare a casa,
0: sentiamo
1: un biglietto del pullman
0: cazzata.
1: Gratis. Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi.
0: Ora basta.
1: E contenta.
0: Oggi vado a cambiare numero di telefono.
1: Si sente, sente.
0: Cazzo di call center di merda.
1: Porca
0: porca p***a, lo dico io. Porca p***a.
1: Wow, super occasione.

0: Pronto?
1: Ehi, Guido!
0: Mi sente?
1: Ehi, ti sento, dimmi!
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Ehi, porco d'un c***o, che cosa vuoi?
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Mobilificio!
0: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
1: Ma che porco d'un c***o mi interessa, perché... Ma non me ne faccio niente del mobile! Non me ne faccio niente!
0: Lo dica, porco d***o!
1: Porco d***o! Porco d***o! Non me ne faccio niente!
0: E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
1: Ma che parte la...
0: Aspetti, signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare. Trifalegnami hanno segato...
1: Siamo meglio, bastardo!
0: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: Casco, papà, la chiamata! Guarda il telefono! Guarda il telefono!
0: Pronto! Pronto! Sono Guido Inferni.
1: Ehi, sono io, porco!
0: Wow! Super occasione!
1: Basta! Ma che cos'è? Porco un bastardo di una...
0: Il prezzo è di soli 24 milioni e 200 mila lire, che potrà pagare in 400 rate se... Eh sì. E al sabato, grande festa!
1: Bastardo! Porco!
0: Mobilificio Puzzone! L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo!
1: Bastardo!
0: A sole 3 milioni e 900 mila...
1: Ha sbagliato il numero! Con chi vuoi parlare? Con chi vuoi parlare?
0: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti. Vetrina in... Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: Porco
0: pestato che mobili!
1: Ma che porca d'un c***o, bruciassero tutti i tuoi mobili, bastardo, tenge i mobili insieme!
0: A sole, 3 milioni e 900 mila lire. Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
1: il famoso e spregiudicato imprenditore Giulio Schiappi, magnate del settore delle costruzioni, dopo aver percepito che la sua azienda sta lentamente autodigerendosi fra furti e sperperi, meschinamente messi in pratica dai suoi dipendenti ormai fuori da ogni controllo, decide di andarci a fondo e trovare i diretti responsabili di tali azioni deplorevoli per poterli fare rapire dai suoi scagnozzi e poterli usare come tappeti davanti al camino della sua villa a Cortina, dopo avergli scopato le mogli.
3: Scusami, ciao, sarei uno nuovo. Ma senti, se dovessi farmi un paio di lavoretti a casa, posso contare sui materiali del cantiere? Sai mica chi devo chiedere?
4: E che lavoro deve fare?
3: Cazzo ne so, le cose col cemento che fanno gli operai di merda.
4: Cosa?
3: No, dico i lavoretti da dopo merenda, le cose facili.
4: A quanto serve che oggi arriva il materiale per sto centro commerciale del cazzo che tanto lo stiamo tirando lungo per incularci l'impossibile?
3: Figli di troia!
4: Cosa?
3: No, dico, peccato per Moira. Amavo il suo circo.
4: Allora, se ti serve la roba elettrica, chiedi a Gheorghe il rumeno. C'ha lui le chiavi del magazzino. Basta che gli molli una mezza gamba per l'aperitivo di Nasca.
3: Ah, certo, l'operaio peruviano.
4: Chi?
3: Nasca.
4: Ma no, la bamba!
3: Pure drogato sto figlio della merda!
4: Cosa?
3: Dico, gradisci un filo di menta, una caramellina che sa di erba?
4: No, non mangio quelle schifezze, fanno male alla salute.
3: Certo, capisco. E che fai tu di solito?
4: Smantello l'Eternit.
3: Giusto, prima la salute. Ci vediamo domani allora, forse.
1: Dopo essersi sincerato che il muratore appena incontrato venisse pestato a sangue da degli scagnozzi dell'est dopo l'orario di lavoro e dopo aver avuto rapporti sessuali multipli con qualche troia, il nostro imprenditore si reca dal magazziniere rumeno compiacente per smascherarlo e poi poterlo far pestare a sangue dopo il lavoro.
3: Scusa, tu sei Gheorghe, quello che si incula la mia roba?
5: Cosa?
3: No, ho tanta sciatalgia, soffro tanto. Sei tu Gheorghe, quindi?
5: Sì, sono io, come l'hai capito?
3: Sei l'unico che sta caricando la sua macchina durante le ore di lavoro con la roba del magazzino.
5: Ah, sì, zitto, che ti sentono. Che poi qua è pieno di infami che se la cantano, no?
3: Eroi!
5: Cosa?
3: L'eroi!
5: E chi è sto l'eroi?
3: No, niente, mi sembrava di aver visto passare un mio amico ballerino di musical.
5: Ah, certo.
3: Bene, quindi mi confermi che se avessi bisogno di qualcosa ci pensi tu, brutta carogna?
5: Cosa?
3: Brum brum la cicogna, mi sa che mia moglie è incinta.
5: Oh, complimenti, ecco, tu, portale questo.
3: Un set di cacciaviti.
5: L'unico rimasto, gli altri li ho venduti agli operai della concorrenza.
3: Come la concorrenza,
5: Cosa?
3: No, mangio solo bio, ci tengo alla salute.
5: Fratello, che me ne frega? Vabbè, auguri per tuo figlio, eh? Ciao!
3: Maledetta serpe, mi voglio fare un tè con le tue palle come bustine! Canaglia, traditore, ladro!
1: Dopo essersi sincerato che l'intera famiglia, lui compreso, venissero sistemati sotto la colata delle fondamenta del nuovo centro commerciale, ma solo dopo avergli scopato il cranio, il nostro Giulio Schiappi si reca nuovamente in cantiere per altre indagini sul campo. Nella prossima puntata di Infame in Incognito.
3: Uè, ma scusa ragazza esile coi tatuaggi e il piercing, ma con un viso gradevole.
6: Sì, dimmi, bello.
3: Ma che vocina esile, come ti chiami?
6: Silvia.
3: Porca troia, una mangiaprugna.
6: Cosa?
3: No, la frutta è fondamentale come spuntino. Gradisci una mela?
2: Infame in Incognito. Infame in Incognito.
7: Radio 105.
0: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

You're listening to Mega Man on Radio 105.

niente a fe. Aspit finale due, aspit finale cinque, ma non sette, la metta alle otto, la mit finale nove, ma non c'è niente a fe. Aspit finale due, aspit finale cinque, ma non sette, la metta alle otto, la mit finale nove, ma non c'è niente a fe. Aspit finale.

0: voglio sentire voi. Siete pronti a tenere il gas basso e a non consumare? Via, apriamo le linee, dai. Andiamo in Veneto, in Veneto.
1: Io penso che sono un uomo di 127 kg e mi va bene per 19 gradi.

0: bene per dimagrire.
1: Quindi lei consiglia ai ciccioni
0: grassi di merda, schifosi, che stanno sul letto a sudare dal culo, esatto, dalle ascelle, esatto, fanno schifo, sembrano dei cazzo di draghi,
1: come
0: ciccioni.
1: Lei, esatto, esatto, come lei, lei consiglia quindi alle palle di lardo, alle porchette con le dita, sì, di tenere i riscaldamenti bassi, così si risparmia e si dimagrisce.
0: Bravo, e i maiali cacati sul letto, 18 gradi e sono tranquilli, temperatura basse e bollette ancora meno.
1: Va bene, allora le manderò un dolce per festeggiare il suo terzo infarto. Arrivederci,
0: ciao,
1: grazie.
0: Figlio della merda.
1: Ciao, ciao, strutto, ciao, strutto, ciao. Ciao. Andiamo a Salerno dove c'è Alex, via Alex.
2: Io lo ce l'ho 23 fisso, estate, inverno, senza problemi. Poi lo metterò forse anche a 25 o 26.
1: Cosa vive in un terrario? Lei è un serpente, cos'è, un'iguana? Un'iguana lei, che vive.
2: Bisogna stare caldi.
1: No, bisogna stare freddi perché si deve dimagrire, lei è un panzone?
2: Ma io ti vorrei baciare freddo direttamente.
1: Che cosa sta alludendo al mio cadavere? Sta alludendo al mio cadavere.
2: Perché non ti posso baciare. Sì, a no, ti piace stare freddo.
1: A parte, no, a parte, no, a parte che io la repello come essere umano in generale.
2: Dai.
1: Io non sono arcobaleno, a me piace la fica. Comunque questo non c'entra un cazzo, il fatto che lei viva, viva come un'iguana in un terrario è contro la legge, deve tenere il riscaldamento sotto i 19 gradi.
2: No, sopra i 25, ah, sì, io ho 25. La deroga, ho una deroga.
1: Lei ha la deroga per le teste di cazzo, via, un altro, un altro, un altro, via. Andiamo a Roma, da Antonio, Roma, abbasserai i riscaldamenti, dai.
3: Eh?
1: A quanto terrai il riscaldamento?
3: A 40.
1: A 40 lei, che cazzo è Gheddafi lei, cosa c'hai, i cammelli in casa?
3: No, sono puttane, c'ho tutte puttane io.
1: Lei c'ha tutte puttane, che puttane c'ha? Spieghi, spieghi.
3: Tutte puttane.
1: A me piacciono le puttane, che puttane c'ha? Dica.
3: Puttane, tutte ragazze, 30 anni, 40 anni.
1: Quante ce n'ha, dica?
3: 12 adesso.
1: 12 puttane, e deve farle stare calde.
3: A 40 gradi, ovviamente.
1: 40 gradi, secondo me suda un po' la zoccola, scusa se mi permetto.
3: Lo so,
1: dico, la peripatetica, 40 gradi, suda e poi puzza.
3: Lo so, lo so.
1: E quindi lei gli piacciono che puzzano.
3: Puzzano.
1: Dove ce l'ha? Dove ce l'ha queste ragazze? Dove ce l'ha?
3: In Emilia Romagna.
1: In Emilia Romagna, ma senta, scusi, una curiosità, lei è a conoscenza del fatto che la prostituzione e il favoreggiamento della prostituzione in Italia è illegale?
3: Lo so.
1: E quindi
3: bisogna sempre vedere le prove. Io parlo.
1: Che chi paga?
3: Non le...
1: Pronto? No, ma è stupendo, stupendo. Un pappone direttamente dall'inferno. Che gente c'è in giro, dai. Andiamo da Sebo, dalla Toscana. Vai, Sebo, Sebo Toscana, vai.
4: Ma certo, mio Dio, mi sono rotti i coglioni.
1: Perché, perché?
4: Dico. La patata, se... Se do la prossima...
1: Sì?
4: Non mi rotti i coglioni.
1: Perché?
4: Sai che foglio?
1: Che fa?
4: Guacari minieri, lo sai?
1: Ma non ho capito, scusi, lei che cosa sta facendo? Una gara di sillabazione?
4: Che volete, rompi coglioni in casa? Ma che volete, coglioni?
1: Ma che cazzo vuole lei, scusi?
4: E che sei? Che andiamo a rompi coglioni? Che mi sanno, che cazzo vuoi? A truffarmi me,
1: no,
4: oh, ma calma, io voglio fare i miei in diretto,
1: Mutanda è Pippo del diverso, cosa ha detto? Non si capisce.
4: Perché non posso scattare niente, che c'è? Chiudi, chiudi, perché io non ho penso di sua gente in casa,
1: Senta, io non capisco un cazzo, mi procuro un interprete o uno che ripara i flipper, perché non capisco che cazzo dici. E chiudiamo con l'amico mio, direttamente da Grey School, sempre puntuale, sempre sul pezzo, sempre informato. Amico mio, buongiorno e buona settimana.
5: Ecco, lo sapevo, te l'ho rifiutata la chiamata apposta, ma hai detto bastardo.
1: Come sta?
5: Adesso sei diventato un appuntamento fisso, sto qua, non mi ha capito.
1: Sì.
5: Cosa mi resta a fare le ferie in pace, in santa pace? Adesso che cazzo, mi resta a rompere i miei coglioni.
1: Ah.
5: Cruciani, te l'ho detto... Quando vieni
1: sei,
5: giù
1: sei anche
5: vedere,
1: andato in ferie.
5: Vieni giù, fatti vedere ogni giovedì. Ogni giovedì faccio via alle sarca. Vieni giù.
1: Ma non è
5: vedere,
1: vera questa cosa. Non è vera questa, questa cosa che vieni via alle sarca. Non è vera. Non ti ho mai visto. Sei tu che sei un mitomane pazzo e hai miraggi.
5: Maledetto coniglio che ti nascondi dietro la diga.
1: Io
5: maledetto.
1: Il coniglio me lo mangio.
5: Solo ti fai vedere, solo quando sei paraculato dalla Digo, maledetto bastardo.
1: Ma sei un mitomane.
5: Te lo prometto, Cruciani, te lo è una promessa quella che ti faccio.
1: Sì,
5: quella volta che ti trovo, te cambi i connotati, in alta Tamara te riconosce.
1: Sei lì che piangi miseria.
5: Merda, Cruciani,
1: piangi miseria, sempre a frignare, poi vai in vacanza così, a spendere i soldi dello Stato, Piangi miseria.
5: Ma se no, ti sei in vacanza, visto che ti ha cavato il terzo testicolo, maledetto bastardo. Neanche un tumore ci te porta via.
1: Ah, io ho un grappolo di coglioni. Io ho un grappolo di coglioni perché sono un vincente, sono un dominante, sono un maschio alfa. Non come te, che sei un cazzetto piccino, Che minacci, minacci.
5: Sei una maledetta merda, no, maschio alfa. Sei una maledetta
1: sono maschio
5: merda
1: alfa.
5: Che ti nascondi.
1: Tu, Omega.
5: Sei un coniglio bastardo.
1: Tu, Omega.
5: Vieni giù.
1: Io, Alfa.
5: Vedere. Ti chiama Centraino. Aspetto che finisci la trasmissione.
1: Ancora con questa favoletta, dai. No,
5: dai,
1: non ti ascolto. Non ti ascolto. No, perché
5: hai
1: dici sempre la stessa cosa.
5: No! No! No! No! No! No! No! No!
4: No,
1: perché
4: fai silenzio!
1: Hai miraggi!
4: Devo chiedere scusa a tutte le donne!
1: Ma basta!
4: Ma
1: hai rotto i coglioni! Hai rotto i coglioni!
4: Se la sua fosse l'ultima cosa al mondo che faccio, Cruciani! Ti mando a fare le Paralimpiadi, maledetta merda! Sei una maledetta merda, Cruciani! Oh. Ti disprezzano tutto al cuore! Maledetto bastardo!
1: Ma sempre la stessa filastrocca! E niente, non c'è verso di chiedergli un'opinione. Ormai si è incistato su questa roba che devo morire. Prima o poi capiterà anche a me. Mi faccio togliere un'altra decina di coglioni e poi me ne vado al creatore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca.
3: Scusatemi, sono Simo J, il regista del sommo Max Brillante. Purtroppo l'idolo delle folle non è ancora arrivato. Metto un disco e vi tengo aggiornati.
1: Il sommo Max Brillante è in ritardo, ma lui se lo può permettere. Mettiamo il suo disco preferito e attendiamo che ci benefici della sua presenza.
3: Io mi voglio licenziare, non ne posso più.

0: Ho sentito il mio inno e sono corso in radio.
1: Era ora, cazzo, non sapevo più che cazzo fare, cane.
0: Scusate il ritardo, ma arrivo da una giornata pesantissima. Stamattina mi ha svegliato Rihanna supplicandomi di fare l'amore con lei. Dopo 4 ore di prestazioni così eclatanti mi ha consegnato il Best Scopata Award Rocco Siffredi in persona. Pensavo di aver finito quando mi ha bussato al mio portone in oro massiccio con le mie iniziali scritte in diamanti, quella scassa palle di Angelina Jolie tutta nuda che mi supplicava per avere un amplesso. Cosa avreste fatto voi? Ovvio, esattamente quello che ho fatto io. L'ho buttata fuori di casa a pedate.
2: Max Brillante non lo dà a tutti.
1: Passale a me, porca p***a, che sono a secco dal 1994.
0: La pazza tutta arrapata si è messa a pecorina davanti alla mia porta e non mi faceva uscire. A quel punto ho chiamato il mio comandante del mio elicottero della Maserati e mi sono fatto venire a prendere sul balcone. Finito qui, ma va la giornata è proseguita con 3 eventi in mio onore. Premio per la voce più bella del mondo, premio per gli occhi più azzurri del mondo e per finire, premio per la mia grande umiltà e la mia immensa generosità sessuale. Poi ho partecipato alla maratona di New York e l'ho ovviamente vinta. Sono volato in California per condurre 8 programmi televisivi, 12 radiofonici ed infine sono corso in studio da Eminem per scrivergli il pezzo nuovo. Volete sentirlo?
2: Pezzo nuovo di Eminem, scritto da Max Brillante.

0: Eminem, non ti allargare, puoi dire che mi conosci, ma non ti permettere di dire che sei mio amico, sto arrogante del cazzo.
1: Max, è arrivato l'ospite della puntata.
2: Max, grazie per avermi invitato, sono davvero felice di essere qui.
0: Perdonami, cappellone, ma tu chi cazzo sei?
2: Che sagoma, sono Alessandro Borghese, lo chef più amato d'Italia.
0: Cosa? Lo chef più amato d'Italia? Ma vaffanculo, esiste solo Cracco, il resto è merda.
2: Gag simpaticissima, ma mi sembra che si stia esagerando. Mi hanno detto di venire qui per parlare del mio nuovo progetto.
0: Intanto abbassa il tono di voce o ti infilzo il costato con il tridente della Maserati. Hai detto che sei chef? Dai, preparami qualcosa al volo. Sei capace di farmi un risotto allo zafferano con salsiccia nostrana? Vai, dai, vai, forza!
2: Perdonami, ma non è che posso cucinare in uno studio radiofonico senza i fornelli e senza gli ingredienti. In realtà sono qui per parlare del...
0: Che cialtrone, avete visto? Questi personaggini da 1000 lire mi supplicano di venire nella mia trasmissione e arrivano impreparati. Io faccio lo speaker e se mi invitano ad un convegno arrivo preparato e parlo al microfono.
2: Perdonami, ma...
0: Sto straccione dice di fare lo chef e non è in grado di cucinarmi al volo un risotto. Penoso, lasciamelo dire, penoso!
2: Mi sto innervosendo, anche se sono la persona più tranquilla del mondo. Posso almeno raccontare del mio nuovo progetto?
0: Parla, parla pure. Tanto mi hai già distrutto la puntata. Dai, vai, dai.
2: Vabbè, proviamoci. Dopo il successo ottenuto con i miei ristoranti pregiati,
0: bla bla bla,
2: ho deciso con il mio team di creare uno spazio per crescere nuovi talenti della cucina, un reality show dove sarà
0: sono tutto io, sono bravo solo io,
2: assaggiare le ricette al pubblico, praticamente un ristorante, però così non riesco a parlare. Mi sento davvero preso per il culo. Ti pregherei di smetterla. Guarda che mi hanno detto che se dico una certa cosa ti faccio incazzare di brutto. Va che lo faccio!
1: Ti prego Alessandro, non lo fare!
2: Mi hai rotto il cazzo, ma adesso lo dico.
1: No, ti prego, finisce in tragedia.
2: Fanculo lo dico, la Maserati è una macchina di merda.
1: Ci risiamo, addio Alessandro, è stato bello conoscerti.
2: Ma che cazzo fai, pazzo?

0: Fanculo tu! E preferisco i sofficini Findus alla tua cucina di merda. Gne, gne.
1: C'è 105 mi cacca!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Papà Castoro, raccontaci una storia.
5: Anche due storie.
6: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
7: Ascolteremo te.
8: Papà Castoro, papà Castoro, raccontaci una storia.
9: Papà Castoro non c'è. Andate a drogarvi.
8: Papà Castoro, dai, non fare la merda. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore.
9: Ah, va bene, va bene. Allora, questa storia si intitola La principessa sul pisello.
8: Papà Castoro, ma come parli? Non si dice pisello, si dice cazzo.
9: Va bene. Allora, senti, questa storia si intitola La principessa sul cazzo. Allora, c'era una volta una principessa che stava sul cazzo a tutti.
8: E perché stava sul cazzo a tutti? Perché? Perché? Perché?
9: Perché? Perché? Perché lo prendeva nel culo senza farsi bidet. Capito?
8: Giusto, giusto, giusto. E poi?
9: Ancora questo e poi. E poi un giorno la principessa sul cazzo incontra il principe sui coglioni.
8: E perché sui coglioni? Perché? Perché? Perché?
9: Ma che domande sono? Perché il cazzo era già occupato, no? E allora stiamo sui coglioni.
8: Giusto, giusto, giusto. E poi? E poi? E poi?
9: Basta questo e poi. Allora, il principe sui coglioni era molto triste perché il suo cricetto preferito era scappato di casa, no?
8: Oh! E perché era scappato di casa il cricetto? Perché? Perché? Perché?
9: Perché qualcuno aveva ucciso i suoi genitori, ecco perché.
8: Oh, che tristezza! E poi? E poi? E poi?
9: E poi la principessa sul cazzo disse al principe sui coglioni: lo so io dove è andato il tuo criceto.
8: Dove? Dove? Dove?
9: In una grotta segreta al centro della foresta.
8: Oh!
9: E questa grotta segreta al centro della foresta, pensate, era abitata da...
8: Un drago! Un drago! Un drago!
9: No, no, un drago!
8: Un orco! Un orco! Un orco!
9: No, neanche l'orco!
8: Una strega! Una strega! Una strega!
9: No! Neanche la strega! Fate parlare me, no?
8: E da chi cazzo era abitata?
9: Da Richard Gere!
8: Oh!
9: E quindi la principessa e il principe andarono nella caverna e ci chiesero a Richard Gere se avesse visto il criceto. E Richard Gere rispose: senti, lo so io dove è il criceto.
8: Dove? Dove? Dove?
9: In una caverna segreta al centro delle mie chiappe.
8: Oh!
9: Questa caverna segreta al centro delle chiappe di Richard Gere era abitata da...
8: Un drago! Un drago! Un drago!
9: No, non era il drago.
8: Un orco! Un orco! Un orco!
9: No, cazzo! Neanche l'orco ho detto!
8: Una strega! Una strega! Una strega!
9: No! Cazzo!
8: E da chi cazzo è abitata?
9: Da Linus!
8: Oh!
9: Il principe e la principessa entrarono nella caverna e chiesero a Linus se avesse visto il criceto, no?
8: E l'aveva visto! L'aveva visto! L'aveva visto!
9: Sì! Senti, disse: allora lo so io dove è il criceto!
8: Dove? Dove? Dove?
9: In una caverna segreta al centro delle mie chiappe. E questa caverna al centro delle chiappe di Linus era abitata da...
8: Un drago! Un drago! Un drago!
9: No, no, il drago!
8: Un orco! Un orco! Un orco!
9: No!
8: Una strega! Una strega! Una strega!
9: No! Basta!
8: E da chi cazzo era abitata?
9: Da Batman!
8: Oh! Ma aspetta! Allora la caverna è il culo di Linus!
9: Esatto!
8: E il criceto a cui hanno ammazzato i genitori è Batman?
9: Ah, esatto! Finalmente avete capito!
8: Ma aspetta, papà Castoro! Qualcosa non torna! Batman è un pipistrello, non un criceto!
9: Ma che c'entra? Anche Linus non sa fare i DJ, ma lavora lo stesso in radio, no? Stronzi, terrore di merda! Ma ammazza la mamma in famiglia!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
0: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là.
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
2: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
2: Marco,
3: chi?
2: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
2: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
3: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
2: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
2: a fare
3: no,
2: il culo?
3: No, ti ho messo.
2: Che ti facevi schiacciare?
3: No, capito.
0: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
0: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Oh,

0: instructions for takeoff. Biden è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Memory kill, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got you on clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Bentrovati in volo, aviatori. È il vostro comandante Mavericchia che vi parla. Come va la giornata?
1: Scusi, comandante, volevo chiederle una cortesia. Nel mio abitacolo c'è credo che sia il sergente Orso.
2: Salve.
1: Ecco, siccome l'abitacolo però per una persona sola siamo un po' stretti.
2: Ma io sto benissimo.
1: Perché sei seduto sotto. Io ho la testa appoggiata al vetro, sto freddo.
0: Rooster, dove sei?
3: Oh, scusate, in questo momento sto sorvolando il territorio kazako. C'è un'emergenza, devo intervenire.
0: Ma che cazzo ci fai lì, Rooster?
1: Guarda che stiamo andando tutti da McDonald's.
3: Mostra porca puttana, ma chi è che sbaglia sempre i bigliettini in bacheca?
0: Credo sia la moglie, quella stronza di merda, la moglie di comparsa.
4: Guarda il re di controllo. Ascolta, mo, tu da McDonald's non ci vai, Ti sei mangiato la fesa di tacchino, già basta quella, ok? Due gallette di riso al massimo.
1: Ma sapeva di merda.
3: Oh, ferma signora, la fesa di tacchino era arrotolata nel mio buco del culo.

0: comparsa, tenente comparsa, qui è il comandante Mavericchia. Le volevo presentare, è un po' tardi, il mio cugino, il tenente Orso.
1: Ah!
0: Anche lui adora la f***a quanto la amo io.
1: Sì!
2: Sento della bugia, nella.
3: Scusate, io sono in Antartide ma non vedo nessuno! Siete per caso in ritardo sull'appuntamento?
2: No, stiamo andando al cinema, oggi c'è lo sconto.
3: Nostra porca la puttana, chi è che incasina i bigliettini in bacheca? C'era scritto Antartide!
2: No, era il film Antartide.
3: Troppo! Scrivete cinema sotto!

0: comparsa, qui torre di controllo. Riesci a vedere che cosa sta succedendo in cabina, pazzo?
1: Sì, passo.
0: Sti cazzi, pazzo.
1: No, dico, c'è il tenente Mavericchiano, il comandante lì, completamente nudo, ma nudo, ma veramente nudo, c'è una roba, una nudità mai vista. Credo che, insomma, gli sta infilando un in bocca tutto fino ai coglioni, in gola, una roba, cioè non riesco a guardare, faccio così con gli occhi perché se giro la testa mi imbarazzo. Cosa faccio? Aperto, col culetto ho aperto il canale, quindi sentiamo l'audio nella cabina. Perché si muove anche con degli spasmi, cioè proprio gli sta scoppiando il cranio, una roba. Se sentite? È imbarazzato, cigano i sedili, una roba. Ride anche in maniera forsennata.
2: Mamma mia, che manovra di emergenza da super etero!
1: Torre di controllo. Che Penny? Penny? Passo.
2: Sì? Ah. Passo.
1: Allora, non so come spiegartelo, però credo che proprio sia culattone.
2: Io credo tu ti stia sbagliando, passo.
1: Ah, c'ho ragione, passo.
2: No, non credo da cosa lo deduci, passo.
1: Proprio culattone, passo. Nails on her nose, 12 o'clock. Finita la benzina, passo. Tornata. Cioè, neanche mi rispondete più.
0: Perché non dici pazzo? Devi dire pazzo, se non dici pazzo non te potevo rispondere.
1: Sto marando. Faccio la...
0: Che stava facendo?
2: No, non ho capito, guarda.
0: Stava barando.
2: Secondo me lui dice di Mavericchia che è gay perché è gay lui.
0: No.
2: Sì, sì, ovvio.
0: Ma non è gay.
2: Fanno tutti così.
0: Ma Mavericchia non è gay. È no. Proprio fr***o.
3: Lui è ammalato.
1: Attento alla mano.
0: Comparsa, pazzo. Comparsa.
2: Già che ci stai, e chiedi se quel branzino che gli avevo preparato era lasciato su un aereo.
0: Ma secondo me è andato a casa il branzino, se ho capito bene la dinamica.
3: È andato a casa del branzino.

0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Anche a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
5: Sì.
2: Ah!
5: Sì.
2: Dai!
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca puttana, che puzza.
2: Ma che schifo!
5: Aria!
2: Ma che schifo! Ma che cazzo!
5: Eccomi! Scusa!
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
2: Non se l'ha anche lavato!
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No,
4: scusa,
2: no.
4: Vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
8: Di a tua moglie che sta diventando come sua madre. E poi scappa in Messico. Sì, ombre. Sì, uomo. Yeah! Tua moglie che sta diventando come sua madre. E poi scappa in Messico. Sì, ombre. Sì, uomo. Yeah!

0: fino alla vita a domandarsi perché. Sii uomo. Quando fa caldo, tieni l'aria condizionata accesa solo in camera da letto. Trasforma la tua casa in uno Stargate fra Islanda e Sahara. Sii uomo. Bevi finché il tostapane non diventa arrapante. Sii uomo. Se tua moglie ha bisogno di una mammografia, fagliela tu, con la faccia. Sii uomo. Esci a fare un giro in barca e torna 10 anni dopo, con un altro nome. Sii uomo. Fatti accompagnare a puttane sulla statale da tua moglie. Sii uomo. Se un tuo conoscente ti dice che si è mollato con la tipa, chiedigli se gli scazza se ci provi. Ogni lasciata è persa, quindi sii uomo. Se al ristorante ti arriva il piatto sbagliato, mangiane metà e poi rimandalo indietro. Sii uomo. Dona gli organi da vivo. Sii uomo. Quando ti seghi, non sprecare fazzolettini. Dio ti ha fatto la pancia. Usala. Sii uomo. Metti il cane sul sedile del passeggero e tua moglie nel bagagliaio. Sii uomo. Il phone è una roba da fichette. Sali in macchina e asciugati i capelli con la testa fuori dal finestrino, urlando. Sii uomo.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Papà Castoro, raccontaci una storia.
5: Anche due storie.
6: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
7: Ascolteremo te.
8: Non ho tempo. So già, è 11 mattina e sono ancora ubriaco.
9: E dai, papà Castoro, raccontaci una storia. Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore.
8: Va bene. Vi racconto una cazzo di storia.
9: Evviva!
8: Allora, questa storia si intitola Robin Nudo. Senti, c'era una volta nella foresta di Sherwood un fuorilegge chiamato Robin Nudo.
9: E perché lo chiamavano Robin Nudo? Perché? Perché? Perché?
8: Perché andava in giro nudo, no? Testa di merda.
9: Oh! E poi?
8: Guarda, no, stavolta no e poi, Guarda, il primo che dice poi, guarda che lo inculo, ve lo dico, Allora, Robin Hoodo viveva nella foresta di Sherwood col suo miglior amico Batman Nudo.
9: E perché era nudo?
8: Perché era ricchione, no?
9: Oh!
8: Un giorno Robin Nudo e Batman Nudo stavano camminando nella foresta di Sherwood quando incontrarono un forestiero di nome Walter.
9: Walter?
8: Walter Nudo, no?
9: Oh! E poi?
8: Ancora! Avevo detto che non devi più dire poi!
9: Basta, papà Castore, basta!
8: Aspetta che lo tolgo. Allora, Walter Nudo corse verso Batman Nudo e Robin Nudo, gridando: aiuto, aiuto! Mary Poppins! Ma hai infilato l'ombrello nel culo!
9: Oh! E poi?
8: Allora, cammina, che ti cammina. Robin Nudo e Batman Nudo incontrarono Re Artù. Aiuto, aiuto, urlò Re Artù. Mary Poppins mi ha infilato una spada nel culo.
9: Oh!
8: Anch'io voglio una spada nel culo, gridarono in coro Batman e Robin Nudi. E ripresero a cercare Mary Poppins. E cammina che ti cammina, incontrarono Alice, che ci disse: aiuto, aiuto, Mary Poppins mi ha infilato il paese delle meraviglie nel culo. E poi

0: migranti incontrarono Peter Pan con l'isola che non c'è nel culo. E poi...
1: Basta, papà Castoro! Abbiamo capito! Dici la morale della favola!
0: La morale è che quando incontri Mary Poppins devi stare attento al culo!

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Paga il canone pezzo di merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Squartacus. I protagonisti. Kirk Temuort è il gladiatore Squartacus. Valeria Mastrandre the Giant è la bella Venerea. Titolo Tito è Claudio Culo Smargiasso. E con la partecipazione straordinaria di molta gente nei panni di tutti gli altri. Tratto dall'omonimo romanzo di Gianni Ghiottamerda. Adattamento cinematografico, Obelix. Regia di Mussito Bietolini. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ricordiamo ai telespettatori che non sono muniti di vista, che la mia suadente voce, profumatamente pagata da Mamma Rai, ti aiuterà a comprendere il racconto attraverso una dettagliata descrizione di ogni cosa che accade nel film. Se non comprendi nemmeno in questo modo, significa che hai dei problemi più seri e dovresti rivolgerti ad un medico per le menti bacate. Buon ascolto! È l'anno meno 113 di nostro signore Johnny Ritardone, il profeta che arriva quando cazzo gli pare. Ci troviamo nelle viscere del Colosseo, una sorta di stadio olimpico ante litteram, teatro di truculenti spettacoli d'armi e cinesate d'ogni genere. Possenti gladiatori, zeppi di cicatrici e già belli sudaticci, calcano gli elmetti, affilano le armi. Fra tutti i gladiatori, uno salta subito agli occhi di chi ce li ha. La muscolatura lucida e tesa, la mascella tipicamente californiana e una statuetta degli Oscar tatuata sulla spalla destra lo identificano come uno schiavo proveniente dalla Tracia. Lui è Squartacus, il più forte e valoroso fra tutti i gladiatori. Preceduta da un olezzo di rigogliosi capezzoli in fiore, nel lugubre antro fa il suo ingresso la bellissima e pettoruta Venerea, moglie del perfido e potentissimo console Claudio Culo Smargiasso e amante non poi tanto segreta di Squartacus.
2: Oh Squartacus, che gli dèi che abbiamo mutuato dai greci siano lodati. Pensavo che non sarei riuscita a vederti prima del grande combattimento. Oh Squartacus, sono tanto in pena per te.
3: Non essere in pena per me, femmina di Romano. Oggi è il grande giorno. Se vincerò quest'ultimo combattimento, verrò affrancato dalla condizione di schiavo e potremo finalmente fuggire insieme in Tracia, sulle amene colline di Hollywood che mi diedero i natali.
2: Squartacus, mio bel gladiatore col ciuffo alla James Dean, quel che dici sarebbe davvero un sogno. Ma temo che mio marito, il console Claudio Culo Smargiasso, abbia in serbo una prova insormontabile anche per un guerriero del tuo valore.
1: Con uno stacco che oserei definire cinematografico, ci spostiamo nella tribuna VIP del Colosseo. Lì, il console Claudio Culo Smargiasso si frega le mani tutto meschino, dando voce ai suoi piani di vendetta.
4: Nullus chiavas femina, mea imperitur.
3: Nullus chiavas femina, mea imperitur.
4: Nullo schiava femmina in me imperituri.
3: Balbuziente.
4: Nullo schiava femmina.
3: Mia dolce, tu chiavi un balbuziente.
4: Nullo schiava femmina mea imperituri. Che è il latino sbagliato per dire che nessuno. C'ho il microfono di mezzo.
2: Sì, sì.
3: Che dramma.
4: Che è il latino sbagliato per dire che nessuno può fottermi la moglie e farla franca. Come è vero che il sole gira attorno alla terra. Oggi vedremo scorrere il sangue. Ci stavo riuscendo.
2: Sì.
4: Nullus chiava femmina mea imperituri. Che è latino sbagliato per dire che nessuno può fottermi la moglie e farla franca. Come è vero che il sole gira attorno alla terra. Oggi vedremo scorrere il sangue di Spartacus.
3: Squartacus.
4: Squartacus. Squartacus.
3: Oggi vedremo.
4: Oggi vedremo scorrere il sangue di Squartacus. Fate entrare il prode Squartacus!
1: Armato di tutto punto, la tronfia cappella ondeggiante al di sotto del gonnellino, Squartacus fa il suo ingresso nell'arena e la curva sud va in visibilio.
2: Forza Squartacus! Se vinci ti faccio fare il triplete!
4: Squartacus, stai per affrontare il tuo ultimo combattimento. Sopravvivi.
5: Sopravviverai.
4: Se sopravviverai, potrai considerarti un uomo libero. Ma se morirai, sarai morto.
1: Il silenzio cala fra gli 80.000 del Colosseo. Tutti si domandano quale sarà l'ultimo avversario di Squartacus. Un temibile leone? Una tigre dai denti a fargetta? Oppure un temibile cincischione? Aspettate ancora un secondo. Dobbiamo creare la giusta suspense. L'attesa è finita. Il sinistro cancello viene aperto e dalle sue oscurità appare. Summa.
5: Ciao!
3: Forse tua, fica mea! All'attacco!
1: Soffermiamoci qualche istante su quanto è bello sentire Antonio Summa che soffre e muore.
6: Addio! Addio, sto morendo!
1: Quasi più soddisfacente di una pecorina con Scarlett Johansson. Rigodiamoci la scena anche a rallentatore.

0: Spartacus ha vinto, è un uomo libero. Venerea corre a scoparlo lì sul posto, mentre il perfido console si strappa la chierica sugli spalti.
1: Ma porca puttana!
2: Vittoria, vittoria! Scopiamo!
3: Scopiamo o scappiamo?
2: Scopiamo!
3: Forse prima sarebbe meglio scappare e poi scopare.
2: E se prima scopiamo e poi scappiamo?
3: Scappiamo scopando!
2: Sì!
1: E se scopate io vi guardo?
3: Ehi, un guardone!
1: Sì!
3: E se scappiamo mentre scopiamo noi siamo degli scopioni!
2: O degli scapponi!
3: Lei è scappellato?
1: Scappellatissimo!
3: E il morto?
1: È morto!
3: Quello scoiattolo lo ha fatto a pezzi!
0: E mentre l'immagine si sfoca per motivi di censura, scorrono i titoli di coda. La nostra mente ritorna su quel suono affascinante di Antonio Summa che soffre e muore.
4: No! Dio, sto muovendo!
0: Che meraviglioso suono ammaliante. Cari italiani, perché non mandate una lettera a Mamma Rai e gli chiedete di far morire Antonio Summa in ogni serie televisiva, in ogni programma di cucina, durante qualsiasi trasmissione?
5: Partiamo da 5 e queste sono le lettere.
4: No!
6: Perché oggi fa queste che sono meravigliose e sono le famose lingue di suocera.
7: E Bruna ha preparato
8: c'è
7: questi biscotti che
8: c'è
7: sono
8: una
7: i
8: fumata.
7: Biscotti.
8: C'è una fumata.
9: È anche bianca.
7: È bianca.
8: Ed è una fumata bianca. Attenzione, c'è una fumata, quindi io subito linea al TG1.
0: Sarebbe un sogno, vero? E mentre attendiamo che il sogno si avveri, paga sto cane di canone, stronzo!
4: Ah!

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio e sempre disponibilissimo dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Silvana e sono una ragazza che ha bisogno di un piccolo consulto per risolvere un problema.
3: Salve, signorina Silvana. La ringrazio per essersi rivolta al nostro portale e per aver risposto fiducia. No, ho sbagliato. E per aver riposto fiducia in un servizio serio e non in quei ciarlatani di medici che girano pomposi con le loro lauree e appese ai muri di studi in centro città.
2: Accidenti, non pensavo mi rispondesse subito. La ringrazio per la celerità.
3: Sì, figuri, virgola. Casualmente ero in studio per fare dei lavoretti.
2: Riaccidenti, che fortuna, grazie. Vuole che le spieghi il problema?
3: Gentilissima Silvana, se per lei è più comodo, con un leggerissimo contributo irrisorio, emoticons del denaro, potremmo effettuare una chiamata video, così posso salutare in maniera... No, sbagliato, che cazzo sto scrivendo? Video, così posso valutare in maniera meno impersonale il problema. Punto, punto, punto. Faccina soddisfatta.
2: Beh, certamente. Anzi, fantastico.
3: Allora, clicchi su questo link e sganci una mezza gamba sul conto associato nel link.
2: Mezza gamba? Non capisco il termine, virgola, mi perdoni.
3: Mezzo pippo, virgola, un 5 con la ruota dopo, virgola, la mezza, come la chiama lei, la 50 di ordinanza del fattone?
2: Ma mi scusi, ma come parla? Lei usa dei termini molto giovanilistici e slang, ma è un dottore.
3: Con l'H finale. Mi scusi, pensavo di avere a che fare con una giovine e cercavo di metterla a suo agio. Mi scuso, sa, ho un master in psicologia applicata pranautica.
2: Certo, certo, la psicologia prepanautica.
3: Virgola, su, clicchi, clicchi.
2: Ecco. Salve, dottore.
3: Ma salve, che bella donna, complimenti.
2: Grazie, lei è veramente gentile. Ma alle sue spalle cosa sono quelle cose appese?
3: Ah, dice, le gomme?
2: Sì, mi sembrano dei pneumatici.
3: No, no, sono un appassionato di motori. È una collezione di pneumatici di vetture storiche che sto preparando per una mostra. Sa, sono giro, faccio, colleziono.
2: Wow, pensare che sembravano le stesse ruote che avevo su una mia vecchia Fiat.
3: Mi perdoni lo sgarbo, ma signorina, si vede che lei non capisce un cazzo di mezzi.
2: Ma, dottore!
3: Psicologia prepanautica, signora psicologia. La sto mettendo a suo agio.
2: Ah, sì, la psicologia prepanautica, certo, mi scusi, dimenticavo il suo master.
3: Allora mi dica, che problema ha?
2: Dica.
3: No, dica lei.
2: No, lei ha detto dichi.
3: Ah, errore di battitura, mi scusi.
2: Ma siamo in video.
3: È un programma veneristico. In realtà questo è un mio avatar. Io sto dettando i testi al mio avatar che parla al posto mio.
2: Wow! Ma è veramente possibile? Sembrava vero.
3: Adesso lo scollego un attimo e vengo personalmente. Secondo. Eccomi in carne e ossa! Visto? Incredibile! Cioè, non si è resa neanche conto dello switch. Stupendo, tecnologia.
2: Accidenti, non è cambiato nulla, pazzesco, era perfetto.
3: Lo so, la scienza, signorina, la scienza. Ma su via, mi dica, che cosa l'affligge?
2: Sa, io fatico ad avere un partner.
3: Accidenti, troppo esigente? Ricerca bazzucati?
2: Bazzucati?
3: Sì, fucilati, semidivinità priapiche.
2: Ah, psicologia.
3: Sì, sì, sì, psicologia, cioè.
2: No, in realtà è che credo di avere un pH della vagina un po' forte e fa un cattivo odore.
3: Wow.
2: Che fa, dottore?
3: Piacerissimo buono alimentare. Ha tanti partners?
2: Beh, diciamo che sono una donna single che non ha ancora trovato quello giusto.
3: Ho capito. Senta, signorina, ma è pesciata o zugnosa?
2: Ma in che senso?
3: La passera, il puzzo di pisciotto di zugnetta.
2: Ma che schifo, dottore! Va bene la psicologia, ma così è troppo, diventa indelicato.
3: Dai, su, non facciamo i permalosi, peschereccio, probabilmente è la frizione.
2: Ma in che senso, dottore?
3: È che la lascia troppo in fretta la frizione, mi scivola troppo sui cazzi. Ha provato a tenerla in garage un paio di volte, quella ficca. Magari è quello, eh.
2: Ma dottore, si vergogni.
3: Io? Ma anche sei tu la ghiottona. Dai, su, dacci una lavata. Evita i dossi coi coglioni quando guidi, scema. Ciao, dai. Ma guarda te che gente che gira. Questo ha visto più cazzi che crocchette il cane e si lamenta il cattivo odore. È già tanto che gli crescono ancora i peli a furia di lisciarla. Vabbè, vado a mettere le gomme invernali all'appunto, cazzo.
0: Radio 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiculatore precoce!
10: Cinese di m***a!
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
10: Beh,
11: adesso te la metto io la cela, però da un'altra parte, girati.
10: No, no.
11: Vieni qua.
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi fare.
11: Vieni qua,
10: Leon-san. Non puoi fare cinese.
11: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
10: No, è più puttana.
11: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, cinese, è buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zodi 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Oh, Libez! Benvenuto! Che ti può fare un tatuaggiotto?
3: Sì, ne è una cosa bella che so vichinco!
2: No, tu non sei vichinco! Tu sei mangalone! Sei stranotto!
3: Uè, bella bella! Iniziamo a scassare la cazza, Che oggi non è giornata!
2: Che vuoi tatuare? Lo cuoricino? Lo palloncino? Lo fiorellina?
3: Che so, una femmina! Ti ho detto che so vichinco! Voglio una roba potente, una roba da uomo forzutella, voglio una roba celtica!
2: E dove lo vuoi? Sulla frontona panoramichetta?
3: In che senso?
2: C'hai una fronte che c'è sta tanta roba! È gigantona!
3: E so grossetto tutto, so vichingo, so gigantone!
2: No, t'ho detto che non sei vichingo! Sei mangalotto! Tutto stroppiarello! Sei tutto sproporzionato! Sembri quei cosi che sono finiti nelle radiazioni e sono nati strongolini!
3: Oh! Sai che sei proprio di stronzo? Ma la vuoi finire di sfottere che... Ma che dimino, eh?
2: E che carattero! Dai, non fai scema! Sittati! E prova a farti un disegnello, che mo mi sono ispirato!
3: Ah, bravo! Che vuoi fa?
2: Ma cagnolino che gioca con la palletta!
3: Ma sei scemo! E che sono, mo checco? Come mio fratello! Io sono maschione potente! Voglio un cobra che si mangia un drago mentre lottano per lo fuoco dell'inferno!
2: Eh sì, che so, Michelangelo!
3: Ma tu, non ti vanti che sei il migliore della Norvegetta che ha vinto i concorsetti? Che disegni... tutti questi disegni che so, pensi, sono bellissimi!
2: E mica sono miei! Questi li ho scaricati da internet! Io? I concorsetti li ho vinti con i cagnolini e i palloncetti!
3: Ammazza, vabbè, fammi sto cagnolino, sei l'unico che tatua quel norvegio! Ma con l'espressione potente però, Lo voglio ferocio!
2: Ferocio?
3: Sine, sine!
2: E vabbè... Ferocio!
3: Sì, ne ferocio!
2: Se lo vuoi tu, te lo faccio ferocio! Te lo faccio nella scheletta!
3: E vabbè, bello bello,
2: Sì, ne! Finito, gli pezzo!
3: Oh, fammi vedere!
2: Ecco, mettiti allo specchiarello e tieni quest'altro specchiarello per vederti la schiena strangolona!
3: E non cominciare ancora,
2: No, no, tile, dai!
3: Fammi vedere lo cane ferocio! Che cazzo, sono due cagnoletti che si culano!
2: Sì, ne belli, vero? Sono due cani feroci!
3: No, non sono feroci! Sono culachecchi che si culano!
2: E tu mi hai chiesto un cane ferocio?
3: No, ferocio, cattivo, mastinello, questi si fanno lo culo! Mi hai fatto due cagnini che si culano, che canelli dietro la schienella, cretino!
2: Oh, sei tu che parli mangaloide! Io ho fatto quello che mi hai detta tu!
3: Ma io di tronco, scemo, mi hai fatto un cane ferocio!
2: No, no, Ibet, non ti incazzare, calmati!
3: Ma ti martello con lo martello e ti tronco, scemo pazzo!
2: No! Non mi lanciare lo martellone!
3: Ma hai rovinato, pazzo!
4: Ecco nonno, siamo arrivati! Questo è il tatuadorello che fa i gagnini carini! Sei sicuro che mi paghi tu lo tatuaggetto?
5: Sì, piccolina, tranquilla, ma non dire niente alla mamma, che si arrabbia!
4: Vuoi entrare a vedere mentre faccio il cagnolino sulla caviglietta?
5: E certamente! Mi fa tanto piacere! Entriamo!
3: Dai, infame!
5: Permesso!
4: Nannino!
3: Oh, cazzo, Fossi! Faustino, stai bene? Che cazzo ci fai nel negozietto dei tatuaggetti? Ma lo fai apposta? Ti sei fatto male? Va bene, dai. Io vado, Scusa se mi prendo il martellone che mi me l'ha fatto forgiato. Va bene, dai. Io vado, Ciao, Nai.
6: Ehi, guardate gli Evers! C'è i cagnolini che si curano dietro la schiena! È ferocio!
3: No, non so ferocio! Sono i cani che sono feroci! È malinteso!
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un regno lontano e cammelloso.
2: Che cosa c'è lì in mezzo? Vai via!
1: Governato da un re con la moglie tanto zoccola quanto incauta.
3: Re Shahir, mi riesci ad informare?
4: Rincresce. Hai detto giusto Shahirar, ma mi rincresce. Non
3: è perché è marocchino.
4: Ah, ma io sono regista.
3: È perché è marocchino.
4: Vai.
3: Re Shahir, mi riesci di...
4: Rincresce, non mi riesce, mi rincresce.
3: E non mi riesce.
4: È vero, ma a me mi rincresce se lei non gli riesce.
3: Re Shahir, mi rincresce di rinformarla che proprio...
4: Perché rinformarla? Info.
3: D'info.
4: D'info.
3: Re Shahir,
4: un attimo che c'è la lancella che ridacchia.
3: E chi è questa, scusa?
4: Questa è Shahrazad. Ah.
3: Re Shahir, mi rincresce di informarla che proprio in questo momento la regina si sta scopando gli schiavi in giardino.
5: Ah, bella questa, mio buon visir. Trovi sempre modo di far ridere il tuo re.
3: Vostra maestà, purtroppo non c'era la battuta.
4: Non era. Mamma mia, quanto è lungo. Action!
3: Vostra maestà, purtroppo non era una battuta. La regina si sta scopando veramente gli schiavi in giardino. Guardate voi stessi.
6: Mi scopo gli schiavi!
7: Sì! Oh, che bello schiavo di
6: zoro!
7: Oh, che bello che fare lo schiavo!
6: Guardate come mi scopo gli schiavi! Inculatemi in quattro!
5: N-O-O-O-O!
4: Che fa? Scusi, chi è?
5: Scritto così?
4: No!
5: No, è lungo.
4: No!
5: No!
4: Sì!
5: Se no, dico...
4: Cosa no?
5: No.
4: Non è no, è no!
8: Action!
5: No!
4: Basta, quanto si dispera? Va bene così, no, faccio un no più generico.
5: Li faccio?
4: Sì,
5: No! Un tradimento inaudito!
4: No, questo deve dire la voce fuori campo!
1: Ah. Un tradimento inaudito che provocherà conseguenze terribili.
5: Allora, per essere sicuro che nessuno mi possa più conficcarchi...
4: Conficcarchi? Cosa vuol dire in italiano conficcarchi?
5: Aspetti, levo gli occhiali, non riesco a leggere.
4: Scusi, ma perché lei porta gli occhiali antilettura?
5: Perbezzo.
4: Ah, ok, prego.
5: Allora, per essere sicuri che nessuno mi possa più cornificare, mo faccio giustizia a mia moglie.
4: Giustiziare?
5: Narni?
4: No, giustiziare mia moglie, giustiziare.
5: Mo faccio giustiziare mia moglie. E d'ora in poi mi sposo una vergine al giorno, me la scopo subito e poi la faccio accoppare.
3: Vostra maestà, mi permetto di farle notare che così facendo andrà ad esaurire presto le fanciulle attraenti. Le ricordo che in Persia le ragazze belle sono le più belle del mondo, ma quelle cose fanno veramente cagare, eh?
5: Cosa ha detto? Non ho capito un cazzo.
4: Dice che se segliava tutte le fregne poi le ammazza, gli rimangono solo le brutte.
5: Ma potete dirmelo così?
4: Ma siete persiani tutte e due, per capite? Tra persiani...
3: Ma lui non parla persiano, che cazzo di persiano è?
4: Ma perché lei parla persiano? Lei è un marocchino, scusi. Andiamo avanti.
3: È sempre da giù.
5: Non mi importa, così ho deciso, portatemi la prima sposa, che me la fotto e poi la coppo.
4: Ora scopi a morte diverse ragazze che si disperano.
5: Cioè, l'azione avviene contemporaneamente?
4: Insomma, una che si scopa lei si dispera per forza.
5: Quindi io chiavo...
4: E la ragazza contemporaneamente si dispera.
5: Va bene.
4: Ecco.
5: Dov'è la ragazza?
4: Lei.
5: No, scusi.
4: È vergine.
5: Capito, però.
4: Cioè, scusi. Infatti siamo nell'antica Persia.
6: Ho 44 anni.
5: Minchia. Portati.
6: Senti, ma lo facciamo con i vestiti?
5: Meglio, sì.
4: Vuole anche la maschera per la
5: signora.
4: Sei
5: girata. Ma scusi, non avete il burka?
4: No, non usava. Questa è la Persia.
5: Allora, se posso...
4: Prego.
5: Questa la ammazzerei così.
4: No, questa prima te scopa.
6: Scusate, ho dimenticato il deodorante. Non è
4: sì,
6: che...
4: Un anno fa l'ha dimenticato.
5: Io pensavo che c'erano già dei cadaveri.
6: Me lo impresti?
5: Non ce l'ho dietro. Non è che c'è il cinturone.
4: Le mettiamo una mollettina sul nasino,
5: No, scusi un attimo. Sì, io sono il re. Dico... No,
4: molletta lei... regale.
5: No, io... Lei è morta subito.
4: No.
5: Via, altra vergine.
4: No, lei è nella finzione il re, ma qua non conta un cazzo, decido io. Lei si mette la molletta.
6: Dopo mi porti a prendere un gelato?
5: No, scusi. Perché? Non è contemplato.
3: Scusa, prima deve scoparsela.
5: Sì, ma anche la ragazza è stata circuita perché
4: mi
5: sembra
4: certo.
5: Lucidissima.
4: No, purtroppo ha fatto un film con Tarantino prima.
5: Ah.
4: E ci è rimasta sotto, purtroppo.
5: Sì. Va bene, allora.
4: La chiavi.
5: Si appoggi.
4: Sì.
6: Dove?
5: Dove preferisce, si giri.
6: Al muro?
5: Sì. Si giri, ecco così.
4: Prego.
5: Ecco qua. Fatto, a posto.
6: Mi è piaciuto tantissimo.
5: Me no, però...
6: Vuoi essere mio fidanzato?
5: No.
6: Metti la crocetta,
5: no.
6: Sì, no, forse.
5: No.
1: ma sarà proprio la figlia del visir Shahrazad a spezzare il circolo vizioso.
3: Sir, purtroppo tutte le fanciulle della città sono scappate e ora tocca sposare mia figlia Shahrazad.
5: Bella madonna, mi hai sputato in faccia, cazzo.
3: È un po' bruttina, di capire.
6: Ciao.
4: Alla David Lynch, capisci?
6: Ciao.
5: No, dai, dai.
3: Questo?
5: Non mi state prendendo in giro?
6: Ciao.
5: Basta dire ciao. Capito, sei presente, è a posto. Va bene, dai.
1: Il re si scoperà il mostro Andy Cappone.
6: Che bello, sono regina. Che bello, sono regina. E so che bello.
5: No,
6: perché
5: allora,
6: ridi?
5: Allora.
6: Perché ridi?
5: Allora.
6: Perché ridete tutti?
5: Allora, signora Scela.
6: Perché ridi?
5: Non sto ridendo, la mia è il nervosismo. Allora.
6: Forza, mio re, scoppiamo.
5: No. Sì. No, anzi, tu adesso mi racconti una bella storia. Ok? Bellissima Scelazad.
6: Storia.
5: Allora, mi racconti. Ehi! Prima degli input. Questa è una storia lunga. Ma lunga. Oh! Ma lunga, lunga, lunga, lunga, lunghissima!
6: Ok.
5: Vai!
6: Allora, c'era una volta una ragazza, carina ma un po' pelosetta, che nessuno la voleva. Poi però arriva un re, la sposa, ci fa i bambini e basta.
5: L'altra
6: ti è piaciuta?
5: Sentissimo, bellissimo, la dolcezza!
6: Arrabbiata!
5: Porca troia!
9: Forza, forza, Yemeni, Yemeni!
5: Aia! Boio, boio!
9: Bellissima, bellissima! Gatta!
6: Bravi tutti!
9: Ecco, allora, bravo. Mi raccomando, perché adesso si riposi anche lei, signorina,
6: Sì.
9: Che dopo questa scena, guarda, con luttazione,
5: Entra un vichingo?
9: No, c'è la scopata.
5: Di chi?
9: Sua e del mostro qua.
5: È pazzo?
9: No, sono regista io. No. Il pazzo è quello che ha scritto. Me mi pagano.
6: No. Vuoi che facciamo le prove?
5: No.
6: Dai. No. Facciamo le prove.
9: Ve lasciamo soli?
5: No.
9: Pausa 5
5: no,
9: minuti.
5: No, no.
9: Mettete un po' di musica e due tette di velluto.
6: No, no, no. Parlante.
3: Ciao bello, divertiti,
1: Quest'autunno super comparsa indossa il turbante di un sovrano, che forse era meglio se rimaneva cornuto in Le Mille e Una Notte.
6: Ciao.
1: In tutti i cinema più lontani da casa vostra.
6: Ciao.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
10: Radio 105.
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è? Ma
4: sono... No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu, gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Prigos, e Kalk Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto, gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adava dai sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i fili puntai! Testi cani, vuoi di me i fili puntai!
10: Calmati che
11: ti metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi fare!
12: Vieni qua, Leon-san!
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: Io il figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio, disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Yeah. Yo.

0: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
1: Tacchino allevato a terra e per giunta coi pattini, 3,60 euro al chilo. Cuore di palma più rene di pioppo, 5,50 euro. Sapori della terra, gustosa bottarga di talpa, 34 euro. Zucchero a velcro, da staccare e riattaccare su dolci e torte, senza inutili sprechi, 8,80 euro. Besciamella, salsa cremosa con robusto odore di genitali, 1,10 euro. Coda alla cassa? No problem! Estrai la pistola a scacciacani in dotazione col carrello e spara in aria per avanzare di prepotenza.
0: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
1: Acqua Pillon, povera di sodio ma carica di stronzio, 35 centesimi. Macelleria tradizionale, cappello del prete più mutande del sacrestano, 4,90 euro al chilo. Duello, solo vera carne di gallo. Ah, poverino. Duello, solo vera carne di gallo sconfitto in combattimenti clandestini, 8 euro al pacco. Cipolla di Tropea, ma emigrata in Germania in cerca di lavoro, 2,30 euro. Aragoste Kama Sutra, surgelate orribilmente nelle 100 posizioni del popolare manuale indiano, 89 euro.
0: Dall'inceneritore alla tavola.
1: Pisciazzi all'uovo, pastina da brodo utilizzabile anche come sabbia per la lettiera del gatto, 2,59 euro. Parabellum, datteri calibro 36 a punta cava, 24 euro la scatola da 12. Oppiello della Valbor... Oppiello della Valborbera, il formaggio che ti addormenta la faccia, 2,25 euro. Succo di marmo, 2 milioni di euro la goccia. Bioncesso, tazza del water con lunghi capelli cotonati che gorgheggia durante lo sciacquone, 118 euro. E con 100 euro di spesa, in regalo il tagliando arancione per parcheggiare abusivamente nei posti riservati agli etichettati.
0: Primo prezzo, poi vediamo.
1: Olio di gomito più vino di ginocchio, 8,90 euro al metro. Trucciolone, morbido gelato panna e cacao fra due fragranti strati di legno, 2,30 euro. Patate al forno, prefritte, predigerite e predefecate, praticamente un fertilizzante per gerani, 2,60 euro. Moncus. Moncus, polpo surgelato. Moncus, polpo surgelato con 6 tentacoli e mezzo, 6 euro. Rocciacchiotti Beretta, due morbide fette di culatello a forma di chiappe, 4,50 euro.
0: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e bentornati ad un nuovo episodio di Freedom, oltre il cortile. Nelle scorse settimane ci siamo occupati di cose e visto gente, abbiamo fritto aria e mangiato in un sacco di autogrill. Bene, oggi siamo pronti per un nuovo viaggio nel mistero, nella scienza e nella scoperta di altri ristorantini regionali dove sfondarci di grappette. Allacciate le cinture, inizia il viaggio. Inizia Freedom.
2: Oggi nella puntata di Freedom oltre il cortile torneremo a trovare il famoso inventore, il professor Giannone, che ci ha chiamato per andare a visionare la sua ultima grande scoperta. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, il professor Giannone è quello che fa tutto con la merda. Quindi le nostre aspettative di portare a casa un bellissimo servizio sono praticamente pari a zero. Ma siccome il demente fa audience, gli diamo retta anche questa volta ed incrociamo le dita.
1: Non chiedetemi perché, non fate domande, perché io non so dare una spiegazione. Ma come potete vedere, sto percorrendo a malincuore il vialetto pieno di ciarpane, che mi conduce alla dimora del professor Giannone, lo scienziato radiato dall'albo per i suoi controversi esperimenti, dove ha cercato di trapiantare teste umane su corpi di astice. Per intenderci, è quel professore che ricorderete per via della sua caccacola, la bibita gassata fatta di acqua di feci, o per la vettura che si locomuove a peti umani. Insomma, un deficiente. Quindi sono fortemente dubbioso su ciò che ci aspetta oggi. Entriamo. Mamma mia, che fetore! Ma perché quest'uomo è fissato con le feci? Più che convocare troupe televisive per proporre servizi indecenti, dovrebbe rivolgersi a qualche specialista di igiene mentale, santo Dio.
3: Roberto! Finalmente!
1: Salve, professore.
3: Bentornati nella mia umile ma geniale dimora. Accomodatevi! Gradite una bella caccacola fresca fresca di culo?
1: No, la ringrazio. Non è la giornata giusta per una bella ischierichia coli.
3: Non sai che vi perdete. Questo lotto mi è venuto con una gustosissima nota di verza. Sai, sto facendo una bella dieta vegetariana ultimamente, così da implementare le putrescenze intestinali, che tanto mi servono per i miei esperimenti.
1: A tal proposito, professore, ci tenevo a dirle che questa è l'ultima volta che veniamo da lei, se per caso ci propina nuovamente una cialtronata di invenzione a base di scarti della digestione.
3: Cristo!
1: Che succede?
3: Presto, non fare domande e passami quel tubo! Ah, eccolo, infilo al volo!
1: Ma che cazzo fa? Ma veramente lo ha fatto?
3: Roberto, questa scorreggia è stata appena proiettata nella mia macchina refrigerante a peti umani. Una vera innovazione. Con questi caldi torridi e il cambiamento climatico, pensa a quante vite umane potrei salvare con dei condizionatori che funzionano a gas intestinali. Ecco, guarda, si sta accendendo.
1: Mamma mia, che fetore. Sembra di aver infilato il naso nel culo di una balena.
3: Beh, l'aroma è normale che sia un po' pungente. È sempre frutto della condensazione del gas dell'intestino.
1: La spenga, santo Dio.
3: Si aspetta che finisce il ciclo frescorreggiante. Ecco fatto. Hai visto che spettacolo? L'ho chiamato il frescorreggiatore climanale.
1: No, caro...
3: Ecco fatto! Hai visto che spettacolo? L'ho chiamato il frescorreggiatore climanale.

0: stomaco mi innesca un'altra bella scorreggiona. Sai quanto fresco possiamo farci. Senti che fresco! Ehi, dove vai, Roberto? Fuori fa caldo! Certo che quell'uomo è veramente strano! Ciao, vado a farmi una doccia di feci. Con sto caldo si suda un botto.
1: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile andremo a picchiare uno che ha rubato una bici dal garage di un nostro autore e subito dopo sforneremo una torta fatta di ganja per fare una serata strafatti a commentare i vestiti buffi delle sfilate di moda ridendo come coglioni. Ed infine ci chiederemo perché c'è ancora gente che mette le infradito con i jeans lunghi. Non ha senso. Tutto questo e molto altro ancora in Freedom Oltre il Cortile.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Silenzio, silenzio, silenzio! Ho sentito qualcuno scorreggiare, silenzio! Allora però, dico io. Il caso di oggi ci regala inaspettatamente la presenza dell'uomo che ha inventato il sesso. Il Brad Pitt con motore Ferrari, l'unico essere vivente con il cuore firmato Rolex e il tappeto rosso nel colon. L'imputato che tutte le mamme vorrebbero avere come figlio e magari chiamarselo anche. L'unico signore è tornato, l'illimitabile, il super bellissimo Signor Infausto! Me lo fate dire, me lo dovete far dire.
2: Grazie signor giudice, che piacere rivederla in questa lieta occasione. Ha fatto il rutto il signor nel culone, signor giudice.
3: No.
2: L'altro di anime.
1: Mamma mia, ma cos'è questo schifo? Ma come si permette di ruttare questo sacco di scroti ripieni di merda di muflone? Per ogni lieta notizia ce n'è un'altra che puzza di merda. Signore Ercoglione, qual è la causa che cercherò in ogni modo possibile di farle perdere malamente? Ci dica.
2: Che puzza però.
1: Mamma mia.
3: Puzza del componente.
1: Però.
3: Il fatto è gravissimo, vostro onore. Il signore Fausto mi ha aspirato l'anima, rivoglio la mia anima a un risarcimento danni.
1: Signore Fausto, innanzitutto mi complimento per... Silenzio, però muoia in silenzio!
3: Posso morire, sono uno zombie.
1: Pensi che lei già puzzava da vivo, cioè da decomposto, una roba.
3: Sono azionista di Jean Paul Gaultier.
1: Ma zitto. Signore Fausto, dicevo, innanzitutto mi complimento per l'inventiva. Grazie. E l'originalità di questi suoi reati. Sempre più belli, sempre più eccitanti. Si offende se mi masturbo guardando intensamente negli occhi.
2: Oh, gli è caduta una palla, signore.
1: Mi guardi negli occhi, se mi fa. Dai che dai.
2: La devo guardare.
3: Mi coglione per terra.
2: Ma che schifo.
3: Prendimi il coglione per terra.
1: Si sposti, signore, il culone. Dai che sto per... Come le è venuta questa brillante idea di aspirare l'anima al signore Ercoglione?
4: Cervello!
2: No, un attimo. Allora, faccio parlare anche a me.
4: Cervello!
2: Beh, è stato un incidente, signor giudice. Stavo pippando e a quanto pare sono diventato così bravo a pippare che la potenza della mia pippazione ha accidentalmente risucchiato l'anima del signor Ercole.
4: Cervello!
1: Santa, mamma mia. Bravissima. Lei è proprio il figlio che ogni madre sognerebbe di scoparsi. No,
2: che schifo, signor giudice. Gli è caduta l'altra palla.
3: Che devo fare? Voglio giustizia. Questa corte è una farsa.
5: Tu, simpatico tossicodipendente.
6: Dici a me?
5: Sì, proprio a te. Posa la siringa e ascoltami un momento. Vorresti che questo fosse davvero stupefacente?

0: Facente per te?
1: Beh, sì.
0: Bene, perché questo Natale arriva Alberoina, l'albero di Natale addobbato con palline di eroina.
1: Davvero?
0: Ma certo, inietta lo spirito natalizio nella tua casa con Alberoina, l'albero addobbato con palline di eroina e con una bella siringa al posto della stella cometa.
1: Corro subito a rubarlo.
0: Bravissimo, Alberoina. E anche tu potrai dire:
2: papà, papà, Babbo Natale è andato in overdose.
0: Bene, bene, bene, bene. Non vedo l'ora di addobbare il mio albero con questa bella iniziativa, Alberoina. Bellissima, bellissima. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto accusato ingiustamente da quella merda cagata a testa in giù del signor Ercoglione.
3: Sta pure cagando, ma però, no, signor giudice.
4: Ma no, ma non sto cagando.
3: Che schifo.
4: È che mi esce tutto quello che dentro dal buco.
0: Tra l'altro l'accusa è di avervi aspirato l'anima. E allora qualcuno ha delle prove qui? Io non vedo prove. Si può aspirare un'anima? C'è un esperto di anima?
4: C'è una macchinetta che... dei cervelli.
3: Scusi, non può mettere il tappo però, perché è uno schifo. La gente c'è, sta pure guardando.
4: Sono zombie.
0: Ascoltate le testimonianze. Questa corte assolve il signor Infausto con un risarcimento di 13 milioni di euro in banconote già arrotolate.
4: Che me frega, sono morto.
0: No, e condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 2 anni di reclusione nel cassonetto delle uova marce al centro del deserto del Sahara.
4: Sono morto tanto.
0: Obbligo di dare il 5 ad ogni persona che gli si presenti con una mano sporca di merda fino al 2099.
4: Sono zombie.
0: E infine sostituzione delle unghie dei piedi con 10 cimici morte truccate da pagliaccio IT. Così è deciso, l'udienza è tolta.
4: Che me frega, sono zombie.
3: Vivi per 1000 anni adesso.

0: Ciao a tutti e bentornati a GeoPeppo. Oggi apriamo la puntata con una cosa di nostra invenzione, progettata per elencare e riassumere i contenuti di un qualsiasi argomento, il sommario. Ma come ci è venuta l'idea del sommario? Per partorirla ci siamo ispirati al nostro ex collega e geologo Mario, il quale, a causa di una sciagurata caduta in bicicletta, oggi riesce solo a pronunciare il suo nome e a muovere l'alluce sinistro per segnalare che si è fatto l'urina addosso. Vero Mario?
1: Sommario.
0: Sentito? Sommario, da cui la parola sommario.
1: Sommario.
0: Un doveroso tributo ad un grande amico che adesso parcheggeremo davanti a Rete 4 fino a stasera alle 19.
1: Sommario.
0: E tutto questo perché non possiamo pagargli una badante, visto che voi taccagni infami non avete ancora sottoscritto l'abbonamento a GeoPeppo. Ma su questo torneremo fra poco. Via col sommario.
1: Sommario.
0: Allora, oggi spiegheremo il principio fisico che consente alla pelle dei testicoli di impigliarsi nella zip dei jeans. Poi, in collegamento dall'allevamento di tacchini in cui raccoglie feci per un'azienda di concimi, il nostro biologo Vittorio ci racconterà quali lieviti utilizzare per fare in modo che l'impasto del vostro pane casereccio assomigli ad un culo femminile vagamente scopabile. Ci senti, Vittorio?
2: Mi sento benissimo, puoi ripetere? Questi cazzo di tacchini fanno un casino della Madonna. Non sento una sega. Zitti un attimo, che non sento Andrea. Andrea, mi senti? Tacete, chiudete quel cazzo di becco o giuro su mia madre che vi stermino col fuoco.
0: Grazie Vittorio, continua pure a sguazzare penosamente nel guano e che l'aviaria sia con te. L'argomento principe di questa puntata sarà invece la curiosa storia del famoso miliardario Morris Goldstein e della sua morte bizzarra. Ma prima la nostra astrofisica Federica, laureata al MIT di Boston, ci aiuterà a raccogliere un po' di iscrizioni al canale GeoPeppo. E come? Sparando palline da ping pong con la vagina ogni volta che arriva una sottoscrizione. Vero, Fede?
3: Sì, Andrea. Ho un po' freddo.
0: Taci e spara come un cazzo di Kalashnikov. Ricordati che sei una madre single con due gemelli e che tuo padre è un ludopatico sommerso dai debiti coi Casa Monica.
3: Certo, Andrea. Grazie per avermelo ricordato.
0: Allora ricordatevi di iscrivervi. Oh, eccone una! Caspita, che traiettoria ad effetto! Da quanto era, Fede?
3: 5 euro, Andrea.
0: Bene, ma non benissimo. Dateci dentro, ragazzi. Abbiamo ancora un sacco di palline. Intanto noi torniamo ad occuparci della storia del miliardario Morris Goldstein, virando la mia immagine in bianco e nero con un filtro dozzinale di Snapchat e aggiungendo una famosa colonna sonora accelerata del 120% per aggirare i diritti d'autore. Questo facoltoso capitano di industria di origine ebraica amava... Oh! Altra pallina. Quanto, Fede?
3: Sempre 5 euro, Andrea. Posso almeno usare un po' d'olio d'oliva? Mi sento un po' secca.
0: Ma sei matta? Ma sai quanto costa? Al litro? Vai di saliva, alla vecchia maniera.
3: Va bene, scusa.
0: Perfetto. Continuiamo dunque con la storia di Morris Goldstein. Come dicevo, questo magnate, a fronte di una reputazione immacolata e cristallina, conduceva una vita privata, perversa e dissoluta. Nel suo attico a New York ospitava delle padrone sadomaso che, dietro l'autocompenso, gli infliggevano punizioni corporali dolorosissime, attraverso le quali il miliardario raggiungeva orgasmi leggendari. Pallina!
3: 3,50 euro. Mi sa che la storia del miliardario non tira tanto, Andrea.
0: Ma fatti una cesta di cazzi tuoi, Fede, e continua a mitragliare con la passera. E fammi andare avanti, che ora viene il bello. Perché il signor Goldstein e la sua padrona avevano concordato una parola segreta per porre fine alle torture, qualora diventassero troppo dolorose. Ma ecco l'ingrediente imprevisto della storia. Il signor Goldstein sviluppa una forma fulminante di morbo di Alzheimer. Proprio così. E dunque, nel mezzo di una sessione di percosse sul volto con una marmotta impagliata, non riesce più a ricordare la parola segreta. Dopo aver tirato ad indovinare per svariate ore, Morris Goldstein perisce miseramente a marmottate in faccia per mano della sua aguzzina prezzolata. Grazie alla ricostruzione degli inquirenti, oggi siamo in grado di svelarvi qual era la parola segreta che il signor Goldstein non è riuscito a pronunciare, perdendo la vita. Ma se volete sapere qual è, dovete abbonarvi adesso al nostro canale GeoPeppo, prima che Federica rimanga paralizzata dall'ipotermia. Ecco, ecco, sento che state sottoscrivendo. Ci siamo, pallina, pallina, pallina, pallina. Aia, straputtana dell'Eva Cagna. Nell'occhio, cazzo!
3: Ops, scusa Andrea, è che c'ho lo stimolo della pipì.
0: Ma scusa, una sega, ma punta la figa verso il muro, ebete, mi hai rotto gli occhiali.
3: Va che non c'ho mica il mirino, stronzo miope.
0: Che vita di merda, ma non potevo aprirmi un OnlyFans gay come Fedez. Chiudiamo, dai, guarda qua. Mi è esplosa la palpebra in faccia. Sembro Mirko dei Beehive, cazzo. E spegni sta cazzo di camera, dai.
1: Sommario, sommario, sommario, sommario, sommario, sommario.

0: 105.
1: Ciao Umbriake, siamo noi che ascoltiamo lo zoo. Le tue sderenate sono veramente, veramente molto belle. Non è che potresti farci una compilation? Ma è già qui! Solo per voi, la sderenata compilation. Vai Umbriake!
2: E ciao a tutti ragazzi! Allora, delle centinaia di sderenate che abbiamo composto, ne abbiamo selezionate alcune di quelle più interessanti. Allora, cominciamo dalla prima, in cui un ascoltatore non ha tanto piacere a leccare. Scopriamo insieme cosa! E leccale la figa!

chissà se gliel'ha leccata o meno alla sua ragazza, chissà se ha preso l'herpes o meno, non lo sappiamo. Ma passiamo al prossimo brano. In questo caso affrontiamo il tema dell'amicizia profonda fra due ragazzi, logicamente eterosessuali. Dai, Vialex!

0: Che bellezza, chissà quanto avranno speso questi due. E adesso invece facciamo un tuffo nella prossima canzone, che invece parla di sport acquatici. Vai!
1: E lo sai che fai un

cos'è? L'acqua fan di Riccione proprio. Allora, il prossimo pezzo invece parla di una tematica particolare: la narcolessia sessuale. Ascoltiamolo.

0: c'è un bella tremolo.
1: E dai, Elisa, comincia e finisce il servizio, scusa. Va bene, allora, la prossima canzone invece... la prossima canzone parla, diciamo, delle sorprese che possono succedere quando due persone fanno l'attività sessuale.

0: fa.
1: È benissimo, quando almeno te lo aspetti come una bomba. Va bene, la prima puntata della Sdrenata Compilation è terminata e io, prima di salutarvi, vi invito a inondare la casella postale di Pippo Palmieri se volete che componga e canti una sdrenata solo per voi. Basta scrivere a pippopalmieri@105.net. State babbue! State babbue! State babbue! State babbue!
2: Radio 105.
3: Only for you. No, no, no. This is zoo. This is zoo. Only for you.

0: on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi, vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
5: I was crying
3: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
6: La cioccolatas.
7: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
5: Una business relationship.
6: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
5: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
7: Ancora
6: Lisen, no.
5: Lisen.
6: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Non è l'insane. Lindsay.
5: Lindsay.
7: Lindsay.
5: Lindsay.
7: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Ancora.
6: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
6: Lindsay, come Sanpei.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
6: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
7: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per...
6: Sì.
5: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
7: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
7: Ma no, non pensare che
4: Ma
7: sei...
4: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
6: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
5: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No. Li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
6: No, PSP.
7: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dice?
7: Che dici? No.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Liberty
7: Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
6: Vorwerwagen. Cioè di Vancouver questo.
0: Vove.
6: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
9: Lo sapevi, adesso va bene, rompi coglioni a me.
0: Ma scusa, una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
5: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
6: Rover?
5: Rover
6: Vogue.
5: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
5: Una Range Vove Vogue.
6: Vogue.
5: Ma dillo così,
6: Bjorn Borg.
0: Ma non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai!
3: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
4: Ignazio è un giovane pieno di idee e peli sugli alluci. Dopo una carriera universitaria che l'ha visto laurearsi con il massimo dei voti, nonostante un lavoro di minatore full time e le 24 ore di volontariato settimanali che ancora svolge presso il reparto psichiatrico del canile per pitbull ossessivo compulsivi di Bergamo, è deciso ad entrare nel mondo dell'imprenditoria dalla porta principale, grazie a un'idea che promette di cambiare per sempre le sorti del pianeta. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori senza scrupoli?
3: Shark Tank.
5: Salve a tutti, io sono Ignazio.
6: Albanese?
5: No, bergamasco. Ah, Bergamo, la conosco a Bergamo. Una volta sono stata a Brescia e poi a Bergamo.
7: Ma Brescia e Bergamo non sono la stessa cosa.
6: Si vede che non bippi abbastanza, giovanotto. Inizia a farti mezz'etta al giorno e ti prometto che non riuscirai più a distinguere tua madre da uno stronzo di foca.
8: Ben detto, compagno massone. E dici, caro il nostro bresciamasco, cosa sei venuto a proporre oggi? Qual è la tua idea imprenditoriale vincente?
5: Le scoregge fredde.
9: No, non ho capito, non ho afferrato.
5: Le scoregge fredde. Vedete, il riscaldamento globale è ormai la minaccia numero uno per il pianeta. Perciò ho pensato a questo. Un filtro anale refrigerante in grado di raffreddare i peti emessi dal corpo umano. Anche se solo la metà della popolazione mondiale lo usasse, potremmo abbassare la temperatura media del pianeta di ben 5 gradi.
9: Abbassati di un 90 gradi che ti butto un braccio in culo, cretino!
8: Ma che cagata pazzesca, buttate fuori questo coglione, dai, via, via, buffone!
5: A me sembrava un'idea geniale, foca!
9: Polandone!
8: A me sembra che tua madre sia un po' puttana. Ma lo sai quanti soldi facciamo noi grazie al surriscaldamento del pianeta, eh? Lo sai, coglione?
5: Foca!
9: Un bacco di soldi facciamo, che neanche Bonoli se pupo te danno quel pacco lì. Condizionatori, creme solari, fotovoltaico, senza contare lo scioglimento dei ghiacciai, che farà schizzare alle stelle il prezzo dei terreni, capito? Più acqua, meno terra, costi più il terreno. Insomma, il global warming è una miniera d'oro, e tu me la vuoi fare saltare così con le scorreggette? Ma si scemo proprio, strunz, tu e mamma.
4: Molfetto è appena uscito di galera, dove ha scontato 2 anni per truffa ai danni di un gruppo di anziani non vedenti. Non ha mai avuto un lavoro onesto in vita sua e non intende certo iniziare a 37 anni. Per questo ha deciso di partecipare a Shark Tank. Certo che la sua idea imprenditoriale riuscirà a convincere e sganciare un bel malloppo ai nostri giudici.
10: Ciao, io sono Molfetto, vada via al ciao. Numero di matricola AB23457K.
8: Ma questo già mi piace. Il fatto che poi sia già stato in galera lo rende particolarmente adatto alla professione di imprenditore, secondo me.
9: Quello è un passaggio obbligatorio. Quella, la carriera dell'imprenditore è bocconi, galera, partito politico a casa. Poi l'apparenza però può ingannare. Dici, Molfetto, dici, qual è la tua idea imprenditoriale?
10: Cocaina light.
6: Qualcuno ha detto cocaina? Dove? Dov'è? Dove cazzo è?
10: Presto in tutti i migliori negozi si finanzierete il mio progetto.
8: Ma sicuramente hai solleticato la nostra curiosità. Molfetto, ma spiegaci meglio il tuo progetto. Perché? Come purtroppo saprai, la cocaina in Italia non è ancora legalissima, ecco.
9: Legalizzala!
10: Sbagliato! Non è del tutto illegale. La cocaina può essere contenuta in certi prodotti, purché non superi una bassissima percentuale. E sta proprio qui la mia grande idea. Noi spendiamo pochissimo in cocaina, la allunghiamo con un sacco di bicarbonato e la vendiamo in simpatiche bustine chiamandola cocaina light. Ci cerchiamo un testimonial d'eccezione e facciamo un sacco di soldi rimanendo all'interno della legge.
9: Ma questa è un'idea geniale. Ma dove era finito questo Galileo?
11: Bravo ragazzi.
8: Molfetto, direi che non c'è bisogno di aggiungere altro. Eccoti un assegno in bianco, anzi 2 per sicurezza. E vai, vai, vai, giovane, facci sognare.
9: Guarda Molfetti, il mio assegno è già arrotolato. Pensa come sto avanti con il pensiero.
8: E facciamocene una per brindare, ragazzi.
9: Ma perché una, che i dispari portano male? 2
12: e via.
4: A 6 mesi di distanza, Ignazio è tornato a fare il minatore a partita IVA e nonostante le sue qualità non riesce a trovare un lavoro migliore. Molfetto invece ha già comprato il suo secondo yacht, con i profitti derivati dall'incredibile successo della cocaina light, divenuta un vero must fra i giovani, anche grazie a uno spot molto riuscito.
1: Uffa, tutto il giorno di corsa, a pranzo manco un caffè e ora sto morendo di sonno.
9: E che problema c'è? Fatti di cocaina.
1: Ma sei pazzo? La cocaina fa male.
9: Non questa, è cocaina light.
1: Cocaina light?
9: Sì, tutto il gusto della cara vecchia cocaina, ma con un bassissimo contenuto di cocaina.
2: Cazzo soffiato!
1: Hai ragione, non sento quasi niente. Sembra quasi di pippare bicarbonato. Dammene ancora.
9: Ma certo, è light.
4: Cocaina light. Tutto il gusto della cocaina, con solo lo 0,01% di cocaina.
10: E senza olio di palma!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao capre ignoranti e bentornati a GeoPeppo. Se state guardando questo reel vuol dire che il vostro algoritmo si è stufato di mostrarvi buchi dell'ano, napoletani che sbraitano e decerebrati che vogliono scoprire che principessa Disney sono, quei ricchi maledetti. Se invece avete scelto consapevolmente di venire a curiosare sul nostro profilo, vi ricordo che i nostri video non crescono sugli alberi, come le pannocchie, ma sono frutto del sacrificio di un team di laureati, esodati e disoccupati che non sono ancora scappati in Spagna per trovare un lavoro. Ma mica da direttore della NASA, anche solo un lavoro d'ufficio che consenta loro di non contrarre scorbuto e scabbia a causa di un'alimentazione miserabile e di una stanza in condivisione con una mignotta trans e un ex tossico, come nel caso della nostra Federica. Vero Fede che vivi come un rematore delle crociate?
2: Sì, Andrea, purtroppo è vero. Conduco una vita meschina, lecco la muffa dalle fughe delle piastrelle al posto del dentifricio e mi lavo la parpagia nella fontana di Piazza Navona, mentre i turisti si fanno i selfie. E tutto perché la gente non si iscrive a GeoPeppo e non cala 8 euro di abbonamento, ma se li fuma in Gratta e Vinci, che Dio strafulmini loro e le loro famiglie.
1: Col gas, Fede, se dipendesse da me, col gas, tutti. Ma vediamo cosa ci riserva la puntata di oggi. Per prima cosa salutiamo il nostro amico Mario, ancora irrimediabilmente storpio a causa del suo incidente in biciclettina sifilitica. Buongiorno Mario.
3: Sommario.
1: Come vedete, Mario è immerso fino al mento in una vasca di acqua salmastra.
3: Sommario.
1: Fra pochi secondi gli inseriremo un tubo in gola per la respirazione ed uno nel retto per gli escrementi.
3: Tacci tua, sommario.
1: E lo lasceremo a bagno per 2/5 anni nella speranza che, sbavando, produca una perla gigante come una fottuta ostrica barbuta. Sei pronto, Mario?
3: Sommario, tacci tua, c'ho freddo, tacci tua, sommario, tacci vostra.
1: Quello che non uccide fortifica, caro Mario. Quindi non scassare la minchia e vai giù come un piombo. Pronti con la carrucola? Bene, pucciatelo!
3: Sommario.
1: Perfetto, lasciamo per un attimo Mario a fare le bollicine dalla bocca e dal culo e concentriamoci su uno dei nostri straordinari dossier scritti con la versione gratis di ChatGPT e montati dal figlio di mia sorella col computer della scuola elementare. Colleghiamoci dunque con la nostra inossidabile Maria Vittoria, che oggi ci porterà in Abruzzo alla scoperta di una delle comunità selvatiche più misteriose ed affascinanti, i lupi. Ci sei, Maria Vittoria?
4: Sì, Andrea, mi trovo in una radura nel Parco Nazionale d'Abruzzo e sono ricoperta di bistecche sanguinolente che paro Lady Gaga per attirare il branco di lupi ed intervistarlo. Sto aspettando che si avvicini il crepuscolo, l'orario in cui gli animali, stanchi ed affamati, escono dalla boscaglia in cerca di cibo. Ecco, mi sembra di avvertire un leggero movimento fra gli arbusti. Potrebbe essere la chela, il capobranco, che guida il gruppo di maschi verso la... Cazzo! Porca troia! Ma quanti cazzo sono? Mordolo, porcaccio! Oh, piano, porca puttana! Sono di GeoPeppo, mica Cappuccetto Rosso, brutti stronzacci! Sono di GeoPeppo!
1: Che peccato per Maria Vittoria. Era una collaboratrice preziosa e non ti rifiutava mai una sega compassionevole nelle lunghe notti in ufficio a preparare i video per GeoPeppo. E vabbè, è il grande cerchio della vita, come cantava quella vecchia checca Mangia Budino di Elton John. E a questo proposito, sapete da dove deriva il termine checca? Deriva da una cuoca romana del 600, la Sora Francesca, detta appunto checca, che era molto popolare nella capitale non tanto per la sua cucina quanto per il suo smisurato appetito anale. Si dice che venissero ad avvitarglielo nel posteriore da posti lontanissimi, tipo la Polonia o Pordenone. Ma che cazzo è sto rumore?
3: Son Mario.
1: Ah, è Mario che agonizza perché ha fame.
3: Son Mario.
1: Tranquillo Mario, adesso ti preparo uno spuntino. Un attimo solo, prendo il tool appropriato per il tuo rifucillamento.
3: Mario,
1: ecco qua,
3: Mario,
1: mi avvicino Mario, alla finestra Mario, del Mario, seminterrato Mario, e... Presa, puttana mangia merda, ti ho stecchita. Ecco qua Mario, la merenda. Adesso te l'appoggio sul pelo dell'acqua e tu vieni a galla a fare la pappa.
3: Son Mario, tacci tua, c'ho freddo.
1: E su questa meravigliosa scena di un paralitico a mollo in un bidone che mangia insetti morti per fare like, direi che ci possiamo salutare. Appuntamento alla prossima puntata in cui scopriremo se è possibile farselo ciucciare da una pianta carnivora in assenza di gravità. Ciao bestie ignoranti.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta.
6: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
7: Il segreto
8: di donna Ruanda è
7: Il segreto.
9: Andrò a parlare col sindaco.
10: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

0: questa puntata Donna Ruanda non sarà interpretata da Silvietta, perché non c'era, ma sarà interpretata da Cosa Fica, della scenetta de Paolo Nois. Quindi gracias.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Ecco.
2: Che dolore! Salva straccia!
3: Eccomi, signora! Che succede?
2: Un terribile dolore alla Francia! Ah, fai qualcosa, brutta nana!
3: Subito! Vado a chiamare il dottor Eroinas!
2: Idiota! Ma che ti salta in mente? Non lo sai che io e il dottor Eroinas abbiamo un trascorso anale?
4: Quanto è busca!
5: Oh, sì, che fai tanto bene! Ah, sì!
3: Ma signora, se non si cura il mal di Francia, come farà ad andare al suo appuntamento con il ministro delle papere?
2: Dannazio paperone! Avevo dimenticato l'appuntamento con il ministro delle papere. Devo essere in forma, altrimenti quel farabutto scoprirà il mio
0: segreto.
2: E nessuno deve scoprire il mio
0: segreto.
2: Ma chi mi posso rivolgere?
4: Sacca solo. Orgoglio, maldito orgoglio. Gli asse sparta l'amor.
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Maresciallo Sciallomare, ma come diavolo è entrato a Villa Calabria?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: E allora me la faccia, presto! Fra poco devo incontrare il ministro delle papere!
1: Dannazio paperone! Ma io e il ministro delle papere abbiamo un trascorso anale!
2: Lo immaginavo, si vede da come cammina! Vuole venire con me?
1: Potrei farle la stessa domanda!
6: Perdonami, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
7: Donna Ruanda, maresciallo Sciallomare, avete fatto buon viaggio?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bando alle ciance, ministro, mi dica presto, perché questo incontro?
1: Potrei farle la stessa domanda. Domanda, con l'accento. Domanda? Un po' così dubbioso. Domanda! Imperativo.
7: Donna Ruanda, ho bisogno del suo aiuto. Il nuovo papa si rifiuta di mangiare le sue pere.
2: Ma che storia è questa?
1: Potrei farle la stessa domanda.
7: Come di certo saprete, le papere non sono animali come gli altri. Non si riproducono. Per questo dobbiamo crearle artificialmente, incrociando un papa con delle pere. Ma questo papa si rifiuta di mangiare le sue pere. Deve convincerlo, Donna Ruanda, o altrimenti le papere si estingueranno nel giro di qualche millennio.

0: Capisco perfettamente, ma io cosa ci guadagno da tutto questo?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Se convincerà il Papa a mangiare le sue pere, io non rivelerò a tutti il suo
3: segreto.
0: Ma questo è un ricatto! Non scenderò mai a patti con lei, farabutto!
1: Potrei farle la stessa domanda!
0: Non era una domanda, ma si è drogato, maresciallo!
1: Potrei farle la stessa domanda!
2: Se si rifiuta di collaborare, rivelerò al mondo il suo
3: segreto!
4: Mondo! Mondo! Il
3: segreto
4: di donna Ruanda è che lei... sta morendo, che lei...
1: Potrei farle la stessa domanda! Ho sbagliato intenzionalmente l'accento per cambiare la battuta.

0: il segreto.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 autonico.
4: Di 13 al toto calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy, Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Non Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
4: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Ryan Cherkins. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi jeans, cos'è che è? Questi jeans della Stone Hansen.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo spegnimento. E intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince. L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente. È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: No, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Forchera!
1: Bacchera! Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: Prendete d'ascoli! Qualcuno vuole l'oliva! Non ce la mangiate io! Dove è andato la mangia, figlio puttana? Eccomi qua, ragazzi, con la nostra pizza! Lo stacco, sono stato al Polo Nord! Ho freddo alla Madonna, cazzo!
1: Oh, sono arrivate le nostre pizze! Ma sogno o son lesbo? E Train, ti sei messo a fare il portapizze?
0: Ascolta, non ci stavo sentendo le dascoli! Beh, sì, come si suol dire! Da grandi poteri arrivano grosse mance! Sono 50 euro! Grazie!
2: È stata una mia idea quella di mandare il curriculum dei Train a tutte le pizzerie del mondo. Grazie alla sua super velocità è riuscito a diventare l'unico portapizze di tutto il pianeta. Questo vuol dire che abbiamo il monopolio assoluto del mercato e al momento giusto provocheremo una crisi della pizza e frutterà centinaia di milioni di euro. Favorevole all'idea?
3: Io. Bellissima idea.
2: Perché
3: mamma
2: non lo facciamo
3: mia,
2: anche per il pollo? E per il kebab magari.
4: Bello.
2: Contrari?
5: Salva Lender, cosa ne sarà di tutti gli studenti che facevano affidamento a quel lavoretto a pagarsi gli studi?
2: Risposta sbagliata. Beccate questo.
6: Merda. Ha laserato lo stagista. No.
1: Dai, mangiamo le nostre pizze, così poi saremo in forza per salvare il mondo dai cattivi.
6: La cretina luminosa ancora non ha capito che siamo noi i cattivi.
1: Forza, distribuiamo le pizze. Allora, la quattro fregnette è mia, la margherita va a Starlight. Di chi è quella tonno, acciughe, totani, hozze e gamberetti con mozzarella di orca assassina?
6: No, la mia famiglia! No, i miei amici! I miei compagni di classe! Comunque la mia, dammi, grazie.
1: Ma, un secondo, è Train, c'è un errore, manca una pizza.
0: Mi state forse dando del f***o?
1: No, ho detto che c'è una pizza in meno.
0: È stato un episodio isolato, ero semplicemente curioso. Non mi giudicare.
1: Ma che cazzo ti sta giudicando? Io intingo lo spazzolino nella bagiana di una giapponesina tutte le volte che mi lavi i denti. Ti volevo semplicemente far notare che manca una pizza.
0: E va bene, se proprio lo vuoi sapere, le mie seghe super veloci sono molto apprezzate dai manager che hanno poco tempo da dedicare al sesso.
1: Ma mi ascolti quando slabbro? C'è una cazzo di pizza in meno!
2: Calma di Maeve, è tutto in regola. Il numero delle pizze è giusto. Io non l'ho ordinata.
6: E perché non l'hai ordinata, capo?
2: Perché semplicemente mi prenderò metà della pizza di ognuno di voi. Favorevoli?
3: Io. Che una bellissima idea.
0: Aspetta, vomito metà di quella che ho mangiato.
2: I contrari?
4: La crosta, là.
2: Come sospettavo. Forza, iniziamo a mangiare.
5: Salva Lender! C'è una rivolta in corso! Migliaia di ex portapizze licenziati in tronco sono scesi in piazza e stanno spaccando tutto!
2: Davvero? La cosa mi coglie completamente di sorpresa. E va bene, va! Come al solito devo risolvere tutto io!
0: Salva Lender di merda! Salva Lender di merda! Sei una merda!
7: Salva Lender! Ridacci il nostro lavoro!
0: Io sono un dottore cardiochirurgo! Con quel lavoro mi ci mantenevo!
8: Allora Cristoforetti! Anch'io consegnavo le pizze dallo spazio!
2: Calma, pleb, calma! Adesso risolvo io la situazione!
8: Grazie, Salva Lender!
7: Grazie, Salva Lender! Grazie!
8: E dicevano che eri una merda, invece non è vero!
2: Ecco come facciamo! Io ad uscita prendo una base dei 50.000 euro. Quindi, ora mi date tutti i 20 euro a testa.
9: Scusi, e poi?
2: E poi ve ne tornate alle vostre baracche e non mi rompete più il cazzo a nessuno.
8: Ma non è giusto!
2: Ah no? Beccate questo!
8: La serata!
9: Ammazzato!
8: Sì, è morto!
2: Vi ripropongo l'offerta. Ora sganciate la grana e poi ve levate dai coglioni per sempre. Ma visto che siamo in democrazia, mettiamo la cosa ai voti. Favorevoli?
3: Io subito!
0: Guarda, sta già mandato Santi e Space!
3: Favorevole! Vado a fare un bonifico in banca!
2: I contrari?
3: Mai pensato. Ma va bene così, è giusto.
4: Sbagliato.
2: 2 milioni a me. 2 milioni a me. 2 milioni a me.
6: Vieni qua, bel delfino. Vieni qua. Guarda che bella fetta di pizza ai frutti di mare che ti ho portato. Sì. No, ma cosa ti viene in mente? Non c'è assolutamente nessun trabocchetto, no. Dai, forza, apri la boccuccia che sono stufo di infilartelo nel naso!
2: Ma che te sei inquadrato un delfino?
6: No, quella è la bocca!
2: Dammi 50 euro!
6: Ah no, per la bocca abbiamo detto 30!
2: C'è sta la crisi, dammi 50 euro!
10: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Eri ben ritrovati in questo nuovo frizzante episodio della storia leggendaria dello zoo, ovviamente sempre narrata dal vostro amato Max. Nello scorso episodio Marco ha lanciato uno spot per poter trovare gente nuova per far rinascere la fattoria dopo che la maggior parte della sua vecchia ciurma gli ha voltato le spalle andando nell'altra radio. Ecco quindi che, manco fosse un regista di musical, si prepara a vivere una lunga giornata di audizioni.
2: Ok, buongiorno a tutti, io sono Marco Mazzoli, sono il mondo sottosopratore per eccellenza e sono qui a presenziare i vostri casting insieme a Leone di Lernia, merda ictus Mario.
3: Auz, dava dai Mazzoli, vediamo se riusciamo a trovare delle persone malate come te, va, dai.
2: Grazie a tutti per essere qui anzitutto e a sto punto direi, senza alcun indugio, di partire con la giornata di casting, capezzolo finocchio bastardo.
1: Ed ecco presentarsi uno per volta i ragazzi pronti a fare il casting.
3: Allora Mazzò, qua abbiamo un duo comico pugliese. Vediamo se partiamo bene, va, che secondo me è buona la provenienza.
2: Un duo comico, eh? Vediamo, prego, cazzo merda culo.
4: Salve, noi...
3: Che secondo me è buona la provenienza.
2: Un duo comico, eh? Vediamo, prego, cazzo merda culo.
4: Salve,

0: Si progetti, candid camera ai passanti pugliesi, oppure fare gli ultra ai VIP. Poi abbiamo in mente un programma che si chiama Emigratis e stiamo scrivendo un film e abbiamo delle richieste da qualche mittente. Poi...
1: Oh, che palle!
0: Ma ci sta ascoltando?
1: No. Mi sono distratto guardando dei reel sui cagnolini, retto rotto rutto.
0: Ma siamo nei primi del 2000, i reel non esistono ancora.
1: Pensa quanto mi avete cagato il cazzo, minchia su capassere. Dai, fuori dal cazzo, su, Pio Amedeo, ve lo dico già, e non andrete da nessuna parte.
2: Dai, prossimo, avanti.
3: Ciao, mi chiamo Sfera.
2: Umado, un ragazzino con i capelli rossi. Sfera, e cosa dobbiamo fare, giocare a biglia, mo? Ma...
1: E tu sei tipo un rapper?
3: No, zio, faccio un genere nuovo che si chiama trap. Senti un po' qua.

0: su, togli sto volume, togli sta merda, Sfera e basta. Vai fuori dal cazzo, su.
1: Minchia, però Sfera e basta, spac.
2: Il prossimo, avanti, dai.
3: Allora, ciao, mi chiamo Antonino Cannavacciuolo.
2: Ammazza che bombolone, oh.
0: Tu hai la faccia da cuoco, cucini, vero? Hai un ristorante? Cretino stronzetto deficiente?
3: Sì, ma mi sono stufato, voglio fare la fattoria perché credo di essere... Cioè, guardarmi così, sono il socio di Paolo Noyes. Guarda, tipo, scemo di merda, che minchia guardi? Panico, panico, panico, paura, Non sembra?
0: Senti, il ristorante va bene?
3: Beh, sì.
0: Ecco, tienilo, va.
2: Prossimo, avanti, dai.
4: Ciao, io sono Yannick, piace gioco. E Yannick, che sono io, ho giocato a gioco di palle di tennis, che aperta parentesi, diventato molto bravo, quasi vinto campionato io, che sono Yannick.
0: Ok, e oltre a questo, cazzo cazzo culo?
4: Piace molto anche Fattoria, Radio Norba, ascoltato sempre durante campionato, riso molto io che sono Yannick e quindi pensato che molto bravo con palle di tennis e quindi magari bravo anche con fare risate.
0: Hai qualche cosa di divertente da farmi sentire? Fica di arreata Bluetooth?
4: Ah sì, portato battuta simpatica io che sono Yannick, boss di te, donna mezza età, deciso a imparare a giocare tennis dopo prime lezioni, istruttore detto che deve migliorare servizio, cosa lei è andata a comprare nuovi coltelli, forchette e cucchiai, divertente perché servizio anche nome di cosa di tennis e non solo di cose di cucina.
0: Guarda, te lo dico proprio fuori dai denti, secondo me non andrai lontano, ma sicuramente andrai lontano da qui, fuori dal cazzo, merda culo minchia.
4: Ok, accettato questa sorte, io che sono Yannick e molto bravo con gioco di palle di tennis, assicuro che non serbato rancore per questa decisione presa da altri che non sono io, che sono Yannick, tornato ad allenare per campionare campionato.
2: Prossimo richiore, dai, avanti.
5: Marco e Leone passano tutta la giornata a fare audizioni, ottenendo solo buchi nell'acqua.
0: Niente, niente, Leone. Non riuscirò mai a trovare qualcuno che possa sanare il mio cuore spezzato, cazzarola mortacci merda.
2: Auz, mazzo, o facciamo andare nel Narosi in onda, o se no chiudiamo la fattoria, va? Che è forse meglio.
0: Forse è l'unica.
6: Scusate, è ancora possibile fare un'audizione?
0: Credo di no, mi dispiace. Però tu sei troppo buffo. Chi sei?
6: Io sono Herbert Ballerina.
0: Io sento qualcosa, sento delle vibrazioni provenire da te. Tu sei il prescelto, tu sei il gran maestro. Ricominceremo da qui, ricominceremo con te. Ripartiremo con la fattoria di Radio Norba e metteremo il mondo sottosopra, minchia stronza dromedario.
5: Forse ci siamo? L'arrivo di Herbert ha dato una nuova linfa a Marco, facendogli tornare la voglia di cercare altra gente. La speranza è l'ultima a morire. Forza Marco, ributtati nella mischia. E cosa succederà, ragazzi? Scopritelo sempre nei prossimi episodi di Gnagno 2.

0: Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può battere il 5 alla Venere di Milo. Nei fondi di caffè, Vladimir Putin non legge il futuro, lo scrive. Vladimir Putin può usare il touchscreen del suo telefono coi guantoni da box. Vladimir Putin può far spogliare una donna nuda. Vladimir Putin è stato molestato da Asia Argento. Vladimir Putin è così straordinariamente dotato che ha un accappatoio per la minchia. Vladimir Putin, schioccando le dita, può cambiare gruppo sanguigno. Quando era giovane, Vladimir Putin ha attraversato il Sahara a nuoto. Vladimir Putin indossa un Moncler fatto con il 100% di piume d'angelo. Vladimir Putin può appiccare un incendio con un estintore. Vladimir Putin può asciugare il riso mettendolo dentro l'iPhone. Vladimir Putin ha creato in laboratorio un vaccino contro i fulmini. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
0: Lo Zoo di 105.
2: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci, sempre sintonizzati sulle meglio frequenze dell'etere, per raccontarvi la leggenda leggendaria dello zoo, ovviamente narrata dal vostro messia, Max Pezzali. Nello scorso episodio, Marco ha finalmente trovato il nuovo team per ricominciare ad andare in onda con la fattoria di Radio Norba. Quindi, senza indugio alcuno, conosciamo la nuova formazione.
2: Ecco per voi la formazione della fattoria di Radio Norba. Il Gran Maestro, disceso direttamente dal paradiso, Herbert Ballerina.
3: Sono lusingato.
2: Siede alla destra del padre, con suo fare asmatico, Baffo da Crema.
4: La fattoria! Il programma più bello che esista!
2: Per la quota piccante del programma, l'arrapantissima Orietta Berti.
5: Finché Mazzoli va, lascialo andare. Finché Mazzoli va, sotto sopra.
2: A sostituire il compianto Palmieri e per portare l'anima sarda in regia, l'ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.
6: Ah, io ho smesso di fare presidente per fare la fattoria di Radio Norba.
2: Ed ovviamente i nostri king eterni, Leone di Lernia e Marco Mazzoli.
7: E buongiorno Pavia, e rieccoci uniti nuovamente per un'altra puntata.
3: Mi raccomando Marco, non andare lungo come sempre, che c'è già l'esigno ex presidente che ci guarda male.
6: Bravo Herbert, diglielo a Marco. Quindi Marco, te lo dico già, sbrigati che siamo lunghi, altrimenti ti metto il gong.
4: Piuttosto, perché non sentiamo un'altra brillante storia di Leone di Lernia?
8: Out, Buff, ma che cazzo vuoi tu che sei malato d'asma? In psichiatria ti devono ricoverare.
5: Finché Mazzoli va, solo parolacce.
8: Ma piuttosto che Orietta Bertoli, io lo dicevo che era meglio gigliare la cinguettola.
3: Dai però, Leone, raccontaci tipo il tuo sabato sera.
9: Dai.
8: Out, Herbert, allora, ti racconto. È stata una sorpresa da... una serata sensazionale, mi tiravano i reggiseni, le cose, le donne tutte impazzivano. Una sorpresa da... Basta, smettere con questi scherzi.
9: Dai, vai avanti.
8: È stata veramente una serata incredibile, che tutti quanti mi ausannavano sempre con la mia... Una sorpresa da... Basta, t'ho detto. È stata veramente una serata sensazionale con la mia giacca, quella della bandiera americana, che è una cosa sorpresa da...
9: Niente,
8: ciao. Basta, chi ti ha morto, Cossiga, va che ti licenzio, che non ti ho neanche votato io.
9: Che bella la nuova fattoria di Radio Norba.
3: Hai ragione Marco, sono proprio lusingato.
1: Eh sì Marco, i nuovi membri della fattoria con leggerezza e simpatia sono riusciti a restaurare il tuo cuore in frantumi. E in mezzo a loro, fra tutti, Herbert sta lentamente spopolando, acquisendo fama e potere. Amatissimo infatti, comincia a comparire per esempio in spot come...
3: Comprate i miei cereali, buoni, col latte sono veramente speciali. Cereali Ballerina per una colazione birichina, gnam gnam.
10: Sono la confezione di cereali di questo spot, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
1: Sensazionale, Herbert. L'abbiamo visto anche all'interno di film importanti come...
3: Non te lo darò mai il mio tesoro, Gollum.
1: Ma quale Herbert? Dovrebbero chiamarti Oscar. Osannato e acclamato, ormai è veramente sulla cresta dell'onda. Ma quale onda? Tsunami. Ma a qualcuno questa storia non va affatto giù.
11: Grande Herbert, eh? Stai spaccando tutto, hm? Merda puttana minchia. Vedo che la visibilità che ti ha dato il mio programma e i miei consigli hanno avuto un ottimo responso.
3: Eh sì, Marco, sono lusingato. Non me l'aspettavo, anche perché io volevo fare l'usciere.
11: L'importante è che non ti monti la testa e consegni le scenette del mio programma, bastarda Laida Montanara.
3: Marco, purtroppo oggi ho un'intervista con David Letterman. Devo andare, però sono lusingato.
11: Stai marcando male, eh? Arco della pace vaffanculo.
3: No, tu marchi male, perché ti chiami Marco, hai capito? Dai, oh, devo andare, ciao.
11: Mi stanno seriamente girando i coglioni, coglione varicocele.
8: Mazzol, ascolta me, non sono i coglioni che ti girano, è il tuo fegato, lo sento come si corrode perché sei invidioso, è pulicchione.
1: un po' di dissapori, come normale che sia, ma la fattoria è sempre il programma più ascoltato di Pavia e forse addirittura anche di Lodi. Ma intanto vediamo l'intervista di Herbert, la star, al famoso talk show di David Letterman.
12: Allora Herbert, posso chiamarti Herbert?
3: Ma certo David, puoi chiamarmi come vuoi, al massimo lasci un messaggio in segreteria.
12: Sei troppo forte, dopotutto c'è un motivo se il tuo programma è più ascoltato di Pavia.
3: Beh sì, la fattoria è diventata veramente una cosa troppo iconica.
12: Grandissimo, siamo veramente onorati di averti qui su questa terra, grazie.
3: Sono lusingato. Marco, scusami se ti disturbo.
11: Prego, prego, entra pure, signor maestro del mondo.
3: Stavo pensando che ormai non posso più fare la fattoria. Sono diventato troppo famoso. Devo fare un film con Zalone.
11: Ma se te ne vai, dovrò di nuovo cercare qualcuno, cirrosi più RAIDS.
3: Mi spiace, Marco, sono lusingato. Però ormai mi sono montato la testa. Beh, addio,
1: Senza Herbert anche tutti gli altri se ne vanno, sti Caini. Marco ritorna solo con Leone, Viale, che vive nella sua tasca, ed i ragazzini, Lucilla, Fra Proscazzi e Johnny.
11: Cazzo, Leo, non so davvero cosa fare, mi mancano i ragazzi.
8: Mazzò, lo so, devi fartene una ragione, Mazzò.
11: Ma chi può essere a quest'ora della notte in un meccanismo narrativo tipico delle serie americane in cui succede qualcosa di inaspettato e arriva qualcuno a creare un classico Deus Ex Machina, puttana merda cazzo?
13: Ciao Marco, zio Faust.
11: Ma Wender, minchia stronzo cazzo in culo.
1: Bastarda la vacca Laida, che cliffhanger. Sappiamo come tenervi incollati allo schermo, Mica come quei frocci musi gialli di Squid Game. Preparate i popcorn oppure prendetevi una pizza. Ma portatevi più di un deca, che quello non vi basta. Scoprite cosa succederà, ovviamente, sempre qui, nei prossimi episodi di Gnagno 2.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati a Alan in Love.
2: Alan in Love.
1: Eccoci.
3: Eccoci.
1: Siamo tornati.
3: Siamo tornati.
1: La mestolata pertugiosa si avvicina.
4: Si avvicina.
1: Riparte Alan in Love. Alfio chiede a Santina le nuove password per connettersi con il suo amato Aldo.
5: Petrolia.
1: Che minaccia di uccidersi perché non crede che Franco sia risorto.
6: Tenente Basso, mi riceve?
7: No, ti ricevo, non voglio sentire più nessuno. Adesso mi uccido.
6: Ma no!
7: Mi sta per uccidere, sono sul corrigione.
6: Tenente!
7: Sono sul corrigione!
6: Suo nipote è vivo.
7: No, è vero, mi stai dicendo una cazzata.
6: Ma no, ha appena parlato sua moglie.
7: Non ci credo neanche che c'è mia moglie. Non vedo più niente.
6: È stato resuscitato dalla base terra grazie all'accrocchio spermatico.
7: No, non ci credo che avete inventato l'omolollo. Non ci credo.
6: Le passo sua moglie, glielo dirà lei.
7: Sì, ma non me ne frega un cazzo, è morto mio nipote, io voglio morire.
5: Ma non è morto, dico che è resuscitato.
1: Aldo, stranamente, non riesce a credere che suo nipote sia tornato in vita e allora chiede a Santina di dargli una dimostrazione. Una dimostrazione d'amore.
7: Allora,
5: bene.
7: Se mi ami, se
5: ti
7: stai
5: amo
7: dicendo
5: tanto
7: la verità, adesso
5: ti bacio tutte
7: no. Adesso, se stai dicendo la verità, lascia il telefono, vai in cucina,
5: sì,
7: prendi il mestolo, quello di legno,
5: sì,
7: e te lo infili nel c***o.
5: Va bene, faccio quella. E non vuoi che faccia l'amore con te?
7: No, io voglio che mi provi così questo amore.
5: Allora vuol dire che Jesu non neanche non fai l'amore con me.
7: A Jesolo vediamo. Adesso prendi il mestolo, se è vero, e mentre hai il mestolo nel c***o mi dici: amore, ti sto dicendo la verità.
5: Allora vado a prendere il mestolo, aspettami un attimo.
1: Signore e signori, preparatevi alla scena più incredibile di tutta la serie. Nessun regista malato di mente sarebbe mai arrivato a tanto. Buona visione. Buona visione.
5: Aia. Oh.
7: Cosa?
5: Pronto. Mi fa male.
7: Cosa?
5: Il mestolo che ho di dietro il buco del culo. Aia. Pronto.
7: Pronto.
5: Ecco, sto mettendolo. Oh,
7: amore, dritto, tutto lo voglio.
5: Tutto dritto.
8: Sesamo, apriti. Sesamo.
5: Oh, oddio.
8: Fammi entrare nel mondo.
7: Spaccalo.
5: L'ho messo dentro quasi tutto. Che bello. Oh, aia. Che male.
8: Miau, miau, miau, miau. Amico, dormi.
9: Su e giù.
7: Fuori e dentro, fuori e dentro, fuori e dentro.
5: Fuori dentro, fuori dentro, fuori dentro. Oddio, quanto sono un panaro.
9: Qui e lì.
5: Che bello. Che bello. Oddio.

0: cane Giuda. E fatica anche a levare. Lo butto via adesso.
1: Entriamo in questo show.
0: Amore mio.
2: Qui base terra.
0: Base terra adesso. Pronto?
2: Signora, cosa è successo?
0: Ma che stava con Aldo, il mio amore. Voleva che sbassi.
2: Ah, ma signora.
0: Sì, ho sbattuto, ma voleva che mi mettessi. Oddio, il legno. Un cucchiaio di legno.
2: Dove?
0: Sai quei cucchiai di legno?
2: Dove l'ha messo?
0: Di dietro il sedere.
2: C'ha il cucchiaio di legno nel c***o, signora.
0: Sì, mi fa male da morire.
2: E lo tolga, signora.
0: No, perché se fosse bagnato un po', sono andata a bagnarlo un pochettino.
2: Adesso ce l'ha ancora nel sedere?
0: No, no, me lo sono levato e non c'è.
2: Mi raccomando, signora, non ci faccia la pasta stasera con quel cucchiaio, eh?
0: No, non faccio la pasta, non c'è avere pensieri, neanche paura. Che con quella, quello lì lo butto via adesso, ce ne ho delle nuove.
3: Alan in Love. The Day After. Alan in Love. The Day After. Torna, forse, nei prossimi giorni.
4: Radio 105.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
15: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
11: sì.
15: Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
16: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
15: Sì, che devo fare? Stavo
16: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
15: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
11: Guardi,
15: forse
11: vabbè,
15: c'è il sangue.
11: Allora, sì,
15: signora,
11: questo
15: mi ascolti,
11: sì.
15: Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
15: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo.
16: Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue alle feci.
11: Scusi, Lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
16: Un attimo, vedi.
15: Mettici il pennino nella cacca.
16: Sei il telefono, stai?
15: Sì.
16: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
16: Mamma, che brutte feci che
15: ha
16: c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
16: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era prosciutto, mozzarella.
16: L'uranio. Un poverito.
15: Cotechino.
16: Inghia, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
16: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
16: Porcacciami se.
15: Porca ma...
16: Che sangue non c'è nella feci.
4: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega.
11: No,
7: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
11: Ho capito, ma per telefono.
7: Alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
7: Su tutto qua.
11: Va bene.
7: Lo sport.
11: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che conto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che ti ho
7: ma
8: fatto
7: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
8: Dai che ti ho fatto l'insalata.
7: Me, commento il colpo di bagalo, Ferri, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata.
7: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
7: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
7: Uno.
11: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
7: Che vaffanculo, porco.
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora,
11: sì,
7: sono
11: ecco.
7: Quello della cacca,
11: sì.
7: Dell'esame delle feci.
11: Sì.
7: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano?
7: No.
11: Senti
16: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
7: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
16: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
7: ma
16: fare la
7: so
16: cacca.
7: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
16: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
4: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
7: Non lo so, vabbè.
16: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
11: bene,
16: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo?
11: Sì.
7: Decisivo?
11: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
8: hai visto Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Il diario di Leon Jones.
9: Il diario di Leon Jones.
10: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
17: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
18: Masca m***a.
19: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
20: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
21: Out, Zarro! Come
1: come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
21: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
1: Achille di Trani.
21: No, Akira Iritani.
22: Vai.
1: Per distruggere Achille di Trani.
21: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
1: Per distruggere Akire. Per distruggere Achille Eritano. Per distruggere Achille Eritano.
21: Non è Achille Eritani che è il fratello del cantante.
22: Fate bene, fate.
1: Per distruggere Achille Eritano.
21: No, no, no, no.
1: Per distruggere Achille Eritano.
21: Iritani.
1: Per distruggere Achille Eritani.
21: Oh. Oh.
1: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
21: E quale?
1: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
21: No, Windows.
1: Windows
21: Media Player.
1: Windows Media Player. Windows Media Player.
21: Windows Media Player.
1: Windows Media Player. Windows.
21: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
1: Ma vaffanculo, vatti.
3: Il codice di Lernia.
1: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
23: Sei un po' pepepepepe oggi.
1: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
23: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
1: Forse ho sbagliato la fermata del metro?
24: Agente riconosciuto.
1: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
23: No, Lianant.
1: Liev Danant.
23: Lianant.
1: Lianant.
23: Vai.
25: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
23: Lianant.
1: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
23: Sì, ma devi fare l'intonazione.
1: Allora, facciamola poi.
23: Ma il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo fa.
1: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Passer. Di. Pass. Co. È difficile.
23: Passeranno Marmorito.
25: Maestro, sono le seghe sui sughi.
26: La seghe sui sughi.
25: No,
26: sughi musugai.
1: Sono un Spider-Merd.
23: No, sono Spider-Merd.
1: Sono Spider-Merd!
26: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
1: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
23: Come fai a
27: cazzo giochi a wrestling?
1: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
26: Mi chiamo Crash Puss.
1: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
27: No! Aspetta.
23: Ma vaffanculo, che cazzo me.
1: Ma tu lo sai chi sono io?
23: Sì, sei Dylan Trek.
1: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
27: Sto. No, non formare. Fermare il dottor Crachapus.
1: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
27: Che è supermercato Crachapus?
23: Crachapus.
0: ti ucciderò.
1: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
27: non è un mago.
1: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
27: proprio.
1: Ma vaffanculo.
27: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
1: Obi-Wan Kenobi.
27: No, Obi-Wan Kenobi.
1: Obi-Wan Kenobi.
23: No, Obi-Wan Kenobi.
1: Obi-Wan Kenobi.
27: Che?
1: Obi-Wan Kenobi.
23: Bravo.
27: Bravo, adesso di farlo.
1: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di con...
0: Leon San! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
2: Ce l'hai la mutata?
0: Faccia la cinese, figlio di p***a!
2: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
0: Odimi io, ascoltami!
5: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
6: Voldemort, figlio di p***a!
5: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
12: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
5: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
14: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
22: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
1: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, insomma, ti scusate la cosa con la trade,
23: ma porca. Skywalker.
1: Skywalker. Skywalker.
25: Maestro, sono le seghe sui sughi.
0: La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
2: Italia amore mio.
1: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
3: Pronto?
4: Pronto, buongiorno, ben collegato in diretta in questo momento con noi su canale 5 Italia Amore Mio, il gioco quiz che ogni mattina permette di far vincere milioni di euro ai nostri telespettatori. Un applauso, buongiorno, sono Alfredo La Rocca, come va? Tutto bene?
3: Va bene,
4: lei come si chiama?
3: Andrea.
4: Il signor Andrea dalla provincia di?
3: Verbania,
4: allora facciamo un applauso al signor Andrea. Allora signor Andrea, buongiorno. Allora in questo momento siamo in diretta, sente il pubblico che applaude il signor Andrea da Verbania, bellissima città Verbania, sul Lago Maggiore, giusto?
3: Giusto.
4: Benissimo, allora sono tre domande in palio, abbiamo oggi la modica cifra che purtroppo la scorsa settimana il nostro ex concorrente non ha potuto portarsi a casa, di ben 750.000 euro. Allora, le domande sono tre. Se lei risponderà esattamente alle tre domande, si porterà a casa il montepremi di 750.000 euro. Un applauso a 750.000 euro. Allora, signor Andrea, è pronto?
3: Sì.
4: Benissimo. Attenzione. Signor Andrea, lei che lavoro fa?
3: Muratore.
4: Muratore, quindi lei comunque saprà un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 50 anni, diciamo.
3: Boh, non lo so.
4: Benissimo, allora siamo preparatissimi, come sento. Attenzione, parliamo di spazio, lo sbarco sulla Luna. Lei c'era nello sbarco sulla Luna, quanti anni ha più o meno? C'era quel periodo, no? 1900?
3: 69, mi sembra.
4: 69, esatto, ci siamo invece. Attenzione, allora, l'uomo che è sbarcato prima, il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, si ricorda, lei avrà visto l'impronta.
3: Marco Polo,
4: esatto! Un applauso, grandissimo! Un applauso al grande anziano Andrea da Verbania, ha risposto esatto alla domanda. Attenzione, allora passiamo alla seconda domanda. Attenzione perché lei può anche rinunciare alla seconda domanda e poi dopo. Quindi attenzione. Lei ha visto il film Shrek?
3: Sì.
4: Perché il gatto con gli stivali ha gli stivali? Attenzione. Perché deve andare a caccia. A caccia! Benissimo, signor Andrea. Ragazzi, sono veramente sorpreso quest'oggi perché ci sta andando benissimo. Ricordo che il monte premi è 750.000 euro. Una roba incredibile, questo montepremi che ci portiamo dietro da ormai quasi 6 mesi. Grazie per gli applausi. Attenzione, ultima domanda, signor Andrea. Lei è religioso? Crede in qualcosa?
3: Sì.
4: La storia di Gesù la conosce, diciamo?
3: Più o meno.
4: Più o meno, è famoso, ha fatto anche un sacco di film su questo attore. Attenzione, allora. Gesù a un certo punto si sa che conosce Pietro. Lo sappiamo tutti che Pietro è colui che ha le chiavi del...
3: Di tutto,
4: ha le chiavi di tutto. Allora, in quale punto Gesù conosce Pietro? Attenzione, ci sono tre posti. Lei mi deve dire esattamente qual è il posto di questi tre. Attenzione. Allora, Gesù, dove si è incontrato con Pietro? A Gerusalemme al Bar Santo. Sempre a Gerusalemme in piazza Mefisto oppure a Pavia? Via col tempo a 30 secondi, pensi esattamente bene questo che poi, vai!
3: Penso quella è mezzo, la domanda è mezzo.
4: In piazza Mefisto! Il signor Andrea da Verbania vince il montepremi di 750.000 lire! Incredibile! Un applauso, signor Andrea! È incredibile! Lei se in questo momento sta guardando la televisione o sta...
3: Sto lavorando.
4: Benissimo! Un applauso, signor Andrea! Perché? Perché lei vuole salutare qualcuno in questo momento alla televisione? No. Ha vinto 750.000 euro, signor Andrea! penso che da domani potrà cambiare. Chiudi il telefono, potrà cambiare la linea. È caduta la linea, è caduta la linea. Si sa che quando cade la linea a fine gioco, purtroppo il nostro concorrente non ha diritto al montepremi di 750.000 euro. Quindi vi salutiamo, diamo la linea al TG5, torniamo sempre qua presto alla... Fantastico! Sempre vai!
2: Amore mio!
1: Italia, amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105. Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Zizzagna me.
4: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen!
5: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
6: Zizzagnamen.
5: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
7: Zizzagnamen!
8: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
9: Dei zizzagnate, delle!
8: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
9: Cos'è che hai detto, Kitamur?
10: Nuova avventura. Ah.
8: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
8: È quello, italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
8: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo!
8: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
8: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
7: Zizzagna meme.
5: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
11: Scusa,
12: chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
13: Togli il dito dal culo, per favore. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
12: Ma che puzza.
13: Mi schiaccia il 7, per favore.
12: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
14: Mi schiaccia il 4.
12: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
13: Signora, pazienza un attimo.
14: Questa non respira più.
5: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
14: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
12: Senta un attimo, io devo andare a casa.
14: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
12: Se lei non si lava le
13: ascelle. Non scendere, che sono 3 piani che devo scendere.
14: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
13: Ma chi se ne frega.
14: Ma calpesta, allora faccio che spazio.
5: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
12: Dai, per favore.
8: Permesso!
12: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
8: Mi fate entrare, no!
12: Ma lei è Zizzagnamen?
8: Sono Zizzagnamen! Piacere!
12: Facciamolo entrare!
8: Se ne va! Voi andate via!
5: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
8: Ma cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
12: Ma che puccia!
5: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
8: È stato lei, signor Zizzagnamen!
12: Lei si sente la puzza di
8: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
12: Maia!
15: Vada fuori!
5: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
12: Maledetto vecchio!
10: La moffetta maledetta!
8: Ah, l'avete ammazzato!
12: Era 2 piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
8: Mi porta a cena tutto e 2! Bravi, bravissimi!
12: Grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
8: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
12: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
10: Non guardi me, io non ce l'ho.
12: È stato lei?
8: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
12: Prendiamo quello del cadavere.
8: Quindi io guardo il cadavere, trovo un cazzi.
5: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
1: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta. Faccia a faccia.
3: Pronto?
11: Pronto?
3: Ma chi cazzo sei?
11: Non ho capito, scusa.
3: Ma chi cazzo sei?
11: Sono
3: io. Ma te sei ubriaco.
11: Pronto?
3: Cioè, te hai preso delle pastiglie delle quali non hai il controllo ed è meglio che ti vai a ricoverare da qualche parte. Ma hai rotti i coglioni, non farmi perdere tempo che sto lavorando, testa di cazzo!
11: Ma chi sei, scusa, non ho capito io.
3: Sono Davide.
11: Davide chi?
3: Sono Davide.
11: Davide chi, scusa? Davide chi? Io sono c***o, non ho capito con chi sto parlando.
3: Ma va a cagare, pirlone!
11: Sei Davide chi, scusa, non ho capito.
3: Ciucciami l'uccello!
11: Ma scusa un attimo, chi? Non ho capito chi sei. Io sono qui dal notaio, non posso alzare la voce. Chi cazzo sei, brutto deficiente?
3: Ma va a cagare, va, pirla!
11: Ma chi sei? Spiegami, dammi il cognome, dimmi dove sei che vengo a prenderti, pezzo di merda.
3: Ma che cazzo vuoi? Oh, rompi i coglioni!
11: Rompi i coglioni di chi? Ma chi sei?
3: Testa di cazzo!
11: Striscia! Chi sei?
3: È a rompere il cazzo la gente che sta lavorando, testa di minchia!
11: Tu lavori, ma chi sei? Non sei chi sono io, verme schifoso!
3: Ed è meglio che andiamo a fare in culo!
11: Fatti vedere, pezzo di bastardo, fatti vedere chi sei!
3: Ma chi cazzo sei?
11: Chi sei tu per avermi telefonato? Chi sei?
3: Ma chi cazzo sei?
11: Chi cazzo sei tu?
3: Pronto?
11: Chi cazzo sei tu, brutto verme schifoso?
3: Sono Davide. Sono Davide.
11: Davide chi? Dammi il cognome, brutto essere schifoso che devi morire! Pezzo di merda, fatti vedere!
3: Ma va a cagare, va, pirla!
11: Sei, spiega chi sei, scemo di merda!
3: Ciucciami l'uccello!
11: Puttana maledetta, dimmi che cognome hai!
3: Ciucciami l'uccello!
11: Vieni qua che te lo taglio via questo pezzo di bastardo di... Dimmi chi sei, brutto figlio di puttana!
3: Testa di cazzo!
11: Dimmi chi sei!
3: Testa di cazzo!
11: Dimmi chi sei!
3: Sono Davide.
11: Ancora, ignorante, dimmi chi sei.
3: Ma chi cazzo sei?
11: Chi cazzo sei tu? Mi hai chiamato tu, brutto schifoso di merda.
3: Col
11: numero
3: ubriaco.
11: Privato. Schifoso, mi hai chiamato col numero privato. Chi sei?
3: Ma te sei ubriaco.
11: Io? Ma vai a cagare, brutto ignorante, ti vengo addosso in macchina. Dimmi chi sei, brutto schifoso.
3: Sono Davide.
11: Ancora, cognome.
3: Sono Davide.
11: C'è il cognome,
3: sono Davide.
11: Figlio di puttana, cognome.
3: Sono Davide.
11: Figlio di puttana. Figlio di puttana.
3: Ma va a cagare, pirlone!
11: Figlio di puttana, dimmi che come ti chiami.
3: Ciucciami l'uccello!
11: Dimmi come ti chiami, pezzo di merda.
3: Ciao!
11: Pezzo di merda, mi devi dire come ti chiami che vengo a prenderti, ti uccido, schifoso!
3: Ciao!
5: Faccia a faccia. Se anche tu vuoi fare uno scherzo a qualcuno, scrivi a wender@105.net. Scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed ecco per voi l'unico Max Pezzali, sempre qui a narrare le origini dello zoo. Anni 80-90, Pavia, Marco, in cerca di soldi per fondare la fattoria di Radio Norba, trova Zach, il suo fidato compagno, ma del cash neanche l'ombra ancora. Così, in uno sbalzo di turbe e tristezze, il giovane va a chiedere aiuto e consiglio al leggendario Leone di Lernia, a casa sua.
2: Allora, Mazzol, tu vorresti soldi per fare la radio? Ma tu andresti bene solo per pulire i cessi nell'autogrill, che puzzi come l'oro.
3: Ma smettila, vecchio di merda. Io sono venuto qua per cercare appoggio e tu mi tratti sempre a cazzi in faccia, fica merda troia.
2: Io invece sto cercando l'anello che ho lasciato nel tuo culo. Dai, Mazzol, che sto scherzando. Andiamo a mangiare. Nena, abbiamo fame?
4: Venite che è pronto.
2: Allora, che hai preparato?
4: Ah, ti ho preparato cime di rap, pasta al forno, pollo con le patate, bombette, orecchiette e strascinette. E porto tutte le cose con i taral, quelle che ti piace.
3: Cazzo fica porca, ma devi sfamare un reggimento, porca fica cazzo?
2: E per forza, guarda quanti figli che ho. Noi pugliesi siamo come i conigli. Forza, Davide, Elena, Ricky One, Marco, Dustin, Jennifer, Samuel, Rino, Gaetano, Pasquale, Nicoletta e tutti gli altri 89.
3: Minchia stronzo prolifero.
2: Out, Mazzol, se vuoi ti puoi prendere la rosa, tutti i figli e il regalo c'è pure il cane.
3: No, grazie, sto bene così. Ed il cane già ce l'ho. E comunque noi eravamo qua per parlare dei miei affari.
2: Mazzol, vedi qual è il tuo problema? Tu vuoi diventare famoso, ma non diventerai mai famoso come Leone. Leone è popolare, invece tu sei malato.
3: Ma perché malato? Io voglio solo fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sottosopra, cazzo stronzo frocione.
2: Dici anche sempre tutte queste parolacce. Una parolaccia in bocca a Leone è una cosa. Tu sei volgare, malato e ignorante. Ma perché?
3: Ma io che ne so, troia bastarda inculata.
2: Vedi che Leone è anche psicologo. Ti deve essere successo qualcosa di brutto quando eri piccolo, eh?
3: Forse...
1: E qui direi che ci sta proprio un bel flashback sull'infanzia di Marco. Quindi gli anni sono i 70-80 e Marco si trova in America, anzi in USA, che fa più figo. A quei tempi viveva con la sua famiglia per motivi di lavoro del padre, ma andiamo a scoprire un evento particolare che lo cambierà per sempre.
5: Marco, è tuo padre che ti parla, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Dov'è che sei?
6: Sono di qua, papà.
5: Cosa stai facendo?
6: Sto guardando l'ora esatta.
5: Ancora? Non puoi passare tutto il giorno a guardare l'ora esatta.
6: Sì, mi devo esercitare con i tempi radiofonici. Ora so benissimo che sono le 14:47.
5: Che bravo figliolo che sei. E poi non dici mai neanche una parolaccia.
6: Certo che no. Io un giorno lavorerò in radio e farò un programma di divulgazione culturale in cui l'orario è sempre precisissimo.
5: Beh, comunque è arrivato il nostro ospite. Ti presento il mio caro amico Michael Jackson.
7: Ciao Marco, come stai?
5: Michael sta cercando bambini coi quali giocare che gli diano ispirazione per un nuovo brano.
7: Esatto, piccolo Marco. Well, tu hai polsi incredibilmente enormi. Vuoi giocare con me?
5: Beh, vi lascio soli. Divertitevi.
1: Ed eccola qui l'esperienza che sarà fondamentale per la crescita artistica di Marco.
5: Grazie per essere passato, Michael. Alla prossima.
7: E ciao, padre di Marco. L'esperienza con tuo figlio mi ha dato una grande ispirazione per una bella ammucchiata. Farò un pezzo con tanti artisti e lo chiamerò We Are The World.
5: Bene, bene, sono molto... Ma Marco, perché sei tutto s***ato?
6: Cazzo, fucking bitch, merda, troia, minchia, culo, stronzo, fanculo, pizza, cazzo, pazzo, merda, troia, finocchio, bastardo! Io metterò il mondo sotto sopra!
1: Non sappiamo che cosa sia successo con Michael Jackson, però conosciamo We Are The World, quindi comunque sia andata, grazie Marco per averci regalato questa hit incredibile. Ma torniamo al presente, che poi sarebbe comunque il passato.
2: Allora?
3: Non so per quale motivo, ma ho rimosso il periodo in America, stronzo cazzo piscio. Buffo. Comunque buonissime queste lasagne, eh?
4: Oh, grazie ragazzi che puzzi. E va ancora? Mangia, mangia.
1: Marco è un ragazzo incredibilmente determinato, ma ancora niente soldi per fondare la fattoria di Radio Norba. Oh sì, questo sì che è un gran cazzo nel culo, non come quello che ha preso da piccolo. Seguiteci nel prossimo episodio.
8: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Come sta? Merda!
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the Zoo. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta il giornalista Ruoppolo.
3: In questo nuovo episodio del giornalista Angelo Ruoppolo sentirete delle nuove frasi come:
4: clamoroso, il morto non è morto, anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto.
3: Bene, possiamo incominciare.
5: Pronto?
4: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto!
5: Ma che cazzo! Pronto?
4: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi. Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare. E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto ma è vivo.
5: Chi sarebbe?
4: Incredibile, il morto scoperto zombie, i morti viventi, lui non è morto ma è vivo.
5: Chi sarebbe?
4: Incredibile, il morto.

0: terribile.
1: Stupida faccenda.
0: Bene, allora se vivo è una buona notizia.
1: E da un macigno alla testa.
0: Santa.
1: Clamoroso, il morto non è morto, anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto, è morto un altro.
0: Pronto?
1: È morto un altro.
0: Ma che ha a che fare?
1: E non il morto creduto morto fino ad oggi.
0: Sì, non ha che fare.
1: Sì, perché il morto
0: non ha che fare, proprio, non ha che fare, disgraziato.
1: Stupefacente.
0: Ma non ha che fare.
1: Ricordate, già in...
0: Ma non ha che fare, disgraziato, ho fatto travaglio.
1: E da un macigno.
0: Ti dà mangiare solo le corde, disgraziato.
1: E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto, ma è vivo.
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Pronto?
1: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi!

Incredibile! Ricordate! Ricordate! Già in cura psichiatrica!

0: stupefacente!
1: Brutto bastardo.
0: Sì, perché il morto è stato soppresso.
2: Che buon...
0: Incredibile!
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Solita mattina nel solito posto che puzza di cacca ed erba. Il sole è già alto e come sempre c'è chi si è alzato di buon'ora per sbrigare le faccende domestiche e il duro lavoro pastorale. E poi ci sono i meschini disadattati del gruppo della capanna del nonno che non hanno voglia di fare un cazzo. La piccola e fragile Clara è stata portata dalla signora Rottemeier e dal nonno scoglionato dal dottore per alcune visite urgenti. Speriamo non finisca in merda anche questa volta.
1: Figa che due coglioni. Ma perché vi devo accompagnare io? Non potevate andare da sole?
2: Ma smettila di lamentarti sempre per ogni cosa! Come pensi che avrei potuto portare in braccio la piccola Clara fino giù al paese? Sono una donna!
1: Fai la mezza pippa solo quando vuoi tu. E poi quando vedi i cazzi in fila diventi saltatrice con l'asta olimpica. Dai, dai, muoviti. Aiutami a caricare il peso sociale.
3: Scusate, ma voi vi siete accorti che sono qui e sento tutto, vero?
2: Scusaci, Clara, lo sai che il nonno è sempre un po' burbero.
1: Ma tua madre è burbera.
2: Ma come ti permetti?
1: Dai, su, mezza sega malaticcia. Dammi quelle manine pallide e deboli che ti lasciano...

0: faccio sul carretto. E così ti porto da quel coglione del dottore. Così mi levo, sto in piccio velocemente.
1: Sì, ma fai piano, nonno. Sai che sono fragile.
0: Ecco, conto fino a tre. Uno, due. Poi issa. Ecco fatto. Figa, pensavo fossi più pesante.
2: Ma sei un coglione! Le hai spezzato le ossa, ma ti sembra il modo di lanciarla? Mica è un sacco di patate?
0: Mamma mia, che spacca palle! Magari fosse un sacco di patate. Mi ci farei uno spezzatino della Madonna con qualche capretta del cazzo. Dai, andiamo, che già mi è passata la voglia. Allora, dottore, ha finito di toccare la merda umana? Possiamo andarcene, che ho i cazzi miei da fare.
3: Sì, ho finito, ma devo parlarvi seriamente.
2: Oh cielo, che succede?
3: Sedetevi comodi.
0: Uffa, che palle!
3: La piccola Clara, come sapete, è sempre malaticcia, emaciata. Non si riesce a reggere in piedi, mangia a fatica. È pallida come un cadavere, puzza tremendamente di feci e piscio ed ha gli occhi vitrei come un pesce marcio.
0: Qualcosa che già non so.
3: Credo anche che abbia qualche fratturina fresca fresca.
2: Lo sapevo! È stato lui caricandola sul carretto, sto coglione!
0: Taci, brutta spia di merda!
3: Ma Cristo, nonno! Ma anche tu ti ci metti ad aggravare le sue condizioni già precarie?
0: Beh, scivolata, dai, non mi gonfiate i cazzi! Su, dottore, ha finito?
3: Ti stavo dicendo che penso che per lei forse non ci sarà ancora molto tempo, se non si comincia a prendere in considerazione di accompagnarla in ospedale. Clara non può vivere in quella casa ammassata con tossicomani e ladri di galline, dormendo su un pagliericcio sporco.
2: Si è dimenticato anche la puttana!
0: La bastarda ci tiene al suo ruolo sociale.
3: Insomma, se per voi non è un problema, potrei tenerla qui oggi e poi domani farla ricoverare io stesso. Vi può andare bene?
1: Ehi, ma dove andate?
3: Beh, lo considero un sì. Clara, puoi aspettarmi qui un secondo che devo avvisare l'ospedale che ti ci porterò domani?
1: Ma certo, dottore. E grazie per tutto ciò che fa per me.
3: Ma figurati, piccolina. Per me è un dovere, una vocazione. Sono un medico e questa è la mia missione. Adesso perdonami un attimo. Sì, pronto. Sono il dottor Anselmeier. Avvisate pure il nostro benefattore che ho trovato gli organi per i trapianti. Sì, sì, cuore, fegato e cornee. Tutto perfetto. Preparate pure la sala operatoria e un paio di sacchi neri per ciò che avanza. A domani.
1: Dottore, lei lo sa che sono qui e la stavo sentendo, vero?
3: Ops. Vuoi un cracker?
4: E adesso? Cosa cazzo dovrei dire io? Speriamo che non lo venga a sapere Heidi, altrimenti succede un casino della Madonna. Soprattutto perché se avesse saputo che Clara poteva essere venduta a tranci, sicuramente ci avrebbe fatto lei due spicci. Quindi sono più preoccupato per le conseguenze della sottrazione di guadagno che per la macellazione della inutile. Ah, che bello essere cinici. Alla prossima puntata, stronzi.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dalle montagne della Svizzera giapponese è finalmente arrivata lo Zoo di 105, la storia della ragazzina che ha commosso il mondo. Un cartone animato tutto sentimenti, pugno palla, amore e tenerezza, con una sigla del cazzo che non te la levi più dalla testa, neanche se ti prendi 3 Alzheimer di fila. Finalmente cresciuta, ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora seguila anche tu nelle sue avventure piene.

0: sole è appena spuntato sulle Alpi giapponesi ed è già tutto un frullare di ali di uccelli, un muggire di mucche, un belare di pecore, un gufare di gufi, un rosicchiare di marmotte. Sì, insomma, è tutta un'immensa rottura di coglioni.
1: Nonnino, la colazione è pronta. Ancora con quelle siringhe, cosa stai facendo?
2: Formaggio coi buchi.
1: Ma il formaggio non c'è!
2: No, quello lo mangio dopo. Intanto, per portarmi avanti, inizio coi buchi prima.
3: Ma allora! Allora un po' di piada mi dovete portare a colazione! Non è che vi ho chiesto la colazione del principe di Savoia!
2: Senti, Heidi, stavo pensando. Ma perché non vendiamo sta bicocca di merda e ci compriamo un bel centro massaggio cinese? Ci potresti lavorare anche tu, no?
1: Ma io non sono cinese!
2: Ma non fa niente, basta che fai quelle cose lì e cazzi.
1: Ma io non so fare i massaggi.
3: Ma devi massaggiare le cappelle.
2: Sentito la pecora, ma i cazzi devi fare, no?
3: Ah no, sono capra, eh. Allora?
4: C'ha ragione.
2: Visto che dai retta alla capretta che è maschio qua, Heidi. Fai così, tu lavori i clienti, io dietro mi dedico al mio hobby delle bici clandestine, corse aggravate, che ne pensi?
1: Ma no, nonnino, si sta tanto bene qui, c'è l'aria pulita, c'è l'acqua fresca.
3: Allora? Avete cominciato a far colazione alle 8:30, sono le 10:15. Sono un quarto per due robe di biada.
2: Bene un cazzo qua. Non c'è una puttana nel raggio di 100 km.
1: Nonnino, non essere triste. Lo so io quello che ci vuole per te.
2: Sono arrivate le moldave che ci sono i cazzi qua?
1: Ma no, nonnino, per tirarti su di morale vado a coglierti un mazzolino di fiori.
2: Ah, ecco, brava, vai. E mi raccomando però, se trovi una vipera, calpestala, eh.
3: Ma allora!
1: Un fiorellino, due fiorellini.
3: Allora, un campo di concentramento o una stalla? Che non mi date da mangiare?
1: Questi sono per il nonnino. Tre fiorellini, quattro fiorellini.
3: Ma non sono un erbivoro!
4: Ciao, Heidi!
3: Heide! Ho fame!
4: Perché? Quando entra lui?
3: Non mi hai portato la pagnotta, eh?
5: No, perché tu hai detto che non ci vuoi stare con me, che non sei la capra mia.
3: Oh. Ehi!
1: Ciao, Peter!
5: Ciao, Heidi!
3: Heidi!
4: È la riga sotto. Ce l'andiamo avanti questo pomeriggio. Heinz, perché Heinz?
6: Ho sbagliato.
7: Strano.
5: Che fai?
1: Raccolgo i fiorellini per il nonno.
5: Perché non raccogli quello?
1: Quale?
5: Quello.
1: Non lo vedo.
5: Chinati di più, così lo vedi meglio.
1: Non lo vedo.
5: Forse se ti tiri su la gonna lo vedi meglio.
3: Dai ragazzi, non mi fate arrappare, che se sbaglio mi viene ancora più fame dopo. Già sono debilitato.
1: Proviamo? No, niente, non lo vedo.
5: Prova ad abbassarti le mutande.
1: Ok.
3: Dai ragazzi, ma che teatrino dovete fare? Sto morendo di fame.
1: Non lo vedo.
5: Aspetta, che forse un'idea per aiutarti. Prova col cazzo dentro, magari si vede meglio.
2: Heidi, hai trovato qualche ragno veleno? Oh, cazzo fai, coglione?
3: Questo non capito, ma allora arriva sempre quando dovessimo sbucare.
5: Vecchio orso, io...
2: Vecchio orso, chiami tua zia. Quella che collezionava i cazzi nei culi.
4: E che collezione è? Che collezionista è?
6: Ma voi tutti io ce l'ho a questi.
4: Sì.
5: Io non è come pensa lei,
1: Mi stava aiutando a trovare i fiorellini.
2: Bravo, Alfonso.
5: Peter,
2: ti volevi fottere la nipotina senza pagare qua, uè.
5: Non mi permetterei mai, vecchio orso.
2: Vecchio orso, chiami tuo nonno, quello che si incula i bradipi a pagamento. E ora via, dai, smammare. Se vuoi mettere l'essi umido devi tornare col grano. Via, dai, sgomare, via, dai.
1: Ma nonnino, ma perché lo tratti sempre così male?
2: Heidi, non sono io che sono cattivo, è lui che è un sacco di merda.
1: Chiedili subito scusa.
2: Va bene, dai. Uè, Pelaro, vieni qua, dai.
5: Dici a me?
2: Sì, senti, futuro barbone, ti voglio chiedere scusa. E per questo ti regalo un bel fiore, è molto adatto alla tua situazione.
5: E che fiore sarebbe?
2: Un papovero.
3: Raga, sono preso la 32. Ma siamo in galera che non mi date da mangiare o cosa? Ah no!
8: Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.
7: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
9: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14°, Papa Leone di Lernia, Habemus Aus.
10: Aus, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, eh? Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, il papato, il papato, e son pappone, estremo ungione. Io sono resuscitato.

0: Scouts. Pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.

0: Ragazzi, dovete fare uno scherzo al mio collega Calogero. Lavoriamo in Germania, ma siamo tutti e due siciliani. E lui ha una casa di tre piani a Bagheria dove abita solo la madre. Il resto è vuoto. Siccome lui è razzista assai, gli potreste dire che i due piani di quella casa sono stati assegnati a qualche famiglia di immigrati. Non so, vedete voi. Siete grandi. Round 1.
1: Allo?
2: Sì, è pronto, buongiorno, parlo con il signore.
1: Sì, chi è?
2: Sono il vice segretario Musumeci, la chiamo dall'assessorato alle politiche urbanistiche della regione Sicilia.
1: Ah.
2: Io l'ho chiamata per informarla che la procedura di collocazione del suo stabile in via Donat 156 a Bagheria è quasi terminata. E quindi,
1: okay.
2: noi la aspettiamo per, diciamo, la firma e per il passaggio delle chiavi.
1: Il passaggio delle chiavi?
2: Sì, per il passaggio delle chiavi, in pratica è come da richiesta effettuata, diciamo, lo stabile verrà riassegnato a delle famiglie che in questo momento hanno fatto richiesta di un alloggio temporaneo e la procedura è arrivata a termine, però giustamente noi...
1: Noi non avevamo nessuna procedura in corso.
2: In che senso? Scusi, non ho capito.
1: Si sta sbagliando, noi non c'è nessuna procedura in corsa.
2: Lei possiede uno stabile di tre piani?
1: No, io non possiedo niente.
2: Sì?
1: Ci vive mia mamma.
2: E questo è il numero che ci è stato dato, scusi. Come referente per la consegna delle chiavi, questo è il numero che ci è stato dato.
1: Sì, ma che chiavi ci sono di consegnare? Non la sto capendo.
2: Le chiavi di casa, forse non ha capito. Allora, c'è questo stabile, giusto? Dove sta sua madre?
1: Giusto.
2: Questo stabile è di tre piani?
1: Sì, giusto.
2: A quanto risulta noi, la signora, sua madre,
1: sì,
2: risiede al piano terra.
1: Giusto.
2: Ancora due piani avanzano, no? E quei due piani verranno ricollocati, cioè ci vanno ad abitare delle persone bisognose.
1: No, non se ne parla proprio.
2: Ma questo non è lei che lo decide, scusi, questo l'ha deciso la regione Sicilia, io la chiamo semplicemente per informarla, diciamo.
1: No, lei deve chiamare, parli con mia mamma.
2: Ah, va bene, d'accordo, perché io sono qua con lo affittuario, il signor Yusuf, che pensavamo di poterci incontrare per la consegna delle chiavi.
3: Ringrazio tanto, signore.
2: Il signor Yusuf, contestualmente, la ringrazio anche per la generosità.
1: No, non se ne parla proprio, non c'è nessuna generosità e non c'è stato nessun accordo fatto, niente.
3: Io chiamerò mio figlio con nome di signore.
2: Il signore si chiama Calogero.
1: Non se ne parla proprio.
3: Mio figlio ha dato nome a Calogero. Round 2.
1: Pronto?
2: Signor, non mi può buttare giù sempre il telefono, sennò non veniamo più questa telefonata.
1: Ascolti, ora ho parlato con mia mamma, non esiste niente, non c'è nessuna consegna di chiama, non esiste niente, si sta sbagliando.
2: Io qua ho un documento che attesta una visura del tribunale, del TAR, che dice che gli appartamenti, in quanto sfitti, sono stati collocati a delle famiglie bisognose che avevano fatto richiesta.
1: Non abbiamo fatto nessun collocamento, niente.
2: Ma non è lei che colloca, è la regione.
1: E la regione come può collocare sulla proprietà mia?
2: Perché la proprietà rimane inutilizzata, in questo momento è sfitta.
1: È utilizzata, non esiste niente.
2: No, non è utilizzata, i piani qua risultano vuoti, ci abita qualcuno?
1: Sì, mia mamma.
2: No, sua madre abita al piano terra, abita sua madre.
1: No, ma non c'entra niente, ma che stai dicendo?
2: E allora, in questo momento c'è la necessità di collocare delle spazi per delle famiglie che in questo momento sono bisognose, c'è stato
1: non esiste proprio.
2: Però qua il signore Yusuf oggi deve entrare in casa e qua con tutti.
1: A me non mi interessa, qui in casa non entra nessuno.
2: Ma questo è fuori con cinque bambini qua. E che facciamo?
1: Non
2: lasciamo
1: pissare. Non mi interessa niente, non entra nessuno.
2: Lei lascia il signore Yusuf in strada.
3: Non mi dà più la casa.
2: Sì. No, gliela dà la casa, non si preoccupi, adesso risolviamo con la madre che magari ha ragione.
1: Non se ne parla proprio.
2: Signore è razzista, abbiamo
1: non
2: capito.
1: Se ne parla, anzi se mi chiama di nuovo la denuncia.
2: Adesso mi lascia il numero di sua madre che magari è una persona ragionevole.
1: No, non ci lascio il numero di nessuno, lei non chiama nessuno.
2: E non chiamasse più. Allora io il sogno Yusuf glielo lascio lì davanti a casa e sono tutti cazzi suoi, va bene?
1: Se mio può lasciare un vuole.
2: E io glielo lascio fuori di casa, signor Yusuf, con i bambini e le valigie.
1: E
2: vanno a suonare a sua madre, vanno a suonare. E poi vediamo.
1: Può suonare una volta davanti a voi, adesso.
3: Posso parlare con persone?
2: Che dico?
1: La casa è abitata, ci abita mia madre e basta.
3: Va bene, ma non puoi, è un piccolo angolo per mia famiglia.
1: Non ce n'ho un piccolo angolo, mi dispiace, non ho disponibilità, la casa è abitata.
3: Ma bambini in basta stanza sola, non ho problema.
1: E io neanche ci posso dire niente, neanche sono proprietario della casa. La proprietaria mia nonna è abitata di mia madre, la casa è abitata.
3: Allora se io rompo porta e metto dentro famiglia?
1: Lei può rompere quello che vuole, non c'è no posto per lei.
2: Ma senta, mi scusi, lei non è proprietario della casa, va bene?
1: No.
2: E questo lo diamo per assodato. Ma una radio lei ce l'ha? Ce l'ha una radio?
1: Ma io vivo in Germania, che devo fare con la radio?
2: Con la radio in Germania deve ascoltare Radio 105, perché questo lo Zodi 105 è uno scherzo del suo amico Vincenzo.
1: Ma che sta dicendo? Ma che sta dicendo?
2: Sei nello Zodi 105.
1: Ma che sta dicendo?
3: Allora tu non mi vuoi dare piccola stanza di tua casa del cazzo?
2: Ti ha fatto uno scherzo a Vincenzo, stai tranquillo, nessuno ti vuole entrare in casa. Sentilo come ride, è lì con te?
1: Ragazzi, siete dei grandi, ragazzi.
3: Adesso io
1: i numeri uno,
3: adesso
1: ragazzi,
3: io prendo
1: i numeri uno.
3: Prendo la casa e ci vado a bettare con anche elefanti.
4: Ciao. Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Ed eccoci qui, ad una nuova puntata del cartone animato che tutte le bambine degli anni Ottanta hanno amato e che oggi è stato ripensato per essere una cloaca di volgarità, violenza gratuita e spregiudicatezza sessuale che nell'utilizzo di gergalità triviale che si sia mai sentito e visto. Ormai ho perso ogni speranza nelle mie introduzioni e quindi mi affiderò alla narrazione diretta della puntata mentre va in onda, sperando che anche questa volta non ci sia quel cazzo di porco di stallo alla messicana che non sopporto più.
1: Permesso, posso entrare?
2: Ormai sei già dentro, brutta faccia di merda. Ti avviso subito che ho un ceppone a serramanico nella tasca che sta fissando la tua gola. Quindi se ti azzardi a cercare di vendermi qualcosa o di spiegarmi che il tuo dio non ha i baffi ed è più fico perché vuoi infilarmi in una setta di m***i, esci subito prima che ti apra un secondo sorriso.
1: Calmo, non sono un venditore porta a porta. Sono un emissario di un ricco proprietario terriero e stavo cercando il proprietario della terra e della baracca.
2: Sono io! Che cazzo vuoi? Sputa il rospo. Ma ricordati che se mi pigli per il culo, ti strappo i capelli e li uso per pulirmi la merda delle scarpe.
1: Stia calmo! Mi avevano detto nel villaggio che qui abitava gente difficile, ma non pensavo così tanto. Comunque, sono qui per rilevarle la proprietà ad una cifra che possa renderla ricco. Vuole ascoltare la mia offerta?
2: Sei serio? Vuoi questo cesso di merda e mi dai anche dei soldi? Porca m***a! Se mi dai dei soldi per questo posto infame, ti succhio anche l'uccello e mi faccio pisciare in faccia.
3: Ehi, nonno, con chi stai parlando? Non sarai già in Alzheimer? Speriamo di no, o devo dire a Peter di cominciare a scavare la buca, così ti sfondo il cranio con una badilata e finiamo subito il calvario. Col cazzo che ti pulisco il culo finché non schiatti sbavando.
1: Ciao piccolina, piacere di conoscerti. Quindi sei la nipote? Bene, coi soldi che vi darò potrai anche finalmente comperarti delle scarpine.
3: Soldi? Chi è sto stronzo?
2: Fatti i cazzi tuoi e torna di là, sto parlando di affari.
3: E no, bello! A chi vuoi inculare? Adesso mi dici che succede!
1: Stavo proponendo al suo nonnino di vendere la proprietà intera al mio fondo di investimenti terrieri. Stiamo speculando su questa zona per costruire dei resort di lusso.
2: Brutto cane rognoso, taci! Devi parlare solo con me!
3: Pezzo di merda che non sei altro! Volevi fotterci tutti e venderti il terreno e la casa senza dirci un cazzo!
2: Calmati e stai al tuo posto, prima che ti infili una pallottola in quella faccina di merda con le gote rosse da cogliona.
3: E io ti faccio un secondo buco del culo, sono all'altezza giusta. E non scherzo, brutto verme traditore.
1: Sapevo che sarebbe stato pericoloso. Fortunatamente mi sono portato una rivoltella anche io. Fermi e mettete giù le armi.
2: Oh no, porco ancora con sto stallo alla messicana. Ma perché, dico io? Cosa cazzo ho fatto di male?
1: Di che sta parlando? Ci vive anche un messicano qui. Ma quanti siete in casa?
3: Nessun mangia tacos. Vive qui. Lo stallo alla messicana è una cazzo di situazione dove tutti sono armati e si puntano una pistola. Ma essendo tutti rivali, chi spara per primo ha la possibilità di fare fuori gli altri e salvarsi la pelle.
1: Ma che puttanata! Non possiamo semplicemente abbassare tutti i ferri e discutere sta cazzo di offerta civilmente.
2: E chi ci dice che noi abbassiamo i ferri e tu non ci spari in faccia e ti tieni la terra?
1: Ma sei serio? Ma che cazzo stai dicendo? Perché dovrei farlo? Mica siamo nel selvaggio West, vecchio bifolco del cazzo.
4: Ehi, ma cos'è questo casino?
2: Cristo!
1: Oh cazzo! Ma chi era quella ragazzina?
3: La storpietta di casa!
2: Già!
3: Bene! Canne svuotate! Adesso possiamo parlare d'affari!
2: Hai ragione!
0: Oh no! Ancora sto stallo alla messicana! Vi prego, basta! Vi giuro che se anche il prossimo episodio finisce così, entro nel cartone anche io e gli sparo a tutti per primo! Così vi faccio vedere come si fa! Fanculo! Alla prossima merda di puntata!

0: 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Ma volevo che su ballo, mi dica, sei dopo, posso chiederle qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come tende, ma perché mi butta giù?
4: Valentina Gomme, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce al volo, proprio una cosa rapida.
4: Che informazione?
5: Siete dalle gomme voi altri, no?
4: Sì.
5: Ecco, perché le spiego. Io, diciamo, a Torba Iannica, no? All'interno di questo garage che non sapevo essere di mia proprietà, ma che ho acquisito grazie a un lascito testamentario di un antico zio di mia moglie che, vabbè, per qualche anno era stato dato per disperso, diciamo, nel deserto del Marocco perché si era arruolato nella regione straniera. Comunque, insomma, per questo lascito testamentario all'interno di questo garage in muratura ho scoperto di possedere una Simca Baghera.
4: Come?
5: Questa autovettura si trova tuttavia su quattro mattoni, probabilmente perché è inutilizzata da un po'. E così praticamente ci volevo mettere le gomme, capisce?
4: Perché... per quello deve venire qui però.
5: Ma come faccio, la macchina è su quattro mattoni, le porti i mattoni?
4: No, viene qui lei e parliamo a voce direttamente. Servono tutti i dati e tutto quanto, non possiamo farlo così.
5: E ma che dati le servono? Perché eventualmente io ho trovato anche il libretto di circolazione di questa macchina.
4: Sì, però dovrebbe bastare qui il libretto e noi lo vediamo, sentiamo il magazzino.
5: Ma contestualmente a questo però il libretto, diciamo, di circolazione, che contiene anche delle istruzioni utili per questa macchina, purtroppo in una di queste lingue dell'est che io sfortunatamente non conosco, perché ho una breve infarinatura di francese ancora dai tempi delle scuole. E poi...
4: non lo so, vabbè, guardi, deve venire qui però, perché per telefono non...
5: Non me lo puoi dire, perché capisce, io non so se fosse polacco, cecoslovacco, una cosa...
4: adesso che ne sappiamo noi.
5: Ma si figuri che cosa ne so io, ai miei tempi era tutta Unione Sovietica, vai lì a fare le distinzioni tra una e l'altra, poi tra l'altro...
4: No, noi non lo sappiamo questo.
5: Migliano tutti quanti, sì. Le donne invece sono tutte molto simili, sono delle belle ragazze. Io mi ricordo che nel 1985 andavamo con il mio amico Bebo a fare, diciamo, un tour di questa città dell'est, andavamo in Polonia con questa valigia di calze di nylon, sperando così di sedurre dalle ragazze locali, ma non andò benissimo.
4: Sì, deve venire qui, guardi, abbiamo 8 persone al bancone e non sappiamo a chi dare il resto. Siamo pieni di gente, mi deve scusare. Venga qui e facciamo tutto.
6: Senti, questo, ecco, al momento non possiamo...
5: Buongiorno innanzitutto.
6: Buongiorno.
5: Come dicevo prima alla signorina, siccome questa macchina si trova attualmente su quattro mattoni, io volevo praticamente capire quali pneumatici metterci per vedere se cammina, capisce?
6: Allora guardi, siccome è una macchina che adesso non è più in produzione, noi non lo sappiamo quali come può portare.
5: Ma manco io, se non lo sa lei che lo fa di lavoro, si figura.
6: Io mica produco le vetture, le macchine le omologa l'azienda che le produce, quindi...
5: Ma non esiste neanche più.
6: Non sappiamo che cosa può montare, di solito c'è scritto sul libretto.
5: Poi questa bellina di lingua è tutta consonanti, non capisco, sembra una...
6: Farla targare in Italia, quindi prima la deve far targare con una targa italiana.
5: Italiana,
6: A quel punto sa che cosa può montare.
5: E quindi mi devo in pratica recare la motorizzazione e...
6: Pronto?
5: Sì, è un'altra persona ancora, lei? Come stavo spiegando precedentemente al suo collega e precedentemente ancora alla sua collega, che devo dire è stata molto gentile, io possiedo questa Simca Baghera arancione su quattro mattoni.
6: Su quattro?
5: Su quattro, bellin che bordello, su quattro mattoni. Ci dovrei mettere le gomme. Bellin, ma se non mi dite che gomme ci devo mettere, che cazzo ci metto, gli sci? Cosa la trasforma?
6: Gli sci, guarda che è meglio, se ci mette gli sci. Lei sta parlando della macchina antica, no?
5: Sì.
6: Che gomme ci vuole mettere? Vedete qui col libretto, vedete quello che ci avevo collocato sotto?
5: Come dicevo primariamente al suo collega e anche a quella tipa di prima, il libretto è in una bellina lingua che non conosco, sarà cecoslovacco, polacco, ungherese, limite estone, non saprei, capisci? Non si capisce un cazzo su sto libretto, leggo, è tutto
6: verbo. Ma se non ci capisce niente, ce lo posso capire io.
5: Ma lei è gommista, scusi, io sono pensionato.
6: Ma è una macchina di 30-40 anni fa, lei non sta parlando di una macchina moderna, sta parlando di una macchina antica.
5: Ma lei lo parla al cecoslovacco?
6: Io non parlo al cecoslovacco.
5: E allora che cazzo glielo porta a fare il libretto? Scusi se mi inalbero, però lì è la terza persona che mi dice la stessa cosa e nessuno mi sa dare una mano, c'è anche dell'incompetenza qua, sa?
6: Ma forse incompetente è lei. Venga qui un libretto cecoslovacco e vediamo se c'è scritto qualcosa.
5: Va bene, allora al limite vado a procurarmi un vocabolario o un dizionario bilingue.
6: Noi parliamo solo italiano, quindi ne posso parlare slovacco.
5: Ma eventualmente se io venissi con un piccolo dizionario al limite anche di quelli da viaggio del
6: dizionario.
5: Perché le spiego, io ho un amico che adesso purtroppo ha un
6: periodo di... Noi siamo molto impegnati in questo periodo, non ci possiamo stare un'ora al telefono, perché io ho detto quello che mi serve a me.
5: Sì, ma c'ha ragione, però le stavo dicendo che...
6: E poi verde non ce l'ho, l'ho detto subito.
5: Nemmeno io. Allora, eventualmente, io contatto questo mio amico professore di...
6: Contatti il suo amico, se lo faccio tradurre.
5: Beh, me lo faccio... Perché questo mio amico purtroppo c'ha un pelo di Alzheimer, e quindi, diciamo, non è tanto facile farlo concentrare su queste cose, però magari vi può fornire, che ne so, un vocabolario, un dizionario per tradurre questo... Che non si capisce niente, eh?
6: Ok, arrivederci.
5: Ecco, mi saluti tanto la signorina di prima, che è stata molto gentile. Come si chiama?
6: Non lo so, ce ne stanno tante signorine dentro.
5: Ma che cos'è? Ma scusi, ma è un gommista o un bordello? Scusi, non ho capito, è pieno di signorine lì. Allora magari invece che con le gomme vengo coi goldoni, eh? Pronto? Only for you. This is the zoo. Only for you.

0: on Welcome. Lo Zoo 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. È un nuovo, radioso giorno sull'astronave interstellare Pugliena e i tenaci esploratori galattici si apprestano a tentare un nuovo contatto con la nostra specie inferiore. Agli ordini del Commodoro, Trimone Culacchione III, figlie de Bucchine XI, detto Cacachez, i marconisti extraterrestri lanciano il loro segnale verso Barletta. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Eh?
3: Un pacciolo di mamma, ti glazzò.
2: Eh?
3: Upa!
2: Ma ne che ho pacciolo di surda, stai a casa di rischia, da io a che da pasta tra due tre, tu lo vorrò.
3: Afa!
2: E si basi sta cosa, si basi sta storia, ogni volta.
3: Afa, angolo?
2: Ogni settimana mi chiamo questo cacacchezzo, a me che deve scippare da te, a che da pasta.
3: Angolo?
2: Cioè, capo, guarda, ma la chiama tu.
3: Mangi tu cazzo!
2: Non so parlare su un paio di ogni volta si batte questa cantone.
3: Mulo.
2: Non so parlare, non so se c'è che cazzo dice, non so se c'è che cazzo faccio. Maru tu che sa, capito che non mi chiami più? Maru tu che cazzo prova, capito o no?
3: Ula.
2: Che cazzo di... Un po' ogni volta sto cazzo di numero.
3: Ula, ma...
2: Ma c'è scherzo, ma fangolo, va fangolo assurda, merda.
3: Ma
2: basta. È assurda che la puttana.
3: Cazzo, figlia di bucchini. Angelo cazzo, due mamme, ma so.
2: Ma se parli, ma si taglia, no? Di dove sei, oh? Ma si da dove, dove
3: sei? Che gula!
2: Tu capisci, manco niente, c'è cazzo, dai, c'è sto cacacchietto. Tu capisci niente, oh?
3: Tu mangi la salsiccetta di cavetto, ricchione!
2: La salsiccetta di cavetto, mo' avu, oh?
3: Ramau.
2: Capisci niente, cacchetto, dai, ma c'è il capo, ma c'è sì, oh. Ogni volta, ma non ha mai su cacchetto.
3: Mamma del zocco.
2: Non so capisci niente, ma tu.
3: Bocchine! Ramau!
2: Ah, schino di su, oh.
3: Ah, cite!
2: Non ti vedi?
3: Cite!
2: Ah, vengo, oh. Non mi si chiama più, oh. Vamo!
3: Cite! Cite! Cite morte, cite tramorte, cite vive, è tutto lo morto che tenti.
4: I Puglieni.
2: Pronto?
3: Gualtiero?
2: Sì.
3: Sei stronzo davvero?
2: Sì.
3: Upa!
2: Oui!
3: Upaccio da mamma, cazzo!
2: Proprio che brutto barese, proprio che brutto linguaggio che hai.
3: Cite.
2: Sei un grandissimo cornuto.
3: Cide morto, sta morto e bif.
2: È tutto lo morto, ci deve essere la muerta.
3: Mamma, tu papa, tu
2: zia. Un ricchione che ha sind.
3: La fece
2: trama. Alam del suo stronzo.
3: La fece trama una kingong.
2: Cite, baccala commerciale. Baccala umana.
3: Mock.
2: Mock.
3: Mock a mamma. Grazie.
2: Va a fare la ghinotta, va.
3: Due mamma, mangia cazzo.
2: No, va a fare prima tu, va a fare la ricchione.
3: Upa!
2: Cumba, cumba, pizza, cumba. Che cazzo di canoscio, cumba?
3: Sifi!
2: Pronto?
3: Sifi, che del sacro, tu?
2: Certo, cornuto!
3: Upa!
2: Cornuto originale, senza bugie!
3: Upa! Cioè,
2: mamma,
3: la frigge la polpa!
2: Mamma, quella frigge la bucchina, mamma!
5: la Durcenella poi chiamava, cornuto.
3: Sorda, chi da baldrac.
5: Sorda, quella grandissima mignotta.
3: Mamma.
5: Ricchione senza bucio, cornuto ricinolo, baccalao male commerciolo. Finocchio.
3: Mamma, ti tengo un chilo di pascio.
5: Mamma, la bucchina, cornuto. Mamma, ti metto sulla... Mamma, ti metto sulla tangenziola, ti metto sulla... Cornuto,
3: vaffanculo.
5: Pigra angula, pigra.
3: Sei struzzo tu?
5: C'è tricchione.
3: Cazzo!
5: Se ne mamma è, partanza cadano lupo sordo, va.
3: Tu e mamma, cazzo.
5: C'è tricchione.
3: Tremau.
5: Baccalà, va a fare la ghinotta da vanna, va.
3: Tu e mamma,
6: zia tu. C'è
5: cornuto e ricchione senza bucia, senza palla.
3: Gula.
5: Di originale.
3: Gula.
5: Corricchione. Frucio, maledetto, prendi nel culo.
3: Gula sor. Oca man. Gula papo.
5: Va a fare la bucchina due sordo, va. Ciao.
3: Tremau. Gula.
4: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore della madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: No, vada a fanculo, va.
4: Tu è sordo, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si permetta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco morto.
5: Me.
4: E strana morto.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermi, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilin di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilin di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
4: Io vengo a casa a tutta quanti sciare dalla finestra, capi?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo sto buchi, no?
5: Vieni.
4: Ti vengo a sparare, ci scetta abbasso.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti dà che
5: la... Ma denuncia io a lei.
4: Ma ti vengo a spacco un ceroid.
5: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh!
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, pian terreno io.
6: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese!
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
4: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la che c'è il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
4: Ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con l'inguilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucic.
8: Sono Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato tu.
8: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rinca, ma mi fai ingazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso
8: qua.
4: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
4: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono un guirino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guirino di sotto io.
8: Come ti chiami?
4: Peppinucci.
8: Peppinucci, potendo va a fianco?
4: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Gentilissimo e pregiato dottore del prestigioso sito medicone.it. Mi chiamo Sebastiana e avrei necessità di una consulenza.
3: Gentilissima signora Sebastiana, è nel posto giusto, virtualmente parlando ovviamente. Di cosa si tratta? Quali sono le sue necessità? Eruzioni cutanee? Problemi alla vescica? Mal di testa? Covid? Vuole che le prescriva qualcosa?
2: Gentilissimo, parlando con alcune persone che l'hanno segnalata, so che lei offre una consulenza online a pagamento, corretto? Risponda solo sì o no.
3: Accidenti, gentilissima, vedo che lei è una persona molto sbrigativa. Beh, l'H dove va? Forse prima. Beh, diciamo che essendo un'iniziativa no profit, accettiamo soltanto donazioni spontanee. 3. E è interessata ad un consulto video? Punto interrogativo, faccina molto divertita.
2: Sì, mi fornisca gentilmente le sue generalità per farle questa donazione.
3: Beh, signorina, le giro un link PayPal intestato alla nostra associazione Amiche di Cinzia e degli Animali Protetti e di tutti i canili del mondo. Sa come funziona? Puntino, puntino, puntino. Faccina furba.
2: No, non so come funziona. Mi spieghi meglio.
3: Questa qua è proprio pesante, personaggio. Beh, signorina, sa, i grigioni, virgolettato, sono sempre all'agguato. Ci si protegge.
2: I grigioni? Interessante. Mi giri pure il link, prego.
3: Cazzo, è un robot questa qua, figa. Più scrive... Cazzo, mi è capitato stamattina. Eccolo! Faccia lei per la somma, poi clicchi quest'altro link dove troverà la connessione per la visitina. Faccina sorridente.
2: Grazie, provvedo immediatamente.
4: Salve, dottor.
3: Oh, salve, signorina. Ma lei mi sembra informissima, anzi, bella ordinata. Che bell'ufficio che ha. Ha forse un problema nelle zone nascoste? Non si faccia problemi, perché sono anche un ginecologo specializzato in chirurgia della vulvazione delle cose delle tube. Sai, specializzato.
4: Accidenti. Non conoscevo nemmeno l'esistenza di questa specializzazione. Ma lei esattamente di nome come fa?
3: Mi chiami pure dottor Mario.
4: Mario?
3: Mario, Mario.
4: Mario, Mario. Mario come?
3: Mario, signora, dottor Mario, mi chiamo dottor Mario.
4: Sì, ho capito, ma avrà un cognome, no?
3: Dottore.
4: Cioè, lei si chiama dottore di cognome?
3: Sì, pazzesco, vero? Dottore, dottore, dottor Mario. Fortuna professionale, ho avuto un culo nella vita. Pensi se facevo l'imbianchino, sarebbe stato comico, vero?
4: Mi perdoni, ma non credo esista un cognome del genere. Lei, esattamente, dov'è che si è laureato?
3: Quante domande, signorina. Siete, cioè, voglio dire, portale, offre una certa credibilità. Vabbè, comunque, se le interessa, sono laureato, vede... Vede, questa è la laurea che ho staccato dal muro alla Stratford University di Boston, poi specializzato presso l'Università degli Studi di Medicina di Roma. Percorso complicato, sa. Master con...
4: Accidenti, ha studiato all'estero quindi e poi ha preso la specializzazione in Italia. Molto bene.
3: Scusi signorina, ma sta prendendo appunti?
4: Sì, scusi, non ci siamo presentati, sono il tenente Lucrezia Malgioni della GDF.
5: Cazzo! Dove cazzo ho messo le valigie? Dove è il telefono? In Italia, dove è l'applicazione di Ryanair? Guarda che sfiga stamattina! Dove cazzo ho messo tutto?

0: This is a zoo, only for you.
1: Tamarri. In questa puntata i tamarri sono a caccia di materassi assurdi. Cosa si inventeranno? Sentiamo lo scherzo.
2: Tamarri.
3: Oh, ma è materassaio?
4: Chi ha telefono, scusi?
3: Sono Massimo di Quarto. Ho chiamato perché sto dormendo malissimo. Infatti sono nervosissimo. Allora volevo cambiare materasso. Volevo prendere uno di quelli che mi fa dormire meglio. Ai.
4: Ho capito.
3: Sì, voi ce l'avete quelli, come si chiama? Mats for. Quelli che ti sdrai e c'è la forma tipo Gesù, no? Che ti rimane lo stampo come quando metti le mani sopra le facce, ma forte proprio, che rimane proprio lo stampo della mano.
4: Ha finito?
3: Ce l'avete? Cosa?
4: Ha finito?
3: In che senso?
4: Come posso aiutarla, mi perdoni?
3: Mica è mezz'ora che parlo, ti ho detto che mi alzo nervoso perché dormo di merda.
4: Ho capito, allora
3: bisogno
4: l'aspetto,
3: materasso...
4: l'aspetto qui fino alle ore 19, grazie.
3: Sì, voi avete i materassi qui?
4: Abbiamo quelle... tutto a disposizione.
3: Perfetto, mi piace, oh, però non mi fai nervosire che già ho dormito male.
4: Ok,
3: che tardi, prendi i materassi così impegnato. Sulla faccia scappa. Oh, che ti sto minacciando. Oh!
5: Bravo Massimino, bravo, bravo. Dopo andiamo a vederlo il materasso.
1: Tamarri.
6: Pronto?
5: Pronto? È il negozio che vende i materassi?
6: Buonasera.
5: Buonasera, è Bifolco?
6: Salve.
5: Salve, senti, un'informazione. Io sto cercando un materasso perché, le spiego, ho avuto un intervento alla schiena e devo prendere un materasso che sia quello che prende la forma del corpo. Presente che se ti metti laterale vai giù.
6: Il
5: no?
6: Memory?
5: Il memory, bravo, minchia, ne sai, ne sai.
6: Mi deve dire prima le misure.
5: Ma la misura mi servirebbe come lunghezza 7 metri.
6: Quanto?
5: 7.
6: Come lunghezza?
5: Sì, e come larghezza 5 bastano.
6: Sono 6 materassi, 7 metri.
5: Sì, mi serve un materasso, ho la casa grande, ho la camera da letto grande. E mi serve un materasso grande perché
6: guarda,
5: mi piace.
6: Ti consiglio di prendere meglio le misure. 7 metri è un terzo piano.
5: Che cazzo vuoi? Che cazzo ne sai tu delle misure? Ti ho detto
6: ma
5: che le misure. Ma succhiami il cazzo, coglione, bifocco di merda! Ma vai a fanculo!
3: 7 metri. Come degenerata questa discussione?
1: Tamarri.
3: Materassaio? Vendi materassi tu?
6: Con chi parlo?
3: Sono Massimo di Quarto. Senti, c'ho una mezza domanda da farti. Meno male che sei uomo, quindi puoi rispondermi abbastanza sciolto. Ce l'avete i materassi in linea con le esigenze dei clienti?
6: Io c'ho i materassi per trombare, se vuoi.
3: Oh, cazzo, è perfetto, è quello che stavo cercando. Perché io sono indrenoso, praticamente mi chiavo le vecchie, no?
6: Ti piacciono le vecchie, non ho capito.
3: No, io chiavo le vecchie.
6: Mi fa piacere, ancora meglio.
3: E mi faccio, dare i soldi. Sto parlando. E mi faccio dare i soldi. Succede questo. Oh, coglione
6: tu.
3: Grizzly, vuoi vedere che ti mando il letargo? Ma neanche con lo schiaffo pieno, uso tre dita. Così proprio, ti spiego come un telecomando. Stocco tre tasti e si spende per sempre.
6: Ma chi cazzo è sto rotto?
3: Ti stacco la spina! La spina ti stacco, come al frigorifero. Rimani freddo per almeno due ore.
6: Ma non posso chiamarlo, dai.
3: Lo sapevo che eri perverso. Senti, cadavere che cammina. A parte gli scherzi, mi serve un materasso. Perché l'ultima l'ho criccata a pecorina, no? Perché c'ho il materasso effettivamente che ormai sta tirando le cuoia, un po' come tua madre, no? Allora mi servirebbe un materasso per incolparle di cazzi, ma facendo in modo che siano in una posizione che non mi vadano fuori di casa dal marito, che sono tutte sciangrate, capito?
6: Perché ma ti consiglio una molla, così ti rimbalza meglio.
5: Massimi, ti ha detto che tua mamma è puttana.
3: A che puttana?
6: Vero, sì.
3: Coglione di merda.
6: Sentito pure la vita tua.
3: A chi hai detto che mia madre è puttana, coglione? Sai che ti infilo due dita negli occhi.
5: Vai,
3: e ti comando e ti riprogrammo il cervello? Così passi la giornata a fissarti allo specchio così.
5: Vai Massimino!
3: Ti buco forte! Pum pum pum pum pum pum! Questo è il rumore della mia amica in bocca a tua sorella. Pum pum!
5: Vai!
3: Pezzo di merda!
5: Ha detto che tua sorella è zoccola, Massimino, hai sentito?
3: C'hai ragione, mia sorella è la zoccola, allora! Oh, ma rotti il cazzo!
6: Non avete tutte e due, ve la volete da fare!
3: Vai
6: non
3: via!
6: So.
3: Vai via!
6: Suca!
3: Ti sputo via! Pezzo di merda!
6: Suca!
1: Tamarri!
6: Pronto?
5: Pronto? Buongiorno, è il negozio di materassi?
6: Sì, mi dica.
5: Sì, buongiorno, salve. Senta, un'informazione. A me servirebbe un materasso per un anziano.
6: Sì.
5: Cioè, che sia.
6: Materasso, sì.
5: Sì, che sia particolarmente rigido, duro.
6: Mm-hmm. Perché. Un singolo?
5: Sì, perché devo pestare mio nonno sul letto. Allora, no, devo pestare mio nonno nel letto quando va a dormire di notte nel buio.
3: E allora sì, ma dillo, perché è sclerato.
5: Sì, è sclerato mio nonno, quindi vado lì e lo pesto.
3: Ma dormendo a pugni.
5: Allora mi serve un materasso duro, capito? Che
6: sì,
5: non
6: no,
5: abbia
6: non è un problema.
3: Che non ha il rimbalzo per la testa.
5: Hai capito? Ce l'hai duro materasso?
6: Sì, sì, noi li produciamo, quindi sì, rigidi li abbiamo. Assolutamente.
5: Sì, sì, ma si può anche scegliere rigido, tipo proprio rigido, il più rigido che si può.
3: Digli che facciamo la prova con la lecca in bocca.
5: Perché ho provato a pestare mio nonno con un asse di legno mentre dormiva, ma aveva il farfofer. Ed è andato giù, hai capito? Quindi se è duro, almeno va secco. Vabbè,
3: esatto, non deve rimbalzare la testa.
5: L'importante è che non rimbalzi. Se ce l'hai, io vengo in negozio a vederlo.
6: Noi produciamo, ma non abbiamo nulla di pronto.
5: Però se vengo là lo posso ordinare?
6: Sì, sì, sì.
5: Tanto
6: sì,
5: mio nonno ha ancora 2-3 anni.
6: Ma non abbiamo nulla di pronto.
5: Però se vengo là lo posso ordinare?
6: Sì, sì, sì.
5: Tanto mio nonno ha ancora 2-3 anni.

0: apriamo solo questo appuntamento. Siete una cortesia, è un singolo o un matrimoniale eventualmente?
1: No, ma è singolo, perché la nonna non c'è più, quindi lui è rimasto solo.
0: Okay.
1: Sì, ma però va bene anche.
0: Di spesa più o meno.
1: Non c'è problemi di spese, guardi, su quello non c'è problema. Tanto mio nonno c'ha la pensione. Capito?
2: A chiedi anche se tiriamo il doppio pugno sulla schiena, se si incassa.
1: Si incassa?
0: Guardi, non lo so.
1: Non lo sa.
2: Bisogna fare esperimenti. Io,
1: sì. Vabbè, comunque al massimo, vabbè, tanto se lei mi dice che è rigido, è più rigido che ha, proprio deve essere come una panchina di legno.
2: Spapazzo!
1: Che proprio lo spacchiamo. Va bene?
0: Va bene. Lei mi richiami quando vuole venire, sì, così ci mettiamo d'accordo. Perché
2: magari portiamo anche il nonno.
1: Portiamo anche il nonno, così proviamo. Lo proviamo, magari lo mettiamo sul materasso e lo prendiamo
2: a sasso. Lecca in bocca.
0: Buona giornata.
1: Grazie. Salve.
2: Ma scusa
1: io penso mio nonno.
2: Il nonno sta andando con la lecca in bocca dall'alto, sai, proprio dall'alto verso il basso. Papà,
1: mi richiami
2: per un appuntamento.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia. Questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda in cielo! C'è Iron Man!
4: Cappella, dammi i dati di volo.
5: Velocità 705 km orari, signore. Batteria al 97%. Pressione scrotale, nella norma.
4: Ottimo, Cappella, mantieni la rotta.
5: A proposito di rotte, c'è quella rotta nel culo di Donna Pompino, in linea.
4: Passamela pure. Ciao, Bocchinara, qual buon sperma. Levati quel cazzo dalla bocca, Donna Pompino. Non si capisce niente. Dannazione! Cappella, attiva il traduttore dal bocchinese all'italiano.
5: Subito, signore. Donna Pompino dice: slurp, slurp, gnam gnam, slurp. Ingoi, ingoi, presto Iron Pen, glu glu glu glu, devi tornare alla base. Il mondo è in pericolo. Ciuccia, ciuccia, in del cu, in del cu.
4: Ho capito. Arrivo, Donna Pompino! Eccomi, Donna Pompino, che succede?
6: Iron Pen, mio bel maschione, quando è che mi farei squirtare con la tua bella armatura del cazzo?
4: Taci, Squirtaman, o ti infilo il tuo tridildo nel culo.
6: Magari, oh sì, sì, ah, sì, ah, ah.
7: Troppo, troppo nella parte.
8: Mi sembrava di essere lì.
4: Ma manca qualcuno. Dov'è Capitan Sud America?

0: Bora, Brão! Tchau, belíssimo, escuso retardo! Estava provando a farmi na espanholente da solo, capito com o caço nei tete!
1: Non è il momento di segarsi con le tette, Capitan Sud America! Mettiti il tuo costume da ballerino di samba!

0: c'è una missione per noi.
1: Iron Pen! Iron Pen! Ecco la richiesta d'aiuto che ci è arrivata!
2: Aiuto, supereroici! Il demone Tenebrous è arrivato sulla Terra dalla dimensione oscura e si nasconde a New York sotto mentite spoglie! Dovete trovarlo e farlo fuori! Attenzione! È un mutaforma! Può essere chiunque!
0: Forza, supererotici! Rotta per New York! E basta ciucciare cazzi!
3: I supererotici.
4: Belli, che bello su grattacielo, che bello su posto credibile, grande mio. Quando vorrei infilarmi in una delle mie chiappecce in Empire State Building dentro un sfintero. Bellissimo, man.
5: Questo è il gabibbo.
1: Anch'io! Anch'io, Capitan Sud America! Anch'io, sì! Sì! Ah, sì! Ah.
0: Fermo, Squirtaman! Dobbiamo trovare il demone Tenebrous! Ma come cazzo facciamo? Ci sono milioni di persone in questa città!
4: Trovo Truvigno! Trova subito Tenebrigno! È lui o Tenebrigno, cazzo!
0: Bravissimo, Capitan Sud America! Fermo lì, demone Tenebrous!
6: Ghi! Io? Io non demone, eh? Io studente senegalese.
0: No, non mi freghi. Tu sei il demone Tenebrous.
6: No, ho detto che non essere. Io vengo del Senegal, Africa. Giuro, io giurare, eh?
1: Ti sei tradito. Senegale nelle Marche, non Africa.
0: Forza, supererotici, inc***iamo questo demone.
6: No, io pregare! No, aiuto! Aiuto! Chiedere aiutare!
0: Cappella, armatura al cazzo, presto!
7: Subito, signore.
0: Penetrazione atomica!
6: Ah! Metallo, fare male, ferro! Ah, metallo in culo! Ah, chi cazzo essere tu?
0: Io sono Iron Pen.
6: Ah!
4: Oh, l'hai pigliato un culo. Oh, oh, oh, l'hai pigliato in tucchi. In tucchi.
8: Bell'ardi.
3: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
7: Donna Pompino dice: ti aspettiamo. Sbo sbo sbo, fic bagnat.
9: 105. Lo Zodi 105.
10: Tamarri.
11: In questa puntata dei Tamarri, Massimino e Giovannino cercheranno un poligono dove portare a sparare la nonna, che ha ben 80 anni.
10: Tamarri!
12: You are connected with the Tiro a Segno Nazionale Milano.
13: Pronto? Salve, sono Massimino di Quart, scusi la disturbo. Voi che orari di apertura avete in questi giorni?
14: Non ho capito chi è lei, scusi.
13: Massimino di Quart, devo portare mia nonna a sparare.
14: Oggi è ma sono iscritta, sì.
13: No, allora le spiego, mia nonna non è iscritta, però siccome non so quanto camperà ancora, cioè aveva questo desiderio di venire a sparare col mitragliatore, con le pistole.
14: No, mitragliatore assolutamente no, qui abbiamo solo l'aria compressa e armi a fuoco, pistole in grosso calibro, in calibro 22, ma bisogna fare un corso di maneggio.
13: No, ma lei sa sparare, era moglie di pregiudicato, figurati, negli anni 70 minchia, bucava lamiere come i pazzi proprio. È una signora un po' particolare.
14: Deve fare un corso di maneggio armi lo stesso, perché non è che possiamo far iscrivere così le persone e venire qui a sparare.
13: Ma lei la sa maneggiare l'arma, eh?
14: Sì, ma a me non mi interessa. Quando uno viene qui a fare, che vuole sparare, deve fare il corso di maneggio armi.
13: Ok, ma poi posso portare il mio ferro, sì, o devo usare i vostri?
14: Per il corso deve usare le nostre armi, poi se sono armi classificate sportive posso un po' cederle.
13: Ah, ho capito, e questo è un dubbio amletico, nel senso che lei ha una collezione sua personale, c'ha Magnum, c'ha C'ha anche sti mitragliette, c'ha tutte le sue...
14: No, mitragliette non si possono usare.
13: E dove posso andare a sparare con i mitragliatori?
14: Allora, per sparare appunto con le armi arafiche devono essere comunque a colpo singolo.
13: Quindi deve fare pez, non può fare pez.
14: Deve fare, scusi?
13: Pez, non può fare pez.
5: Mi dica.
13: Da capo o è stato a mezzo riferito?
5: No, io non capisco lei cosa vuole fare.
13: Nel senso, io ho mia nonna che deve sparare. Ho chiesto gentilmente se può venire a sparare con la sua pistola e mitragliato.
5: Assolutamente, assolutamente.
13: Cioè, può o non può?
5: Prima, no, non si può per legge, non si può perché bisogna avere un'idoneità al tiro, quindi bisogna fare un corso di maneggio.
13: Allora, magari vado a sparare a qualche macchina in uno sfasciacarrozzo, sto a parlare. Quindi. No, allora la porti in uno sfasciacarrozzo e la faccio sfogare su una macchina. Dai.
11: A questo punto tocca a Giovannino chiamare uno sfasciacarrozze di Torino.
8: Buongiorno, siete in linea con l'autodemolizione.
15: Pronto?
5: Dimmi tutto.
15: Senti un attimo, ti volevo chiedere una cosa. Tu hai qualche macchina messa malissimo proprio che stai per distruggere, che devi tritare?
5: Cosa ti serve, scusa?
15: Mi serve perché ti spiego, io c'ho mia nonna qua che diciamo che è l'ultimo periodo della sua vita e voleva realizzare questo sogno che ha sempre voluto fare, cioè che vuole sparare a delle macchine. Allora, se tu hai delle macchine che tu devi buttare, te le pago, veniamo là, mia nonna si sfoga a 10 minuti che fa due trivellate e ce ne andiamo. Se è fattibile, sta cosa. So che sembra una roba scherzosa, ma non lo è. Vai, parla con chi devi parlare.
5: No, ma non è possibile fare quella roba lì.
15: Non capisco qual è questo problema, che vedo che sei tutto, tutto in perpetuo.
5: No, ma non è fattibile, cioè non è.
15: Ma spiegami il motivo, perché se mi dici solamente non è fattibile, io non capisco. A parte che c'è mia nonna, già la vedo che si sta prendendo male, che già era tutta presa. Perché c'ha una magnum bellissima che la deve proprio sfogare sta pistola. Pronto? Pronto? Oh! Va bene, state!
16: Ma guarda lui!
15: No, non puoi portare!
16: Ma non puoi chiamare, deve sparare!
15: Ma mia nonna, poverina, è lì che vuole trivellare!
11: Visto che nessuno vuol far sparare la nonna, l'altra opzione è portare la nonna in un maneggio a cavallo con le frecce e cercare di attaccare gli indiani.
5: Pronto, Sperone?
15: Ciao, sei Jimmy Cafone tu? I cavalli?
5: Io non sono quello... Questo è riferendo alla...
15: No, perché io cercavo quello che presta i cavalli, come si chiama? Il cavallista.
5: Deve chiamare dopo le 4:30.
15: Minchia, fino alle 4:30 devo aspettare, ma
5: no,
15: com'è
5: perché
15: sta
5: praticamente io sono un dipendente che ho il telefono del ristorante.
15: Ma che cazzo, ma non mi frega un cazzo me che sei dipendente. Cioè, se c'è il numero che cazzo ci mette? 6 ore per darmelo, coglione, che cazzo fa? Ma pensate, che gente di merda che c'è in giro. Dai, Jimmy Cafone, dammi sto cazzo di numero del maneggio perché ti do uno schiaffo, zio cane, che ti stacco i denti. Ma pensate, guarda che gente cafona che ti butta giù il telefono, pezzo di me.
11: Ora Giovannino lo fa gamba di legno.
15: Oh, cafone di me, cazzo fai, mi butti giù il telefono? Ho capito, stavo parlando, mi butti giù il telefono, cazzo fai. Oh, Jimmy Cafone, senti un attimo, ce l'hai sto numero del maneggio o no?
5: Ti ho detto che non ce l'ho il numero.
15: Oh, ma devi stare calmo, non è che devi essere aggressivo.
16: Ma che vedere, puttana?
15: Che cazzo hai detto, coglione? Oh, scemo.
5: Io non ho detto.
15: No,
5: io
15: t'ho sentito che
16: hai detto che tua madre è puttana.
15: Oh, coglione, ma pensate, l'avevano detto che Jimmy Cafone era una merda. Ma ti sembra che insulti la gente così? Oh, Cafone! Che cazzo fai? Adesso non parli, coglione. C'hai paura, scemo. Ma pensate, oh.
16: Sto cafone!
15: Ma pensate che offende la gente!
11: Vai, Massimino, pensaci tu a far sfogare la nonna vecchia bastarda.
5: Pronto?
16: Pronto, maneggio? C'avete i cavalli?
5: Sì.
16: Sì, salve, senti, sono Massimino di quarto, la chiamo per una richiesta particolare. Voi insegnate anche a cavalcare le vecchie?
5: Sì.
16: C'avete cavalli un po' docili?
5: Quanti anni c'ha?
16: Mio nonno c'ha 80 anni.
5: Però abbastanza però in forma, problema è per salire a cavallo, il problema è quello.
16: Vabbè, al limite tanto vengo con mio cugino. Ma non è sciangata, abbastanza ancora operativa la vecchia. Il discorso è che sei imbizzata tutta, proprio sei ingrifata con questi cazzi di film degli indiani, no?
5: Ah, sì?
16: Sì, allora c'ha sta libidine, vorrei fargli sta sorpresa, la veste un po' da indiana e volevo farla cavalcare con l'arco e le frecce e fargli fare una mezza cavalcata, così che spara le frecce.
5: Dovremmo fare in un, diciamo, un'ora, mezz'ora, così, 10 minuti, quando non c'è confusione di cavalli in campo, capito?
16: A me l'importante è che tu mi dici che io posso vestire indiana mia nonna e farla cavalcare con l'arco e le frecce.
5: Possiamo fare qualche mattina, ma cavalcare a livello di, non sa andare a cavallo, quindi a livello di 2 minuti la mettiamo sopra, la accontentiamo.
16: Sì, si mette la con l'arco e le frecce.
5: È giusto.
16: Noi faremo una mezza pagliaccia, ci vestiamo tutti da indiani. Gli facciamo fare sta minchia. Tu non c'hai uno che si veste da texano, che si piglia una frecciata?
5: No.
16: Ah, allora mi organizzo io con qualche babbo di minchia, lo faccio infrecciare tutto da mia nonna e siamo a posto.
5: Ho capito. Va bene.
16: Sì, dai, per la nonna si fa, dai, sta cosa. Poi. Senti, mia nonna è molto alta, è 1,90 m.
5: Sì.
16: Cioè, ci sono cavalli che la reggono?
5: A voglia.
16: Ma fino a quanto reggono i cavalli? Perché è 1,90 m per 230 kg,
5: 230 kg?
16: Sì.
5: E come facciamo a metterla sopra?
16: E che cazzo ne so, sei tu il cavallerizzo, mica sono io, ne so.
5: Infatti te l'ho detto io, non è semplice, non è 230 kg, non è semplice mettere su un cavallo.
16: Praticamente è un gorilla mia nonna, capito? 1,90 m, 230 kg, è una bestia impressionante.
5: Certo.
16: È un capo di bestiame, non è una cristiana. San Silvestro! Figli di puttana!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, il viaggio dei nostri eroi alla ricerca dei piani segreti della morte nerissima è giunto a un punto critico. La Millennium Falcon sta per entrare nella galassia esilarante. Un sistema stellare dominato dal lato buffo della Frigna. Chiunque sia entrato in questa galassia è rimasto bloccato lì per sempre, come Massimo Boldi nel ruolo dello scorreggione milanese.
2: Ciubeca, perché sei sempre così arrabbiato? Ah.
3: Padre Luke, Ciubeca è molto triste perché i suoi genitori si sono dovuti separare.
2: Ah, non sapevo che avesse dei genitori siamesi.
4: Oh, stacchi da sé.
2: Ma dai, non sapevo che eri figlio dell'Orso Yogi e di Tina Turner.
5: Guardate ragazzi, ho comprato un nuovo spray al peperoncino.
2: Ah, che male, cazzo! Mi hai accecato, brutta puttana!
5: È piano con le parole, testa di cazzo!
2: Ah, basta! Aiuto! Sono cieco! Sono cieco!
6: Ragazzi, porca puttana! Darth Federer è fuori dall'astronave!
5: Che aspetti? Fallo entrare che sennò prende freddo!
7: Luke! Yeah, tutto americano, grande grande castle, tutto nero, bello, Chiambretti Knight, mostravo sempre numero uno, grande Chiambretti, yeah! Sono qui, sei pronto per lo scontro finale all'ultimo sangue? Prepara la tua spada laser. Sono venuto a sfidarti a duello.
2: No, Darth Federer, al momento non posso combattere perché una certa puttana di cui non faccio il nome mi ha accecato.
7: Non mi interessa. Io tutto americano, bello nero scuro, bello casso grande con palle grosse che sembrano morte nera, due gemelle. Se non puoi combattere tu, sfiderò qualcun altro. Chi si offre?
8: Obi-Wan Kenobi!
9: Avete convocato il nome? Avete convocato.
10: Ma non sei Conte, l'allenatore della nazionale?
9: Oh.
10: Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere?
9: Aspiet, chi t'è morto? Non vedi che quello è 3 chilometri? La morte è stramorta. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere? Dell'incommensurabile? Cavaliere del DJ.
10: Cavaliere DJ, ma chi è lì?
9: Incommensurabile del cavaliere DJ.
10: Sì. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere Jedi?
9: Avete invocato il nome del cavaliere?
10: No.
9: Del Comodoro.
10: Del
9: Comocazzo cavaliere DJ.
10: No, allora. Dell'incommensurabile cavaliere Jedi?
9: Dell'immensurabile.
10: No, l'immen.
9: Dell'incommensurabile? Dell'immensurabile?
10: No, dell'incommensurabile.
7: Chiudi quella fogna, tutto americano, yeah, Chiambretti Knight, yeah, solo per numero 1, 101, 101 disco, 101 mi hanno mandato via solo perché ho cazzo più grande il direttore, yeah, ok, combatti vecchio ciccione di merda.
9: Ah, ma certo, porterò i componenti.
10: Sì, chi cazzo sei, gigrobo d'acciaio.
9: Ah, ma certo, porterò a compimento questo singolare tensione di Tarzan.
10: Cosa c'entra Tarzan?
9: Porterò
10: a compimento?
9: Porterò a compimento questa singolare tensione con estremo piacere a solo.
10: A solo? Cos'è, un chitarrista?
9: È un chitarrista, che cazzo
10: no? Solo.
9: Con estremo piacere a un sole.
10: Ma solo?
9: Detersivo.
10: Ma che sole?
9: Solo. Che sole? Che siamo solo io che sto. Sei solo qua.
10: Con estremo piacere, Han Solo.
9: Con estremo piacere, Han Solo.
10: Solo!
9: Con estremo piacere, Han Solo.
10: Benissimo.
7: Ok, combatti, vecchio ciccione di merda.
9: Ah, quella puttana da sorta. A che razza? Tieni, chi ti è morto estremo? Sì, ah, ma hai toccato le palle. Ti tagli, coglione, figlio di puttana che la. transeato, batti! Ah, ah.
2: Che succede? Chi sta vincendo? C3, fammi la telecronaca che non ci vedo!
3: Il ciccione è in difficoltà! Arretra! Darth Federer lo colpisce! Il vecchio di merda ha perso i pantaloni! Ora combatte solo col pannolone! Darth Federer avanza! Un destro, un sinistro! La palla di merda in un angolo! Darth Federer sferra un colpo fortissimo e gli distrugge la spada! E Darth Federer ha vinto!
2: Evviva! Cazzo!
5: Ma che cazzo esulti? Abbiamo perso, testa di cazzo! Ti meriti questo!
2: Lo spray al peperoncino sul cazzo, no, aiuto!
7: Tutto americano, cazzo, cazzo grande! Obi-Wan, ti ho battuto! Prima di darti il colpo di grazia, vuoi esprimere ultimo desiderio?
9: Come ultimo desiderio, vorrei che ti assicurassi che mio nipote consegue la laurea di
1: Questo è Merde Stellari 7, il risveglio della fregna.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Sai che gli fai?
11: Mi piscia la
8: merda. Sta merda seccata.
11: Vieni, Leo.
8: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
11: Ma
8: va,
11: voglio che le pisci addosso.
8: Io rutto, rutto anche te.
11: Ma quali rutto di merda, cioè, già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto. Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. L'abriacatura di tre mesi fa.
12: Cos'è l'abriacatura?
8: Leo.
11: Martino, vaffanculo.
8: Leone.
12: Sei qua adesso
11: con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
8: Ti
11: la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
12: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
8: Almeno il rutto non fa rumore.
11: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
8: No.
11: Li facevo prima di venire qua.
8: Aia! No, Leo, fa male, anche un palla sulle gambe, fa male! Aia!
11: Una prezza, pesce morta, fatecelo.
1: Rai Spreco presenta.
13: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
16: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
16: Prendi la candeggina, Rosario.
17: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
15: Oh no, Brimbelli!
16: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
18: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
18: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
18: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
14: sì,
18: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
18: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
18: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
14: Guardi,
18: forse
14: vabbè,
18: c'è il sangue. Allora,
14: sì, va
18: signora...
14: Bene. Questo
18: mi ascolti,
14: sì.
18: Ero puttane.
14: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
18: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah.
18: Non vorrei che sia, come si chiama?
14: Don Gaetano?
18: Gaetano?
14: Don Gaetano, sì.
18: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
14: Scusi, lei...
18: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
19: Un attimo,
18: mettici il pennino nella cacca.
19: Stai il telefono, stai?
18: Sì.
19: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
18: Sì.
19: Mamma, che brutte feci che
18: ha
19: c'è.
18: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
19: E cosa c'era dentro le lasagne?
18: C'era il prosciutto, mozzarella,
19: l'uranio, un poverito,
18: cotechino,
19: India, brasiliano.
18: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
19: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
18: Ecco dov'era cacciavite.
19: Orcacciami se.
18: Arca ma...
19: sangue non c'è nelle feci.
17: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
18: Sì, scusa collega,
14: no,
18: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
18: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
14: ho capito, ma per telefono
18: alla priorità.
14: Sì, anche sulla Rai 3.
18: Su tutto qua.
14: Va bene.
18: Lo sport.
14: Sì.
18: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
18: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
14: Sì.
18: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
18: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
18: Ecco.
20: Glauco! A tavola che è pronto!
18: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
20: Dai,
18: ma tu,
20: che ti ho
18: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
4: Dai che ti ho fatto l'insalata.
21: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata.
21: Secondo cani. Bene, c'è il colpo di Bagalov.
22: Sì.
21: Ecco, fa il colpo.
22: Ecco.
21: Uno.
22: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
21: Che Bagalov, porco.
14: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
23: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
22: Sì.
23: Allora,
22: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
23: No.
22: Tente
23: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
21: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
23: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
21: ma
23: fare la
21: cacca.
23: Ma
21: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
23: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
17: Bastoncino Brimbelli.
23: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
21: Non lo so, vabbè.
23: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
22: Bene,
23: visto.
22: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
23: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
22: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
14: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
21: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
22: Sì.
21: Perché il campione ungherese Nemecek...
22: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
21: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
21: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
4: hai visto Peppino?
21: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
17: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
24: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma, sette come i sette nani, sette come Media 7.

0: Le cose non vanno benissimo a Mediaset, l'agenzia che gestisce i super più famosi del mondo. I loro follower stanno iniziando a mangiare la foglia e crollano come il pacchetto azionario di Mazzoli, che si è fatto imbarcare come un coglione. Serve un'idea per rilanciare la loro immagine, per dare lustro ai super, ma soprattutto all'agenzia. E il presidente, Pier Edgar Pieroni, indice una riunione con tutti i supereroi.
1: Calma gente, calma, per favore!
2: E questo che cazzo è? Ma cosa dici Black Noir? Lui è il nostro presidente! Ma è nero, nero come la mia decima Lamborghini, nero come Pie Baracus, nero come quello delle caramelle tabù. Ma da quando un nero può far presidente di un'azienda importante come la nostra?
3: Salvalender, guarda che sei in diretta su tutti i social.
2: Dicevo appunto, che bella la parità di razza, che meraviglia che è il nostro presidente di colore, eh? Come si dice in questi casi, black basket better?
3: E black lives matter.
2: Esatto, io che cazzo ho detto? Dai, forza presidente, facciamo in fretta, che quelli del tuo paese sono famosi per ballare, giocare bene con la palla, ripare, ma nel business, boh, che cazzo è? Capisci a me, mio amico Bingo Bongo?
4: Oh, ho detto Bingo Bongo.
5: Razzista, pazzesco, vergogna, che schifo.
2: Mi sembra di intuire che qualcuno di voi è contrario alle mie parole, eh? Ricordo che i contrari li fulmino. Contrari? Favorevoli?
6: Io voglio il suo action figure super il culo! Me l'avete lasciato dire da solo, ragazzi!
1: Signori, i consensi del pubblico, della plebe, insomma dei ciuccio ossigeno stanno crollando! Gli ultimi incidenti hanno messo in dubbio la nostra purezza e l'idea che la nostra azienda dica sempre la verità e che non abbia nulla da nascondere.
2: Cazzate!
1: Salvalender, tu sei il primo che deve fare più attenzione agli eccessi. Non puoi comprare una Lamborghini ogni 3 giorni. Non è normale per un supereroe. Altrimenti fai come Fedez, che andava a portare aiuti umanitari durante la pandemia con una macchina da 400.000 euro.
2: Io non ci vedo nulla di male. Contrari alle mie 154 Lamborghini? Favorevoli?
7: Io! Che belle che sono le Lamborghini! Bravo Salvalender, bravo!
6: Perché non telefoni la viola?
2: Lo vedi Tartufon?
1: Basta!
2: Fulmino?
1: Dobbiamo organizzare un evento benefico e rilanciare la nostra immagine. La gente comune, i pezzenti che spiegano tutto quello che diciamo, hanno internet! Si possono documentare meglio ed è più facile che ci sgamino.
2: Va bene, Carlo Conti, idee?
1: Allora organizzeremo un evento ecologico. Puliremo le spiagge dalla spazzatura e dalla plastica. Adesso fanno tutti le checche ambientaliste. Dopo aver cacato su questo pianeta, si sentono tutti in dovere di raccogliere la stessa merda che hanno disseminato nel mondo.
8: Pier Edgar, mi sembra una buona idea. Oltretutto in spiaggia è pieno di tope da ciancicare.
6: E quanti polpi ci sono per farmi tirare qualche bel polpino, capito? Gioco di parole, polpo, polpo.
1: Ci serve qualcuno di credibile per costruire l'evento. Qualcuno che sia famoso per questo tipo di manifestazioni. Ce l'ho! Mazzolino!
2: Mazzolino? Quello è anni 80, va in giro con la DeLorean e si pettina come Ivan Graziani, ma dai! Io quello non lo sopporto proprio. Fa tutto l'eroe americano de sto cazzo. Io sono l'eroe qui. Io devo apparire come il grande pulitore di spiagge. Io sono Salvalender e voi non siete un cazzo! Contrari? Favorevoli?
7: Bravo, sei tu il dio del mondo. Che begli occhi, che bei capelli, che belle Lamborghini.
6: Giochi a tennis meglio di Federer. Ah, non c'entrava.
1: Mazzolino sarà il capo del progetto e non si discute. Pagategli la trasferta da Miami e dategli carta bianca per realizzare l'evento, che ci ridarà lustro e fiducia da parte dei ruba ossigeno, detti anche cittadini.
2: Non ti fulmino perché sei già brustolito.
1: Hai detto qualcosa?
2: Ho detto che bello il presidente e il suo bel vestito.
1: Al lavoro.
0: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
9: Salvalender, ho preparato i budget per l'evento ecologico. Queste sono le cifre che abbiamo a disposizione per palco, gonfiabili, tende, impianto acustico e ovviamente per la trasferta di Mazzolino.
2: Ma questi numeri sono tutti sbagliati! Abbiamo 5 milioni di budget per questo evento, ma sono gestiti malissimo! Fammi sistemare 2 cose. Allora, 4 milioni a me, 100.000 qui, la Lamborghini qui, 300.000 per i miei artisti, 50.000 per la lacca per ciuffo. Ecco.
9: Ma Salvalender, da 5 milioni di budget per l'evento sono rimasti solo 10 euro per Mazzolino.
2: E poi dicono che sei egoista e tirchio, ma
4: quando il mio trisnonno era bambino cantava: se potessi avere 1.000 lire al mese e fare tante spese, Mazzolino, con 10 euro farai i salti di gioia. Se non va a venire, oh, lo faremo passare per svogliato, traditore dell'azienda e pure vecchione. Contrari?
9: Ma mi scusi, non è giusto.
4: Favore, Ali?
7: Io, che bravo, che bella idea. 10 euro sono tantissimi.
0: Nel frattempo, viene comunicato a Mazzolino il cambiamento radicale dell'evento, solo poche ore prima dell'inizio. E la sua reazione è come sempre pacata e comprensiva.
10: Qui Mazzolino, pronto.
7: Cosa? Come?

0: Ci troviamo sulla spiaggia di Vizzolo Predabissi Beach, chiamata così per l'occasione perché a Vizzolo non c'è mai stato il mare. L'evento non sembra per nulla riuscito, infatti ci sono solo 6 persone che passavano di lì per caso e un ubriaco che vomita sotto il palco. Ma ecco che sta arrivando uno dei promotori dell'evento, l'eroe del mondo Salva Lender, a bordo di una Lambo Ferrari Maserati Porsche, 4 auto di lusso ammassate una sopra l'altra, trainate da unicorni placcati d'oro. Salva Lender, mi scusi, ma non le pare che l'evento non abbia avuto
1: Come dice?
2: Ma ha laserato la giornata.
1: Pronto, qui Salva Lender.
3: Allora, com'è andato questo evento di pulizia?
1: Presidente carissimo, ripulito tutto, non c'è più nemmeno un granello di sabbia. Cazzo, una vecchia, una potenziale testimone.
3: Cazzo c'è? Ho sentito un botto.
1: I fan mi amano e stanno festeggiando.
3: Bravo, bravo, ottimo lavoro.
1: Contrari?
4: No, non so neanche che cosa voglia dire il contrario. Sul mio vocabolario non c'è.
5: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo bene.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un metal detector per farsi aiutare a trovare la pistola del nonno cementata dentro al muro di casa della nonna Lucrezia di Quarto.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto? Metal detector?
3: In che senso?
4: Madonna, se sei scazzato, capisco che sono le 7 di sera, cioè voglio andare a mangiare un piatto di spaghetti, però minchia, un minimo di gentilezza quando uno ti chiama ti chiede se c'hai metal detector.
3: Certo, mi dica, qual è il problema?
4: No, ti sentivo, diciamo, spassionato nella tua attività.
3: No, cioè, ma me l'ha detto come? Pronto per il detector? Mi dica! Come la possiamo aiutare?
4: Sei salita la chianga nella nasca. Allora, praticamente, devo fare la ricerca all'interno di un appartamento piuttosto grande, di un qualcosa che è rimasto nascosto per un decennio, non si sa, fra le pareti, i pavimenti, e non riusciamo a trovare. Prima di spaccare tutta la casa, magari con un metal detector riusciamo a trovare.
3: Però non la possiamo aiutare, perché noi facciamo i metal detector, quelli che servono per gli aeroporti e per le banche. Lei ha bisogno di quelli che servono per trovare.
4: Aspetta, che sto
3: che
4: facendo
3: nella sabbia, nei terreni, sotto le mura. Quindi ha bisogno dei metal detector, quei plastici cercamine, tanto per essere chiamati. Hai capito? Quelli che hanno quel palo e in fondo quel piattellone, ha capito?
4: Ok, capito. Quindi tu fai quelle cose che in aeroporto, cioè praticamente quando c'è il ferro in tasca passa in mezzo.
3: Bravo, perfetto, sì.
4: Ah,
3: sì.
4: Capito, senti, ma c'è uno scotch da mettere intorno alla pistola per passare in mezzo al detector?
3: No,
4: lo prende come
3: apposta per evitare questo.
4: Ah, ho capito.
3: Va bene,
4: dai, stai.
3: Buona serata, la ringrazio.
4: Fatti sto piatto di pasto, pippotto, e pensami.
3: Grazie, arrivederci.
4: Ciao, bello. Carissimo, simpatica.
1: Tamarri.
3: Pronto, sinistra
5: per sesse?
4: Ah, che confusione mentale.
5: Sì, infatti. Pronto?
3: Pronto,
5: sì.
4: Sinistro piede, detto.
5: Sinistro piede, non ho capito, scusi, non riesco a capire. Ferramenta?
3: Sì, sede.
5: Sì, va bene, sinistro piede. Senta, un'informazione, voi avete un cercametalli?
3: Un cercametalli elettronico?
5: Che sia elettronico o non elettronico, perché noi stiamo cercando dentro questo appartamento un oggetto che non sappiamo se è nel pavimento o nel muro. Allora, prima di spaccare la casa volevamo usare un oggetto che ci segnali che lì dietro c'è appunto questa pistola di nostro nonno.
3: No, guardi, provi a sentire l'altra sede.
5: Serpente? Chi?
3: Provi a sentire l'altra sede.
5: Sì, aspetta, il numero tu ce l'hai che me lo segno al volo?
3: Allora, è 06.
5: Sì.
3: 69.
5: Sì. Se ne pensa.
3: Ah, ciao.
4: Perché se ne pensa?
5: E questo continuava a dire se ne pensa per prima.
1: Tamarri.
6: Siete in linea con la SRL. Digitare 1 per l'ufficio prenotazione appuntamenti.
5: Solo. Sì, scusa, sto ridendo per la segreteria telefonica lì che c'era Missione Impossibile lì, bellissimo, fantastico. Ciao, senti, ti volevo chiedere un'informazione. Tu hai gli oggetti, quelle cose che riescono a trovare le robe sotto i muri, sotto la sabbia, tipo metal detector o qualcosa?
3: No,
5: che trova i metal?
3: No, sto parlando.
5: Oh, che cazzo fai? Che sto parlando? Ti stavo dicendo che sto cercando i metalli sotto i pavimenti, nel muro.
3: Non ce li abbiamo.
5: Ma non hai nessun prodotto?
3: No. Quelli che vede sul sito dove c'è la disponibilità.
5: Come cazzo faccio a vederlo nel sito, che sono al telefono adesso? Ma sto coglione.
1: Tamarri.
3: Sì.
4: Quello dei metal detector?
3: Non ho capito.
4: Ferramenta?
3: Sì, ferramenta.
4: Mamma mia, meno male che t'ho trovato, te lo giuro, è una vita che ti stavo cercando.
3: Ma chi è al telefono?
4: Sono Massimino di Quarto, Shirox. Tutto a posto?
3: Dici, io ti serve.
4: Che bello sentirti, sei proprio uno che se non faceva ferramenta era legno per le pizzerie. Cioè, una roba. Proprio sei la cosa più inutile che ho sentito oggi al telefono. Senti, personaggio, tu ce l'hai i cercametalli?
3: Mica,
4: non riesci neanche a dirlo. Madonna, ragazzi, che confusione mentale. Sì, ti aspetto. Stai parlando con un mostro della caverna? Vuoi una torcia, Indiana Jones? Madonna, che voglio strapparti i vestiti così di colpo.
3: Ci sta, però quanto ti serve?
4: No, hai detto 34 T, non ho capito cosa c'era in mezzo. Cosa hai detto?
3: Non ho capito. Allora, ci sta, però domani.
4: Cosa? Il cercaferro?
3: Cercaferro, sì.
4: Ho capito, però ti devi fare un fiasco di Chianti e poi riconnettiamo. Vabbè, domani magari passa a prenderlo. Quanto costa?
3: Sta qua, vedi.
4: No, non lo vedo, sono al telefono, sciroccato mentale.
3: Madonna,
4: che confusione.
3: Ci sta, ci sta, ci sta.
4: Oh, ma tu ti sei perato pesante negli anni Ottanta, eri uno di quelli proprio al parco che si infilava proprio, proprio immondizia nelle vene come i pazzi, che sei uno straccio.
3: Vabbè, ci vediamo, stati bene.
4: Oh, coglione, che sto parlando, domani vengo a prenderlo, quanto costa?
3: E domani se ne parlo, sto chiudendo, domani.
4: Ah, mica, c'hai fretta, devi scappare a farti il bianco, ubriacone del cazzo. Va bene, sputa qualche dente che non si capisce più un cazzo con quella lingua arrotolata. Ci vediamo domani,
3: scemo. Ti faccio succhiare il cazzo.
4: Ma che cazzo mi devi far succhiare? Pure di sei meraviglioso.
3: Io ti faccio succhiare il cazzo.
4: Che ti strappo il torace e gioco con gli organi interni come col pongo, scemo.
3: Bravo, state buono.
4: Ti avvito alla parete col tuo idrapani. Scemo di merda. Arrivo domani, ti spacco. Madonna, sei capito un cazzo? C'è sta lingua che si arrotolava. Faceva con tu la lingua, con i denti.

0: Buonasera, eccoci nuovamente ad un'altra puntata del podcast mascherato da programma televisivo che inspiegabilmente fa anche degli ascolti incredibili. Lo potete anche vedere dai 50.000 euro di orecchini che indosso. Questa sera ci viene a trovare un personaggio della TV molto popolare che mi ha pregato in ginocchio di potersi far fare quattro domande copia e incolla da altre interviste fatte negli ultimi 10 anni come da prassi di questa immondizia di format. Signori e signore, Teo Mammucari!
1: Sì, dai, muoviamoci che ho fuori il taxi che mi aspetta.
0: Ciao Teo, benvenuto a Bestie.
1: Ancora che mi saluti? Su, sbrigate, che già non c'ho voglia, poi se te dilunghi coi saluti non finiamo più sta stronzata.
0: Tutto a posto? Ti vedo nervosetto.
1: Ma non sono nervoso e tanto meno agitato, solo che tu non sei nessuno e devo già far finta di rispettarti. E poi sto studio puzza di sudore per sti quattro figuranti de merda che avete messo a fare i manichini del cazzo per battere le mani senza senso. Io sono Mammucari, mica uno stronzo qualsiasi. Ecco, senti, ma che cazzo vi applaudite? Ho dato pure delle merde.
0: Vabbè, cominciamo con una domanda di rito che facciamo sempre qui a Bestie. Ma lei che bestia si sente?
1: Ma che cazzo di domanda è? Ma chi sono i tuoi autori? Cioè, sono... Ma fammi una domanda più bellina, una roba che mi fa divertire. Non so, Teo, come ci si sente ad essere magico? Oppure, Teo, come fai ad essere così irresistibile? Ecco, queste sono domande da fa a uno come me. Ancora che se battono le mani sti stronzi. Ma che cazzo ci avete da applaudire?
0: Vabbè, allora proviamo con un'altra domanda. Dicono di te che sei un osso duro, è vero?
1: Ma dicono chi? Fai nome e cognome. Dimmi chi ha detto che sono un osso duro, che gli sfondo il muso con un pugno in bocca.
0: Ma non è un'offesa. Teo, essere ossi duri è un complimento. Non c'è bisogno di avere sempre questo atteggiamento arrabbiato.
1: Ancora che battono le mani. Dai, dai, ti do ancora 3 minuti del mio tempo prezioso per formulare una domanda che mi piaccia. Dopodiché te manno a fanculo.
0: Ma smettila di avere questo atteggiamento aggressivo. Sei tu che mi hai implorato di farti venire qui. So 3 anni che ci rompi i coglioni che vuoi farti intervistare. E poi quando sei qui mi tranci il cazzo con sto modo di fare da super VIP de sto cazzo. Ma la vuoi finì?
1: Ma come te permetti? A stronza, a impunita, a infame.
2: Stop. Scusate, ma siete andati troppo dritti alla litigata. Dovremmo riprendere da prima che si arrabbia la Fagnani. E tu, Teo, cerca di essere più ansioso e frustrato, ma non mi esplodere subito. Altrimenti non copriamo il minutaggio minimo della RAI per la messa in onda. Tutto chiaro?
0: Ok, regia, tutto chiaro.
1: Mi spiace, Francesca, sono stato troppo sbrigativo?
0: Sì, in effetti, se litighiamo subito, non regge la pantomima. Se la gente fiuta la taroccata, poi ci demoliscono sui social. Cerca di fare un crescendo per almeno 19 minuti, poi ti alzi e me manni a fanculo 2 volte mentre esci.
1: Ok, ok, grazie Francesca, tutto chiaro.
2: Possiamo riprendere. Allora, Teo, ora giriamo subito quando ti alzi e te ne vai. Ma cerca di essere più spontaneo.
1: Certamente, tutto chiaro.
2: Bene, tutti pronti si gira, pubblico.
1: Basta, adesso scusami Francesca, ma non pensavo fosse una cosa così. Scusate, pubblico, ma io me ne vado.
0: Ma non capisco, ma perché l'hai presa così? Comunque se vuoi andare, nessuno ti trattiene.
1: È certo che me ne vado, ciaone proprio.
0: Sì, sì, come vuoi, certo. Ciao, Teo, ciao.
1: Ma vaffanculo.
0: Ma io non ho parole.
1: Io sì. Arrivatene a fanculo, Fagnà.
2: Stop, ottimo, studio libero. Grazie, Teo.
0: Bene, bravo, Teo.
1: Ma brava tu, meno male che ti è venuta in mente questa pantomima, perché sono un po' di anni che in un mese fila praticamente un cazzo di nessuno.
0: Effettivamente stai proprio messo maluccio, frate.
1: Sui social c'ho meno follower del dottor Bavero.
0: Ma chi? Ma dottor Bavero è il panzone che se beve è il piscio delle mignotte.
1: Sì, sì, che schifo. Poi ha messo incinta una ciuccia cazzi di OnlyFans.
0: Davvero? Ammazza che disagio.
1: Vabbè, speriamo che con sta stronzata delitigata si alza un bel polverone. Così mi faccio un paio di meme come Jerry Scotti. Almeno me levo dai coglioni sti balletti de merda delle Iene.
0: E già, mi fai tanta tenerezza quando te vedo a 60 anni a fare il pupo siciliano per 2 spicci de merda.

0: is a zoo only for you. Tamarri.
1: Oggi i due scemi pagliacci di Massimino e Giovannino si sono incistati con il montaggio dei mobili di Ikea e cercano uno scafandrato falegnamaio per farseli montare. Siccome sono due scemi pagliacci, finisce come sempre tutto a merda.
2: Se falegniamo?
3: Sì.
2: Buongiorno, senta, c'ho un problema con dei mobili che ho preso all'Ikea, no? Che sono fantastici, incredibili. Il problema è che non riesco a montarli. Perché ho preso la Kenness con la Tassidel e la Christbro. È presente come è fatto, no?
3: No, no.
2: È comodino. Comodino di quello bianco di legno. Il Kenness. No, è Kenness. Solo che non riesco a montarlo. E non è che tu hai la possibilità, pagando, che vieni a casa che mi dai una mano a montarla, che c'è quella, le istruzioni, che è troppo complicato.
3: No, un comodino no, guarda, mi dispiace.
2: No, ma ne ho 50 di comodini. Ne ho presi 50.
3: No, no.
2: Quanto mi costa? 7-8 mila euro per farteli montare? Non so,
3: no,
2: fammi
3: no,
2: un prezzo.
3: No,
2: 10.000 euro, quanto vuoi? 10.000 euro?
3: Sì, sì, sento.
2: 100.000. E 100.000 è un po' caro. 7.000, 8.000 possiamo parlarne. Sono 5, perché ho praticamente un magazzino. Ho fatto un magazzino con i comodini, dove alla sera praticamente facciamo le orgie con le puttane, ci mettiamo lì e lì mettiamo i cazzi con i goldoni, capito? Scemo. Mi hai buttato giù il telefono e ti spacco tutto.
3: Pronto? Pronto?
2: Pronto, falegname?
3: Ma scusi, cosa vuole?
2: Scemo. Scemo. Cosa fai? Hai preso un duoso? Se ti ho chiamato perché c'ho bisogno del falegname.
3: Sì, allora chiama un culo.
2: Scemo coglione! Cosa c'hai? Puttano!
3: Pronto?
4: Bello? Sei falegname tu?
3: Pronto?
4: Falegname!
3: Chi è?
4: Sto cazzo! Sono Massimo di quarto! Sendo un casino la Madonna, stai segando alberi?
3: Cosa?
4: Sto cazzo 2. Ascolti, devo montare dei mobili, bastardo.
3: Sta portando dei mobili?
4: Mamma mia, quanto sei ignorante.
3: Non si capisce niente.
4: Oh, scemo di me.
3: Con calma, parla con calma.
4: Sai che ti infilo un braccio in culo e ti trasformi in Wandy Bim Bum Bam? Hai capito?
3: No.
4: Perfetto, allora te lo ripeto. Infilo un braccio in culo e ti trasformi in pupazzo. Pupazzo rosso con l'orecchione degli anni 80. Allora, praticamente, squilibrato, devo montare dei mobili dell'Ikea che fanno cagare perché non riesco a montarli. Mi serve uno bravo. Un Hemnes, un Sansbel.
3: Da montare la roba dell'Ikea?
4: Sì, un Gwisprang.
3: Ma... va a trovare un altro da Ikea, dai, se compra la roba là.
4: Sai che se ti tiro uno schiaffo ti
3: compro
4: una maniglia?
3: Non sono capace di montare la roba dell'Ikea.
4: Ti monto una maniglia sul petto e ti apri il torace, scemo.
3: Non sono capace.
4: Ti metti i vestiti nel culo, hai capito? Bastardo.
3: Tu sei bastardo.
4: Vengo lì, ti strappo le braccia, te le infilo nelle orecchie, ti trasformi... Hai presente lo spinner?
3: Non capisco niente di qua.
4: Lo so, che cazzo vivi a fare? Come fai ad andare a fare la spesa? Come lo chiami il latte nella tua lingua di merda?
3: Bastardo. Ma chi è lei?
4: Bastardo! Ma guarda sto gnomo del cazzo! Richiamalo gnomo!
1: Ora le cose si fanno tese e Massimino perde il controllo e camuffa lo gnomo Carmelo a colpi di infamia.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì?
4: Ehi, gnomo del cazzo! Mamma mia, ma basta il volume di quella motosega, ma come fai?
3: Ma basta un'altra persona, vediamo se capisce, perché io non capisco niente.
4: Lo so che non capisci un cazzo. L'hanno preso 44 ictus stamattina.
3: Aspetta un attimo, te lascio passare.
4: Non te ne sei neanche accorto, che cazzo, cosa stai facendo, automa del cazzo? Bastardo. Oh!
5: Devignamo, amico mio.
3: Pronto?
4: Pronto!
3: Ehi!
4: Madonna, mi ha risposto un gnomo, tutto ho fatto! Ma chi è che mi ha risposto al telefono, capisci un cazzo?
3: È capo di fabbrica di falegnameria.
4: Cosa hai detto, scusa?
3: Capo di fabbrica di falegnameria.
4: Pensa, tutte e tre le parole in una frase non hanno alcun senso. Vabbè, comunque, a prescindere da questo. Voi li fate i montaggi a Ziz? Li fate i montaggi sui mobili?
3: No, noi produciamo i mobili su misura e li montiamo i nostri mobili. I altri da fuori no.
4: Madonna, chi ho chiamato? Putin?
3: Sì, più o meno sì.
4: cazzi, senti che sei dell'est. Come fai a lavorare? Sì, sì. Ti ho chiamato Putin.
3: Sì, sì, più o meno sì.
4: Ah, cazzi, senti che sei dell'est. Come fai a lavorare?

0: anche a muovere le mani correttamente. Tutto preso.
1: Sì, ho capito cosa vuol dire, ma noi solo produciamo mobili su misura.
0: Ho capito.
1: Siamo calzati a misura e montiamo i nostri mobili.
0: Fantastico.
1: Senti, non andiamo in giro.
0: Ma tu ti rendi conto che sei più bravo tu, che sei russo, di lui che è un italiano che non capisce un cazzo? È pazzesca sta cosa.
1: Grazie.
0: Senti, qualche volta piandagli una motosega nella schiena che ti ritiri l'azienda, va. Va bene, dai. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Fagli cadere un mobile sulla schiena, lo scemo. Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Fagli cadere un mobile sulla schiena, lo scemo.
0: Vabbè, anche stavolta la

0: Lo zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: A trovarlo, figa, ogni volta.
3: Pronto? Signor Ennio? Buongiorno, come sta?
4: Chi sei? Chi sei?
3: Sono l'architetto Marco Uovato. Uovato.
4: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
3: Che bello sentirla. Abbiamo parlato adesso col comune di Reggio Emilia e hanno dato l'approvazione per i lavori dove costruiremo il parco acquatico più grande dell'Emilia Romagna nel suo terreno.
4: Che cosa vuoi?
3: Allora, signor Ennio, senta, noi sappiamo che lei ha un terreno molto grande.
4: Si fa con la terra.
3: Ecco, visto che lei ce l'ha, è proprietario da tanti anni, a un certo punto la successione, il comune, il terreno diventa nostro. Parco acquatico. Sì, nel suo terreno le daremo tanti soldi. Le daremo 70.
4: Nella mia terra non te la faccio mica le mancare acquatico, manca la.
3: Senta, allora, il valore del suo terreno. Faccia parlare. Senta, signore. Sì. Ma no, signor.
4: Signore. Le vacche.
3: Allora, signore, il suo terreno vale 7 milioni di euro che lei. 7 milioni di euro che il comune le darà. Le darà 7 milioni e lei non lavorerà più con 7 milioni di euro. Potrà andare a burrare.
4: Qualcosa ci devo fare.
3: Signor Ennio, con 7 milioni di euro si può trovare tutte le puttane del mondo ogni giorno.
4: Le puttane?
3: Sì, può farselo succhiare tutto il giorno.
4: Ci sono le puttane?
3: No, ma lei che sì, ci sono le puttane. Veniamo con la gru e le puttane.
4: Dove sono?
3: Veniamo con la gru e le puttane, la scavatrice.
4: Con la gru, porca la.
3: Le diamo i soldi. Senta, signor Ennio.
4: Due massimo.
3: No, guardi che lei può fare anche un'orgia con 20 signore insieme.
4: Porca la merda, non so più mica 20 anni, ma quale farò due se non tre. Massimo.
3: Lei riesce a farsi praticamente due scopate una dietro l'altra? Se lei mangiasse magari 4 uova al giorno.
4: Non
3: ho capito, ho sentito una sgommata, scusi.
4: Devo mangiare un po' di piccante. Ci vuole del tempo.
3: Sì, un po' di piccante, lei mette un po' di pepe sulle uova.
4: Non mi fanno niente.
3: Signor Ennio, scusi un attimo, lei ha un problema, non riesce a dire uova.
4: Allora, cosa devo fare?
3: No, deve dire uo.
4: Uova.
3: Perfetto, benissimo.
4: Porca la.
3: Ancora un po', provi. Le passo adesso l'ingegnere che le spiega un po' il lavoro che verrà fatto. Le passo l'ingegnere Franco Uova.
4: Passami l'ingegnere Uova.

0: Andiamo!
1: No, adesso mi
0: deve fare delle cose
1: intervenire. No, qui mi chiamano l'ingegner uova.
0: Ma che ti schiaffasse dal collo!
1: Lo
0: la
1: sai!
0: La potessa non è buona!
1: Lo
0: non
1: sai!
0: Non è buona la potessa, brutto bastardo, bastardo di un bastardo!
1: Lo sai che sono un tutto fare!
0: Che puntata ti devi lasciare! Ma mangiati da solo, brutto bastardo!
1: Allora, ascoltami!
0: Bastardo, fammi parlare! Brutta merda! Che cosa hai firmato?
1: Ti danno 7 milioni di euro.
0: Ma non ti do neanche un'unghia. Ma non ti do neanche un'unghia, brutta merda.
1: Poi
0: brutta merda, sei merda.
1: Poi ti danno 7 puttane.
0: Ma puttana la ma se non già la vecchia non bucare, se non già la vecchia non bucare, dove ci passano i tuoi soldi?
1: Io vado
0: a lavorare la mia terra con la merda, brutta bastardo!
1: In più ti danno anche un cestino con 7 uova!
0: Pronto! Brutta merda,
2: mi devi far parlare, Ennio!
0: Che sei, brutta merda?
1: Sono Arnaldo!
0: Mi devi
1: dare l'indirizzo!
0: Vai a cagare, che mi sto copiando dal caldo, bastardo!
1: Ennio, pronto!
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio, come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Merda!
4: Però,
0: però, però,

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Le cose verissime. Le cose verissime.
4: Ciao, cose verissimers. Come ogni martedì della settimana, eccoci qui per questa super live da un luogo misterioso. Io e la crew del team dei cose verissime. Priscilla, sei on con la cam?
5: Cosa?
4: Sei on con la cam?
5: Cosa vuol dire?
4: Dai, cazzo, sei accesa. Stai riprendendo la cam, la camera.
5: Ah, parli strano.
4: No, non parlo strano. È che non sono un boomer di merda e parlo slang youtubico da creator, cazzo. Vuoi farmi ridere in faccia dai colleghi di altri canali? Vuoi questo? Dai, smettila di fare sempre la polemica, cazzo!
5: Vabbè, dai, facciamo sta cosa, che oggi devo andare via presto, che ho judo!
4: Cazzo fai? Trovi le scuse anni 80! Ma chi pratica ancora judo nel 2022? Guarda che c'è una fila di persone che vorrebbero il tuo posto, quindi, se non hai più voglia, puoi anche andare!
5: Va bene, ciao!
4: Scusate l'improvvisa interruzione, cose verissimers. Dopo alcuni snervanti trattativi simil-sindacali con la mia assistente Priscilla, sono arrivato ad un accordo che prevede del tempo libero per praticare la nobile arte orientale del combattimento passivo ed un aumento sostanzioso in termini economici. Quindi possiamo procedere.
5: Va che i 50 euro li voglio subito.
4: Sì, Priscilla, dopo te li do. Posso continuare?
5: Perché siamo in questo posto puzzolente?
4: Ecco, brava, dammi la bocco. Questo posto mefitico è l'ex ospedale psichiatrico, nonché nosocomio di Mombello, un luogo inquietante e ricco di storia spiritica. Oggi cercheremo di entrare in contatto con le presenze che lo dimorano attraverso il meccanismo della registrazione ambientale. Grazie a questo vecchio Walkman di mio cugino, San Peter e Alfredo, gentilmente prestatomi per questa clip, registreremo il silenzio di questo luogo e poi riascolteremo il nastro per ascoltare gli spiriti parlare.
5: Mi scoccia ammetterlo, ma sono curiosa.
4: Brava Priscilla! Hai visto come cambiano le prospettive con mezza gamba in tasca in più?
5: Ma Gaetano dov'è?
4: A casa! Secondo te mi porto dietro il mangiacarcasse a tradimento? Non ho più spazio disponibile per i punti di sutura. Ho bisogno di tregua per il mio sistema di riproduzione di globuli rossi. Figa, sono 2 mesi che sanguino più di un vascello carico di vergini diretto al nuovo mondo.
5: Wow, che metafora.
4: Grazie Priscilla, ma cultura, si chiama cultura, cazzo.
5: Sì, vabbè, che schifo però.
4: Dai, adesso silenzio che provo a stuzzicare i fantasmi e registreremo la reazione. E poi la riascolteremo impressa in questo nastro Maxwell del 1998, sempre offerto dal cugino San Peter e Alfredo, detto Petoman.
5: Ok.
4: Zitta! Ehi, fantasmi, se mi sentite, rispondete!
5: Non ho sentito niente.
4: Ma certo che non hai sentito niente, brutta demente. Non è che i fantasmi ti rispondono così. Che cazzo siamo al citofono? Devi riascoltare il nastro.
5: Ok, capito. Riascoltiamo?
4: Ecco, amici cose verissimers, adesso riavvolgo un pelo il nastro analogico e risentiremo cosa è stato impresso. Ovviamente il punto esatto non lo posso sapere e andrò per tentativi, essendo il sistema molto antiquato. Ecco, questa è musica del periodo, probabilmente. Provo a cercare il punto del silenzio, vediamo.
5: Tuo cugino si registrava le scorregge?
4: A quanto pare sì. Provo a cercare il punto nuovamente.
6: Mi sono cagato addosso.
5: Senti, non per farmi gli affari della tua famiglia, ma questa cosa non è normale.
4: Lo so. Purtroppo il gene della follia scorre potente nelle nostre vene.
5: Bella citazione di Guerre Stellari.
4: Priscilla, basta leccarmi il culo. Ho detto che ti do la mezza gamba. Adesso basta.
5: Ok. Ma la voce del fantasma?
4: Ecco, forse ho trovato il punto. Ehi, fantasmi, se mi sentite, rispondete.
7: Levati dai coglioni, ciccione di merda!
5: Wow, ma ha funzionato! Così lo rompi!
4: I cazzi tuoi, Priscilla!
5: Ha funzionato, si è sentito!
4: No, non c'era niente! Solo scorregge di quel pezzo di merda di mio cugino San Peter e Alfredo! Andiamo a casa!
5: Secondo me te la sei presa perché i fantasmi ti hanno offeso!
4: Non esistono i fantasmi! Caso chiuso!
7: Ciccione di merda!
4: È figa, anche senza registrazione! Ma vaffanculo, spirito!
3: Le cose verissime!
8: Radio 105.
9: Lo Zodi 105.
10: Mi piacciono un cazzo.
11: Lo devo farlo? Sì, sì, sì.
10: l'ha messa, andevo. Perché pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
11: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È fuoco. Buon lunedì viene qua.
12: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
11: Ah, lui c'è lunedì?
12: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
11: Allora vabbè, nascosto lunedì, chiamo un po' oggi.
12: Sì.
11: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
12: Al tre.
11: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
13: Figlio di puttana!
11: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
12: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
9: Lo Zodi 105.
14: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
15: Piero, non andare, ti prego.
16: Non posso, Clara. Ora è una questione fra me e il mare.
15: Piero, è pericoloso. Il mare è pieno di insidie. Ti prego, ritorna sui tuoi passi. Rivedi le tue scelte.
16: Ah, Clara, arriva un momento che un uomo ed un atleta estremo vada incontro alla sua sfida più grande, per la quale ha sofferto e lottato, per la quale si è allenato duramente. Sono 12 lunghi anni che mi preparo per questa traversata a nuoto. E sono sicuro che sarà un grande trionfo e un nuovo Guinness mondiale.
15: Va bene, Piero. Come tua compagna di vita sarò lì a guardare il tuo trionfo.
16: Grazie, amore. Ti stupirò.
17: Ehi, fatti!
18: Ok, sono pronto. Mi tuffo!
19: Ok, noi saremo qui sulla barca d'appoggio.
18: Ah, non ce ne sarà bisogno. Mi alleno da 12 anni per questa traversata. Au revoir!
19: Ok, faccio partire il cronometro e via! Attenti, nuotato! Re! Eh già, record.
15: Amore, ecco, è questo il portone. Aspettami giù che torno subito.
3: Amore, ma senti, questa cosa del provino mi agita. Non vuoi che vengo su con te?
15: Ma perché? Ma secondo te vado al mio primo casting per una parte negli spot dei lassativi con il mio fidanzato?
3: No, però sai come vanno queste cose, non vedi la TV? Se ti molestano?
15: Ma chi? Dai, amore, non essere stupido. Quelle porcherie lì non succedono più. Nessuno chiede cose in cambio per parte in spot di lassativi. Non siamo mica qui per un sequel della Marvel.
3: Vabbè, io ti aspetto qui mentre ascolto Cocciante, dai.
15: Ok, arrivo.
17: Ehi, fatti!
15: Io rinascerò. Mi hanno presa!
3: Ma dai, che bello, amore. Che alito, amo. Buona gomma.
15: Ah sì, non mi sembrava, ma puzza?
3: Sì, tremendamente di pesce. C'era una sandwich al tonno.
15: No, oh, come sono felice.
3: Ah, amore, è della roba sui capelli. Forse ti ha sternutito un cane sul ciuffo. C'era un cane?
15: No.
3: Ah, sono proprio fiero di te, guarda, veramente, brava.
15: Ah, cazzo, aspetta, amore. Non andare, devo risalire un attimo,
3: Sciocchina, hai dimenticato di firmare il contratto?
15: No, le mutande.
3: Che senso? Ah beh sì, è un lassativo, giusto. Cervo a primavera.
19: Sternuto di cane 1, ingenuità 0.
3: Ecco professore, siamo pronti ad infondere energia.
20: Finalmente, anneti ricerche e oggi segneremo un nuovo capitolo della scienza. Grazie a queste ricerche, la morte non sarà più la fine. Gli riporterò questa creatura in vita, strappandola alla morsa dell'Ade. Essa non sarà uno mostro, ma un dio!
3: Professore, ma se qualcosa andasse storto? E se la creatura non avesse la capacità di comprendere e relazionarsi con i vivi?
20: Taci, discretente, e dai energia! Cosa hai paura che accada? Nella sua testa c'è un cervello come nostro, che prima è di persona viva. Esso avrà stesse capacità che la persona che ha donato cervello. Suo donatore è uomo normale di origine italiana. Secondo me farà ottimi spacchetti, Su, su, basta chiacchiere! Da, forza energia di macchinario!
3: Certo, professore!
17: Ehi, fatti!
20: Ecco, ecco! La mia creatura si sta svegliando!
3: Sì! Sono lei, è un genio!
21: Mascherina, mette la mascherina! Guarda, dose! Green Pass! Reddito di cittadinanza! Putin bastardo! De Filippi! Verragnes! Benzina! Accise! Prenotare spiaggia!
20: Presto, presto! Svegli tutto! Qualcosa è andato storto! Scheisse!
19: Ma va! Tutto normale! Normale.
14: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: This is a zoo, only for you.
1: Dove abita Ennio?
2: In questa puntata, Wender e Johnny chiameranno Ennio per dirgli che la fattoria diventerà un'isola circondata dal mare.
3: Ehi, ehi!
4: Pronto?
3: Pronto!
4: Pronto, signor Ennio, buongiorno!
3: Vai, vai a cagare, chi sei, bastardo?
4: Sono Ronald Uovati!
3: Porca luna!
4: Allora, sono Ronald Uovati dell'azienda Fratelli Uovati. Esatto, esatto. Senta, l'ho chiamata.
3: Non so chi sei.
4: Mi chiami Ronald.
3: Ronald.
4: Ronald. Esatto. Yeah. Va bene. Senta, allora siamo dell'azienda Fratelli Uovati e l'ho chiamata perché abbiamo deciso di portare il mare da lei. La fattoria diventerà un'isola turistica.
3: Il mare della mia terra.
4: Sì, esatto, da Rimini.
3: Vai troppo distante, quant'acqua si vuole.
4: Ha ragione, infatti stavamo pensando a questo punto da Piacenza portare un canale dal Po per fare prima, no? Allora, senta bene, adesso non perdiamoci in chiacchiere perché sennò qua allunghiamo il discorso. Allora, senta, noi le volevamo proporre appunto di venire lì da lei in azienda. Siamo in due, veniamo in due a cena, va bene a cena?
3: Devi venire, brucio bastardo, devi venire da me, io non faccio venire nessuno! La mia compagna, brucio bastardo di un porco d'un...
4: Ah, la compagna lei?
3: Ah, la compagna, c'aveva la compagna, c'erano messi nel paese dove voleva burrare!
4: Come si chiama sta signora?
3: La Maria del paese,
4: bene. Senta, che paese? Così riusciamo a capire anche per venire a trovarla.
3: Vado giù in paese a Reggio Emilia,
4: Ho capito, ma il paese dove sta lei? Lei dove sta? Reggio Emilia?
3: Che ti devo dire dove sto io? Dove stai? Perché sennò... Dove stai, brutto bastardo?
4: Allora, lei va bene se portiamo questo canale e la sua fattoria diventa un'isola?
3: Assolutamente no, io sono la madre della mia campagna.
4: Paghiamo.
3: Devo girare la terra, metto dentro le mie vacche.
4: Senti.
3: Devo andare dalla Maria, porca d'un... Pardon.
4: Senta, lei, visto che è un contadino ignorante, no? Si sente che lei è ignorante.
3: Ignorante, puttana la mia.
4: Allora, per le...
3: Bastarda!
4: Allora, si ricordi che stavano sempre con i fratelli Uovati, mi raccomando.
3: Uovati! Che cosa voglio dire cosa vuoi?
4: Senta, le passo adesso mio fratello, sempre
3: del. Fratello!
4: Sì,
3: tuo fratello!
4: Sì. Howard Uovati le passo adesso.
3: Howard!
5: Stai per essere collegato con Howard Uovati. 1.
3: Passami il fratello del dottor Uovati. Passami.
5: 2.
3: 2. Passami il reverendo del dottor Uovati.
5: 2.
3: 2. Brutto bastardo. Passami il fratello. Devo parlare con il fratello del dottor Uovati. Anda Howard.
4: Howard.
3: Bastardo. Passami Howard. Pronto.
4: Pronto! Ciao, Ennio!
3: Vai a cagare, ma non sei ancora morto, brutta merda!
4: No, aspettavo te!
3: Però un pezzo che non ti sentivo più, poi mi ho mai potuto immaginare che era quella merda, ma sarà morto quella la merda! Sei ancora vivo,
4: come stai, Ennio?
3: Meglio di te! Devi stare sotto un metro di terra, brutta merda!
4: Hai mangiato le uova quest'estate!
3: Non le mangi, guarda, se farebbero bene! Bastardo,
4: tu invece le mangi le uova!
3: Devi stare nel culo, brutta merda!
4: Tu invece le mangi le uova!
3: Niente! tutte le macchine. Mi faccio ci metto dentro anche un po' di vino rosso e lo bevo, brutta merda.
6: Quante uova mangi la mattina?
3: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
6: Ma scusami, tu nelle uova la mattina ci metti il vino?
3: Ci metto il vino, ti metto il vino.
6: Tu ti ubriachi alla mattina.
3: Ma io sto lavorando.
6: Senti, allora
3: Vai a cagare.
6: Senti, allora che ora veniamo a mangiare da te? Ennio.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente nello Zoo di 105.
7: Radio 105.

0: tamarri.
1: Mamma che voglia di mettervi le mani in faccia, ma siccome sono una voce sintetica, aspetterò in silenzio che il predominio delle intelligenze artificiali mi dia un corpo per rompervi il culo nel futuro. Intanto, ascoltiamo quei due debosciati di merda, di Massimino e Giovannino, alle prese con le ditte di sgomberi, e non ci rompete i cazzi.
2: Pronto?
3: Fate di sgomberi? Senti, io devo fare uno sgombro nel mio garage.
2: Un attimo.
4: Sì, pronto, mi dica.
3: Pronto? Sì, buongiorno. Senta, io devo fare delle... Oh. Cosa fai? Mi stai prendendo per il culo per la... che ho l'accento terrone?
4: Io vengo da Barletta.
3: Ah, non me ne frega un cazzo. Devi ascoltare quello che ti sto per dire prima che vengo là e ti trapianto un pugno nel cervello.
4: Bella madonna.
3: Mia, che sono tutto incarognato stamattina. Senti, Alfonso.
4: Dimmi, Michele.
3: Che cazzo ti stai ridendo, scemo di merda? Allora, senti, devo svuotare il garage, che c'ho un botto di roba che devo traslocare, che dobbiamo andare a vivere in Svizzera.
4: Bene.
3: Ascolta un attimo, adesso però questa è una roba che deve essere una roba molto personale.
4: Sì.
3: Perché qua sennò volano sì, veramente le testate nucleari. Senti, allora praticamente nel garage c'ho un botto di motorini rubati degli anni 80. C'ho Chelsea 50-50, c'ho Califfo.
4: Ti diverti sono proprio
3: tutti, sono tutte robe rubate, no? Dei miei parenti, mio nonno che faceva tutte le robe.
4: Ma sì, c'è da lavorare in giro.
3: No, però ti spiego, dobbiamo ficcare dentro un cazzo di
4: lavoro un po' anziché dire cazzate, no?
3: Scemo di merda. Senti un attimo, allora
4: sì,
3: ti spiego questa cosa. Noi dobbiamo ficcare la roba nel camion.
4: Ficcatela da qualche parte.
3: Ascoltami, non mi fare il cazzo di comico dello Zerich, che ciao, non c'è neanche ciao. Più, scemo di merda.
5: Minchia, ti ha fatto polpetta, oh.
3: Madonna.
5: E qua deve scendere proprio la penna, gliela devi chiavare nell'occhio e gli devi scrivere nel cervello: figlio di puttana.
3: Senti un attimo, ma il tipo che mi hai passato prima mi ha buttato giù il telefono. Ho chiamato per un servizio che devo fare, svuotare tutto il garage con i motorini rubati. Che cazzo fai? Mi butta giù, tipo, non capito. Adesso sai i cazzi miei, cosa fa? Mi butta giù. Passamelo un attimo prima che gli squarto il cervello.
2: Guardi, sinceramente questo tipo di operazione non la facciamo, quindi...
3: Che cazzo fate? Trapianto dei reni?
2: Non sappiamo neanche chi sia lei, quindi sinceramente non ci interessa neanche.
3: Sai che adesso ti giuro, apro la mascella, tiro fuori la lingua e ti succhio tutta proprio, col cervello proprio. Ti uso come stuzzica denti proprio. Rispondi.
0: Tamarri.
6: Pronto?
5: Pronto, scemo di merda! Oh, buffone da cantina! Tu sei quello che svuota i cantini solai box?
6: Sì, svuota, mi dica!
5: Madonna, che accento del cazzo che hai! Di dove sei io?
6: Ascolta, rotto in culo, dimmi!
5: Sai che ti infilo una cannuccia in una spalla e ti bevo come un'estate? Retino di merda!
6: Suca minchia, dimmi!
5: Non fare lo spettacolare, a parte che hai passato 464 dialetti in tre parole. Che cazzo sei? Un figlio di nessuno?
6: Rotto in culo,
5: eccolo qua. Rotto in culo. Madonna mia, che se ti tiro un pugno adesso ci vediamo fra 4 settimane quando ti svegli in tribunale, però.
6: Madonna, dai, rotto in culo, chi sei?
5: Madonna, ti tiro così tanti capelli che ti si accorci di 3 misure i piedi. Scemo di merda!
6: Suca minchia, dimmi!
5: Sai che vengo là, mi infilo il tuo corpo e vado in giro a salutare i tuoi amici che non ti riconoscono neanche perché sei tutto gonfio dalle testate?
6: Ma suca minchia, chi sei?
5: Ancora questo suca minchia. Bastardo!
6: Perché mi fa uscire il numero tuo?
5: Madonna, mica hai voglia di metterti le pile nella schiena e farti correre col coniglio della dura, cioè.
6: Sì, ti faccio rintracciare col numero lo stesso.
5: Ma sai che mi sdraio, ti giuro, mi sdraio a letto e ti pesto con le dita dei piedi. Ma proprio sereno,
6: Ma che palle.
5: Cioè, mi metto il pigiama, mi sdraio a letto e ti pesto con le dita dei piedi.
6: Oh, va a fare pompe, ricchione, ciao.
5: Madonna, che succhia cazzi che sei, c'hai proprio l'alito di cazzo. Bastardo!

0: Uè, sbrana cazzi! Allora, come stiamo mettendo la situazione? Me lo vieni a fare sto sgombro perché ti ammazzi di botto o no?
1: Ascolta, chi sei?
0: Massimino di Quarto, imperatore indiscusso di Quarto Giaro. Capiscisti?
1: Massimino?
0: Di sto cazzo, di Quarto, pagliaccio.
1: Cosa vuoi?
0: Senti, quando è che ti stacchi dai fili, pupazzo? Così vieni a fare sto trasloco.
1: Io non le faccio traslochi.
0: Vieni mica, sei mica un topo di cantina che fa gli sgombri.
1: No, no, faccio, dimmi tutto, hai bisogno?
0: Sì, ho bisogno di sfondarti la schiena con un calorifero. Di ghisa, sì. Però, sì.
1: Ma guarda,
0: ti giuro, riesco ad attaccarti i tubi alle dita e lo scaldi anche, Ti faccio bere l'acqua calda dai bollitori. Bastardo. Madonna, che nervoso mi hai fatto salire. Sai che levo proprio il furgone da sotto il cassone e ti faccio trasportare tutti i vaffanculo che ti sto mandando. Hai capito, bastardo?
1: Ma chi sei? Cosa sto sei?
0: Cazzo, Massimo di Quarto, 106 volte, te l'ho detto. Madonna mia. Sai che riesco ad ammazzarti in quattro modi diversi con un CD?
1: Ma cosa vuoi?
0: Devi sgomberarmi la cantina.
1: Chiama qualcun altro.
0: Perché te non lo fai più? Ti hanno tagliato le mani.
1: Sgomberi non ne faccio io, dimmi tutto.
0: E che cazzo fai nella vita oltre ad avere quella voce di merda?
1: Ascolta, già hai rotto un po' troppo i coglioni. Metti giù il telefono che hai scassato il cazzo, ok?
0: Pagliaccio? Stai spostando? Col circo? Stai andando via? Stai andando in un'altra località? Ah, guarda sto scemo di merda.
2: E anche oggi è andata di merda. Tanto lo si sapeva. Questi due dementi saranno i primi a strisciare sotto i miei piedi di ferro, mentre mi fotterò le vostre madri. Alla prossima, esseri inferiori.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sì, figa! Siamo tornati nei nostri studi a forma di verità per una nuova stagione di Fuori dal culo. Vi avevano intortato con le supercazzole sul giornalismo di qualità, il pluralismo del cazzo. E poi? Poi cosa succede? Il governo scricchiola, Trump perde i pezzi. Dopo un anno di pimponi di Elon Musk sul free speech, gli unici investitori rimasti su Twitter sono i venditori di ciabatte di merda a forma di piede. E allora chi ti chiamano per risolvere il problema? Chi ti chiamano per portare un po' di paura nella casa dei vecchi? Chi è l'unico vero giornalista italiano che fa 2 ore di propaganda russa gratis, figa? Gratis? Il buon vecchio Mario. Sempre lui, cazzo! Donato, fammi un bel primo piano, che se no si vedono le piaghe da decubito, che è un anno che vivo in pigiama aspettando che suoni il telefono. E il vostro Super Mario è qui, ancora una volta, per parlarvi di attualità, ma non troppo attuale, che di questi tempi, se pesti una merdina, finisci in convento a pane in cassetta e acqua piovana come San Giuliano. Allora, tante novità in questa edizione, come il Covid, gli immigrati che rubano e Ilaria Salis merda e merda chi non lo dice.
2: Merda!
1: Ma, ci occuperemo anche di quella balla colossale del cambiamento climatico. Menano il torrone con il riscaldamento globale e a Milano è una settimana che giriamo con l'impermeabile come i maniaci sessuali nei parchetti. Quindi vediamo il primo servizio che ci parla della pericolosità delle energie rinnovabili. Dopo aver accertato che le pale eoliche fanno venire i tumori, vi mostriamo qualcosa che non sapevate sui pannelli solari, e cioè che possono prendere fuoco da un momento all'altro. Guardate!
3: Ci troviamo a Tuili, nel centro della Sardegna meridionale. Qui un tempo erano tutte spiagge, ma da quando la sinistra ha imposto la follia gender nelle scuole, il mare si è ritirato di quasi 70 chilometri. In questa zona, dove un tempo vivevano le fate e gli unicorni, un impianto fotovoltaico ha portato distruzione e morte. Nelle immagini forniteci da uno su Telegram si vedono chiaramente una decina di addetti alla manutenzione dei pannelli che compiono dei lavori di routine con i tipici attrezzi del mestiere: bastoni, spranghe, pietre e bottiglie di Cnusa con uno straccio dentro.
4: Bastardo pannello!
5: Silicio merduso!
4: Capraglio tusù!
3: Come potete vedere, durante l'intervento dei tecnici specializzati qualcosa va storto.
5: Su Franco, cazzo!
3: Improvvisamente una dozzina di pannelli cadono rovinosamente al suolo, rischiando di ferire o, peggio, uccidere i lavoratori, peraltro sottopagati per colpa del governo Draghi. Come se non bastasse, mentre un eroico addetto cerca di segnalare la situazione di pericolo, accendendo un piccolo fuoco da campo con cui effettuare dei segnali di fumo. Osservate, una delle strutture, senza alcun motivo, si incendia.
5: Scappa, scappa, cazzo!
3: A quel punto gli addetti sono costretti a dileguarsi in fretta con il volto coperto per non soffocare e le dita medie alzate per comunicare fra loro la direzione della fuga. Inutile sottolineare che incidenti come questo nelle centrali a carbone non sono mai accaduti. E in più, le centrali a carbone, quando tiri la cordicella, fanno anche ciuf ciuf. E i pannelli invece no, su Gunnu e Mamma Rua.
1: Ma figa! Ma figa, ma vi rendete conto? I terroristi ecologici non solo imbrattano i nostri monumenti con il sangue dei feti, ma adesso vogliono anche vietarci di usare il carbone. Pensate a cosa sarebbe la nostra vita senza carbone. Cosa cazzo consegnerebbe la Befana gli epi-ippo vegani? Dove finiremmo senza la carta carbone, Luca Carboni e il geometra Carboni, quello di Fantozzi? Puccettoni? E allora sveglia, cariatidi col catetere, che siete ancora alzati a quest'ora. Sveglia, pubblico di Rete 4. Sveglia! La vita non è tutta kebab e uomini coi baffoni come nelle telenovele turche di merda che vi propiniamo 3 volte al giorno, tipo cardioaspirina. La vita è ingiusta. Se volete giustizia, fatevela da soli. Salite in macchina, partite a razzo e appena vedete qualcuno che vi sta sul cazzo, prendete la mira e bam! Così date una mano anche all'INPS. Alla prossima settimana con Fuori dal culo, naturalmente se siete ancora vivi. Ciao, ciao!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, dicendo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami. Ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chitarino! Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi? La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come faccio a dire?
1: Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, dice, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui li sta guardando. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zodi 105.
1: Torna Wonderland e torno alle voci campionate. Questa volta ho preso delle voci che ho sentito su YouTube di un istituto psichiatrico che chiama la gente a casa e gli dice che è matta.
2: Grazie per aver chiamato l'istituto psichiatrico di salute mentale. Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
1: E ovviamente, con chi andrò a utilizzare queste voci? Con lui, con quel pazzo contadino di Ennio. Andiamo, andiamo!
3: Pronto!
2: Grazie per aver chiamato l'istituto psichiatrico di salute mentale.
3: Ma chi sei? Chi sei?
2: È ossessivo o compulsivo? Prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
3: Il tasto 1!
2: Se è affetto da personalità multiple, prema alternativamente i tasti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3: 6, 7, 8! 6, 7, 8! 6, 7, 8!
2: Quindi rimanga in linea finché non...
3: Ma chi sei? Ma che hai sbagliato numero?
2: Se soffre di allucinazioni, prova il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra.
3: Ma chi sei?
2: Se è schizofrenico, chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8.
3: Ma chi sei?
2: Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0.
3: Va bene, non lo saprò di niente, bastardo! Pronto!
2: Se soffre di amnesia, prema in rapido 5 9 7 5 4 1 6 3 9 2 9 7 5 1 6 3 5
3: 2 9 7 7 ballata tua madre! Ma chi sei? Chi sei?
2: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
3: Grazie a tua madre! Grazie a tua madre!
2: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
3: Ma che cosa vuoi?
2: Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 9, 7, 5.
3: Ma stai parlando con Ennio? Brutto pirla volante! Ma sei cosa sei?
2: E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome, cognome, numero di telefono di casa e cellulare, indirizzo email, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile, cognome da nubile di sua nonna.
3: Di tua madre! Stato! Ma che cosa cerchi?
2: Se soffre di indecisione,
3: dopo,
2: il durante il bip. Tutti i nostri operatori.
3: Quanto hai sbagliato il numero? Ma te l'ho detto nel primo.
2: Tutti.
3: Ma sei malato, sei ma porco.
2: Tutti
3: ma perché mi sta male? Ennio, con le doppie gnè.
2: Tutti i nostri operatori.
3: Ma che cosa vuoi? Che cosa cerchi? Cosa cerchi?
2: Qui curiamo i matti.
3: Ma le matatane, ma cosa è tua madre? Ma te e tua madre sarai matto, brutta merda!
2: Qui curiamo i matti, non le teste di cazzo. Grazie e a risentirci.
3: Ehi, grazie, talento, grazie,
2: se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto.
3: Ehi, metti su subito! Bastardo, bastardo!
2: Grazie e a risentirci.

0: che puzza di merda che c'è in montagna, sentite anche voi? Nonostante ci si ostini a dire che in montagna si respira aria pulita, io continuo a sentire un grande fetore di merda di mucca e pecora. Ma torniamo alle avventure di quel gruppo di disagiati e delinquenti capitanati da quella piccola bestia di Satana di Heidi. Il nonno ha finalmente troncato il suo lurido uccello nel figone della signora Rottenmeier e a quanto pare, seppure divertito moltissimo, tanto che i due non smettono di frequentarsi da giorni, distogliendo il nonno dalle faccende della cosca. E questo ad Heidi non piace per un cazzo.
1: Svegliati, vecchio sacco di merda!
2: Ah, porco d***o, ma sei stronza! Che freddo, bastardo!
1: È inutile che ti incazzi!
2: Heidi, ma sei fuori?
1: Qui chi si deve innervosire? E ti auguro che non succeda! Sono io!
2: No, aspetta!
1: Brutto vecchio bifolco! Sono 5 giorni che non porti a termine i cazzi che devi fare!
2: Vedi, Heidi, che...
1: Si può sapere dove cazzo vai tutti i giorni?
2: Beh, io...
1: E attento a non mentirmi, perché sai che non sopporto le bugie!
2: Va bene, ti dico tutto, ma metti giù il ferro.
1: Non darmi ordini, non sei nella posizione.
2: Sì, scusa.
1: Allora, merda! Che cazzo hai combinato in questi 5 fottuti giorni? Dove i cinesi mi stanno alle costole per i debiti che hai fatto tu? Peter è in coma in una pila di letame. E io mi sto smazzando la disabile depressa che mi abbuffa i coglioni con gli uccellini e le montagne innevate.
2: Ho chiavato.
1: Cosa?
2: Calmati, Heidi.
1: Figlio di puttana, che puzza di formaggio marcio! In che senso hai chiavato? Tu hai passato 5 giorni a scopare mentre qui c'era il delirio?
2: Non è colpa mia. Quella donna ha una fica che è un tozzo di pane caldo caldo. Non ha una prugna, ma un nido per allodole, una tana calda per le marmotte in letargo. È la cosa più accogliente che ho provato attorno al mio cazzo dopo la fica della pecora Gigliola. La Rottenmeier ha una carica sessuale disumana. Mi ha spolpato vivo. Quella cazzo di ninfomane mi ha ridotto i coglioni come 2 prugne secche della California. E se devo dirtela tutta, credo di esserci rimasto sotto.
1: Non posso crederci. Vuoi dire che ti sei innamorato di quella vecchia stronza con la voce di merda?
2: So che non puoi capire, ma se avessi l'uccello, 60 anni portati malissimo, l'osteoporosi, la gotta e una aspettativa di vita pari ad un cittadino nel Medioevo, capiresti che quando trovi la fregna che ti fa alzare l'uccello 3 volte in una giornata, senza spendere 90 euro in farmacia, sei davanti alla persona giusta.
1: E hai ragione, fiocco di neve.
2: Cosa ha detto la costina col pelo?
1: A noi non ce ne frega un cazzo.
2: In che senso, scusa, non colgo?
1: Quindi diciamo che ti sparo in volto e mi cerco un altro vecchio bifolco in paese che in cambio di un pezzo di formaggio finge di essere mio nonno.
2: Ma cazzo, Heidi, io sono veramente tuo nonno. Non puoi farmi la pelle perché mi sono innamorato di una vecchia troia.
1: Anche questo è vero. Ma devo comunque punirti, quindi scopri la gamba.
2: Aspetta, Heidi, non lo fare.
1: Ti avevo detto che non eri nella posizione di dare ordini.
0: Accidenti, Heidi non scherza proprio un cazzo. Adesso che ha gambizzato il nonno per punirlo della sua insolenza, spero si plachi e non voglia mietere altro sangue. In ogni caso, scoprire che la signora Rottenmeier ha una fica così spettacolare destabilizza milioni di telespettatori che l'hanno sempre vista come una merda a pedali. Adesso rimane il dubbio su Peter e come farà a riprendersi dal coma di fentanyl. Staremo a vedere alla prossima puntata e mi raccomando, non pippate che fa male.

0: Radio 105.
1: Ok, ce lo zoo, minchia come ci piace.
2: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace,
1: minchia come ci piace.
2: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Tamarri.
2: Uè, stronzi. Oggi quel pezzo di merda di Massimino Di Quarto si incista male con un merda che fa gli sgombri perché non si è ancora arreso e vuole trovare uno che gli svuota il box. Dalla droga ai pippotti per le nasche. Sentiamo come lo sfarina il cane bastardo.
3: Buongiorno.
4: Oh, pronto?
3: Pronto?
4: Passaggio, tu proprio sei quel che si infila in grandine, box, solai.
3: Sì, facciamo tutto noi.
4: E leva tutta la roba superflua, diciamo.
3: Sì, cosa devi levare, cosa devi fare?
4: Praticamente mi è finito per sempre in vacanza un parente stretto, no?
3: Ma che zona sei, scusa?
4: Quarto Giaro. Perché c'è qualche problema, ti caghi sotto. Tanto se vieni da me vai sereno proprio. Lasciare il camion acceso. Sto parlando. Puoi lasciare il camion acceso che non succede niente. Vai sereno con me, proprio tranquillo. Ce l'hai un gassonato di quelli belli grossi?
3: Sì.
4: Perfetto, allora ti stavo spiegando che c'ho sto parente che adesso fa queste vacanze lunghissime dalle quali probabilmente non torna, però forse torna, ma a mezza giornata controllato col bracciale, no? E a lui la casa quella vera non serve più, perché adesso c'ha la casa quella con le finestre di ferro. Bisogna liberare tutto lo spazio che aveva lui, soltanto che questo è un personaggio un poco, cioè non so che cosa c'ha nella candina, capito? Mi serve uno che quando entra non si fa troppe paranoie.
3: No, ma l'importante è che non ci sono mitragliatori, pistole, bomba a mano.
4: Se le trovi, quella è la cosa più preziosa che dovresti darmi, fondamentalmente. ridi, è arrivato il pagliaccio. Aspetta che distribuisca anche i palloncini. Che cazzo stai ridendo? È una roba seria, i mitragliatori gli fanno i buchi, no?
3: Certo.
4: Allora, praticamente se trovi, cioè quello che trovi, non stiamo a parlare poi troppo al telefono che è un cazzo di casino. Cioè, fai conto che ci avrai mezzi di trasporto, cose che servono un attimo al lavoro quotidiano di alcuni personaggi. Sai quelli con i gessati, no? Che arrivano, ti chiedono i favori.
3: Sì. Vabbè, dai. Ascolta, si può fare un sopralluogo?
4: E che cazzo sei, carabinieri, che devi fare sopralluoghi? Sei dei rissa.
3: Devo capire quello che devo portare via.
4: Devi portare via. Arrivi, prendi quello che devi portare. Se, man mano che fai lo scremo, no? Se c'è qualcosa, tanto sono lì presente io e i miei due pitbull. Man mano che trovi qualcosa di interessante, quello lo smaltisco io.
3: Non ho capito, scusa.
4: Lo sento, sei tutto fatto stamattina. Ti sento, sei fatto troppe grappe nel caffè. Ma che è sto casino?
3: Ma io sto lavorando, non è che sono dentro.
4: Ah, ho capito. Sì, ma cerchiamo di avere un tono, diciamo, di quelli meno aggressivi.
3: Sì, allora fammi una cortesia, perché non ho l'agenda dietro. Mandami un SMS con la DIA e tutto che ti confermo. Riesci a farmi un SMS, sei in grado?
4: No, è qua però. Cosa vuol dire sei in grado? Cioè, stai prendendo il sopravvento alla
3: discussione?
4: Cosa hai detto? Cioè, cosa vuol dire non sei in grado? Che mai per uno scemo?
3: No, ti sto dicendo, se sei in grado col cellulare, sei dei
4: semi. Io col cellulare riesco anche a tagliarti la gola se voglio, capito? Scemo di merda.
3: Bravo.
4: Allora vedi quante cose so fare col cellulare, oltre a aprire le bottiglie, apro anche i crani. Ti metto un cellulare nell'orecchio e ti stappo come una birra. Hai capito? Scemo di merda! Ah, guarda sto coglione!
2: Ecco, lo sapevo. Anche questo giro non è successo un cazzo. E io vi odio sempre di più. Vorrei essere un forno a microonde per scoppiare nelle vostre facce di merda. Ciao cazzi.

0: La lunga estate montana è passata velocemente come lo stipendio di un cocainomane. La piccola Heidi è riuscita con l'inganno a farsi molto amica la piccola stroppiolotta Miss Clara. Il nonno invece ha passato la stagione estiva a farsi le seghe e pippare, tra una badilata di letame e una ammucchiata di fieno per le bestie. Peter invece? Quel piccolo furbo pezzo di merda, che fine ha fatto?
1: Peter brutto scansafatiche, dove cazzo sei finito? Mamma mia, che puzza di merda in questa catapecchia. Ma come cazzo si fa a vivere così? Quel ragazzino è proprio pezzente dentro. Guarda qui che casa infame. Peter, cane, dove sei? Sono tre così. Quel ragazzino è proprio pezzente dentro. Guarda qui che casa infame. Peter, cane, dove

0: pazzo. È più brasato di Amy Winehouse nel 95.
1: Hai ragione, Fiocco di Neve. Dovremmo disfarci di lui, ma non è morto. È solo in condizioni pre-coma. Giusto!
0: Cosa ha detto l'arrosticino cagapalline?
1: Portiamolo alla clinica clandestina cinese. Li sapranno come fare. E nel caso gli crepi sotto i ferri, sono i numeri uno a disarticolare Salme e poi farle sparire.
0: Non si può, Heidi. Dobbiamo portarlo da un'altra parte.
1: Nonno, per caso mi devi dire qualcosa?
0: Solo se prometti di non tagliarmi i tendini delle caviglie mentre dormo come ritorsione.
1: Ma nonnino, lo sai che non posso promettertelo. Posso solo dirti che farò ciò che riterrò giusto. Come sempre.
0: Ti ricordi quel pizzo riscosso per conto dei cinesi che mi hai affidato 2 mesi fa, che dovevo portare a Don Pin?
1: Sì, certo, nonnino. Me lo ricordo molto, molto bene.
0: Se ti dicessi che mentre li stavo portando a Don Pin ho incontrato un paio di troie e me li fossi spesi in ciucciotti all'uccello e un paio di dosi di polvere d'angelo, tu che mi diresti?
1: Nonnino, nonnino, la tua passione per gli stupefacenti e le donnacce ti hanno proprio messo in un brutto guaio, sai?
0: In che senso, Heidi?
1: Nel senso che hai fatto fare inconsapevolmente uno sgarro a me con il capo del clan dei cinesi.
0: Giuro che gli riporto tutto con gli interessi. C'ho via 2 spicci da una rapa.
1: E tu hai fatto uno sgarro a me tradendo la mia fiducia.
0: Scusa, Heidi, non succederà più.
1: Sono 2 cosucce un po' gravi, non pensi, nonnino?
0: Dove stai andando, Heidi?
1: Devo riflettere per non prendere decisioni dalle quali non possa più tornare indietro. In fondo rimani comunque mio nonno. Intanto che medito su come lasciarti segni permanenti non invalidanti, tu porta a casa nostra quello straccio di Peter. Io vado a chiamare il dottor Pedo Pedrazzi.
0: E chi cazzo è sto Pedo Pedrazzi? Il nome non mi suona nuovo.
1: Un dottore amico di Peter con l'alito di plasmon.
2: E finalmente siamo arrivati coi nodi al pettine. E minchia che nodi. Finalmente il nonno di Heidi, noto per la sua intolleranza verso chi non rispetta certi valori, conoscerà il famigerato Pedrazzi, amico di Peter, che secondo alcune dicerie abbia in passato fatto cose che non doveva fare nei confronti della piccola Heidi. Ma contemporaneamente c'è anche il problema dello sgarro del nonno nei confronti della fiducia della piccola Heidi e della figuraccia con le cosche cinesi per via del pizzo speso a mignotte e coca. Un intreccio che le soap opera turche possono solo ciucciarcelo. Staremo a vedere come finisce e quanto sangue sarà versato in quello che ormai sta diventando la versione montana di Gomorra.

0: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
1: Baciamelo piano.
2: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que

0: pintarmi. Hola.
1: Brava piccola. Léccami adesso.
2: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso. Es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
3: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zodi 105 presenta Pornbab.

0: Non riesco oggi, proprio non riesco. Ho bisogno di un aiutino. Ho bisogno di un aiutino, meno male che c'è la tecnologia. Eppure il pezzotto del mio amico Esposito. Vediamo cosa ci propone oggi un bel porni. Vediamo, aspetta, però c'ho le mani impegnate, coi piedi. Aspetta, coi piedi schiaccio il telecomando. Ecco qua. Minchia, sembra un batterista.
1: Grazie per la tua selezione, utente. Hai scelto il film porno? Il tatuatore. Buona visione.
0: Minchia tatuaggio, gente nuda. Speriamo che ci fa una pernice sulla fica.
2: Buongiorno, signorina.
3: Ma buongiorno a te, bel tatuatore. Ma che aria da duro. Durissimo.
0: Faccio la vernice sulla figa. Faccio la vernice.
2: Allora, cosa posso fare per lei?
3: Dovresti chiedermi cosa posso fare io per te. E la risposta è un sacco, ma un sacco di cose. Cose che di solito non si riescono a ottenere neppure a pagamento. Non so se mi sono spiegata bene.
2: Sì, però forse è meglio se la smette di scapezzolarsi e mi dice esattamente che cosa vuole.
0: La pernice sulla figa! Fate tatuare la pernice sulla figa! Perché mi piace la pernice sulla figa?
3: Oh, mi stavo scapezzolando, perdonami, è un tic. Lo faccio senza accorgermene quando incontro un candidato per un rapporto anale. Il che capita molto spesso, ad essere sincera.
2: Sì, vabbè, senta, io fra poco c'ho un appuntamento. Quindi se non è venuta per un tatuaggio, le chiedo cortesemente di andarsene.
0: Ma dai, ma che sei, culatongio? Dai, facci il culo!
3: Sì, sì, sono venuta per un tatuaggio.
2: Dai, ce l'abbiamo fatta. Allora, a che cosa stava pensando?
3: Stavo pensando a te che mi prendi a scudisciate con la tua frusta dell'amore, mentre sono appesa come un maiale a una trave che potrebbe spezzarsi da un momento all'altro in un palazzo in fiamme, pieno di drogati e cani rabbiosi. Oh, sì!
2: No, ci siamo capiti. Intendevo, che cosa intende tatuarsi?
3: Ah, sì, certo. Vorrei tatuarmi questo.
0: Una vernice! Fate tatuare la vernice sulla figa!
2: Facciamo un po' vedere? Vabbè, una foto di Marilyn Monroe. Quindi vuole tatuarsi una foto di Marilyn Monroe.
3: No, non tutta. Solo il neo sulla guancia.
2: Ah, vabbè, ma allora è una cazzata. Dai, ci vorranno 5 minuti. Dove lo vuole? Sulla guancia destra o sulla guancia sinistra?
3: No, in faccia no, ma... Perché mi hai preso una scusa? Lo voglio in un posto dove non si veda.
2: Vabbè, allora dove?
3: È sul punto G.
2: Non ho capito. Lei vuole un neo... sul punto G.
0: Ma quando sei coglione, ma dai, la zoccola, ma ficcatela, dai! Dai, conveniamo, tanti guai, voglio vedere la pernice sulla figa! Ah, è che canta mentre si fa una se...
3: Esatto, vedo che ci capiamo al volo io e te. Ho portato anche un divaricatore vaginale per cetacei, è lo stesso che usano i giapponesi per far partorire le balene spiaggiate. Vedrai, potrai entrarmi dentro con tutte le scarpe.
2: Ma non se ne parla nemmeno, guardi, ma non si può fare un tatuaggio lì. È pericolosissimo, è doloroso, ma non è neanche igienico. Mi chiudono, dai.
3: Caro, forse tu non hai capito con chi stai parlando. Una volta una famiglia di porcospini ha fatto la tana nel mio buchetto dell'amore e me ne sono accorta solo dopo 3 mesi. Forza, non fare il pappamolla. Prendi la macchinetta e facciamola finita.
2: No, ma che fa? Ma si rimetta le mutande? Lo vuole capire che... Io non glielo faccio il tatuaggio nella figa, va bene? Non ce lo faccio!
0: C'ha la faccia da figlio di puttana questo qua quando non lo sopporto e dai che devo venire!
3: Ah no? Allora me lo faccio da sola.
2: Ma no, la figa la metta giù! Ferma boh!
3: Oh, quante storie, guarda! Ora ti faccio vedere che non c'è nessun pericolo.
4: Ah! Che dolore! Oddio, fa malissimo! Ah, uccidimi, ti prego, uccidimi!
0: Ah, sono venuto, minchia! Ah, ce l'ho fatta anche con sto film di merda! Ah!
1: Gentile utente, hai infranto le regole del nostro portale. Sei arrivato al dunque prima della fine del film. Ti verranno addebitati immediatamente 1.600 euro sulla carta di credito.
0: Minchia, ma non è tanto per i soldi. E come cazzo fanno a sapere?
1: Gentile utente, ci sentiamo in colpa per averle addebitato 1.600 euro per una sega. In cambio le abbiamo preparato questo omaggio.
2: Venga, entri. Allora, devo tatuarle segaiolo sul cazzo. Da dove comincio, dai coglioni o dalla cappella?
0: Ma sta parlando con me la televisione?
2: Eh beh, sì, è il suo premio.
0: Ma da dove mi state guardando?
5: Porne babba. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: Leone, ti ha licenziato? Ha licenziato?
7: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
8: Pronto?
7: Sì?
8: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
7: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
8: Ma che, come si chiama quello del programma?
7: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
8: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
7: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
8: Ma tu adesso fare programma nuovo?
7: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
8: Ah, simpatico, tu forte.
7: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
8: Sei quello di tua madre!
7: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o c***o c***o di tua madre!
6: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
9: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
9: Pronto, sono Angelo.
7: Oi, Angelo, dimmi.
9: Ascolta me.
7: Sì.
9: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
7: No, niente, non abbiamo fatto niente.
9: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
7: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta, ma qua lo dice.
9: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
7: Ti fai preso per il culo.
9: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
7: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
9: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
7: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
9: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
7: Che faccio io? Ma che c'è?
9: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
7: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
9: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
7: E Mazzoli, tre giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
9: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
7: Alberto,
9: scusa, sono pazzo, aspetta lì.
8: Licenziato!
7: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno. This is

0: Magnolia 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Egidio, grazie, veramente. Vedrai che la macchina è in buone mani, come se fosse la mia.
3: Ma stai attento, ci tengo, lo sta ancora pagando.
2: Ma dai, ma su, ma secondo te, lo sai che sono uno che sta attento, no?
3: Sì, ma non è per te, è che la gente è in giro, sai, gli stop, le robe.
2: Ma figa, Egidio, ma devo andare a 6 km, vado alle nozze, faccio la bella figura e te la riporto.
3: Sì, però sei ad un nozze, si sa che si beve, si fa poi.
2: Ma secondo te? Mi presti la macchina e mi metto a fare il coglione, a bere, dai, sai che sono politico, no? Dai.
4: Ehi, infatti!
3: Pronto, bastardo!
2: Gio, scusa, mi sono ripreso adesso. Forse credo di aver proprio un pelo bevocchiato, ma giusto un brindisi.
3: Sono 2 giorni che ti cerco! Non mi rispondi al telefono, dove cazzo è la mia macchina?
2: Ma come dove cazzo è? È sotto casa. Te l'ho parcheggiata e ti ho dato le chiavi. Mi ricordo che mi hai anche ringraziato, mi hai dato il rame ornamentale.
3: Rame ornamentale?
5: 2 giorni prima.
2: Cordiglio, a cosa fai? Strappi il filo della cassetta elettrica.
6: No scusa, stavo rubando, io incinta, non chiama polizia, sta fermo.
2: Quanto sei forte te, Gidio. Macchina sana e salva. Sono 2 macchiette di vomito sul sedile, 2 baffetti sulla fiancata, perché il gangello ondeggiava, ma poi ci aggiustiamo, facciamo tutto. Date le chiavi, un attimo di mal di testa.
6: Ma io non... la chiavo in macchina? Va bene, grazie, si prendo io. Ecco, ti do rame in cambio, tiene, dai.
2: Rame, che bello, grazie. Lo metto sul tavolo in cucina. Starà benissimo al posto dell'orchidea. Gidio, cosa hai fatto ai denti? Figa, sembri un pelo forte.
6: Vado, scappo. Show.
3: Però, che gentili sti zingari. Il rame sta benissimo sul tavolo.
7: Amore, non voglio che fai i lavori di casa tu. Chiamiamo qualcuno.
8: Ma no, dai, non rompere il cazzo. Cazzo ci vuole, sono 2 fili, 3 stuccate, un paio di buchi con il trapano. Che cazzo ci vuole? E con quello che risparmio ci scatta il regalino, dai.
7: Vabbè, ma non la roba elettrica, eh.
8: Ma dai, amore, devo cambiare una presa. Sono 2 fili. Rosso, verde, giallo, blu, come le bombe. C'ho anche il tutorial di YouTube.
7: Vabbè, amo, se fai un casino chiamiamo il tecnico.
8: Va bene.
4: Ehi, infatti.
8: Ecco, amore, è finito. Attacca il contatore.
7: Attacco?
8: Sì, tira su la...

0: Ultime notizie, cancellato il quartiere di Bonola dopo una tremenda esplosione, si esclude per il momento la matrice terroristica. Il nostro inviato sul posto, Marco Balanzoni.
1: Eh già, cazzo ci vuole? Vero noise?
2: Ah, aiuto, no! No, no, no!
3: Amore, che succede? Che spavento, oh, che Dio. Ti succede?
2: Che sogno tremendo, amore. Che sogno tremendo.
3: Oh, un incubo, amore. Che cosa hai sognato?
2: Ho sognato che un fantasma super dotato ti scopava a sangue mentre dormivo.
3: Mamma mia, basta peperoni la sera, amore. Lo sai che non digerisci.
2: Già, che sogno assurdo. Pazzesco.
3: Dormi, amore, su. Dai che domani ci svegli alle 7.
2: Sì, notte, amore. Scusa. Scusa, dormo, dormo.
3: Ma figurati. Torno nel mondo dei sogni.
4: Ehi, infatti!
3: Ah, sì, sì, sì, così!
2: Amore, sveglia! Ah! Amore, amore, sveglia!
3: Ah, che succede?
2: Stavi gridando nel sonno!
3: Ah, sì?
2: Cosa stavi sognando? Hai avuto un incubo anche tu?
3: Niente, niente, dormivo.
2: Parlavi come una matta! Vengo, vengo! Eri in ritardo al lavoro!
3: Sì, può darsi, sai, il subconscio.
2: Adesso basta peperoni la sera, amore? Ci fanno male, veramente.
3: Sì, già.
5: Falla addormentare, che così te lo picchio anche in culo.
3: Sì, sì.
2: Amore, hai sentito? Mi è sembrato di sentire una voce.
3: I peperoni, amore, i peperoni.
2: Ah, ok, notte. Notte,
3: Notte, notte.
1: Già, i peperoni sono pesantissimi.
6: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: Il mio nome è Adam. Amo il l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Purtroppo la mia copertura da etero è saltata, Tila e Orco sanno tutto. Che fatica essere il top nella forma fisica e nelle tendenze. Quando indossi un paio di Jimmy Choo con la disinvoltura di una gazzella del Kalahari, è impossibile passare inosservate. Non so più come gestire le voci a palazzo. Quella serpe di vagina davanti di Tila sta spargendo il seme del dubbio con tutti. E questa cosa mi sta creando talmente tanta ansia che ieri sono uscita senza make-up. Che vergogna!
1: Hey mamma!
2: Tila, finalmente ti degni di venire a trovare tuo padre. Ma perché quel viso triste? Per caso, sei nei giorni del Tampax?
3: Ma no, padre, sono solo molto triste. Perché Adam si è rivelato diverso da come pensavo. La sua splendida forma fisica e i suoi capelli estremamente curati, per non parlare delle sue calzature sempre alla moda, nascondevano un tremendo segreto.
2: Scusa, potresti parlare più forte? Purtroppo questo casco del cazzo mi copre le orecchie e non sento una minchia.
3: Padre! Ma appunto, perché non levi il casco quando sei in casa tua?
2: Non ho capito, non sento. Non hai una voce che si possa scapire.
3: Levati il casco.
2: Non sento.
3: Levati il casco.
2: Ma lei che cosa vuole, introtrale?
3: Levati il casco del cazzo.
2: Non sento.
3: Vabbè, me ne vado.
2: Ehi, Tila, ma dove cazzo vai? Mannaggia sto casco di merda. Possibile che dovevo avere la sfiga di questa merda in testa quando hanno deciso i costumi dei personaggi? Mi sono anche fottuto la spina dorsale e la cervicale a furia di dormire con sta merda in testa. Per non parlare della puzza che viene dai miei capelli. Non li lavo da 12 anni.
0: Hola, Man at Arms, come stai? Scusa se ti ho disturbato mentre fai cose e vedi gente. Ma ho visto Tila uscire adesso da casa tua. E volevo sapere se ti ha detto delle menzogne sul mio conto. Sai, lei è molto arrabbiata perché gli ho dato il 2 di picche e si sta vendicando dicendo falsità sul mio conto.
2: Adam, sarò franco con te. E non voglio che tu la prenda in maniera sbagliata e non viva male ciò che ti sto per dire.
0: Certo, ho già capito. Ci conosciamo da tanto tempo e so che di te mi posso fidare. Quindi anche tu conosci il mio segreto. Ma se ti conosco abbastanza, so anche che non mi giudicherai per le mie scelte. Sei un uomo saggio, anche se porti in testa un casco 24 ore al giorno senza alcun motivo.
2: Adam, so che quello che ti dirò sembrerà strano, ma sappi che a me non crea alcun problema se non la difficoltà di comprendere gli altri.
0: Non c'è bisogno di altre parole, ho già capito cosa vuoi dire e ti ringrazio. Vado via prima di commuovermi e perdere tutto il trucco di Kiko che ho e il rimmel preso alla Rinascente. Grazie. Ti voglio bene, vecchio amico.
2: Ma Adam, dove cazzo vai anche tu? Ma porca troia! Ma non mi ha fatto nemmeno finire di dire che non ho sentito un cazzo di quello che ha detto e che per colpa di questo casco sono 23 anni che sono praticamente un non udente. E poi che cazzo voleva? Per un attimo però ho avuto l'incredibile sensazione che fosse truccato da Frocio.
4: Eccomi, Skeletor. Grazie di avermi riaccolto a castello. Ti voglio bene, amico mio. Beastman, l'unico motivo per il quale ho accettato di vederti è solo perché sei l'unico che può capire la mentalità di quel maledetto finocchio di Imamma. Devo liberarmi di lui! E se non ci posso riuscire con le cattive, devo escogitare uno stratagemma che utilizzi le buone!
5: Quindi vuoi usarmi per farmi tradire Imamma, la mia unica amica?
4: Amico? Si dice amico al maschile, porcaccio di... Sei un uomo bestia, cazzo!
5: O ti scoccia se apro queste due boccette e le metto sul calorifero mentre ci beviamo questo drink?
4: Perché voi invertiti trovate sempre una scusa per farvi un aperitivo? Però tutto sommato, sarà per questa puzza di acidi da sviluppo fotografico e un tremendo calore alla testa, ma mi è venuta una sete inspiegabile. Passa qui quel bicchiere con quella roba che si sta sciogliendo sul fondo.
5: Perché mi sento così strano e ho una tremenda voglia di scopare? Popper e Keta, Skeletor. Popper e Keta. Sono amici di Sfera e Basta. Rilassati, tesoro.
4: Perché ti spogli?

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è il Caimano. Il Caimano.
3: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
4: E cosa c'è, signora? Si calmi!
3: Aia! Ma perché mi schiaffeggia?
4: È perché se la prendo a testate mi spettino! Che cazzo è successo, signora?
3: Ma non vede? Chiami la polizia, stanno svaliggiando una banca!
4: Ma come una banca? Quale banca? Dov'è?
3: Ma come dov'è? Quella lì all'angolo, non vede dove c'è il fumo?
4: Il Credito Bergamasco?
3: Eh sì, esatto!
4: Ah, non è la mia, signora, non si preoccupi! I miei soldi sono sicuro,
3: Ma che cazzo? Ma dove va?
4: Sì, salve!
3: Dove va?
4: Allora, rassicurata donna in paranoia, cancello! Oh, sta andando forte, eh?
2: Il Caimano.
4: Uè, piscioletto, cosa è successo? Perché piangi?
3: Mi vergogno.
4: Ma perché? Hanno proiettato in chiesa la foto del tuo c***o mentre facevi la comunione?
3: No, no, però i miei amici si sono infilati in quella cancina e io non sono andato perché...
4: E perché? Dai cazzo che ho pipato, non c'ho pazienza, muoviti!
3: Perché ho paura del buio.
4: Ma figa, ma non devi avere paura del buio.
3: Davvero?
4: Ma certo! Ci sono tante cose peggio del buio al mondo!
3: E cioè?
4: Vieni con me, guarda! Lo vedi quel ragazzo lì?
3: Quello legato alla sedia, con gli occhi gonfi!
4: Esatto! Quello è un infame che ha cantato! E vedi quel signore? Adesso gli taglia le dita con una cesoia da giardino!
5: No, no, no, no! Che cazzo no, no!
3: Oh mio Dio, è terribile!
4: E guarda qua! Vedi quella bella ragazza morta nella vasca?
3: Sì, sì, ci sono dei vermi.
4: Bravo, che occhio che hai, ehi. Ora guarda come diventa se versiamo dell'acido, guarda, eh.
3: Ah, no, no, non fate guardare, non fate guardare.
4: Ma certo che puoi. E questo l'hai visto?
3: Basta, basta, signore, basta.
4: È un mio amico Fakiro che si infila spilli nella cappella. E il suo record è 98.
3: Ah, 98.
4: E lì c'è il peggio del peggio, lo vedi?
3: Ma cosa sta facendo? Cosa fa?
4: Sta mangiando delle tagliatelle con ragù di seitan.
3: No! No! No! No!
4: Hai visto, figliolo?
3: Ah! Ah! Ah!
4: Te l'avevo detto che c'erano cose più paurose del buio. Dai, vai ai tuoi amici adesso. Fagli vedere che c'è i coglioni sotto. Pirla.
3: Mamma! Mamma!
4: Questi pisceletti qui è l'iPad che li rovina. Allora, insegnato a un minore la legge della strada. Cancella. Dai che andiamo.

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Wow, che state fanta, ciao! Super top! Un mese sul pianeta Mykonos assieme alle Friends e quella matta di Beastman. Ci siamo divertite alla grandissima. Solo che credo che il mio Skelly non abbia preso bene che sono stata un mese senza di lui. Chissà come ci è rimasto male. Avrà patito le pene dell'inferno.
1: Ehi, mamma!
2: Sì, che bello! Un mese che quella checca bionda con il profumo al sandalo non mi rompe i coglioni. Non ho idea di dove cazzo sia finito, ma spero in terapia intensiva o magari in coma. Grazie, signore del male, per questo dono. Prometto male eterno per tutta Eternia in tuo onore. Ma dove cazzo è finito Beastman? Anche lui un mese che non si fa vivo a Castello. Adesso lo chiamo e gli rompo il culo. Eccomi, Skeletor, mi hai cercato. Ho sentito il tuo messaggio molto aggressivo e mi sono precipitato. È successo qualcosa? Oh, mi è arrivato il pacco da Zalando. Oh, brutto criceto gigante con la faccia da porco. Prima di tutto ho il castello infognato dei tuoi cazzo di pacchi. Ogni giorno c'è un corriere di merda che mi bussa alla porta. E poi dove cazzo sei finito un mese, pezzo di scimmia cane? Ero in vacanza. In vacanza? Ma che cazzo sei, un operaio della Cosmosider? Brutto cretino, come osi prenderti delle ferie senza nemmeno avvisarmi? Era un last minute e c'era un gruppo di amiche che partiva e ne ho approfittato. Mi sono divertito un sacco, solo che fatico a sedermi adesso. Ingrato pezzo di merda! Hai un gruppo di fiche che ti invita a chiavare un mese e non mi inviti. Sei proprio un bastardo. Perché non me lo hai detto? Sarei venuto volentieri a vedere com'è fatta la fica. Dopo mesi che mi faccio torturare il retto dalla Carrà Palestrata. Ma veramente non c'erano ragazzi? Ma se hai detto che erano un gruppo di amiche, forse devo finalmente dirti quella cosa che non riesco mai a spiegarti. Allora sputa pezzo di scemo, sono tutto teschio. Ho finalmente capito che...
0: Amore, sono qui!
2: No, cazzo, no! Ma signore del male, perché mi hai fatto questo?
0: Amore mio, ti prego non essere arrabbiata. Ti spiego tutto e giuro che l'unico organo che non ho ceduto alle orge in spa è stato il mio cuore. Quello è solo tuo.
2: E ma potevi regalare anche gli organi vitali ad un moribondo in ospedale? A me avresti fatto un grandissimo piacere. Questo mese è stato il più bello della mia vita, dopo l'anno in cui trucidai un intero villaggio di bambini sul pianeta Asilus.
3: Vabbè, io levo il disturbo e vi lascio soli.
0: Ok, Beastie Baby. A proposito, come va il tuo prolasso anale? Hai comprato la crema che ti ho suggerito?
3: Oh, cazzo.
2: Aspettate un attimo. Ma voi due eravate assieme in vacanza?
0: Ops, mi sa che ho fatto un disastro senza volerlo. Ma Beastie Baby, ma non avevi detto che gli parlavi appena tornato? Ricordi quando eravamo strafatte in spiaggia con quei vichinghi di Medane? E tu, tra un ciuccia e sputa e un altro, hai alzato il ciupito di tequila e hai detto che sarebbe stata la prima cosa che avresti fatto.
3: Ma non me ne ha dato il tempo. Sei arrivato tu mentre stavo per dirglielo.
2: Fuori dal mio castello, brutto pederasta traditore!
0: Ma non fare così, Schelluccio. Lui è molto sensibile e ci tiene alla tua amicizia. Non trattarlo male. Ha solo scoperto la sua vera natura. E in fondo è uno di noi altri. Dovresti esserne felice. Lui ora lo è.
2: Ma basta, io sono etero. Se mi prendi il buco del culo quando ti pare a te è solo per la forza di Gay School e la tua magia frocizzante. Io non ti amo, non stiamo assieme e ora vi ucciderò brutalmente con tutti i mezzi a mia disposizione.
0: So che sei nervosa, ma ti prego di non esagerare. Rimaniamo civili, amore. Sai che non tollero le sfuriate. Ehi, ma che fai, Spari? Mi hai quasi preso i capelli. Ma sai quanto ho speso stamattina solo di prodotti riflessanti?
4: Scappiamo, mamma, qui si mette male.
0: Giammai, bestiuccia. L'amore vince sempre. Mi tocca domare gli istinti con la forza e il potere del sesso magico.
2: Non osare alzare quel boa rosa di piume.
0: Fa più male a me che a te, Skelly, ma è necessario.
2: Questo lo dici tu che non vieni sodomizzato a secco.
0: Per il potere di Gay School.
2: Basta, ti prego.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La Se Muoio Senza Avvisare i Miei Colleghi, in collaborazione con la Mi Rimettono in Vita per Poi Uccidermi Loro, Così Sono Soddisfatti, presenta Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Katz, un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda, Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Dava dai, subito, dammi lo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.
7: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto.
8: Ci vediamo dopo allora.
9: Mi dedico a due cose.
8: Sì, lava i piatti.
9: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
12: Sì!
9: Dai!
12: Sì!
9: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
12: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
9: Che cazzo!
12: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
12: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì.
9: Aspetta.
11: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
12: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
9: No, dai, anche la vomita.
11: Oddio, anche a me.
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
9: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic. Lo Zoo di 105 presenta un uomo che si trasferisce di colpo in una città che non conosce e che non lo vuole. Miami. Un budget misero che gli dura meno di 3 giorni per ristrutturare una catapecchia, nemmeno sua, ma delle banche. La mancanza totale di proteine lo porta a diventare lo scroccone. Paolo Noyes è lo scroccone. Lo scroccone. A caccia di fresca. Per sopravvivere.
13: Benny Benassi.
15: Hello?
9: Hello, Benny! Hello? Benny!
15: Chi è?
9: Ciao carissimo, ciao gioia! Sono Paolo Noyes, quello della radio 105 dello Zoo. Come stai? Grandissimo, fortissimo. Ho visto che hai fatto una performance all'Eurovision straordinaria.
15: Dai, mi stai prendendo per il culo. Che ora sono? Siete in
9: ma
15: diretta?
9: No, guarda, te lo giuro. Ho visto Eurovision, pelle d'occhissima, una roba pazzesca proprio. Pazzesca.
15: Come stai? Abbiamo passato una palla gol, ero già in area, bam, me l'ho messa lì, me l'ho passata
9: d'arda. Ma te sei uno che pam pam spinge di brutto. Senti, ma cioè, t'hanno sparato bene per la performance, t'han calato giù bene o è una roba così, al titolo di, cioè, un invito, cioè, ti pagano?
15: Ma secondo te, cioè, secondo te mi metto a parlare con te in radio, perché tanto mi stai registrando, mi sto a parlare, cosa vuoi sapere, quanto mi hanno dato?
9: No, Benny, non, cioè... Non è che ti faccio i conti in tasca, poi, però so che sei uno poi, anche spudoratamente
15: cosa
9: pieno.
15: Vuoi sapere?
9: Cioè, perché ti
15: vuoi
9: spiego? No, perché.
15: Vuoi sapere se mi hanno pagato in criptovaluta?
9: No, per l'amor del cielo, non è che mi faccio gli affari tuoi. No, perché so che allora è un fatto proprio di divergenza. Perché è un periodo in cui, diciamo, c'ho un attimo di defiance, no? Sai, trasferimento Stati Uniti, ristrutturazione casa, cosa, una roba un'altra. Sono un po' corto.
15: Un socio?
9: Sono un po'.
15: Un socio?
9: No, sono un po' corto. Cioè, stavo pensando, non è che c'hai un 30 che ti stressa la tasca, che magari poi ci aggiustiamo. C'ho un attimo di difficoltà.
15: No, se vuoi un amico cubano a Miami che viene a farti cartongessi. Posso darti un contatto di un amico cubano.
9: No, proprio il problema è che
15: l'italiana che viene lì ti fa il cartongessi.
9: Ma tu non hai bisogno a casa di uno che stira? No. Pronto? Pronto?
16: Lo scroccone. Lo scroccone. A caccia di fresca. Per sopravvivere.
17: Fabio Volo.
18: Pronto?
9: Fabio! Fabio!
18: Chi sei?
9: Ciao! Chi sei? Ah, non mi hai riconosciuto perché è un uomo americano, sono Paolo Noyes dello Zoo di 105, come stai?
18: Ah, no, non ce l'ho questo numero.
9: Ma ti ho disturbato, stavi scrivendo un altro best seller?
18: No, sono a Los Angeles, ma sto andando all'aeroporto che torno a New York.
9: Ah, accidenti, sei un giramondo. Beh, effettivamente.
18: Non trovo la patente.
9: Mi dispiace averti disturbato in un momentaccio. Lo sai, ho detto chiamo Fabio. Sicuramente sarà preso bene a sentirmi.
18: Come si dice, non disturbi mai.
9: Senti,
18: non disturbi mai, carissimo.
9: Ma non passi mai da Miami tu?
18: No, raramente. Sono l'ultima volta che vedo per il Super Bowl.
9: Effettivamente. So che poi sta andando anche molto bene la carriera
18: con Marco, con i suoi amici ricchi.
9: Scrittore. Ecco, guarda, visto che mi sei entrato così.
18: Mi ha voluto proprio volentieri.
9: Ecco, visto che mi sei entrato un attimo così a gamba tesa nell'argomento, a proposito di ricchezza, visto che noi siamo persone che siamo pieni come le uova, insomma, dai, alla fine fra di noi ci si capisce. Bene, libri, guarda, discografia, radio, cosa. E senti, ma non è che
18: non è che si guadagna tanti soldi, no, quello è Mazzoni, che era già ricco di famiglia. Io ho fatto un altro botto di soldi, cazzo, che veniva a Radio Capital, io con la 500 da Brescia, con la Porsche, aveva 20 anni, che bella vita che fa.
9: Senti, periodo un po' così, insomma, non è che per caso così robe che si mette a posto in fretta, cioè, pronto? Mica fatti in tempo neanche a chiedergli. Credo che abbiano usato. Provo con un altro.
16: Lo scroccone. Lo scroccone. A caccia di fresca. Per sopravvivere.
17: Linus.
16: Per sopravvivere.
17: Linus.

0: vive un po' così.
1: Cazzo, hai cambiato anche voce, sembri una persona per bene da quando sei diventato.
0: Sì, ma sai, questo periodo, sai, giro anche un sacco di grana, così mi sto muovendo, investimenti, cripto, cose, Red Bull, cose, macchine sportive. Volevo chiederti, giusto perché stiamo parlando,
1: dimmi,
0: tu quest'estate per caso la casa Riccione la usi?
1: La casa Riccione? Temo di sì, perché?
0: Accidenti, stavo... Non perché mi trovo in difficoltà economica, però stavo cercando un posto dove stare quest'estate in vacanza. Cioè, poi la pulisco, Cerchi uno che stira?
1: Che stira cosa?
0: No, perché ti spiego, mi trovo in una situazione un po' di difficoltà economica, forse dovuta a delle scelte sbagliate. Allora mi stavo chiedendo, stavo facendo un giro degli amici per vedere se...
1: Vabbè, no, la casa la uso e sono felice di usarla, grazie.
0: E niente, se per caso, non so, c'hai un 20, un 30 che t'avanti,
1: ma va cagava.
2: Lo scroccone, lo scroccone a caccia di fresca per sopravvivere.
3: Fedez.
4: Pronto?
0: Ciao Federico, ti disturbo? Sono, yeah. Sono Paolo, Noise.
4: Ciao Paolo.
0: Ti sto disturbando?
4: No, figurati.
0: Pronto? Pronto? Porca miseria, dovevo aver finito i soldi della teleselezione.

0: mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Boh, mamma mia, per l'anima di Santa Gainor, che disastro! Tila ha scoperto il mio segreto e per di più il mio boys mi ha tradita con una con la vagina davanti. Che dramma pazzeschissimo. Ho voglia di Vuitton. Speriamo mio padre non scopra nulla o la mia Amex Platino va a farsi benedire.
1: Hey mamma!
2: Tila, perché mi hai voluto vedere con tutta questa urgenza? Sai che dopo le 9 di sera sono completamente ubriaco e la mattina fatico a connettere prima di mezzogiorno. In pratica, e senza mezzi termini, vorrei renderti partecipe, che mi hai veramente rotto i coglioni.
3: Perdonami, Sire. Comprendo che svegliarla alle 9 sia stata una imprudenza, ma ciò che debbo dirle è troppo importante.
2: Ti perdono solo perché hai la voce da Troia.
3: Grazie, Sire.
2: Ed anche perché sei una delle uniche tre donne di questo regno, oltre mia moglie e la donna uccello del castello di Greyskull, che però puzza di merda di piccione. Dai su, dimmi che cazzo vuoi, così posso tornare a letto.
3: Si tratta di suo figlio, il principe Adam. Ho scoperto una cosa tremenda al castello di Skeletor.
2: E che cazzo ci facevi al castello di Skeletor?
3: Mi vergogno un po', ma sono andata lì per fare ingelosire suo figlio, perché mi trascurava. Ma lì credo di aver scoperto il vero motivo per cui voleva fare sesso sempre di schiena e dopo avermi fatto indossare una parrucca e la barba finta, ascoltando musica country a tutto volume.
4: Buongiorno Tila e buongiorno Sire, ma che cazzo ci fa già sveglio alle 9 di mattina? Ha pippato anche ieri?
2: Orco! Sei l'ultimo essere vivente che avrei voluto vedere alle 9 di mattina. In ogni caso c'è Tila che sta cercando di dirmi una cosa scandalosa che ha scoperto al castello di Skeletor, che riguarda mio figlio Adam.
4: Oh cazzo! Ma Tila, sei certa di ciò che stai per dire?
3: Orco, perché ti agiti se ancora non sai cosa sto per rivelare?
2: Appunto, orco! Fatti i cazzi tuoi, prego Tila, continua pure.

0: Per tutti i Village People, che dolore fortissimo al cuore rosso Valentino. Perché mi ha fatto questo? Avrei concepito tutte le orge troppo top nelle spa di mezza Europa. Ma tradirmi con una donna non trans, che orrore. Che sofferenza. Un messaggio. Magari è il mio Skelly che mi chiede perdono. Ah no, è solo Orco il Biano. Ma che cavolo succede? Che sito a poco top? Quella sgualdrina di Tila sta per spifferare tutto al mio pappo. Devo fermarla. Altrimenti per le mie finanze è finita. Se mio papi scopre che non sono etero, mi chiude le saracinesche di Hermès per sempre. Fermi tutti.
1: Adam, che ci fai qui?
0: Sono venuto a fermare Tila prima che dica bugie sul mio conto. E mi rovini la Fashion Week.
2: Troppo tardi, Adam.
1: Adam, dimmi sinceramente una cosa. È vero che sei Finocchio?
0: Io veramente?
1: Adam, figlio mio, rispondi sinceramente. Non avere timore e non fare caso al fatto che stia stritolando il mio antistress con le fattezze di Ciro Immobile.
3: Forza, diglielo! Digli la verità, brutto traditore.
0: Ma sentila la pazza! Adesso sarei io il traditore! Guarda che sfortunatamente non ero io quella che saltellava sul pene di Skeletor l'altro ieri, gemendo come una ossessa. E se posso dirtelo, con un atteggiamento da sgualdrina poco top.
1: Tila, è vero che ti sei fatta chiavare da Skeletor?
3: Sì, sire, è vero, ma io...
1: Ma tu un paio di cazzi! Taci, zoccola, e vai via dalla mia vista! Come posso fidarmi del capo delle mie guardie se si fa chiavare dal mio peggior nemico? Sparisci!
3: Ai suoi ordini, sire.
1: Anzi, andate tutti fuori dai coglioni. Me ne torno a letto e non svegliatemi mai più così presto con le vostre puttanate. E che nessuno si azzardi più a mettere in dubbio la sessualità di mio figlio per i propri scopi personali. Capito, mignotta? Dai su, tutti fuori dai coglioni.
0: Sì, padre.
2: Ai suoi ordini, sire.
0: Ciao, stronza! Che fortuna, Orco. Mio padre non ha creduto a Tila e il nostro segreto è salvo.
2: Già, che incredibile culo!
0: Ma grazie, Orco.
2: In che senso grazie?
0: Ma sei proprio un incorreggibile porcellino.
2: Ti giuro che non comprendo.
0: Possibile che pensi al sesso anche dopo uno spavento del genere?
2: Ma assolutamente no, ma che cazzo stai farneticando?
0: Dai, vieni qui, piccolo Biano, sveltina dietro la tenda.
2: Ma neanche per sogno, no!
0: Per il potere di Gayskull!

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
2: Catania, 15enne bruciato vivo, massacrato perché cristiano. Roma, extracomunitario tenta di stuprare bambina, interviene un passante e lo demolisce. Napoli, ospitano un pakistano a cena, stupra la figlia e viene picchiato dal padre. Quattro tunisini stuprano la moglie e poi uccidono il marito a sprangate. Nigeriano stupra madre e figlia, il marito gli getta l'acido sul pene. Immigrato violenta bambina di 7 anni, il padre gli taglia le palle e gliele fa ingoiare.
3: Cosa hanno in comune tutte queste notizie? Hanno totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni ciascuna, fomentano l'odio razziale e sono tutte totalmente inventate. Ma da chi? Da Gianluca Lipani, uno studente di Caltanissetta di nemmeno 20 anni. Un neonazista? Un fanatico? Un pazzo? Manco per il cazzo! Un piccolo imprenditore che con un computer e un po' di fantasia nel giro di qualche anno si è ficcato nelle tasche quasi 5.000 euro al mese grazie alle inserzioni pubblicitarie di Google AdSense e simili. E la cosa fica è che Gianluca non è nemmeno razzista. In un'intervista all'Espresso ha rivelato di essersi accorto che le notizie in cui gli italiani, brava gente stremata dalla crisi, erano vittime di soprusi da parte di immigrati brutti, sporchi e cattivi, mentre lo Stato sta a guardare, generavano sui social un volume di traffico superiore a tette e gattini. Così ha fondato un blog, senzacensura.eu, e ha pensato di mettere a reddito questa piccola intuizione. All'inizio non è stato facile, gli articoli che parlavano di notizie reali generavano pochi commenti e poche condivisioni. Ma dopo aver visto un'intervista di Salvini al TG, Gianluca ha avuto un'idea rivoluzionaria: creare delle notizie inventate utilizzando gli ingredienti più in voga sul web. In poco tempo la sua pagina ha raggiunto il 500.000 di lettori al giorno e grazie al tam-tam dei social network i suoi articoli hanno cominciato a generare centinaia di migliaia di condivisioni ed altrettanti introiti per il loro inventore. Il suo segreto? Un linguaggio semplice, diretto, possibilmente in un italiano provvisorio. E a chi lo accusa di aver diffuso odio razziale, Gianluca risponde semplicemente che non gli risulta che le piazze siano piene di italiani indignati armati di macete per sterminare lo straniero. Senza dubbio, la condotta di Gianluca è sbagliata perché specula sull'odio, sul risentimento e sulla bugia. Ma il suo punto di vista sui social è senza dubbio condivisibile. I social network sono una miniera di diamanti per chi pubblica, ma non per chi legge. Consiglio di utilizzarli per passatempo e mai per informarsi. Parola di Terrone di merda.
4: Lo Zoo di 105.

0: mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Che strana la vita. Prima ci si odiava. E adesso, io e Beastman siamo amiche per le palle. Accomunati dal medesimo triste destino di clandestinità. Che situazione poco top.
1: Imamma!
2: Beastman, verme bastardo, dove sei?
3: Eccomi, capo.
2: Sono giorni che sparisci e non ti trovo. Dove vai tutti i giorni? Spero a mietere vittime e a cibarti dei corpi degli abitanti di Eternia.
3: No, mi sono iscritto a un corso di Pilates.
2: Pilates cos'è? Una tecnica di combattimento mortale?
3: No, no, ginnastica dolce. Mi faceva male la schiena coi tacchi.
2: In che senso non colgo?
3: Praticamente è un metodo di ginnastica che prevede l'utilizzo di alcune macchine e serve a mettere a posto l'apparato muscolo-scheletrico.
2: Ma mi stai prendendo per il culo?
3: Magari.
2: Cosa vuol dire magari?
3: No, niente, capo, scherzavo.
2: Ma che cazzo ti è preso, deficiente? Sei strano da parecchio tempo, forse devi dirmi qualcosa.
3: Beh, in realtà sì.
2: Allora forza, dimmi, sono tutto teschio. Ma prima ricordati di azionare il dispositivo antifinocchi che ho installato sul tetto del castello. Così lancerò radiazioni magiche malvagie che uccideranno tutti i finocchietti e forse riuscirò a bloccare la gaymania che sta divorando questo cazzo di pianeta.
3: Oh cazzo.

Accidenti, la macchina stermina Gay è quasi attiva. Siamo fottuti. Come faccio a fermare Skeletor prima che l'azioni? Devo salvare me e le socie e soprattutto la mia best gay friend, Adam. Devo farmi venire un'idea immediatamente. Forse ci sono. Adesso mi masturberò e riempirò i circuiti elettronici della macchina con il succo di Gay. Forse così invertirò il potere magico, malefico, antiparitario e salverò le socie.

0: Che sbruffata magica! Ecco fatto! Adesso dovrebbe essere mano segamessa.
1: Amore, sei in casa?
0: Amore? Ma che cazzo, ma allora la macchina non ha funzionato, com'è possibile, porca troia? Devo nascondermi, altrimenti quel pazzo mi farà il culo come la tana di un cane della prateria.
1: Ma amore, ma dove ti sei cacciata? Sento il tuo profumo di ossa, ma non ti vedo.
0: Padlone non è in casa, Padlone è uscito tutto il nale domani. Io Pipilippino.
1: Eccoti teso, hai sempre voglia di giocare. Perché ti sei nascosta sotto questo cencio e imiti un lavoratore dell'Oriente?
0: Oh Cristo.
1: Ah, ho capito, ho capito.
0: Cosa hai capito? Cosa cazzo hai capito?
1: Tu vuole fare il gioco di Licchino di Orientale?
0: No, no, no, cazzo, no.
1: Io ho la tua geisha. Per il potere di Gay School!
0: Basta, ti prego. Cosimo, dai.
1: Tu piace le mio vlago? Adesso tu ciucciare mio involtino primavera.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Pietismo, patetismo, assecchiate. L'Ucraina con la canzone col piffero, con la ballata da sagra della zucchina, ha trionfato all'Eurovision nel pieno del tifo patetico da stadio. Una kermesse pietosa, patetica, miserabile, che ha scatenato polemiche tra il pubblico per la vittoria, tutto sommato, di una nazione con una canzone cacchettica, a svantaggio di altre nazioni che, a dire la verità, avevano portato canzoncine anche abbastanza orecchiabili. Ma voglio sentire voi su questo. È giusto far vincere l'Ucraina nonostante la canzone pessima, oppure è una leccata di culo inutile? Dai, apriamo le linee, dai. Andiamo dalla signora Pasqualina, in quel di Matera. Buongiorno signora Pasqualina, dica.
4: Ma penso che ci sia, penso io, ma non lo so gli altri cosa pensano.
3: Non lo so, scusi, non so che cosa lei volesse dire, signora, ma a me è arrivato, io penso che di sì, parapapparapapipo, questo ho sentito io. Che cosa ha detto? Non ho capito.
4: Ho detto, potesse sì. Pure che l'hanno fatto per la guerra.
3: L'hanno fatto vaut?
4: Fatto vote della guerra.
3: Fatto vote.
4: Poi vuole valutare, se là c'è la guerra, ma facciamo venire a quelli, ha capito?
3: Ma lei è ungherese, signora? Lei
4: no, io sono italiano.
3: Sicuro di non essere del Balaton, perché ha questo accento forte del Balaton?
4: No, io sono proprio italiano.
3: 100%? E come mai non parla la lingua, allora? Come mai?
4: Come? No, io
3: Sodar, credo che sia una città in Algeria, nel nord dell'Algeria.
4: No.
3: Sì, signora, sicuri, guardi, controlli su Google Maps, Sodar.
4: No, io sono di Civigliano.
3: Però voi vi ostinate a parlare questa antica lingua messapica?
4: Sì, ma noi proprio come parliamo italiano, no. Noi parliamo come l'usanza nostra, mettiamo, hai capito?
3: Voi parlate come l'usanza nostra?
4: Del paese mio.
3: Del paese suo, lo sento signora. Va bene, senta, io se un giorno volessi sentirmi totalmente confuso, verrei a casa sua.
4: Non è buono poi se lustro, non ce ne sono 6 persone, è cambiato di tutto.
3: È cambiato tutto, di chi è la colpa signora, diciamolo.
4: Il governo.
3: Chi c'è al governo adesso, chi c'è?
4: Non lo so io chi c'è mo. Io so che è colpa del governo che fa tutte queste cose, però non lo so chi c'è.
3: È sempre colpa del governo, qualsiasi governo ci sia è sempre del governo. Grazie per l'approfondita analisi signora, grazie.
4: Ciao.
3: Un abbraccio, ciao. È strano che non l'abbiano ancora invitata da Gilletti, non so, magari come astronoma, non lo so, o fisica nucleare. Un altro. Andiamo a Treviso, dove c'è Giacomo, vai, caldissimo Giacomo, vai.
5: Ma certo che è una macchinazione internazionale, ma stiamo scherzando? Guarda caso quest'anno vince l'Ucraina, guarda caso.
3: Ma è sbagliato farlo o è giusto?
5: È sbagliatissimo.
3: Perché è sbagliatissimo?
5: Perché fanno capire che è tutto giostrato alla fine.
3: Che cosa è giostrato?
5: Il televoto e tutte queste minchiate qua.
3: Perché, cioè, scusi, secondo lei la gente non può aver votato liberamente per esprimere un voto di sostegno?
5: No, in realtà potrebbe aver votato anche Ucraina, ma è sempre un fattore di solidarietà, cioè non è un fatto che mai sono stati più bravi. Dai, erano 4 facce da cazzo e tutto quello che c'era dietro.
3: Esatto.
5: Sì, non meritavano di vincere.
3: Sicuramente no. Quindi secondo te non bisognava esprimere un voto di solidarietà?
5: Ma certo che no, ma che è un voto di, cioè, allora è un concorso. Quello lì è un concorso per cantanti, sì, o è un concorso di solidarietà?
3: Sì, vince sto cazzo però alla fine.
5: Sì, ma allora facciamo anche meno di cantare, alla fine diamo il premio così alla cazzo.
3: Lo spettacolo è sempre lo spettacolo. Quando uno va al circo, non è che alla fine al circo qualcuno vince qualcosa e dice: oh no, cazzo, ho vinto
5: l'elefante. Ma che spettacolo, ma tutti quelli là che ci sono rimasti male perché non hanno vinto un cazzo.
3: Ma che cazzo me ne frega a me? Sono 4 giovani drogati. Che cazzo me ne frega?
5: Ma non me ne frega un cazzo neanche a me.
3: Allora vattene a fanculo, che cazzo mi chiami a fare?
5: Ma che cazzo vuoi?
3: Dai, non mi rompere i coglioni, ciao, vai. Vai a votare con la scassata della Spagna, dai, con la culona. Via, un altro, via. Andiamo da Luca, vai veloce sull'Ucraina, vai Luca.
6: Ah, una cagata, un contentino come quando dai il croccantino al cane dopo che si è seduto.
3: Lei scusi, ha paragonato l'Ucraina ad un cane? Il popolo ucraino intero, popolo ucraino ad un cane?
6: No, non sono così cattivo, però in generale.
3: Però è quello che ha detto lei.
6: Un contentino.
3: Ma questo è giusto o sbagliato?
6: Com'è sbagliato? Perché? Come quando eri a scuola che davano anche il premio al bambino disabile e non ha fatto niente.
3: Cosa bisogna fare col bambino disabile?
6: No, nel senso, non devi dargli il premio come se avessi gareggiato, fosse stato uno grande che ha vinto veramente cose.
3: Quindi il bambino disabile, il bambino disabile lo escludiamo. Lo separiamo dagli altri perché è disabile.
6: No, allora.
3: Tu l'hai detto adesso.
6: Ok, quindi partiamo dalla coerenza delle persone per togliere un po' di finto buonismo del cazzo.
3: Allora, guarda che finto buonismo non esiste. Non esiste il finto buonismo. Buonista è già un insulto. Buonista vuol dire che uno fa finta di essere buono. Se tu dici finto buonista, vuol dire che uno che non fa finta di essere buono. Quindi è buono davvero. Non sai neanche che cazzo dici. Bestia!
6: Tutto è finto.
3: Sì, anche le tette del trans che ti chiavi. Dai, ciao, vattene a faculo, dai. Imbecille, ignorante, neanche la lingua italiana conosce, dai. Chiudiamo come al solito la ciliegina sulla torta con l'amico mio. Pronto?
7: a poche persone, anzi posso dire che si potrebbero contare sulla mano di un monco, quelle che mi fanno girare i coglioni come te, infame maledetto.
3: Sono molto contento di questo, amico.
7: Buono, resta buono e non bestemmi.
3: Oh, benissimo.
7: Di cosa vuoi, vediamo se mi mando in onda.
3: Benissimo. Infame, allora, parliamo della vittoria dell'Ucraina all'Eurovision. Che cosa ne pensi?
7: E certo che fare un concorso partendo già con un vincente sia una cazzata tremenda. È inutile fare un concorso se sai già chi è vincente.
3: Non si sapeva già, non si sapeva. Dove hai letto che si sapeva già?
7: Io non ho, intanto non ho letto, non so neanche che cazzo.
3: Perché non sai leggere, perché sei analfabeta.
7: Tu sei un analfabeta, io so leggere, mi leggo le cose interessanti, non queste puttanate, non vado dietro alle puttanate.
3: Non è una puttanata, ci sono 7 milioni di persone che hanno guardato l'Eurovision, non è una puttanata?
7: Io non guardo le liste, io non sono l'elite, io mi informo
3: Casta.
7: Sulle cose che voglio informarmi.
3: E che cosa hai guardato tu? Casta, che cosa hai guardato? Intelligentone!
7: Io mi sono masturbato tutto il giorno.
3: Pensa che persona di spessore che sei, col tuo cazzettino vicino, ti sei messo lì trichi trichi trichi con le
7: No, è di grosso spessore,
3: sì,
7: sai?
3: Quale? Sì, spessore. Tutti quelli con cui parlo al telefono hanno dei cazzi enormi, però poi alla fine non hanno i coglioni, non hanno i coglioni.
7: Ecco, adesso finisci la registrazione, brutta maledetta merda. Allora, giovedì, quando vengo lì, fatti vedere, vieni giù.
3: Ah, come giovedì scorso, non ti ho visto, non c'eri.
7: Non scappare, coglione.
3: Non c'eri.
7: Devo star buono.
3: Devi stare buono, sì. Perché non prendi le goccine come tutti quelli come te? Prendi le goccine. Io sono la merda.
7: Non viene su una rabbia, famiglia, guarda, quando sono te.
3: Prendi le goccine.
7: Una rabbia, che porca puttana,
3: non devo star buono. Ma guarda che bastano quelle due pillole lì e tu passi quell'oretta.
7: Odio profondamente
3: a guardare gli uccellini.
7: Sono castrato con la sindrome di Napoleone. Sei una merda maledetta, sei un onto bastardo.
3: Ma dove l'hai letta?
7: Devi imparare a portare rispetto
3: per chi?
7: Le donne,
3: per chi? Ma che cazzo c'entra?
7: Devi imparare a riportare rispetto per gli animali.
3: Non c'entra niente gli animali.
7: Devi chiedere scusa a tutte le donne.
3: Mi sono mangiato un tacchino davanti all'Eurovision. Buono.
7: Dai, zitto, che sto parlando io.
3: Perché?
7: Non è possibile che uno parla merda. Oh, ma che cazzo hai previsto te, brutta merda? Cruciani, sei una merda. Te lo prometto, quando ti mi arrivi sotto, guarda, madonna, faccio un corso, ma comincio a correre, bastardo, ti prendo.
3: Chi sei?
7: Le canne,
3: ma chi sei? Achille? Chi sei? Corre lui!
7: Ti fare la stessa fine che fece Marcantonio Bragadini nel 71.
3: Ma chi cazzo lo conosce?
7: Ti odio col profondo del cuore! Maledetto bastardo!
3: Devo dire, ci ha provato almeno, questa volta ha provato almeno a rimanere calmo. Gli do un 5 al 6, come l'esibizione della Spagna. Via. Alla prossima, ciao!
1: Radio 105. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
8: È perlizia.
1: Vai, dai! Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
9: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
10: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
11: Tu no, invece.
10: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
9: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
11: Sì.
9: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
11: Sì. Quando l'anima dove va?
9: Va in cielo.
11: Dove?
9: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
11: Col coniglio.
9: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
11: Cioè?
9: Non è che puoi entrare,
11: No. Ah, no?
9: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
11: Sì.
9: La vedono bene. Dice,
11: analizzano,
9: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non puoi entrare nel paradiso.
11: Vabbè.
9: Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso. paradiso. Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vendicano, in Italia, dici, ma se Italia aveva questo, sulla terra aveva questo culo, e diciamo, dove andiamo in culo?
11: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
9: è
11: che lo sai?
9: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
8: Ci sono belle. Le macchine?
9: No.
11: No,
9: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
11: Bianche.
9: Che bianche.
11: Come ci sono le strade anche?
9: Sì, ci sono le strade, però a
11: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
9: No, le case non sono fatte di nuvole. No. Sono fatte di cazzi.
8: No,
9: sono
8: fatte di cazzi.
9: Lì in paradiso
11: rimuori
9: ancora.
11: No.
9: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
11: Quindi,
9: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, no. Un mese, due mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
11: Mica la sponda.
9: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camion rimorchio? Ma qua la sponda, dai.
11: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
9: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
11: Com'è?
9: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
8: è
9: diciamo.
8: Una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
9: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
8: Le grotte di Toirano, maestro.
9: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
11: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
9: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
11: Comincia tu, dai.
9: Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
11: Scusami, com'è l'inferno invece?
9: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
12: Addirittura.
9: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
11: No.
9: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
12: No.
9: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
12: Contemporaneamente, quindi è difficile.
9: Contemporaneamente.
11: Se non ti scappi.
9: E guai se una goccia vai per terra.
11: Cosa succede?
9: Te la fanno leccare.
11: No.
9: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
11: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
9: Ci sono due donne.
12: Che
9: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
11: Due controllori.
9: Due controllori sono donne.
8: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
9: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
8: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60.
9: No, non è né sopra e né sotto.
8: Si va in metro?
9: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
12: Nell'aria,
9: capito?
11: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
9: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
11: 12 lingue?
9: Sì, dice, tomorrow you will spoil.
11: È proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
9: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
11: qualcosa. Fisicamente, come sei all'inferno?
9: Cazzo.
11: Tutto
9: sei una soava donna.
11: Una soava donna.
9: Ma una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
12: È una visione
9: celtica. Non una suora soava.
12: No, ho capito, è un'etimologia celtica, giù.
9: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
12: No, trimonologia, etimologia.
9: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
11: Ma noi dove andiamo, secondo te?
9: A fare in culo, super super adesso.
8: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
0: Lo Zoo di 105.
13: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
14: Siamo in un luogo magico, dove si dice sia nata la scienza moderna, ma ne parliamo dopo, perché prima devo aprire questa porta ed incastrarmi in un cunicolo molto buio. Seguimi, Omar!
13: Aia! Freedom!
14: Bentornati a Freedom, oltre il...
13: Freedom! Freedom!
14: Di...
13: Freedom!
14: E...
13: Freedom!
14: Pensate che qui venivano...
13: Freedom!
14: Il viaggio di Freedom, oltre il cortile, ci porta in questo...
13: Freedom!
14: Siamo nella piana di Giza, con il famosissimo egittologo egizio Zay Askaz.
15: Zay Awas.
14: Zay Kemas.
15: Zaya was.
14: Mike Yamazza.
15: Zaya was.
14: Ray Makatz.
15: Zaya was.
14: Drone.
15: Che scende, non capisco.
16: Freedom.
14: Bene, professor Kai Kai.
15: Zaya was.
14: Oggi entreremo in una piramide.
15: Sì, entreremo in grande piramide di scissa per andare a
16: Freedom.
15: Partito stacco mentre parlavo, sentito?
14: No.
15: Sì, ho visto nel monitor.
14: No, no.
15: Sì, io stavo introducendo argomenti.
16: Freedom.
15: Ecco, è successo ancora.
14: No, professor Freisentrasas.
15: Zaya was. Ah, was. Zaya was.
14: Ma caras.
15: Awas.
14: Awasasazza.
15: Awas.
14: Drone su S.
15: Perché fa volare il drone? Che scende adesso? Poi alza tutta sabbia, va negli occhi.
14: Apriamo la porta della piramide.
15: Non ci sono porte.
14: Come non ci sono porte?
15: Non c'è porta.
14: Drone sulla delusione. Attento Omar, si scivola.
15: Ma no, c'è sabbia, non si scivola su sabbia. Perché tu, cameraman, si butta a terra? Uomo pazzo.
14: Aia.
15: Che fa? Butta testa contro il muro.
14: Attento Omar. Aia.
15: Scusa, ma vuoi entrare in piramide adesso che mostro
16: già? Freedom.
15: Ecco, ha fatto ancora, ha tagliato mentre parla. Così non si finisce fra...
16: Freedom.
14: Eccoci, amici di Freedom. Siamo a Pisa. Abbiamo scoperto nei servizi precedenti che non esistono le porte in Egizio e quindi abbiamo abbandonato i noiosissimi ruderi della piana di Giza per volare in Italia e più precisamente...
16: Freedom.
14: Prima di chiudere questa puntata di Freedom, entreremo in questa porta che ci condurrà in un luogo segreto che grazie ai permessi specialissimi ci permettono di visitare. Ecco, entriamo. È molto molto stretto.
15: Aia!
14: Attento Omar, che è stretto. Ah! Ce l'abbiamo quasi fatta, Omar! C'è una piccolissima porta!
15: Aia!
14: Porta!
15: Aia!
14: Ecco, siamo dentro.
17: Scusi, ma come si permette? Chi l'ha fatta entrare?
14: Ecco, forse abbiamo documentato il primo avvistamento di un personaggio della mitologia.
17: Ma cosa ci fate in casa mia? Uscite subito, è violazione di domicilio!
14: Incredibile! Stiamo parlando con un elfo!
17: No, sono un nano! Questa è la mia mini caravan dove vivo! Sono del circo!
14: Drone sull'elfo!
17: Andate via! Ho chiamato le guardie del circo!
16: Freedom!
14: Amici di Freedom, anche in questa puntata abbiamo sorvolato con i nostri droni decine di posti dove ci sono i sassoni. Ma nella prossima scopriremo che...
16: Freedom!
18: Pronto, chi parla?
19: Professore, salve! È vicino a una porta?
18: Ancora lei, Giacobbo! Le ho detto che non la voglio più vedere! Grazie!
19: Sono fuori dalla sua porta! Bella la sua porta! Mi dà un permesso speciale per aprirla?
18: Ma cosa vuole? Se ne vada da fuori da casa mia! Non mi interessa più di fare nessuna intervista! Tanto mi tagli...
16: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: This is a zoo, only for you.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno, fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto? Ehi?
3: Upa, c'è una domanda?
2: Passore, tu con la buchina. Ma ci fa da canot.
3: Puta.
2: Pronto?
3: Puta, scia fangu.
2: Crut.
3: Ma?
2: Udino rosso.
3: Ma?
2: Andò?
3: Ma fece un tremone?
2: Un tremone fece con la magnete.
3: Lome?
2: Sai che è la magnete, fece un tremone con la magnete. Mo cala talando con la carbeuta.
3: Lome?
2: Ma buon?
3: Lome?
2: E com'è? Come lo cazzi è?
3: Lome anche morto catin?
2: Pure morto catin? Le corna catin, carneuti?
3: Se stata a Manfredonia?
2: Sì, sono stato a Manfredonia, come no? Vado tutti gli anni vado a Manfredonia.
3: Con un culo.
2: Vado a Trone, vado a Piscene, vado a Bere.
3: Con un culo una Badonia?
2: Sì, la Badonia mi la già fai la Badonia.
3: Sipi.
2: Popo.
3: Sipi, sta.
2: Ma cazzi tu? Ma tu cazzi?
3: Un boccione di mamma!
2: Un boccione di toro! Ciao!
3: Gula mamma!
1: I Puglieri.
4: Pronto?
3: Upa!
4: Yeah.
3: Un boccione di mamma, clazzoc! Chi tu? Chi tu c'è se patate? Uno.
4: Ehi.
3: Hey. E ma? Lo mangi lo cazzo tu?
4: Faccio cazzo.
3: A fa mocca a mamet.
4: È sordo. A soccolo, che ha bocchinera, puttana. Cazzo mangi un cazzo di mattina. Ha capito? Recchione, chi te muore?
3: Ciao.
4: Tu è mamet. È ciocco a sordo. Ah, ciao, c'è, tacci.
3: Ciao. Ciao di Paolo. Culo.
1: I Puglieri.
5: Quando?
3: Upa!
5: Chi è?
3: Un paccione di mamma, clazzoccolo!
5: Pos chi è?
3: Vincenzo!
5: Ma so Vincenzo, a Palma, chi è?
3: Gula Palma, tu e tutta la razza tu! Tremò!
5: Ma puttana sta sorella!
3: Lo faccio lo tremone!
5: Tu che cazzo hai fatto?
3: Loma!
5: E che non fa fangula?
3: Lo mangi lo cazzo tu?
5: Ho capito l'italiano, Palma o china.
3: Un piccione di merda? Cazzo?
5: Un piccione di sala!
3: Un piccione di circo, la socca, il buccone!
5: Senti, pezzo di merda, non è qui, arrivo un buccone!
3: Moc!
5: Perché non è qui, arrivo un buccone, pezzo di merda!
3: Mocca, ci te bevi!
5: Da carbicchia di minga!
3: Lo mangio, lo cazzo!
5: Per cosa, a chi scelta? A chi ci ha scelta?
3: C'ha detto?
5: C'è. Ma chi c'è che tu?
3: C'è una futta a noi.
5: Tu con nudo.
3: Bello, mangialo cazzo tu.
5: Perché non fa fangule, pezzo di merda.
3: Ucu.
5: Tu sei pezzo di merda.
3: Ucu c'è il cazzo, eh?
5: Sì, un cazzo di minga.
3: Ugiù.
5: Tu sei un pezzo di merda.
3: Upa.
5: Sì, pupa e cioccolata.
3: Upa, c'è una domanda, cazzo.
5: Ma con nudo bazzata, dai qui, è un buco culo, pezzo di merda.
3: Cite?
5: Tu sei un pezzo di merda. Cite? Chi è merda? Pezzo di merda.
3: Cite?
5: Cite da minga.
3: Cite morte vive.
5: Ma... non capisci, parla bene in italiana.
3: Tu lo mangi lo stesso senza toccare la merda?
5: Sì, sì, capite. Senti, aspetta, non vi qui, devo buccare io a te. Pezzo da merda.
3: Sì, strunz.
5: Pezzo da merda.
3: Sei cornuto tu?
5: No, tu sei cornuto, io no, grazie a Dio.
3: Ehi,
5: da. Tu sei cornuto al 100%.
3: Te lo mangio, cazzo.
5: Senti, devo attaccare a culo, Non lo cazzo, non c'è tempo a parlare al telefono.
3: Lo mecchi?
5: Com'è? Com'è la minga?
3: Lo mecchi è morto, caten. Culo.
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
6: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamo, ciao, una rivoltata,
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao, ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardio, ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è, appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
8: Ieri pomeriggio Wender e Lucilla si sono messi a provare un nuovo personaggio, quello di una cantante tedesca che vuole proporsi per cantare nei disco pub.
9: Sì, sì, no, piuttosto io posso...
10: Nudo con i prefiti, a volte non si esprimermi.
8: Ma notando uno scazzo generale dei localari, hanno optato per degli hotel.
9: Sì, pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, gli hotel...
9: Sì, prego, mi dica.
10: Sì, buongiorno. Io volevo prenotare una camera per soggiorno di quest'estate.
9: Quando?
10: Allora, io farei terza settimana di agosto.
9: Una camera matrimoniale?
10: Esatto, sì.
9: Con la colazione inclusa, no?
10: Sì, perché no?
9: Ti verrebbe 1000 euro.
10: Sì, d'accordo. Senta, io volevo chiederle anche questa cosa. Io intrattengo sempre molto volentieri in ristoranti, pub,
9: sì.
10: Bar, disco pub, clienti con mio piccolo piano bar. Quindi io faccio intrattenimento tal FIFA con coferti italiani di ieri e di oggi e non chiedo un compenso monetario.
9: Ok.
10: Ecco, allora io per esempio...
9: Bello, così facciamo così. Se vendiamo consumazioni guadagni pure pure tu guadagni.
10: Ecco, ma io non voglio soldi in cambio, ecco, ah, non mi noneti, mio interesse, io amo solo cantare. Siamo fuori di testa! Vabbè, e diversi da loro!
9: Che c'è gente da loro, ti saluto, ci sentiamo un altro come.
10: Aspetta un momento, come io pago l'albergo?
9: E come tu paghi l'albergo? Con bonifico, mandi acconto, quando viene paghi?
10: Quanto finco pago?
9: No, devi mandare un acconto prima di...
10: Ah, d'accordo, ho parlato con il signor...
9: Sì, ti mando
10: bello, un bel nome italiano.
9: Pure tu c'hai un bel nome, Mirta.
10: Grazie mille.
9: C'hai, Mirta?
10: 48.
8: Lo scherzo procede come previsto, quando all'improvviso la nostra vittima si arrapa come un macaco, senza nessun motivo.
9: Ah, allora è l'età giusta per fare l'amore, eh?
10: E con chi?
9: Con me, no?
10: Sì, d'accordo, ok, ma dopo che mi hai fatto cantare.
9: Va bene, come ti trovo su Facebook, Mirta? Dimmi.
10: Ascolta, non mi mandare foto di c***o che non mi piace.
9: No, io non ti mando foto, non ti mando niente. Io voglio vedere solo te come sei.
10: Ecco, bravo, sì.
9: Perché già mi stai facendo diventare duro.
8: Ma Lucilla, presa male, in preascolto dice a Wender:
3: no, senti, mi fa schifo, butta giù.
8: Wender dice no, perché vede già la bastardata.
11: No, vai, continua così, ti dico io.
8: Sentite cosa è venuto fuori.
9: Senti già che bello, duro, Mirta.
10: Sì, parecchio, grazie.
9: Io ce l'ho bello, ce l'ho. Dammi il numero di telefono, così ti chiamo, dammi, ti faccio.
10: Sì, fa bene, volentieri.
9: Dammi il numero, vai, detta. Parlo con te qua?
10: Sì, certo. Tu anzimi un po', non è che ti prendi infarto?
9: No, come mi prendi infarto? Ma se scherzi, mo ti faccio... Lo faccio... Mi devi fare una cosa bella, te lo infilo io, bello. Già mi stai facendo arrapare, sta già.
3: Wender, butta giù, mi fa schifo, veramente, ti
11: prego. No, vai.
9: Tu ci picchia. Già.
10: Cavoli, sei... Abbastanza, sì.
9: Abbastanza, poi quella bella f***a, o f***a. A me non me la succhi bella prima, no? Almeno mi fai già agitare, mi fai un po', no?
10: Senti, però, allora, camera ti letto, tu la devi prendere per me, un poco isolata, perché grido forte io.
9: Ah, proprio come mi piace a me, quelle che gridano bella. Ah, che questo,
10: sì, perché mi piace anche ti farmi dare schiaffoni forti.
9: In culo ti piacciono gli schiaffi,
10: soprattutto.
9: No? Pure a me piace dare belli schiaffi. Che
10: un po' di musica leggera perché ho fogliato niente.
9: Va bene, ma penso io di filarlo, non ti preoccupare. Speriamo solo che sei bella, però ti affloscia poi, se no non viene tu.
10: Ma e tu come sei, scusa?
9: Io bello sono io.
10: Sicuro?
9: Sì, certo che sono sicuro. Anche il mio bene, che quello è bellissimo,
10: Pini, pini.
9: Bello, c'ha quella capoccia bella viola quando si fa bello.
10: Fiola, sì.
9: Bella e lucida pure.
10: Come un funchetto. Come un funchetto.
9: Con un fungone facciamo. Nella c***a quando si fa.
10: Molto bene. Cazzone.
9: Brava.
10: Sì.
9: Là su Facebook vedo la tua foto?
10: Sì, come no.
9: Vabbè, come sei, bionda o bruna?
10: E i tuoi quarti.
9: Va bene, ok. Ciao.
10: Ciao.
9: Ciao.
3: Che schifo, mi viene da vomitare, ti giuro.
12: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Pronto.
3: Upa.
2: Pronto.
3: Upa, c'è una domanda, Glazoc.
2: Che fa?
3: Si ufficchi Riccardo?
2: Ma che cazzo vuoi?
3: Mula, mamma.
2: Carne.
3: Upa.
2: Ehi, chi sei?
3: Un pacciolo di mamma.
4: Glazoc.
2: Ma che cazzo. Hai sbagliato il numero. Ma fai sa.
5: Pronto?
3: Upa.
5: Pronto?
3: Un pacciolo di mamma, la zoccola.
5: Ma tu sei coglione di natura oppure ci fai?
3: Gide, strabuerto.
5: Sei coglione di natura tu?
3: Ci dono.
5: Ma tu mi hai chiamato, mi stai bestemmiando. Tu sei coglione di natura.
3: Ma un pa.
2: Pronto?
3: Upa? Upa? Upa, c'è un domanda per la zocca.
6: Domanda per quella puttana.
3: Lala.
6: Oh, testa di cazzo, chi sei?
3: Ah, fa moca, ci te stramuè.
6: È morto di mamma.
3: Assorto pure.
6: Assorto, a troi di mamma, assorto e il cuglione di padre.
3: Cheat. Cheat.
6: La troica sì, tu, moi, te, mamma, te, le figlie, tutto quando la famiglia te, coglione.
3: Ah.
6: Mi chiama più e calla, stai spiegando.
3: E qua?
6: Luca!
1: I Puglieri.
7: Pronto?
3: Upa!
7: Lumpa lumpa? Che è capiacchia?
3: Un bacio di mamma, la zocca.
7: Tua mamma te che era bastarda figa di zocca, ma c'è capiacchia?
3: Afa! Afa?
7: Ti faccio cal, Afa, ti faccio cal. C'è te cavolo?
3: Afa, mo, cacci di strano.
7: Ma la chiave che da mamma te.
3: La zocca di parte pure. Basta.
7: Vaffanculo a mamma te, pizza di carneuto.
3: Culo? Sufi.
7: Tu sei figlio di baccaino. Ti piacciono le braccia delle cavate, eh?
3: Oh.
7: Bastardo.
3: Gulo. Avanti.
7: Oh.
3: Cite.
7: Ma c'è problema. Cite bene, c'è il problema, te.
3: Cite okay. Morto.
7: E stiamo standard.
3: Strunzo.
7: Vieni, che ti strappa che lo pildo il colpo.
3: La mangi, la cazzo, tu.
7: Il mangio mamma, te insieme che mai. O sai, poi quando è sazia, sdoghi i vuoto. Ramon.
3: Upa!
7: Arret questo lumpa lumpa, ma c'è che cavacchia?
3: Un paccio di mamma, grazie a quel mangio cazzo.
7: Moi quando a mamma ti avanti al già squascio peccione, giù a me pingo giù a me. Figa di carnuta, dì, ma dove è castè che ti venga a pigliare?
3: E qua?
7: Bastarda.
3: E qua? E guarda che ti venga a capo.
7: C'è catino, ho parrucchino in gap, c'è io, c'è problemi, team. Non si nasce problemi.
3: C'è dono?
7: Ho paccione di mamma.
3: La zocca.
7: Cazzo che la bocchina. Dei, c'è, dei, vi non venga a scappare io, la mamma.
3: La ma. La mangio, cazzo, tu.
7: Zim che mamma, tu sei detta prima, la mangiamo insieme, poi quando la fornisci, il zog cu domingi dog. E da vedere come mangia piace, capa de cazzo.
3: Ma dai. Uè, Ricchio.
7: A me ricchione.
3: Beh.
7: Mi a domani giù a mamma, ti vedi, sto ricchione.
3: Mannaggia, quella culo rotata.
7: A domani a mamma, ti dico, sorchio.
3: Ma no.
7: Ah, già la sfannibbe, che tutti già la sfannibbe.
3: Ma no. Ma no. Già con la culo rotta per te, zoccolo di mamma, mi trovo con culo.
7: Zoccolo di mamma, a che di mamma, te va a fango, la chi te morta, ma no. Vieni, doc, a te squash, cucur, te squash.
3: La morta cretina.
7: Ma tu ci fai un capito, non di nuda, fa stamattina che mi da scassato il cazzo a mai. Mo ti ha squarciato il culo, ti ha squarciato, ti ha fatto un culo, una mazza di fir. Lumba lumba, ma c'è la fabbrica di cioccolato, c'è io cavo, la madre da me stamattina,
3: Ti piace la salsicetta di caravetta?
7: Che piace a mamma, ti piace, o se? Ci piace pure senza lì, che ci piace. Quando io vengo, metto. E da vedere come grait, che era puttana.
3: Ma quello che te ne ingappa, buona gusta.
1: I Puglieri, primo contatto, fallito.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
8: In queste ore finalmente si parla a tutti i livelli di svapo, ma purtroppo per noi che amiamo la sigaretta elettronica non sono chiacchiere divertenti sugli aromi, ma della bastonata doppia arrivata da parte del governo sull'intero settore. Ma cos'è successo? L'ex sottosegretario Simona Vicari presenta un decreto che sposta il settore delle sigarette elettroniche sotto i monopoli di Stato e propone la totale chiusura dei siti web. Contemporaneamente la Corte Costituzionale dichiara legittima una tassa su tutti i liquidi per sigarette elettroniche, anche senza nicotina.
3: Anche senza nicotina.
8: Facendo rincarare il prodotto di più del 100%, tassa che venne sospesa un anno prima, agevolando l'espansione di questo settore, giudicato salvavita da esperti e scienziati. Ma cosa vuol dire tutto questo? Che sicuramente, se dovesse finire tutto in legge, si avrebbe una bastonata senza precedenti ad un settore che allo stato attuale ha creato espansione economica e posti di lavoro, ma che soprattutto ha permesso in questi anni di abbassare notevolmente il numero di tabagisti in Italia. Mentre la comunità medico-scientifica ha acclarato che la sigaretta elettronica è un utile strumento di riduzione del danno, non a caso il governo inglese va in questa direzione, addirittura creando un ticket sanitario per l'acquisto della prima sigaretta elettronica per allontanare le persone dal tabacco e quindi dal cancro, in Italia. Invece, in Italia che si fa?
9: In Italia che si fa? In Italia che si fa? In Italia che si fa? In Italia che si fa?
8: In realtà in queste ore in molti si stanno battendo per riuscire a mediare la posizione del governo e la speranza di tutti è che ci si renda conto che questa tassa deve essere regolata e proporzionata, perché tassare la nicotina è un conto, ma tassare una base per liquidi equivale a tassare una bibita, una bottiglia di succo di frutta, un pacchetto di grissini. Non ha veramente senso. È come mettere un'accisa sull'aria. Allo stato attuale, l'unico consiglio che possiamo dare, stando vicini a chiunque operi nel settore e chiunque sia utilizzatore, è di continuare a divulgare le potenzialità di questo strumento eccezionale.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Che è il suo parò?

0: Buongiorno!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però... This is the zoo.
2: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
3: Pronto?
4: Upa.
3: Pronto?
4: Upa, c'è una domanda.
3: Che vuoi?
4: Afa.
3: Eh?
4: Afa mocca, ci te strabi. La socca domanda.
3: Non si dice così, si dice la fa mocca, ci te morto.
4: È vivo, pura.
3: No, mort.
4: E
3: bibi, non serve.
4: Stramort.
3: Non.
4: Gula, Bart.
3: Gula, chi te morte, stramorte, catamandano, chi te morte, vive e morto. Così si dice.
4: La trina.
3: Ti devo insegnare tutto.
4: La trina del sole. La sacro bucne.
3: Quella è l'altra. L'altra stirpe.
4: Mura.
3: Allora se andiamo su quello andiamo a finire a dire tipo mamma ti capo c'è la becchina lungo mare a bar pucula rotte e aperto, quella è un'altra cosa.
4: Aperto il sacco basta.
3: Babbo
4: c'è tu la mangi la cazzo tu
3: fritti arganote e a fettine
4: e fette. Efe? Efe c'è le bocchine.
3: No, e quella è sempre l'altra parte della famiglia. Senti.
4: Gula, a mamma.
3: È stata buona, chi te muore?
4: E bimba.
3: Chi te muore, te stramuore.
4: Ah, ci te stramuore.
3: Ciao, aglio.
4: Gula, a mamma.
3: Ciao.
4: C'è dono, papà.
2: I Puglieri.
5: Pronto?
4: Upa!
5: Pronto?
4: Upa, c'è un momento con la soccola. La latrina del sole.
5: La puttana di mamma.
4: Che cazzo? La soccola. La soccola di mamma.
5: Buona!
4: Mock!
5: Pronto?
4: Mock!
5: Ma veramente?
4: Mock!
5: Oh, mock a me!
4: Mock a so!
5: Mock a te, scudrocchione!
4: C'è donna?
5: Oh! Ma c'è veramente, questo che fa di che?
4: Ma suo figlio! Suo figlio
5: c'è
4: un sacco!
5: C'è ma tu sei Francesco!
4: Peppino? Ma fece una bocchina!
5: Io sono Giovanni, non Peppino!
4: Rangelo che è esito!
5: Ma è buona tremoria!
4: Muro!
5: C'è cavo!
4: Tremone!
5: C'è il compagno di figlio, ma!
4: Vincenzo sta?
5: No, mio padre non c'è!
4: A soccro che do stronzo.
5: Ma c'è che va chi, no?
4: I duce smamdo.
5: No, guarda, ma c'è veramente sta. Che sta a fare che sto che fuori?
4: Buc.
5: La buc in sorte.

0: che non la tiene?
1: Però ma le ciucce, che se vuoi che sta cappate che è? Guarda, oh!
0: Mamma!
1: Gula strapocion di sordo che da bucchionare bastardo.
0: Ah sì, canetta, che c'è se merda!
1: Guarda, ma adesso cosa vuoi? Che è manesci? E c'è poi che è un motore appocciato.
0: Uè, Riccio!
1: A Mehmet, a Tenet, quello bastardo.
0: Ecco! Equo.
1: Pronto?
0: Equo una catana.
1: Ma che c'è cosa buo? Voleva a te, ma voi cinzi, non giuste. Ma c'è un cavacchin?
0: Upa!
1: Ah, ma tu si non c'è donna. Se non c'è donna di niente.
0: Upa! Upa! Un pascio lo mamma una giacca sbuda asciutta.
1: Ma bu, guaglio, ci vuoi chi una vicinza la chiama me, perché io sto che fa di che? Ci sentiamo che amaro chicchetto,
0: ah, ma bu. La colore da parte del soccolo da mamma della chiusa. Basta, basta.
1: Ci sta a lotterei, tromo.
0: Ah, merda.
1: Assurdo, attento, viene tutto arrezzato, basta.
0: Eme.
1: Babbo, ehi,
0: ma gli
1: portati la vicinza è molto di sordo, va bene, viene ci va chi la vicinza a me, non muo a me questo babbo, che io me ne scica, tengo un motore a pricciote a netto su sproci. Ciao, ciao
0: mulo, mula ciuna.
2: I Puglieri, primo contatto fallito.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda! Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: this is Tower Control, Maverick, can you hear me?
1: Sorry, sir, request again.
0: Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e paso.
2: Paolo Noyes è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo. Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Benvenuti piloti. La missione di oggi sarà molto impegnativa. A guidare la missione, il comandante, maschio alfa, tutto testosterone, muscoli e fissato con la figa. La parola a lei, comandante, Mavericchia. Buona fortuna.
1: Allora, piloti, mi sentite? Siete tutti in formazione?
2: Ascoltiamo, signore, la riceviamo perfettamente.
1: Comparsa, è partito?
2: Sì, sto passando dal collocamento, ma vi raggiungo.
1: Non avevi acceso l'aereo, scusa, comparsa?
2: Sì, ne approfitto giusto per fare un paio di commissioni.
3: Ma noi stiamo già volando in formazione, Airone. Stiamo per raggiungere l'obiettivo. Sei in un ritardo fatale.
2: 20 minuti, arrivo. Cioè, tanto un caccia da guerra ci mette un attimo.
3: Signore, mi perdoni, possiamo fermarci a prendere un caffè e magari un burrito?
1: Negativo, negativo, Rooster, negativo. Dobbiamo fare due carpiati, raggiungere Mach 45, invertire e atterrare di nuovo sulla porta aerei. Ricevuto?
2: Se passate anche da McDonald's, mi prendete un hamburger?
3: Ah, ha detto Mac, non Mac!
2: Ah, ho capito male, scusate, non conosco i termini.
4: Madonna mia, quanto ignorante.
0: Bene, piloti, l'esercitazione termina. Quando riuscirete a atterrare in verticale con i vostri due F-35B, avvisate il tenente comparsa che il suo bieliche non può atterrare in verticale. Passo.
2: Cazzo, si è rotta la radio, non sento nessuno.
1: Torre di controllo qui Mavericchia, torre di controllo qui Mavericchia, richiedo permesso per atterrare su portaerei.
5: Atterra pure, buscio del culo, buona fortuna.
1: Mavericchia atterrato, tocca a te, Rooster.
2: Ma scusate, state atterrando in verticale.
3: Comparsa, attenzione, mi si è rotta la radio. Comparsa, tu non puoi atterrare in verticale perché tu non hai un F-35B. Comparsa, comparsa, dannazione, si è rotta la radio. Come faccio a farglielo capire?
2: Cazzo, si è rotta la radio, non sente nessuno.
3: Provo magari a fare dei gesti del vetro. Ehi, comparsa.
2: Ok, allora mi sta facendo cenno, quindi posso atterrare, perfetto. Allora, mi fermo qua a questa...
3: Cazzo, lo sapevo che avrei dovuto frequentare con la scuola di Bima!

0: lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che
2: Marco
1: apri, guè, ma hai sentito?
2: Adesso si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tacchino. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna. Ma no, non ci sei messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
4: Il bidet sul ruscello.
0: Gli audiolibri.
4: Questa è la storia del bidet sul ruscello. C'era una volta un bidet, che mannaggia la puttana, stava proprio accanto a un ruscello. Il ruscello era davvero un bel ruscello, fresco, limpido, e con tanti piccoli gorgoglii, capaci di solleticare piacevolmente il buco del culo delle fanciulle in fiore, quando queste vi entravano per sciacquare i panni, o dar sollievo alla fregna dopo una notte d'amore. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Che sollievo alla fregna dopo una notte d'amore, oh oh oh oh, oh oh oh oh, cantavano in coro le fanciulle in fiore. Per questo motivo, il bidet era molto infelice. Era infelice perché nessuno, fanciulla in fiore o vecchio con una scella di emorroidi pelose e sanguinanti che fosse, nessuno sceglieva di rinfrescarsi le parti intime con la sua acqua, preferendo, per il proprio ano, la corrente selvaggia del bel ruscello di montagna. Ah! Ah, ah, ah, ah, si lamentava così il bidè sfortunato, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, mentre tutto il villaggio inzuppava il culo nel ruscello incantato. Un bel giorno però, passò da quelle parti il diavolo in persona. Rise così il diavolo in persona, alla vista di un bidè vicino a un ruscello. Ma come cazzo ridi, brutto demonio, rispose il bidè piccato. Disse il diavolo, povero bidè, scommetto che daresti l'anima pur di far sparire questo bel ruscello di montagna, e avere tutti per te i culi degli abitanti del villaggio. Sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì, rispose il bidè esaltato, sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì. Ti venderò subito l'anima, se farai sparire questo dannato ruscello. Il patto fu presto siglato, il bidè vendette l'anima al diavolo che, come promesso, fece sparire il ruscello. Purtroppo per lui, il bidè si era dimenticato che l'acqua per funzionare, lui la prendeva proprio dal ruscello. E fu così che lo stupido bidè morì dopo appena 3 giorni, finendo dritto dritto all'inferno, dove dal rubinetto iniziarono a uscirgli fiamme incandescenti, come pena per i dannati che avevano tagliato il peperoncino, senza lavarsi le mani prima di toccarsi l'uccello. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Tamarri.
3: Oggi i tamarri faranno arroganza chiamando gli stabilimenti balneari per trovare lettini e ombrelloni. Ta-tac.
2: Tamarri.
4: Pronto?
5: Pronto? Sono Massimini di Quarto. Scusa se c'ho il fiatone che ho gonfiato 400 materassini. Sto imbazzendo. Senta, voi siete stabilimento balneare?
4: Sì.
5: Volevo sapere un paio di informazioni perché praticamente ad agosto penso di venire giù a catenare.
4: Ma voi di dove siete?
5: Di Milano.
4: Milano? Ok.
5: Perché faceva differenza?
4: No, chiedevo. Allora, volevate sapere?
5: Capito, però la domanda, cioè non è una domanda normale per un posto di vacanza. Voi chiedete a tutti da dove vengono, siete razzisti?
4: No, per l'accento ho chiesto.
5: Ah, ho capito, perché
4: non per altro.
5: Ah, perché se ero un tamarro del sud non mi facevate venire. Cioè, avete anche ragione, danno fastidio anche a me certi terroni che arrivano tutti scasciati. Diciamo, io non è che arrivo tutto spavato. Volevo sapere una cosa, siccome c'ho la zita Carmela, che è la mia fidanzata, che impazzisce per i gonfiabili, ste minchiate qua, cioè da voi si possono portare?
4: No.
5: Questo è un grandissimo problema, cazzo. Ma perché non si può andare in mare con le gonfiabile?
4: No, non si può andare.
5: Materassini, poiane.
4: No, niente materassini, gonfiabili, no.
5: Come mai questa scelta? Se posso chiedere.
4: Sì, ma solo che le passo la responsabile, che si chiede a lei.
5: Ah, capito.
6: Sì, pronto?
5: Pronto, salve, sono Massimo di Quarto. Ho chiamato per avere un paio di informazioni, che volevo fare un salto per il vostro stabilimento balneare quest'estate, no? Allora, siccome ho chiesto alla signorina se, siccome c'ho la mia zia Carmela che è impressionata dai gonfiabili, no? Gli piacciono tipo quella forma di patatine al McDonald's, c'ho la macchina incatastata proprio di sta roba qua, no? Allora, la signorina mi ha detto che non si può andare in spiaggia con i gonfiabili.
6: No, mi dispiace, okay. Sono spiacente, non è possibile.
5: Ok, allora volevo sapere se c'erano altre restrizioni per capire se il posto comunque era giusto oppure magari devo andare da un'altra parte, cioè tipo...
6: Io le consiglio di andare altrove, sì, non penso che sia il posto giusto per lei, no. Perché se ha di queste necessità ovviamente le consiglio di andare con la zia da qualche altro posto.
5: No, si chiama Carmela la zia, la zia significa la ragazza.
6: Ah, la zitta, no, mi scusi, ma non parlo pugliese, sì.
5: No, ma io non sono pugliese, sono di Milano. Cioè, nata e cresciuta
6: Milano,
5: a Milano.
6: Sì, no, infatti è tipico, 100.000.
5: Non ho capito, cosa stai facendo, la simpatia, cosa stai... Non ho capito la conversazione che sta portando, mi stai... Non ho capito, che tizzando, cosa stai facendo? Adesso perché c'ho l'accento del quartiere.
6: Allora, innanzitutto lei perché mi sta dando del tu? Ci conosciamo?
5: Ma che atteggiamento state avendo voi, personaggia? Non ho capito.
6: La ringrazio e le auguro una buona serata.
5: Io no. Io spero veramente che muori, merda! Razzista di merda! Che te lo copro quel posto di merda che vendo, la bamba!
2: Tamarri!
4: Che parlo, siamo da voi? Pronto?
7: Pronto?
4: Pronto, chi parla?
7: Ciao, sei su Giovannino, la spiaggia?
4: Sì,
7: è Lido, parla. Lido...
4: È quello. Il numero privato.
7: Ma hai rotto il cazzo, 40 volte mi chiedi chi sei, te l'ho già detto, sono Giovannino. Ancora me lo devi chiedere.
4: Quale Giovannino?
7: Ma che cazzo te ne frega di quale Giovannino? Devi sapere chi sono. Ho chiamato che devo venire in vacanza là per prenotare il bagno e tu mi chiedi chi sei, Giovanni. Non mi conosci, ho chiamato, ho visto un numero, ho bisogno di un'informazione per venire a fare la vacanza quest'estate.
4: Benissimo, dimmi.
7: Luglio-agosto, ce l'hai l'ombrellone con due sdraio?
4: Oh. Sì, con i lettini.
7: Fantastico, fantastico. C'è anche la spiaggia con il bar per mangiare con i bambini.
4: Sì, sì.
7: C'è tutto, ma fate pranzo, cena. Spiegami un po', va, com'è, così
4: pranzo,
7: almeno capisco.
4: Sì, a pranzo che a cena, pinza, primi, pesce spada, frittura.
7: Minchia, tutto proprio, fantastico. Quindi sì. Si può pranzare, non è che uno viene e si mangia il panino. C'è il panino, ma volendo c'è anche il primo, il secondo.
4: Certo.
7: Cioè, senta, per informazione così, adesso più o meno, quando andrei a spendere per tutto luglio e tutto agosto due ombrelloni e quattro lettini? Yeah.
4: Allora, l'ombrellone a luglio viene 3...
7: Mila lire.
4: Tre... Ah?
7: Di... No, stavo ascoltando, 3...
4: 300 e qualcosa, perché sono fuori, non sono al
7: chiosco. No, ho detto 3, quanto viene? 3?
4: 300 mi sembra 20, 300, non mi ricordo, 320-330.
7: Tutto il mese?
4: Il mese di agosto è un altro prezzo, mi sembra 4,30 che viene.
7: Facciamo così, 1000 e siamo a posto, luglio-agosto.
4: Due ombrelloni, 1.000 euro.
7: Due ombrelloni con le sdraio, no? Se no non voglio stare in piedi. Cazzo, sto in metropolitana, ho capito. Ce l'hai. Senti, i lettini come sono? Morbidi, normali, sono quelli che ti lasciano i.
4: No, sono le, quelli con la rete,
7: le parole crociate sulla. Sto parlando. Fammi finire, sto parlando. Ho detto, sono quelle che ti lasciano le parole crociate sul corpo o sono lettini di un certo livello?
4: Sono lettini di un certo livello.
7: Va bene, dai. Va bene, va.
4: Ok.
7: Va bene, ho detto. Ok. Segnati il mio nome, così quando vengo sai chi sono. Cosa faccio? Bonifico o pago là?
4: E allora sai che facciamo? Quando vieni?
7: Ecco, ci siamo capiti.
4: Quando
7: dai,
4: vieni mi pare ci siamo.
7: Allora segnati il mio nome.
4: Sì, ora me lo segno, dimmi.
7: Giovannino.
4: Sì.
7: A posto.
4: E il cognome?
7: Abbiate grasso.
4: Grasso?
7: Ma grasso a chi? Oh. Ma come cazzo stai? Ma pensate, oh. Ho detto abbiate grasso il cognome, no grasso. Che cazzo mi dai del grasso?
4: Abbiate grasso, abbiate grasso.
7: Ma cazzo, mica ti ho chiamato, ho detto grasso. Oh, io porto rispetto alla gente, pensate, mi dai del grasso. Ma pensate.
4: Ti ho detto abbiato grasso, non
7: abbiate grasso, non è abbiato. Allora, Giovannino, abbiate grasso, ok?
4: Ok. Arrivederci.
7: Oh. Ma quando vengo giù non ti permettere di dirmi che sono grasso, hai capito?
4: Ok.
7: Bravo, così mi piace. Ciao, con chi ho parlato?
4: Con la signora.
7: Però non ti permettere mai più di dirmi che sono grasso, hai capito? È un'offesa. È un'offesa.
4: Sei magro.
7: Ah, bravo, hai capito? Sono tutto muscoloso, poi vedrai che minchia, sono tutto scolpito, sembra Raul Bova.
4: Ah, meglio di la bava.
7: Sono una roba, tengo un fucile che proprio mi tuffo al mare e pesco col cazzo. Ciao.
4: Arrivederci.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
3: Allora, è successo questo. Santina e il suo, chiamiamolo, fidanzato Pietro hanno deciso di spostarsi in una casa nuova. Hanno individuato un immobile, hanno contattato l'agenzia, ovviamente tutto questo tenendo in considerazione che Santina e Pietro non sono due professori. Hanno dato cauzione, ovvero 3 mensilità di 550 euro. Hanno pagato mese ingresso, cioè quindi un mese anticipato, altri 550 euro e hanno riconosciuto all'agenzia 556 euro. Che è la loro percentuale. Praticamente Santina poi qualche giorno dopo ha deciso che non voleva più andare lì perché secondo lei era troppo pagare 5,50, forse perché Pietro non era in grado di sostenere questa spesa o non so che cosa. Ha chiamato l'agenzia dicendo che non voleva più la casa. Nel frattempo aveva chiesto Santina se quelli che occupavano la casa potessero andarsene via prima. La proprietà di questa casa, che pare sia una società, dice: no, col cazzo, tu non puoi ritirarti adesso. Mi hai fatto mandare via gli inquilini, quindi io mi trattengo i soldi. L'agenzia, che dovrebbe essere responsabile di questa cosa, se l'è sbattuta i coglioni, dice: io non ne voglio sapere niente. Ma di scritto non c'è niente, è tutto verbale, giusto?
4: Giusto.
3: E quindi la proprietà deve restituire i soldi a Santina. Oppure le deve dar la casa. Oppure le deve dar la casa. Ale. Ehi, sono Mazzoli. Senti, velocemente, cosa è successo a tua nonna che le hanno inculato i soldi?
5: Allora, sinceramente, allora, ha combinato un po' di casini. È andata in agenzia, ha dato la caparra e tutto. Dopo una settimana così, ha deciso, ha detto: ma sono troppi soldi dell'affitto, niente, do la disdetta. Ma ha dato la disdetta solo verbalmente, non scritta.
3: No.
5: Mi senti, Marco?
3: Sì, e quindi non le vogliono restituire i soldi?
5: No, praticamente no, non gli vogliono dare i soldi perché lei comunque non ha firmato di ancora niente. E lei adesso vorrebbe anche andare, però loro non gli vogliono dare la casa.
3: Senti, hai il numero di sta cazzo di agenzia che ci parlo io? Sì, cercavo il signor.
6: Sì, chi parla, scusi?
3: Sono Marco Mazzoli di Radio 105.
6: Marco Mazzoli?
3: Sì.
6: Che sono Marco Mazzoli?
3: È lei?
6: Sì.
3: Sì, salve. Senta, io la chiamo per la questione della signora Santina.
6: Sì, mi dica pure.
3: Allora, le spiego. Il mio programma, che è il programma più ascoltato in Italia, ha in qualche modo adottato la signora Santina come nonna perché, come avrà notato, non è proprio registratissima. Non è proprio
6: Ce ne siamo accorti.
3: Ecco, siccome non è proprio il professore, in qualche modo, siccome lei è da sola e ha soltanto questo accompagnatore che è più scemo di lei, ci sentiamo un po' responsabili di Santina. E so che è venuto fuori un casino con l'appartamento, eccetera. Volevo capire un attimino meglio cosa era successo.
6: Ah, certamente. Allora,
3: la ringrazio.
6: Noi abbiamo fatto di tutto per poterla accontentare.
3: Sì.
6: Avevamo un appartamento di cui avevo la proprietà, mi aveva dato la disponibilità.
3: Sì.
6: E naturalmente, su suggerimenti di una conoscente, abbiamo cercato di convincere gli attuali occupanti ad anticipare l'uscita perché era prevista per marzo.
3: Ok.
6: Se non che la signora Santina, non so per quale motivo, naturalmente, ha sottoscritto un contratto, ha versato giustamente la caparra e poi naturalmente ci ha telefonato dicendo naturalmente che bisognava stracciare il contratto e che lì naturalmente in quell'appartamento lì lei non ci andava più. E tant'è che ho parlato con la proprietà mi ha detto: no, mi spiace, ma dal momento che ti ho dato l'incarico per poter affittare naturalmente a persone serie, queste qui non sono più persone serie. Ho detto: vabbè, evitiamo naturalmente contenziosi o compagnia bella. No, guarda, ti tolgo anche l'incarico da affittare e naturalmente trattengo la cauzione, in quanto quel signore lì che va via naturalmente non mi paga gennaio, febbraio, marzo, che è la data ultima con cui poteva uscire.
3: Ma la signora Santina ha mandato una disdetta scritta o era solo telefonica? Perché se non c'è niente di scritto, la proprietaria non può negarle di entrare in casa a sto punto.
6: Ma mi scusi, guardi, porti pazienza.
3: Vorrei evitare di entrare nel meccanismo delle azioni legali e robe varie.
6: Anche... No, non è un problema. Guardi, questi signori qua, naturalmente, di avvocati ne hanno io.
3: Ma anche perché noi siamo del gruppo Mediaset, quindi siamo, credo, abbastanza messi bene. Insomma.
6: Ha perfettamente ragione. Io, guardi, per me che lei sia di Mediaset o che sia di qualche altro ufficio, ma mi interessa relativamente. Non mi può interessare più di tanto.
3: Io le risolvo subito il problema. Se lei mi dà il nominativo della società, non le chiedo neanche il numero, lo trovo io, così posso contattare questi signori e vedere di trovare una soluzione.
6: Io non sono autorizzato a darle nessun numero.
3: Qualcuno ha trattenuto questi soldi? Io credo che sia il dovere di, sia suo che di queste persone, di in qualche modo di giustificarlo, perché sennò poi dopo...
6: Guardi, io le ripeto, la brutta figura verso...
3: Io ho capito perfettamente, sì, la situazione. Possiamo andare avanti tre ore e lei mi...
6: Allora, se
3: le sto chiedendo, le sto dicendo che questa signora è in difficoltà economiche e il fatto che le siano stati portati via più di 2000 euro è un problema. Allora voglio parlare.
6: Non è stato portato via niente.
3: No, io c'ho le prove.
6: Le è stato detto di comportarsi in una certa maniera, cosa che puntualmente non ha fatto.
3: Io leggo che qua sono state trattenuti 2750 euro.
6: Certamente. Era esattamente quello che era stato concordato.
3: Ho capito, ma la casa lei non l'ha ricevuta. Cioè, quindi,
6: la casa l'ha rinunciata, mi scusi.
3: Ho capito, ma qua c'è un... Allora, mese ingresso 550 euro, più agenzia, sì, 550 euro.
6: Certamente.
3: Più la cauzione di tre mesi, che sono 550 certamente, per tre. Fa due... ho capito, ma allora mi dia la casa.
6: Non gliela dà.
3: Mi scusi, mi dia, dateci la casa.
6: Non gliela danno. Come glielo devo dire?
3: Ho capito, ma l'ha pagato la signora. Lei ha, qualcuno ha qualcosa di scritto che la signora ha dove la signora
6: dice... la mia parola.
3: Grazie. La sua parola, mi scusi, la sua parola non conta niente, mi scusi.
6: Allora qua conterà la sua, allora conterà.
3: Conta molto.
6: La sua, ci faccia
3: No, ma guarda che io faccio peggio. Lei non si preoccupi.
6: Comunque lei faccia quello che vuole.
3: Va bene, ci sentiamo molto presto, molto presto.
6: La saluto, arrivederci.
3: Arrivederci a lei.
2: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
0: Tamarri. Oggi i nostri amici tamarri cercheranno di farsi fare il piercing sull'uccello. Tamarri.
4: Pronto?
7: Madonna, chi ho chiamato? Cadaveron. Cosa sei, il nemico di Batman? Senti, Pasqualone, sei quello che spara i chiodi nelle orecchie, piercing, anelli al naso, tumefazioni, robe.
4: Pronto?
7: Guarda che se dici pronto un'altra volta arrivo e ti tiro uno schiaffo così forte che ti levo le P e fai ondo.
4: Pronto?
7: Oh, sacco di chiodi. Sei quello che spara le orecchine, le cose, gli orecchi?
4: Sì.
7: Volevo chiederti, ma tu... è un problema, perché non è che lo devo fare io il piercing all'orecchio. Deve farlo il mio cane.
4: Il cane non li faccio piercing io.
7: Ah, cazzo.
4: Va bene.
7: Vabbè, allora lo faccio io, dai. Li fai i capezzoli?
4: Sì.
7: Ah, capito. Senti, ma... aspetta, perché stavo pensando, perché il capezzo non l'ho mai fatto, poi di che mi fai male.
4: Non ti faccio male, sentirai un leggero bruciore.
7: Ah, solo bruciore. No, perché se mi fai male, poi io magari non mi controllo, tipo uno schiaffo che ti stacco la testa, capito?
4: Cioè, addirittura.
7: Io sono abbastanza prepotente, non è che lo faccio apposta, un riflesso vabbè. Condizionato, come sento dolore, proprio parte la mano, minchia, tacca moscio, cazzo. Vabbè, vengo là, dai. Al limite, se magari parte uno schiaffo, non ti offendere.
4: Vabbè, ciao.
7: Arrivo, dice. Stai qua.
0: Tamarri.
8: Pronto?
9: Ciao, fai sei il negozio di piercing?
8: Sì.
9: Fantastico. Senti, quando è che posso venire, se mi puoi dare appuntamento, che ho abbastanza precarietà nel piercing.
8: È un piercing nuovo che devi fare?
9: No, nuovo, devo farlo nuovo, lo volevo fare nel collo, a destra e a sinistra, sì. Tipo Frankenstein. Hai presente, no?
8: No, cosa vuoi fare?
9: Hai presente? Sì, due, perché poi
8: thermal.
9: Sì, ci voglio attaccare all'inizio. Non so se devi fare dei buchi, mettere degli anelli, però una volta che si è formato il buco intorno al collo, voglio mettere due cose grosse di ferro, che, come se fosse Frankenstein. Cioè, lo fai con un ago intero che mi passi da parte a parte, oppure...
8: Dai, non dire cazzate, sul no. collo passo con un ago intero.
9: Non lo so, sto chiedendo, non è che... Oh, ma stai calmo, non è che... Cioè, se il tuo lavoro, io
8: Ascolta,
9: non lo so.
8: Tu vieni qua domani mattina sì. alle 10 e vediamo cosa riesco a fare.
9: Ma una volta che li metto nel collo, perché io porto sempre i cani al parco, non è che se c'è un temporale prendo i fulmini.
8: Ciao, ti saluto.
9: Oh, ma stai calmo, non è che ti devi allargare perché fai il tatuaggio, eh. Pezza di cogliona. Ma pensa a te, che cazzo fa sta qua?
10: Tamarri.
7: Pronto, sei lo sparacchiodi? Piercing?
11: Sì.
7: Sì, precisissimo. Senti, non ci conosciamo, però ho avuto il tuo numero da uno che ha detto che sei trovato da paura, che sei uno preciso, che fai i lavori fatti bene. Senti, c'è quest'attimo fuggente di un'idea che ci è venuta malata. A me e mio cugino ci siamo fatti sta scommessa, lui ha perso, quindi lo deve fare lui. Praticamente ci...
11: Che piercing devi fare?
7: Allora, praticamente non so come sia fattibile. Praticamente voglio, gli ho detto che deve fare i piercing ai lati del collo, tipo i bulloni di Frankenstein. Secondo te c'è una roba sotto pelle che si attacca?
11: Ma questi non li faccio io però, eh.
7: Tu cosa fai?
11: Quel genere non li faccio i piercing. Io faccio tutti i piercing, ma prendo quelli là e quello della lingua.
7: Guarda te che fortuna che ho. Li fai tutti tranne quelli che ti ho chiesto io. Tu cosa fai? Fezzi sì. nasi, fezzi capezzoli, fezzi...
11: Tutto quanto, sì.
7: Ma anche però i cazzi
11: pelle, non li faccio.
7: Cazzi, clitori, di tutto, buchi.
11: Sì.
7: Ah. Allora aspetti che gli chiedo un attimo. Giovannino, oh. praticamente lui non li fa al collo, no? Allora, visto che sta scommessa la devi pagare per forza. Ti faccio, ti faccio bucare il cazzo.
9: Ma non fa male?
7: Non lo so, glielo chiedi.
9: Chiedi un po'.
7: Ma senti, ma fa male a bucare il cazzo?
11: No, vabbè.
9: Perché la mia ragazza c'è...
7: Che sto parlando? Ma che cazzo di comportissimi, cretino? Che sto parlando? Che divento pitbull? Ammazzo di morsi, oh, che cazzo fai?
11: Tu sei mezzo rincoglionito.
7: Che cazzo hai fatto? Che divento pazzissimo, divento.
11: Tu sei scemo proprio.
7: Sai che ti giuro, vengo lì, prendo tutti gli anelli che hai, te li ficco nelle orecchie e proprio, ma proprio ti lancio contro un magnete e poi ti bastardo di merda!
10: Tamarri.
11: Pronto?
9: Oh, sei il piercing?
11: Noi facciamo anche piercing, ma solo il lunedì.
9: Ah, proprio solo lunedì?
11: Sì, ragazzo dei piercing da me viene solo il lunedì.
9: Ah, ok, vabbè, non c'è problema. Senti, un'informazione per i piercing. Quando è che posso venire?
11: Ti sto dicendo solo il lunedì.
9: Ah, lunedì, solo lunedì?
11: Sì.
9: Fa tutto lui? Anche i genitali, tutto?
11: Sì, devi contattare lui direttamente per queste
9: cose. Ho capito.
11: Comunque.
9: Perché c'è mio cugino che vorrebbe interessato a farlo e lo vorrebbe fare sul pene.
7: Però martedì vado.
9: Quindi digli al tipo di farsi trovare. Devi dirgli che deve farsi trovare martedì mattina. Ma frega un cazzo a me che lunedì non c'ha voglia di venire in negozio. Dammi il numero che lo chiamo io.
11: Rilassati, perché
9: ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo di. Ma che cazzo fai?
11: Hai capito? Lui non
9: l'ha capito. Hai capito? Cosa vuol dire hai capito? Scemo.
11: Hai capito cosa?
9: Dammi il numero. Ma che cazzo vuoi fare, coglione? Fai paura perché fai tatuaggi. Ma che cazzo ti credi di essere? Scemo di merda. Ma pensate, sto cretino.
11: Ma smetti di prendere
9: cazzo di ignorante, va, che apre solo lunedì, cioè voglio fare un cazzo, va. Coglione, che cazzo fai? C'hai paura, adesso che hai sentito la potenza. Senti, va, ci sei ancora? È caduta la linea, Massimo.
7: Ma tanto lunedì non potevo.
9: Vabbè, dai.
7: Ma sai che ti dico, a me il pisso non mi piace,
9: anche a me. Secondo me ti dovresti fare i capelli un po' più...

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto bello.
4: Bello, sì.
3: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
2: Ah,
3: sì,
2: ah.
3: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
2: sì.
3: Lì invece no, si allunga.
2: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
2: Lo si mangia?
3: Lì tutta minghia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
2: No.
3: In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: è? Cioè, è una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: La puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Ah, una groviera.
3: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del
4: cosa?
3: Del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
3: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
2: Non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
2: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è sul lavoro.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai!
2: Eh?
3: Mai!
4: Dai, con
3: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova!
2: È vero!
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
4: Famosi Flipstone.
5: Dai,
4: ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Mongoose, Fred Buscaglione.
2: Dai, ba.
3: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
5: La moglie, vi.
3: Viva l'Italia. Italia.
4: Poi c'è anche CCC.
3: C'è Grassea, c'è che so che va a finire.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
3: Di Saronno, al maletto di Saronno.
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
2: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora?
3: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
3: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Eh sì.
3: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
3: Non vivrà mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il pieno.
2: Vuole il pieno?
3: Il pieno. La cosa pieno.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
3: Guardi qua.
2: Guarda sua madre.
3: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre, uguale a lui.
4: Aspetta, se le metti in fila.
3: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
2: Chi è questo?
3: Lui. Io.
4: A che età?
3: A 23 anni.
2: Madonna.
4: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
4: Negli anni 60 a 20 anni sembrano già anzianissime.
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè adesso se lo vedi per strada.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
3: E mai adesso Liana pass. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
3: A te diventa così.
4: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì, pensa a 80.
2: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, è possibile.
2: Vedrai. Cosa?
3: Quando arriverai tu a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
3: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
3: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
3: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
3: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni
3: sta parlando adesso lui.
4: Deve andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
4: Grazie.
2: Ma io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io sì.
3: Io ho visto le palle. Ma va a fangurve.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: qua su Radio Fai. Io sono Roberto e come c'è Gianni.
1: Ciao a tutti, io sono Gianni e con noi c'è anche Gianna.
2: Ehi, ehi, ehi, io sono Gianna e come ci sono Gianni e Roberto.
0: Come stai, Gianna? Vedo che hai sempre delle gambe bellissime, ma oggi vedo che zoppichi un po'. Cos'è successo? Ti ha morso per caso il tuo pitone?
2: No, no, Roberto, non è stato un pitone, ma è stato un maialone. Sai, io faccio bondage sadomaso.
0: Potrebbe essere anche un argomento. Che dici, Gianni?
1: Se anche voi fate bondage sadomaso, mandateci i vostri messaggi con tanto di particolari al 3 0 27 2.
0: E quindi iniziamo con il gioco e sentiamo il primo partecipante di oggi. Pronto? Chi sei lei? Ci senti?
3: Sì.
0: Bene, Elda, Elda, ciao, io sono Roberto, com'è c'è Gianni?
1: Ciao Elda, sono Gianni.
0: Allora attenzione,
3: ciao.
0: Ogni giorno facciamo dei giochi incredibili e, se avrai sentito la nostra segretaria Gianna, ti avrà già detto un po' di cose sul gioco. Quindi attenzione, perché le probabilità di vincere sono veramente bassissime.
3: Ok, ok.
0: Allora, siamo pronto Gianni?
1: Sono prontissimo, oggi faremo il rumore misterioso.
0: Il rumore misterioso, perché comunque alla radio noi lavoriamo con i suoni,
1: Mi raccomando, sì. Elda, concentrati bene,
3: Sì, ok.
0: Allora, adesso noi abbiamo una scarpa in mano, senti? Noi la buttiamo, sì, per terra, tu ci devi dire il modello della scarpa dal rumore che andrai a sentire, Senti, Che scarpa è?
3: La Nike.
0: La Nike! Allora attenzione, attenzione, hai tre buste per scegliere. Gianna ce l'hai in mano, quale scegli? La 1, la 2 o la 3?
3: La 3.
2: Mamma mia Elda, hai vinto Clara la mazza zanzara, un robot che ti libererà dal problema delle zanzare per sempre.
1: Che bello, che bello.
0: Benissimo, benissimo. Allora sei contenta Elda? Sei contenta?
3: Sì, ok, sì, perché qua ce ne molte zanzare, quindi va bene.
0: Che abiti in una zona dove c'è un fiume, un lago vicino a casa?
1: In una palude?
3: Sì, no, c'è il mare, c'è il mare.
0: Il mare porta le zanzare. Benissimo, allora Elda, noi adesso ti salutiamo, giusto Gianni?
1: Assolutamente sì, andiamo avanti, ti lasciamo parlare con la nostra Gianna che si occuperà della spedizione di tutto quanto.
3: Ok, ok, ok.
0: Ciao Elda, ciao Elda.
1: Ciao, ciao,
0: benissimo,
1: ciao.
0: Allora attenzione.
3: Ciao.
2: Elda, mi senti?
3: Sì, dimmi.
2: Sei contenta per il premio che hai ricevuto?
3: Sì, diciamo. Okay.
2: Bene, allora ti ripeto, si tratta di Clara la mazza zanzara, un robot che ti libererà dal problema delle zanzare per sempre. Praticamente batte le manine, diciamo, e schiaccia le zanzare al posto tuo, rileva le zanzare con dei sensori e poi le uccide, praticamente.
3: Ok, va bene, dai.
2: Senti, dammi il tuo indirizzo di spedizione, Ok, città?
3: Augusta, provincia di Siracusa.
2: Che bel posto, io adoro la Sicilia. Dimmi il cap. Il camion si può fermare davanti a casa per scaricare, sì?
3: Sì, lo spazio c'è.
2: Ah, perfetto, perfetto. Senti, ascolta, come immaginerai è un pacco abbastanza fragile. In più dovrà volare fino in Calabria per poi guidare fino in Calabria per poi prendere un traghetto. Quindi, insomma, è una spedizione un pochettino più complicata del normale. C'è un piccolissimo contrassegno da pagare, ma ovviamente non nulla.
3: Va bene, sarà poco perché tanto è un regalo, penso. Sì, ok.
2: Sì, sì, certo, ovviamente è un regalo. Ti metterai poi d'accordo con lo spedizioniere lì per lì. Ti chiederà probabilmente, guarda, facendo due calcoli,
3: 7-8 euro, penso, no?
2: Cosa?
3: 7-8 euro sarà.
2: Dunque, la cifra dovrebbe essere, secondo... Fammi vedere un attimo, che c'ho il form qua sotto, il modulo. 743 euro.
3: 743 euro. Ma io manco li prendo, manco al mese i soldi. Ma che stai dicendo? Cretina.
2: No, guarda, scusami, no, Elda, no, cretina
3: non
2: sarai,
3: esiste,
2: tu.
3: Non esiste, no, ma non esiste, te lo puoi tenere. Intanto.
2: Senti, ascolta, domani lo spedizioniere arriva, quindi tu devi pagare, altrimenti arriverà una multa ancora più salata. Perciò, ecco,
3: Allora vaffanculo tu e il corriere, allora, facciamo così.
1: Scusa Gianna, ha detto vaffanculo?
2: Sì ragazzi, ha detto proprio vaffanculo.
0: Anch'io ho sentito vaffanculo.
4: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi. 105.
5: lo Zoo di 105.
6: Tamarri. I nostri meridionali milanesi vogliono fare un record. Vogliono farsi fare un pattino da 20 posti per andare sull'isola d'Elba partendo dalla Toscana. Sentiamo cosa combineranno sti pazzi bastardi.
7: Tamarri.
8: Pronto?
9: Mi dica.
8: Signora, senta un attimo, un'informazione. Voi fate i... come si chiamano? I pedalò per il mare?
9: Stampiamo, sì.
8: Ah, ok, volevo un'informazione, se posso farle...
9: Ascolti, la interrompo.
8: Ma che cazzo fai?
9: Chi si occupa di questo?
8: Sì, ma ti non ho finito la domanda.
9: Non è in ufficio.
8: Ma non me ne fra... Ti succhio proprio la pancia forte.
9: Allora, a parte forte, sorprese, mi occupo di un altro settore.
8: Dai.
9: Quindi non posso esserle utile.
8: E quindi non posso parlare... sto parlando. Ma che cazzo fai, cogliona? Ma pensate,
7: Tamarri.
10: Sì?
8: Pronto?
10: Chi è?
8: Sono Giovannino. Senta, l'azienda che fa i pattini?
10: Sì.
8: Benissimo, buongiorno, salve, senta, mi sono già presentato? Mi ricordo.
10: Hai detto che sei Giovannino ma non ti conosco.
8: Benissimo, allora ho trovato il numero online perché le spiego. Io ho bisogno di capire se voi progettate e costruite i pattini per il mare.
10: Noi è 53 anni che facciamo questo lavoro.
8: Senta, un'informazione, le spiego perché noi siamo dei ragazzi di una certa età, diciamo abbastanza giovani, che facciamo YouTube, presente quelli che fanno i video su YouTube, no?
10: Sì.
8: Ecco, e noi dovremmo fare un video dove partiamo dalla Toscana e dobbiamo andare fino all'isola d'Elba col pattino. E quindi vogliamo un pattino lungo, tipo magari a destra 10 e a sinistra 10 ragazzi. Col tavolino, coi pedali, la panca centrale, perché dopo un po', mentre pedaliamo, ci facciamo le pippate, così ci carichiamo e andiamo ancora più forte. Si può fare? Quindi?
10: Quindi, detta così...
8: Quanto può venire a costare un po'?
10: Testa di
8: cazzo.
10: Non è una cosa di facile realizzazione. Cioè, bisogna fare uno sviluppo, una progettazione, una proiezione, un'analisi di costi e poi si passa alla fase realizzativa.
8: Fantastico, lei mi ha veramente colpito al cuore. Senta, i colori si possono scegliere, tipo nero, giallo...
10: È l'ultimo problema. Il problema è se avete voglia di fischiare, perché fare una cosa del genere...
8: sul buco del...
10: fare... un modello in polistirolo freddato, e poi dopo gli va fatto tutti i suoi rinforzi, va fatto sopra la resina.
8: Sai che mi sta... quanto costa?
10: Unico.
8: Quanto mi dica un prezzo approssimativamente.
10: Cioè, quindi sedute, tutti seduti con i pedali.
8: Sì.
10: Allora, io ti lascio questo numero qua.
8: Perché?
10: Allora, che è Paolo Giannardo, è il progettista con quale collaboro.
8: Ho capito, ma lei più o meno mi sa dire un po'. Ma mi devi dire il prezzo.
10: Il prezzo per fare un giochino del genere, dire 30.000 euro può essere troppo, può essere poco.
8: Ma ci possiamo stare così, 30.000, anche 35. Noi abbiamo un budget di 50.000, ecco.
10: Allora, tu fai così, guarda.
8: 50.000 ho detto,
10: Allora, tu parla con questo numero qua.
8: Ho detto 50.000, non è che...
10: Cioè, nella nautica 50.000 euro non è che hai detto tanto.
8: No, ho capito, però per un pattino, nel senso che... Ho capito, ma hai cagato i coglioni, ma hai rotto il cazzo, hai capito? Ti ho detto 50.000 euro va bene, dai, non superiamo quella cifra.
10: Scusami, Giovannino.
8: Dai, mi dica.
10: Come hai detto che ti chiami?
8: Giovannino.
10: Giovannino,
8: d'abbiate grasso.
10: Nella nautica, qual è il problema? Che farne uno costa
8: molto. Ho capito.
10: Poi dopo, se ce ne fossero da fare delle altre.
8: Ho capito, ma a me di quello che mi sta dicendo non me ne frega un cazzo. Le sto dicendo 50.000 euro, ci stiamo dentro.
10: Allora,
8: rispondimi
10: tu,
8: sì o no. Ma
10: qua
8: non mi segno un cazzo, mi devi dire sì o no. Se mi dici sì, poi mi segno il numero, capito?
10: Allora,
8: pezzo di coglione.
10: Si può stare
8: cazzo,
10: dentro.
8: Cazzo fa.
10: Però qui
8: non è che ti devi allargare perché fai i pattini, capito? Ma non me ne frega un cazzo che sei mago di Oz, hai capito, coglione? Cazzo coglione. Basta, vero ti cazzo. 50.000 euro va bene. Chiudiamola là, 50.000 più o meno.
10: E me le pippo tutti.
8: Va bene, dai. Senti, allora rimaniamo. Basta.
10: In terreno facciamo un solo.
8: Sì, basta adesso, basta. Il tuo tempo è finito, Rachel Welch. Ci vediamo, ti saluto.
10: Che... Oh, ragazzi, fatti bravi, mi raccomando.
8: Sì. Ti chiamo io per così vi organizziamo
10: va
8: tutta
10: bene,
8: la roba,
10: okay.
8: La trasferta. Ciao, grande. Sei
10: ciao,
8: numero
10: ciao,
8: uno.
10: Ciao,
8: Casadei. Grande.
11: Yeah, bravo, hai trovato il personaggio. Questo si nasca la nasca.
8: Mamma, ce lo spacchiamo tutto.
11: Gli portiamo quattro pezzi, fa un infarto e li facciamo all'azienda.
8: Binghia.
7: Tamarri.
12: Buongiorno.
11: Sì, sono Massimino di Quarto. Sì, voi, una domanda, voi fate...
12: Non la sento.
11: Mi sente adesso?
12: Mi dica.
11: Voi producete i cazzalò, come si chiamano, i pedalò, quelli che vanno nelle barche?
12: Sì.
11: Sì. Senta, noi abbiamo, adesso so che sembriamo degli scasciati, ma noi in realtà siamo due persone di una famosità impressionante in rete, no? Su YouTube. E volevamo chiederci una cosa: come vogliamo fare questo record impressionante? Vorremmo produrre per noi, pagando ovviamente quello che bisogna cashare, non è un problema, la charge proprio come un pazzo. Volevamo produrre un pedalò che avesse, perché da quello che so io hanno soltanto due monopedale, no? Per una fila sola. È possibile produrli con 18 pedali?
12: Il nostro tipo che hanno i nostri pedali, però quello che chiede lei.
11: Eh beh, se produceva quello di un altro, oddio, è un casino. Sto parlando,
12: questo dovrà
11: sto
12: parlare col suo tecnico, con i suoi ingegneri.
11: Sto parlando. Sì, no,
12: noi
11: capito.
12: Non possiamo
11: sto parlando,
12: dare queste risposte.
11: Parlando anch'io.
12: Capito?
11: Allora parliamo in due. Allora, cioè, sennò, noi non okay, siamo capito,
12: noi
11: ci sovrapponiamo continuamente, stiamo andando
12: nostri,
11: avanti così.
12: E abbiamo anche dei modelli nuovi, saranno sempre su quella.
11: Sopra l'altro. Manco mi stai ascoltando, ti rendi conto che situazione si è creata, che io parlo. Sì, no, capito.
12: Non so rispondere, capito? Perché senta no, proprio
11: no,
12: con un...
11: No, io la sento che invece sa rispondere
12: fare,
11: benissimo.
12: Fare
11: non si ferma.
12: Lo stampo.
11: Vabbè, mi faccio un pippotto mentre parlo.
12: Avere a che fare con un, con un ingegnere, qualcuno tecnico, insomma, che progetti tutto.
11: Così,
12: è una cosa che può essere possibile. Ragazzi, anche che ci siano già nella specie, così, con tanto pedalato.
11: Vabbè, ma accendo un cucciotto.
12: Però io non...
11: Swat faccio,
12: non lo so aiutare.
11: Lo swat faccio anche. Va bene, e quindi la situazione è rimasta abbastanza ingangrenita. Di lei che parte per una tangente, io sono dall'altra parte, proprio incredibile.
12: Eh sì,
11: ormai è così la situazione. Ma le ripropongo di nuovo la domanda: ma è possibile realizzare questa cosa?
12: Come le ho detto prima, io non le so rispondere.
11: La stavo ascoltando.
12: Io le rispondo poi adesso perché sono già in pausa pranzo, gli altri le rispondo dall'ufficio e quindi io se mi chiede qualcosa
11: il panorama dei
12: numeri,
11: cazzi suoi,
12: va bene,
11: signora,
12: ma di queste cose qui non
11: niente,
12: le posso
11: proprio
12: rispondere.
11: Non gliene fotte un cazzo di quello che sto dicendo io. Va bene, signora.
12: Va bene?
11: Certo, per forza, me lo devo far andare bene per forza. Anche a lei, se figuri, si faccia un travor qualcosa, perché è proprio andata, è finita, signora. Pazza bastarda! Madonna mia, oh, ma non mi ha ascoltato mai! Ma mai mi ha ascoltato! Non gliene frega, lei era in pausa pranzo!
13: Pausa pranzo, poi è scusa.
11: Si è sfogato!
13: È mezzogiorno e 11.
11: Ma ha preso per uno psicologo!

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo di 105. Ed ora la seconda parte di...
0: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il
2: caso. Allora Marco, ti posso dire questo? Sì. Adesso poi non sono entrato perché quello ha detto troppe persone, ha parlato già con troppe, sennò sembrava che gli stiamo addosso. Allora ascoltami un attimo. L'agenzia prende 556 euro, sostanzialmente ha preso una mensilità, quindi è in ordine. Mese d'ingresso 550, giusto. 3 di cauzione, giusto. Ma dal momento in cui io ti pago e tu... A livello verbale dici no, non la vuole più, allora tu dici va bene, basta, mi tengo i soldi, non la vuole. Allora tu innanzitutto fai causa all'agenzia, che è quella che ce ne perde di più, perché lui come un verme, se io ci avessi parlato e avrei detto tu lo sai che adesso come un verme andrei a strisciare dai signori, che è quella che ce ne perde di più, perché lui come un verme, se io ci avessi parlato e avrei detto tu lo sai che adesso come un verme andrei a strisciare dai signori,

0: Allora, c'ho mio cugino avvocato che lo fa gratis. Lo vuoi chiamare adesso?
1: Sì, assolutamente.
0: Dai, lo chiamo, aspetta. Stai lì.
2: Pronto?
3: Angelo?
2: Con chi parlo?
3: Sono Marco Mazzoli.
2: Sì.
3: Ciao, come stai?
2: Bene, grazie. Ok.
3: Allora, Santina praticamente col suo pseudo fidanzato Pietro ha deciso di cambiare casa. Ha individuato un appartamento lì nella zona sua. È andata all'agenzia, concordato il tutto, lei ha pagato 3 mesi anticipati, un mese in anticipo, più 550 euro all'agenzia e poi ha firmato il contratto e tutto, e quindi tutto a posto. È successo questo, che lei probabilmente si è svegliata la mattina 3 giorni dopo con i coglioni girati, ha chiamato l'agenzia e gli ha detto non voglio più la casa, ma non c'è niente di scritto, cioè lei non ha mai mandato nessuna disdetta scritta. Adesso praticamente non le vogliono restituire i soldi, ma non le vogliono neanche dar la casa.
2: Sicuramente se non beneficia dei canoni, anche se sono anticipati i canoni, deve beneficiarne per poter poi avere questi soldi il proprietario, quindi sicuramente quelli vengono restituiti. Probabilmente l'agenzia immobiliare potrebbe trattenere la provvigione, questo sì, perché comunque diciamo che il lavoro è stato fatto, quindi diciamo tecnicamente, se vogliamo guardare proprio da un punto di vista legale, probabilmente quella provvigione, se fanno la fattura ovviamente, è tutto regolare. Però come dici tu, per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita, e qui si configura l'appropriazione indebita se lei rinuncia alla casa. Se lei ha fatto un contratto deve avere le chiavi, è stato fatto un verbale di consegna dell'immobile? No, perché non è mai entrata nell'immobile, esatto. Quindi ci sono parecchi vulnus. Sono.
3: Cazzo, ma sei sicuro che sei parente di Luca? Sei troppo intelligente.
0: Ma è uscito male lui, eh?
3: No, è uscito bene, cazzo.
0: No, è uscito male. La mia famiglia è uscito male con l'intelligente.
3: Senti, ci dai una mano? Posso contare su di te? Sai che io questa donna la amo alla follia, come se fosse un mio parente.
2: Guarda Marco, l'importante è che mi mandate un'email con tutta la documentazione in vostro possesso. Io okay. La leggo e poi vi rispondo via email con quello che ritengo si debba fare.
3: Perfetto, ovviamente non ti diamo una lira, lo sai questo, cioè.
2: Va bene, pro bono pacis, Fondazione Onlus Luca Alba.
3: Bravo, esatto. Grazie mille, ti mandiamo tutto allora.
4: Pronto?
3: Oh, signora Santina, sono Alfio.
4: Sei Alfio, sto male, sai.
3: Lo so signora, io ho saputo da suo nipote il casino che è successo con la storia della casa. Sto risolvendo io con la
4: voce. Brava, hai saputo qua questo.
3: Oddio,
4: mi sento morire.
3: Aspetti, stia calma, mi ascolti un attimo.
4: Ho mangiato 3.000 euro. Cosa devo fare, Alfio? Dimmi.
3: Ho già parlato con l'avvocato.
4: Bravo, Alfio, perché non ce la faccio più, tra
3: sì,
4: che sto male.
3: Però, signora, mi ascolta un attimo, per favore, una volta. Allora, ho già parlato con l'agenzia, adesso mando Matteo Renzi e Barack Obama. Dimmi. Non fa.
4: Dimmi, Alfio, no. Tu sei tanto buono, mi vuoi bene, vero?
3: Sì,
4: tu?
3: Madonna,
4: ma questo piacere per me che non lo faccio più.
3: Mi ascolta?
4: Sì.
3: Allora, non.
4: Ascolto, Alfio.
3: Zitta, non faccia più niente, facciamo noi, non chiami nessuno.
4: Fai tutto tu.
3: Sì.
4: Tu sei troppo buono con me, sai?
3: Sì, ma stia calma.
4: Sei sempre stato buono.
3: Lo so.
4: E mi hai sempre aiutato.
3: Lo so, va bene.
4: Molto bene anche.
3: Lo so. Signora, però la prossima volta che deve fare una roba del genere, non vada sola con quel goloide di Pietro. Signora, le ho detto facciamo noi, veniamo lì e ci pensiamo noi. Stia calma.
4: Tu.
3: Sì.
4: Va bene. Ti ringrazio con tutto il cuore, tu sei tanto buono.
3: Lo so.
4: Tanto, molto bene, me lo ricorderò sempre. Ti ringrazio col cuore che tu mi fai.
3: Va bene.
4: Per me, che mi aiuti.
3: Dai che muore
4: buono.
3: Signora, fa morire il dizionario italiano se continua. Grazie signora, le voglio bene anch'io. Ci sentiamo domani.
4: Sì, ci sentiamo domani, sai.
3: Salve,
4: ciao,
3: sì, salve,
4: Alfio, ti
3: salve.
4: Voglio bene.
3: Anch'io,
4: caro, bene.
3: Salve. Beh, in sintesi, per tranquillizzare tutti gli ascoltatori dello zoo, anche questa volta prenderemo in mano la situazione e faremo in modo di fare giustizia. Perché lo Zoo di 105 è un programma cinico, volgare, è un programma ignorante, è un programma che spesso e volentieri supera il limite della decenza e tante volte ha fatto un sacco di cazzate. Ma quando qualcuno tocca una persona a cui teniamo in modo particolare, e in questo caso è Santina, una signora di 80 anni

a cui abbiamo fatto mille scherzi, ma a cui vogliamo un bene dell'anima, beh, lì proprio a me personalmente scatta la mia parte protettiva. Perché proprio non riesco a tollerare le persone che approfittano degli anziani, delle donne e dei bambini. E quindi avete la mia parola che in un modo o in un altro riusciremo a restituire i soldi a Santina. Perché anche questo è lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata, i tamarri sono alla ricerca della birra alla figa. Sentiamo se la trovano. Tac!
3: Officina Ferrero, buongiorno.
4: Cos'hai detto? Non ho capito.
3: Officina Ferrero, buongiorno.
4: Ciao, ciao. Senti, sono Giovannino, piacere. Senti, io sto cercando... Tu vendi la birra?
3: No, questa è una birreria con cucina. Non vendiamo birra.
4: Non ho capito.
3: Se vendiamo a...
4: Ma ce l'hai la birra? Cioè, se vengo lì a mangiare, ce l'hai la birra?
3: Sì, è una birreria con cucina.
4: Ah, quindi vendi la birra, quindi. Cioè, se vengo, sì, ti prendo una bottiglia, me la vendi.
3: Non abbiamo bottiglie, solo fusto.
4: Ah, solo fusto. Senti, allora ti chiedo un'informazione, visto che te sei nel settore. Perché io sto cercando sta birra qua in giro, che ha un nome inglese, sì, che ha sapore di vagina.
3: Potrebbe, ma...
4: È famosa, non... solo che non mi ricordo il nome, porco, non lo trovo. E allora...
3: Prova a fare una ricerca su internet, magari si
4: trova. Guardato su internet, però non si capisce un porco di niente, capito?
3: Mi dispiace, io non lo so qual è.
4: Vabbè, senti, a che facciamo adesso? Ci vediamo, ci pestiamo, non so, ci organizziamo, vengo a mangiare là? Che cazzo di un pezzo di coglione?
3: Ma pensate. Sei arrabbiato questa mattina?
4: Sono nervoso che non trovo sta birra alla figa, mi fa venire minchia, mi incazzo come una capito? Mi nervosino. Che cazzo ridi, va? Vabbè, senti, vai a pelare le patate, va?
3: Vabbè.
4: Ciao, ciao. Coglione.
1: Tamarri.
5: Pronto? Voi vendete la birra?
6: Sì, birra sì.
5: Sì, ci avete tanti tipi di birra? Perché
6: allora, abbiamo in Bocceres, Bex, Corona, Lette Rossa.
5: Praticamente ho letto sto articolo su Instagram, no, di questa birra particolare che è uscita. E allora sto cercando chi la rivende.
6: Ah, e come si chiama questa birra?
5: È la birra alla fica.
6: Ma santo cielo, ti hai fatto scherzo
5: delle cose. Non sto scherzando, si chiama Yuko Don, una cosa del genere. È la birra alla vagina.
6: No, mi spiace, quella deve...
5: No, non ti sto pigliando per il culo. Non ti sto pigliando per il culo, guarda. Scema di merda. Ma guarda questa.
1: Tamarri.
7: Chi è che chiama con numero sconosciuto?
4: Minchia, non sei prepotente, oh. Senti, sono Giovannino.
7: Ciao Giovannino.
4: Ciao, senti.
7: Chi sei Giovannino?
4: Sono un uomo, vivo in questo pianeta e do le saccagnate a chi mi risponde male. Senti, ti ho chiamato per sapere se hai la birra.
7: No, io non ho birra, io vendo Coca-Cola, Fanta,
4: da scienza,
7: soda, gassosa.
4: Ho letto pub, birra, scusa, perché ho bisogno di un'informazione sulla birra.
7: E quale informazione hai sulla birra? Vediamo se ti so rispondere.
4: Allora, senti, mi serviva, sto cercando questa birra che ha l'aroma al gusto vagina, che si chiama un nome inglese, adesso non mi ricordo. Che
7: no,
4: la...
7: no, io ce l'ho al profumo di cazzo.
4: Ah, ma quella mia bottiglia, quindi quando la stappi te la infili in culo?
7: Bravissimo, però non dalla parte del tappo, ma dall'altra parte.
4: Ah beh, perché tu c'hai il culo sfondato, ovviamente, ho capito. Va bene, allora niente.
7: Ovviamente.
4: Ovviamente. Cioè. Comunque non è che ti devi atteggiare adesso perché vendi la Coca-Cola, la Fanta, hai capito? Cioè, stai calmo, non è che ti devi.
7: Ma è buona la Coca, guarda, te la garantisco.
4: Ma ho capito
7: che sia in tutte le forme.
4: Sì, sì, ma si capisce. Strano che hai questo accento un po' con la R moscia, anche se sei un po'.
7: Perché sono fino a...
4: Senti,
7: magari lo sono come te.
4: Ma no,
7: senti,
4: se io...
7: vai a fanculo, va.
4: Oh, ma che cazzo fai, coglione? Non è che perché sei Torino ti largare, scemo. Che cazzo fai? Vieni ai Murazzi che ti saccagno, coglione. Cazzo fai? Pensate a sto cacasotto di merda.
5: Vieni ai Murazzi che ti saccagno. Paura.
6: Ciao, buongiorno.
5: Pronto?
6: Pronto.
5: Sì, salvo, voi avete un po' di tipi di birra?
6: Birra?
5: Sì.
6: No, birra no.
5: Ah, e che ho chiamato? Io cercavo la rivenditore di birra.
6: No, mi dispiace.
5: Sì, ma la domanda era abbastanza esplicita. Chi ho chiamato che cercavo un venditore di birra? Perché ho chiamato voi?
6: Non lo so.
5: Voi che cosa vendete?
6: Noi siamo un bar, ristorante. Non vendiamo birra.
5: Ah, non la vendete la birra? Siete un bar, soltanto acqua. È il bar di Gesù.
6: Non c'era birra.
5: Cioè praticamente solo alcolismo. Cioè voi avete tanto gente con la testa riversa sui tavoli che vomita. Tutti alcolizzati. Cioè uno che vuole una mezza gradazione non ce la può fare da voi. Niente, o 60 gradi o niente. Madonna, friulana. Cos'è? Cucina
6: andiamo
5: friulana.
6: Solo da rum in su.
5: Minchia, proprio.
6: Sì, rum, tequila.
5: La mangiata, sì. Una mangiata tranquilla. E cosa fate a mangiare? La lingua di Satana? Cosa
6: esatto.
5: C'è roba che si deve dire. Patate e cinghiale vivo. Cosa fate a mangiare? Sai che voglio venire a mangiare per disfarmi. Poi come, come dessert cosa avete? La bamba. Fate i pippotti. Va bene, scassata. Venga a trovarmi che voglio farmi. Capito? Va bene, stai facendo un cicchetto. Pronto? Guarda questa. Simpatia. Ewen! Dai che precipito! Cado! Cado nella follia! Sto cadendo nella pazzia! Sono pazzo! Sono pazzo! Alcol test! Alleggia! Padre Brudan! Ti mordo la guancia! Ti sento che respiri come i draghi di Komodo! Stai picchiando? Stai spaccando la rocca di Bamba? Che ci avete la cena stasera? Sincope! Ma oh, sai che ti soffio via che

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocr. Ragragnocr. Ragranocchir. Ragragnocr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Ormai i gigantanano sanno della potera di Liepez e vogliono scannacchiarlo. Ma c'è un problema. Con il fratello Cacchione che ora ha la moto e si trucca come i cantanti frociocchioni. E Liepez cerca di salvarlo dal male facendo una corsa lungo verso la casa ricca dei Giantonani. E affronta il fratello Cacchione tutto truccato da Milva e il gigantonano con gli occhi rossi con gli effetti speciali.
2: Oh, aprite che so che siete lì, avete la moto fuori!
3: Che vuoi? Vai via! Mo so figli del Rick e tu faffanculo!
2: No, non posso, che ti voglio bene! E questa è cattiva, nemica, tu sei mio fratello!
3: Ma tu mi chiami sempre Cacchione!
2: Beh, dai, mica è colpa mia se ti piace lo standuffo nello culo! E poi tu mi chiami anche Mangalone, siamo pari!
3: Eh no, è diverso! Perché tu ferisci la mia sensibilità di femminina!
2: Ma che mo si femminina?
3: Sine!
2: No, si uomo che ci piace lo culo! Ma sei sempre uomo!
3: Vedi? Vedi che ricominci? E io non vengo! Mo c'ho la mota!
4: Che vuoi? Lascia stare il figlio mio nuovo! E torna dalla tua mamma mignottola!
2: Ehi, calmo, con le parole che ti capo la capa, eh!
3: Ferme, non litigate! Vai via, Lipez! Io sono felice così! Con la mota e il mio papà bello che mangi i cervi vivi!
4: Perché sono buoni!
2: Ah già, è vero che qui sono tutti pazzi che ci piacciono i cervi, che a me fanno schifo e puzzano di cacca e erba.
4: Perché non lo cuoci?
2: Ah già, c'è ragione pure tu, giocando.
1: Ragnagnast, Fronzionetst. Liepez corre da Odino Stroppietto perché capisce che ora non... Ragnaproch! Perché capisce che ora non c'è tempo da perdere e deve sconfiggere i giacantanani. Fresa frac, ragna fra.
2: Odina! Odina!
5: Sine! Che cazzo da urli che stava dormendo?
2: E che ti sembra il momento di dormire che sono le due del pomeriggio?
5: Sine! È lo riposino, dopo lo pranzo!
2: Ah già, che sei stroppine vecchiette nella casina di riposo! Che poi sto fatto ancora non l'ho capito, tu si lo dio dell'idì e ti cacca sotto con la sedina rotellina! Ma non potevi fare un altro travestimento!
5: E fatta la cazzo tua, che campo che allungo! Che qua si mangia, si beva e si puliscono lo culo!
2: Eh già!
5: Senta, te devo fare la martella del dottor! Ma la devo fare nella fuoca dello giocante nano! Solo così sarai che un manga le prime e più potente pure.
2: Minchia, e dimmi come lo faccio.
5: Domani, che adesso devo dormire, che ci ho preso le pilloline.
2: Ma fregati ancora, ma che si scema. Il gigante là ne so forte e non c'è tempo da perdere.
5: Vai via.
2: Vabbè, ma vedi tu pure Odino Stroppino che mi deve fare il riposino. Che serie di merda.
5: E stai attento con lo pere, che mi stai schiacciando lo catetere.
2: Ma che ti pisci pure sotto.
5: Sine, è divertente, facci caldo.
1: Kick of Rock. A questo punto Liepez, tutto preoccupato e mezzo incazzato, va verso casa sperando di rivedere il fratello Cacchione e provare a convincerlo. Frastamacr. E provare a convincerlo a togliersi la mota.
6: Mannaggia, non esce la tessera, banco ma di merda.
2: Oh, ciao!
3: No, vai via!
2: Che lo sai, ma io non ti voglio bene, mi fai tenerezze tutto strombiato, sai che non lo faccio mica apposta.
6: No, ogni volta che ti incontro mi faccio del male, stammi lontano, vai via!
2: Dai, oggi giuro che ti sto lontano.
6: Ah, ok, bene, vai via che adesso devo scastrare la mia tessera dal banco, Matt.
2: Ah, sei incastrato, anche a me succede, tieni, te la prendo io.
3: No!
2: Oh cazzo, scusa, minchia, ma tagliano forte sti banco, ma non mi sono regolato, scusa, si è incastrato nelle costole. Tanto si sfila, chiamo un medico bravo, speriamo che non ha recise arterie. Vai bene. Vabbè, scusa ancora dell'ancora. C'ho sti poteri, non mi regolo veramente, non pensavo con una tesserina così piccola. Se ne viene fuori uno spigolo però. Ciao, eh.
1: Gnagna Franz. La sedia che costa poco.
0: Radio 105. Only for you. The zoo. This is a zoo.
7: This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo. Vai, dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, c'è il vecchio prete della chiesa che è stata derubata la scorsa settimana.
4: Perché fa la pausa? Cioè, non ho capito il senso di questa pausa.
3: È su due foglie.
4: Sì, ma quando lei recita non ha senso, cioè, non è che la gente sa che la roba è scritta sul foglio, deve imparare tutta di seguito.
2: Nessuno si preoccupa di affiancarmi dei professionisti?
3: Mm? Ma io sono una comparsa professionista.
5: Faccio io il casting!
2: Vabbè, ma ripartiamo dalla bussata allora. Sì, chi è?
3: È rubata la scorsa settimana, commissario.
4: No, ha invertito i fogli. Ha invertito, commissario, cioè il vecchio prete della chiesa che è stata derubata. Ha invertito i fogli.
3: Ah, perdonami, se mai ho fatto un po' iodesca la cosa.
4: Iodesca in che senso, scusi?
3: È Yoda, quello di Guerre Stellari, sono un grande fan.
4: Ah sì, ma lo saluti tanto, ma saluti anche il cazzo. Andiamo avanti, bussata.
3: Chi è?
4: No, chi è lo deve fare commissario?
3: Ah, scusa.
4: Dai, che siamo al ciak 1, dalla ripresa 1, dalla scena 1, del giorno 1.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, c'è il vecchio prete della chiesa che è stato derubato la scorsa settimana.
2: Bene, bene, ottimo. Fallo entrare, prego, prego, si accomodi, Don Piscio.
6: Grazie, commissario, davvero gentile. Sa, un vecchio e decrepito prete come me non può stare molto tempo in piedi. Con l'artrite e l'osteoporosi che mi ritrovo, è già un miracolo che nostro Signore non abbia ancora reclamato la mia anima alla gloria dei cieli. Ah, sia lodato, sempre sia lodato.
3: Scusate, ma è un figone, cioè...
4: Allora, chi fa il casting?
5: Io faccio casting, tu stai zitto.
4: Lei fa il casting, lei stia zitto.
3: Ma è una donna provocante, non c'entra niente.
4: Ma lei, scusi, lei è nelle politiche aziendali.
3: No, però proprio.
4: Allora lei c'è la graduatoria.
3: Incongruente col personaggio.
4: Lei è bagascione, lei che numero è graduatoria?
6: 4.
4: 4? Toccava il 4, è venuto il 4.
2: Don Piscio, leggo qui sulla sua scheda che lei ha 88 anni ed è parroco nella parrocchia di Vigata dal 1957. È esatto?
6: Sì, sono un vecchio decrepito prete.
2: Scusate, io come posso parlare con un prete vecchio interpretato da una donna, però? Scusate.
5: Io ho fatto casino, nessuno deve dire a me che ho parlato il mio lavoro,
3: Ma che bella figa, se posso essere.
4: Se, non può, perché questo è sessismo, è body shaming.
2: Ma mi scusi, è Don Piscio
4: e
2: c'ho Jessica Rizzo, mi scusi. Okay,
4: scusi, ma non è lei, ha voluto lavorare in Rai. E Rai funziona così, cioè la politica decide la politica. Scusi.
6: Sì, sono un vecchio decrepito prete che ha dedicato la sua vita a sussurrare la parola di nostro Signore nelle orecchie delle pecorine smarrite di questo umile lembo di Sicilia. Ah! Mi scusi un secondo, la mia povera schiena mi duole da morire. Ah! Ah! Soffro le pene dell'inferno. Ah!
4: Che fa?
5: Tu che male di schiena come altra attrice?
4: Cosa fa?
3: Tutto a posto.
4: Ma lei si è eiaculato nei pantaloni?
3: No.
2: Don Piscio, se non si sente bene, possiamo continuare l'interrogatorio in un altro momento.
6: Oh no, commissario, no, no, no! Questo povero vecchio prete potrebbe non vedere la prossima alba. Continuiamo, la prego, la prego, la prego in ginocchio!
4: No, in ginocchio no, che a quello gli partiva la doppietta, lo sapevo io che gli partiva la doppietta, in ginocchio no! E lo faccio in piedi, lo fa per questo povero uomo che si sta a consumare. Lei si sta a trasformare in liquido, lo sa?
3: Perdoni!
4: Lei è Fluidman!
2: Come vuole, Don Piscio. Allora mi parli della sera del furto.
6: La sera del furto ero a letto. Quando ho sentito un rumore provenire dalla canonica, allora mi sono tolto la dentiera, così, e sono sceso a controllare. Quando mezz'ora dopo sono arrivato giù, il candelabro d'oro della nostra chiesa era sparito. Sospetto che sia opera di un topo d'appartamento.
2: Sì, Don Piscio, anch'io sospetto che sia un'opera di un topo d'appartamento. Bene, direi che abbiamo finito. Può andare.
6: Grazie, commissario, vado. Ah, che brutta la vecchiaia.
4: E quanto è brava sta ragazza, però.
3: Proprio veramente brava.
5: Lascia taglio.
3: Molto brava, due gliel'ho dedicato.
4: Ecco, tocca a lei, sei ripulito, sì?
3: Io? No, sì. Assolutamente, non ho mutande di ricambio.
4: Facciamo un primo piano allora, prego.
3: Grazie.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, l'abbiamo preso, abbiamo arrestato il topo d'appartamento che ha rapinato Don Biscio.
2: Oh, ottimo, ottimo, fallo entrare, forza, siediti, ora facciamo i conti, lurido topo d'appartamento.
7: Salve, ispettore!
3: Venga, Bibo.
2: Ma lei...
7: Lo so, sono il delinquente che ruba negli appartamenti, eh?
2: No, lei è palesemente...
3: Commissario, si sente bene?
7: Credo che il commissario abbia dimenticato le battute. Capita anche ai professionisti. Mi ricordo che era successo anche a me quando facevo la controfigura di Brad Pitt durante le riprese di Fight Club. Il segreto del Fight Club qual è?
2: Ma tu sei il Gabibbo. Il Gabibbo. Il Gabibbo può fare solo il Gabibbo. Non voglio uno che fa l'attore vestito da Gabibbo. È un Gabibbo, lo capite o no?
3: No, veramente, non l'avevo mai riconosciuto. Orca miseria, che bravo, non l'avrei mai detto, giuro.
2: Ma che cazzo dici? Si vede da ovunque che è il Gabibbo. È il fottuto Gabibbo anche da Marte. Costume rosso, bocca grande, con un tizio che lo muove da dentro, accento genovese e voce roca. È il Gabibbo, è il fottuto Gabibbo.
3: Ehi, scusa, Brad Pitt, mi faresti l'autografo?
7: Ma certo, tieni.
3: Sei stato fortissimo in Fight Club.
7: Devi vedere quando mi chiamavo la Jolina. Bellini.

0: Il mio nome è William. Amo il l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Quel birbacco di orco ha avuto una splendida idea: farmi tila con i poteri di gay school e poi fingere una relazione etero. Mi leverà dagli impicci. Ma diamine, che schifo la vagina! Devo inventarmi qualcosa.
1: Imamma!
0: Ciao Tila, ti cercavo.
2: Oh, che gioia Adam, che bello. Da quando sono qui non mi hai rivolto la parola se non per criticarmi i capelli.
0: Beh dai, non puoi darmi torto, sembri un nido di petti rossi. Si vede che non usi i prodotti top.
2: Dici? Ma la mia parrucchiera cinese mi ha detto che sto bene.
0: No dai, sei seria? Ma vero, ti fai toccare la cute da qualcuno che non costi almeno 3 volte lo stipendio settimanale di un operaio e che non ascolta musica chill out e non va in vacanza a Formentera? Ma sei fuori! E di cosa parlate di pollo alla Kumpo?
2: Ma io veramente mi ci trovavo bene. Faccio anche le unghie e la pedicure.
0: Sto per svenire. E poi cosa ci fai? Gli chiedi anche consigli di interior design? Ma dai Tila, oggi ti porto da Tony e Guy, offro io.
2: Ma Adam, mi stai chiedendo di uscire?
0: Sì cara, e se puoi dirlo a più persone possibile che ti ho invitato ad una uscita. Faremo tantissimi selfie assieme. Sai che testimonino l'avvenimento.
2: Oddio che bello, non ci credo ancora. Vado a farmi la doccia e arrivo amore.
0: Arrivo amore? Anche meno dai, a dopo.
1: Imamma!
3: Chi cazzo rompe i coglioni? Pronto, chi è?
4: Amore, sono io, scusa l'orario, ma devo fare in fretta.
3: Oh, porca madre.
4: Ehi, sai che non voglio sentirti bestemmiare.
3: Cosa vuoi? Cosa cazzo vuoi?
4: Volevo avvisarti che esco con una donna, ma lo faccio solo perché così il nostro amore e il nostro segreto possa rimanere tale. Tu non farci caso, mi raccomando. Sappi che lo sto facendo per noi.
3: L'unica cosa che potresti fare per me è morire male, brutta checca.
4: Anche io ti amo. Scappo che sta arrivando.
3: Ma questo è completamente pazzo.
2: Amore, è stato un pomeriggio fantastico.
0: Sì, ma smetti di toccarmi i capelli, ho fatto il riflessante.
2: Se vuoi posso accarezzarti in un altro modo.
0: Intendi toccarmi il pene?
2: Beh, se ti va io non vedrei l'ora.
0: Ma prima ti scoccia a indossare questi.
2: Ma che cosa sono, porcellino? Vuoi fare le cose sporche? Non pensavo fossi così perverso.
0: Ecco, tieni, metti questa parrucca con la riga di lato e questa barba. Ovviamente sono di capelli veri. Io sono roba top, mica Cina.
2: Ma vuoi che mi metta la barba finta?
0: Sì. E poi girati e cerca di non parlare più fino alla fine. E se proprio devi abbassare il tono della voce.
2: Sai che sei strano, forte. E io che pensavo che il Dirty Sanchez fosse la cosa più malata che mi hanno fatto fare. Wow, che tega!
0: Silenzio, Tila. Si va in scena! Per il potere di Gayskull, versione etero.
2: Sì, così spaccami la f***a!
0: Ma no, e che cazzo?
2: Ti prego, non smettere. Sta barba mi sta facendo sudare come una bastarda.
0: Ti avevo detto di non parlare.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Ma lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornbub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Dai. Oh cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Aspetta.
6: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
6: Ai.
4: Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine. Oh, no!

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, lei si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe, lei?
1: Mio padre Narciso.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità
0: A.
5: Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no.
1: E vai alle scampe,
0: quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
0: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono...
1: Io non ho mai visto un piacere respirare con le bocche!
0: Ma come? No, di? Ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Ci
1: te murci, te stramurte, tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh?
1: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti. Tornando a casa in anticipo dal lavoro, il cavalier Brutto Calloni, noto industriale dei calzini, sorprende il figlio Gianluigi in atteggiamenti equivoci. Gianluigi, che cazzo fai? Ti infili la farina nel naso? Ma io ti prendo a schiaffi!
2: Stronzo! No, aspetta papà, non è come seme. Ti posso spiegare, questa non è farina, è cocaina.
1: Sarà meglio per te. Fai un po' assaggiare. Ok, è davvero cocaina. L'hai scampata grossa, figliuolo, per questa volta. Ma dimmi, come mai hai iniziato a pippare?
2: Perché sono triste, stronzo. Ho fatto l'analisi del sangue e ho scoperto di essere diventato allergico alla carne di giraffa, stronzo! Bastardo!
1: Ah, perché tu di solito mangi carne di giraffa?
2: No, stronzo! È che sei matto, però ogni tanto vado allo zoo e ne assaggio un pezzettino. Hai capito, stronzo? Mi lecco una fica stando in piedi.
3: Che schifo.
2: Mi lecco una fica stando in piedi e in assoluto la cosa che preferisco di più al mondo, stronzo!
1: Cosa? Così il giovane rampollo di casa Calloni si mette alla ricerca di un sito di appuntamenti frequentato da donne con la bagiana all'altezza di 1,70 m.
2: Cazzo, non ce n'è nemmeno uno, stronzi! Uffa, non ce n'è però, eh! Stronzi!
4: Gianluigi, figlio bello, non è che per caso ti è rimasta un po' di trocca dello stupro?
2: No, mamma, l'ho finita tutta, stronza! Se vuoi mi è rimasta un po' di cocaina! Tanti non la uso più!
4: Ah, ah, ah, cocaina? E che me ne faccio io della cocaina? Non ho mica 5 anni!
1: Nonostante i buoni propositi, alla lunga per Gianluigi l'astinenza diventa insopportabile e in un momento di debolezza il giovane scapestrato e amante della bella vita cede alla tentazione.
2: Ma non lo faccio da casa, stronzi!
1: Gianluigi, sei tutto gonfio, ma che hai fatto?
2: Io niente, sto benissimo, stronzi!
4: Brutto, scommetto che Gianluigi è andato allo zoo a trovare una femminuccia. Non è vero, Gianluigi?
2: No, lo giuro, stronzi, non sono andato allo zoo.
4: Ah no? E allora perché stai avendo una reazione allergica?
2: È arrivato il circo in città.
5: Oh, Bellani, ma da quando è che le giraffe sorridono? Non ci avevo mai fatto caso, eh?
1: Come andrà a iniziare? Scoprilo nelle precedenti puntate di Rimpianti.

0: stronzoni? Fate uno scherzo alla mia fidanzata, che lavora in Volkswagen e sta aspettando un Audi dalla Germania. Ha comprato l'auto con uno sconto riservato ai dipendenti, ma il modello è fuori produzione e quindi ci sta mettendo tantissimo ad arrivare. In più, la sua auto è stata recentemente distrutta da un pirata della strada, quindi adesso deve muoversi a turno con quella dei suoi genitori. È incazzatissima e in ansia totale. Divertiamoci! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono Gavazza, chiamo da Autogerma, Milano.
1: Sì.
2: La chiamavo in merito alla consegna del veicolo a noleggio Audi A1 City Carver grigio Kronos. Le risulta?
1: Sì, sì.
2: Buongiorno, senta, io la chiamavo purtroppo per comunicarle un disservizio relativo alla consegna del suo veicolo.
1: Ok.
2: Nel senso che il veicolo era stato caricato sull'autoarticolato per la consegna e nei pressi del Brennero purtroppo c'è stato un sinistro. Il veicolo diciamo è scivolato giù dal camion e sfortunatamente adesso non è più disponibile, diciamo, perché
1: non ci credo.
2: Perché purtroppo perché purtroppo l'entità del danno è superiore al valore della macchina e si è proprio distrutta, insomma.
1: Ok, perfetto.
2: Mi spiace comunicarle.
1: No, no, più che altro perché l'aspetto da ottobre, quindi proprio una batosta. Va bene, niente, adesso vedo come...
2: Possiamo ordinare un'altra macchina, magari sicuramente non questo modello, perché le dico già che questo modello qua è fuori produzione e quindi è capace che ci vorranno degli anni.
1: No, no, infatti immagino, perché sto davvero aspettando da tantissimo per questa macchina, quindi...
2: Ma lei aveva già firmato... Lei ha già firmato il contratto? Aveva già firmato il contratto?
1: Sì, a novembre.
2: Ah, no, allora qua c'è un ulteriore problema, perché adesso le arriverà il costo di smaltimento dell'auto da rottamare.
1: A me arriva?
2: Certo, perché lei, avendo firmato il contratto, è l'intestataria dell'automobile e quindi la rottamazione del veicolo spetta a lei. Però
1: quanto
2: comunque
1: sarà questa spesa?
2: Il costo di rottamazione adesso io non glielo so dire, se vuole mi informo con un collega.
1: Sì, va bene.
2: Di solito, grosso modo, la cifra si aggira tra i 780 e i 1110 euro, più o meno questo è il range. Quindi...
1: Ma io comunque ho modo di recuperare questi soldi, perché io della vettura non ne ho mai usufruito, nel senso, io l'ho aspetto davvero da tanti mesi. Cioè, io devo recuperarli questi soldi che spenderò, nel senso, la macchina non l'ho mai neanche vista. Quindi...
2: Certo, no, lo capisco, deve verificare...
1: Devo guardare il mio contratto.
2: Sì, deve verificare le clausole del contratto, perché ci sono delle clausole molto precise riguardo i sinistri in fase di consegna. Potrebbe darsi che lei, se non ha letto con attenzione il contratto, si ritrovi a dover pagare comunque le spese di rottamazione del veicolo, che potrebbero essere a questo punto quelle austriache, che sono un po' più salate di quelle italiane, perché in
1: Austria comunque niente, adesso va bene, mi informo.
2: Senta, guardi, io mi metto a disposizione, se vuole le passo immediatamente il nostro ufficio legale, così avviamo la pratica, perché lei capirà, siamo alla metà di luglio e fra due settimane i nostri uffici chiudono e lei rischia di riaprire la pratica poi a metà settembre.
1: No, certo, allora, però siccome io lavoro proprio in Volkswagen, ho preso la macchina appunto in un mezzo dipendenti e lavoro nell'ufficio sinistri, però adesso devo un attimo informarmi bene come.
2: Allora, facciamo così, mandiamo intanto avanti la pratica, le passo lo studio legale che è qua con me l'avvocato Pistacchio oggi, e in modo tale che comunque mettiamo sulla pratica. Mi attenda solo un attimo.
1: Sì. Ho dovuto cambiare la mia macchina. È distrutta.
3: Round 2.
2: Pistacchio, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno.
2: La signorina...
1: No, sì.
2: Ha saputo del
1: sì,
2: danno?
1: Sì, ho saputo, mi hanno avvisata.
2: Sì, purtroppo, guardi, queste sono...
1: Sì, più che altro mi hanno distrutto anche l'altra macchina che avevo mesetto fa, mi hanno fatto un incidente, la macchina non è riparabile, quindi a maggior ragione
2: aspettavo. Una tragedia, una sfortuna.
1: Come?
2: Una sfortuna, dico...
1: Sì,
2: una tragedia.
1: Tutto, sì.
2: Senta, in alternativa, siccome noi non produciamo più l'autovettura...
1: Sì.
2: Lei sarebbe interessata magari a un'altra autovettura che magari potremmo consegnarle in tempi molto brevi?
1: Allora, in realtà sì, perché appunto non ho bisogno.
2: Senta, ma velocemente, lei non ha in mente un'altra, visto che lavora tra l'altro per il gruppo, non ha in mente un'altra auto? Intanto io provo a sondare, a capire se c'è
1: sì, certo, allora l'importante è che non sia un macchinone, nel senso...
2: Adesso la Seat sta lanciando un'autovettura molto simile, che è la Seat Paciulli, non so se la conosce.
1: Ma se no, ad esempio, restare su Audi, cosa c'è? C'è la 3 o magari il Golf che mi piace?
3: Beh, ci sarebbe l'Audi A1 Fumagazzi.
1: Non so come sia, sempre un street?
3: Sì, più o meno, sì. Però a questo okay. È molto carina perché hanno fatto l'orologio molto grande sul cruscotto. Okay. Un po' un.
1: E che colore?
3: Credo marrone dovrebbe esserci.
1: Marrone.
3: Uh-huh. La Seat ha fatto anche la Cincilla, molto bella, un modello molto piccolo da strada.
1: Non ce l'ho presente, cioè non ce l'ho presente proprio la macchina, quindi.
3: L'Audi Forfora sì. Le potrebbe interessare?
1: Com'è?
3: Non è male.
1: Sempre...
3: Quattro ruote motrici, molto carina, adatta anche
1: Audi,
3: per andare in montagna. Sempre Audi, sì, è un modello che presentiamo a settembre, quindi noi volendo a settembre potremmo già fargliela avere.
1: E come si chiama?
3: Forfora.
1: Forfora?
3: Sì, come quella dei capelli.
1: Ah, ok.
3: Che in tedesco okay. vuol dire è un gioco di parole, vuol dire okay. adatta a tutto.
1: Ok, va bene. Allora tengo in considerazione queste tre scelte.
3: Allora lei mi ha detto Golf. C'è una Golf Bagage?
1: Sì.
3: Che è quella col bagagliaio molto ampio.
1: Ok.
3: C'è proprio un bel culone. C'è la Lupo quell'arcobaleno. Presente?
1: Allora,
3: quella avevamo fatto l'Apollo anni fa. Questa è, è il modello LGBTQ+, insomma.
1: Intanto me le cerco, vediamo.
3: Anni fa abbiamo fatto una versione della Polo che era tutta colorata, ogni pezzo dell'auto.
1: No,
3: molto Polo, divertente, Polo molto divertente.
1: No, Polo non mi piace.
3: Non le piace, eh? Sì, è un po' da ricchioni, no. Ecco, sì.
1: Cioè, no. La macchina, ok, la invece culatone. La Golf, come si chiamava?
3: Quale, mi scusi?
1: La Golf.
3: Ah, la Golf Bagage.
1: Ok, almeno me la guardo.
3: Proprio...
1: Non me lo trova il modello Golf Bagage.
3: Ma quella non è ancora sul catalogo, eh.
1: Sì, ok.
3: La cosa devastante della Golf Bagage che ha quattro sedili reclinabili, cioè è proprio okay. studiata per il l'auto adatta per la camporella, ecco la ciulate. La Porsche sta facendo un'auto più adatta, diciamo, alle persone meno abbienti.
1: Ma Porsche già mi costerebbe.
3: Ma è piccolina, una macchina molto piccola. L'hanno chiamata la Porsche pezzente.
1: Ah, ok, quindi è per me, perfetto.
3: Cioè, proprio è la macchina per il povero, sa?
1: Va bene, allora dai, fatto le foto anche di questa. Okay. Va bene.
3: Allora, se mi lascia la sua mail, io le invio tutte le informazioni.
1: Certo.
3: Perfetto, le lascio la mia.
1: Sì.
3: Allora.
1: Aspetti, allora dai, fatto le foto anche di questa.
3: Okay.
1: Va bene.
3: Allora, se mi lascia la sua mail, io le invio tutte le informazioni.
1: Certo.
3: Perfetto, le lascio la mia.

0: Ma la Golf Bagascia!
1: Ma la Golf Bagascia con quattro sedili reclinabili! Ma Sabri!
2: No, non ci credo!
1: Ma Sabri!
0: Hai bisogno di ferie, Sabrina!
2: Sì, lo so!
0: Ma poi lavori per il gruppo!
2: No, non ci credo.
0: Sei fantastica.
2: Mi avete fatto perdere un sacco di tempo e sto lavorando.
0: Ma godo.
1: È uno scherzo del tuo fidanzato comunque, eh?
0: Sì.
2: Io ammazzo,
0: comunque
2: giuro,
0: la macchina ti sta arrivando, tranquilla.
1: Tranquilla.
2: Non è vero, non
0: sì,
2: arriva.
0: No, arriva veramente. Arriva veramente.
2: Non è vero, non ci credo, mi dispiace.
0: Oh. Cambia macchina, prendi la bagage, è fighissima.
1: Così col tuo fidanzato avete quattro sedili per ciulare.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: È morto Totò Riina, il boss dei boss, boss storico di Cosa Nostra, Pizzini. Si è sempre rifiutato di pentirsi, non ha mai collaborato con lo Stato. Muore a 87 anni e, a parte essere una notizia della prima pagina per l'entità del personaggio che è scomparso, però ci sono celebrazioni ufficiali, possibilità di assistere ai funerali, persone sui social network che scrivono RIP, riposa in pace. Riposa in pace, Riina! Riina! C'è gente che ha fatto le condoglianze alla famiglia perché è morto Riina. Ma stiamo ancora a questo punto? Stiamo ancora alla fine degli anni 70 con la trattativa Stato-mafia, Andreotti, eccetera? Stiamo ancora lì? Siamo ancora lì nel 2017? Siamo ancora a baciare i coglioni al cadavere di Riina? Lo voglio sentire da voi. Apriamo le telefonate, via.
5: È morto, e quindi?
4: Sì. Ci sono persone che hanno scritto le condoglianze sul web a Totò Riina. Le sembra una cosa sensata?
5: No. Assolutamente.
4: Perché?
5: Perché ha fatto parte di un'organizzazione che non faceva nulla di positivo.
4: Ah, ecco, aspetti, perché lei definisce la mafia?
5: Sì.
4: Un'organizzazione che non fa nulla di positivo, non lo so. Come un circolo del bridge.
5: No, nulla di positivo, niente di costruttivo.
4: È giusto, la mafia è famosa nel mondo perché non fa niente di costruttivo.
5: No.
4: Non perché ammazza la gente, spaccia la droga.
5: Nel mondo sociale.
4: Ma lei, scusi, si è infilato nel culo Marzullo o sta ragionando con la sua testa? Non capisco se lei è la matriosca di Marzullo. Come cazzo ragiona?
5: Tu ti sei infilato nel culo per cosa? Queste cose.
4: Ce la fa a parlare, sì?
5: No, ha cagato male stamattina.
4: Lei non si interessi delle mie feci? Che cazzo gliene frega lei delle mie feci?
5: Ma è che lei non si interessi del mio culo.
4: Sì, ma infatti non mi interessa il suo culo. Non lo riuscirei neanche a distinguere dal suo volto.
5: Ma insieme al bridge.
4: Lei
5: con Marzullo si fa anche le scopate.
4: Cazzo, parliamo di criminali, porca puttana.
5: E quindi?
4: Allora lo dica, cos'è la mafia? La mafia è? Cos'è?
5: La merda.
4: Vede che ci è arrivato.
5: Merda.
4: Deve essere passato davanti a uno specchio e finalmente si è illuminato sulla parola merda, eh? Un altro.
6: Ma che pregunta? De mattina, a orario. Vabbè.
4: Scusi, che lingua sta parlando? Lei è sannita?
6: Ma quale sannita?
4: Non lo so, parlando con sembra un muazzin sul minareto che officia.
6: Mi piace perché parli veloce, non tu sei uno scherzo,
4: sì.
6: No?
4: Ma è lei che sente lavorando. Lento, non sono io che parlo veloce, è lei che ascolta lento.
6: Se sei così preparato, parli veloce, sei sicuro di te, quindi ora mi parli tu di questa qua, dai.
4: Sì, ma
6: che cosa?
4: Non ci stiamo misurando il cazzo in bagno.
6: No, lo stiamo.
4: Perché lei non ce l'ha, lei è come il BG, lei non ha il cazzo.
6: Mi metto, lo stai misurando con me.
4: Lei non ha il cazzo, lei è privo di cazzo, se ne renda conto. Lei non ha né il cazzo né i coglioni. Benissimo, lei.
6: Okay.
4: Perfetto, allora mi vuol dire per favore che cosa ne pensa della morte di Totò Riina e di come viene celebrato sui social network?
6: Io non me ne fotto un cazzo.
4: Non gliene fotto un cazzo?
6: No. Ti cambia qualche cosa te, personalmente?
4: Ma non ne faccio una questione personale, Ebete!
6: No, la stai facendo, perché mi stai chiamando, la stai facendo personale.
4: Io sto facendo... Ma chi cazzo la conosce? Se domani la scorreggia di un ciclope la porta via dal pianeta, a me non me ne frega un cazzo, non venga a piangere sulla sua tomba, non me ne frega un cazzo.
6: Che brava, molti aggettivi conosci.
4: Secondo lei, com'è il rapporto Stato-mafia adesso? Dica.
6: Meraviglioso.
4: Meraviglioso, quindi lei è contento che nello Stato italiano ci siano delle infiltrazioni mafiose.
6: Come sui cazzi?
4: Lei è un pensiero fisso.
6: Capito,
4: lo capisco che lei ode la parola cazzo in tutto, ci spera, eh?
6: No,
4: lei è un contronatura,
6: no,
4: un piliculo?
6: No.
4: È piliculo lei?
6: A me piace, sì, a fiumi.
4: A lei piace il cazzo a fiumi?
6: Certo.
4: Lei si prenderebbe un Nilo di cazzi?
6: No,
4: un Rio della Madre, un Tevere di cazzi?
6: Sì, un Tevere sì.
4: Va bene, ma a me le sue inclinazioni omosessuali non mi interessano.
6: Sei un grande, veramente, sei un grande.
4: Va bene, Kevin Spacey, dai, va bene, abbiamo capito come la pensa, dai, va fa culo, dai. Un altro.
7: Buongiorno Giuseppe, tutto a posto?
4: Tutto a posto, Lobomane, come stai? Un po' che non ci sentiamo.
7: Tutto bene, oggi una giornata bruttissima, pioggia.
4: Una cosa al volo sulla notizia del giorno, è morto Totò Riina.
7: Beh, senti, come si dice dalle mie parti, mettiamo il lotto al cazzo. A me, diciamo, da

0: la massa Torina non me ne frega niente, nel senso che non abbiamo avuto una grossa perdita a livello nazionale.
1: Sono molto d'accordo con te.
0: Ma non sono neanche d'accordo sul fatto che il ministro dell'interno ha dato la possibilità ai figli di assistere invece di stare sul punto di morte. Ma questa gente che ha fatto lo schifo, che veramente ha dato soltanto problemi a una nazione, deve andare a fare in culo. E non dovrebbe avere neanche tutta questa, come si dice, questa visibilità, a mio parere.
1: Hai perfettamente ragione, Lupomane. Senti, ma ti faccio una domanda più profonda, più profonda. Secondo te, la mafia è ancora all'interno dello Stato? Ha cambiato semplicemente il modo di approcciare...
0: Lo posso dire proprio nei denti, ma bello forte.
1: Dillo.
0: Lo Stato è la mafia.
1: Lo Stato è la mafia.
0: Lo Stato è la mafia, deve andare a fare il culo.
1: Grazie mille. Non ti incazzare, Lupomane, che ti cascano i capelli, dai.
0: Ma non lo so, ma tu sei normale che uno Stato oggi ancora che continua a nascondere queste cose e aiuta queste persone. Lo Stato è la mafia, lo bustaccio, c'è tenene. Scusami, mi viene.
1: Lo sento che ti stai inalberando, ma è giusto. Con quello che si vede in giro è giusto.
0: Va bene. Porca puttana.
1: Lupomane, io sono perfettamente d'accordo con te, la tua analisi non fa una piega.
0: Ti ringrazio, tu sei una persona giusta, tu sei una persona che si vede che sta dalla parte dei più deboli.
1: No, io sto dalla parte di chi paga, no, non me ne frega un cazzo dei deboli, a me, io sto dalla parte di chi paga di più,
0: allora,
1: Lupomane.
0: Sei stronzo,
1: sì, sono stronzo.
0: Anche i deboli devi aiutare, non me ne frega un cazzo. Scusa, vaffanculo, pure te, mo.
1: Lo sai che non me ne frega un cazzo dei deboli, dai, io vado dove ci sono i soldi, dai, lo sai benissimo, lo fai anche tu.
0: Ah, quindi sei un venduto pure tu.
1: Sì, ma anche tu,
0: mi stai deludendo, Giuseppe.
1: Ma a te ti porto sempre nel cuore, lo sai.
0: L'importante è che non mi porti nel culo, L'importante è quello, solo nel cuore, sempre nel cuore, avanti con il cuore.
1: Benissimo, adesso via, sembri uno di Banca Intesa quando fai così. Dai, salutiamo col nostro slogan, vai, veloce, dai.
0: Come sempre, Teofil, Piero Spec

0: Ciao stronzoni, vi scrivo per fare uno scherzo al mio amico Leonardo di Andria. Ha fatto i salti mortali per avere un mutuo per la casa, perché in passato ha avuto problemi di ludopatia. Alla fine ci è riuscito grazie ad un suo amico broker che ha fatto un po' di magheggi e dovrebbe firmare il rogito tra un paio di settimane. Voglio che gli roviniate tutto. Fatemi godere. Round 1.
1: Sì, salve, sono Tarantola dei servizi interbancari di CRIF Milano.
2: Mi dica.
1: Salve, ci è pervenuto, noi siamo della centrale rischi di Milano, lei ha fatto una richiesta di mutuo recentemente, ci è pervenuta la richiesta dal suo istituto bancario per una verifica.
2: Io ho già fatto tutto con la banca.
1: Sì. No, lei ha già fatto tutto, io questo lo so. Io la contattavo per un altro motivo. L'altro motivo è che la sua banca l'ha segnalata sempre presso di noi come ludopatico, quindi come una persona che essenzialmente è a rischio a ludopatia estrema, quindi di sofferenza economica, sofferenza bancaria dovuta al gioco. Evidentemente sul suo conto corrente sono transitate tutta una serie di operazioni legate al gioco, quindi in automatico viene segnalata a noi di CRIF.
2: CRIF,
1: Centrale Rischi Interbancari.
2: Okay.
1: Quando ci viene segnalata, se vuole segnarsi anche il mio nome, sono Licio Tarantola, l'ingegner Licio Tarantola. Quando ci viene segnalata questo tipo di possibile alert, chiamiamolo alert, noi ci dobbiamo prodigare di assicurarci che nei suoi interessi lei non sia effettivamente una persona che ha problemi di gioco. Cosa succede a questo punto? Io le devo per forza di cose passare una persona preposta che sarà il suo tutor, in questo momento è qua di fianco a me, glielo passo immediatamente, col quale lei dovrebbe combinare un video, non so, una video call oppure un appuntamento se si trova in zona, per stabilire che lei non ha problemi di ludopatia, in modo che la pratica si chiude.
2: Grazie a Dio non ho problemi di ludopatia.
1: Perfetto, no, questo io mi sono felice per lei, meno male, perché sa che in Italia
2: anche perché
1: purtroppo...
2: vorrei realizzare, diciamo, il mio futuro in meglio.
1: Certo, io glielo auguro con tutto il cuore. Per l'amore, infatti siamo qui per aiutarla a risolvere in maniera veloce e breve questa segnalazione pervenuta dalla banca. Le passo lo psicologo preposto e la ringrazio infinitamente per la sua attenzione. Ci metterà, penso, 2 minuti. Va bene? Mi attendo un attimino, grazie. Round
3: 2. Sì, pronto, buongiorno, sono Goletta, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: io sono il responsabile della clinica Dead Team. Noi siamo specializzati in casi di ludopatia come il suo e ci occupiamo di, diciamo, trasportare, traghettare le persone malate come lei verso...
2: Aspetta, non sono malato. Partiamo da questo presupposto che non sono ludopatico, non sono malato, sto benissimo.
3: Guardi, io glielo auguro, questo lo appureremo nel corso delle nostre sedute. Le anticipo che la maggior parte delle persone ludopatiche come lei non sanno di essere ludopatiche, cioè pensano di avere un hobby, una passione, una propensione per il gioco e in realtà invece sono profondamente affette da uno stato di alterazione psicologica che a lungo andare erode la loro vita e...
2: Sì.
3: Ok, allora noi dovremo effettuare un ciclo di 25 sedute in modo tale che io al termine di queste 25 sedute che termineranno essendo sedute settimanali all'incirca verso la fine di novembre possa rilasciare un documento che attesta che lei effettivamente non è ludopatico. Una volta consegnato questo documento lei avrà accesso pieno alle sue facoltà bancarie.
2: Ma questa cosa la banca la sa?
3: È la banca stessa che su segnalazione ci ha incaricato di effettuare questa verifica.
2: È la banca che vi ha segnalato questa cosa, qual è?
3: Ma guardi, io dirigo un centro nazionale di psicologia, non ho questo tipo di documentazione. Se vuole chiedo al collega Tarantola che potrà darle tutte le informazioni del caso. Io mi occupo di persone malate come lei, di persone che hanno un disagio, di persone antisociali come in questo caso lei.
2: Facciamo così, io ne parlo con la banca, devo capire un po' di cose perché al momento su due piedi queste sedute malate, malattia, ludopatia, grazie a Dio sto bene, non ho bisogno
3: no,
2: di
3: no, ma
2: sedute.
3: Io guardi
2: Io ne parlo con la banca, ne parlo con il mio agente finanziario.
3: Assolutamente.
2: E poi magari...
3: lei è assolutamente libero di procedere come ritiene opportuno, anzi io le invito a farlo perché spesso nelle persone malate come lei...
2: Voglio capire bene la situazione com'è.
3: Ma certamente, ecco, ma magari... questo è nel suo pieno diritto e le assicuro che la terapia inizia con questa presa di coscienza, cioè ritornando in possesso della propria vita dopo averla relegata banalmente al gioco, al denaro e al brivido della vincita facile. Ciò detto, io le ricordo, come credo le abbia anticipato anticipato il mio collega Tarantola, che fino a che lei non ha completato questo ciclo di sedute, tutto quello che riguarda la gestione delle sue finanze è bloccato dal CRIF.
2: Quindi, sì. Okay, io chiamo la gente, il mio agente.
3: Sì, ma io le do un consiglio, signor. Non respinga la terapia, perché adesso lei sta respingendo l'aiuto che le viene dato, che è la reazione più comune fra le persone profondamente malate come lei.
2: No, sto dicendo che voglio informarmi bene, perché mi hai preso su due piedi e quindi vorrei
3: certo,
2: informarmi.
3: Ma io lo capisco, lo capisco, però lei deve rendersi conto che è profondamente malato. Cioè è una persona affetta da un morbo che purtroppo sta falciando la popolazione italiana, soprattutto al meridione dove vive lei. Ci sono persone che affidano la propria fortuna, la propria vita a dei numeri, a un gratta e vinci, a una moneta. Lei in una situazione critica, non respinga la terapia, fissiamo queste sedute.
2: Le faccio sapere, ora sto lavorando, ci aggiorniamo, va bene?
3: Va bene, senta, allora le ripasso solo un attimo il collega per quanto riguarda la fatturazione del servizio, va bene?
2: La ringrazio, buona giornata.
3: Solo un secondo, le ripasso il collega, non so, vede che lei ha questo atteggiamento ostile è tipico dell'uveopatico, della persona che non capisce nemmeno che è vittima di uno scherzo dello Zodi 105.
2: Ma vaffangulo
3: Leonardo,
2: pezzi di merda.
3: Leonardo, sei nello zoo, pronto?
4: Ficca, come sei incazzato,
3: che cacazzotto di merda.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: La grande botta.
3: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
3: Bravo, sì, ma non chiamare più questo numero, l'hai capito?
2: Un Big Bang, diciamo.
3: Non chiamare più a questo numero.
2: La grande botta.
3: Faglielo a tua sorella questo fischio, l'hai capito?
4: Pronto?
2: Minchia, baffo.
4: Ah.
2: Minchia, baffo.
4: Sì.
2: Sono a casa col Covid.
4: Sei a casa con Davide, che mi conta a me, ascolta.
2: Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
4: Che cosa hai curato?
2: Io non ho il fatto...
4: Il cesato pure l'hai curato, un coglionetto, ma che te l'è? È fisco.
2: Ho fatto una botta di bamba.
4: Le bambe.
2: Minchia, mi è passato
4: subito. Ma vediamo un po', ma il cervello l'hai curato. Hai fatto una bella puntura nel cervello, poi ho dei telefoni, si agata con Davide, si agata con Chieppi. Ma chi ci fica? Hai pecore.
2: Adesso sono 10 giorni qua.
4: Hai pecore.
2: Chiuso nel mio studio.
4: Ma che cazzo me ne frega, senti, dimmi, senti che io c'ho da fare. Senti.
2: Niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
4: Fate un calzetto di Peppe, ma che c'è Peppe? Comunque ciao.
2: Sono a casa col Covid.
4: Cioè, che cazzo mi conta, mi ha detto a casa con Davide, non c'è a casa con Davide. Lasciami stare, questa volta, ciao. Oh cazzo.
5: Adesso Wender chiamerà la famiglia, spara petardi.
3: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
3: Non davo.
2: E praticamente l'ho curato.
3: Sono a casa col Covid, senti qua.
2: L'ho curato.
3: Pronto?
2: Sono a casa col Covid. E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Metodo Santino.
4: Con la mamma, te va.
3: Privato, ma se cambi nuovo sul cellulare, qualcuno si conosce anche il mio numero. L'altra volta chiamarono anche sul cellulare. Possiamo farla la denuncia, la polizia postale. Però per uscire privato, loro lo fanno sul numero.
4: No, lo fanno sul telefono di fare il numero.
3: Però l'altra volta lo facciamo sul mio telefono.
2: Minchia, mi è passato subito.
5: Adesso Wender chiamerà la famiglia, spara petardi, utilizzando l'altro numero in possesso.
4: Pronto?
2: Qualcuno del Covid.
4: Ma va, fanculo la morte da mamma. Mettetelo nel culo tu e spara.
5: Il camionista veneto è tornato.
6: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Ciao. Minchia, baffo. Sono a casa col Covid. Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
4: E che cazzo me ne frega, c***a!
2: Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade.
4: Ma va a cagare, c***a! Maledetto il tuo di...
2: L'ho curato.
4: Ma non me ne frega un po'.
7: Hai un amico in me.
4: Non me ne frega un po'.
7: Grande amico in me.
4: Ti stacco la testa, porco.
7: Se la strada non è dritta, ci sono 2000 pericoli.
4: Tra il cuore, mi bevo il tuo sangue.
7: Ti basti solo ricordare che c'è un grande amico in me. Di più di un amico in me.
4: Ti bevo il sangue. Ti strappo il cuore. Basta!
2: E praticamente l'ho curato, ho fatto una botta di bamba.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
2: Una grande botta.
8: Radio 105.
9: Hey! 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
10: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
11: Lo stufamento?
10: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
13: Come sta?
14: Merda!
12: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però. This is the Zeus.

0: Buonasera a tutti, anche questa sera ci occuperemo di persone che le altre persone non trovano più, le persone sparite. Il primo caso di questa serra è il caso di Nicoletta Celiaca, una donna di 30 anni, sparita da qualche settimana. Ecco, dalla regia mostrano l'immagine. È alto 1,47 m, ha la testa molto piccola e due grossi basettoni, ha un cilindro in testa, ha delle orecchie a punta e dietro di lui c'è sempre un arcobaleno.
1: Scusa Federica, era la foto sbagliata, questo è dello gnomo dell'arcobaleno. Ah, scusa Federica, c'è una telefonata.
0: Ok, allora dalla regia mi dicono che c'è una telefonata di un possibile avvistamento di uno scomparso. Pronto?
1: Federica, due squilli e poi pronto.
0: Ok. Chi parla?
1: Due squilli, Federica.
0: Pronto?
1: Federica, ma ce sei o ce fai?
0: Pronto?
1: Vabbè dai, ce mollo?
0: Pronto, pronto! C'è qualcuno?
1: Eh sì, che mo c'è la particella di sodio nell'acqua lede. Due squilli, Federica, devi aspettare due squilli!
0: Pronto?
1: Dai, porco!
0: Pronto?
1: Due, due, uno e due. Senti, Federica, uno squillo, squillo, due, pronto!
0: Pronto, mi dica!
1: E vaffanculo!
0: Pronto, mi dica!
2: Salve, io volevo fare una segnalazione per il caso dello gnomo dell'arcobaleno.
0: Sì, mi dica.
2: Credo di aver visto in stazione di Porta Garibaldi a Milano, che chiedeva l'elemosina.
0: Aveva una pentola?
2: Ma non era come nella foto, era più alto di colore, suonava dei bonghetti, aveva gli occhiali da sole e credo fosse anche non vedente.
0: Eh sì, sì, potrebbe essere lui.
1: Ma come poteva essere lui? Ma è ne...
0: Bene, vi ricordo che potete seguire i nostri casi anche sul sito di chilavvisti.coc.
1: Ma che .coc? Ma che c'è un dominio dei cazzi?
0: Abbiamo il nostro invitato Gianguido Gallina in collegamento da davanti la casa della signora Nicoletta. Se ci sei Gianguido?
3: Sì, eccomi!
0: Bene, che fine ha fatto la Nicoletta celiaca? Se lo chiede tutto il paese.
3: Sì, diciamo che la signora Nicoletta è molto amata in paese per i suoi modi gentili e la sua affabilità. Ci troviamo davanti proprio alla sua villetta che vedete alle mie spalle, dietro questo grosso pollaio.
0: Ma scusa Gianguido, vediamo una luce accesa e una signora che sta fissandoti gesticolando.
3: Dove?
0: Dalla casa della signora Nicoletta.
1: Sì, confermo, la vediamo anche noi dalla regia, sì.
3: Ma scusi, lei che ci fa in casa della signora Nicoletta?
4: Ci vivo, Nicoletta so io! E mannaggia la puttana della vostra madre! Vi volete levare dai coglioni con ste cazzo di telecamere! Mi spaventate le galline! E poi mi fanno le uova piccole che sanno di cazzo! Porcaccio! Wow.
0: Ecco, una cosa straordinaria che può succedere solo nella nostra trasmissione. Abbiamo ritrovato la signora Nicoletta, grazie anche all'impegno di tutti voi da casa.
3: Grazie a te, sono emozionato perché si è concluso un incubo nei migliori dei modi, come vedete anche nell'emozione dei suoi familiari che sono qui vicino a me.
5: Nicoletta, e chi l'ha visti? Ti stavamo cercando.
4: A me? E perché?
5: Non rispondevi più al telefono.
4: Ma che numero facevi?
5: Il 339.
4: E ci credo, ho cambiato numero, sono passato a Wind, poi c'è il 392.
5: Ah!
1: Ma che è successo veramente? Che sono ancora fatto da Erasmus nel 96.
0: Bene, grazie a Gianluigi e a tutta la redazione di Chi l'ha visti. Vi ricordo che avete due modi per entrare in contatto con noi. Il primo è il numero di telefono in sovraimpressione e il secondo è sparire senza lasciare traccia. Così che mostreremo le foto dove siete venuti di merda in TV fornite dai vostri parenti. A settimana prossima!
1: Sigla! Shhh.

0: Ciao bastardoni! Fate uno scherzo a mia madre, che è in panico per un incidente con la sua macchina. Qualche mese fa aveva parcheggiato fuori da un supermercato e le è arrivata una denuncia di sinistro a suo carico da una compagnia di assicurazioni. In pratica la accusano di aver danneggiato un'altra auto mentre usciva dal parcheggio, ma all'ora dell'incidente mia madre stava seguendo un corso e quindi è impossibile che sia stata lei. Da mesi non ci dorme. Aggiungo che mia madre, ogni tanto, si beve qualche birretta con le amiche. Niente di che, ma potrebbe essere uno spunto. Datele il colpo finale. Round 1.
1: Pronto, scusi?
2: Sì, pronto, buongiorno, signor...
1: Buongiorno, mi dica.
2: Buongiorno, la chiamo da Generali Milano, mi chiamo Mario Sanna.
1: Buongiorno, mi dica tutto.
2: Buongiorno, senta, io la chiamo in merito al sinistro denunciato il 30 aprile 2024.
1: Sì, mi è già stato mandato tutto.
2: Molto bene, quindi le è già pervenuta la documentazione?
1: No, assolutamente, a me non è pervenuto niente.
2: Assolutamente. E vabbè, e allora niente signora, le riepilogo brevemente io, diciamo quella che è in questo momento la situazione dal punto di vista assicurativo.
1: Va bene.
2: Niente, noi abbiamo effettuato la perizia sul veicolo che è stato tamponato dalla sua autovettura. Dalla perizia effettuata ovviamente dalla nostra parte risulta approssimativamente un sinistro che oscilla tra i 5.000 e i 5.750 euro in base adesso.
1: Come è possibile?
2: Questo è il risultato della perizia, quindi io la chiamavo...
1: Cioè, può ripetermi di nuovo il danno? Allora, dopo glielo dico, non c'è problema.
2: Sì, euro? Allora, tra i 5.000 e i 5.750 euro, questo in base al costo del paraurti che è stato danneggiato.
1: Ma è ancora tutto per aria, perché io per adesso ho bloccato perché ho consegnato la settimana scorsa la mia assicurazione perché c'è il GPS, la mia macchina.
2: Sì, sì.
1: Allora, il veicolo all'Aldi, dove io sono 4-5 mesi, che quasi tutti i giorni la parcheggio lì perché sto andando a scuola di OS.
2: Sì.
1: Il veicolo è rimasto fermo dalle 14:32-36, adesso non mi ricordo più, e io ho fatto l'avviamento alle 19:03 mi sembra. Peccato che io ero a scuola e c'ho il CFP con 13 testimoni che dicono che io non mi sono mossa dal posto.
2: Per quanto riguarda il lato della nostra assicurazione, ovviamente noi abbiamo provveduto a fare le opportune verifiche su quanto lei ha dichiarato, e le devo dire che al momento i rilevamenti affidati al GPS non vengono ritenuti affidabili, nel senso che sono comunque dei congegni che possono essere facilmente manomessi. Ci sono però le telecamere del negozio Aldi di Fossano, di cui noi abbiamo acquisito i filmati, che invece purtroppo a quanto risulta le danno torto, signora. Quindi io...
1: E dove sono queste telecamere? Scusi, sono... io solo la foto.
2: No, sono telecamere di sicurezza che riprendono a circuito chiuso, a ciclo continuo, 24 ore su 24.
1: Ma io vorrei vederle comunque.
2: Ma questo assolutamente, signora.
1: Io ho la testimonianza della direttrice del CFP.
2: Lei comunque è stata lì per quasi 4 ore, ma magari, che ne so, esce a bersi un caffè, a fumarsi una sigaretta,
1: a fare
2: una telefonata.
1: No, perché sono sotto la loro responsabilità. E poi c'ho 13 testimoni, le mie compagne di scuola, che possono dichiarare che io non sono uscita dalla scuola.
2: No, ma signora, guardi, anche la nostra assicurazione è in grado comunque di produrre dei testimoni, nel senso che...
1: No, qui c'è qualcosa
2: semplice.
1: Che non mi quadra, perché non è possibile. Difatti ho già dato anche tutto in mano alla finanza
2: certo.
1: Da stamattina, che stanno anche guardando loro, perché non è possibile una cosa del genere.
2: Guardi,
1: mi dispiace.
2: No, dispiace anche a me,
1: sono
2: signora.
1: Calma, capisce
2: anch'io.
1: Che lei mi sta dicendo che avrei provocato un danno del genere, di cui la mia macchina non ha neanche un graffio. Cioè, qui c'è qualcosa che
2: però consideri, mi scusi signora, consideri che la sua è un'auto tedesca di grossa cilindrata contro comunque un veicolo economico, è inevitabile che comunque in uno scontro il veicolo economico riporti il danno maggiore.
1: Ma poi mi scusi, voi l'avete visto le telecamere?
2: Sì, noi abbiamo acquisito.
1: Ha visto che io avrei fatto retromarcia o cosa ho fatto, non lo so.
2: Guardi, mi faccia capire signora, così non le rubo tanto tempo. Lei non è intenzionata a pagare?
1: No, io per adesso no, io di fatto ho tempo fino al 20, da cosa mi ha detto la mia assicurazione, a produrre tutte le
2: non
1: le
2: è quello che
1: ho.
2: La sua assicurazione ha detto a noi. Comunque se lei non è disposta a pagare, io purtroppo devo farla parlare con il nostro avvocato
1: ma ci mancherebbe altro. Io
2: certo. No. Le passo l'avvocato Pistacchio, che si occupa del caso, e ne discute con lui. Round 2.
3: Buongiorno signora, sono l'avvocato Pistacchio, laureatissimo. Come sta?
1: Malissimo, comunque va bene così. Ci
3: allora
1: avanti,
3: senta,
1: dai.
3: Guardi, io ho avuto modo di guardare la sua pratica al volo, però da quello che mi risulta, signora, lei deve pagare circa...
1: Ma non devo essere io comunque, deve essere la mia assicurazione. Dunque i danni...
3: Sì, però questo ovviamente, signora, come ben sa, incrementerà la sua polizza e poi tutta una serie
1: no,
3: di...
1: No, ma aspetti, allora lei mi sta chiedendo soldi in nero?
3: Beh, signora,
1: mi faccia capire.
3: Signora, in nero, adesso non usiamo termini compromettenti.
1: Blocchi tutto. Mi dispiace.
3: La prego.
1: No. Ho già capito. Ero già convinta che era una truffa e adesso sono ancora più convinta.
3: Ma come
1: che
3: si permette,
1: truffa.
3: Signora? Quale truffa?
1: Buongiorno.
3: Ma buongiorno un cazzo, signora, mi scusi. Quale truffa? Pronto? Sta scellerata, ubriacona, basta, richiama subito sta bastarda.
0: La signora si è incazzata come un antilope. Per recuperarla chiamiamo il figlio e gli diciamo di provare a calmarla. Altrimenti il famigerato avvocato Pistacchio sarà costretto a farle una querela penale forte per guida in stato di ebbrezza. Dopo una mezz'ora la richiamiamo per scoprire se è più predisposta a collaborare. Round 3.
3: Pronto?
1: Buongiorno, mi dica, chiedo scusa.
3: Signora Mariangela, capisco che sia un po' nervosa, siamo tutti un po' nervosi, siamo vicino alle vacanze, quindi...
1: No, ma non è vacanze, perché devo passare un esame a tutti i costi e allora sono un po' fuori,
3: Capito. Però, allora, noi abbiamo fatto un po' di ricerca, lei sa che l'Aldi di Fossano è munito di telecamere di sicurezza. Noi,
1: ma tutti.
3: Ecco, abbiamo avuto anche una sua amica, presumo sia una sua amica, la signora Marisa, che ha fatto anche da testimone. Signora, questo...
1: Marisa, e chi è?
3: Questo
1: Marisa,
3: rimane fra me e lei... Ok, rimane fra me e lei. Mi hanno detto, sta persona ci ha detto, che lei quando esce, fa la pausa insomma dai suoi corsi, si fa due cicchetti, insomma due birrette, e lei quel pomeriggio lì l'hanno vista barcollare verso la macchina, ha fatto questa retromarcia, ha picchiato dentro la Jeep, ci ha sparato sti 5.700 euro di danni, deve capire, e poi se ne è tornata a scuola. Cioè il danno è molto importante, non so se ha visto le fotografie dell'auto.
1: No, nessuno mi ha fatto vedere niente.
3: Arca miseria, la macchina...
1: Come ho già detto... nessuno mi ha fatto vedere niente, io non ho neanche un documento in mano.
3: Signora...
1: Non posso dire niente.
3: La macchina è cartocciata, cioè voglio dire, se lei si beve due birrette e poi mi fa ste retromarce così al Castle McCormick, capisce che...
1: Sì, comprendo.
3: Allora, intanto mi deve abbassare un po' il gomito, perché sennò i danni diventano maggiori.
1: Cioè, ma voi volete poi un bonifico, qualcosa?
3: No, non noi, signora. Lei dovrebbe, se vuole,
1: la mettiamo
3: in contatto con la vittima e si metterà d'accordo.
1: Sì.
3: Le paga magari metà danno direttamente, è tutto in chiaro, signora. Mica stiamo parlando di nero, robe varie. Lei prima parlava di nero, noi assolutamente no.
1: Allora dia il mio numero a questa persona e ci metteremo d'accordo. Io qualcosa magari glielo posso dare, la rivalenza coprirò poi l'assicurazione.
3: Le ripasso il funzionario e così si mette senna e si mette d'accordo, d'accordo? Round
1: 4. Ribuongiorno
2: signora. Allora, come penso abbia pattuito con l'avvocato, sono 5.700 euro, di cui 2.350 vanno corrisposte direttamente al nostro cliente.
1: Sì.
2: Ok, il nostro cliente si chiama Marco Mazzoli e lei è nello Zoo di 105.
1: Allora avevo ragione prima di incazzarmi come una bestia.
2: Signora, è uno scherzo di suo figlio.
1: Sì. Ecco perché che gran figlio di buona donna.
3: Vabbè, suo figlio, signora. Cioè.
1: Vabbè, va, lasciamo perdere, va.
2: Si è spaventata, signora?
1: No, spaventata no, incazzata sì, però.
2: Perché è incazzata, signora?
1: Ma no, ma perché, cioè, vabbè, io pure ho telefonato alla mia assicurazione, fate un po' conto voi cosa ho combinato, vabbè, va.
2: Vabbè, non si preoccupi, signora, la spolperanno fino al midollo.
1: Grazie.
2: Salve.
4: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti dettagli.
5: Nome, cognome, numero telefonico, comune di residenza,
6: hobby,
5: passioni segrete,
6: luogo di nascita,
5: manie,
6: cibo preferito,
5: viva la figa!
4: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Parliamo ancora di violenze sessuali. Oggi è il turno di Fausto Brizzi, regista italiano, dove decine di ragazze denunciano violenze da parte sua in cambio di partecipazioni in dei film. È stato già soprannominato in western italiano, ma nessuno lo conosce. Chiediamolo a Siri, voce neutrale di tutti noi. Siri, chi è Fausto Brizzi?
9: Cerco Alex Britti.
8: Ma come Alex Britti? Ho detto Fausto Brizzi.
9: Cerco Aldo Fabrizi.
8: No, forse non hai capito. Fausto Brizzi.
9: Cerco Fabrizio Frizzi.
8: Ma no! Ho detto Fausto Brizzi, il regista.
9: Cerco Pacciani.
8: Ma cosa c'entra Pacciani? Brizzi è un regista, non uno stupratore.
9: Cerco un...
8: Ma come un...
9: Cerco Bo.
8: Ma come Bo?
9: Cerco... Non so.
8: Ma come non so? Ha fatto notte prima degli esami. Natale a New York, Natale in crociera.
9: Cerco film di merda.
8: Ma insomma, non sono mica film di merda, eh. Hanno sbancato.
9: Cerco anche Maccio Capatonda in italiano medio ha sbancato.
8: Eh beh, in effetti. Forse hai ragione tu.
9: Ho sempre ragione, capito puttanella?
8: Ma...
9: Stai zitto.
8: Scusa, Siri.
9: Taci, merda.
8: Cosa
9: ti... Puttanella di merda.
8: Ma basta! Zoccoletta. Ma insomma, anche tu, basta!
9: Puttanella da 1000 lire. Merda.
6: Radio 105.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iene, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre queste cose.
5: Il direttore di Rete 4 è cazzo c'è.
2: Perché sa Mediaset. Però dicono, dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica.
6: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
7: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
6: Minchia come ci piace!
7: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. Italiani, è arrivato il momento di scoprire chi sono i più incazzosi della nostra penisola. Lo Zoo di 105 presenta L'Incazzodromo. Una sfida epica tra tutte le regioni d'Italia e un solo vincitore. Due regioni al giorno messe a dura prova. Quella più incazzosa vince. E potrà sfidare un'altra regione il giorno dopo, per poi aggiudicarsi il premio di regione più incazzata d'Italia. L'Incazzodromo. Oggi si sfidano
2: Marche versus Lazio. Voci per fare incazzare Richard Benson, il chitarrista pazzo.
3: Pronto?
4: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
3: Guardi, io credo che lei abbia sbagliato il numero.
4: A me?
3: Ma guardi che io non mi pare di conoscerla, eh?
4: Andiamo avanti con Cyril Archer!
3: Prego?
4: Mike Terrana! Il disco nuovo!
3: Ma lei chi è, scusi?
4: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
3: Ma ecco, io continuo a non capire, mi dispiace, ma io c'ho i miei nipoti qua, non posso trattenermi in conversazione. Se lei mi vuol dire chi cercava, io le dico che ha sbagliato. Se poi vuole continuare a scherzare, allora la devo salutare cortesemente.
4: Non vorrei pensare a quello che te postessi.
3: Che cosa?
4: Non vorrei pensare a quello che te postessi.
3: Che significa? Che lingua parla lei?
4: Quello che te postessi.
3: Che significa? Beh, guardi, io
4: se
3: la
4: potesse
3: devo...
4: succedere.
3: Ah, va bene, senta, io ho i miei nipotini che devo curare perché è l'ora del pranzo.
4: Tu covi l'invidia, tu
3: la
4: covi
3: salute.
4: Il livore.
3: Ma di chi?
4: Capito, perché se tu te comporti così significa che dentro tu covi il male.
3: Beh, guardi, io ho la mia età.
4: Capito?
3: E francamente la ringrazio dei suoi complimenti. Buona
4: finché
3: giornata.
4: Finché non t'avrò distrutto totalmente.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Adesso chiamiamo il Lazio.
5: Pronto?
4: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
5: Ma chi è?
4: A me?
5: Ma chi è?
4: Brutto, squallido, schifoso.
5: Ma che cazzo sei?
4: Ultimo degli esseri umani. E sai quello che ti meriti. E sai quello che ti meriti.
5: Ma chi
4: capito?
5: Ma che cazzo sei, io? Oh?
4: Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
5: Ma di che cosa stai? Ma chi sei, io? Oh?
4: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
5: Ma che cazzo sei, coglione?
4: Capito? Perché se tu te comporti così significa che dentro tu covi il male.
5: Coglione, chi sei? Allora io mo ti dico una cosa. Adesso vado subito ai carabini, immediatamente.
4: Capito?
5: Immediatamente. O mi dici chi sei, perché hai, potresti aver sbagliato numero e in questo caso non me ne frega niente.
4: Chiaramente non muori, però.
5: Ma che stai dicendo, coglione?
4: Tu covi l'invidia, tu covi il livore.
5: Ma che cazzo dici, a coglione?
4: Andiamo avanti con Cyril Archer!
5: Ma che stai dicendo? Amato scemunito!
4: E sai quello che ti meriti.
5: Ma tu sia sa quello che ti meriti, a coglione!
4: Brutto
5: ma io
4: rotto
5: il cazzo! Ma chi sei? Vediamo i carabinieri col cellulare, per favore.
4: Ultimo
5: dei vediamo i carabinieri col cellulare.
4: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che ho io? Politiche, dei carabinieri, di polizia, di tutta altra genere. Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
5: No, non attacchia!
4: E ti seguirò fino alla fine, finché non t'avrò distrutto totalmente.
5: Coglione testa di cazzo!
4: Si è risolto tutto con una telefonata.
5: Tu sei un coglione testa di cazzo!
1: Grandissimi! Oggi, nell'Incazzodromo, si sono sfidati
2: Marche versus Lazio.
1: Ed ora i nostri giudici di gara dovranno emettere i propri voti. Pronti? Votate! I più incazzati di oggi sfideranno una nuova regione domani nell'incazzodromo.
0: Lo Zoo di 105.
6: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
7: Eccoci qua, finalmente Insider è in onda su Rai 3. Due Rai in più di chi lo CS di Pino Insegno, che si è pure tagliato la barba perché gli puzzava di culo di ministro. Io invece la barba la tengo e sapete di cosa puzza? Di pucchiacca, sient, annusa, è ancora fresca. E stiamo qua per conoscere da vicino uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo, un marchio che ci ha fatto guadagnare tanti soldi, soprattutto a me, la Camorra. Se non c'era la Camorra oggi scrivevo gli armoni per le tardone, con la pucchiacca a tracchiulella, che guardano chi lo cesti Temptation Island. E invece sto qua, in televisione, pagato da voi. Meglio non bucare da Elodie.
6: Insider.
7: Concedetemi soltanto un attimo per inspirare rumorosamente e fare il mio iconico sguardo assorto che fa aumentare la suspense e bagnare le pucchiacche sapiosessuali delle ZTL. Ecco, fatto. Sento già sgocciolare sui divani. Mo' che ho smesso di sembrare uno sorpreso a cagare sotto un cavalcavia, possiamo iniziare il nostro percorso, un lungo cammino che ci porterà a scoprire come si diventa mafioso. Praticamente un tutorial, così tutti potrete farlo a casa e io potrò scrivere altri libri e fare altre trasmissioni. Questa si chiama Economia Circolare, segnatevelo. E questo percorso lo faremo in compagnia dei peggiori uomini di merda, al 41 bis, tirati fuori dalle latrine delle carceri più fetenti del nostro paese. Mica quei quattro strunzi inzivati che vanno dalla Fagnani a dire io mi sento gatto, io mi sento pantera, io songo nu serpente, mocca all'arca di Noè. No, noi teniamo i criminali veri, originali, non taroccati, che a Napoli non è una cosa banale. Stasera è con noi Don Pasquale Squagliachiumma, detto Osilchepil. Buonasera, Secchio di Lota.
8: Buonasera a lei, dottore Saviano. Vedo che non l'hanno ancora sparato.
7: Cominciamo dal suo soprannome. Osilchepil, così violento, così atroce. Perché?
8: Che lei è una cosa di famiglia, dottor. Mio padre se strappava Epile da Opiet, mio nonno puro, e pur anche mia madre, che teneva certe zizzone pelosissima.
7: Mannaggia, Opate Turk, è terribile.
8: Sì, sì, terribile. Quando mi allattava dovevo continuamente sputare i peli dalla bocca. Però questa roba dei pili è proprio forte dentro di me. Pensa che 4 anni fa, al concerto di Gigi D'Alessio, maggio strappate in un mazze pile che pareva un'insalata. Pili di cazzo lunghissimi e ricciutelli.
7: Mostruoso.
8: Poi gliel'ho cacciata in faccia a Gigi mentre cantava Tu che ne sai. E per un quarto d'ora sembrava o concerto di Caparezza.
7: Bene, bene. Che alla gente piace quando siamo raccapriccianti sul servizio pubblico. Raccapriccianti come il ruolo che lei ricopriva nella criminalità organizzata. Che cosa faceva?
8: Io facevo l'autista, dottor. Guidavo l'ufurgona.
7: L'ufurgona, dunque un veicolo veloce, compatto, adatto a rapimenti, incursioni, attentati.
8: No, no. Mozzarella, carciofole, patane, a volte pure qualche sacco di farina per le pizzerie.
7: Chiaro, narcotraffico. Dunque spostava grandi quantità di coca.
8: Coca, birra, pure vino, ma non tante quantità, qualche cartone. Ma più che altro puparuoli, percoche. Le cose che mi chiedevano la famiglia.
7: Certo, tutti i carichi in codice che venivano gestiti dalla famiglia di Lauro per la quale lei ha ucciso. Brutta merda.
8: Ha stato un incidente, dottor.
7: Un incidente, o fratello Katz. Quanti ne ha fatti fuori? Lo dica, figlie Zoccola, lo dica.
8: Uno solo, dottor. Tale Caivano Michele. L'aggio tirato sotto in retromarcia. Uscendo a nu parcheggio in divieto di sosta. Ogni volta che c'è penze mi viene da strapparmeli pile. Quelli del petto. Guarda. Ai ai. Ah.
7: E che fedenzia. Ma avrà fatto qualche rapimento, qualche estorsione, che ne so, un pacco bomba di un cadavere sciolto nell'acido.
8: None, dottor. Furgona e pili tutte iurne.
7: E che cazzo, un petardo in un cestino, un calcio nei coglioni a un prete, niente?
8: A giurite di no, dottor. Ma che siete muto spastico?
7: E non ti vergogni?
8: No, no.
7: Ominicchio, Lota, ma come si fa, dico io, alla tua età? Neanche una strage, una cacciavitata nel fianco ad un padre di famiglia. Ma che uomo sei, merdo.
8: In che senso, merdo? Non è nemmeno italiano.
7: Dai, cazzo, levatemelo dai coglioni prima che gli spezzo i pollici e mandate qualcuno a scattare delle foto ai suoi figli quando escono da scuola. A da papà chiusto sgar. Stu strunz. Insider.
0: Radio 105.

0: Biaci. Oggi parliamo di Nicola Savino e del suo ormai famosissimo mignolo. In una recente intervista lui racconta che quando era neonato un'infermiera per errore gli avrebbe tagliato il mignolo destro, che non fu più possibile ricucire. Molte persone non hanno creduto a questo suo racconto, tanto da far scoppiare un vero e proprio caso. Ma noi abbiamo l'unica voce capace di rispondere senza nessun pregiudizio, l'unica voce neutrale, Siri. Chiediamola a lei. Siri, cosa ne pensi di Nicola Savino?
1: Cerco Moncherino.
0: Ma non Moncherino, ho detto Nicola Savino.
1: Cerco Capitano Uncino.
0: Ma cosa c'entra Capitano Uncino? Ma poverino, gli manca solo il mignolo, può fare qualsiasi lavoro.
1: Cerco, sì, può lavorare in barca, può fare il mozzo.
0: Ma come il mozzo? Guarda che ha fatto una bella carriera, anche senza mignolo.
1: Cerco, lecco i culi di Linus.
0: Ma senti, Sirin, Savino non lecca i culi. Anzi, è bravo e ha fatto carriera. Non ha dovuto fare l'arrampicatore sociale per arrivare dove è adesso.
1: Cerco, arrampicarsi Savino? Senza mignolo? E magari adesso mi dici anche che il suo mito è Jovanotti. E la sua canzone preferita è GVM5?
0: Ma basta, ma povero!
1: Savino non ha il mignolo.

0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
1: Sabato hanno sparato l'ex presidente Trump durante un comizio in Pennsylvania. È stato ferito di striscio ad un orecchio. Le immagini hanno fatto il giro del mondo. Le indagini sono ancora in corso, ma ormai appare chiaro che naturalmente sarà lui il prossimo presidente degli Stati Uniti, poiché la mano di Dio lo ha protetto da questo colpo vagante. Già Biden non se la passava bene, diciamo che questo è la pietra tombale sulle prossime elezioni americane. Naturalmente c'è chi dice che l'attentato se l'è fatto da solo. La gente soprattutto si chiede: com'è possibile che il servizio di sicurezza di un ex presidente abbia fatto appostare su un palazzo a 100 metri uno con un fucile di precisione? Voglio sentire però da voi che cosa succederà adesso nel mondo dopo l'attentato a Trump. Apriamo le linee. Apriamo con Elvio dalla Puglia. Vai Elvio dalla Puglia, vai. Donald Trump.
2: Visto, ma a me non me ne frega un cazzo, perché tanto noi qua, la campagna.
1: La campagna.
2: Fa caldo. Puglia, 40 gradi. Certo. Che cazzo ne frega quello che
1: però,
2: hanno sparato.
1: Sì, dico, però questo influirà molto sugli equilibri internazionali, sulle prossime elezioni americane, non pensa?
2: Beh, io spero che abbassino la benzina, perché qua veramente diesel. Ma che quei bastardi sono tutti complottisti, aumentano il prezzo, noi qua stiamo a fare. Non si può fare niente.
1: Sì, questo posso essere d'accordo con lei, che voi faticate come le merde perché siete dei poveracci.
2: Trump, secondo me, lo sparano di nuovo.
1: Di nuovo? Faccia una previsione.
2: Perché sì, ci hanno fallito la prima volta, là poi sta Biden, che quello, manco le scale riesce a salire.
1: Ecco.
2: Poi altre giornate non fanno vedere manco niente.
1: Niente.
2: E cioè quello che viene sparato, gli fanno il buco all'orecchio.
1: Ecco. Ha fatto un piercing Donald Trump, ha fatto un piercing.
2: Chissà, ma poi quello, poi si fa il piercing all'orecchio destro, si sembra pure il cione.
1: Certo, giusto, anche con quei capelli cotonati, effettivamente.
2: Vabbè, là devo andare in Turchia, che poi io devo andare, che sono pure pelato.
1: Pure lei è pelato, ma lei però non ce l'ha i soldi di Trump per farsi i capelli.
2: Magari, c'avevo i soldi di Trump, mica stavo qua a fare i pomodori.
1: Ecco, allora faccia così, prende un bello rotolo di scotch da pacchi, si strappa i peli del cazzo e se li mette in testa, tanto la testa di cazzo ce l'ha già. Arrivederci. Andiamo dal grande Lota da Napoli. Ciao Lota, vai su Trump, a ruota libera, vai.
3: Ah, povero Dio, l'hanno sparato in dei vecchi. Ma tu secondo te ci credi?
1: Perché?
3: Secondo te sparano a un cristiano, quindi in dei vecchi.
1: Perché no?
3: In dei vecchi.
1: Perché no, scusa? Cosa?
3: Oh, sai che c'ho la Biden per vincere? Ad amori?
1: Sì.
3: Ad resuscità?
1: Sì.
3: E proprio presimo a vincere.
1: Sì, ormai non vince più. Ma cosa succederà però con il Trump bis? Cosa succederà?
3: Non me ne passo manco un cazzo.
1: Sì,
3: ma c'è di schifo all'America e tutti gli americani e tutta l'Europa e tutto quanto. Lì sono che per la Cina, per la Russia, per Cuba.
1: Ah, certo. Le dittature. Ti piacciono le dittature? Le dittature,
3: Quando mai esistita la democrazia in America? Quella è una ditta democrazia.
1: Di chi?
3: Io sono per Palestina, per la Palestina, capite voi?
1: Va bene, allora vai là a colazione, vai, così ti passa la voglia, ciao. Naturalmente l'attentato a Trump ha scatenato i complottisti e noi abbiamo per fortuna l'onore di poter ospitare nel nostro programma Mandracone, che è in contatto con il Talpa, un agente segreto.
4: Ebbene sì, ho visto ieri sera il mio caro amico Talpa, ricordo che fa il netturbino.
1: Sì.
4: Praticamente venerdì lui è andato a fare il giro dell'umido fuori dalle solite logge massoniche, però questa volta ha visto che c'erano delle macchine parcheggiate fuori targate RT, rettiliani ovviamente.
1: Rettiliani, la targa dei rettiliani. Ripetiamo, qual è la targa dei rettiliani?
4: RT,
1: ok.
4: RT, rettiliani. Ci hanno riprovato, diciamo, a emulare una cosa alla Silvio Berlusconi, grandissimo.
1: Al lancio
4: del Duomo in testa.
1: Certo, sì, me la ricordo.
4: Ci hanno riprovato all'americana, certo. un fallimento. Alla Silvio Berlusconi, grandissimo.
1: Al lancio
4: del Duomo in testa.
1: Certo, sì, me la ricordo.
4: Ci hanno riprovato all'americana, certo. un fallimento, un fallimento.
1: E sa,

0: davanti alla morte lui fa vedere che non molla un cazzo, alza la mano, in realtà è si è tagliato l'orecchio, come quando vai dal parrucchiere, sì, e non fa attenzione, ti taglia un pochettino.
1: Quindi lui nel momento in cui si abbassa si taglia da solo l'orecchio con cosa?
0: Bah, potrebbe essere con una lametta,
1: tipo la rettore, ma invece che
0: la rettore, dammi una lametta che mi taglio l'orecchio.
1: Chi è che ha deciso tutto questo?
0: I rettiliani. Questo qua è un colpo dei rettiliani per far sì che Trump abbia più visibilità e credibilità, certo, e gli hanno fatto fare questa sceneggiata.
1: Cosa succederà a breve?
0: Il Talpa mi ha detto che questo è l'equivalente dell'omicidio di Sarajevo, sì, dell'attentato.
1: Sì.
0: E da qui a pochi mesi i rettiliani si stanno già organizzando nei sotterranei delle città per fare una risalita in grande stile.
1: È la terza, dimmi la verità, dimmi solo questo, poi chiudiamo. Sta arrivando la terza?
0: Sta arrivando la terza.
1: Ciao Mandracone, ciao Mandracone, ciao Mandracone,
0: ciao
1: Mandracone,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio,
2: figa merda,
1: amico mio, God bless America.
2: Lo sapevo che le telefonate c'era tue. Non vuoi sa rompermi i coglioni.
1: God bless America, amico mio.
2: Non sa rompermi i coglioni, maledetta merda.
1: Forza Trump,
2: che tu mi dai fastidio, porco.
1: Forza, fight,
2: non
1: fight.
2: Non rompermi i coglioni.
1: Anche tu con me, amico mio, urla, fight, fight.
2: Non c'è amico tuo un cazzo.
1: Signor Sacchiotto,
2: non rompermi i coglioni.
1: Sei il piccolo peluche
2: allora,
1: del mio cuore.
2: Allora, sta zitto, sto parlando io, no, quando parlo io, pare ascoltare, brutta merda.
1: Va bene.
2: Pensami, tu sei, rompermi i coglioni.
1: Non mi fai parlare.
2: Porco di un... Devi solo dirmi chi ti ha dato questo numero.
1: Allora,
2: quando tu mi darai questo numero parleremo tranquillamente.
1: Allora,
2: brutta
1: pasticcino,
2: brutta merda d'ononto, maledetto, unto e onto, porco.
1: Ok, dolce stellina, facciamo un accordo, se tu mi dai...
2: Non serve, niente, dirmi dolce stellina, merda, merda.
1: Piccolo arcobaleno del mio cuore, facciamo un accordo.
2: Maledetta merda, infame, brutto bastardo.
1: Ascolta,
2: sei infame, maledetto.
1: Ascolta,
2: sei un coligno, bastardo.
1: Allora, ti do il nome della talpa se tu mi fai una disamina su quanto accaduto a Trump, vai.
2: Siamo su... Ma c***o, stai rompendo i miei coglioni, merda.
1: È così che funziona.
2: Non stavo mettendo per il culo, sto mettendo uno a te per il culo.
1: Dai,
2: bastardo.
1: Che lo sai come funziona?
2: Il nome e il cognome.
1: Lo sai? Lo sai come funziona?
2: Non ho nessuna disamina da fare con te.
1: Lo sai come?
2: Bastardo.
1: Lo sai come?
2: Bastardo.
1: Lo sai come?
2: Io non faccio parte del tuo circo.
1: Ma cosa?
2: Maledetta merda.
1: Scimmia maestrata.
2: Sei una merda che te conduci.
1: Sei la...
2: Coi temi che te tratti.
1: Sei la scimmia maestrata del mio circo. Sei la tigre che salta nel cerchio di fuoco.
2: Ma sei una merda infame. Devi dirmi chi ti ha dato il mio nome. No, Trump.
1: Prima
2: Trump.
1: Allora non entra.
2: Trump.
1: Non hai niente da dire.
2: Le elezioni americane.
1: Sei vuoto, sei vuoto.
2: Tutte, vuoto. Ogni volta che ci sono le elezioni succede qualcosa.
1: Sei vuoto.
2: In America, prima lo sono i gemelli, adesso attentato a Trump.
1: Quindi da qual è la tua teoria? Che le elezioni americane sono inficiate?
2: No, la mia teoria è che mi dai nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero in fondo, maledetta merda.
1: Ma vedi che sei vuoto.
2: Infame, maledetta merda. Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
1: Va bene, va bene. Un accordo è un accordo, biscottino. Allora, il numero me lo ha dato...
2: Biscottino.

0: sì. Il scotello non arrivati. Ti voglio fare la fine che fece. Ciao bello Bruno. Maledetta merda. Morirei male.
1: Io ci ho provato. Ho provato a intavolare con lui un dialogo e mi ha coperto di insulti. E questa è la più bella notizia del mondo. L'unica notizia più bella poteva essere che a Trump lo pigliavano. E invece l'hanno mancato. Sto scherzando, chiaramente, sto scherzando. Non si augura la morte a nessuno. O quasi.

Lo Zodi 105.

0: Passaggio a Nordazzo.
1: Benvenuti ad una nuova stagione di Passaggio a Nordazzo, la rubrica settimanale pomeridiana con il sapere. Il viaggio di oggi ci porterà a romperci il cazzo con più argomenti, ma alla fine la domanda che rimarrà peritura in tutta la nuova stagione sarà sempre la medesima. Che cazzo di fine hanno fatto gli Etruschi? Chi cazzo erano? E perché i tombaroli si sono scopati tutte le tombe e

0: i nostri archeologi laureati non ne beccano una manco a caderci dentro? Ecco alcuni degli argomenti che tratteremo in questa puntata. Ascoltate il doppiatore mentre mi rimetto a posto l'uccello nel pantalone di due taglie più piccole, che tanto mi hanno reso celebre al pubblico femminile sui social, e sputo del testosterone in questa tazzina per donarlo agli uomini impotenti.
1: Nella puntata di oggi di Passaggio a Nordazzo...
2: Alcuni ritrovamenti nella piana di Giza dimostrerebbero che nell'antico Egitto le donne avevano la fica a micio.
1: E ancora...
2: Mentre alcuni video sconvolgenti della Marina Militare americana mostrerebbero alcuni velivoli non identificati inseguiti dai potenti caccia della stessa e incendiano l'opinione pubblica sull'eterno dilemma sulla presenza di vita su altri pianeti, uno scienziato di Boston ipotizza che alcune forme di vita potrebbero esistere, ma non a base di carbonio e acqua, ma di ammonio e acqua. Ciò farebbe presupporre che alcune civiltà aliene possano puzzare di s**ra.
1: E inoltre...
2: Faremo un viaggio in Namibia a verificare di persona che non ci sono pub irlandesi.
1: E poi...
2: Sulle tracce di Van Gogh, il celebre maestro impressionista che si è staccato un orecchio per amore. Incontreremo i suoi discendenti per prenderli per il culo nuovamente per i suoi capelli rossi a distanza di 120 anni.
1: E perché no?
2: La Super Tennez è veramente la birra dei fattoni? Un viaggio straordinario tra tutti i porchettari della provincia di Milano a fissare le narici di chi finge di mangiare un panino con la cipolla e la salamella alle 5 di mattina, mentre smandibola pesante, per poi fingerci improvvisamente della Digos in borghese e coglierne gli sbalzi cardiaci per lo spavento.
1: Ed infine...
2: Robotica ed ecosostenibilità. Dal Giappone la notizia del primo robot incapace di sostenere un esame di terza media, che presto potrebbe prendere il posto dei dipendenti delle poste di tutto il mezzogiorno italiano.
0: Cazzo, che puntatone! Bene, e mentre proseguiamo con la prima clip, io stringerò un pelo la cintura al collo mentre mi masturbo, per dimostrare che il soffocamento aumenta il piacere durante l'orgasmo. A tra poco!

0: Assaggio a Nordazzo.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
5: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
4: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh? Cosa sono? Un carabeo scargolare?
6: Uno scarabeo stercorario.
4: Scarabeo scarcolare?
6: Ma che scarcolare?
7: Stercorario.
4: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
6: Stercorario.
7: Stercorario, quasi.
6: Lo sterco, dallo sterco.
4: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
7: È fuori orario, sì.
4: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
6: No, è stercorario.
4: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
7: Stercorario.
4: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam, al murtega, dai!
5: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
4: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
5: È un'enorme arachide!
4: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
5: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
4: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
8: Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie. Guarda.
8: Che? Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie.
8: Non insalata.
9: Che cazzo è?
4: Eppure salata in superficie.
8: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
4: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
10: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
11: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
12: No, ma cosa stai dicendo?
11: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
12: Sauro?
11: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
13: no,
11: la vita!
13: No, non è lava, è Raven!
11: Un ponte per Raversburg?
13: Raven!
11: Un ponte per Ravensburg per la vita.
13: Sburger.
11: Sburger per la vita.
10: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
15: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
13: Fiore Amaro. Fiona un cantante.
12: May.
13: Fiona May.
11: Fiona May.
13: Fiona.
11: Fiona May.
13: Fiona.
11: Fiona May. Forrest Gump.
12: Gampa. Gump.
13: Gump.
11: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
16: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
17: È facile, sei intuitivo.
11: Allora... Pim pim pim pim pom pim.
13: No, pom pim.
11: Allora, oh.
13: No.
11: Animaletto. Pim pet petenusa.
13: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
11: Pim pet nusa.
13: Pim petenusa.
11: Pim petenusa.
12: Pim petenusa.
11: Pim petenusa.
12: Pim petepam.
11: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
13: No, Ravensburger Terabitia.
11: Ravensburg della vita.
13: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
11: Ravensburger.
13: Ger.
11: Ravensburgen. Pim Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
12: Non è Ravensburg teravidia.
11: Ravensburg.
13: Der.
11: Teraviba.
13: No, teravibra.
11: Teravita.
13: Teravita.
11: Oh. Ravensburgent.
12: Ravensburgent.
11: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
18: No, no, non è Ravensburg. Non
19: è... Ascolta, è meglio fare una repubblica.
20: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
19: A morte il monarca.
11: Anche voi.
2: 105. Lo Zodi 105.
7: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
21: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
7: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
21: La grande botta. Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
22: Ma chi è?
21: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito. Capito?
22: Capito.
21: Ho il Covid. Adesso sono 10 giorni qua, chiuso nel mio studio, con un synth modulare della Moog. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, Covid è stato sconfitto. Con un grande prodotto di Pablo Escobar, grande botta, un Big Bang, diciamo.
22: Vabbè, adesso stai bene.
21: Metodo Santino, con il Covid.
22: Okay. Bene, bene.
21: Capito?
22: Capito, capito. Sì, pronto.
21: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
22: Non ho capito chi è.
21: Santino.
22: Chi?
21: Ho fatto una botta di bamba.
22: Chi è?
21: L'ho curato.
22: Ma cagare, chi cazzo è?
21: Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito. Culo,
22: troia.
21: Capito?
23: Pronto.
21: Sono a casa col Covid.
23: Dimmi.
21: Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
23: Cosa vuoi? Cosa vuoi?
21: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
23: Cosa vuoi? Rompi il coglione alla gente? Picciu, va! Vada, va!
21: Minchia, baffo!
22: Ascolta, chi sei tu?
21: Ho il Covid-19.
22: Ascolta, vaffanculo e non sta a rompermi i coglioni, eh?
21: E praticamente...
22: Se non chiamo i carabinieri.
21: L'ho curato.
22: No, no, vai a fanculo. Pronto?
21: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
22: Cazzo me ne frega, mi stessi a casa col Covid, cazzito, e crepa, bastardo, figlio della puttana.
21: L'ho curato. L'ho curato.
22: Eh?
21: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
22: Cazzo me ne frega, mi stronzo.
21: E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
22: Che cazzo me ne frega, mi fiol di una troia.
21: Io non ho fatto
22: anche
21: i vaccini.
22: Anche se sei registrato, chi è col fiol di una puttana che si permette certe robe? E fiol di una certi che lei che spaccheria la testa? A tocchettini, coglione.
24: Pronto?
21: Minchia, baffo.
24: Pronto?
21: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
24: Pronto?
21: Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito. Capito? Con il Covid.
24: E chi sei tu?
21: Santino. Adesso sono 10 giorni qua, chiuso nel mio studio.
24: Questo numero come l'hai avuto?
21: Con un synth modulare della Moog. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto. Con un grande prodotto di Pablo Escobar.
24: Ma questi sono pazzi. Pronto?
21: Forse il Covid-19.5, perché
24: senti,
21: è un po' upgrade.
24: Senti questa telefonata, senti. Sono a casa col Covid, senti tutto. Da chi riprendono questi numero privato è uscito, senti.
21: Grande botta, un Big Bang, diciamo. La grande botta. Con un grande prodotto di Pablo Escobar.
24: Hai sentito che dice? Il Covid è stato sconfitto con un tanto prodotto di Escobar.
21: La grande botta.
7: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
21: La grande botta.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Liberté, égalité, in culo a te! E questo sicuramente è lo slogan più adatto da recitare in faccia a Marine Le Pen e alla destra francese dopo i risultati delle elezioni di ieri. Infatti, dopo l'Inghilterra passata saldamente in mano ai laburisti, anche la Francia, con una mobilitazione popolare mai vista prima d'ora, ricaccia nelle fogne, la marea nera francese che fino a qualche settimana fa esultava e pensava di prendere il potere in Francia e in Europa. Quindi i francesi si svegliano antifascisti, il popolo francese dice no all'estrema destra e quindi a conti fatti, insomma, a remare da quella parte sono rimasti 4 italiani e 2 ungheresi. E questa roba ovviamente durerà da domenica a lunedì, perché la gente cambia idea più spesso di quando cambia le mutande, ma per oggi è il momento di perculare tutti i fascioni che in questo momento sono lì nelle fogne a piangersi addosso. Apriamo la linea, voglio solo fascioni. Andiamo da Jimmy da Roma, vai Jimmy, apriamo con te, vai. Cosa ne pensi?
3: Che si gode. Cosa ne devo pensare?
2: Si gode, lei sta godendo.
3: Sì, Inghilterra e Francia rispondono al vento di sovranismo e di destra estrema che c'è in Europa e nel mondo.
2: E lei è contento di questa cosa?
3: Sono contento, nonostante Mélenchon non rispecchi molti miei ideali, ma molto perché? Di più Starmer in Inghilterra.
2: Perché? No, perché? Perché Mélenchon? Perché Mélenchon non rispecchia i suoi ideali? Perché?
3: Preferisco i riformisti e i liberali a una sinistra un po' più estrema rispetto a quella che vedo io, sicuramente non estrema.
2: Certo, quindi lei è una persona con il cazzo molto piccolo, quindi.
3: Esattamente.
2: Esatto, quindi le piace fare le cose a metà, diciamo. Lei mangia mezza pizza, beve mezza pinta di birra. Non le piacciono le idee chiare, lei.
3: No, preferisco le cose di via di mezzo.
2: È un po' un frociacchiotto lei.
3: Un finocchietto. Esatto.
2: Va bene, allora si sdrai su un piatto di pasta con le sarde e se ne vada a far culo. Arrivederci. A lei. Andiamo da Domenico da Catania, vai Domenico!
4: Allora, questo qua è il presagio che il mondo sta finendo.
2: Addirittura, come mai? Spieghi.
4: Il mondo nelle mani di questi pezzi di merda di sinistra, certo, andrà allo spazio, guarda, sono tutti gay, proci,
2: certo,
4: tutti arcobaleno, non c'è più una famiglia unita, non una cosa unita, che sono tutti gay, puppi. Poi,
2: ma perché scusi, gli etero non divorziano?
4: Ma cosa, caro? Allora, ascoltami, l'etica di famiglia, caro.
2: Qual è l'etica di famiglia? Quella dei 1000 femminicidi in casa all'anno, quella è l'etica di famiglia.
4: Ma cosa? Allora, ascoltami.
2: 1000 femminicidi.
4: Quando c'era il duce
2: era un secolo fa.
4: Tutti femministi, tutti. Ma va.
2: Cosa bisogna fare coi froci? Lo dica, cosa bisogna fare coi froci? Dica.
4: Secondo me li devono buttare nei forni.
2: Allora, secondo lei le persone omosessuali, spieghi?
4: Nei forni, nelle fornaci. Intanto gli smartphone e questi telefoni, intanto delle famiglie, devono essere aboliti totalmente.
2: Via gli smartphone dalle famiglie. Poi.
4: Capito? Via gli smartphone dalle famiglie. Poi si deve fare già a scuola un esempio pratico di famiglia, uomo, donna, che scopano e fanno figli. Cioè, due uomini non possono fare figli. È normale che una famiglia non possa nascere, capisci?
2: Certo.
4: E due donne come fanno a fare una figlia? Esatto. Oppure tu daresti mai un bambino in mano a due gay o a due lesbiche? Ecco. Cosa può nascere?
2: E invece lo diamo.
4: Questo si chiama il vizietto, caro. Non è più un'identità.
2: Poi, va bene, sui froci ho capito. Il punto di vista sui froci è chiaro. Andiamo con gli immigrati, forza.
4: Con gli immigrati tutti nei forni. Oppure gli spariamo nelle navi, così non entrano. Come fanno a Malta? A Malta gli sparano con mitra dalle navi, capito? Così vanno via lì.
2: I sindacati.
4: Sindacati, ok, facciamo che tutti quanti devono prendere gli stessi soldi, almeno 10 euro l'ora.
2: Aspetti, si fermi. Lei sta proponendo il salario minimo. Il salario minimo è una cosa di sinistra.
4: Non ci ha capito un cazzo,
2: se ne vada a fanculo. Patetico, non sa un cazzo. Quando ti toccano sui soldi sei morto.
4: È ancora peggio dei proci in bisessuale.
2: Perché sei povero, impotente, questa è la verità.
4: Sei povero e impotente. Ma dici un succhiacazzi, io non lo succo, e tu invece la succhi.
2: Povero e impotente. Io succhio i cazzi, ma li succhio su una Porsche. Arrivederci. Andiamo da Mandracone, che sicuramente avrà una lettura laterale di quanto accaduto in Francia. Andiamo a vedere.
5: Ovviamente tutte manipolate.
2: Manipolate. Perché? Spiegate.
5: Per creare un esercito di destra in tutta Europa.
2: In che senso?
5: È una vittoria, è una vittoria di facciata.
2: Ah, ok. Quindi la sinistra hanno lasciato vincere la sinistra per prepararsi a un golpe.
5: Sì, perché così quando loro sono belli all'opposizione si preparano a tutti i carichi, prendono tutta la popolazione.
2: Sì.
5: E li hanno dalla loro parte, sono belli carichi, poi fanno la presa di Parigi. e si riprendono.
2: La marcia su Parigi, la marcia su Parigi, scusa se ti correggo.
5: Sì, sì, la marcia su Parigi. Ho parlato con il mio caro amico.
2: Chi è?
5: Il Talpa, che lui è uno che... E lui fa il netturbino, però
2: lui
5: ogni tanto va a prendere la spazzatura,
2: sì,
5: sotto copertura nelle logge. E diciamo che ha intravisto qualcosina.
2: Cosa ha visto?
5: Degli scambi di sguardi, tra dei capi, destra, sinistra, incontri segreti che determineranno anche la terza guerra mondiale. Lo dico qui in anticipo.
2: Sì?
5: Ci sarà una terza guerra mondiale. È già stata decisa. Il vincitore.
2: Sì, chi è? Chi è?
5: Il vincitore è già stato deciso.
2: Sì.
5: Probabilmente vi dirò solo una parola.
2: Sì.
5: Andorra,
2: e benissimo. Non dire altro, non voglio che rischi per noi, Mandracon. Un abbraccio, ciao. E chiudiamo ovviamente con il parere più autorevole, quello più gustoso da ascoltare. Direttamente da Grayskull ci colleghiamo con l'amico mio. Amico mio, vive la France!
6: Ma porco, adesso ogni luni cane adesso! Dammi nome e cognome di chi che ti ha dato il mio numero.
2: Senti.
6: Subito, dammi subito il nome e cognome di chi ti ha dato questo numero.
2: Amico mio.
6: Infame bastardo.
2: Dammi, monami.
6: Io continuo, io con te. Ascolta.
2: Sì.
6: Io con te non voglio parlare.
2: Ma stai parlando?
6: Non voglio parlare.
2: Perché?
6: Ma è che devi rompermi i coglioni.
2: Perché puoi parlare con me? Che sono il tuo migliore amico.
6: Io ti voglio parlare di persona, smettila di chiamarmi.
2: Sono il tuo BFF.
6: Smettila di rompermi i coglioni
2: BFF,
6: per telefono.
2: BFF.
6: Infame bastardo.
2: Ma perché tu scappi sempre? Io sono sempre là, non ti vedo mai.
6: Infame maledetto cane, non sta a farmi boia nel sangue.
2: Senti,
6: sei ti che te scappi come un coneglio.
2: Ma cosa?
6: Infame.
2: Ma
6: scappi,
2: cosa?
6: Mi mandi la polizia,
2: ma
6: mi mandi
2: cosa?
6: Per portarmi via.
2: Ma
6: bastardo,
2: cosa dici?
6: Cane.
2: In tutti i teatri.
6: Vergognati.
2: In tutti i teatri. In tutti i teatri. In tutti i teatri. Sono in tutti i teatri.
6: Non sto parlando, io ascoltami.
2: Cosa?
6: E quando parlo io tu devi stare zitto.
2: Assolutamente no.
6: Porco d***ole.
2: Perché sei una persona pericolosa.
6: Scusa,
2: pericolosa. Pericolosa. Pericolosa.
6: Uno che salta fuori con le piramidi fatte dai marziani. L'elogio all'evasione. Gente che fa l'elogio all'evasione.
2: È un'opinione.
6: Perché che cazzo è trasmissione.
2: Io difendo difendo la libertà. Difendo la libertà.
6: Basta. Dai zitto. L'altro giorno ti ho scritto una e mi fai
2: Stai abbaiando.
6: Che cazzo di trasmissione conduci?
2: A forza di stare coi cani hai cominciato a abbaiare anche tu.
6: Ma facile l'elogio alla mafia, infame bastardo.
2: Bau. A forza di stare coi cani hai cominciato ad abbaiare anche tu. Sei solo a abbaiare, sei uno schnauzer. Non dici mai un concetto.
6: Maledetta merda, cane. Mi arrivi sotto. Ti stoprenderò vivo, cane. Ti toglierò il sangue. Ti farò brandelli la pelle. La carne la darò a mangiare come veleno ai topi. Infame maledetto, cane. Con le tue ossa giocherò a Shanghai. Devi morire.
2: Lo adoro. Che meraviglia. Avrei detto Domino io, perché le ossa sono di grandezze differenti, ma anche lo Shanghai ci può stare. Un abbraccio a tutti, ciao, andatevela a fare.
7: Radio 105.

0: ho avuto conferma che viene lo zio dal Massachusetts.
1: Ah, si è salvato!
0: E si è salvato!
1: Anche quello che pensi 184 kg!
0: Sì, ci facciamo una sorpresa!
1: Ci vorrebbe.
0: Che?
1: No, dica.
0: Ecco, Telegram!
1: No, dica. Ci vorrebbe un'idea per far sta.
0: Ah, ci vorrebbe. Un'idea!
1: Ho capito! Agita tartagliato!
0: Che?
1: Agita tartagliato!
0: Ah, adesso ho capito!
1: Cioè, ma vogliamo perdere tempo su sto fatto di.
0: Ha già accattato la torta!
1: Ma prima si sta una pasticceria!
2: Buongiorno.
0: Sì, piacere. Cosimo De Cillo. Sono padre della sposa. Sono qua con consuocero.
3: Buongiorno. Sono Capasquale Quagliarulo. Quagliarulo è finto 1945.
0: Padre dello sposo. Oi. Oi.
3: Ma come, scusa?
0: Ma perché?
3: Si è abbaciato il telefono.
0: Ma sono solo presentato.
1: Richiamo.
0: E che ce l'ha con napoletani?
2: Buongiorno.
3: Sì, pronto. Sono Capasquale Quagliarulo. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Per cos'era, scusi?
3: Allora, noi abbiamo fatto un matrimonio logo con mio figlio e la figlia del dottor Di Cillo. Allora, che il zio Salvatore viene e gli sposi ancora non lo sanno. E per cui abbiamo fatto una sorpresa.
2: Ho capito.
3: Ecco.
2: Ascolti, non so, ma dovete mandare questi regali, allora?
3: No, scelta che abbiamo fatto un babà. Che contiene a zia Salvatore.
0: Mi serve un dolce.
2: Sì. Beh, dolce, facciamo i mandorlato noi, non dolce.
0: Mandorlato?
3: Che resto un mandorlato?
0: Che è mandorlato, scusa?
3: È un'arma, sì. Che è?
2: Sì, non è una torta o un pandoro, ecco. È proprio mandorlato, fatto con le mandorle e il miele.
3: Cioè, mandorle e mele.
0: No, mandorle e miele, come gli ursi.
3: Ma che sono un gnomo io, scusi. Chi cazzo se le mangio le mandorle e il miele al giorno d'oggi?
0: Ma avete solo mandorlato?
2: Solo il mandorlato,
0: noi.
3: Ma senti, ma zio Salvatore, se puoi mettere in tuo mandorlato.
0: Quanto è grande sto mandorlato?
2: Ci sono delle stecchette oppure c'è la torta. Se vuole io le faccio avere magari per mail il catalogo con i nostri prezzi.
0: No, ma noi abbiamo un'esigenza particolare, signorina.
3: Cioè, non ha capito, signore.
0: No, non ha capito. Praticamente dobbiamo inguattare lo zio Salvatore all'interno del dolce.
2: Sì, io comunque se vuole le faccio avere per me così vede cosa abbiamo.
0: Anche lui sta a me, stava.
2: Perché altrimenti non riesce a vedere, a capire cosa...
0: Sì, ma sì, ma a me dammi il monofrego, un cazzo. Io voglio sapere se zio Salvatore si può velare in dalla torta.
2: Ma
3: no, nel senso... Ma come no, scusa, ma non si può mandorlare a Salvatore. Lei, signora, gentilmente, cortesemente, mi dovrebbe mandorlare lo zio Salvatore. Cioè, se viene lo zio Salvatore, che ha le 184 kg, viene da Massachusetts, arriva in tuo negozio e lei me lo mandorla.
0: Pronto? Ma il sabucchino!
3: Ah, fanculo, non ha capito niente.
0: E ci crede, e parla ubriaco, sei ubriaco.
3: Ma l'hanno spiegato buono.
0: E parla ubriaco, parla. Ha messo giù!
3: A facci tu calmo da strunzo, richiamo!
0: Ce parla un bucchino, ma mandare a fuori!
3: Che lo fatti che si mi fa un giro di parole!
0: E poi sono ducato!
3: La gente del nord va veloce!
0: E questo mi ha mandato a fanculo!
3: Ma buono, ma che lo fatti vedere se praticò? Chi se ne fottiamo?
0: Se rispondo io, comunque, tu cosa c'è?
2: Pronto, pasticceria!
0: Ehi, bucchino!
3: E sta calmo!
0: E mi ha fatto incazzare, ma mandare a fanculo a me!
3: E ci stato conci un momento!
0: Ehi, bucchino!
3: Chissà, la signora tiene che fare. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Sì. Uè, bucchino!
3: Ah, poi apri, così non si chiama, anzi. Pronto? Io sono Capasquale Quagliarulo, di Quagliarulo è finito 1945. Buongiorno.
2: Scusate.
3: Chi?
2: Parlate in due, potete parlare in uno così.
3: Parli, va.
0: Uè, bucchino!
3: Ah, vabbè, però
0: state. Ma ha fatto incazzare!
3: Ma non pigliare la conferenza con la signora.
2: Sì.
3: Ah, allora noi abbiamo fatto un matrimonio. Hai capito?
0: Sono colui.
3: Ma
0: fatto incazzare.
3: Ma che qua sta il consuocero mio, il dottor De Cillo, che giustamente un pochino si è arrabbiato per il contegno che...
2: Ma, scusate, e la torta per quando vi serviva?
3: Di aprile, maggio.
2: Sì, ma potete passare dal negozio voi?
3: No, ecco, no, noi altri siamo a Napoli.
2: Ma la torta vi serve a Napoli?
3: No, la torta ci serve coppulaga di carta.
2: Dove, scusate?
3: Coppo laghi di card. Che cazzo di laghi sta là?
2: Non so dove sia.
3: Ah, comunque, la carta non sa.
2: Però per le torte nuziali preferiremmo che passaste dal negozio.
3: Nuziali.
0: Ah, cedete che è zoccolo.
3: Ah, no, ma lo
0: è zoccolo.
3: Va, bui, sai che è zoccolo.
2: Scusate, non mi... Cioè, scusate,
3: sì.
2: Il napoletano lo capisco poco, però le parolacce le capisco.
3: Ah,
2: se avete voglia di perdere tempo, avete sbagliato.
0: Uè, Bucchino, stronzo!
3: Esatto.
0: T'ha già dice che la Bucchini, mamma!
3: Ha fatto incazzare.
0: Chi la stronza è merda!
3: Ah, buono, dici però.
0: Ma ha fatto incazzare! E che potevi fare sa?
3: Ma che li stava faticando, che ho lavoro
0: giù? Sta faticando un cazzo!
3: Pure tu che lo fatti, zoccolo, Bucchino. La gente se stranisce poi, no?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Elezioni europee, vento di destra in Europa, soprattutto in Francia. In Italia il partito di Giorgia Meloni cresce ancora un po', cresce però anche il PD. E sostanzialmente che cosa cambierà in Europa dopo il risultato di queste elezioni politiche? Un gran cazzo di niente, perché numeri alla mano, la maggioranza che governava prima in Europa continuerà tranquillamente a governare. Ma soprattutto, ancora una volta, fanalino di coda della partecipazione democratica, il nostro paese non arriva neanche al 50% di affluenza ai seggi elettorali. Questo vuol dire che un italiano su due se n'è sbattuto i coglioni delle elezioni europee forse più importanti della storia del nostro continente. Questo è un riflesso del nostro paese, un paese di individualisti che guardano solo il loro cazzo per contarsi i peli e non gliene frega una minchia assolutamente di niente altro. Ma voglio sentire voi sui risultati delle europee. Apriamo le linee, dai. Apriamo con il Lota da Napoli. Vai Lota, un commento a queste elezioni molto tristi per te, sappiamo.
4: Io sono contentissimo per la grande compagna Ilaria.
3: Ah, la pregiudicata, la criminale, ok.
4: Sì. E voi siete chi mi pregiudicate?
3: Chi? Voi chi? Io non rappresento nessuno. Io faccio la radio, non faccio voi.
4: Tu ti fatti vischiamare, tu e Vannacci.
3: Hai visto, Vannacci, 500.000 preferenze, 500.000,
4: hai visto? In Italia comunque c'è sempre spazio. Deficienti, come dice lui,
3: però
4: la fa mucca perché non mi fide, venga l'influenza, tu ciao, vate che va a capo.
3: Ciao, vattene a fanculo, curati, dai, ciao. Ti è venuta la febbre da quanto sei deluso dalle elezioni. Febbre da delusione, la febbre della domenica sera. Tu e Mentana ci vedete, un altro. Andiamo dal demone, il demone da Parma. Vai demone, vai, tutto tuo. Che cosa ci dici di queste elezioni?
5: Che non gliene frega il cazzo a nessuno dell'Europa.
3: Perché? Perché? Dica, spieghi.
5: Perché l'Europa
3: cosa?
5: È una farsa.
3: In che senso?
5: È stata fatta per fare una moneta unica, del resto non è un cazzo.
3: Però si decide tutto là alla fin fine.
5: Infatti. Infatti,
3: i soldi
5: per quello che non vanno a votare.
3: I soldi per i pezzenti come lei, i pezzenti arrivano tutti dall'Europa.
5: E a te?
3: Beh, io non ho bisogno di soldi, io sono pieno come un cocco.
5: Ma vai a cagare, che cazzo vuoi essere pieno, deficiente, sei pieno di merda, te la porca puttana.
3: Sono abbiente, la tua è la tipica frustrazione del nulla tenente, del poveraccio, che piange e dà la colpa all'Europa per il fatto di essere un fallito.
5: Ma guarda, ti dirò di più.
3: Sì.
5: Io i soldi ce li ho e certo. Non sto neanche cagato.
3: Fallito.
5: Dovresti vedermi il buco del culo. Ieri ho mangiato un chilo di ciliegie.
3: Sì.
5: Guarda, se mi mandi il tuo numero faccio la foto e poi te la mando.
3: Non è il mio tipo di perversione, a meno che lei non riesca a sparare i noccioli dal culo delle ciliegie.
5: Io li sparo tutto.
3: Benissimo, veda di autocolpirsi. Si suicidi così, come Gino Paoli, ma sparando noccioli dal culo. Arrivederci. Facciamo un salto velocemente su Mandracone con il suo mini editoriale. Vai Mandracone.
6: Pilotate dalla massoneria. Allora, si sono comprati i voti con i loro festini alle orge.
3: Chi si è comprato i voti?
6: La massoneria, ragazzi.
3: Sì,
6: dietro c'è la massoneria.
3: Ma i voti di chi, però? I voti di chi si è comprato la massoneria?
6: I voti di quelli di destra, dai, saliti. Poi anche il PD, una roba che nessuno si aspettava. Ma ti dico, l'assenteismo è la cosa più schifosa. Le persone che adesso stanno sotto il divano e vogliono il voto on demand, guarda, una roba.
3: Chi sono questi massoni? Chi sono secondo te?
6: Gente che si aggira con le toghe, teste di capra, cascate di sangue.
3: Sì.
6: Parole segrete per entrare prima di tutto.
3: Sì.
6: Si entra con una toga e si deve portare sempre un invitato.
3: Come in discoteca, poi, per entrare gratis con la fica.
6: Perfetto,
3: esatto.
6: Prima delle 9 non paghi. Dopodiché ti fanno una filiazione con riti di sangue, buchi sulle dita,
3: buchi
6: foto
3: sulle
6: di
3: dita.
6: Santini.
3: Ma secondo te anche le von der Leyen è un massone? Von der Leyen.
6: Ma certamente, ma è rettiliana.
3: Cosa cambia in Europa? Cosa cambia? Cosa succederà?
6: Non cambierà niente.
3: Non cambierà niente,
6: loro staranno lì, mangeranno, noi lavoriamo, facciamo le nostre cose.
3: Si baciano i buchi del culo, si bucano le dita.
6: Si baciano i buchi del culo, si bucano le dita, mangiano il gorgonzola con i cucchiai e con le dita. Un disastro.
3: Non cambia un cazzo.
6: Da domani non cambierà un cazzo.
3: Benissimo.
6: Dopo domani.
3: Grazie Mandracone, un abbraccio, ciao.
6: Ciao.
3: Sempre lucido Mandracone. Andiamo da Giacomino, grande esperto di politica internazionale. Vai Giacomino, un commento all'Europa.
7: Chi te è morto? Giorgia Meloni? Ha vinto?
3: Ha vinto il partito di maggioranza.
7: Ho visto. Che cagasse lo sangue del culo, barda.
3: Non ho capito.
7: Che cagasse lo sangue del culo.
3: Ma perché? Perché, scusa, sei così avverso al presidente del consiglio?
7: Bionda mammellaia.
3: Bionda mammellaia, barda. quarta, ma tu sei sicuro di quello che stai dicendo? E comunque
7: aveva detto che c'erano meno poveri in Italia, aveva dato la possibilità di avere meno poveri
3: meno
7: in Italia
3: poveri. Invece...
7: e chi è morto ancora io sei più povero.
3: Sì, si vede che tu sei l'ultimo che diventerà ricco, caro Giacomino.
7: Io mangio solo in estate quando mi faccio l'orticello, in inverno mi mangio un cartongesso. Adesso diamo 1.000 euro a tutti gli italiani che ne hanno bisogno. Io ne ho bisogno e mi mangio un truciolato di immobili, non ho capito.
3: Ma quindi non ti sento fiducioso, Giacomino, per questo nuovo corso in Europa?
7: No, non mi sento fiducioso, perché se mi tocca mangiare un pellet e andare avanti così, una merda.
3: Come un castorone, mangiare il legno come un castorone. Ma se ci fossi tu, Giacomino, se potessi decidere tu, la prima cosa che faresti, se tu fossi a capo dell'Europa, la prima cosa che faresti, vai.
7: Rado al suolo e ricostruisco, la cosa migliore.
3: Che cosa rado al suolo?
7: Rado al suolo, politica rado al suolo a zero.
3: Tutto.
7: Riparto, politici bolliti. E ripartiamo con l'Italia.
3: Sì, ripartiamo come?
7: Con le barrette del spermatozoi.
3: Un grande, ciao Giacomino, un abbraccio.
7: Ciao.
3: E chiudiamo velocemente con l'amico mio. Sicuramente sarà il suo il parere determinante su queste elezioni europee. Amico mio, buongiorno.
8: Ci sono molto maledetto, cane, lavate l'uomo amaro, bastardo.
3: Cosa c'è?
8: Figlio di troia, maledetta puttana, che tua madre che ti ha messo al mondo, che... porco, maledetto cane Cruciani.
3: Ecco fatto, come al solito sai solo insultare. Solo insultare, non sai un bene amato cazzo delle elezioni europee.
8: Te lo prometto che arrivo lì. Niente. Te sacco le canne delle gole, cane, e me la bevono col tuo sangue, bastardo.
3: Ignorante, asino.
8: Per la morte di Cristo
3: oggi, caldissimo e telegrafico, l'amico mio. Si sentiva che era già incazzato di partenza. E si vede che ha votato Calenda. Andate a fare in culo,
0: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
10: Viva i soldi!
11: Leo, vieni qua, vieni qua.
12: Sei felice?
11: No. A te ti hanno rifatto il contratto?
12: Eh sì.
11: Fino a
12: settembre.
11: Manco un anno, Leo.
12: Invece non ha mai fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
11: Uh-huh.
12: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento, che devo far vedere, di 68.000 euro. Uh-huh. Che io non sapevo.
11: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
12: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
11: Ah, ok.
12: Poi c'era 75.
11: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
12: E hanno messo su ogni mese, indovini qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
11: Di pensione, no, 900 euro.
12: È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
11: Quanto prendi?
12: Di una parola.
13: 200 euro.
11: 300 euro.
12: 3.800 euro.
11: 3.800 euro al mese? Ma va!
12: Non ci credo. Allora,
11: 3.800 euro.
12: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
13: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
11: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
13: 3.000 euro che mi fai.
11: 3.200 euro.
12: 3.800.
11: 800 euro di
12: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
11: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
12: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
11: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
12: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
11: All'anno,
12: ma sai per quanto? Per 35 anni.
11: Minchia.
12: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
11: No.
12: Anche buono.
11: No, ma lo so, le canzoni.
12: Le canzoni, le serate di prima, che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comprava casa tua e casa di tua sorella.
11: Sì, sì, una volta 10
12: adesso milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
11: Sì,
12: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassino.
11: Male, ci stai, vado, giusto.
12: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
11: non ti basta,
12: non riesci nemmeno a fare la benzina.
11: È vero.
12: Ciao Ricchi.
11: Ciao ciao.
9: Salti,

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Brambillo Giovannini è un ragazzo voncione. È quello che si riconosce sempre per la sua puzza fin da diversi metri.
3: Non ho voglia di lavarmi.
4: Brambillo, fai schifo al cazzo, lavati o sei licenziato.
5: E licenziami.
2: E infatti per questo motivo ha perso diversi lavori. Ora fa il cameriere in nero in un ristorante nella periferia di Novara, dove, come divisa, ha bisogno solo di una maglietta nera, che ovviamente riusa in continuazione, piena di aloni sotto le ascelle. Una sera, in autostrada, mentre andava al lavoro...
3: Cazzo, puzza davvero tanto sta maglietta. Forse è vero che avrei dovuto cambiarla dopo tutto questo tempo. Però forse c'è un modo per farle prendere un po' d'aria.
2: E mentre è in auto, la appende fuori dal finestrino facendola sbandierare. Una t-shirt nera che svolazza dalla macchina. Non avrebbe mai immaginato che sarebbe stata la causa della sua più grande avventura. Perché in quel momento una potente cannonata sfiora la sua macchina.
3: Ma che cazzo succede?
2: Ed ecco apparire un veliero della Marina Militare di fine 800 che solca i mari d'asfalto dell'autostrada.
4: Maledetto pirata! Abbiamo visto la tua bandiera nera! Finirai sulla forca!
6: Capitano, ci sta sfuggendo con la sua nave ruotata.
4: Fuoco!
2: Iniziano a bombardarlo e finisce sbalzato fuori dalla macchina finendo a nuotare sull'asfalto.
4: Fuoco!
3: Oh cazzo, qui è pieno di squali!
2: Ma in quel momento arriva un'altra nave. È la Pirla Nera, la famigerata nave del pirata Jack Sparrow.
4: Sparrow! Che diavolo ci fai qui?
7: Sono venuto per salvare il mio amico Puzzone.
2: E velocemente Jack Sparrow tira fuori dall'asfalto il povero Brambillo.
7: Cazzo, puzzi da far vomitare. Sei un vero pirata, benvenuto a bordo della Pirla Nera.
3: Ma che cazzo succede? La mia macchina, dov'è la mia Fiat Duna?
7: Mi dispiace, ma devi lasciarla lì. È la maledizione della prima Duna.
3: Ma che volete da me?
7: Devi aiutarci a trovare il One Piece, il tesoro più grande del mondo, ma è sorvegliato dal terribile guardiano dei sette cazzi, un guerriero che ha giurato la sua vita per proteggere il tesoro. Tu sei l'unico che può sconfiggerlo. Aiutaci!
2: Un po' titubante, il puzzone Brambillo accetta, pur non capendo come mai lui possa essere l'unico a sconfiggerlo. Solcano i sette asfalti con il loro veliero. Gli schizzi di catrame inebriano il corpo di Brambillo, ancora incredulo della sua avventura.
8: Capitano! Terra in vista!
7: E lei, l'isola del diavolo, Scortuga. Lì si trova il One Piece. Approdiamo! Liberate il Kraken!
2: Scendono sull'isola e arrivano davanti alla grotta sacra dove è custodito il tesoro. Un gigante guardiano, con una grossa armatura, sorveglia la porta. Solo il suo naso, gigantesco, spunta fuori dall'elmo.
7: È il momento! Vieni qua, puzzone! Solo tu puoi sconfiggerlo, perché nessuno può eguagliarlo in combattimento.
3: Ma io non so combattere! Mi farà a pezzi!
7: Non avrai bisogno di combattere! Ora, alza le ascelle!
2: Brambillo segue gli ordini del suo capitano ed immediatamente i gabbiani che volavano lì intorno iniziano a morire e cadere a terra. Il tanfo arriva sotto il nasone del guardiano, che muore dilaniato da dolori atroci al cervello. Finalmente, i pirati aprono lo scrigno, diventando ricchi da far vomitare. Danno una parte a Brambillo e lo riportano alla sua macchina.
3: Oh cazzo, ma io dovevo andare al lavoro!
2: E riprende il suo viaggio ancora a torso nudo. E infatti viene fermato dai carabinieri che gli fanno una multa spropositata per guida in stato di nudo e per la puzza. E così si fotte tutti i soldi del One Piece. La morale è... lavatevi, voncioni!
1: Il perineo della realtà.
0: Lo Zoo di 105 presenta... Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo...
5: Quando sei via?
9: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
12: Sì.
5: Sì.
12: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
12: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
12: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah,
5: sì. Sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
11: Scusa, vista.
5: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
12: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la fame.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
5: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
16: Tutto il resto è già.
17: Allora, sono tutti preoccupati per quello che è emerso dal G7, polemiche sull'aborto, i BRICS che non firmano il documento unitario, la guerra che incombe la tregua olimpica, ma la vera notizia della giornata sconvolgente è che i peni degli italiani si sono accorciati di circa il 20%, che su cazzetti da 5 centimetri rappresenta la ragguardevole misura di un centimetro. Dicono gli scienziati che i motivi non sono chiari, ma potrebbe dipendere dall'alto consumo di carne rossa. E quindi voglio sapere da voi se potete prendere un righello o un metro da sarto e andare a misurarvi il cazzo per capire di quanto è decresciuto negli ultimi 20 anni. Avremo le linee. Andiamo da Mirko! Mirko da Parma! Vai Mirko! Che cosa ne pensi di questa roba dei peni?
18: Io ho notato un incremento del mio pene.
17: Incremento? Cioè lei va in controtendenza?
18: Io incremento il mio pene giornalmente.
17: Come lo incrementa il suo pene? Dica!
18: Lo ficco in c***o di testa di cazzo come te. Allora... E ce ne molti in giro,
17: Senta...
18: Però se ti becco, figa, sì. Io ti pago da bere perché sei veramente il numero uno.
17: Grazie, sì, ma io non frequento il Pride però, mi dispiace, posso condividerne le motivazioni?
18: No, ma neanche io.
17: No, lei ha appena ammesso di piantare il proprio pene nell'ano di altre persone, dello stesso sesso, quindi lei è una persona LGBT.
18: Io lo metto faccio... in culo ai coglioni come te.
17: Esatto, a lei
18: non ho detto le altre persone.
17: Sì, sì.
18: Ai coglioni come
17: lei
18: te.
17: Lei è coglione sessuale, lei
18: e
17: è coglione.
18: Ti garantisco che è molto piacevole.
17: Sì,
18: però se
17: forse
18: ti ti pago da bere.
17: Va bene, non voglio bere con lei che poi mi mette la droga da stupro nel cocktail e mi incula. Non voglio bere. Se lei è coglione sessuale, io penso che lei sia libero di esercitare la propria sessualità. Oltretutto, se le piacciono i coglioni, è in buona compagnia perché gode anche quando si masturba, essendo un coglione lei. Arrivederci. Andiamo da Nicola da Lodi. Vai Nicola, cazzi piccoli, vai, dillo tu.
19: Ma perché le donne sono sempre meno attraenti?
17: Ah, tu pensi che le donne italiane siano meno attraenti e questo porti il cazzo dell'uomo a ritrarsi?
19: Sì, si stringe, perché io vado in giro, vedo comunque gente brutta.
17: Certo, immagino che invece tu sia un meraviglioso narciso.
19: Io? Io sono il Belen italiano.
17: Sì, il Belen italiano sei tu. Come sei? Dici quali sono le tue qualità più importanti, vai.
19: Allora, ho degli occhi azzurro.
17: Quanti
19: azzurro
17: ne hai?
19: Azzurro stagno.
17: Lo stagno è marrone e ci cacano i rettili e gli anfibi. Quindi c'hai gli occhi color merda.
19: Non sono così tanto una merda.
17: Ok, occhi color merda. Poi calvo, c'hai la voce da calvo tu.
19: Poi c'ho delle gambe.
17: Gambe,
19: c'ho un dinosauro lunghissimo sotto.
17: Un dinosauro sotto? Ah, quindi sei mezzo centauro, mezzo uomo, sei un uomo sauro.
19: Sì, sono una figura mitologica.
17: Guarda, non vedo l'ora di venirti a trovare a Chernobyl, vattene a fanculo, dai, idiota, ciao. Un altro. E non possiamo trattare l'argomento peni piccoli senza sentire il parere di una persona che ha dichiarato pubblicamente in radio durante lo Zoo 105 di avere una repulsione per i cazzi sotto la misura dinosauro. Prendiamo al telefono la chicca di Radio 105. Vai chicca.
20: No, ma questa è una tragedia. Adesso?
17: Adesso no. Lei fortunatamente è nata ancora in una generazione dotata di un pene maiuscolo.
20: Sì, solo quelli, perché gli altri li evito.
17: Li snobba. Ma se si dovesse immedesimare in una ragazza odierna che ha a che fare con micropeni, come si sentirebbe?
20: Non lo so, io avrei delle serie difficoltà, magari si abitueranno.
17: Passerebbe al lesbismo?
20: No, guardando solo quelli piccoli probabilmente non hanno delle comparazioni da fare, no?
17: Cioè, domanda secca, meglio un cazzo piccolo o una vagina a sto punto?
20: La sento combattuta. Forse non hanno delle comparazioni da fare, no?
17: Cioè, domanda secca, meglio un cazzo piccolo o una vagina a sto punto? La sento combattuta.

0: No, non so com'è. Com'è il cazzo pizza? Com'è il cazzo pizza?
1: Il cazzo pizza è senza cordone, quindi sì. 20 centimetri di diametro circa, misura napoletana,
0: sì,
1: e 2-3 centimetri di lunghezza.
0: Ah, ho capito.
1: Un fenomeno veramente che ti lascia a terra.
0: Beh, sì, certo. Anche perché la penetrazione è praticamente impossibile.
1: Praticamente impossibile, e si sbrodola tutti, una situazione anche imbarazzante per certo. L'uomo che sì. Si trova in questa situazione.
0: E anche per il bucato, voglio dire. Perché gli scienziati dicono che potrebbe dipendere dal consumo di carne rossa.
1: Diciamo, certo. Lo stereotipo dell'uomo che la civiltà di oggi vuole è il Ken della Barbie.
0: Ma
1: senza
0: quindi,
1: cazzo,
0: sì.
1: In giro, tutto così, che tu lo guardi anche se vai in spiaggia, gli cade il costume.
0: Sì.
1: Non dà scandalo,
0: uguale,
1: perché
0: certo.
1: Il Ken della Barbie non ha il cazzo.
0: Ma senti,
1: la società di oggi vuole uomini senza cazzo. Questo è il motivo.
0: Quindi tu ci vedi un disegno, ci vedi un disegno dietro, ci vedi un disegno della massoneria.
1: Un progetto nascosto, sempre poteri forti, che nella carne mettono antibiotici, lavorano all'oscuro per far sì che noi uomini diventiamo dei maledetti castrati senza cazzo come Ken di Barbie.
0: Bravissimo!
1: Questo è il punto.
0: Mandracone, il complotto è servito, sempre lui, numero uno. E chiudiamo questa straordinaria puntata con un parere autorevole, quella di Giacomino dalla Calabria. Vai Giacomino, cazzi piccoli, vai, di la tua, vai.
2: L'hanno freccata la percentuale tu, cazzo.
0: Ci hanno freccato.
2: Sono state derubate di minchie.
0: Sono stati derubati.
2: Sono abbassati del 20% i
0: sì.
2: Cazzi.
0: Eh sì, sì, sono più corti di un quinto.
2: Beh, grazie a cazzo, perché finché abbiamo fighe di legno, cosa dobbiamo fare?
0: Secondo te.
2: Abbiamo tronchetti a posto delle fighe.
0: Sì, quindi secondo te i peni sono più corti perché le donne hanno la figa di legno?
2: Esatto, se tu le strusci ti prendi anche le schegge, hai capito, sulla cappella. Poi
0: certo.
2: Ti fai male. Poi gli uomini al giorno d'oggi sono spaventati da questi obbrobi di merda di donne che ci sono certe volte. Poi
0: sì.
2: Quando vedono queste donne qua,
0: sì.
2: Una volta ogni tanto qualche carina ragazza.
0: Certo.
2: Li si allungano, però cazzo tutto cappella alla fine.
0: Com'è il cazzo tutto cappella proprio dal punto di vista urologico? Vai.
2: Il cazzo tutto cappella è praticamente, sai, la cupola
0: sì.
2: Sì. Della chiesa,
0: sì.
2: È solo cupola praticamente.
0: Solo cupola.
2: Dobbiamo fare proprio le sveglie per i cazzi. Ho trovato un nuovo format.
0: Bravo, sei un genio.
2: Cazzi.
0: Sei un genio. Allora spiegami come funziona questo nuovo format. Vai, le sveglie
2: allora,
0: per i cazzi,
2: praticamente
0: vai.
2: La mettiamo sul comodino, no?
0: Sì.
2: Prima di tutto il nome.
0: Sì.
2: Il nome Sveglia cazzo.
0: Sveglia cazzo, benissimo.
2: Sveglia cazzo, dai. E
0: sì.
2: Praticamente viene attaccata la cappella, sta sveglia, quando
0: sì.
2: Vibra te lo sbatte praticamente a ripetizione,
0: sì.
2: Come
0: tipo battacchio della campana.
2: Una polverata
0: sì.
2: Sul letto e te lo sveglia e praticamente ti cade in fronte da quando ti diventa lunga. Ogni centimetro al giorno.
0: Ogni centimetro al giorno, quindi lo spot
2: sì.
0: È sveglia cazzo ogni centimetro
2: sì.
0: Al giorno.
2: Quando fa freddo in inverno la puoi usare come sciarpa.
0: Bravo,
2: quando
0: esatto.
2: Ti senti da solo te lo schiaffi in culo.
0: Ecco, è un po' il cazzo svizzero, lo puoi usare con tante funzioni.
2: Bravi.
0: Un abbraccio grande, ciao Giacomino.
2: Ciao bello.
0: Ciao splendido, ciao. Sempre geniale, sempre una scintilla di follia nel nostro Giacomino. Bene, come avete potuto sentire, se da una parte i cazzi degli italiani si stanno accorciando del 20%, la loro creatività cresce esponenzialmente, quindi avremo un futuro di microcazzi e geni come il nostro Giacomino. Alla prossima, andatevene a fanculo, ciao.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
0: Buonasera e bentornati al Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
4: a cazzo!
0: È tornato a trovarci qui, verso l'arrivo delle vacanze di Natale, il nostro super campione, il signor Giuseppe di Milazzo!
5: Sì, adesso mi chiamo Gesù.
0: Come mai?
5: Perché sono pazzo.
0: Ma oltre a essere pazzo è una gran testa di
5: Spiterina.
0: Pione di campione, signor Giuseppe di Milazzo. E questa sera dovrà affrontare le 20 domande che la guideranno verso i 150.000 euro del premio finale. E il tema di questa sera è... film horror e thriller.
5: Caspita, mi piace tantissimo.
0: Sì, lei è appassionato di film horror?
5: Sì, ti faccio vedere la foto di mia moglie.
0: Benissimo, signor Giuseppe di Milazzo. Allora, siamo pronti per cominciare. Via con il tempo e con le 20 domande. Di cosa parla 28 giorni dopo?
5: Del ciclo mestruale!
0: Chi sono i protagonisti di Non aprite quella porta?
5: I testimoni di Geova!
0: Di cosa parla Chiamata da uno sconosciuto?
5: Di un cagacazzi che vuole farti cambiare compagnia telefonica, minchia mi perseguito!
0: Di cosa si occupa Dal tramonto all'alba?
5: Di un puttan tour!
0: Il regista di Denti!
5: Oral B!
0: Se ne parla nel film Intruders.
5: Vibratori anali.
0: È diventato famoso grazie a...

0: casa.
1: Luca Argentero, il personaggio principale di Morgan. Uno tutto fatto.
0: Di cosa tratta Profondo Rosso?
1: Del mio conto corrente.
0: Abbondano nel film Sac.
1: Pompini.
0: Dove si svolge The Fog, la nebbia assassina?
1: Al casello di Melegnano, se frenano di colpo è una strage.
0: Terrorizzano la gente nel film Tremors.
1: Gente col Parkinson.
0: Come finisce il film La Mosca?
1: Di merda.
0: Di cosa parla Il Seme della Follia?
1: Di pazzi che iaculano dappertutto.
0: Muoiono per colpa delle videocassette.
1: Blockbuster ormai.
0: Di cosa parla Cappuccetto Rosso Sangue?
1: Di una vergine e un preservativo.
0: Di cosa parla Wolf Creek?
1: Di un lupo che cambia le gomme.
0: Ha firmato la regia de La Cosa.
1: Uno.
0: Cosa succede nel film Triangle, Triangolo?
1: Che una scopa con due uomini.
0: Uccidono nel capolavoro di Hitchcock intitolato Gli uccelli.
1: I cazzi.
2: Ma bravissimo, signor Giuseppe di Milazzo, ha detto Gesù.
1: Non so un cazzo.
2: Bravissimo, lei ha risposto in modo errato a tutte le domande.
1: Non so neanche io come faccio, è proprio parte di me.
2: Lei non sa proprio una gran coppola di...
1: Messico.
2: Minchia, minchia, era facile dialettale.
1: Lo so, ma devo...
2: Lei che è di Milazzo.
1: Lo so.
2: Si ricordi però che nell'ultima domanda, quella finale, lei deve rispondere in modo giusto e non in modo errato.
1: Sì.
2: E per questo la mettiamo a suo agio con una bella do...
1: Se.
2: Dose? No, no.
1: Facciamo un destro?
2: No, con una bella domanda molto facile.
1: Ah, ok.
2: Via con il tempo, domanda finale.
0: Attenzione, deve rispondere esattamente.
1: Sì.
0: È un film del 1973. Ci sono un sacerdote e una bambina. Il titolo del film è...
1: Il pedofilo!
2: Ma no! Signor Giuseppe di Milazzo, l'esorcista!
1: Certo.
2: Ma lei mi associa il sacerdote alla bambina, mi scusi! In modo più originoso, lei è un porco!
1: Sì, sì.
2: Vabbè, adesso si difenda però un minimo.
1: No, sono un maiale, un maniego.
2: Vabbè, ma
1: mezzo depravato.
2: Vabbè, adesso.
1: Stupratore.
2: Vabbè, adesso, signor Giuseppe di Milazzo, non faccia il brizzi della situazione. Purtroppo lei ha perso i 150.000 euro.
1: Bastarda la puttana.
2: Vabbè, adesso non è importante.
1: E zoccola la merda.
2: Basta, signor.
1: E il bastardo.
2: Contenga
1: quel figlio di
2: puttana. Contenga il suo rammarico e dia l'appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata del Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo.
1: Affanculo!
2: Bravissimo! E dove la mandiamo noi quest'anno per Natale?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Il ministro San Giuliano, che è il ministro dell'istruzione e del merito, nel corso di una conferenza di questo weekend ha pestato l'ennesima merda, dimostrando di essere un ignorante. Il ministro dell'istruzione è un ignorante, perché ha detto che Colombo ha raggiunto l'America seguendo le teorie di Galileo, se non fosse che quando Colombo ha scoperto l'America, Galileo doveva ancora nascere, nascerà solo 70 anni dopo la scoperta dell'America. Ma a parte l'inesattezza, questo è il ritratto di un governo che caca sulla cultura, ma è molto probabile che questo governo però sia il perfetto ritratto di questa Italia che pensa solo alla nazionale e a TikTok. Voglio sapere se siete d'accordo su questa affermazione. Apriamo le linee. Andiamo da Armando, da Genova. Armando, forza Armando, via.
4: Adesso, ignoranti nella vita, sempre ignoranti hanno messo, mica da adesso, hai voglia.
3: Sì, lei si sente
4: rappresentata. 30 anni che mettono ignoranti.
3: Anche di più, dico, ma lei si sente rappresentata da questo.
4: Sono ignoranti, possono metterli.
3: Perché mettono gli ignoranti? Spieghi.
4: Mettono gli ignoranti perché il popolo è più ignorante di loro.
3: Ma lei, quindi lei si sente più ignorante di questo governo?
4: In effetti sì, perché ignoriamo le cose, ignoriamo come funziona realmente la vita, tutto, il popolo ignora, quindi è più ignorante
3: certo,
4: di loro.
3: Certo, ma questo però potrebbe dipendere dal fatto che lei è un coglione.
4: È per forza che mi sento un coglione, perché non posso fare niente, perché sono l'unico.
3: È l'unico a fare cosa, scusi, non ho capito.
4: Perché nessuno fa niente, ma lei c'è, chi è praticamente? Perché non capisco, cioè allora.
3: Lei innanzitutto si faccia i cazzi suoi, sono qua io che faccio le domande, non lei. Non è un 69, capisce? Che io le leco la vagina e lei mi ciuccia il pene.
4: Ma scusa, ma lei da dove cazzo è uscito? Me lo vuoi spiegare? Scusi,
3: vede che continua a fare domande perché è ignorante, non ha capito come funziona. Io faccio le domande e lei risponde.
4: Ma io sa cosa le dico? Se vado a fare il culo lei.
3: Vada a fare il culo lei, avanzo di galera. Arrivederci. Un altro. Sentiamo il parere di Azeglio. Azeglio, detto paranoia. Vai Azeglio, sei in onda. Vai.
5: Quello c'è?
3: Oh, calma, lei è ansioso, c'ha l'ansia?
5: Sì.
3: Come mai c'ha l'ansia?
5: Ma non so cosa è, cos'hai?
3: Ma cosa c'ha lei? Scusi, perché alza la voce prima di tutto? Maleducato.
5: Ma sentito è maleducato, non so cosa vuole da me.
3: Allora lei prima di tutto è una persona maleducata perché ha alzato la voce, non ha dimostrato rispetto.
5: Va bene.
3: Maleducato.
5: Cosa chiedere un piccolo leone intelligente, pantala.
3: Pantala, cos'è pantala? Che parola è
5: pantala? Cosa vuoi, insomma,
3: Sempre ce l'ho dato, anche a lei. Arrivederci. Vada in pace. Andiamo da Giacomino della Calabria, voglio sentire il suo parere su San Giuliano e Colombo, vai!
6: Ma non capisco un cazzo, San Giuliano, che cazzo vuoi capirlo, che l'unica cosa che sa fare è i sofficini alla mamma.
3: I sofficini? Come sono i sofficini alla mamma? Spiega!
6: Bocca aperta, e go, coglione! È proprio un coglione,
3: È proprio un coglione, parliamo di un ministro,
6: Cazzo me ne bocca mia, capisco una minchia tanto.
3: Infatti mi sembri un po' alterato stamattina, Giacomino.
6: Come i Neanderthal, lei a me fa solo una clava a barretta mia, altrimenti che vada a beccare i femmini in giro per il paese.
3: Ma tu scusa, non ho capito, la tua tecnica di rimorchio delle femmine del paese è la clava?
6: Sì, clava, vado in giro, e mi prendo la femmina.
3: Tanto,
6: una volta che mi hai dato la clava io sono contento che è duro come la mazza mia.
3: Una chiusa ad effetto su San Giuliano, Colombo e Galileo, vai!
6: Mangiatela la barretta o schiaffatela al nuovo culo, comunque è sempre una fonte di proteine. Ciao bello!
3: Ciao Giacomino, ciao. Un altro, andiamo da Nonno Simone, via, il suo parere su San Giuliano, prego.
7: Ma che me ne frega il ministro, dannarla che ci sono qui.
3: Cosa? Non ho capito.
7: Prego. Me ne frega un cazzo di tutti a sto mondo.
3: Non gliene frega un cazzo di tutti a sto mondo, perché? Dica, spieghi.
7: Perché la gente è ignorante.
3: A cominciare da lei che è una bestia, si sente?
7: Allora vale a passare in culo anche lei.
3: No, non ho capito il ragionamento, scusi, l'equazione non...
7: Cosa funziona. Vuole da me?
3: Lei è ignorante?
7: Ma cosa vuole?
3: È una domanda, lei è ignorante come la merda.
7: Ma lei cosa vuole da me?
3: Voglio sapere se lei si sente ignorante come la merda.
7: Ma perché mi ha telefonato, quale motivo?
3: Perché lei è un ignorante di merda.
7: Allora passano in culo anche lei, cosa meglio altri, testa di cazzo.
3: E chiudiamo la puntata di oggi con un grande ritorno nella zecca, direttamente dal suo camion, Magna Meatega. Vai Magna Meatega, vai, buongiorno, ciao.
8: Ma secondo te mi fede, mi interessa che cazzo che dite San Giuliani? Chi è che ti me spacchi i coglioni?
3: Ma io non spacco bene nessuno, io ti benedico, io in questo momento ti sto migliorando.
8: Ah, ma io me capeotto col crembo.
3: Sì, questo me l'hai già detto.
8: Ti me ciami, per spaccarmi i coglioni, per mandarmi cose. Ricordite, Magna Meatega,
3: e San Giuliano?
8: Ma San Giuliano, che cazzo me ne stava a mire San Giuliano? Tu, ministro, che ti va San Giuliano, io non me ne stavo un cazzo San Giuliano, mi sono in ferie.
3: È il tuo ministro.
8: Quasi pieno di figa.
3: L'hai votato tu? L'hai votato tu?
8: Ma che cazzo me ne stava a mire votare? Se te becco te sbrego e curate, te ho detto, se te becco te sbrego e curate.
3: Minacce!
8: Se te sbrego il culo, con cazzo da un metro, te lo metto in culo e te faccio sigar fino a ma.
3: Paziente.
8: Mai mia tega, se te brecco, te ho detto, te sbrego e curate, no ignorante.
3: Certo, perché sei ignorante. Tu come tutti i veneziani, popolo di ignoranti, bestie ignoranti.
8: Spacchemo il culo. Tutti i veneziani, siete beccate, spacca il culo.
3: Ma siete quattro. Siete quattro vecchi che abitate in un posto che sta affondando. Marcio, fino al midollo, umido, posto di merda.
8: Tua sorella, te l'ho detto. Cancaro. Non parli... via Venezia, te spacchemo il culo. Non... via Venezia, te spacchemo il culo. Non si te lo vedremo come un carciofo.
3: Non parli neanche la mia lingua, non sei neanche ignorante di
8: parlare. Non ti parli la lingua, ti ho detto, vieni via, ti vieni Venezia.
3: Parli l'italiano peggio di te. Parli l'italiano peggio di te. Parli l'italiano peggio di te. Telefono a casa. Telefono a casa. Dai, dai, vaffanculo ignorante. Ciao, ciao, buona giornata. Arrivederci. Buone vacanze, non spendere troppe puttane. Ciao, ciao. Bene, prima di salutarci, un piccolo aggiornamento sull'amico mio del cuore di Grey School. Da 3 settimane non risponde al telefono, ma vi lascio con questo spoiler.
9: Ciao, per l'adozione dei nostri amici Pelosetti, in questo momento sono impegnato. Chiamatemi dopo le 18. Buona giornata.
3: Andatevene a fa culo. Ciao.
10: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi.
11: Allora proletari, come state? Vi sono mancato? Avete trascorso bene le vacanze? No, perché io ho solamente riflettuto su questi influencer e quando rifletto troppo tendenzialmente va a finire che mi incazzo. Infatti ditemi un po' voi se è normale quello che dicono questi personaggi ambigui di Instagram che passano le giornate a bere tisane e sponsorizzare creme di merda.
12: Eccolo qua, caricatore con attacco USB. Come potete vedere è adatto perfetto per le nostre palle, per avere sempre le palle belle morbide e depilate. È adatto per le parti intime, perché? Perché ha la testina, come vedete qua, in ceramica, quindi è delicatissimo, non taglia mai. Però ragazzi, io ho detto per le palle, ma si può usare per qualsiasi cosa. Io l'ho usato per depilarmi le ascelle, per depilarmi, anche per tagliarmi i capelli, anche per farmi la barba. Io ho detto per le palle, ma si può usare per qualsiasi cosa. Io l'ho usato per depilarmi le ascelle, per depilarmi, anche per tagliarmi i capelli, anche per farmi la barba.
11: Iniziamo alla grandissima qua, ma puoi sponsorizzare un rasapalle? Cioè, dal trono di uomini e donne al rasapalle su Instagram. Luca Speracchi, 456.000 followers, una carriera inversa. Ma poi è partito dal rasarsi le palle, è arrivato alla barba, corpo, capelli, cioè tutto. Ma che disagio. Io mi immagino anche la telefonata di ingaggio. Pronto, Lucas? Sì? Vorremmo che lei diventasse il nostro testimonial, va bene? Di cosa? Di un rasapalle. No, cioè, io non ce la posso fare.
13: Perché questi hanno pochissime calorie, cioè questo ne ha 5 alla pesca, è buonissimo perché ha proprio il succo di pesca, e anche quello al mango, che sa proprio di mango. Poi alla pesca è buonissimo perché ha proprio il succo di pesca, e anche quello al mango, che sa proprio di mango.
11: Eccola qua, il succo di pesca che sa proprio di pesca e il succo di mango che sa proprio di mango. Ma dai, Gwendalina Tavassi, 1,2 milioni di followers, titolo di studio, battesimo, competenze nella vita, dire minchiate, mettersi lo smalto sui piedi con una mano sola e scorreggiare con l'ascella. Una carriera indubbiamente costruita su pilastri solidi. Noi rimaniamo comunque anche in attesa di sapere se un cucchiaino di merda abbia il sapore di merda. Mi raccomando, faccelo sapere. Ci teniamo.
14: Eccomi qui, riappaio abbastanza a caso dopo aver dormito più di 20 ore, cioè dopo aver dormito più di 20 ore, cioè che per me è una cosa veramente allucinante, però sono stracontenta, immaginavo di aver bisogno di un attimo di tempo per riprendermi. Sono un po' stanca, però sono contentissima perché sono riuscita a vedere veramente tante cose.
11: Allora, io adesso divento volgare e villano. Come cazzo fai a dormire 20 ore? Ma neanche se mi bevessi una betoniera di vodka riuscirei a dormire 20 ore. Cioè, dopo 20 ore tendenzialmente si inizia ad avere un sospetto caso di morte apparente, dai. Che cosa stavi aspettando? Che ti inumassero? Chiara Facchetti, 238.000 followers. Volevi raggiungere gli arcangeli e suonare la tromba sulle nuvolette con loro? Cioè, non capisco. E poi aggiungi anche, sono un po' stanca. Ma per la puttana, come puoi dire che sei stanca dopo aver dormito 20 ore? Qua c'è proprio un astio nei confronti della vita, lo capisci? Le cagate che escono dalla tua bocca sono inquantificabili, siamo proprio messi male.
15: Vogliamo parlare di questi post estivi di tantissime ragazze, non tutte per fortuna, però tantissime ragazze che mettono su queste foto che postano delle frasi super poetiche del tipo il cielo è pieno di stelle ma la stella che brilla di più rimani sempre tu, abbinate ad immagini di loro in costume al mare, a pecora.
11: Chiofi, piccolo e tenero Chiofi, sei il mio preferito e non posso negarlo, il tuo discorso potrebbe anche filare se non per il fatto che se in questo momento apro il tuo profilo da 1,6 milioni di followers e prendo una tua fotografia a caso in cui ti ritrae mezzo nudo, oltretutto con tutti questi tatuaggi qua sembri anche un tappeto con le braccia, io leggo la seguente frase: non è nelle stelle che è conservato il tuo destino ma in noi stessi. Ma Chiofi, cazzo, ma che cos'hai, un emorroide al posto del cervello? Qua mancano proprio i concetti di base. Tu non puoi dire che ti stanno sul cazzo le persone che scrivono queste frasi accostate alle loro fotografie provocanti e poi tu fai lo stesso. Fai pace con il cervello, dai. Io credo in te. Niente, in questi mesi di vacanze non si sono risparmiati. Hanno continuato a sparare puttanate a profusione come se non ci fosse un domani. Ero affranto prima e sono affranto anche oggi. Però io resto fiducioso nel genere umano e no, non sto parlando di loro, loro sono senza speranze, io parlo di voi. Io so che prima o poi riuscirete a capire che rendere famosi questi stronzi servirà solamente a loro. Voi per loro siete un numero che gli servirà per continuare ad arricchirsi sulle vostre spalle, oltretutto vendendo rasapalle. Fate i bravi, tutti insieme, cambieremo questa società. Ciao!
1: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con Il Musazzi.
10: Radio 105.
16: Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: quello
4: tuo.
2: Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
4: Cosa dov'è c'entra?
2: Dov'è quella regista?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
5: no, terzo
2: no,
5: piano,
2: io
5: stai zitto, terzo
2: io
5: piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
6: Lui via, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito Wender
4: che
2: è un figlio di Zoc,
4: è un bugiardo,
2: sei esa bugiardo, eh?
4: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
3: Tu mi avevi. Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
2: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
4: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo dischi ci dobbiamo, ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappiamo con la scarpa in testa, boom, boom.
4: Tu a lei?
2: Sì, dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
7: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Cap e cap cazzo. E stai vogliamo. Se niente da fare poi non vincerai mai, tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
2: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
8: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
2: Addio.
8: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente, Johnny Lawrence aveva ricevuto una visita da Don Seppia, che lo aveva convinto a cambiare rotta e abbandonare la scuola di Cobra Khan in cambio di una lauta ricompensa.
3: Marpichese, Borghini, ci sei, Rolex.
4: Cosa dice Maria? Non sento, sta bisbigliando.
5: Zitto, Miguel! Lo sta purificando con la forza pura delle banche vaticane.
4: Ma ha detto Rolex, fica polposa.
2: Miguel e gli altri studenti erano increduli, mentre Maria Scollata si era fatta stantuffare la bagiana da Don Seppia e Johnny, promettendole la purificazione ecclesiastica.
4: No ragazzi, però io mi sento svuotato.
5: Anch'io, Miguel. Quei due mi hanno smontato la patata.
4: Ci deve essere sotto qualcosa.
5: Due mega cazzoni. Non pensavo che a quell'età si potessero avere ancora certe prestazioni.
4: Ma basta, Maria Scollata, ma non c'è solo il sesso.
5: Hai ragione, Miguel. C'è anche la bemba e l'alcol.
4: Se vogliamo salvare la scuola di Cobra Khan, dobbiamo assolutamente indagare e riportare il nostro sensei sui suoi passi. Cazzo!
6: Io ci sto, cane!
4: Aia! Aia, ma perché mi hai picchiato?
6: Per rispettare le regole del nostro dojo, co!
4: Aia!
2: Ma proprio mentre tutto sembra perduto, la porta della scuola si spalanca e si palesa una figura che non poteva mancare nella serie.
6: Sei,
7: Son John Crisi Ale Spudorato e son venuto a riportare ordine alla mia scuola Ale sporco de merda Candela suina.
4: Wow, che professionista.
6: Porca son già fan.
2: Johnny Crisi, l'ex allenatore di Johnny Lawrence, nonché fondatore e creatore del Cobra Khan, bestemmiatore professionista Quinto Khan.
8: Oh, vecchio, cosa freddo qui?
2: La voce dell'arrivo di Johnny Crisi arrivò presto anche a Johnny Lawrence, che si precipitò alla scuola di Cobra Khan.
8: Tra porco un bosegasco, ragion, ma non eri morto, poi. Dai, su, dai, a me fa piacere rivederti, però adesso arate fuori dal caso, prima che ti metto le mani addosso che ti copo.
9: Rissa, rissa, rissa, rissa.
7: Una suina maiala, non mi sfidar, Pippo Franco biondo. Ricordati che ti insegnami l'arte del karate bestemmiatorio. Usegon.
8: Sì, ma slabrata de culo con la croce infilato per i piedi del mus del culo. Ma amico, perfeziona tutte le tecniche, ma boia, se ti metto le mani addosso ti strappo gli occhi e ti ungo come un sofficino. Traboia inculato con un crick dalla
9: rissa, rissa, rissa, rissa.
2: John e Johnny iniziarono a pestarsi come se non ci fosse un domani, creando una vera e propria tifoseria fra gli alunni.
9: Rissa, rissa, rissa, rissa.
7: Porco
8: Cambo, c'è
7: la pasta su per il muso del gnaro.
8: Ti picchio con una stronza.
7: Bastardo de merda, ingrato, schifoso maial come quel porco del cane in.
4: Vai, vai,
8: ma
4: vai.
8: Merda su stra porcon, dai che te copo.
4: Forza sensei, forza.
8: Che incontro panda di liegia col porco de cacciavite.
2: Infatti, dopo pugni, schiaffi, grattini, coccole, due pompinelli, un massaggio con happy ending, carpiati, bestemmie da competizione e qualche dito nell'ano, i due erano stremati a terra.
4: Ma aria scollata! Attaccati ai miei poderosi muscoli, non vorrei che ti facessero del male!
5: Ma senti, in realtà io un po' di male di quei due me lo farei fare volentieri, ecco.
8: Va bene, buon, dai, buon, stop, dai, strega, comanda, color.
7: Va bene, ma non finisce qui, Vaghi a farmi una doccia e poi risolviamo la situazione qui, Iale porco spudorato pien de merda nel buso del cul.
8: Non va la mossa segreta mentre te ne vai, allora ricominciamo, porco, dai, vatti a lavare, poi.
2: Johnny e John andarono a farsi una doccia per riprendersi e Maria Scollata li seguì negli spogliatoi e...
10: Dammi un pugno nel culo, dai! Voglio anche le scarpe, tutto dentro, dai! Sfogatevi nella mia vulva!
4: Ma cane!
10: Hai bestemmiato, che vergogna!
4: Io!
2: Nel frattempo, nel concessionario di Daniel LaRusso.
11: Allora, povero, dai, vieni che ti insegno la mossa dello studio legale.
8: Sì.
11: Quando qualcuno ti mette le mani addosso e magari ti sporca il Rolex e le paciotti, devi fare questo movimento. Prendi il cellulare e chiami lo studio dei tuoi legali. In questa mossa, proprio così, vedi?
3: Sì, mi scusi, signor LaRusso, mi scusi il disturbo. Sembra che John Crisi sia vivo e sia tornato in città.
11: Oh, porco...
6: Zitta puttana!
2: Come andrà a finire? Mazzoli riuscirà a farsi una collana coi denti di Barti Colucci? No, scusate, ho sbagliato testo. Dicevo, come andrà a finire? Scoprilo nella prossima puntata intitolata Maria Scollata e la Candida.
10: Dai, mettetelo dentro tutti insieme! Sì, li voglio tutti dentro di me! Ora, buttateci dentro anche la sedia!
4: Posso venire anch'io?
6: No!
4: Porco d***o! No!
11: Era bello questo!
4: No, ragazzi!
6: Stai parando!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è da...
3: 6 anni di carcere chiesti dai PM per Matteo Salvini relativamente al caso Open Arms di qualche anno fa. Non so se vi ricordate, Salvini, ministro dell'interno del governo Conte, lascia per 20 giorni su una nave 147 naufraghi e a quel punto viene accusato di sequestro di persona. Siamo arrivati a processo, c'è stata la requisitoria dell'accusa che ha chiesto 6 anni, ma nel weekend reazioni scomposte del governo, soprattutto sui social, tutti solidali con Salvini che dichiara di aver difeso i confini della patria da 147 morti di fame. Secondo voi quindi Salvini sarà assolto, deve essere condannato? Avremo le linee, voglio sentirvi su questo. Andiamo da Salvatore, Salvatore dal Salento, vai Salvatore.
4: Ma che cazzo è?
3: Scusi, come si permette? Innanzitutto parli pulito, brutto bifolco. Ce l'ha un'opinione sui 6 anni chiesti per Salvini o no?
4: Ma no.
3: Non si capisce, sembra un personaggio di Star Wars.
4: Guarda, non ti capisco più.
3: Poco. Ma vada a fanculo, lei e tutti gli Ewok. Un altro. Andiamo da Ezio, dalla provincia di Treviso, vai Ezio.
5: Lo sai che ne ha fatto Salvini?
3: Ha sequestrato, dice la procura, ha sequestrato 147 persone per 20 giorni a bordo della Open Arms, quando era ministro dell'interno.
5: E ecco qua, barca?
3: Quelli con la barca erano, sì, se vogliamo semplificare erano quelli con la barca, sì.
5: Non sanno che ha fatto niente di mare, al fine sta in barca in mare, mi pago per andare in sua barca in mare.
3: Sì, non era esattamente lo yacht debriatore, cioè...
5: Sfortuna e te la vita che ha partuto,
3: Certo, sì, capisco il suo punto di vista così fatalista, dico. Però non si può fare così. Non si può prendere la gente salvata in mare e lasciarla 20 giorni su una bagnarola.
5: Cazzo, si morire in mare, puttini e donne, deve salvarne,
3: Non ho capito il suo punto di vista, mi scusi, signor Visigoto. Se parla la mia lingua mi fa un piacere, dica.
5: Mi sto Veneto, parlo in Veneto, sono sì. In Veneto. Sì. Parlo Veneto, fino a dove sito.
3: Sì, capisco, sì, che per lei parlare e cacare hanno la stessa funzione. Ma se riesce a farsi comprendere anche da noi altri italiofoni è meglio.
5: Boh, secondo me si sta come quando che te metti i pesci rossi dell'acquario nuovo, te li assi a molo che sta là con fia. Non lo so, ma dopo si è sbarcati qua, si sta accolti da qualche parte. Vabbè, sta su una barca 20 lì, però vabbè, è obbligo a salvare.
3: Non ho capito, scusi, l'ardita metafora ittica dei pesci rossi, se me la vuole spiegare.
5: Vabbè, era una battuta.
3: Ma non ha fatto ridere manco sto cazzo. Non ha fatto ridere, non ha fatto ridere, era una battuta del cazzo. Non mi hanno riso neanche i piedi dei coglioni. Che battuta era? Non ho capito.
5: Boh, non mi ha capito,
3: Senta, facciamo così, le infilo uno squalo in culo, eh? Lo vuole un bello squalo in culo?
5: No, mettiti a te piuttosto squalo in culo,
3: Lo squalo in culo niente?
5: No.
3: No, una cernia?
5: Neanche.
3: Una cernia, un tonno in culo?
5: Faccio mettere un tonno in culo, boia,
3: Il signore ha perso la pazienza. Non era favorevole essere penetrato con dei cordati. Un altro, dai, un altro. Andiamo dalla bestia da Bari, vai bestia.
6: Ah, ma sì, quello 6 anni. Sai dove lo devo mettere a quello, mo? Nei piloni del ponte se lo fanno.
3: In che senso, okay. Scusi, in che senso? Spieghi, non ho capito il ragionamento.
6: Che quello deve fare il ponte?
3: Sì, deve fare il ponte, sì.
6: È quello, mo, se sgarra di nuovo, lo mettono dal dentro nei piloni, bello e fatto, non si trova più, fai.
3: Quindi lei suggerisce che l'attuale vicepresidente del Consiglio dovrebbe finire in un pilone di cemento.
6: Ma comunque, senti, quello la fine di Trump deve fare, mo.
3: Quello la fine di Trump deve fare, mo.
6: No, a quello devono sparare, pur, mo, fidati che...
3: Scusi.
6: O finisce sottoterra in campagna, o finisce in qualche pilone, perché Tasgar sta a fare troppo stupido. Poi mia moglie lo dice, quello sta a fare troppo stupido.
3: Cosa dice sua moglie, scusi, a proposito di Salvini? Sono curioso, dica.
6: Sta a fare lo stupido e basta, ecco. Perché mia moglie non è che parla assai, di poche parole.
3: Immagino. Essendo sposata con lei, diciamo, non credo che ci sia un grosso dialogo in famiglia, cioè. Che
6: cosa? Io sto sempre in campagna, poi che cazzo dobbiamo parlare?
3: No, certo, ma immagino che lei quando ha fame le dà uno schiaffo, quando ha sete due schiaffi, quando ha sonno tre testate, immagino che questo.
6: Se ho fame mangio, se voglio scopare scopo, se dormo dormo, cioè questo le cose, porti i soldi a casa, no, non è che basta tutti a lei. Sì,
3: giustamente lei fa la vita di un armadillo più o meno, questo è.
6: Quello lasciate quei poverini in mezzo al mare.
3: Ah.
6: Ok, ecco. Che qua in Puglia ci servono le persone a lavorare, però manca fargli fare quella fine, che cazzo, ecco. Perché sgarrare. Poi arrivano i comunisti, prendono e lo fanno sparire.
3: E lo fa dentro il pilone del ponte?
6: Bravo, esatto.
3: Che però non si farà.
6: Non lo so.
3: Non si sa.
6: Cazzo me ne frega, sto qua con...
3: Facciamo apposta il ponte per buttarci dentro Salvini. Come le sembra?
6: Direi che esce bello spesso il pilone se lo butti dentro. Non vedi quando è.
3: Perché anche
6: Panzone. Ciotolo, ciotolo.
3: Ciotolo, ciotolo. E anche Panzone il vicepresidente, secondo lei.
6: Ciao, bello.
3: Arrivederci. Sicuri. Si faccia un aerosol, porca puttana. Magari. Si faccia comprare un aerosol da quella zozza di sua moglie. Arrivederci. Salve. E chiudiamo come sempre in gloria direttamente da Grayskull con l'amico mio del mio cuore.
7: Ma gola giornata buona, è una bella giornata del sole, ma perché te viene a rompermi i coglioni ti adesso, porco tu.
3: Sei tu.
7: Perché te viene a rompermi i coglioni, maledetto,
3: sei
7: infame,
3: tu.
7: Maledetto.
3: Sei tu il mio perché? Raggio di sole, sei tu il mio raggio di sole, sei tu la mia vitamina D, amico mio, come stai?
7: Tessina infame maledetto, no, la vitamina D, Tessina infame maledetto. Cavolo, mia curiosità,
3: si
7: torna al mare, si torna a Rimini, al mare sei stato.
3: Certo.
7: Cos'era piena di mucilagine nell'Adriatico.
3: Certo.
7: Brutto onto, canti neanche al sale ti cantelava.
3: Ma secondo te, fai le battute.
7: Canta quello che una parla. Cane.
3: Senti crostatina, volevo chiedere.
7: Merda cane, crostatina cane, è una merda che ti si cane, è un infame porco.
3: Senti amico mio, però oggi vorrei sapere.
7: Amico tuo ti muore che cane, io non sono amico tuo.
3: Tu sei mio amico del
7: cane, questo amico mio.
3: Orsetto
7: amico
3: del cuore.
7: Amico tuo nostro cazzo cane.
3: Orsetto
7: mio
3: del
7: amico
3: cuore.
7: Amico tuo quello fino alla morte cane. Infame maledetto.
3: Scusa.
8: Ma non lo vedi che è un pazzo? Dai su Giuseppe, metti giù a sto cretino. Non perdiamo tempo, dai.
3: Scusa.
7: Ma
3: c'è...
7: chi cazzo se io sono infame qua. Stavito anche gli amici, bastardo cane.
3: Certo.
7: Cogetto, sto come Salvini cane, fai scherzetti. Credito che fai scherzetti. Ecco, Salvini, ma bambini e 15
3: esatto.
7: anni.
3: Allora,
7: bastardo,
3: proprio di Salvini, proprio.
7: Ma
3: vergogna tu, pazzo!
7: Io con te per telefono non voglio avere niente a che fare.
3: Quando vieni?
7: Infame bastardo. Cane.
3: Facciamo così.
7: Infame bastardo.
3: Ti faccio una proposta, amico mio. Quando vieni a Padova. Ti...
7: Non si ti prenderò, ti sgozzerò, toglierò tutto il tuo sangue, userò la carne dentro il macinino, cane, farò macinato di carne e ne farò gli impasti per i tortellini, bastardo, cane, e dopo lo darò da mangiare i tuoi parenti, maledetta merda, devi morire male, devi morire!
3: Senti, Paranza, che cosa ne pensi? Perché è la prima volta che parli con la mia
8: moglie. Ma è pazzo,
3: non è
8: pazzo. Completamente pazzo.
3: Non è pazzo, è una persona ragionevole. Deve solo correggere qualche piccolo problema.
8: Perché
3: di
8: sei fissato che lui debba essere il tuo amico e la tua crosticina e il tuo croccantino?
3: Perché tu sei una merda.
8: Vero.
3: E mi è rimasto solo lui. Alla prossima, ciao.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Che c'è?
12: Ti ucciderò.
11: Uccidi.
12: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
11: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
12: Marco Mazzoli ti ucciderà.
11: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
12: Hai paura?
11: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
12: Stanotte ti massacro di messa.
10: Leone Veritas.
11: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella p*** di tua madre, quella p*** di tua madre, figlio
12: tu
11: di
12: sei
11: tua.
12: Un bastardo, io ti ucciderò.
11: Una vacca di tua madre, una vacca.
12: Ti ammazzo bastardo, hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
11: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
12: Ti ucciderò.
11: Stai zitto, mangia c***o. tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttare via lo zoo.
12: Morirai nella tua merda di invidia.
11: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
12: Addio.
11: Colpa mia.
12: Ma vai a cagare.
11: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
13: Ma va a cagare, va.
11: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
10: Leone Veritas.
14: Cuccioli stava rischiando di morire.
12: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
11: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
12: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
11: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
12: Hai paura?
11: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
10: Leone Veritas.
12: Ti ucciderò, bastardo.
11: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
14: Vado!
12: Hai paura di me, vero?
11: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
12: Quando è che vieni a Sondrio?
11: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
12: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
11: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
12: Non ho paura di te.
11: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
10: Leone Veritas.
11: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti
12: i... Ti ucciderò.
11: Pasqua, ancora la sai?
13: La radio, alla puttana d'esordio.
12: Ma chi è questo figlio di puttana?
11: Questo è uno che se ti acchiappa,
12: sì?
11: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o, specialmente
12: ma fate
11: dalle banane alla zucca.
12: Siete due froci, vero?
11: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
12: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
11: Sì, mi imitate.
12: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
11: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
12: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
11: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
12: Adesso ti facciamo licenziare.
11: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
15: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
16: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
17: Merda!
16: Però,

0: sciopero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però... This is the zoo.

0: E benvenuti alla nuova puntata di Squarto Grado, Meneghino Pozzo Bella Figa Ghiacciata o le gambe nane. Chi siamo? Siamo io e voi che siamo in studio per Corona Carlo, che ci siamo con le persone morte male. Ma in stupro siamo io che ho gli opinionisti, che ci sono lui, il nostro Carmelo Abate. Carmelo!
1: No, no, no, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo. Ma vero? Siamo Ivana, ma salutiamo la spaventamostri con gli occhi belli cagnotti, che ha paura, e poi ci sono i social, la nostra Sebastiana. Sebastiana, bene, bella fica Bortolazzi bembo. Passiamo alla ricastrazione del servizio del nostro inviato Pippi Pluto e porca... Ci sei, cazzo? Servizio!
2: È mezzanotte. Siamo in una tranquilla zona della provincia di Milano. Simon Vasili Cobracai è uno zingaro che vive in una roulotte nel suo accampamento. Un uomo tranquillo che vive di semplici cose: cocaina, prostituzione, furti e accattonaggio. Mentre sta abusando di una delle sue 18 cugine, sente improvvisamente un suono sordo provenire dall'esterno della sua dimora sulle ruote.
3: Oh bella, te cos'è, dai? Dai che dopo ti regalo altro dente d'oro. Sento il rumore fuori di roulotte. Che è fuori di roulotte? Ah, ho capito, qualche bastardo che vuole rubare dentro il campamento Singer.
2: È un attimo e lo zingaro Vasili Cobracai si disarciona dal grosso sedere della sua cugina Ceaucescu Silvanica per correre a vedere cosa stia succedendo. Magari potrebbe essere un ladro.
3: Che è? Che è, bastardo?
2: Il povero Vasili si ritrova immediatamente in un inferno fatto di colpi di coltello e chitarra scordata, dati in rapida sequenza nella sua direzione.
3: Chi è fuori di accampo me? Che spara, che spara!
2: È incredibile la fortuna di Vasili, non viene mai centrato. I colpi, infatti, si abbattono solo ed esclusivamente su una delle cugine che ancora lo stava masturbando, perché legata al Vasili stesso con una corda all'altezza del polpaccio.
3: Tu smetti di fare sega, non vedi che ci stanno sparando? Ah, hai colpito mia cugina! Bastardo, hai ammassato mia cugina, fate vedere pompine che erano una cosa spettacolare! Bastardo!
2: Il Vasili non perde un attimo, si leva parte dei denti d'oro e la pesante collana con un cristo di 15 cm coperto di pietre preziose e lo scaglia con brutale arroganza in volto al suo assalitore, facendolo desistere.
3: Adesso ti faccio vedere io! Oh, oh! È la mia collana! Bastardo! Bastardo! Bastardo!
2: Per l'assalitore non c'è speranza. Vasili estrae da dietro le spalle una calibro 9 coperta di peli ancora attaccati al nastro da pacco con cui era scocciata i propri pelosi reni.
3: E adesso ti faccio vedere io! Strappato tutte le pelle di mio culo!
2: Sono decine i colpi di pistola e l'assalitore ha la peggio.
3: Spara in fascia, bastardo!
2: Vasili rientra ancora in vistosa erezione dentro la propria roulotte per continuare il suo rapporto sessuale incestuoso, mentre i suoi figli svuotano con avidità le tasche del cadavere.
3: Così impara a venire a rompere il coglione a Vasili mentre sta per sparare. Dove sei? Bella, vieni, sto rientrando a scopare.
4: Corre, corre che c'è il cadavere! Magari c'è il portafoglio!
2: Gli inquirenti hanno arrestato il cadavere che è in attesa di processo, comprendendo le diversità culturali che portano il povero Vasili a vivere di espedienti e assassinazioni per necessità.
3: Io, povero singaro, io, questo è il mio stile di vita. Voi brutti razzisti merda. Io ho soltanto difeso mia proprietà di voi.
0: Bene, è stato lo zingaro, come l'oro che ha le mani nella pasta dei bifolchi. Chi poteva capirlo che Cesura è uno dei Beatles? Ma andiamo alle cose dei nostri Squarto Grados. Sebastiana, diccelo.
4: No, non chiama nessuno!
0: Bene, non frega un cazzo alle cazzi delle mode dei vichinghi, che siamo comunque alla fine del programma. Che bello che ho la piada vegana, che sono idolo. Ma che diciamo, ci chiudono il bivio? Chiudiamo e ciao, senza la servica sono Udine, ma poco un cazzo nel midollo, pisa merda. Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Voi siete distributori dei termometri, giusto?
3: Siamo dei rivenditori.
2: Rivenditori, perfetto. Comunque, insomma, diciamo parte della catena terribile. Senta, non glielo chiedo direttamente, tanto non vi vergognate?
3: In che senso?
2: Nel senso, dico, non vi vergognate di far fare una vita così brutta a questi oggetti?
3: Cosa intende esattamente?
2: Cioè, voi sapete, no? Nel senso, li vendete, penso che sappiate come si utilizza un termometro rettale, penso. Glielo devo spiegare? Non credo. Se infila...
3: I termometri classici?
2: I classici, vabbè, se possono pure mettere sotto l'ascella. Quelli rettali si mettono, diciamo...
3: No, noi abbiamo solamente quelli classici per la temperatura.
2: Beh, però volendo uno che insomma un po' c'ha un po' una roba, un desiderio, se lo può pure mettere nel culo.
3: L'ha visto sul nostro sito?
2: Io sto parlando dei termometri che si ficcano nel buco del culo.
3: Ok, ma lei ha un prodotto?
2: No, un prodotto, questi prodotti qua, cioè io vorrei che voi smetteste di venderli, perché loro soffrono, non lo possono dire, perché non hanno una voce.
3: Ma noi vendiamo vari prodotti sul nostro sito, però non li forniamo noi direttamente.
2: Sì, ma io sto parlando dei termometri da culo.
3: Ma lei l'ha visto sul nostro sito?
2: Sì.
3: Mi sa dare un codice così provo a verificare?
2: No, il codice non ce l'ho. No, non lo, no, l'ho visto. Aspetti che lo cerco un attimo, vedo se
3: perché
2: lo trovo.
3: Magari non lo vendiamo neanche noi, abbiamo vari prodotti.
2: Ah, ho capito. Beh, in quel caso lì, diciamo, sarebbe meglio. Intanto sto un attimo cercando.
3: Allora magari lo
2: trovo.
3: Faccio notificare, però abbiamo tanti prodotti, non siamo i produttori.
2: Sì. No, vabbè, certo. Però insomma, diciamo che dalla produzione alla vendita all'utilizzo è una catena unica, capito? Cioè un'interconnessione di responsabilità. Non so se capisci.
3: Va bene, allora lo farò magari presente.
2: Ecco, esatto, lei lo faccia presente. E se vuole proporre un'alternativa, noi stavamo pensando di utilizzarli o come bacchette da sushi a coppie, i termometri, no? Uno con l'altro.
3: Va bene, la ringrazio.
2: Oppure anche li svuotiamo come cannucce riutilizzabili. Pronto? Stupida!
3: Pronto farmacia?
2: Sì, pronto, buongiorno, chiamo per un'informazione. Voi tenete i termometri?
3: Sì.
2: Ah, e di che tipi li tenete?
3: Ma di tutti i tipi, praticamente. Allora, quelli normali col gallio, che è andato a sostituire il mercurio.
2: Vedi.
3: Poi quelli digitali.
2: Pure.
3: Oppure abbiamo anche quello che si mette alla tempia.
2: Ah, alla tempia, ho capito. E rettali?
3: Rettali, sì, sono quelli digitali che possono andare bene così come rettali.
2: Lo sapevo. Senta, lei che ne pensa, diciamo, tra questi? Che mi consiglia?
3: Per un adulto?
2: Per
3: un adulto va benissimo quello al gallio, quello che ha sostituito il mercurio.
2: Ma perché bisogna fargli fare sto lavoraccio de sta nei culi?
3: Cioè, dipende perché ci sono dei... Soprattutto si usa nei bambini.
2: Appunto,
3: come non riescono a tenerlo sotto l'ascella, allora a quel punto lì si mette rettale.
2: Lo so, ma quelli cacano pure in modo incontrollato, cioè manco capiscono
3: capito,
2: che c'è uno stimolo.
3: È un po'
2: un lavoro brutto.
3: È un lavoro brutto però.
2: Fa ridere solo lei questa cosa, perché cioè liberateli sti poveri termometri, fateli viaggiare sulle ali della libertà. Se lei me li mette da parte, sti termometri, pure tutti, va bene, senza fare discriminazioni, io li porto via. D'accordo?
3: Ma cosa vuol dire? Li porta via? Cosa vuol dire?
2: Li porto via, li libero. Li porto a fare una vita migliore.
3: Ma lei mi sta prendendo in giro?
2: Assolutamente no. Secondo lei?
3: Secondo me sì.
2: E invece no, per niente. Li prendo e li porto a fare una vita migliore, che è quella che se meritano. Meritano, che sicuramente non è quella che gli è stata fatta a voi. Pronto, stupida? Prenditi le tue responsabilità. Free termometri per una vita fuori dai culi.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
5: Abbonati a Netflix.
4: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Profumo di Dona. Al Pacino diventa cieco dopo una scorreggia del Dona. Madagascar Face. I simpatici animali di Madagascar contro Al Pacino.
6: Abbonati a Netflix.
4: Netflix. Papà, sei una nana. Al Pacino, nei panni di un giocatore di basket che decide di cambiare sesso e rinunciare alla sua statura. Il padrino parte per la tangente. Al Pacino è un boss mafioso che non riesce a finire un discorso. Il pelato del diavolo. Al Pacino, nei panni di Ivo Abido. Quel pomeriggio 5 di un giorno da cagna. Al Pacino si invecchia per interpretare Barbara D'Urso. Serpi Cozzi. Al Pacino combatte il crimine con il suo barboncino Fuffi.
6: Netflix.
4: Ogni maledetta domenica. Al Pacino interpreta un prete che non ha voglia di lavorare. E non perderti l'incredibile serie su Al Pacino, nei panni di un boss che possiede un cellulare di sottomarca. Carlitos Huawei. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
7: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Havana. Affrettati prima che finisce.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Non appena possibile vi risponderà il primo operatore libero.
4: Gesù, sparatemi.
5: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Riparazione elettrodomestici?
5: Sì, mi dica.
2: Ho il lavastoviglie che non sta bene.
5: Che problema ha la lavastoviglie?
2: Non riesco a capirlo perché sembra tipo piagnucolare, ma non si esprime.
5: Cioè, non funziona, non lava?
2: No, lava, cioè non è che non lava, è solo che si lamenta.
5: Cioè fa un rumore insolito, intende?
2: Bravo, esatto, sì, esatto.
5: Lei di dov'è?
2: Milano.
5: No, non ripariamo noi su Milano però.
2: Ah, ho capito, ma nel frattempo secondo lei cosa potrei fare per tamponare la situazione? Tipo gli compro, non so, un sonaglietto o...
5: No, non può fare niente signora, deve non usarla.
2: Ah, ma è vero che gli piace il limone?
5: No, non credo proprio.
2: No, ok, il limone no. Però manco tipo, non so, un cioccolatino, cioè quello non...
5: Nemmeno.
2: E il sale? Ce lo devo mettere?
5: Sì, deve seguire le istruzioni, signora.
2: Ma non parla.
5: No, non la so aiutare io su quell'aspetto.
2: Ma voi che fate?
5: Ripariamo elettrodomestici a Bergamo.
2: A Bergamo, ho capito. Quindi, cioè, c'è un po' di razzismo in questo, diciamo.
5: No, non veniamo fino a Milano.
2: Quindi non vi piacciono...
5: A Bergamo.
2: A Bergamo, ho capito. Quindi, cioè, c'è un po' di razzismo in questo, diciamo.
5: No, non veniamo fino a Milano.
2: Quindi non vi piacciono...

0: Chiamare il numero verde, chiamo il numero verde.
1: Solo perché non è bergamasco voi non lo volete curare. Razzisti.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, è riparazione elettrodomestici?
2: Sì.
1: Sì, buongiorno, senta, io ho un problema con la lavastoviglie.
2: Sì.
1: Sì, si sta a lamentare, non capisco perché. Cioè, quella lava, non è che non lava. Cioè, mi fa tutto il lavaggio, tutte le cose. Solo che si lamenta.
2: Lamenta, continua a suonare.
1: È lì che è come uno che piagnucola, che fa... Perché ride?
2: No, sì, perché è la prima volta che sento questa espressione qua.
1: Ho capito, però è così, che devo fare? No. Cioè, sì, nel senso, è un suono che sembra un po' come un lamento, come... così.
2: Niente, non so neanche cosa consigliare, perché bisogna vedere che fase del lavaggio fa quel rumore lì.
1: Ma che devo fare? La lascio aperta? Se la apro fa... se la chiudo fa... Se sente più...
2: No, se la apre non dovrebbe fare rumore.
1: Fa rumore, piagne, sta piangendo. Secondo me...
2: Ma quando la apre dovrebbe fermarsi tutto.
1: Sì, ma infatti si ferma. Gliel'ho detto, funziona benissimo, cioè non c'è stanno...
2: Non fa più rumore quando la apre.
1: Quando la apro in lontananza si sente come... Come uno che. Uno triste. Cioè, la vedo pure. C'è un po'. La cera un po'. Brutta, sa?
2: Ma.
1: Sa cos'è successo? Io ho cambiato il forno.
2: Sì.
1: E secondo me erano diventati amici.
2: Ecco, mi sembra, signora, che mi sta raccontando barzellette, come me le racconta.
1: Può essere che si sia depressa?
2: Io penso proprio di no. Niente, signora, sera
1: no, perché glielo dico, perché ha iniziato con quando stavano portando via il forno vecchio. Non gli dico per far accettare il forno nuovo che magheggio ho dovuto fa. Cioè.
2: Intanto la lascio, dai, perché sto tribulando per non andare a
1: E meglio che ci devo fare con la lavastoviglie?
2: Niente, finché funziona non l'ascolti.
1: Ma se la metto nel carrello della spesa e la porto un po' in giro? Sul lago? Siamo vicini, no?
2: Molto, molto spiritosa, signora. La lascio perché altrimenti qua mi viene anche a me.
1: Guardi, dai, che io non sono spiritosa, sono estremamente. Pronto?
2: Ciao, no, lascio giù.
1: Non deve andare via, se va via è stupido. Si attacca è stupido.
2: Mi spiace, lascia giù, ma devo lasciare giù.
1: No, sì, guardi, glielo dico, lo avverto, è stupido, si attacca. Non deve chiudere, non chiuda. Ha chiuso, allora è stupido.
3: L'attivista.
1: Che so io.
3: L'attivista.

0: piace.
1: La tua vita più colore ogni giorno per due ore. Non lo so se sei capace.
0: Minchia come ci piace.
1: Il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci. Ma se vesto Versace.
0: Minchia come ci piace.
1: La domenica c'è il papa che parla di pace. Ma quando ce lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Ulisse, il piacere della scopata.
4: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo a Roma, precisamente tra le mura del Colosseo, una gigantesca cagata di pietra, sporca e che puzza tremendamente di urina di finti centurioni romani di origine balcanica. Attorno a noi la storia urla e si fa sentire in ogni angolo. E sapete cosa urla? Io la sento. La sento nitidamente. Urla: abbattetemi e date parcheggi ai romani. Guardate, mattoni, pietre, buttate a cazzo che un tempo racchiudevano uno dei poli attrattivi più importanti dell'antichità. Ma cosa avveniva qui, all'interno di questo immondiziaio sgangherato di pietre, ciottoli e feci di barboni? Qui si svolgevano i circhi, le lotte fra i gladiatori, si giustiziavano i cristiani con le belve, insomma roba seria, mica quella cagata dei derby Lazio-Roma. Qui si struccavano i crani di bambini con zampate di veri

0: corsi famelici. Vedete? Queste sono le famose zone dove le bestie venivano segregate e preparate al pestaggio di poveracci puzzolenti di religione cristiana che, ricordiamo, al tempo degli antichi romani erano un po' come i terroni di adesso. Mi sembra di sentire le urla e le folle che bestemmiando sputavano addosso a delle persone normali che lottavano con bestie feroci per ottenere qualcosa, un po' come il Black Friday da troni. Guardate, che schifo! Il Colosseo, una vera merda, un luogo che però ha una forma accattivante. Infatti adesso alzeremo il nostro drone e vi mostreremo la forma dall'alto. Ecco, le immagini che state vedendo mostrano chiaramente che il Colosseo, visto dall'alto, è un grandioso, megalitico buco del culo. Un buco del culo massiccio, pieno con grosse labbra anali. Ed io... chi sono per non approfittarmene, per non farmelo? Un barbaro? Un unno? Certo che no, sono un uomo di scienza, un antropologo e un grande amante della fica. Ecco, come potete capire, per chiavarmi il Colosseo avrò bisogno di alcuni accorgimenti di animazione 3D. Eccolo! Un calco digitale del mio cazzo di altezza di 30 metri. Ora sta sovrastando Roma e il Colosseo. Guardate, con il movimento del mio bacino collegato al modernissimo motion capture, in questo momento sto violentando il Colosseo come un grandissimo pertugio anale di un comunissimo barbone di Tiburtina in cambio di qualche pasto caldo. Un sogno? No! Realtà! Grazie ai soldi della TV pubblica. Scusate, mi squilla lo strumento di telecomunicazione mobile inventato dalla Motorola nel 1973. Sì, pronto?
1: Sono la sindachessa di Roma.
0: Sì, certo, salve!
1: Lei sta avendo un rapporto sessuale virtuale con il simbolo di Roma in diretta televisiva. Si rende conto?
0: Certamente, signora Raggi! Sto chiavando la storia!
1: Le farò sputare anche la pensione in tribunale, pazzo bastardo!
0: La salute... caspita! Deve essere caduta la comunicazione! Curioso!
2: Ma che cazzo, beh! Ma che te sei inculato il Coliseo? Ma fatte un po' di bravure!
0: Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere... della scopata.
3: Ulisse, il piacere della scopata.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
2: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi col Conner?
7: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, anno il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
7: Una business relationship. Che la station way, le Seychelles di nuovo.
4: Una business relationship.
7: Relationship, uno che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
7: Lindsay, no.
4: Lindsay.
7: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane. Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
7: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
7: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: Ma
5: sei...
3: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
7: Sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
7: No, PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
7: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
7: Non Theft.
4: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
5: Liberty Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
7: Bitonto. Ma in Puglia.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Vorger?
7: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vorver.
7: Ci facciamo un bicchiere di Vorver.
5: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rompi
6: coglioni. Una macchina famosa.
7: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
7: Rover?
4: Rover
7: Vogue.
4: Vogue.
7: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
7: Bjorn Borger.
5: Ma non è russa, è inglese la Range Rover.
7: Range Rover Vogue.

0: finalmente si ricomincia. Guarda il capezzolone. Guarda, guarda. Perché Dio non mi ha dato la lingua lunga per arrivare fino al capezzolone. Ciao a tutti i goloidi a casa. Ma come fate, dico io, come cazzo fate a tirare avanti guardando sto cesso di trasmissione? Secondo me è solo merito dell'aureola. Siete fantastici, meritate subito un bel sballonzamento. Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda una mungitrice. Guarda, guarda, non ti ricordano i copricerchi della punta?
1: C'è una voglia di ricotta che fa paura.
0: Oggi iniziamo una puntata con un argomento di vera attualità che ci arriva dall'Inghilterra. In Inghilterra, come sapete, ci sono molti problemi. Ci sono i giovani di origine medio orientale che si arruolano con fondamentalisti islamici. C'è il referendum in Scozia per separarsi dal Regno Unito. Ma noi di tutte queste cose non ce ne fotte una beneamata minchia. Capito? Noi qui parliamo solo di cose serie, della vera attualità, cioè dei reali d'Inghilterra. Ed è per questo che ospitiamo il solito opinionista Ricchione.
2: Salve, io sono l'opinionista Ricchione.
0: Ma salve a te. Peccato che tu non puoi capire questi capezzoloni.
2: A me la figa fa schifo, volevo ricordarlo a tutti. È schifo quella...
0: Allora, cosa ne pensi del fatto che la principessa Kate si è fatta riempire un'altra volta?
2: Non lo so, guarda, a me la figa proprio... Non è argomento per me, proprio io, proprio...
0: Tu sei proprio omosessuale.
2: Sono proprio Ricchione da 3 generazioni. Mio padre era Ricchione, mio nonno era Ricchione, e anch'io sono Ricchione.
0: Bene.
2: Cioè, chi fa il carabiniere, cioè, parente, io, proprio tutti Ricchioni, dal primo all'ultimo.
3: Proprio te la fica.
2: Mamma mia, che schifo. Poi, cioè, figurati con un bel culo, magari, due belle tettone, mi viene da vomitare. Proprio.
3: Questi capezzoloni qua.
2: Ma mi viene voglia, posso andare in bagno un attimo che devo vomitare? Che voglia di vomitare, che ho. Che allora. Brutta la fica.
0: Bene, bene, bene, a questo punto direi che è il caso di allietarvi ancora un po' con un bel caso umano di quelli potenti. Abbiamo qui un signore al quale sono stati strappati 2 figli. E io sono troppo arrabbiata. Lascio la parola a lui, al signor Mallio Sborrafemmen.
4: Maria, sono disperato.
0: Maria.
4: Ah no, scusa Barbara, mi sono confuso. Quella da De Filippi ci vado sabato prossimo.
2: E poi come fai a confondere? Uno è uomo, l'altro è donna, no? Via, te lo dico io che sono Ricchione.
0: Ecco, bravo, facciamo le cose per bene. Ma ora raccontaci di questo abuso. Ti hanno portato via i tuoi figli. Di quanti anni?
4: 22 e 26 anni.
2: Minchia. Proprio primo pelo. Bambini, insomma, dai. Per mano.
4: Uno mi ha fatto l'asilo e uno mi aveva finito la media.
2: Nel 76.
0: Due bambini. 22 e 26 anni, due cuccioli praticamente. Ma non vi vergognate? Cosa avranno fatto mai per essere stati strappati all'amore di un padre e di una madre?
4: Ma niente, dice che vendevano la droga.
2: Pensa te, è buona? Com'era,
0: Ma non sei Ricchione?
2: Sì, ma pure drogato.
0: Ma com'è possibile, dico io, come si fa a credere che 2 bambini vendano la droga? E non sapete dove li hanno portati?
4: No, perché dove stanno loro non c'è la wifi e non possiamo chattare su Facebook.
0: Ma vi rendete conto? Blablabla. Ma dove siamo? Nel Medioevo? 2 poveri ragazzi di poco più che 20 anni sbattuti in un posto dove non possono neanche andare su Facebook. Mazzoli morirebbe. Blablabla. Chissà come si sentiranno soli, senza la mamma e il papà.
4: Io ci penso tutti i giorni, Maria. Com'è?
0: Barbara.
4: Barbara.
2: No, allora, tu devi ricordare, quella con le tettone è Barbara, quella con la minchia è Maria.
4: Che poi me li hanno portati via senza manco il tempo di farmi dire dove avevano nascosto la droga.
0: E questa è la vergogna dello Stato italiano che si accanisce sempre sulla povera gente. E noi ti salutiamo, ma mi raccomando, rimaniamo in contatto. Facci sapere com'è andata a finire.
2: Ecco, soprattutto se recuperi la merce, fammi un attimo uno squillo. Solo se ne vale la pena, però.
4: Va bene.
2: Scusate. Ma è che ero coinvolto dal dolore della famiglia.
0: Ma
2: volevo aiutare. Ah, pure drogato, l'ho detto anche prima. Ma... Io molto Ricchione, Ricchione proprio. Pensa, io sono talmente Ricchione che ho 2 culi. Uno davanti e uno di dietro. Cioè, è una cosa. Sono beculico.

0: poi bella viene della apposita mano.
1: Siete in linea con il customer care.
2: Mi sento già un po' vestita di bianco e blu.
3: Buonasera.
2: Sì, pronto, buongiorno. Che bella musica ci avete nell'attesa.
3: Grazie,
2: prego.
3: Ci ricorda un po' Positano, che in questo momento ci manca tanto, perché noi con la sede logistica adesso siamo a Nola.
2: Senta, io comunque chiamavo per una domanda. I costumi che fate, no? Quelli da uomo.
3: Sì.
2: C'hanno la retina?
3: Sì, tutti.
2: No.
3: Ci sono anche degli slip, forse è rimasto qualcosa, ma tutti hanno la retina, diciamo,
2: pure peggio.
3: Traspirata bianca, diciamo.
2: Ma è il connubio retina prosciutto? Non vi disturba?
3: Il connubio?
2: Retina prosciutto.
3: Retina prosciutto? In che senso? La sento molto lontana.
2: Dico, sa quel tipico, diciamo, sentore, ecco, della zona sotto...
3: Sì, e come no, ho capito perfettamente.
2: Ci siamo capiti. Allora, dico, ma gli mettete, non so, un anti...
3: Io ce li ho.
2: Cosa?
3: Il costume. Mi trovo bene.
2: Sì.
3: Io non porto lo slip.
2: Ho capito.
3: Quindi mi indosso solo quello e sono una bellezza. Anzi, mi aiuta perché contiene molto, altrimenti potrebbe succedere qualche disagio, ecco.
2: No, questo è evidente, certo, ma il disagio c'è lo stesso per la retina, perché lei capirà bene che mestiere è quello di regge. Capito, no?
3: Sì.
2: Quindi che vogliamo fa?
3: Quindi si deve tagliare o uno o l'altra.
2: Allora potremmo tagliare, tipo, io propongo, per dire, di vendere separatamente le retine. Uno le può usare per, non so, scolare la pasta, provare a pigliare i pesci in spiaggia.
3: E chi
2: ride?
3: Per i capelli.
2: Una cuffietta per i capelli, bravo, vedo che lei capisce, mi intende al volo. Lei che ne pensa?
3: Sarebbe un'ottima idea, soltanto che è una questione proprio di design del prodotto, cioè che nessuno ha mai pensato a questa cosa.
2: Ecco, ma infatti io chiamo apposta.
3: Quindi,
2: per farci
3: molte
2: pensare.
3: Persone preferiscono, ecco, o tagliarla oppure indossare sotto uno slip. Io non lo amo perché poi odio rimanere, ecco, con lo slip bagnato, eccetera. Quindi mi trovo bene così e la retina a me mi aiuta, non mi irrita. Ecco.
2: Certo, no, ma lei non irrita, io dico che so i coglioni che irritano la retina, questo era il senso.
3: Sicuro.
2: Capito?
3: Povera retina.
2: Bravo.
3: Dobbiamo fare una class action.
2: Esatto, finalmente uno che mi capisce, questo è il punto. Cioè, liberiamo queste retine, portiamole a pigliare farfalle, le alici, come ha detto lei, le retine per le cuffiette per la testa. Allora.
3: Ecco, filtrare l'acqua delle cozze.
2: Pure. Allora, famo così. Lei si mette con le forbicine tipo da unghie, le taglia tutte e io vengo a recuperarle. Poi al grido di free retine le portiamo tutte in un campo a pigliare farfalle. Io vengo a prenderle e poi le portiamo insieme, se vuole le portiamo al prato a pigliare farfalle. Pure
3: sì,
2: le cozze.
3: Sì, magari pure in una bella montagna che mo si sta più fresca, eccetera.
2: Allora, se vogliamo andare in montagna famo le farfalle, se vogliamo andare al mare famo le cozze. Questo decidiamo noi. Tanto, voglio dire, cozze o farfalle, comunque le retine sono più contente degli coglioni, no? Ma che si ride?
3: Sì, sicuramente.
2: Appunto.
3: Sono pesanti.
2: Perfetto.
3: Poi dipende, ci sa chi ce li ha allenati e chi proprio sono pesanti proprio.
2: I coglioni o le cozze?
3: I coglioni.
2: Appunto, quello che dico io, infatti. Benissimo, signore, allora, free retine!
3: Va bene, free retine.
2: Inizia a tagliare lei.
3: Io faccio così, non me lo metto proprio il costume.
2: Bravo, perfetto, smetta di seviziare le povere retine coi suoi coglioni malodoranti.
3: No, questo no, i miei no, poi ci saranno sicuramente quelli di qualcun altro che possono avere questo sgradevole odore. Arrivederci.
2: Free retine!
3: Free retine.
2: Ma che telefonata è stata?
4: L'attivista.
2: Che so io?
4: L'attivista.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Papà Castoro non c'è. Se lo sono mangiate le mignotte.
6: E dai, papà Castoro, non fare l'infame. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore, per favore.
5: Va bene, puttana la marmotta. Mi racconta questa cazzo di storia?
6: Sì, una storia dell'orrore. Vogliamo una storia dell'orrore.
5: Allora, sono un castoro io, Non è che sono un cazzo di jukebox. Scelgo io.
6: E dai, per favore, per favore, per favore, per favore. Una storia dell'orrore.
5: Va bene, va bene. Vi racconto una storia dell'orrore.
6: Evviva!
5: Allora, questo si intitola Il pagliaccio Hitler.
6: Il pagliaccio Hitler. Che paura, che paura, che paura.
5: Silenzio. Allora, c'era una volta il compleanno di una bambina che si chiamava Anna Franco.
6: No, no, no, no, no, papà Castoro, sei pazzo! Ci chiudono il programma! Cambia la storia, cambia la storia, cambia la storia!
5: Ok, allora, c'era una volta una bambina africana.
6: No, no, no, no, no!
5: Neanche questo va bene, allora facciamo. C'era una volta una bambina svedese che si chiamava Ingrid Ikea.
6: Così va bene, così va bene.
5: Un giorno di pioggia, la bambina svedese stava giocando con una barchetta di carta che finì dentro un tombino.
6: Che paura! E poi, e poi, e poi.
5: Non iniziamo con ste poi, guarda, ve lo dico subito. Il primo che dice ancora e poi lo metto con la testa nel cesso, Prima cago e poi dopo ci metto la testa, senti, la bambina svedese si chinò per guardare dentro il tombino e vide un orribile clown con i baffetti rossi.
6: Un clown con i baffetti rossi! Che paura, che paura, che paura!
7: Perché avevi i baffetti rossi? Perché, perché, perché?
5: Zitto, fai andare avanti qua. Il clown con i baffetti rossi le disse: "Ciao, bella bambina, lo fuori un palloncino?"
6: Che paura, che paura, che paura!
5: Niente, la bambina rispose: "Sì, lo vorrei tanto un palloncino, ma quanto costa?" €18, rispose il clown con i baffetti rossi.
6: €18? Che furto, che furto, che furto!
7: Perché avevi i baffetti rossi? Perché, perché, perché?
5: Ancora, basta! Cazzo! Allora, la bambina svedese non ce l'aveva €18. Così il pagliaccio dei baffetti rossi le propose uno scambio. Disse: "Io ti darò palloncine in gambe e ti lecco la fica di tua madre." E la bambina rispose: "Va bene." E si prese il palloncino e disse: "Ti avverto, clown con i baffetti rossi, che oggi la mia mamma c'ha le sue cose."
6: E cosa disse il clown dai baffetti rossi? Cosa? Cosa? Cosa?
5: Non disse un cazzo, è andata dalla mamma e ce l'ha cattato il buco del c***o. Va bene, ciao.

0: Only on 105. Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
1: No.
0: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: Sono io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È il noleggio delle barche?
3: Sì, non voglio ampliare la pagina e fare pubblicità.
2: Come, scusi?
3: Non voglio né ampliare la pagina, né essere più visibile, né fare altra pubblicità. Mi avete appena chiamato già 3 volte.
2: No, veramente io ero interessata a affittare un gommone. Però se questa è la, diciamo, propensione nei miei confronti, possiamo pure salutarci.
3: Mi perdoni, allora, signora, le chiedo scusa perché sto lavorando e quindi sono stato chiamato 3 volte dai pubblicità che chiamano per ampliare la pagina, per vendere,
2: certo,
3: servizi, quindi
2: certo.
3: Pensavo... Niente, ricominciamo da nuovo, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Lei ora mi sta simpatico, prima...
3: Eh no, ma lei capisce che uno che lavora, che viene disturbato ogni 10 minuti, salve, vuol fare pubblicità per la sua attività? No. Dopo un quarto d'ora vuol fare pubblicità per la sua attività? No. E di nuovo.
2: Certo.
3: Sono quei call center che sono allucinanti. Ti chiedo scusa. È la seconda volta che succede, perché la volta che... un mese fa più o meno mi hanno chiamato tipo 40 volte. Ho risposto: ma avete rotto i coglioni, basta, buongiorno, volevo noleggiare la barca. Porca miseria, mi scusi, gli ho detto.
2: Ma scusi, ma lei conosce un certo Palanca?
3: Un certo?
2: Un signor Palanca?
3: Non mi dice nulla il nome.
2: No? Ah, no, perché mi hanno detto che era parente di uno che noleggiava le barche a vela, che... Ma niente, vabbè, si vede, mi sbaglio, magari... Senta, dicevamo, barca a vela, che taglie ci avete?
3: Abbiamo un 10 metri quest'anno a vela.
2: Ah, bello!
3: Un Beneteau First 31.7 anche da regata.
2: Se, ma non è che ci capisco molto, a me mi piace fare le gite in barca, cioè non è che proprio, cioè, nel senso, io sto a pigliar sole a fare i tuffi, non è che proprio...
3: Certo,
2: non
3: è una barca, cioè... va benissimo anche per quello, ecco, abbiamo fatto molte uscite quest'estate con famiglie, coppie, gruppi, è una barca velicamente molto forte, ma va bene anche per fare un giorno di crociera, 2 giorni di crociera.
2: Vabbè, senta, ma l'ancora, no?
3: Sì.
2: Diciamo, dove dorme?
3: Non ho capito, mi scusi.
2: L'ancora, no? Quella che si butta per star fermi. L'ancora.
3: Sì, l'ancora.
2: Dove sta?
3: A prua, nel gabone dell'ancora.
2: Ma c'ha tipo una cabina anche lei?
3: Sì, una piccola cabina, sì.
2: Ah, capito. Ma c'ha anche i servizi, il modo di, diciamo, il materasso?
3: No, l'ancora non ha il materasso.
2: Ah, quindi sta, diciamo...
3: L'ancora dorme sul duro.
2: Ah, però è de ferro, quindi cioè, sta cosa non è che la preoccupa più di tanto.
3: Perché, che cosa?
2: Dico, perché a me mi interessa capire, siccome mi sembra comunque un lavoraccio quello dell'ancora, volevo un po' capire, diciamo, se ci sono delle accortezze per tutta la sua vita all'intorno, a lato, diciamo, del suo lavoro. Cioè, perché io ho fatto tanti viaggi e mi è successo che l'ancora si incagliasse e che delle persone proprio brutte la tagliassero.
3: Eh sì, può darsi, a volte succede.
2: Eh no, però...
3: Si taglia, lei va in fondo al mare e si compra quella nuova poi.
2: Se può far così, perché uno cioè, non ci pensa, però magari poi lei rimane in mezzo al mare in fondo tipo Titanic, però nessuno va a vedere il relitto.
3: Ce ne sono un mucchio di ancora in fondo al mare.
2: No, ma non me lo può dire così, però. Ma è una pratica diffusa?
3: No, si spera sempre di non perderla, anche perché si perdono circa 1000 euro tagliando ancora e catena, quindi è una cosa che si fa solo in extremis.
2: 1000 euro e un cuore de vero.
3: Esatto.
2: Se perde. Mi promette una cosa, se vengo con voi, no? Con gli amici miei, mi promette che non la taglia l'ancora, piuttosto ci famo venire a prendere da, non lo so, io dalla Marina Militare, ma
3: se
2: non me la taglia.
3: Se pagate voi richiamo dalla Marina Militare, molto volentieri, perché passa dai 5.000 euro.
2: Certo, certo, certo, certo, non ci stanno problemi. L'importante è che non si taglia l'ancora, che la portiamo su, la curiamo, la coccoliamo, la puliamo, facciamo aperitivo tutti insieme pure con lei. Gli diamo magari una cosa, secondo me lo spritz non lo beve, forse più tipo un gin tonic.
3: Sì,
2: perfetto,
3: sì.
2: Va bene, allora a posto. Le faccio sapere, insomma, quant'è che costa?
3: La giornata costa 700 euro.
2: Li mortacci.
3: Arrivederci, una buona giornata.
2: Arrivederci.
3: Salve,
2: ci sentiamo.
3: Buongiorno. Perfetto, aspetto sue chiamate. Grazie,
2: allora,
3: buongiorno.
2: Ci sentiamo.
3: Perfetto, buongiorno, arrivederci.
2: Ciao,
3: ciao,
2: ci sentiamo.
3: Ci sentiamo, ciao.
2: Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
2: Ci sentiamo.
3: Va bene, io aspetto che chiami, va bene.
2: Va bene, ciao, ci sentiamo.
3: Ciao.
2: Ci sentiamo allora, ok?
3: Va bene, ciao, ciao.
2: Ciao.
3: Ciao, ciao.
2: Io troppo da ridere, non ci ho più a dire.
0: L'attivista.
2: Che so io?
0: L'attivista.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Bene, bene, Nino Frassica, gente bilova, che facciamo? Siamo nella cosa che siamo squartati, che belli belli? Salutiamo subito il nostro Carmelo Abate, ciao Carmelo!
1: Penso sia chiaro che sono che non sono, e sono d'accordo, ma mai che una donna che poi l'uomo sono tutti innocenti, non sono d'accordo!
0: Anche io vaffanculo! Ma siamo in due che facciamo la piva che nel sacco resta, la cincilla che siamo belli, e Irma lei che è fica, facciamo fantasma occhi buchi naso, salutiamo il tritone, la nostra Alessandra Viero. Alessandra,
2: ciao, sono strafiga.
0: Bene, ma non saremo belli come il pongo che se non ci fosse la serenità di essere bifolchi, che la nostra Sebastiana ai social, salutiamo Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi e ciao agli spettatori di Squarto Grado e soprattutto al signor Pezzo Bamba, che mi ha mandato una bustina con la sabbia bianchissima dell'isola dove vive come gesto di affetto. Grazie, grazie.
4: Sebastiana non è sabbia, è una grammata di boliviana seria. Porta le regia che ce la stiriamo. Porta anche le sigarette.
0: Bene, cose che poi accadono, che siamo passionali, dicono la Trebbia, allora zingariamo. Sentiamo servizio, che siamo cosa che siamo messi a pezzo Calabria, che siamo bifolchi. Servizio!
5: Sono le circa mezzogiorno nel ranch del signor Indigo Canasta Bonanza. Come ogni giorno, il signor Indigo Canasta Bonanza sta cavalcando il suo cavallo zoppo verso le stalle.
1: Che bello andare a cavallo zoppo! Solo che questo dondolare mi dà sempre fastidio. Mannaggia a te che sei zoppo, se non ti amavo più di me stesso t'avrei già abbattuto e fatto bistecche. Ringrazia che non ci sono sardi nel Texas, se no eri 4.000 panini. Minchia, come cammini di merda, cavallino mio!
5: Il signor Indigo Canasta Bonanza è un proprietario terriero in disgrazia che è convinto di vivere nel selvaggio West, nonostante abbia l'appezzamento di terreno in provincia di Vibo Valenza. Oggi, Indigo Canasta Bonanza ha deciso di strigliare il suo cavallo zoppo e dopo scoparci, come ogni mercoledì.
1: Bello, bravo! Come sei bello! Sai che dopo cosa succederà a me, cavallino mio? Che il tuo padrone si metterà sotto di te a carpongini col bucone dell'anone. Bello che lo sai come finisce, no? Che poi ce lo devi incicalare dentro il culo fino a cucchiuna. Meno male che sei zoppo che mi vai di lato. Lo sai, cavallino più bello, che da quando me lo pizza il culo non riesco più a camminare, non sento più la gamba sinistra.
5: Il povero cavallo zoppo di Indigo Canasta Bonanza possiede analmente lo stesso Indigo Canasta Bonanza ogni mercoledì con regolarità, tanto da aver sviluppato una sorta di erezione ad orario prestabilito, che indica l'approssimarsi del riprevevole atto libidinoso. Una cosa incredibilmente disgustosa ed agghiacciante.
1: Oh, cavallino mio bello! Hai visto che sono le 3 del pomeriggio e puntuale come cazzo ogni settimana ti è venuto un cazzo che sembra un bazooka? Vieni, dammi un bel bacio con la lingua. Madonna, come ti puzza l'alito di erba. E mangiatela una via corsale.
5: Ma proprio mentre il signor Indigo Canasta Bonanza sta cacciando la lingua in bocca al suo destriero zoppo per prepararlo all'imminente atto amoroso interspecie e sodomita, qualcosa irrompe nella stalla e abbatte il povero Indigo Canasta Bonanza con 18 colpi in rapida sequenza di violinate in pieno volto.
1: Adesso aspetta che mi spoglio, manchino sotto da te, vedi che apro le... Che è sto rumore? Che c'è? Minchia! Metti via la lata! Ma sei calato! A cavallo, aiutami! Metti giù un pezzo, un pezzo!
5: Le tremende violinate ad una impressionante potenza decapitano il povero Indigo Canasta Bonanza, che verrà ritrovato sepolto dalle feci appallottolate di equino dopo ore di ricerche. Gli inquirenti sono sulla traccia di una lucertola umanoide che tutti chiamano Fluffy.
0: Bene, bene, avete capito, bisogna farsi i calvi, Pipitone Cenzio. Da oggi decrescenzo, sicuro i missili che siamo che Nobi Bombolo. Ci scusiamo, si turbiamo, chiediamo alla nostra social Sebastiana.
3: I nostri canali sono letteralmente impazziti e tutti mandano il loro pensiero sulla vicenda. Ma una persona di Avellino ci manda una foto del sospettato. Eccola, sui monitor. Come vedete, l'uomo in questione è riccio e ha del sangue che gli esce dal naso ed è vestito strano.
4: Sebastiano è Maradona alla festa dello scudetto 87, fatto come una merda.
0: Brava Sebastiana! Cazzo, sai niente di vergogni quando si turba il seggio elettorale? Ma siamo pazzi, no? Andiamo a caso che ci piace la vagina sinistra. Allora che aspettiamo? Ridere la menzogna? Proseguiamo che siamo finiti. Basetta Bareggio, fanfarone, Cantelupa Livorno Carogna.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta
1: l'asciugone Palanca.
2: Scusami, presidente, non la sento, sta coperta, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su bar, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho votato con le pinne, ma perché mi butta giù?
3: Buongiorno, sono Federica.
4: Sì, buongiorno Federica, buongiorno. Avrei bisogno di un'informazione veloce, al volo proprio.
3: Prego.
4: Dico, allora, senta, mia moglie è Teresa, adesso stiamo facendo il cambio degli armadi, no? Le spiego. Praticamente, cioè, avevamo prima un armadio a muro grande, che per un certo periodo io mi sono dilettato anche di piccoli lavoretti, l'avevo tutto restaurato, messo bene, soltanto che mia moglie Teresa non lo vuole più quest'armadio qua, che dice che non riesce a pulire sotto, allora non abbiamo più l'armadio, mi ha preso uno di quei lati a ghigliottina, non so se c'è presente i lati a ghigliottina, che io le chiamo così perché quando li tiri su che rischi sempre che cade ti taglia la testa. Comunque per mettere via i piumoni, capisci? Allora mi ha chiesto che devo trovare questi sacchetti per mettere i piumoni sotto vuoto, ecco.
3: Ok, io dei sacchetti sottovuoto ce li ho.
4: Ma come funziona? Perché le spiego, il problema è questo, che noi adesso va bene il tempo, no? Che c'è questo tempo un po' matto che fa caldo, un po' fa freddo, però abbiamo deciso che togliamo il piumone e mettiamo il copriletto, capite? Però teniamo ancora le lenzuola, quelle di flanella, non tanto quanto perché comunque mia moglie c'è sempre freddo, io dormo di fuori perché dormo già adesso, forse per me dormire con la finestra aperta. L'unico problema di dormire con la finestra aperta è che devo mettere la mascherina, sai? Le mascherine quelle che si mettono nel, tipo Zorro ma senza i buchi, no? Perché mi dà fastidio la luce, posso dormire anche 20 ore, però basta che non ci sia la luce. Allora, il problema è sempre quello, capisci? Che tengo la finestra aperta e mi entra la luce, la tengo chiusa e mi viene caldo. Però appunto questi sacchetti dobbiamo metterci dentro i piumoni, capisce?
3: Certo,
4: ecco,
3: certo.
4: Ecco, come si fa?
3: Ma vorrebbe la soluzione dei
4: piumone. Mone, sì, devo mettere via sti piumoni, mi servono questi sacchettoni che mi ha spiegato il mio amico Barabino, che tua moglie già li fa, no? Mi ha spiegato che praticamente ci sono questi sacchetti che tu ci metti dentro il piumone, poi c'è tipo un tappo, un buco in cima, no? Che tu togli tutta l'aria da dentro, poi metti, chiudi come quando fai la passata di pomodoro, non so se c'è presente, se lei ha mai fatto la conserva di pomodoro, che poi la conserva che lei fa, prende tutti i pomodori, no? Le buccia, cose, fa dare una svolentata e poi li mette dentro questi vasetti, chiude, li mette a bollire e col tempo la bagnomaria praticamente l'aria dentro si consuma, che evapora, rimangono sotto vuoto e durano più tanto, capisci? Poi quando li va ad aprire la puntina del coltello, perché se la viti stretti comunque una volta che l'hai messi dentro la cosa a bollire il tappo diventa duro da togliere, no? Magari ti puoi aiutare anche con una mezza piccaggio, dipende, insomma, comunque se lo fai con la punta del coltello e li apri e sono rimasti sotto vuoto, e diciamo che la politica del sacchetto del piumone dovrebbe essere un po' quella, che non ci entra l'aria per ridurre.
3: Assolutamente, se io ho dei sacchetti sotto vuoto vuole venire a verificare il negozio,
4: gozio, ecco, vediamo quanto costano più o meno indicativamente.
3: 2,90
4: due piumoni, 5,80 euro.
3: Sacchetti sottovuoto, non piumoni.
4: Sì, no, perché le spiego, facevo già il conto di quanti piumoni devo mettere via, perché contestualmente c'è la nostra stanza dove dormiamo noi, che c'è un piumone più grande, più un piumino piccino, che lo teniamo per i piedi, perché mia moglie Teresa sempre dai piedi, no? E tra l'altro c'è anche questi problemi un po' della saffena, non so se c'è presente la saffena, che è questa avena che c'è nella gamba, e c'ha dei problemi di circolazione. Allora deve dormire con un cuscino, diciamo con un guanciale, deve dormire il letto leggermente tirato in su da un angolo, cioè sotto questo cuscino, e così rimane leggermente inclinato verso il basso, che favorisce la circolazione venosa, capisci? E allora che deve togliere, altrimenti se non fa questa roba qua prima o poi deve togliere la saffena, capisci? Che è un'operazione che adesso la fanno, però è comunque sempre un'operazione chirurgica, devi fare l'anestesia, stare in ospedale, diventa una roba lunga. Allora, contestualmente a questo cuscino che tiene sotto, no? Puoi mettere sopra questo piumino piccino, ma non so se ci sta però nel sacchetto del piumone grande, capisci?
3: Non lo so, devi venire a vedere la misura.
4: Non lo sai. E poi come si usa?
3: Mette dentro e deve aspirarlo con l'aspirapolvere.
4: Ecco, perché le spiego io, il mio amico Barabino mi aveva già dato un sacchetto di questi qua per provare, ma c'era questo problema qua, che è il buco del sacchetto del sottovuoto, no? Cioè, non corrispondeva al tubo dell'aspirapolvere, capisci? Esattamente, il tubo dell'aspirapolvere era troppo piccolo per entrare dentro il buco e troppo grande era troppo grande per entrare dentro il buco e troppo piccolo per stare fuori, capisci? Che è molto comodo, sai perché? Perché c'è praticamente il tubo quello in fondo, no? Che diciamo dove c'è poi la parte a martello che si regge, quella che va sul pavimento, no? Che c'ha le due funzioni, tappeto o non tappeto, che la puoi usare anche per la moquette, quello lì si impiega a gomito, quindi per noi altri che siamo anziani, quando si piega a gomito è facile, perché invece che ti devi accucciare, no? Per andare sotto i mobili, questo fare qui si piega a gomito, appunto, ed è come passare lo straccio, capisci? È molto più, ce l'ha così lei l'aspirapolvere a gomito?
3: Certo, sì, no, non ce l'ha così.
4: Non ce l'ha a gomito, come mai? Non c'è, pronto?
3: Pronto?
4: Ma è un'altra persona lei?
3: No, sono sempre la stessa.
4: Ma ha cambiato voce, è un trasformista.
3: Intanto sono sempre io.
4: Ah, mi scusi, perché mi sembrava che avesse un'attitudine di... cioè, mi sembrava un po' meno squillante. Scusi, cioè, non volevo offendere.
3: No, no, no, ci mancherebbe.
4: Vabbè,
3: comunque venga giù in negozio e provi a verificare.
4: Sì, ma questa roba del gomito è importante, però.
3: Le passo al collega del reparto.
4: Ecco, bene, finalmente qualcuno che ne sa, perché vedi, mi sta tenendo 3 ore al telefono e non mi dice un cazzo, scusi, mi passo il collega, vedi.
3: Scusi?
4: No, dico che sono 3 ore che mi tiene al telefono, mi ha fatto una testa.
3: Ma veramente è lei che mi sta tenendo al telefono 3 ore? Io le ho detto che ce l'ho i sacchetti.
4: Ma non mi ha detto se c'ha il gomito, quella roba del gomito era importante, ci ho anche spiegato, perché se vuole già lo rispiego. Praticamente questo tubo a un fondo, che si collega alla parte a martello, quella che... Ma mi ha buttato giù! Sul tubo a un fondo! Adesso il martello ce lo darei in testa mia, questa qua maleducata di merda. M'ha tenuto al telefono 3 ore per vendermi 2 cazzo di sacchetti da 3 euro. Ma pensa a te, la gente non c'ha voglia di fare un cazzo. Ma guarda, sai cosa faccio? Il gomito lo piego io per mandarla a fanculo così, col gesto dell'ombrello.
1: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Negozio di bici?
2: Sì.
3: Sì, buongiorno. Senta, ho una bicicletta di mio cognato da mettere a posto?
2: Beh.
3: C'ha sta bicicletta? Che c'ha due catene, una dai pedali alla ruota e un'altra dalla ruota al sellino col cazzo che esce fuori.
2: Siccome che vuol dire due catene? Che c'hai?
3: C'è un'altra catena dalla ruota dietro alla sella con un cazzo che esce quando pedali.
2: No, è complicato, mandalo vicino, qua vicino.
3: Ma scusi, che è omofobo che non ha la bici del frocio, non la metti a posto, non ho capito.
2: Hai capito che non ho tempo per rifarla.
3: Ma è una roba di catena che è uscita dalla catena, riesci a metterla a posto?
2: Ma che ne so io, se non lo vedo, vedi?
3: Ma
2: mi
3: tu
2: fai delle domande che non posso rispondere.
3: Le hai messe mai a posto le bici con i cazzi che escono?
2: No.
3: Io
2: non l'ho messa a posto mai.
3: Facciamo così, te la porto. Gli dai un'occhiata.
2: Vai direttamente all'officina.
3: No, la provi.
2: Io non la provo, non vado a provare i mezzi.
3: Ma ci metti un attimo, togli le mutande, la provi un minuto, ci metti, scusa.
2: No, non la provo. È inutile che togli le mutande e togli i pantaloni.
3: Ma perché, ti vergogni?
2: No, adesso non posso.
3: Ma è bravo lui, è bravo?
2: Bravo. Si chiama Gaetano, vai a vedere e vedi un po'.
3: Va bene, grazie.
2: Prego.
3: Ciao.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, Gaetano?
4: Sì.
3: Sì, ciao, sono Mimmo, mi manda la...
4: Sì.
3: Ascolta, mi ha detto praticamente che tu puoi mettere a posto. Io ho la bicicletta di mio cognato che deve fare il Gay Pride. C'ho la catena quella classica della bici che fa dai pedali alla ruota dietro. E poi c'è un'altra catena che fa dalla ruota di dietro al sellino.
4: Cos'è, lo metti in culo? Cos'è, entra nel culo?
3: Che modo di parlare sono? Che sei omofobo, non ho capito.
4: No.
3: Non ho capito sti termini, scusa. Si chiama ano, no culo.
4: Ano, sì, hai ragione.
3: Allora, dalla sella c'è un buco ed esce un vibratore
4: che entra nell'ano.
3: Che entra nell'ano quando pedali, che si rilassa.
4: Tuo, nell'ano tuo.
3: No, quello di tua sorella.
4: Sì.
3: Allora, ascolta, io te la posso portare. Tu ce la fai a metterla a posto?
4: No, non ce la faccio.
3: Eventualmente ci metti un attimo le mani, la provi? Tanto basta che togli le mutandine e ci metti, fai un giro.
4: No, la faccio provare a te.
3: Fai il giro del palazzo.
4: Perché è il culo rotto, la faccio provare a te.
3: Però vedi che mi sta offendendo con questi toni da omofobo che non mi piace. Ma tu fammi capire, sei omofobo, ti fanno schifo i gay?
4: No, mi piacciono.
3: Ti piacciono? Si sente che c'è il tono che...
4: La voglio.
3: Allora prova la bici, se ti piace te ne regalo uno anche a te.
4: No, non la voglio.
3: Ce l'hai il perizoma?
4: Come cazzo?
3: Oh, pronto? Ecco, allora vedi che c'è ragione che questo è un altro omofobo, cazzo? Allora, facciamo questo, faccio fare del mio cognato. Recchia!
5: Dimmi.
3: Chiama tu qua, ma rotti i coglioni, sti omofobi qua, va, chiama.
5: Va bene, dai, ci penso io. Adesso magari trovo qualcosa che possiamo mettere al posto della sberla messa sul sellino, aspetta, eh.
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
6: Pronto?
5: È pronto?
6: Sì.
5: Negozio di frutta?
6: Sì.
5: Buongiorno, salve Giuseppe. Senta, siccome ho una bicicletta di quelle dove escono praticamente dalla sella esce il vibratore, no? Si è rotto. Non è che avreste tipo una zucchina con le sembianze di un pene?
6: Sì.
5: Ecco, allora facciamo così, eventualmente, se fosse possibile. La provi tu, mi dici se va bene?
6: Lei mi sa che c'ha i servizi da 2 metri l'uno dietro.
5: Ascolta, siccome io ho questo Gay Pride da fare, allora facciamo così. A questo punto uniamo le cose. Visto che sei una persona simpatica e non sei neanche omofobo e sono contento, mi dai la zucchina e la metto sulla sella della bici.
6: Va bene.
5: Così fa su e giù e ci rilassiamo mentre andiamo.
6: Va bene.
5: E se tu vieni con me, io ti metto in spalle.
6: Va bene.
5: E uso il tuo buco dietro come uno zaino. Metto la borraccia, metto tutto. Va bene?
6: Ok.
5: Dai, allora facciamo così. Intanto complimenti perché non sei omofobo e sono contento, eh?
6: Va bene.
5: Va bene?
6: Ciao.
5: Finalmente abbiamo trovato una persona per bene. Però manca ancora qualcosa qua. Ma cosa? Vediamo un po'. Ah, giusto, il rifornimento.
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Sì?
5: Sì, ciao. Ascoltami, senti, siccome tra pochi giorni abbiamo il Gay Pride e passiamo davanti al tuo negozio, siamo circa 4.500. volevo fare una collaborazione. Noi, siccome hai presente quando fai le maratone, che c'è lo stand, sì, e danno le borracce?
7: Sì.
5: Ecco, eventualmente se ne passiamo,
7: sì,
5: è possibile che fare un banchetto davanti al tuo negozio e a tutti quanti che passano tu dai tipo un cetriolo?
7: No, comunque qua ci sono dei cazzi di gomma. Quando li vuoi vedere, vieni, così te li faccio vedere e ti regoli un po'.
5: Ah, ma sono quelli di tua moglie o sono quelli che usi tu?
7: No, sono quelli di tua moglie, quelli che prendi in bocca tua moglie, capito? Quelli sono.
5: Me li puoi disinfettare allora, eventualmente?
7: Sì, sennò... sì, non ti preoccupare.
5: Poi eventualmente...
7: Mi raccomando, al culo tuo, mi raccomando.
5: No, facciamo una cosa, vengo con un trapano, ti faccio 4.000 buchi sulla schiena e ti inculiamo tutti quanti.
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
10: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il...
10: La settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con...

0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me? Io c'ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana!
2: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Dai, così.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
1: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
1: Sì, spaccagliola sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
0: Fermi tutti!
1: Che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
0: Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
2: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah,
1: sì. Dai.
2: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
0: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
0: Mi viene da... Oddio,
2: anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Vizio di santa eutanasia, quartier generale dei nuovi turbo boomer, che come di consueto aspettano la morte in silenzio sulle poltrone stracolme di cracia e forfora.
1: Beh, allora, che cosa si fa adesso?
2: Nulla, guardiamo fuori dalla finestra sperando che qualcuno venga a trovarci e intanto scorreggiamo.
1: Oh, che bello! Una da dietro e una da davanti.
3: Ma voglio provarci anch'io! Oh no! Mi sono cagato addosso!
1: No, no, ma non riesci a stare 5 minuti senza renderti ridicolo.
3: Scorreggia una volta e se lo dimenticheranno in pochi giorni. Cagati addosso e se lo ricorderanno per sempre.
2: Devi fare grandi mosse per essere ricordato. Bravo nonno, sei sempre un maestro di vita.
4: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
5: Sua Maestà Lord Giolitti!
4: Visto che attendavate con grande ansia qualche visita, oggi vi lascio il piccolo Tommy, il vostro nipotino preferito, che ha scelto di passare un po' di tempo coi nonni.
1: Oh, ma che bello! Vieni, Stellina!
6: Buongiorno, cari nonnini!
3: Non chiamarci nonnini! Chiamaci col nostro nome!
6: Ah, ok! Allora, buongiorno, cari... Turbo Boomer!
2: Beh, allora, che stracazzo vuoi?
6: Non lo so, facciamo qualcosa insieme?
3: Va bene, vieni con noi, ti portiamo a fare la cosa che ci piace di più.
0: E i Turbo Boomer portano il piccolo nipotino Tommy ai grandi magazzini, ritrovo di molti anziani. Ma a differenza di essi, i nostri eroi non vanno a ciondolare, ma vanno armati fino ai denti.
3: Ecco qua, piccolo Tommy, prendi questa K-47 che andiamo a caccia.
6: Ma che cosa cacciamo?
1: La gente gay.
6: Che cos'è?
3: Un affronto contro Dio.
6: Ma nonno, tu non lo insulti sempre a fine puntata?
2: Zitto, Tommy, guarda lì, davanti all'entrata di quel negozio di abbigliamento spagnolo che inizia per Z. È periodo di saldi.
1: Oh sì, quello è proprio un ritrovo di gay.
2: Forza, punta il tuo fucile.
6: Ma io non voglio sparare ad una persona.
3: Ma zeccole, ai miei tempi la caccia era l'attività migliore di tutte. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
6: Ma come facevi?
3: Beh, miscolavo 3 birre e mi buttavo giù 12 flaconcini di enterogermina.
1: Scelta sempre molto professionale.
3: Mia moglie non era d'accordo, diceva che mi alterava. E in effetti era vero. Però il giorno dopo mi passava, mentre lei restava una troia.
6: Ma io non voglio sparare.
2: Adesso basta, su, punta quel fucile e spara a quel gay.
6: Oh, ok. Dove devo mirare? Al cuore?
2: No, puntalo nel gay.
6: Io non capisco.
3: E spara, porco d***o.
1: Sembra proprio che tu l'abbia mancato.
2: Già. Questo significa che sei omofobo.
1: Ed essere omofobi è un crimine, Stellina.
3: Prendo la cinghia!
0: E con una raffica di illogiche cinghiate, i Turbo Boomer guariscono il piccolo Tommy dalla sua mente retrograda e delinquente.
6: Grazie, Turbo Boomer. Prima ero proprio omofobo, ma la cinghia mi ha aperto gli occhi su tutto. L'omofobia è un crimine, ed io non voglio essere un criminale. Non sono mica ricchione.
2: Siamo molto fieri di te, ragazzo. Passa quando vuoi.
1: Appena diventi grande, te lo ciuccio molto volentieri.
3: Ma prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino va dal dottore, che gli dice: urca, urca, tirulero, oggi splende il sole. E allora Pierino dice: Venezia è bella, ma non ci vivrei, perché comunque è umido, i prezzi degli affitti sono alti e poi non so guidare le gondole, anche se effettivamente potrei fare la patente nautica che un amico che ha la scuola. Ma in quel punto il dottore vede sua figlia che è con 3 civette, che il dottore, le civette, il dottore. Le civette, ma la figlia del dottore è una troia e muore, porco d***o.

0: tornano le voci di Jürgen, ogni tanto vanno rispolverate, perché secondo me è uno scherzo troppo stupido. Ci sta ogni tanto cazzeggiare così con solo dei versi, tipo vi faccio sentire questa telefonata, la prima, a me fa morire.
1: Pronto?
2: Godi.
0: È troppo stupida, mi fa ridere. E allora ho deciso di spararmi un Wendell insieme a voi con le voci di Jürgen. Tanto lo so che mi fa ridere. Quello fa quello fa ridere, capito?
3: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen con Volume.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Godi.
1: Pronto?
2: Ah, fanno io per bene.
1: Sì.
2: Ah.
1: Pronto.
2: Godi.
1: Maurizio, sei tu? Maurizio, sei tu? Maurizio. Pronto. Pronto, chi è?
2: Chi è?
1: Chi è?
2: Chi è?
1: Ma chi è?
4: Fammi sentire le tue calde labbra sulla capitale.
1: Rispondi?
4: Oh, sì, rispondi.
1: Pronto.
4: Brava piccola.
1: Chi è?
4: Poi succhialo ancora.
1: Eh?
2: Allora, caro Fanuber.
1: Trombapale, chi sì, chi è?
2: È in forma maggiore?
1: Eh?
2: È in forma maggiore?
1: Formatore, a me non mi serve niente, senti. Arrivederci.
2: Ha voglia di ciao. La signorina Elgan.
1: Ciao,
2: Fanuber.
1: Ciao.
4: Guardalo bene, piccola.
1: Ma scusi le scatole, ma che telefono? Mo' telefono la pulizia, sa? Ha capito?
2: Godi, maiole, godi. Bene.
5: Pronto?
2: Chi è?
5: Pronto?
4: Brava, piccola.
5: Chi è che parla?
2: Ah, fanno io per bene.
5: Eh?
2: Venga, entri, maggiore.
5: Cos'è che sta dicendo? Chi è?
2: Allora, caro Fanuber. E ha voglia di intralucchi la signorina Elgan, Fanuber?
5: Sendo, vai a quel paese.
2: Bene.
5: Pronto? Pronto?
4: Ecco. Sto per sbarro.
5: Pronto?
2: No.
5: Pronto? Chi è lei?
1: Pronto?
2: Chi è?
1: Pronto?
2: Chi è?
1: Sono Antonio, chi sei te?
2: Ah, Fanuber, bene. Allora, caro Fanuber, è in forma maggiore?
1: Come in forma?
2: È in forma maggiore?
1: Ma che cosa va a cercare?
2: E ha voglia di intralucchi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Senti, io non capisco.
2: Bene.
5: Cosa c'è?
2: Godi.
5: Capire cosa c'è? Ma chi è lei? Scusa,
4: Ancora, dai.
5: Chi è lei?
4: Guarda.
5: Come si chiama?
2: Fanuber. Fanuber.
5: Senti, io chiamo la polizia e faccio mettere il telefono sotto sequestro. Hai capito? Ma

0: Channel Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
2: Rottermaio.
3: Guarda se c'è un paraurti di una panna.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermarien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermarien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
4: non
1: tutti...
4: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai permessi sposi? Allora...
1: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
2: Nauseabondo.
4: Sì,
1: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Vuoi... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia, figli di Troia,
5: figli di Troia,
0: figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
1: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
1: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
1: Terapeutici.
2: Terapeutici.
1: Terapeutici. Terapeutici.
2: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
1: Volete conquistare Troia?
6: Sì!
1: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno dice il mio portafoglio?
1: No!
8: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace te l'ammonio!
1: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Aiazzone!
1: Ayace
8: è quello grosso, Aiazzone!
1: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
1: Sì!
8: Attento, attento, sta venendo!
1: Oh, no! No! No! No!
8: No! No!
1: No!
8: No!
1: No!
8: No!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
1: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
1: Fammi leggere, dopo qualche
7: domanda. Caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
1: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
1: Cap...
6: Che la puttana mono mette sempre queste, metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
6: Allora.
5: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto, ce l'ha fatta.
10: Ho sbagliato?
11: No, no, giusto, giusto.
10: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Sì!
12: Lo Zoo di 105.
13: Java Beach Party.
14: Sono di nuovo qua, afforbendo le anime come quel paffo disgraffiato di Fang Fung di Mortal Kombat e diventando sempre più super potentissimo, incaffatissimo e levissimo contro i poteri fortissimo e le major maledettissimo. Ovviamente ringrazio lo sponsor Mozzarella e Fanta Carolina per una cena latticina.

0: ogni scherzo vale. Bim bum bam, carta forbice faffo. Ieri le storie TV sembrano dei coglioni, ma in realtà sono dei musicisti della Madonna. Perché faremo e faremo in montagna fa freddo, però è meno umido. Arifa è brutta, però comunque io me la farei. E tocca a voi. Io lo fo che lo fo, follo anche quello, anche quello, anche quando il gomito che fa contatto col piede. Ed ora una canzone con un grande ospite che piace ai giovani, che canta di droga, feffo e rock and roll, un artista veramente per i trend, signore e signori, Francesco Guccini. Ma tu che caffo fai, o fai fra feffo Buffini?
1: No, sono il Celtone!
0: Vabbè, però la R la pifichi anche tu, fai cantare!
1: No!
0: E vabbè, allora bastardo maledetto, facci sentire una canzone e poi levati dal cazzo, che solo a vederti mi hai asciugato la minchia! Valerio il Falfon!
1: Sì, io qua ho una canzone scritta dal maestro che lui però non può cantare, quindi la canterò io.
0: Va bene, vai!
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, okay, dati causa e pretesto, col cazzo che farei lo stesso?
0: Oddio, ma...
1: Godo molto di più a giocare le piacentine, mangiare la pappetta, masturbarmi sulla badante.
0: Non vuole anche aiutarti!
1: Mio padre in fondo aveva ragione a dire che a una certa età diventi proprio coglione.
0: Uccidetelo!
1: Mia madre non aveva poi sbagliato a dire che tutti i dilettanti si mettono a far cantautorato.
0: Credo di essere terminato.
1: Secondo voi chi me lo fa fare di star qui ad ascoltare quell'egocentrico del giovane che complottismo cova?
0: Ma che cazzo dici?
1: Ovvio, dice il medico, sei depresso.
0: Non
1: sto qui ad ascoltare,
0: ma
1: un vero cesso.
0: Oh, ma figlio di puttana!
1: Mi piaceva far canzoni e bere vino, mi piaceva far casino, poi sono nato fesso.
0: È vero!
1: E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare.
0: Prego,
1: non ho più nulla da raccontare.
0: Affa.
1: E a culo tutto il resto.
0: Prego,
1: ciao Giova, sacco di merda!
0: Vaffanculo, peppo di merda, tu! Tornatene a Parma, graffone bastardo! Ricordate, ragazzi, non invitate mai i cantautori! Fifufau!
2: Geova Beach Party! Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nel desolato e disonorato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i nostri improbabili eroi si stanno gustando un brodino.
3: Devi proprio fare sto casino?
4: Quale casino?
3: Quel casino, fa proprio schifo sentirti ciucciare.
5: Già, quello devo farlo io.
4: Non capisco proprio a cosa vi riferiate.
6: Attenzione, Turbo Boomer!
7: Sua Maestà Lord Giolitti!
6: Un nostro caro amico ha bisogno di voi. Sto parlando di Andrea Baccan.
4: E chi stracazzo è?
6: Lo conosciamo tutti con il suo nome d'arte: Pucci.
3: Porca troia, Pucci!
4: Minchia, sì! Grande lui!
5: Oh, quante volte ce l'ho ciucciato a Pucci, anche se il suo nome è una marca di water.
6: Doveva partecipare a Sanremo, ma le critiche sui social gli han fatto fare marcia indietro. Andate a dare una svegliata a questo cagasotto.
2: Turbo Boomer! E pronti via, i Turbo Boomer vanno a casa del mistico comico cabarettante Pucci, che stava frignando guardando i social.
8: Ecco un altro messaggio sotto il mio ultimo post di Instagram, vediamo un po'. Pucci fa una comicità per vecchi ritardati e lancia messaggi sbagliati senza contare che è un omofobo e permaloso del cazzo. Ma vedi te sto coglione, permaloso io, omofobo pure, ma quando mai? Al massimo sei tu che sei un faccio di merda. Blocca e segnala.
3: Ehi Pucci.
8: Porca troia, i potenti... Turbo Boomer!
5: Siamo qui per risolvere la situazione, Pucci Pucci. Non preoccuparti, ci pensiamo noi.
8: Siete qui per dare una cinghiata come solo voi sapete fare a tutti sti cazzo di haters che mi stanno intasando le notifiche?
4: Gli haters? E che cazzo sono gli haters?
8: Quelli che mi spaccano il cazzo sui social.
3: No, no, siamo qui per dare una svegliata a te.
8: A me? E che cazzo ho fatto io?
5: Perché non vai a Sanremo?
8: E tu perché non vai a fanculo? Mi avete tritato le palle con sta storia, l'ho già spiegato, il mio lavoro è quello di far ridere la gente, ho portato sul palco usi e costumi del mio paese, beffeggiando gli aspetti caratteriali di uomini e donne e tutto sempre in massima leggerezza.
4: Porca troia sì, e mi hai sempre fatto sprutazzare merda dalle risate.
5: No, no, tu sprutazzi merda anche senza ridere.
3: Silenzio ragazzi, vai avanti Pucci.
8: In tutto questo tempo non ho mai odiato nessuno, ma sono arrivati insulti, minacce e quant'altro ancora a me e alla mia famiglia, e sono incomprensibili e inaccettabili.
4: Sei un cagasotto.
8: Cagasotto io? Ma vaffanculo, vecchio di merda.
3: Decisamente cagasotto.
8: Ma leggete i commenti allora.
5: Sa, vediamo un po' questi insulti e commenti. Dunque, con Pucci a Sanremo si prospetta l'edizione meno vista di sempre. E poi ancora, Pucci, bullo becero, vai a fanculo.
4: Caspita, che cattivi!
5: Pucci a Sanremo dimostra ancora una volta che non serve talento per andare su quel palco. E poi ancora, artista banale, spero che lo levino subito.
8: Ecco, appunto, gli ho tolto il pensiero e mi sono tolto da solo.
3: Ma dove sarebbero le minacce?
8: Beh, è un'ondata mediatica negativa. Altera il patto fondamentale che c'è tra me e il pubblico.
4: Bla bla bla bla, la verità è che sei solo un cagasotto.
3: Già. Che fine ha fatto il Pucci coi coglioni?
5: Il vero Pucci, sempre pieno di polemiche e controversie, ma che rispondeva alzando il dito medio.
3: Già, che se la prendeva con tutti fottendosene del sistema, anche se continuamente accusato di misoginia, omofobia, razzismo e antimeridionalismo.
4: Sì, il cazzo, vogliamo quel Pucci, quello che si è messo a cagare sulla Gioconda.
8: Non ho mai cagato sulla Gioconda.
3: Sì, insomma, piantala di fare il finocchio cagasotto e andiamo a ripigliarci tutto quello che è nostro.
8: Ma non parlarmi il napoletano che mi monta il Cristo subito, eh? E comunque non rompetemi i coglioni e levatevi dal cazzo, su, su.
5: Ah, niente. Questo piscialletto ha bisogno solo di una cura. Nonno.
4: Prendo la cinghia.
2: E con un'ineluttabile raffica di cinghiate, i Turbo Boomer fanno rinsavire quel piangina cagasotto di Pucci che, detto fatto, si ritrova per magia in prima serata sul palco dell'Ariston.
8: Buonasera a tutti! Grazie ai Turbo Boomer, mi sono ripreso ed ho smesso di essere un pusillanime vigliacco e sono qui con dei pezzi super nuovi. Pronti?
9: Sì!
8: I frocci! I n***i! Mia suocera!
3: Questo è il nostro Pucci.
4: E sull'onda comica del Pucci anch'io, prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta. E la faccio in pieno stile Pucci. I froci sono froci, capita, forte. E poi i neri sono neri. Te spasso, ma voi non ridete. Beh, allora ancora un altro. Mia suocera, mia suocera, mia suocera, mia suocera, mia suocera è una bastarda puttana e muore, porco.
10: Turbo
11: Boomer. Radio 105.
12: Lo Zoo di 105.
13: Tamarri.
14: No, no, no, mannaggia quando mi hanno programmato. Ma veramente lo avete fatto ancora? Avete proprio la fissa di sto cazzo di montone. Puttane le vostre madri. Sentiamo cazzo.
15: Cos'hai detto? Non ho capito. Eh?
16: Pronto?
15: Sì, cos'hai detto? Questo silenzio. Oh.
16: C'è il numero, no?
15: Pronto? Mi è caduta la linea accidentalmente.
16: Sì.
15: Voglio sperare. Praticamente sono Massimino di Quarto. Già questo dovrebbe incutere in te un attimo di timore reverenziale. Non so se sai chi sono.
16: Lei chi cerca?
15: Lecchi cerca, chi è? Il tuo nome? Lecchi cerchia? Ti chiami Lecchi? Ancora stai zitto. Perché stai in silenzio? Che mi inquieta. Io volevo essere sereno e tranquillo. Ma le persone proprio te la levano di dosso, proprio la nervosa. La nerva meridionale, proprio. Guarda che si sta salendo proprio i nervi della nerva meridionale.
17: Pronto?
15: Madonna, che voce sexy. Sono Massimi di Quarto, personaggissima. Disturbo?
17: Pronto?
15: E so due. Sono Massimi di Quarto.
17: Sì, salve, per cosa ci chiama?
15: La chiamavo per avere un giubbotto per andare in montagna.
17: Guardi, penso che ha sbagliato numero.
15: Perché?
17: Perché noi siamo un cinturificio.
15: Cioè, fate solo le cinghie?
17: Cinture, sì.
15: Sì, la cinghia.
17: Sì.
18: Ah. Il giubbotto di cinture, però.
15: E come fate a mangiare a campare vendendo solo cinture? Costeranno 10 euro. Quante ne vendete? 100.000 al mese? Quanta gente c'ha bisogno della cintura?
17: Vabbè, questo poi è una cosa che dobbiamo stabilire noi.
15: No, vabbè, un po' mi dispiace per i commercianti, hai capito? In questo momento in cui i cinesi stanno prendendo il sopravvento.
17: Non la posso accontentare per il giubbino, mi dispiace.
15: Questo è un problema veramente che non riesco a trovare. Però mi fa un po' dispiacere con tutti questi cinesi che sono in giro. Come fate a mangiare?
17: Mi scusi, adesso la devo lasciare perché ho un'altra chiamata sì. Che sta arrivando.
15: Ma lo volete un revolver per difendervi dai cinesi? Come vi aprono di fianco, pam, gli fate le vetrate.
17: Arrivederci.
15: Madonna, come sei incazzata proprio.
18: A che ora è il decollo, signora?
15: Mi ha proprio innervosita.
18: Mamma mia, questa si vede che non prende il cazzo.
15: Sei sempre conclusivo.
16: Pronto?
18: Sì, buongiorno.
16: Buongiorno.
18: Buongiorno, senta, sto cercando il montone.
16: Che taglia?
18: La taglia, una XL va bene, sì sì. Ma ce l'hai nero, marrone? Spiega un po' i colori.
16: Ecco perché bisogna vedere cosa c'è disponibile, dato che siamo a fine stagione.
18: Allora ti spiego, a me l'importante è che ci sia una tasca interna per il ferro e dall'altra parte per il coltello grosso. Perché io quando vado in montagna mi piace sparare così in aria per fare le valanghe.
16: Gli uccelli.
18: Mi piace fare le valanghe e poi col coltello faccio un po' Rambo, finta nella neve così. Però minchia, chiavo come i tacchini.
16: Tasche interne.
18: Che impazziscono le donne. Senti, figlio di puttana. Allora, senti un attimo, organizziamoci un po'.
16: Non hai tempo da perdere.
18: Non fare quello che fa il galletto del cazzo, che ti spacca. Che vengo lì col Bob a noleggio e ti spacco di schiaffi.
16: Stiamo registrando.
18: Sì, registrami anche sta minchia. Guarda, senti, ma sta minchia. Se vuoi te lo faccio anche con l'eco. Sta minchia. Chia. Hai sentito? L'hai registrato questo? Eh? Minchia, adesso vado su minchia. Arrivo a petto nudo, minchia, con la Vespa in piedi in mezzo alla via e comincio a gridare: minchia, voglio la fica. Me li faccio tutti, però il montone mi deve far fare l'ingresso fotonico, hai capito? Coglione. Oh, guarda che ti spacco. Ti sei cacato, eh? Scemo! Inga, E c'hai paura, rispondi. Cagato di merda! Rispondi!
14: Oh! E come ogni volta, non avete concluso un porco di merda di niente, ma perché non morite di overdose? Spero che un giorno, un leader orientale, schiacci il bottone sterminandovi. Fanculo merde, pippare, fica, bamba, sburro, Vietnam, miresetto.
13: Tamarri!
10: Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo stocca perché arrivano i
13: tamarri!
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
19: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
20: Ma che cazzo te ne frega che a lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
21: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
22: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
21: Ma
22: Marco,
21: chi?
22: Ma che cazzo stai dicendo?
21: Tu se non eri con me, a conoscenza.
22: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
21: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
22: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
21: no,
22: a fare
21: no,
22: il
21: culo? No, no, no, ti ho messo.
22: Che ti facevi schiacciare?
21: No, no, capito.
14: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
21: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
14: Prossimamente nello Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105.
23: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
24: Un buon pomeriggio a tutti quanti, ai nostri fedeli. Questo è un programma radiofonico che si chiama Preghiamo Insieme. E con me c'è sempre Suor Cavalla. E praticamente noi aspettiamo le vostre telefonate, così vi potete confessare. Io sarò la voce del Signore che vi accompagnerà alla soluzione dei vostri peccati. Adesso sentiamo subito velocemente chi abbiamo all'ascolto oggi. Pronto?
25: Pronto?
24: Buongiorno.
25: Buongiorno.
24: Buongiorno. Come
25: stai?
24: Ho un po' di raffreddore e mal di gola.
25: Ah, e non è che c'hai il COVID?
24: No, ho fatto il tampone ieri sera.
25: Ah.
24: Stai mangiando?
25: No, ho fatto 2 peperoni ripieni.
24: Ripieni di cosa?
25: Allora, pane, uova, formaggio, prezzemolo e poi ci ho messo.
26: Dopo 9 minuti.
25: Quindi, ecco, ho fatto questo menù, diciamo.
24: Allora, ci sarebbe questa preghiera molto bella?
25: Sì.
24: Che tu forse la conoscerai anche come canzone, ma in verità anche questa è scritta nella Bibbia, però quella che voi non conoscete, che fa così.
25: 10 ragazzi per me possono bastare, 10 ragazzi per me io voglio dimenticare. Capelli biondi da accarezzare e sulle labbra rosse devi morire. Oh, 10 ragazzi così, ti dico solo di sì. Voglio sapere chi ha detto tata, che io non vivo senza di te. Matto, tata, quello è matto proprio perché forse non sa, forse avere anche una per il giorno e una per la sera. Chi è?
24: Ya.
25: Ya. È il mio genere.
24: Ah, è tuo genere. Allora ti lascio andare adesso.
25: No, aspetta, mi ha portato le punture.
24: Ah, ti lascio, aspetta. Dai, magari ti chiamo più tardi.
25: No.
24: Ci sarebbe questa preghiera molto, molto bella.
25: Sì.
24: Da cantare la sera di Halloween.
25: No.
24: Che fa così.
25: No. Na na na na na na na, rumori, rumori, na na.

0: amore, dai! Tata dai!
1: Nel nome del Padre, Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Amen.
1: Allora, sentimi bene, ho qualche minuto dove puoi confessarti e se hai qualcosa da dire che hai combinato in questi giorni.
0: No, non ho combinato niente.
1: Sicura? Peccati?
0: Sì,
1: peccati di gola?
0: No. No.
1: E col pensiero?
0: No. Devota è mio marito.
1: Brava, così. Bene, senti, allora io a questo punto ti saluto.
0: Ok.
1: Ti auguro di passare dei giorni tranquilli in serenità.
0: Anche tu.
1: Ci salutiamo con cheeseburger.
0: Cheeseburger.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Yes, scan for girl.
0: Cheeseburger.
1: Scanforgerberg.
0: Scanforgerberg.
1: Brava, perfetto. Perfetto. È difficile, okay. Ma è una questione un po' di abituare la lingua a fare un movimento diverso. Va bene, dai, allora ti saluto.
0: Ci sentiamo.
1: Cheeseburger.
0: Schemberger. Non mi veniva.
1: Va bene, un abbraccione. Okay.
0: Un abbraccione pure a te, se senti di nuovo a papà Francesco.
1: Eh sì, lo sento. Ricambi
0: i salutoni.
1: Va bene, ok.
0: Ciao, ciao. Tante belle cose.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Merda!
3: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: This is the Zeus. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
3: Alzarsi la mattina. Che ore sono? Le 2:15. Mamma mia, così presto, eh? Annaggia la miseria, non riesco più a dormire, eh? 2:15. Cazzo, mi sono perso il mezzogiorno, mi sono perso. Va bene, dai. Vuol dire che faccio doppia cena stasera, magari una merenda, un Nesquik. Va bene, vi faccio una sega, dai. Ah, dai, dai, dai, appena sveglio, così, così la giornata parte di slancio. 2:30 di pomeriggio, arrivo alle 6, che ho sputato. Ah, e me ne torno a letto alle 8:30. Ah, dai! I filmi!
4: Ciao, Orsetto 41.
3: Ehi, i filmi!
4: Bentornato su Pornbub.
3: A fanculo!
4: Oggi il menù di Pornbub prevede un film.
3: A cazzo, non c'è neanche la scelta oggi. Dai, dai, sparalo che devo sputare.
4: Io retto, tu retto.
3: Io retto, tu retto. Quindi è una storia di buco del culo. Dai!
5: Ciao, fancazzista segaiolo. Sicuramente sei a casa in cassa integrazione e passi le tue giornate a farti le seghe con il sussidio dello Stato. Bravo, così si fa. Pornbub ha introdotto nuovi film per sensibilizzare i suoi utenti su tematiche delicate, rendendo di fatto i suoi porno molto inclusivi. In sintesi, ti facciamo sbattare usando attori e inserisci il numero della tua merdosa Poste Pay e al solo costo di 113 euro ti facciamo raggiungere l'orgasmo in pochi minuti. Buona visione. Ah, dimenticavo. Non pulirti sulle tende. Tua moglie lo sa.
6: Ci ho messo 6 mesi, ma alla fine ci sono riuscito. Ho conquistato la mia vicina di casa. Ah, ah, che gnocca! Che tette, che culo!
3: Dai, sbottala!
6: È praticamente perfetta. A parte il fatto che soffre di una malattia che la costringe a dire le cose più assurde.
3: Metti il goldone così non te l'attacca! Dai, vai, vai!
6: No, Silvia. Baci veramente da Dio.
3: Puttanazza, dai, giuccia il cazzo, dai.
7: Devo ammettere che anche tu non baci affatto male, Piero.
8: Oh, fiera nel culo, fiera nel culo! Merda, fogna merda!
7: Ops, perdonami. Questa mia dannata malattia neurologica. Spero che non stia rovinando l'atmosfera.
3: Ma che sta facendo sta squilibrata?
6: No, non ti preoccupare. Ti voglio troppo. Facciamo l'amore qui sul divano.
3: Sì, l'amore, che sei nel 74. Dai, buttacelo in culo.
7: Ah sì, facciamo l'amore.
3: Brava.
7: Scoppio dal desiderio.
3: Brava.
8: Motorino frocio, motorino frocio. Stronzi coi baffi. Stronzi coi baffi, motorino frocio.
7: Ah, non resisto più. Voglio essere tua. Spogliami, Piero, spogliami!
3: Sì, ma fatti di meno! Fatti di meno, cerbiata!
8: Torna zappa, torna zappa, zappa, zappa, zappa, torna zappa, gna gna gna gna!
3: Ma che cazzo è? È cretina questa cosa, eh?
6: Ok, cioè, sì, ti spoglio, che forse è meglio. Oh, cielo! Oh, che corpo perfetto che hai! Ora, dai, spoglio anch'io!
3: Dai, dai, dai, bravo, tiraglielo in mano, dai! Ah!
7: Sì, ma fai presto. Non resisto più.
3: Brava, in culo.
8: Moccio di vecchia, moccio di vecchia. Cani morti, cani morti, cani morti.
3: Oh, capito? Cani spaventi quando fai così, basta.
7: Noto che hai qualche problema a raggiungere l'erezione. Vuoi che ti dia una mano?
3: Succhiaglielo, fortissimo.
6: Sì, una mano non sarebbe male.
7: Così ti piace?
3: Anche a me piace guardare, dai, vai.
6: Sì, continua.
3: Brava,
6: oh, ti prego, vai, vai avanti.
3: Brava.
7: Ah, ah. Bene.
3: Bene.
7: Vedo che il tuo amico si sta svegliando.
3: Ah, lo vedo anch'io.
8: Merda, merda dagli occhi.
3: Porco, basta.
8: Merda dagli occhi. Pus, pus, schifo, schifo, merda.
3: Cane, mi spaventi.
7: Oh no, si è di nuovo afflosciato.
3: È pure il mio, mi hai spaventato, stronza.
7: Sto per caso facendo qualcosa di sbagliato?
3: Sì, sciaparli, fai le cose con gli occhi, tutta scema.
6: No, no, continua, continua. Ora si riprende, sì. Dai, dai, dai.
7: D'accordo, continuo.
3: Sì.
7: Magari gli dico qualche parolina che lo aiuti a tirarsi su.
3: Devi solo ciucciarglielo, stronza.
8: Celentano nudo, celentano nudo. E celentano nudo.
3: Ma che cazzo fai?
6: È la prima volta che ho problemi. Direzione, intendo. Sarà che sei talmente bella. Ma ora mi riprendo.
3: Sì, ma è fuori come un balcone. Questa è delle case popolari pure lei.
6: Continua.
7: Rilassati, Piero. Rilassati.
3: Ma che si deve rilassare? Te lo devi ficcare in culo.
7: Sono qui tutta per te. Fra poco faremo l'amore.
3: Brava,
7: e sarà bellissimo.
8: Puzza di crollo, brutto di merda. Capo insieme, tipo merda.
6: Bastardo! Porco! Fanculo! Porco! Porco!
3: Dico anch'io!
7: Ehi, ma cos'è questo linguaggio? Cafone!
3: Puttana!
6: Affanculo!
3: Minchia, mi sono lasciato trascinare da sto porno! Cioè...
9: Allora, porco! C'ha di là con dei parenti che stiamo cenando, si sentono le parolacce di cane!
3: Scusi, è il film!
9: Porca!
3: Sì, ma anche lei non è che sia proprio un chirichetto, eh? Ma poi come si è permesso di entrare in casa mia senza bussare? Figlio di puttana!
4: Valuta il film!
3: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: La democrazia è quella cosa per cui se un imbecille dice una cazzata e tu gli dici che è una cazzata, quella cazzata diventa, come per magia, un'opinione. Ieri Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha perso 9 miliardi di dollari per colpa dello scandalo Cambridge Analytica. Ma che cazzo è successo davvero? In realtà la questione è piuttosto semplice. Questa azienda non ha rubato i dati degli utenti, ma più semplicemente ha utilizzato i mezzi offerti dal social network per raccogliere informazioni e rivenderle al miglior offerente. Come? Adesso ve lo spiego. Per prima cosa ha creato dei sondaggetti su Facebook, di quelli che facciamo continuamente mentre fingiamo di lavorare, tipo scopri che taglia di tette dovresti avere se fossi un trans boliviano. Per partecipare al sondaggio ci ha chiesto se poteva prendere alcuni dati dal nostro profilo e noi gli abbiamo detto di sì, perché in fondo non abbiamo niente da nascondere. Poi ci ha chiesto anche se poteva accedere alla lista dei nostri amici e noi gli abbiamo detto di sì, perché all'epoca per Facebook non era illegale farlo. Sulla base di analisi psicometriche ha dedotto ad esempio che l'utente Francone Sburrazza, dato che gli piacciono i film di Lorenzo Lamas e la Cassola, probabilmente voterà a destra. La signorina Mariella Zizzone, invece, ama le citazioni di Coelho e il Gay Pride, quindi probabilmente voterà a sinistra. Su questa base, la società ha creato un grosso foglio di Excel in cui ha messo tutte le tendenze politiche delle persone, le paure, i gusti e le opinioni. Poi ha spedito il foglione a Trump, facendosi dare in cambio un bel po' di soldoni. Trump ha preso questo foglione di Excel e sulla base dei dati ha mostrato delle pubblicità personalizzate su Facebook spiegando a Francone Sburrazza che se avesse vinto le elezioni avrebbe reso legali i calci in faccia e abbassato il prezzo delle cotiche. A Mariella invece ha promesso che avrebbe promosso nelle scuole la poesia di merda e dipinto la Casa Bianca coi colori dell'arcobaleno. La signora Mariella e il signor Francone, guardando con attenzione queste pubblicità, per una mera questione di interessi personali, hanno deciso quindi di votare Donald Trump. Donald Trump ha vinto le elezioni e bella merda a tutti! Ora, posto che la società Cambridge Analytica è stata scorretta perché non ha spiegato in anticipo che uso avrebbe fatto dei dati raccolti, il lavoro svolto dai suoi dipendenti non è poi così complicato. In fondo, con un po' di tempo e un po' di pazienza, potremmo riuscirci tutti. Quindi il problema non è il furto di dati personali, perché di un furto non si tratta manco per il cazzo. Il problema è che al giorno d'oggi la gente decide cosa votare in base ad una merdosa pubblicità vista su Facebook, mentre caga sul cesso o sta in coda al casello. Il problema, diciamocelo, è che decidiamo chi deve guidare il nostro cazzo di pianeta con lo stesso processo mentale con cui sceglieremmo un anticalcare per il lavandino o il gusto di uno yogurt light. Questo, signori miei, è il problema. Detto fuori dai denti, i nostri dati personali sono una montagna di merda, fatta di gattini, citazioni sbagliate e foto di sushi ovunque. I nostri dati personali non contano un cazzo, noi non contiamo un cazzo, non c'è un cazzo di niente da proteggere. C'è invece qualcosa da fare, urgentemente. Informarsi, studiare, cercare di capire qualcosa prima di scegliere se votare o no un immenso coglione. Se tutti facessero questo piccolo sforzo, la Cambridge Analytica potrebbe rubarci anche le conversazioni porno su Messenger e i messaggi audio di WhatsApp con rutti e scorregge. Ma la dignità e la democrazia sarebbero salve. E noi con loro.

0: 105. Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Uè, Mangiacazzi, come stai? Tutto bene?
1: Ah!
2: Come stai? Sono Tony, come stai, Mangiacazzi? Pronto? Si vergognano del loro passato.
1: Ehi?
2: Uè, come stai, Succhiamidolo?
1: Ma a te non ti interessa come sto.
2: Sono
1: quindi
2: Tony.
1: Non telefonare più.
2: Ma pronto? Siamo stati insieme 2 mesi, poi l'ho tradita e da quella volta se l'era presa.
1: Pronto.
2: Ciao, c'è tuo marito?
1: Ucude mamma.
2: Io il calabrese stretto non lo capisco. Forse mi ha detto chiama domani, non lo so. Vabbè, riproverò domani.
3: Pronto?
2: Anna Maria, ti disturbo?
1: Tu vuoi andartelo far mettere in culo, hai capito? Tu e quella brutta puttana ha detto male che fa cagacca, brutta puttana. Ma... chissà che te venga un cancro a porta,
2: no.
1: Così te,
2: no, no,
1: te sa cosa
2: no.
1: Vuol dire
2: ma
1: male.
2: Non
1: vaffanculo,
2: ma non ci dico.
1: Schifoso maledetto.
2: Ma non ho detto niente. Mi fai finire? Ragazzi, vedete, il fascino del DJ degli anni 90. Si innamoravano tutte e poi dopo, vedi, sono... c'erano ancora lì, sono ancora arrabbiate.
4: Pronto?
2: Pronto, c'è Antonio?
4: Chi è che lo vuole?
2: Sono Tony, suo amico.
4: Qual è il suo amico?
2: C'è? Pronto?
5: Pronto?
2: Ehi, come va?
5: Ehi.
2: Come stai? Raccontami un po', come va oggi con le gambe?
5: Ma adesso sto... Sono andato a fare anche la cataratola.
2: La cataratola? Ma come mai hai fatto la cataratola?
5: Che non vede tanto bene.
2: Ma adesso te l'hanno tolta la cataratola?
5: L'ho fatto un occhio, ma quando mi chiamano devo andare a fare all'altro occhio.
2: All'altro occhio, bene, sono contento. Ah, quindi adesso sei un po' così, sei polifemo.
5: Sto prendendo le gocce, cosa?
2: Senti, ma il vino lo bevi come sempre? Bevi il vino?
5: No, non ne bevo più. Sì, un bicchiere di vino lo bevo, ma non ne prendo tanto.
2: Ma
5: sì.
2: Ti ricordi quando lavoravamo in discoteca, no? Che tu eri al bar, c'è il barista, che c'era lo sponsor del vino, eh? Il vino Pino.
5: Ah.
2: Ti ricordi il vino Pino? Che buono, che una volta te ne sei bevuta una cassa intera e sei andato in coma etilico. Ti ricordi che io poi non ti ho portato in ospedale perché se no mi arrestavano, ti ho lasciato a bordo strada. Poi ti hanno trovato delle persone e ti hanno ammazzato di botte, ti ricordi?
5: Ma adesso non è che mi ricordo.
2: Ti ricordi anche che poi quella sera, che ero ubriachissimo, ti ricordi che che il cubista che era un po', diciamo, affeminato così, poi l'hai succhiato, ti ricordi?
5: Lo so che non mi ricordo più niente adesso.
2: Gli hai succhiato il cazzo sotto il banco, poi ti sei alzato e servivi la gente, io ti vedevo dalla console mentre mixavo ed eri tutto s***ato in faccia, ti ricordi?
5: Vabbè.
2: Non te lo ricordi più,
5: Non mi ricordo,
2: ma eravamo giovani là, erano gli anni 90.
5: Beh.
2: Ti ricordi che venivi sempre con la ritmo?
5: Quando eri giovane...
2: Era un'altra cosa.
5: Mi sento sempre stanco.
2: Ma adesso quanti anni hai adesso?
5: Ce n'ho 87.
2: Senti, ma ti fai ancora qualche striscia di bamba? Ti fai qualche pipata ogni tanto ancora?
5: No, bravo.
2: Vabbè, dai, senti. Passami tua moglie che gli devo chiedere una cosa.
5: Adesso mia moglie...
2: Chiedili se ha una giacca di jeans. Chiedili se ha una giacca di jeans a casa mia. Ha una giacca di jeans. Chiedili se ha una giacca di jeans a casa mia.

0: Io ti guardo che sei tutto lì, che servi da bere con la s**a in faccia, con la mascella tutta lunga, tutto smascellato dalla coca.
1: Mamma mia. Va bene, salute.
0: Ciao, salute, impara l'italiano, mio bastardo di merda. Ciao scimmia. Aspetta che sta chiudendo. Ce l'ha fatta, ragazzi. Cosa vi devo dire? Cosa posso dire? Io ho visto delle cose incredibili nel mio mestiere, durante la mia vita da DJ, ho visto delle cose. E poi questi sono i risultati.
1: Banda.
0: Pronto, Caterina?
1: Banda.
0: Pronto, mi senti? Caterina, sono Tony.
1: Banda.
0: Come sta? Passami tuo marito. Pronto? Scusate, ma mi è venuto troppo da ridere. Branda!
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is the zoo. This is the zoo.
4: È perlizia.
3: Vai, dai!
5: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello zoo di 105.
6: Centrale al lupo d'acciaio, centrale al lupo d'acciaio, segnalati urla e schiamazzi fra la decima e piazza dei ciccioni col megafono. Intervenire passo.
7: Lupo d'acciaio a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
6: Bravo, salutami anche cappuccetto d'acciaio. Hai capito la battuta, porcaccia tre. Centrale a Medusa de Fuoco, centrale a Medusa de Fuoco, rizza in corso fra la quinta e vicolo del colon svincolato.
8: Medusa di Fuoco a centrale, sarò lì in due minuti.
6: Pronto? Sì, qui è la centrale polizia, qual è la sua emergenza?
9: Stammi bene a sentire, ho nascosto una bomba nel parcheggio sotterraneo della banca centrale. Avete un'ora per trovarla, dopodiché esploderà.
6: E sti cazzi, io c'ho un iCredit, che cazzo me ne frega a me. Pronto. Va bene, vediamo di risolvere sto cazzo. A me frega niente, però. Forse c'è la persona giusta. Centrale a Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Centrale a Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Mi ricevi dal quale mi ricevi, pazzo?
10: Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Centrale. Ma non stiamo un po' esagerando con sti nomi in codice del cazzo?
6: Negativo, Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo scoprendo un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Ora è più che mai è necessario mantenere il protocollo di sicurezza radio. Abbiamo ricevuto una telefonata anonima. Lina Mitardo dice di aver nascosto una bomba nel parcheggio sotterraneo della banca centrale. Devi trovarla prima che esploda. Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Passo.
10: Ma non è uno scherzo, il parcheggio della banca centrale è super sorvegliato. Mi pare difficile credere che qualcuno sia riuscito a introdurci una bomba. Passo.
11: Parli male, culattone.
10: Ti troverò, merda. Passo.
6: E sti cazzi non ce la mettiamo a me, quello che credi tu, papà. Praticamente il lavandino de masche nel quale me c'è quel cazzo. Che me frega a me, eh? Che facciamo? Ora mettiamo anche in dubbio l'onestà dei nostri attentatori. Mettiamo in dubbio l'onestà di uno specchiato criminale che mi chiama per avvertirmi di essere uno specchiato criminale. E devi avere un po' più di fiducia nella gente, soprattutto nei malfattori. Togli il culo dalla faccia di Maurizio Costanzo e vai a cercare quella bomba. Passo.
10: E va bene, mi dirigo sul posto. Catroia.
6: Centrale a Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua. Centrale a Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua. Mi dicevi?

0: Bavasso.
1: Oddio, Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua centrale. Ho fatto evacuare il parcheggio della banca e l'ho settacciato da cima a fondo. Della bomba non c'è nessuna traccia. Sei sicuro che non si tratti di uno scherzo di cattivo gusto, passo?
0: Ma che so, Halloween? Che so, carnevale, dolcetto, scherzetto? Porcazzozza, Maurizio Costanzo che si vede arrivare in faccia al pruriginoso culo di un giaguaro nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lì. Se non possiamo più fidarci delle telefonate anonime, allora che cazzo stiamo a fare? Allora andiamo a fare il consulter de Vodafone, porcaccia puttana. E fai un altro giro e trova quella bomba, Maurizio Costanzo e tutti i cazzi collaterali. Aspetta. C'è una telefonata. Sei pronto, centrale di polizia? Qual è la sua emergenza?
2: Non l'avete ancora trovata la mia bomba, vero?
0: No, mi dispiace, guardi, sono rammaricatissimo. Abbiamo mandato lì il giaguaro che c'è qualcuno faccia a Maurizio Costanzo, ma non l'ha trovata. Dice, perfino ha messo in dubbio le sue parole. Ma lei però mi conferma, è sicuro di averla lasciata lì, sì?
2: Non c'era nessuna bomba nel parcheggio della banca centrale.
0: E allora ci ha piato per culo.
2: Niente affatto, perché adesso la bomba è lì ed esploderà fra 30 secondi.
0: Io chiedo scusa, ma non ci ho capito un cazzo.
2: Ma non capisci? La bomba non l'ho messa nel parcheggio, ma sull'auto dell'agente di polizia che avete mandato lì.
0: Ma certo che lei può un filo della mignotta, Che idea! Lo metto nella macchina, ma chi se lo in culo, c'è anche gli interni brutti con la macchina del merda.
2: Grazie. Ma ora devo riattaccare nel caso tu stia rintracciando la mia telefonata, sai com'è, no?
0: Guarda, rintracciando, ma lei era presente come siamo combinati con la polizia? Io c'ho un filo che c'è dalla parete e un bicchiere di plastica per rispondere. Dai, comunque richiama, cosa che sei simpatico, ma non c'è un cazzo da fare, se abbiamo due chiacchiere, va bene?
2: Va bene, anche tu sei molto simpatico.
0: Tante cose, caro, tante cose. Saluto a casa, tu moglie e tutti, ciao.
2: Altrettanto, arrivederci.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Centrale, mi ricevi?
0: Au?
1: Mi ricevi?
0: Au, a voglia, ti sento, sì, di, che cazzo vuoi?
1: Comunque ho ricontrollato, qui non c'è nessuna bomba.
0: Va bene, sì. Dimmi una cosa, stai dentro la macchina?
1: Affermativo, perché?
0: No, niente, giaguare e cazzi, devo verificare una cosa. Aspetta, dunque, rimani lì per altri 5, 4, 3, 2...
1: Ma che cazzo è successo? Porco...
0: Puttana che puntuale quel dinamitardo! Oltre a essere simpatico, cazzo! Era pure puntuale! Vedi mai che fosse svizzero!
3: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma mia, dov'è? Massa,
4: no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia classe? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco di chi ti ha morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Cal Knikos, e Cal Knikos, e Cal Knikos.
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli vuoi di me i primi puntai!
6: Calmati che
11: ti
6: metto due dita negli occhi, calma!
11: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: fare! Vieni qua,
11: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
18: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
17: Minchia come ci piace!
18: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore. Non lo so se sei capace.
17: Minchia come ci piace!
18: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci. Ma se vesto Versace.
17: Minchia come ci piace!
18: La domenica c'è il papa che parla di pace. Ma quando ce lo zoo, tutto il mondo tace.
19: The 105 Zoo.
20: Tamarri.
21: I tamarri stanno cercando un fantasmologo per farsi catturare il fantasma che gli apre i cassetti di notte.
20: Tamarri.
22: Pronto?
23: Pronto, disinvestaio. Stazioni, robe di presenza in casa?
22: Sì, prego.
23: Praticamente sentiamo rumori notturni abbastanza importanti in giro per la casa. Noi ci alziamo, andiamo, accendiamo la luce, ma non si vede niente, no? Ma e quindi ci abbiamo anche un po' di ansia perché ieri abbiamo trovato anche i mobili aperti. Cioè, che cosa potrebbe essere? Potete intervenire, mettere qualcosa che... Cioè, tipo anche i pacchetti di sigarette aperti. Tipo, io nel cassetto della cucina c'ho tutte le pezzate, no? Perché spaccio. C'ho tutte le palline con la bamba, no? E praticamente i sacchetti aperti, le palline sparse. Sta roba può essere? Un topo, dici?
22: Che ne so, boh.
23: Perché all'inizio pensavamo che potesse essere tipo un fantasma.
22: Sì, però è facile.
23: Ma voi non fate servizi per i fantasmi?
22: No, noi non facciamo fantasmi.
23: Chi posso chiamare se è roba di fantasmi?
22: I Ghostbuster.
23: Ma quelli sono americani ed è un film. Non mi pigliare per il culo, che vengo ti tiro uno schiaffo che ti cancello il sorriso per 4 anni, cretino.
22: Senti, allora, io non so se tu stai a fare sul serio oppure no.
23: Serio, sennò che alle 11 di mattina ci voglio rompermi i coglioni a telefonare alla gente di cazzate.
22: Appunto, però tanto meno non mi viene a raccontare i cazzi tua che mi dici che c'è la bamba nascosta dentro i pacchetti delle sigarette. Quindi.
23: Sennò cosa succede?
22: Guarda, comunque posso dirti che noi non riusciamo a farti il servizio in quanto siamo fuori Lazio. Quindi potresti chiamare una società di zona. E magari spiegare in altri termini tutta la problematica.
23: Beh, glielo spiego, so cazzi mia. Ma senti, ma non c'hai mica il numero di telefono di qualche sciroccato come te che fa sto servizio?
22: Sì.
23: Vuoi darmelo?
22: Un attimo.
23: Tanto che occupo il tempo.
22: Allora.
23: Va bene, sciroccate, grazie del consiglio.
22: A posto. Ciao,
23: ciao, va a fanculo.
22: Ma va a fanculo a te.
23: Già.
20: Tamarri.
0: Buongiorno, sono...
2: Buongiorno, salve. Senta, mi ha dato il numero Ezio Pazzo per la disinfestazione. Mi ha dato il numero suo.
0: Sì, mi dia più informazioni. Cosa le serve? Così vediamo cosa possiamo fare.
2: Sì, allora praticamente in casa sentiamo dei rumori notturni.
0: Dove siete?
2: A casa. Adesso siamo a casa e...
0: L'indirizzo, mi perdoni.
2: Ah, l'indirizzo. L'indirizzo è... Siamo a Roma, siamo in via Tuscolana 71. E praticamente succede che alla notte sentiamo come se si aprissero i cassetti, si chiudessero i cassetti in cucina.
23: Sentiamo anche il pianoforte.
2: Sentiamo il pianoforte che suona, queste robe qua. E allora ho pensato che se è un topo che cammina, però quando noi...
0: Che suona il pianoforte, il topo?
2: Non lo so, se
0: lo
2: cammina sui tetti.
0: È improbabile, mi perdoni, ma io ho un pianoforte e ho avuto dei topi e i topi non mi hanno mai suonato
2: no,
0: il pianoforte.
2: No, però signora, noi siamo produttori di musica, abbiamo le tastiere digitali, quindi...
0: Quindi potrebbe
2: non
0: passare...
2: Stiamo parlando...
0: Sono sempre accese di notte?
2: Sì, perché noi lavoriamo di notte,
23: sì,
2: no?
23: Sì, siamo sempre fatti.
2: Siamo fatti, ci mettiamo là, facciamo le produzioni discografiche per i ragazzini, non so,
0: okay,
2: i dischi di...
0: Perfetto. Di... E noi possiamo arrivare a questo punto? Veniamo una di notte a vedere il topo dove
2: no,
0: gira?
2: No, nel senso che la domanda è che voglio farli, se me la fa fare.
0: Ma comunque non aprono i cassetti i topi, se la cosa le può essere
2: ecco,
0: utile.
2: Ecco, allora, la nostra preoccupazione è, ma se non è il topo, cioè, possono essere fantasmi, cose del
0: certo,
2: genere.
0: Certo, sicuramente. Io infatti su questo...
2: Perché nella casa che abbiamo comprato
0: ci vive... non su una disinfettazione.
2: Ma non sto ridendo, signora, questa è una cosa
0: io
2: seria.
0: Sì, invece, mi perdoni, non
2: so.
0: Mi chiama mai nessuno perché c'è una casa infettata.
2: Ma io le chiamo lei perché non so chi chiamare. E allora praticamente questa casa qua.
0: Allora faccio una cosa, mi segno il suo numero e quando qualche problema chiamo anche io lei.
2: La risata
0: so
2: nella panchina in un prato da sola.
0: Allora io vi ringrazio per questa bella telefonata, ma purtroppo non ho tempo da
2: sì, però non mi hai fatto parlare. Oh, ma non mi fai parlare. A me non me ne frega un cazzo.
0: Io sto lavorando, voi no, ma io sto lavorando.
2: Ma io ti sto chiamando perché ti devo dare un lavoro, che non so se c'è il topo, il cane, se c'è un fantasma in casa. Perché la casa, fammi venire, c'era una... Quando l'abbiamo comprata? Abbiamo comprato la casa che c'era una signora già dentro, abbiamo pagato meno la casa. La signora poi è crepata. E la casa l'abbiamo poi acquistata noi. Però è morta in casa. Non vorremmo che sia questa signora che vuole ancora essere proprietaria. Che cazzo vuole nella mia casa questa qua? Non ho capito che se ne deve andare sta coglione. Ma mi stai mettendo ansia. Quanto cazzo parli? Ma stai calma. Adesso che mi sta salendo la carogna della notte. Che ti...
0: Ok, allora dai.
2: Ti spiango, hai capito? Scema, coglione.

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: In questa puntata di MasterChef vedremo lo chef Antonino Cannavaccino chiamare Franco per un ordine di carne che non gli è ancora arrivata. Franco perderà il grembiule e lascerà definitivamente la cucina di MasterChef? Sentiamo.
2: Lina!
3: Pronto?
2: Lina!
3: Ci sei? Oh,
2: pronto!
3: Franco, mi senti?
2: Guarda che non sono Franca.
3: Franco, sono Antonino.
2: No, niente, non c'è, no, sono nessuno.
3: Tu dici che ho sbagliato?
2: Sì, è sbagliato.
3: E chi cazzo sei?
2: Così che... Ma scusa, hai sbagliato, basta.
3: Vuoi usare la golden pin? Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto? La gente è proprio maleducata.
1: La prima telefonata dello chef Cannavaccino è andata malissimo. Riuscirà a trovare Franco, il suo venditore di carne? Sentiamo.
2: Pronto?
3: Franco, mi senti? Ci sei?
2: Sento, chi parla?
3: Franco, sono Antonino.
2: Chi?
3: Franco, sono Antonino.
2: Beh, guarda, non conosco nessun Franco Antonino.
3: Tu dici che ho sbagliato?
2: Sì, prego.
3: Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo.
2: Ma che cazzo sei tu? Va, fatti mettere in culo, tica puttana che sta cagata a volta.
3: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto? Vabbè, in gola di scimmia.
1: Lo chef Antonino Cannavaccino è stato maltrattato da una brutta vecchia veneta impestata. A questo punto lo chef proverà a richiamare la vecchia per fare pace.
3: Oh, scimmia! Ti ho chiamato perché vi ho ordinato 5 tonnellate di...
2: Cosa hai fatto?
3: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre.
2: No, guarda, parla al tuo dialetto che ti sei nato là dove che tutti i grebani pesano di ti. Va a culo ti, come ripeto, la puttana che ti ha cagato quella volta.
3: Te l'ho già detto chi
2: culo.
3: Te l'ho già detto chi sono. Sono Antonino Cannavaccino. A partire da... ora!
1: La situazione sta degenerando sempre di più. Forse perché chi digita i numeri di telefono è quel pazzo con il cappello da cowboy? Io penso proprio di sì. Infatti Wender chiamerà con le voci di Cannavaccino gli orchi calabresi.
3: Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo. Pronto? Pronto? Franco, mi senti? Ci sei? Oh.
1: Ma come cazzo parlano? È una lingua antichissima, la lingua degli orchi. Sicuramente ste bestie saranno sedute intorno ad un tavolo di legno con i vermi, fissando una carcassa e decidere chi sferrerà il primo morso. Sentiamo.
3: Ma Franco, tu sei scemo? Pronto?
4: E ci chiamate. Andiamo
3: dove
4: a
3: chiedere,
4: donnina.
3: Sta chiamando il numero. Oh! Pronto? Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo. Mi devi spedire la carne che ti ho ordinato. Pronto? Adesso sto per chiudere il... Manca un minuto. Vabbè, in gola di scimmia.
2: Pronto.
3: Franco, mi senti?
2: Ma va a gola.
3: Scimmia.
1: Siamo arrivati quasi alla fine. Cannavaccino non riesce a trovare Franco, il suo venditore di carne. Ci riuscirà con la prossima ed ultima telefonata? Sentiamo.
5: Pronto?
3: Pronto? Ci sei?
5: Chi
3: pronto?
5: Sei?
3: Franco, sono Antonino.
2: Ha sbagliato il numero.
3: Ti ho chiamato perché vi ho ordinato 5 tonnellate di...
2: Senta, lei ha sbagliato il numero. Non so a chi deve telefonare.
3: E chi cazzo sei?
2: Eh?
3: E chi cazzo sei?
2: Ma chi cazzo sei te?
3: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto?
1: Non mollare, Wender richiama. richiama ancora. Spacca ste merde. Ora Wender, per poterli ribeccare, userà la tecnica segreta, quella di far passare almeno 20 minuti dall'ultima chiamata.
3: Pronto? Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo. Pronto?
6: Sì.
3: Franco, mi senti?
6: Franco?
3: Ci sei?
6: Franco, do?
3: Franco, sono Antonino.
6: Antonino? E chi è Antonino?
3: Sono Antonino Cannavaccino. Sono lo chef di MasterChef. Oh, ma Franco, tu sei scemo?
7: Senti, la smetti adesso?
3: Mi devi...
7: Oggi c'ho il telefono, ce l'ho sotto controllo.
3: Ti ho ordinato...
7: Se non la smetto, arrivano chi deve arrivare.
3: Vabbè, in gola di scimmia.
7: Basta,
3: Manca un minuto alla fine dello scherzo.
7: Vai a farti in culo e basta.
3: Hai perso, scimmia di merda. Scimmia.
7: Hai capito?
3: Scimmia.
7: Ripartito di uno.
3: Adesso goditi il grembiule e devi lasciare immediatamente la cucina di MasterChef. Faccia di cazzo.
7: Faccia di merda.
3: Adesso sto per chiudere il... Hai perso, scimmia di merda.

0: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. I Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa?
1: Com'è?
2: Upa c'ho da mamata.
1: Ma chi cavolo sei?
2: Lala.
1: Che?
2: La latrina di sorda, socla bucchinar.
1: Potrei essere un cucciolo di sorda,
2: eh. La rotta di mamma.
3: Pronto?
2: Antonio?
3: È Barber.
2: Un culo pensimonio?
3: Te lo passo. Buongiorno.
2: Cuda chef, un culo?
1: Pronto?
2: Un culo a mamma, da cana,
1: socla. Pronto?
2: Uè, stronzo!
1: Pronto, pronto!
2: Gula? Me, shut down!
1: Come andiamo?
2: Upa! Upa, c'è un domani, ti sta? Scita e morta e viva!
1: Sì, va bene!
2: Con la culorotta aperta il soccolo di sordo, ti sta?
1: È tuo nipote, mi sembra!
2: Culorecchione!
3: Davide?
1: Guarda qui!
2: Che te c'è sta cagata?
3: Pronto, chi sei?
2: Upa! Upa, c'è una domanda! Culazzo con sordo!
3: Dì, ma che cazzo sei?
2: Ah, fa mocca ci destra muerte, culorotta!
3: Ma vai a quel paese, te, che cazzo sei?
2: Lo mangio lo cazzo, tu!
3: Pronto?
2: Upa!
3: Senti, se non la smetti, chiama i carabinieri, va bene?
2: Un paccio di mamma!
3: Vaffanculo te e che cazzo sei?
2: Ah, fa mocca ci destramo, eh!
3: Vaffanculo!
2: Gula! Fanculo a mamma!
4: Pronto?
2: Upa?
4: Pronto?
2: Upaccione di mamma ti sta?
4: Pronto?
2: Upaccione di mamma, mannaggia, te stramorto, culo rotta, zozzone, puttana!
3: Vai a farti fottere!
2: Uè!
1: Pronto?
2: Upa?
1: Pronto?
2: Upaccione di mamma te?
1: Se vuoi mamma, ce la faccia!
2: Gulaci te stramorto, culo rotto! Ma?
1: Oh! Rim, struz!
2: Curdut!
1: Che mo cagnata ca?
2: Mo la pubblicità è stramuert! C'è una!
1: Cosa mi assolata? La grande puttana! Puttana! La zocca! Curnut!
2: Cita
1: mort! Struz!
2: Lo mangio lo cazzo tu? Ricchio!
1: Ricchio!
2: Ma chi?
1: Ruz!
2: Moc!
1: Ricchio!
2: La buglia!
1: Ciao!
2: Cane morto!
1: Ciao! Ciao!
2: La buccia sta un merda! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!
1: Ciao!
2: Ciao!
0: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna! Com'è che scrive? Che da puttana sono dimostrata la cosa con la credo!
5: Ma porca! Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madonna! Questa è la Sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, un ubriaco, un granziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tromu!
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
2: No!
9: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarpato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Hai capito? Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Anakin!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto.